0: gli archivi appunto di Venezia. Questa sovrintendenza era ricoperta da una sovrintendente che però per ricorso e per tutta una serie di problemi viene revocato e prima dell'insediamento della nuova sovrintendenza Annalisa Rossi, l'ente regionale che ha il compito di decidere se il demanio, che è il proprietario di questo archivio, può vendere o no il contenitore, diciamo così, no?
1: Sì.
0: Si riunisce, non c'è quindi né il sovrintendente ai beni architettonici né la sovrintendente agli archivi, e questo Corepacu, si chiama Comitato Regionale del Patrimonio. E decide che il demanio può vendere il monastero. Punto interrogativo, cosa ne facciamo dell'archivio? L'archivio non si può spostare. L'archivio è la memoria, è una parte dell'anima della città di Venezia. Per chiarirci, cioè, io vi ho fatto due esempi, tre esempi, la storia, non so, degli ospedali, la storia
1: di tutti i palazzi, di tutte le
0: assemblee comunali, la storia dei conflitti. Allora capite bene che questa cosa è di una gravità incredibile. Nel frattempo si è insediata la sovrintendente Annalisa Rossi, la quale si rende conto dagli articoli giornali che non solo il demanio mette in vendita, ma ha già un acquirente che è l'ESU, cioè chi vuole fare uno studentato. Qui dobbiamo aprire una parentesi. Allora, voi sapete che Venezia si sta spopolando.
1: Sì.
0: Ormai i veneziani sono praticamente cacciati via, perché le case di proprietà delle USL, del patrimonio pubblico, quando vengono vendute, ci sono anche nelle aste pubbliche, come vuole la legge, ma da caso i veneziani non riescono mai a comprarli, perché ci sono o le multinazionali, che sono palazzi grandi, grossi, no? O comunque chi ha patrimoni stranieri che vogliono investire, venire a Venezia, ma per lo più investire, o vogliono addirittura fare dei B&B o affittare a turisti, visto che rende moltissimo l'affitto turistico, e nessuno è interessato a vendere, o comunque ad affittare ai residenti.
1: Certo.
0: Nella vendita si sa che magari i residenti hanno poche cartucce, perché magari dispongono di minori capitali, e quindi così Venezia è venduta e acquistata a pezzi e bocconi da altri, quando non è acquistata addirittura per in grandi parti, come le isole. Le isole che erano delle USL, per esempio, sono finite a gruppi stranieri. Adesso c'è la Marriott, che di nuovo, per esempio, per l'isola di Sacca Sessola, che è diventata l'isola delle rose, perché non vogliono ricordare il passato di ospedale, no? Poi San Clemente, che è dei turchi, un altro albergo, e così via. Per fortuna si salva San Servolo, che è della Venice International University. Allora, chiudendo questa parentesi, è una città che rischia l'estinzione per mancanza di popolazione. Allora, in tutti i libri che io ho scritto su Venezia ho sempre parlato di civiltà veneziana, cioè Venezia strutturalmente non esiste o rischia di disgregarsi se non ci sono i cittadini che da sempre l'hanno conservata, l'hanno gestita.
1: I veneziani.
0: Adesso, ecco, cioè i cittadini veneziani che abitano nella laguna, perché è inutile che diciamo che i veneziani che abitano a Mestre o che abitano in tutta la città metropolitana possono gestire un ambiente così specifico. È come dire se una civiltà di pescatori andasse a gestire le tre cime di Lavaredo, o comunque una civiltà montana. Ogni civiltà ha le sue peculiarità, e quindi la sua memoria, la sua cultura materiale deve essere gestita da chi vive questa memoria, questa cultura materiale, se no c'è la disintegrazione.
1: Certo.
0: Peggio che Pompei. Perché infatti vediamo anche nei restauri tante volte il disfacimento proprio di tutte quelle che sono le tecniche tradizionali di costruzione, di conservazione, anche estetiche. Allora,
1: tornando a noi, allora a che stadio siamo? A che punto siamo? Mi stanno chiedendo qua, cioè non è stata venduta, giusto?
0: No, non è stata venduta. Ma perché coraggiosamente la sovrintendenza archivistica, quando si è resa conto, ha mandato una lettera a tutte le istituzioni, anche al Ministero, avvisando che non si poteva fare, che la cosa era illegittima, cioè il Comitato Regionale di Controllo non poteva permettere al Demanio di vendere all'ESU un contenitore antico e prestigioso, sì, ma il cui valore in sé non è solo quello di essere l'antico convento della Cestia, ma di avere dentro la memoria storica, ovvero l'archivio,
1: certo,
0: dell'Ottocento, certo, veneziano.
1: Certo, del comune di Venezia.
0: Quindi,
1: certo,
0: ma di per sé la cosa è gravissima. Prima perché chi dovrebbe conservare e tutelare il patrimonio culturale dimostra o di averlo dimenticato o di non, non averne cura. E seconda cosa, perché anche la scelta di vendere un grosso complesso a un ente studentesco, beh, dovrebbe essere dibattuta, perché come vi dicevo, scusate, magari certe volte posso essere prolissa, vi avevo detto che i veneziani sono cacciati da Venezia per motivi di investimento e di ricadute economiche che vanno al di là della città, cosa che per secoli la Repubblica ha proibito, cioè i cittadini veneziani erano quelli che gestivano l'amministrazione e i patrizi veneziani erano quelli che gestivano la politica. È il motivo per cui hanno creato, salvaguardato, tutelato e inventato una città così unica nella sua laguna, nel suo habitat. Proprio questa diade di Cives, che nativi o comunque che avevano la cittadinanza e che gestivano l'amministrazione, e i nobili che gestivano la proprietà e la politica. Tutti e due però avevano le radici in laguna,
1: certo,
0: abitavano, erano residenti in laguna, ecco,
1: certo.
0: Abbiamo invece una realtà con la città metropolitana di una gestione politica che è espressione di una maggioranza enorme che non risiede in laguna. Non è una discriminazione, è una constatazione di fatto che gestire un patrimonio ambientale e culturale così unico, complesso, difficile e prezioso, deve essere di chi ci vive,
1: di chi ci abita. Vive, certo. Allora, il compito della sovrintendenza, a che ruolo ha, come può intervenire per bloccare questa vendita? Ecco, come si può arginare questo rischio? Perché è un rischio che corriamo.
0: Beh, questo è un rischio, ma questa è una cosa illegittima che con grande prontezza e anche coraggio la sovrintendenza archivistica ha messo in campo, certo, e ha evidenziato in primis con tutti gli organi istituzionali e poi ovviamente anche la stampa ha cominciato a rendersi conto di questa cosa. Allora adesso speriamo che, anzi sembra che la illegittimità sia talmente macroscopica che la vendita non si possa fare, che il Demanio non possa vendere all'ESU. Certo che va fatta anche un'altra riflessione, perché l'ente studentesco, sì, è vero, città degli studenti, noi abbiamo delle università a Venezia,
1: sì,
0: ma gonfiare la presenza studentesca è ancora una volta privilegiare dei non residenti o dei residenti di passaggio rispetto all'unica presenza fattiva che può garantire la vita e la conservazione di Venezia, che è quella
1: dei residenti veneziani, certo. Però,
0: non solo, ma
1: sì,
0: dimmi.
1: No, ma l'ESU magari porta anche giovani studenti, forse un po' di
0: sì, ma per quattro anni
1: sono importanti.
0: E poi che studenti ti porta? Perché non veniamo a nasconderci dietro un dito, sono figli di papà, gente ricca, perché a 1.500-2.000 euro al mese, appartamenti per residenti, come ne stanno facendo al Lido, sono come gli alberghi delle multinazionali. E poi è proprio questa la vocazione che deve avere Venezia, quella di essere città universitaria. Ma se in tutto il mondo, nei posti più progrediti, hanno inventato i campus per dare sfogo alle energie, al desiderio, no, anche alla forza, alla vitalità, al bisogno di avere degli spazi per lo sport, degli spazi per il divertimento, i campus sono stati inventati fuori dalle città come seconde città moderne e attrezzate per i tempi dello svago e per i tempi dello sport, dello per sport, i giovani, per le università.
1: Certo.
0: Allora, nelle Cali cosa facciamo? Già abbiamo il problema di chi viene a fare l'addio al civilibato dal Veneto, perché almeno non hanno il problema di ubriacarsi e di andare alla guida delle automobili. Quindi noi abbiamo anche questa bella manifestazione, diciamo, di addio al civilibato con gente ubriaca che si diletta, magari anche fa delle risse a Venezia, capite? Cioè è veramente una situazione allucinante, che non è solo problema dei veneziani, ma è un problema di tutti i paesi civili, perché Venezia è un patrimonio dell'umanità intera, insomma.
1: Certo. E quindi allora qui dovrebbe giocare un ruolo determinante, direi, proprio le sovrintendenze, che hanno quando vogliono hanno potere, però quindi insomma abbiamo visto anche dei casi qui nelle nostre città, e quindi farsi sentire, impedire di vendere il demanio non deve vendere questi beni.
0: Ma qua sembra che la situazione illegittima sia talmente macroscopica che la cosa salterà. E certo che viene da pensare che questa riforma Franceschini sia stata veramente deleteria, perché c'è stato un tourbillon di sovrintendenti che di per sé abilissimi, capacissimi, ma nel momento in cui vengono messi, poi vengono ricollocati, poi ci sono i ricorsi, c'è qualcosa che non funziona nel sistema di nomine e quindi che crea anche questi vuoti.
1: Mentre
0: invece le sovrintendenze devono essere delle presenze, diciamo, non dico stabili, ma abbastanza radicate e nella conoscenza per fortuna che questa sovrintendente si è accorta di questa cosa e l'ha denunciata immediatamente. Era già venuta qui come sovrintendente provvisoria e poi è stata nominata dall'inizio di quest'anno come sovrintendente definitiva, ma dopo che ce ne sono stati altri due che poi con ricorsi eccetera sono andati in circuito, capito? Chiaramente tutti hanno diritto di fare ricorsi e di avere i posti che spettano loro, però in questa girandola fa ipotizzare che qualche responsabilità nell'organizzazione base ci sia, che quindi sia un'organizzazione molto perfettibile, perché chi paga appunto la tutela del patrimonio.
1: Certo, e quindi speriamo che la nostra sovrintendenza Annalisa Rossi, vero hai detto?
0: Sia
1: appunto, è stata molto attenta, si è accorta di questo fatto, che insomma penso che andrà salterà tutto,
0: si sarebbe ritrovata con non so quanti chilometri di scaffali pieni d'archivio la storia di Venezia,
1: quindi insomma che questo archivio prezioso, storico, importante, perché lì c'è la memoria, come dicevi tu, del comune, della vita dei veneziani, questa celestia insomma sia salvata, che no, ecco, bisogna parlarne, la stampa, i mezzi di comunicazione, farsi sentire, tu sei una voce autorevole di Venezia, perché insomma sei conosciutissima e quindi hai un peso, e tutti coloro come te, insomma, di fare squadra anche in questa fattispecie, penso sia importante.
0: Ma sai, anche perché tante volte magari gli spettatori che vedono le mie conferenze su YouTube o che vedono o che leggono i miei libri eccetera, sono lontani dalla, dall'essere presenti in archivio e non si rendono conto che invece gli archivi sono quelli che consentono

0: La manifestazione che ha messo da allora è al centro della cultura artistica internazionale Venezia, e gli archivi erano stati portati al Vega, a Marghera. Invece adesso è stata riattata tutta una area della Biennale e gli archivi ritorneranno accanto alla Biennale, così avremo la memoria e il futuro. E hanno fatto un'operazione meravigliosa di restyling di tutta una parte appunto vicina all'arsenale per riportare gli archivi, quindi vedete ci sono notizie devastanti,
1: ma anche,
0: e invece ci sono anche buone, notizie però positive perché
1: buone notizie, questo rientro, ci fa piacere, ecco. Ma io penso insomma che tutto salterà, perché insomma abbiamo una soprintendenza, una insomma, che è stata bravissima ad accorgersi di questo fatto. Penso che più ne parliamo più aiutiamo a bloccare questo.
0: assolutamente, anzi vi invito proprio perché, certo, sarebbe, anche perché sarebbe deleterio che per esempio un archivio fondamentale per la città di Venezia, che tra l'altro archivio della città che è stata comune sestante, perché adesso si parla di città metropolitana, ma come si fa a pensare che possa essere portato per esempio a Maestro in terraferma, capite?
1: Certo.
0: Cioè è uno senso,
1: sì, no,
0: uno
1: impossibile, senso, impossibile. No. E saremo qua a dirlo sempre, ci sentiremo ancora, dai, ci sentiremo ancora, battiamo questo chiodo Elena, dai, che dobbiamo fermare queste cose, perché l'archivio deve restare dov'è, è memoria storica, come hai detto tu molto chiaramente. Bene, sì. Elena, ci sentiamo presto, vediamo gli sviluppi e speriamo insomma che la tua parola,
0: sì,
1: soprattutto abbia un peso, va bene?
0: Okay. Assolutamente, grazie.
1: Bene,
0: e buon pomeriggio.
1: Grazie,
0: ciao,
1: Elena,
0: ciao.
1: Buona vacanza, ciao, grazie. Eh sì, no, si può fare queste cose, l'archivio ora deve restare lì e non se ne parla più, ecco, basta, fine. E saremo qui sempre a ribadirlo, a ripeterlo, ecco, fino all'inverosimile. Intanto ringrazio la nostra Loretta. Eccola qua, un'ascoltatrice molto assidua, molto fedelissima appunto alle nostre trasmissioni, alla radio, ecco, grazie Loretta, grazie per le tue parole, cerchiamo di fare il nostro meglio e di informare, come vedi anche il caso della Celestia, insomma va fatto conoscere, perché se no, se non si conosce non si può difendere e non si può spendere una parola a favore appunto di questa idea, mettiamola così, un progetto che sa senz'altro, non è possibile trasferire un archivio di questa portata e di questo prestigio. Allora adesso noi prima abbiamo detto che non c'è overtourism ad Asiago, andiamo un po' torniamo sull'argomento di prima, e che tutto sommato insomma ancora resiste a questa ondata di turismo perché dovuta anche a questo fattore appunto di tanto caldo delle città, ma il fenomeno invece sembra, adesso sentiamo il sindaco, sembra esserci in Cansiglio, questo bosco che siamo tutti innamorati, siamo tutti affezionati, lo vogliamo che rimanga integro, bello, verde, d'estate, d'inverno, insomma quei suoi colori, in autunno. E poi non è solo Cansiglio, ma andiamo ai Serrai di Sottoguda, andiamo al lago di Braies, andiamo all'Altopiano di Seceda, andiamo in Val Gardena, qui siamo. Quindi spaziamo un po' qua, tre cime di Lavaredo, abbiamo visto certi servizi, insomma c'era salto, avete visto che colonne, che file. E allora adesso noi cosa facciamo? Andiamo a Tambre, questo comune piccolino tra l'altro, eccolo qua, neanche 1300 abitanti, ci mettiamo in contatto col suo sindaco, il sindaco Sara Bona, che ci dirà un attimo come arginare, tentare di regolare, ecco, di regolare questo flusso di turismo, perché dopo tutto non ci sono neanche le strutture, dopo tutto si crea anche un problema di sicurezza, ecco, dove vanno a parcheggiare tutte queste auto, questi accessi così massicci, come si fa ad affrontare? Succede qualcosa, poi sempre si dice si doveva provvedere, si doveva intervenire, si doveva fare, no? Ecco, le lamentele non mancano mai. E allora sentiamo un attimo che idee ci sono, quali proposte ci sono, giusto per renderci conto cosa vuol dire ingolfare un certo località, anche insomma montagna non è poi così estesa come possiamo pensare. Allora ci mettiamo in contatto con il sindaco di Tambre.

0: torniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo nel comune di Tambre, andiamo nel bosco del Cansiglio, questo altopiano così prezioso, così bello, e vediamo che cosa succede. Affrontiamo il tema dell'eccesso di turismo, overturismo come viene chiamato, e allora c'è qualche idea appunto per regolamentare questi accessi, questi numeri così alti. Abbiamo in collegamento il sindaco di Tambre, salutiamo Sara Bona. Buon pomeriggio, buonasera sindaco.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, sembra che ci siano masse di turisti, insomma, ecco, gli ambienti sono quelli che sono, le strutture sono sempre quelle. Ecco, come si fa, che idee avete appunto per questo Cansiglio, ma anche territori limitrofi, per poter regolamentare questi eccessi, questi afflussi, diciamo, un po' a volte in eccesso?
1: Sì, allora partiamo con il fatto che vanno messe in ordine un po' di informazioni. Dunque, sì, noi abbiamo dei picchi di overtourism in momenti molto precisi sia dell'anno che della settimana, nel senso il nostro tema sono la stagione estiva, soprattutto la domenica, e la stagione invernale, sempre la domenica, il sabato magari un po' meno. Questi dati li abbiamo raccolti, anzi qui dobbiamo ringraziare Veneto Agricoltura che ha commissionato l'Università di Padova uno studio abbastanza preciso per raccogliere questi numeri, questi dati, e quindi parliamo di picchi di overtourism in momenti particolari. In generale però c'è da dire questo, che il Cansiglio è un'area di pregio da sempre, tutelata in tutte le forme possibili, quindi è un sito Natura 2000, zona SIC, ZPS, per cui da questo punto di vista non ha niente da diciamo invidiare, o non ha niente di meno rispetto ad altre aree montane già tutelate da tempo, rispetto alle quali esistono sempre da tempo delle forme di, diciamo, di pagamento per l'accesso o quantomeno di regolamentazione della sosta.
0: Sì.
1: Il tema del Cansiglio, ma non è nuovo di quest'anno neanche di questo momento, sulla regolamentazione della sosta, è proprio questo, che non esiste in Cansiglio, non esiste nessun parcheggio, esistono delle aree di sosta un pochino contrassegnate da dei pali, dalle interventi che Veneto Agricoltura ha fatto nel frattempo, ma non esistono dei veri e propri parcheggi. Ecco, questo è un po' il tema che va preso in mano e rispetto al quale siamo riusciti a trovare un po' di convergenza con Veneto Agricoltura, ma di cui ne parliamo da molto molto tempo.
0: Certo. E allora, insomma, si parla di un ticket di ingresso, no sindaco? Si parla un attimino di mettere un freno, è questo un po' l'intento attraverso questo ticket, attraverso questo biglietto?
1: Non è mettere un freno, perché noi siamo assolutamente contenti delle persone che arrivano in Cansiglio e le attività ne hanno bisogno. Si tratta di regolare un po' l'afflusso e soprattutto l'utilizzo che viene fatto del territorio nel momento in cui le persone arrivano, perché immaginatevi un'area ad alto pregio, non so, le Tre Cime di Lavaredo, tanto per fare un esempio che tutti hanno in mente, non si può andare a parcheggiare dove si vuole in quell'area, non si può mettere la macchina ai piedi della cima grande oppure sulla porta del rifugio Venezia. Ecco, questa cosa deve succedere anche in Cansiglio. Serve delimitare delle aree, magari quelle aree avranno un tot numero di parcheggi, ci sarà magari un ticket per il pagamento. Finito quello spazio, bisogna pensare di parcheggiare altrove oppure di arrivare con altri mezzi. Per questo, in questo momento l'idea non è ancora definita, sarà un ticket, sarà un parcheggio a pagamento. È un'idea da studiare, ma l'importante è entrare in questo concetto, perché per molti anni non si è affrontato seriamente questo tema. Adesso è un po' più importante farlo, anche perché appunto la gente cerca la montagna perché è disperatamente sofferente per le temperature, per il cambiamento climatico, per cui bisogna anticipare il problema prima che diventi veramente qualcosa di ingestibile.
0: Certo. Sindaco, poi le strutture, no? Perché penso i rifugi sono sempre quelli, gli alberghi saranno sempre quelli, i parcheggi, ecco, come diceva lei, i parcheggi sono fondamentali. Là ci sarà un incremento oppure con questa regolamentazione riusciamo un po', diciamo, a scandagliare l'afflusso?
1: Ecco, io credo che per le strutture che lavorano in Cansiglio avere un accesso un po' regolamentato sia un vantaggio, nel senso che riescono a programmarsi anche in termini di fabbisogno di personale da assumere, di preparazione all'accoglienza degli ospiti che arrivano. Ecco, il turismo del Cansiglio è un turismo molto mordi e fuggi, si arriva la mattina presto di domenica e si riparte alla sera. Che cosa rimane spesso sul territorio? Rimane la borsetta dei rifiuti lanciata addirittura dal finestrino, e non sto esagerando, succede proprio questo. Quindi diciamo che un utilizzo più razionale del territorio da parte dei turisti e anche rispetto alle strutture che ci lavorano è assolutamente necessario. In questo periodo dell'anno gli ambienti che lavorano in Consiglio fanno anche 3-4 turni di persone che usufruiscono dei servizi. Molte volte però succede che arrivano nell'agriturismo per andare per utilizzare il bagno, ma non per lasciare qualcosa effettivamente al territorio. Quindi anche questo fenomeno va un po' gestito meglio, quindi vanno creati dei servizi per tutti, aperti, accessibili, magari anche qui con un tipo di pagamento come succede dappertutto, ma che non mettano in difficoltà le strutture che stanno lavorando, perché nell'ora di punta con tanti clienti avere un via vai controllato non va bene. Certo. Però ecco, il messaggio non è quello che l'Alpago o gli altri comuni, Tambre e Fregona, respingano i turisti. Questo è un messaggio che esce sbagliatissimo. Serve però un po' di regolamentazione e un accesso consapevole ad un'area che ha un grandissimo valore, un grandissimo pregio, e non può essere considerata un parco giochi in cui arrivare e accendere un fuoco in qualsiasi posto, oppure stendere lettini, gazebi e quant'altro, e poi andarsene senza aver considerato l'impatto che si è avuto sul territorio.
0: Certo, e leggo qui che qualche domenica c'è anche un arrivo di circa 10.000 autovetture, mi sembrano un po' troppe, sindaco, no? Anche questo
1: sì, il numero è un po' esagerato. Esagerato. Diciamo che lo studio che è stato fatto parla di 4-5.000 veicoli, sono comunque tanti in un'area come questa. E sicuramente poi c'è qualche problema nel ritorno e sicuramente un problema nel sistemare questi veicoli in zone idonee e non parcheggiati sulle radici degli alberi, insomma, ecco, questo è il
0: benissimo.
1: Tema.
0: Allora il messaggio è appunto regolamentare l'accesso, non si chiude l'altopiano, insomma, le bellezze di Consiglio a nessuno, però insomma mettere un po' in fila, diciamo, ecco, e dare degli ordini, delle regole a chi accede per non danneggiare il territorio ma anche l'ambiente stesso. Le strutture sovraccariche, quindi è bene apportare appunto una regolamentazione. Mi pare sia questo il messaggio, sindaco, no?
1: Sì, anche riuscire a dare un servizio migliore, anche riuscire a dare un servizio migliore, aree attrezzate, aree picnic, bagni pubblici. Certo, per fare queste cose servono delle risorse. Veneto Agricoltura ha certamente delle risorse che sono dedicate alla manutenzione della foresta. Un parcheggio a pagamento può esserci utile per incrementare questo tipo di servizi che oggi sono strettamente necessari.
0: Certo, e soprattutto rispetto dell'ambiente, ecco, mi pare che sia anche questo il concetto, un concetto base. Bene, sindaco, noi la ringraziamo, sappiamo che ha mille impegni, grazie per questa disponibilità che insomma serve sempre a chiarire appunto quali sono le intenzioni, e verremo in Consiglio magari non di domenica, ecco, facciamo così, veniamo durante
1: il Consiglio, è un luogo meraviglioso tutto l'anno, quindi vi aspettiamo. Grazie a voi per lo spazio che mi avete dedicato.
0: Grazie sindaco, buon lavoro, grazie, buona serata, grazie,
1: a saluto.
0: Bene, ecco, magari giustamente tutti la domenica in Consiglio, no? Succede che il giro l'abbiamo fatto, adesso torniamo indietro con la memoria, tutti di domenica. Certo che si sono veramente si sono registrate, pensate un po', delle domeniche sull'altopiano sono contate 10.000 autovetture. Dove andranno, dove parcheggiano, non lo so, e poi le strutture sono sempre le stesse, ovvio che insomma bisogna un po', ecco, fare un po' di chiarezza, fare un po' di ordine per non soffocare appunto le strutture, ma anche perché il turista vede con più tranquillità il paesaggio e il luogo meraviglioso, il Consiglio, che anche questa radio col Consiglio ha un ottimo rapporto di tanti accessi. Bene, abbiamo sentito anche la voce del sindaco di Tambre. Tambre, questo comune piccolino, ma d'altra parte siamo anche ad alta quota, dicevamo 1200, quasi 1300, però a questo problema appunto sono interessati. Vediamo un attimo, abbiamo anche Serai di Sottoguda, l'abbiamo detto, delle Tre Cime della Varedo, l'abbiamo detto cosa sta succedendo, e quindi insomma non tutti alla domenica, ecco, non andiamo tutti alla domenica, ma magari andiamo anche al sabato, quindi ci troviamo meglio anche noi. Poi spazi, strutture, eccoli qua, i camper, eccoli qua, zone attrezzate per i camper, poi i rifugi, ristoranti, alberghi sono sempre quelli, hanno una capacità di ricezione sempre uguale, poi ancora le mountain bike, ancora piste forestali, poi l'officina, se si pensa a un'officina meccanica per le bici, per le mountain bike, poi ancora si pensa, le auto elettriche hanno bisogno delle postazioni per la ricarica. Ecco, vedete, ci sono servizi nuovi, per esempio auto elettriche, insomma, non era un problema di qualche anno fa, adesso lo sono, perché ce ne sono non tantissime, però insomma ce ne sono auto elettriche, quindi è bene predisporre anche le colonnine, famose colonnine, e quindi sono aree che si devono attrezzare di questi servizi, come diceva la sindaca, in modo tale, insomma, da dare servizio e assicurare servizio e sicurezza, anche il problema di sicurezza, perché se tutti parcheggiano di qua e di là sulle radici degli alberi, ecco come succede, come vediamo, non è che sia proprio il massimo. Allora, ci stiamo avvicinando alla fine della nostra trasmissione, ci concediamo ancora un po' di Aida, visto che da domani c'è all'Arena questa manifestazione importante, secondo quella che è stata la regia di Zeffirelli, questo grande regista, grandissimo regista. Ci concediamo ancora qualche nota e dopo vediamo anche i vostri messaggi, perché non vorrei mai saltarli.

dispiace interrompere questo inno, questa musica eterna, però c'è un'ultima informazione. Perché sempre sabato, 1 agosto, ore 21, ingresso libero, eccolo qui, c'è un concerto lirico d'estate, bel canto e buon vino, anche qui andiamo a degustare il vino, a cura dell'Orchestra Sinfonica del Veneto, direttore Stefano Romani, poi ancora partecipazione appunto Young Opera Project 2026, c'è la presentatrice Federica Morello e poi appunto c'è il tenore Cristian Ricci e siamo a Villa Piovene Porto Godi, Toara di Villaga e siamo in provincia di Vicenza. Allora, se volete prendere nota, c'è la possibilità di questo concerto bellissimo lirico. La lirica sta andando molto, vedete che anche noi insomma troviamo tanti intrattenimenti, tanti concerti, ne abbiamo dato notizia di diversi e quindi la lirica penso che si affermi sempre di più ed è bene che sia così. Allora, Villa Piovene Porto Godi Toara di Villaga e siamo in provincia di Vicenza, sabato 1 agosto, per gli amanti, gli appassionati di lirica c'è questa occasione, questo evento. Allora, ancora qui ci sono Daniele, capisco Daniele anche il suo messaggio, però d'altra parte non è il consumatore, è un po' anche l'ambiente che si vuole tutelare. Daniele, penso sia anche in buona fede l'intento di questi provvedimenti. Io ci metto sempre un po' di ottimismo, soprattutto per l'ambiente, anche un messaggio in questo senso. Allora, ancora qualche nota della Ida, perché non si finisce mai, non stanca mai, e dopo passiamo ai saluti definitivi.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 29 luglio 2026. Buon pomeriggio, allora resteremo insieme fino alle ore 18 e allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi. Di che cosa parleremo? È il momento delle uscite, degli eventi, come spesso abbiamo appunto raccontato, e anche oggi iniziamo la nostra trasmissione con un tour che riguarda Venezia, un itinerario che ci permette di conoscere ancora di più la città in località magari, ecco, in angoli che non abbiamo visto più di tanto. E qui a questo riguardo avremo in collegamento Alberto Toso Fei, scrittore, saggista, giornalista, direttore artistico, che ci illustrerà questo itinerario, questo percorso che ha anche un fine nobile, perché è ricavato poi al restauro delle barche tradizionali. Abbiamo scoperto che sono tante, tantissime, e quindi meritano di essere riparate e manutentate in modo tale che restino appunto nella storia delle barche appunto veneziane. Parleremo poi di una villa ormai nota, conosciamo angolo per angolo, perché andiamo a Villa Molin, dove appunto sabato ci sarà un intrattenimento con le candele. Voi dovete solo immaginare Villa Molin per chi l'ha vista, o è l'occasione appunto per visitare questa villa se ancora non l'avete fatto, al lume di candela, e quindi sarà veramente una magia assicurata. E qui avremo ospite appunto Alessandra Salvalaio, che ci illustrerà l'evento, la serata e la particolarità di questa iniziativa. Parleremo poi di labirinti, eccoli qua, labirinti antichi, hanno un'origine veramente molto molto lontana, hanno sempre affascinato, perché ancora oggi sembra che non siano così presi d'assalto, invece no, in certi momenti ho visto che ci sono molti appassionati, affezionati, amanti così del rischio, dell'ignoto, e quindi parleremo di labirinti, uno nuovo tra l'altro, eccolo qua. Avremo l'ingegnere Ettore Selli, che conosciamo, esperto di questa materia, e quindi vediamo un attimo di che cosa ci parlerà. E poi andiamo in un archivio che rischia qualcosa, celestia, ecco, per qualcuno, appunto nostro amico veneziano dirà molto, ma conosceremo appunto che cosa consiste questa celestia, ex convento, c'è tutta una storia particolare di secoli e secoli fa, sono strutture molto importanti, sono state importanti e prestigiose, e allora oggi rischia qualche cosa. Che cosa rischia? Non ci pronunciamo, non ci sbilanciamo, ma sarà la nostra ospite, professoressa Elena Manzan Marchini, a raccontarci appunto in che cosa consiste questo rischio. E poi, sembra che ci sia il ticket solo a Venezia, solo in qualche altra città? No, non è così, perché anche la montagna vuole regolare i flussi turistici, specialmente in questo periodo che fa tanto caldo, è presa d'assalto, e quindi le strutture non reggono masse di turismo enormi, che abbiamo visto anche qualche video, no? Abbiamo visto anche qualche servizio, e quindi cosa c'è in mente di fare da parte appunto degli amministratori? Di mettere un ticket, di organizzare un afflusso più contingentato, questo è un po' il senso. Avremo ospite il sindaco del comune di Tambre, Sara Bona, eccola qua, che lei appunto ci introdurrà in questo argomento. Quindi un tema che ci interessa, perché magari vista l'estate faremo un giro o da quelle parti o non lo so dove, potremo trovare, ecco, il ticket d'ingresso oppure di regolamentazione, ecco, perché bisogna anche capirci in che cosa consiste e le finalità di questo ticket, di non stravolgere l'ambiente montano con code di persone, di turisti, di pellegrini, tanti che vengono anche dall'estero, e quindi insomma è meglio sempre mettere un po' di ordine in queste situazioni.
E allora ritorniamo a noi, dopo parleremo di un concerto a Toara di Villagra qui nel Vicentino, che poi insomma daremo dei dettagli. Andiamo un po' veloci perché il nostro ospite giustamente dice io non ho molto tempo, e quindi andiamo subito a intervistare il primo ospite, Alberto Toso Fei, che vediamo che cosa ci racconta.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere un tour che appunto ha inizio domani sera alle ore 18 e ci porta in una Venezia tutta particolare, tutta da conoscere. Abbiamo in collegamento scrittore, saggista, giornalista Alberto Tosofai. Pronto Alberto, buon pomeriggio.
1: Ciao Marisa, buon pomeriggio a te e a tutte le persone che ci ascoltano.
0: Ecco, allora direi che è una tappa importante, domani sera alle 18, da dove si parte, in che cosa consiste, ma soprattutto la finalità, Alberto, ecco, diciamola chiaramente poi.
1: Allora, è una bellissima iniziativa che è organizzata da tre associazioni veneziane, si chiamano Isola 432-041, so che fa un po' ridere, sono tutti i numeri, ma 041 è anche il bacino di Venezia, e Venice on Board. E partiamo da Cannareggio, dalla fondamenta della Misericordia, usciamo in laguna e poi rientriamo in un parco di Villa Groggia, e procediamo in barche a remi tra racconti miei, racconti veneziani, racconti della tradizione, dei racconti che invece fa Laura Riolfatto, che è una sommelier e parlerà di malvasie.
0: Sì.
1: E poi con musica veneziana, avremo diversi musicisti che insomma si esibiranno, e una volta rientrati c'è anche una degustazione di malvasie. La finalità della quale tu parlavi è quella proprio della salvezza delle barche della tradizione veneziana. Cioè il ricavato dell'evento ha un costo, adesso ne parliamo, è comunque destinato al restauro delle barche tradizionali.
0: Certo, e quindi sono tante, mi pare di comprendere, appunto dalla ballottina, battelea, gondolin, barchetta, puparin, insomma, ecco. Ma c'è veramente un campionario che non finisce più.
1: Poi alcune di queste associazioni ne posseggono, altre insomma sono di altre persone, sono barche sempre più rare in qualche modo, che hanno bisogno, no, di una manutenzione continua. E quindi, come dire, mettiamo in piedi questa iniziativa proprio con questa finalità. C'è ancora qualche posto, ho parlato prima con Luciana Bacù, che è la titolare della vineria La Virtù, che è uno dei promotori di questa iniziativa, che mi ha scritto che andiamo verso il tutto esaurito, ma c'è ancora qualche posticino. Lo dicevi tu prima, partiamo alle 18 di domani sera, e il costo ve lo dicevo, insomma, è di 60 euro a persona. E so che può sembrare anche tanto per alcune persone, però vi ripeto, la finalità è quella, cioè d'altronde non è che possiamo avere 1000 posti in barca, no?
0: Mm-hmm.
1: E quindi è stata decisa questa fee, tutti i soldi vanno devoluti per questa intenzione. Se qualcuno vuole iscriversi o chiedere informazioni, c'è un numero di telefono che è un WhatsApp, che adesso lo dico, poi magari lo ripetiamo, è 328-659-1025. Lo ripeto un'altra volta, 328-659-1025. Ecco, si può chiedere un'iscrizione e per chi lo vuole ci vediamo lì.
0: Certo, bene, è una bella iniziativa, ecco, importante anche così, con musica, con degustazioni, con allegria, insomma una bella festa, una bella serata. E il titolo è Venezia, amore sul filo dell'acqua, quindi anche il titolo mi pare molto suggestivo e quindi molto importante. E dunque, viaggio tra Cannareggio e la Laguna, insomma siamo su in questo territorio.
1: Ti ripeto, tra racconti, suggestioni, andremo verso il tramonto, insomma alle 6 non è certo l'ora del tramonto, però insomma andiamo verso il sole basso, poi rientriamo con calma e raggiungiamo appunto Villa Groggia, e lì c'è ancora musica, ancora racconto, ma soprattutto questo assaggio di malvasie, di diverse malvasie. Poi la storia della malvasia è pazzesca, nel senso che Venezia, no, ha un grande un grande ruolo nella diffusione della malvasia. La malvasia è l'unico vitigno uno dei pochi vitigni che porta il nome della località, no, da cui è originaria, cioè che è Monemvasia, in questo caso, che è una località della Grecia, è un'isola promontorio greca. i veneziani prendono questo vitigno, lo esportano altrove nel Mediterraneo, per esempio alle isole Lipari, no? Dove c'è una famosa malvasia, in questo caso dolce, le malvasie possono essere anche secche, no? Le stesse osterie veneziane si chiamavano malvasie.
0: Sì, sì, sì.
1: Noi a Venezia troviamo veramente tante calli della malvasia, no?
0: Sì.
1: E le malvasie erano delle osterie che potevano tenere, osterie molto particolari, che potevano tenere solo vini di importazione, cioè non vini locali, e non potevano tenere insegna, cioè c'è tutta, insomma, una malvasia ha una storia bellissima. Peraltro era un vino che veniva servito durante l'elezione dei dogi,
0: sì,
1: assieme a confetti, cioè quando i nobili, gli ultimi elettori si riunivano a conclave, no? Lì veniva proprio servita la malvasia, insomma, era un vino molto importante. Però di questo in realtà sto parlando io, ma domani parlerà Laura Riolfatto, che è una sommelier e ne sa tantissimo, e io invece a me spetterà l'onore di raccontare Venezia attraverso le sue storie popolari, i suoi miti, le sue leggende, insomma. E andremo, essendo in laguna, magari racconteremo anche qualcosa di relativo alla laguna, certamente.
0: Certo, quindi insomma con Alberto Tosofei siamo sempre nelle leggende, nelle storie, nel ricordare, perché tu vieni da una famiglia molto molto lontano, di Vetrai, di Murano, 1351, hai veramente un compito importante, un ruolo importante, Alberto, qui ho trovato, ho detto 1351, ma quanti secoli ha la tua famiglia? Veramente tanti?
1: Io ci scherzo, no, un po' su questa cosa, nel senso che sulla mia bio dei libri metto sempre, no, veneziano dal 1351,
0: sì,
1: tanto figo,
0: sì,
1: però per davvero è una verità. Il primo documento scritto che racconta di un rappresentante, insomma, della mia famiglia sull'isola di Murano è di quell'anno, risale a quell'anno. Poi è chiaro che ognuno di noi ha una storia che è uguale, cioè tutti arriviamo da un qualche luogo,
0: sì,
1: e andiamo in qualche altro luogo. E io ho la fortuna in qualche modo di avere questa ascendenza molto lunga che è documentata, che significa solo che si sa chi sono stati i miei avi, nient'altro, insomma,
0: sì,
1: non è
0: sì,
1: che
0: sì,
1: no,
0: sì,
1: ho più o meno avi degli altri.
0: Sì.
1: Però insomma questa cosa mi diverte molto, in realtà per me è anche molto importante sotto il profilo identitario, insomma, no? E anche della ricerca, mi sento molto veneziano,
0: sì,
1: e come sai faccio ciò che posso, ma anche grazie al tuo aiuto molte volte, no? Per raccontare Venezia, la sua storia, e a partire anche da una visione dal basso, da una visione molto popolare che io prediligo, e che non ha nulla, no, da invidiare alla storia ufficiale, che è importantissima, va studiata, va dibattuta, ecco. Però secondo me va anche confrontata con una visione popolare.
0: Certo, va conosciuta la storia di Venezia, ecco, adesso lo dico forte, perché insomma è una grande storia, ma ricordiamo che il nostro ospite ha realizzato la mappatura di oltre 6.000 graffiti, ne abbiamo parlato a suo tempo, un libro che ha avuto un successo con appunto Marangò, mi pare, no, giusto? E quindi insomma un libro importante, ma adesso ovviamente lo citiamo solo per ricordare quanto sia la passione, l'interesse, lo studio, la costanza del nostro ospite Alberto Tosofei.
1: Grazie Marisa, quello sui graffiti poi è un lavoro che ho preso 10 anni, facciamo un festival, Urbs Scripta, con Desi Marangon, ed è, insomma, ha prodotto già 3 libri, stiamo lavorando già ai prossimi, e anche è la stessa cosa, no? I graffiti, cioè i segni lasciati nel passato da chi ci ha preceduto, raccontano storie, e nel raccontare storie raccontano anche la storia da un punto di vista molto particolare.
0: Certo. Bene, insomma, chi nutre questo amore, questa passione per la propria città, per la propria terra, va sempre appunto ringraziato. Un grande grazie per tutto quello che fai, Alberto. Bene,
1: grazie a te.
0: Allora,
1: se mi lasci, se mi dai il permesso, ridico il numero di telefono.
0: Ah, sì, sì, sì.
1: Se qualcuno è interessata,
0: sì,
1: come Venezia, amore sul filo dell'acqua, il numero WhatsApp a cui mandare un messaggio solo per informazioni è il 328 659 1025.
0: Benissimo, benissimo. Allora tutti gli elementi per poter partecipare, qualche posto c'è ancora, come è stato detto, quindi i nostri veneziani, ma anche no, anche altri ovviamente possono partecipare a questo tour Venezia Amor sul filo dell'acqua. Insomma, è un titolo che dice tutto quello che può essere la grande festa di domani sera, e appunto con questo vino storico particolare dalle mille caratteristiche. Alberto, grazie, sarà una grazie. Bella serata. L'iniziativa è veramente lodevole, e soprattutto poi passiamo al restauro delle barche, che vedo qui sono tante, la gondola, la mascheretta, il sandolo, ma ce n'è una sfilza. Va bene, grazie ancora
1: Alberto, buon proseguimento a tutti voi.
0: Grazie Alberto, alla prossima, buon pomeriggio. Grazie. Eh sì, è una bella iniziativa, perché guardate, ecco, allora il ricavato, dice qui, andrà al destinato al restauro delle barche. Allora ne diciamo qualcuna: la San Pierotta, il Sandolo, la Puparin, poi ancora la gondola, il gondolone, la mascheretta, queste barche che erano soprattutto per le gare da voga, poi ancora il cofano, poi ancora la barchetta, la balottina, la batela, insomma sono alcune, ma ce ne sono tante altre, ecco, che magari non conosciamo, almeno noi che non siamo veneziani, ma è giusto, ecco, porre una certa attenzione per il recupero, perché non vadano perse. E allora abbiamo parlato di Malvasia, ecco, anche qui un vino particolare, un vino di prestigio che ha dato veramente nome a tanti locali, non solo a Venezia, ma in qualche altra zona si vede appunto scritto locale, bar o altro, Malvasia, che appunto venivano indicati numerosi vitigni per i quali appunto si parlava di Malvasie al plurale. Alcuni di questi si differenziano notevolmente per la morfologia delle piante, poi anche una questione di colore, sapore, eccolo qui, e quindi è un vitigno tutto particolare. L'origine è da attribuirsi a un prodotto che si racconta essere stato presente a Malta, e si trattava di un prodotto molto pregiato che veniva commercializzato appunto con Venezia, e a partire dall'870, pensate un po', e da quel periodo là, insomma, è sempre stato un vitigno di grande prestigio. Poi ha avuto dei momenti di difficoltà dove il commercio appunto si è anche interrotto, ma insomma ovviamente questo può succedere. I vitigni denominati Malvasia hanno spesso in comune soltanto il nome, appunto perché derivano da questa città greca del Peloponneso, Monenbasia, eccola qua, se andiamo proprio alla radice appunto del termine, e via via poi insomma è passato questo nome Malvasia, come dicevamo appunto, che si distingue. La varietà frutto bianco sono la Malvasia bianca, di un'altra specie ancora, poi di Candia, un'altra zona appunto della Grecia, poi la Malvasia bianca lunga, la Malvasia Casalini, poi ancora Malvasia di Candia aromatica, Malvasia anche di Sardegna, vedo qui, ecco, eccola qui, poi ancora Malvasia d'Asti, pensate un po', anche Asti. Come vedete stiamo spaziando geograficamente in varie zone, perché questo vitigno appunto si è radicato, si è realizzato, è stato utilizzato in varie zone, come stiamo anche Colli Piacentini, eccoli qua, andiamo ancora anche nel Chianti, Friuli Venezia Giulia e via via, insomma qui veramente ha avuto una diffusione, possiamo dire quasi capillare. E quindi ecco che appunto domani sera chi parteciperà a questo evento, c'è l'esperta Laura Riolfato che parlerà appunto delle caratteristiche, delle origini di quella che è stato lo sviluppo di questo vitigno, la diffusione soprattutto, perché stiamo citando varie località, e quindi insomma è anche storia, è anche cultura della nostra Venezia e dei nostri prodotti. Allora adesso noi passiamo a un altro evento molto bello, molto suggestivo, perché insomma sabato sera la nostra Villa Molin, che conosciamo benissimo, si trova a Padova, strada Battaglia, e si illumina luci, candele, io non so, posso solo immaginare lo spettacolo, a partire appunto dall'imbrunire, mi pare di capire, all'orario, e quindi vediamo appunto di che serata speciale, particolare. Lo vediamo con Alessandra Salvalaio, appunto, che ci porta, titolare della villa, che ci porta appunto in questa iniziativa.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere appunto una serata speciale, particolare, di luci, sabato, primo agosto, andiamo a Villa Molin, chissà cosa succederà. Allora abbiamo in collegamento titolare Alessandra Salvalaio, che salutiamo, buon pomeriggio.
1: Grazie Marisa, buon pomeriggio a lei e a tutti i suoi ascoltatori.
0: Possiamo solo immaginare Alessandra.
1: Lo facciamo immaginare, ma speriamo che poi qualcuno venga anche a fare questa esperienza, insomma, particolare.
0: Sì. Allora, iniziamo che appunto si illumina coi bagliori delle candele, vedo qui, e quindi tramonto,
1: esatto, sì.
0: Ecco, un attimino entriamo nell'immaginazione, ecco, spingiamoci nel fatto.
1: Quello che vogliamo fare è cercare di far vivere la visita della villa in un modo, diciamo, come si faceva una volta, quindi con dei ritmi naturali, quindi si aspetta il tramonto del sole. Quindi con le luci calde, dei tramonti bellissimi che ci sono in questi giorni, insomma, ci auguriamo che sia così anche sabato, ma insomma pare proprio di sì. Ci sono dei colori molto belli, la villa ha un giardino che guarda verso ovest, quindi il tramonto si vede benissimo dal parco della villa. E aspetteremo il buio per entrare in villa, quindi la vivremo veramente con i ritmi di una volta, quando non c'era la luce elettrica, quando si viveva in base al ritmo della natura, quindi si stava fuori finché c'era il sole, poi si tornava in casa la sera, ma non c'era la luce elettrica, questa luce anche violenta, insomma, a cui siamo abituati oggi. E quindi sarà un'esperienza più che una visita, quindi attenderemo il tramonto. Durante il periodo del tramonto ci sarà una cantina, che è la cantina Massimo Carraro di Due Carrare, quindi dei colli vicino alla villa. La villa è a Padova, ma è verso i colli Euganei, perché sì, è Padova Sud, e che ci racconterà dei suoi vini, sono tutti vini biologici, ma soprattutto gli abbiamo chiesto, è una serata di luna non proprio piena, perché la luna piena sarebbe stasera, però insomma dopo due giorni cambia poco, ci racconterà anche il rapporto tra la luna e il vino, quindi come la natura viene influenzata dall'alternarsi delle fasi lunari, dei cicli lunari. E poi appunto aspetteremo il buio, quindi le luci si faranno sempre più scure, e quando sarà buio entreremo in villa, ma la villa si potrà solo scorgere, in un certo senso, quindi ci sarà anche molto l'immaginazione che farà da guida in questa visita, perché a piano terra ci saranno solo luci, lumi di candela, candela vera, non le candele finte, insomma.
0: Ah, candele vere, mamma mia! Usano.
1: Sì, sì, saranno tutte in posizioni sicure, ovviamente, non sono messe nei passaggi. Sono tutte su angoli, su tavoli, su posti sopraelevati, di modo che sia sicuro per tutti. Al piano superiore sì, accenderemo qualche luce, perché gli affreschi altrimenti non si riuscirebbero a vedere.
0: Certo.
1: Però soltanto l'immagine di avere la luce del sole che tramonta e poi un pochino alla volta queste luci, gli occhi soprattutto che si abituano all'oscurità, è una cosa a cui non siamo più abituati, e quindi questo è quello che faremo noi.
0: Che bella idea, scommetto che è di Alessandra, no? Giusto? Ecco.
1: Sì. Sì, vero. L'abbiamo già fatto, è piaciuto tantissimo, tantissima gente ci ha richiamato per dire è stato emozionante, bellissima, e quindi abbiamo deciso di riproporlo, e lo riproponiamo appunto anche in abbinata con una cantina, perché facciamo un pochino una serata come era una volta al tempo dei veneziani, che andavano a fare la villeggiatura in campagna, e quindi si riconnettevano anche loro ai ritmi della natura, godevano dei giardini finché era possibile, e poi ovviamente festeggiavano, insomma la stagione estiva era anche una stagione di incontri, di feste, di matrimoni, di eventi, e quindi erano i momenti in cui i patrizi veneziani accoglievano i loro ospiti nelle loro case. Quindi,
0: e anche per far conoscere i prodotti delle loro aziende agricole, perché tutto sommato erano aziende agricole,
1: sì.
0: E quindi anche per così lanciare quelle che erano. Prima abbiamo parlato di Malvasia, adesso parliamo di un altro vino, quindi insomma siamo in tema, siamo in tema di queste promozioni importanti che servivano. Per mantenere questi enormi edifici, che hanno anche dei costi, diciamolo, insomma, impegnativi, perché bisogna tenerle bene, curare, misure di sicurezza, magari, che ecco, qualcuno può sfuggire, invece viene tutto ovviamente tutto tutelato. Ma qua, allora, una domanda d'obbligo: ma quante candele ci vorranno, Alessandra?
1: Allora, abbiamo molti candelabri, che sono i candelabri che vengono usati durante i matrimoni, quindi sono anche molto belli. E poi abbiamo tanti lumini. non so dire il numero, però ogni candelabro mi pare 12 bracci, e quindi sì, sono tanti.
0: Ecco. Certo, quindi insomma veramente
1: qualche centinaio, direi.
0: E tutto l'interno, ovviamente stiamo parlando dell'interno, giusto? Questo
1: all'interno, sì, all'esterno no, però all'esterno abbiamo dei luci, delle luci a vapori di sodio che sono molto suggestive perché sono luci molto calde.
0: Ecco.
1: E quindi accenderemo quelle nel cortile, sotto la barchessa, anche lì sarà illuminato, e nel parco invece avremo, finché è possibile, le luci del tramonto, quindi tutte luci molto calde, molto avvolgenti, molto col sapore di casa, insomma.
0: Mm-hmm. Ecco, allora un ascoltatore dice: ma ci sarà illustrata, spiegata la storia della villa e soprattutto
1: sì, sì,
0: di Nicolò Molina,
1: certo.
0: Il committente, ecco.
1: Nicolò, sì, certo, sì, sì. Allora è una visita guidata alla villa.
0: Ecco.
1: Quindi cosa succede? Abbiamo come i cancelli apriranno alle 9:45. Quindi c'è quel quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, anzi, per apprezzare il calare del sole, le ultime luci, quindi fa anche un pochino più fresco, perché in questi giorni fa caldissimo,
0: sì,
1: ma comunque in mezzo a un parco fa sempre un po' più fresco che in città. Quindi attenderemo per una ventina di minuti, mezz'ora più o meno, il buio totale, insomma, comunque il buio. In quel momento la cantina è a disposizione e si può anche passeggiare nel giardino, perché comunque c'è ancora un po' di luce, si vedrà anche la facciata. Quando sarà completamente buio partirà la guida. La guida racconterà la storia della villa, le vicende legate ai vecchi proprietari, quindi ovviamente Nicolò Molin, che è colui che la fece progettare nel 1597 a Vincenzo Scamozzi. Quindi racconteremo la storia dei veneziani in terraferma. Veneziani, come appunto Molin era un veneziano, figlio di un rappresentante, esponente di una importante famiglia patrizia di uomini politici e di alti prelati. Lui era ambasciatore, quindi
0: sì,
1: ha avuto un incarico molto importante, perché fu ambasciatore presso il Regno d'Inghilterra e sposò la figlia di un doge. Quindi racconteremo, insomma, anche la storia di questi patrizi che da Venezia, tramite il canale, davanti a noi c'è il canale Battaglia, quindi la villa si rifletterà anche sul canale, quindi tramite i canali arrivavano in campagna e godevano di questi spazi esterni, facevano fruttare le ville che erano aziende, ovviamente,
0: sì,
1: e quindi risiedevano in queste meravigliose case, e lì appunto
0: che c'è ancora la prova,
1: noi sennò ci collegavano più ai ritmi naturali, insomma,
0: certo,
1: più che in città.
0: E davanti c'è ancora l'approdo, Alessandra? O...
1: C'è l'approdo,
0: vero, sì,
1: infatti fra qualche giorno c'è un gruppo di francesi che verrà a fare la visita, arrivando via fiume.
0: Cioè,
1: quindi
0: via fiume, da dove arrivano? Da?
1: Allora, sono francesi di origine, ma partono da Padova, quindi da Bassanello. Ci sono alcune linee di fluviali, un'azienda di trasporti fluviali, che è la Delta Tour, che accompagnerà queste persone, in questo caso dal Bassanello, quindi dalla parte sud di Padova, fino alla villa, e poi non so se proseguono per qualche altra gita, insomma.
0: Ah, via Fluviale, ancora più romantico, ancora più bello, allora.
1: Ah, è bellissimo, arrivare via fiume è bellissimo.
0: Sì.
1: Perché è un ritmo molto lento, è un ritmo che proprio si sente proprio trasportare dal fiume, si vede la villa un pochino alla volta arrivando dal canale, si vede il verde, si passa sotto questo ponte rinascimentale che è il ponte della Cagna, che è di fronte alla villa, e io lo trovo molto bello, molto suggestivo, quindi è un'esperienza che chi ha voglia consiglio,
0: certo,
1: sicuramente
0: ancora,
1: di fare.
0: Ancora più invitante, quindi si ferma lì, scendono e dopo per partire ritorna il battello come...
1: Sì, allora in certi casi sono tornati con l'autobus, in altri casi sono ripartiti col battello, dipende, perché magari poi da lì proseguono verso Monselice, dipende, non so esattamente cosa facciamo dopo di noi, però o arrivano con l'autobus che li viene a prendere nel cortile della villa, oppure ripartono via fiume e vanno oltre, quindi vanno verso sud, verso Battaglia Terme, verso Monselice.
0: Il canale Battaglia, insomma, è ancora attivo, ancora romantico, ancora importante come un tempo, ecco, questo corso d'acqua artificiale.
1: Acqua importantissimo, il tempo. Beh, è un canale antichissimo, ha quasi 1000 anni di vita, perché viene terminato nel 1200, quindi è antichissimo.
0: Sì.
1: e connetteva i colli Euganei con le città di Padova e di Venezia, quindi serviva al trasporto dei prodotti dei colli, quindi soprattutto olio e vino, e quindi noi abbiamo il vino anche per questo motivo in villa quel giorno, ma soprattutto permetteva di trasportare la trachite euganea, che dai colli dove veniva cavata veniva portata poi in città, perché è la pietra che pavimenta le piazze di Padova, di Venezia e di molti altri posti, quindi pietra ovviamente pesante, quindi era molto più comodo trasportarla via fiume.
0: È un libro di storia il Canale Battaglia, perché
1: sicuramente.
0: Si trova nelle descrizioni dei prodotti, come diceva lei, e soprattutto appunto la trachite, che chissà quanta ne ha portata a Venezia, questo lo ricordiamo, perché è un canale importante anche adesso, anche se meno utilizzato, penso, no? meno sfruttato.
1: Allora adesso credo che per i trasporti non viene utilizzato, utilizzato per la navigazione turistica.
0: Certo.
1: Qualche volta ho visto qualche canoa, quindi qualcosa di sportivo anche.
0: Sì, qualche gara, sì, è vero. Bene, allora torniamo a noi, allora sabato 1 agosto, ore 20:45, tutti davanti a Villa Molin, appunto per questo scenario magico, veramente luci, candele, la villa all'interno, non c'è nulla di lampadari, non sono tutti spenti, no? Quindi
1: sì, accenderemo il piano primo, perché piano gli affreschi primo, sono molto alti, con una candela è impossibile
0: illuminarla. Certo. Bene, sarà veramente,
1: salirà al buio, quindi c'è una sorpresa.
0: Benissimo.
1: Salirà con le scale illuminate da candele.
0: Certo. Bene, allora veramente un'esperienza da non perdere, e vediamo questa meravigliosa villa con le luci, questo plenilunio nel parco, poi, e vediamo insomma anche la storia, perché qua un ascoltatore appunto è interessato alla storia, e ci sarà la storia,
1: ci teniamo sempre a raccontarla.
0: Certo.
1: Bisogna conoscere, è una storia affascinante, interessante.
0: Sì.
1: E poi quella delle ville venete, oltre ad essere la nostra storia, è una storia che comunque è legata a una situazione economica, politica, sociale, produttiva, artistica, quindi è veramente una civiltà di villa estremamente ricca e comunica a tutti i livelli, quindi merita sicuramente di essere conosciuta.
0: Certo, racchiude una civiltà di secoli e secoli,
1: esatto,
0: e quindi va conosciuta senz'altro. E poi tutti i passaggi che ci sono stati, che ci sono, non solo Niccolò Molin, ma
1: possiede per 10 anni, perché purtroppo muore giovane.
0: Conti, e poi ancora i Sagredo, i Barbarigo, gli Emo, insomma, ha una storia importantissima Villa Molin.
1: È intrecciata a quella di molte famiglie padovane e veneziane molto importanti, ma anche a vicende del Novecento, quindi è una storia che andrebbe raccontata in molte ore di racconto. Infatti ne raccontiamo pezzettini, facciamo un racconto, però cerchiamo di fare anche delle visite tematiche, quindi questa sarà dedicata un po' alla vita in modo più naturale, insomma, però ne faremo anche altre, visto che adesso c'è questo film Odissea che va molto di cui si parla tantissimo ad agosto, perché poi apriremo anche l'8, il 14 e il 16 agosto. La visita sarà una visita ovviamente sulla villa, sulla storia, sulle caratteristiche architettoniche, sul suo progettista che è Vincenzo Scamozzi, sulla vita che si conduceva, ma approfondiremo un pochino di più i miti che sono raffigurati negli affreschi. Non lo facciamo di solito, perché raccontiamo più la storia che le decorazioni, però ci sono dei miti che comunque si ricollegano all'Odissea, comunque insomma alla guerra di Troia, e quindi parleremo anche di quello.
0: È una cosa
1: nuova che stiamo introducendo.
0: Ci colleghiamo al film, allora, giusto? È così?
1: Ci colleghiamo al film, ci sono tanti personaggi nominati nel film o indirettamente magari. Perché poi il film non parla di dei o molto poco, insomma, parla più che altro di personaggi umani, però gli dei c'erano ovviamente nei poemi omerici, quindi faremo un piccolo parallelo con i poemi omerici, partendo dalle decorazioni che raffigurano due miti negli affreschi del salone, insomma.
0: andiamo proprio nel cuore, diciamo, degli affreschi, perché di solito gli affreschi un attimino si fa veloce la visita, no? Succede
1: sì,
0: così.
1: Sì, sì. Parliamo più di architettura, di vita, sì. di storia veneziana, però gli affreschi meritano, almeno i temi raccontati. Poi a me piacciono un sacco i miti greci e quindi stavolta li approfondiremo, non questo sabato, ma nelle visite di agosto li approfondiremo un pochino di più. Continueremo comunque a raccontare tutta la storia della villa, quindi le visite hanno una base comune, però ogni tanto abbiamo qualche visita con dei temi insomma che divagano un pochino, ma che sono sempre collegati alla storia della villa o comunque insomma alle storie
0: della famiglia e poi ai miti insomma del passato.

Mario ci mette tutta la passione, la fantasia, l'iniziativa, ecco perché anche con le candele, insomma, non è facile, è grande, la villa è molto grande, se non l'avete vista sapete che io consiglio sempre di andarla a vedere, perché lì raggruppa non è solo un fatto di architettura, di come è fatta la villa, di come il nostro Scamozzi se l'è studiata, ideata, però da dentro passano secoli di storia, passano secoli di civiltà, perché rappresentano... La parola giusta è civiltà dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista artistico, dal punto di vista architettonico, dal punto di vista sociale. Quindi è un mondo, un universo che è stratificato in tutte queste fattispecie. Quindi veramente la Villa Veneta è proprio un sunto, una sintesi di una civiltà che è stata importante nel passato e significativo, ecco, lo sottolineo, che una volta per tutte ci si sofferma anche su quelli che sono gli affreschi, perché generalmente un po' si corre, si vanno a vedere tutte le stanze e si tralasciano anche il contenuto di questi affreschi che appunto vanno conosciuti. Allora adesso noi, tra poco sta per arrivare la pubblicità, perché parleremo, allora cambiamo completamente argomento, cambiamo completamente argomento e andremo a conoscere quello che è il mondo del labirinto. Allora, guardando un po', il labirinto forse attrae, non attrae i giorni nostri, lo troviamo sempre inserito nei giardini, ovviamente, ovviamente, e qualche volta non è così ben conosciuto, rappresentato, studiato e fatto conoscere. Però il labirinto è antico, ecco, è molto, secoli e secoli veniva appunto fatto. Fatto conoscere, partecipare e quindi vediamo un attimino anche la storia, la scoperta di questa struttura, perché ha resistito poi nei secoli, c'è da dire anche questo, e quindi avremo ospite tra non molto l'ingegnere Ettore Selli, che conosciamo, abbiamo intervistato precedentemente, che lui è un appassionato ovviamente di labirinti e quindi studioso, miti classici e coi miti di Dedalo, di Icaro, poi ancora per altri miti, e si è così specializzato, possiamo dire, in questa fattispecie. E adesso ci presenterà un nuovo labirinto, eccolo qua, perché precedentemente abbiamo parlato, eravamo, vabbè, adesso controlliamo, adesso vediamo quanto è importante, quanto è bello questo nuovo labirinto che ci riporta a un personaggio famoso. Vediamo un attimo che cosa ci racconta il nostro ospite, sta per arrivare la pubblicità.

E ritorniamo in diretta. Allora, qui c'era un messaggio che parlava appunto della costruzione di 77 villette a Caruman. Con l'intervista, ripeto, con Alberto Tosofei sono andata un po' di fretta perché aveva i minuti contati, doveva appunto recarsi per un impegno, aveva un impegno. Quindi non ho potuto rivolgere questa domanda. Certo, si tratta di un tema che si è parlato, di questo luogo, l'ottagono Caruman, importante, e non è il caso appunto di costruire ancora villette o altro, ma di appunto lasciare intatte queste zone, queste bellezze naturali di Venezia, delle isole. E quindi condivido che è uno scempio far costruire questa serie di villette. Ecco. Va bene, allora questo qui mi era proprio sfuggito per ragioni di tempo, e adesso, come abbiamo annunciato, parliamo appunto di labirinti. Labirinti, vediamo, è un uovo ovviamente, e quindi si ispira a un personaggio. Vediamo anche com'è strutturato, come si presenta, le difficoltà, difficoltà per modo di dire, e quindi ecco le emozioni che può sollevare, che può recare un labirinto. Vediamo un attimo con il nostro ospite, ripeto, ci mettiamo in contatto con l'ingegner Ettore Selli.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere un labirinto nuovo. Di questo tema abbiamo parlato precedentemente e allora adesso c'è questa novità che siamo curiosi appunto di sapere in che cosa consiste. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, l'ingegner Ettore Selli. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, allora siamo curiosi, appunto abbiamo visto nelle immagini un labirinto nuovo, siamo in provincia di Bologna. E intanto lei è un appassionato, ecco, magari tanto che non ci sentiamo, una passione che viene, mi pare, anche da un fatto familiare, il papà, no, che era anche professore di geologia, quindi un attimino penso che abbia così dato sia stata una passione ereditata. Labirinto, Ettore, è così o è diversamente?
1: Sicuramente c'è un po' di DNA familiare, grazie al fatto che appunto è una famiglia di geologi che mi ha abituato sempre all'aria aperta, al tema dell'avventura e dell'esplorazione. Poi la figura del labirinto è una figura di grandissimo fascino, un archetipo millenario che è un po' la sia la sede del mito che è anche un simbolo di avventura. Oggigiorno lo abbiamo come metodo, come un luogo di divertimento e svago, quindi è quanto mai un simbolo più che attuale.
0: Certo, allora andiamo a conoscere il nuovo labirinto, che si ispira a un personaggio famosissimo e si ispira a Harry Potter. Allora, ce lo descrive, Ettore, questo nuovo labirinto?
1: Beh, la stagione del mais in questo periodo dell'anno è al culmine, quindi i campi, le grandi coltivazioni diventano poi dei luoghi di intrattenimento, sempre nel rispetto delle coltivazioni, e come ogni anno, anche quest'anno abbiamo deciso di portare avanti questo progetto presso Aia Cavicchio, Crop Circles di Medicina, in provincia di Bologna, un nuovo progetto di un labirinto grande circa 60.000 metri quadrati. E l'anno scorso il tema era legato a Signor degli Anelli, quest'anno si è deciso di omaggiare la saga di Harry Potter uscita dalla penna di J.K. Rowling. Quindi il labirinto è più che altro una vera scenografia teatrale all'aperto, dove si può vedere dall'alto, grazie ai droni, una partita di Quidditch, che è lo sport più celebre della scuola di Hogwarts, con anche disegnato il boccino d'oro, le figure dei grandi maghi che volano sulle scope, insomma tutti gli elementi caratteristici della grande saga che ha appassionato grandi e piccini.
0: Certo, e per la portata di tutti presenta delle difficoltà un attimino per chi vuole partecipare, entrare, come si accede?
1: Beh, il labirinto è aperto dal 20 giugno al 30 agosto, tutti i sabati e le domeniche. È possibile chiaramente, oltre a che visitare il labirinto e esplorarlo, perché c'è tutta una, poi ve lo racconto, tutta una serie di programmi tematici durante la stagione estiva, c'è la possibilità di accedere, è molto facile, è disponibile per tutti, nel senso che il labirinto è dentro un campo, quindi la strada è in terra battuta, è facilmente accessibile anche con persone con disabilità, e nel caso di difficoltà, nel caso che avvenga un momento di mancamento o di incertezza, si può chiamare un numero che ti vengono i personaggi, ti viene a soccorrere, quindi sì, è estremamente inclusivo come labirinto.
0: Certo, quindi c'è assistenza per tutti, ecco, qualsiasi cosa sì. possa succedere. E allora cos'è unicursale? Si entra, si esce, ecco, com'è strutturato, insomma, grosso modo, giusto per dare un'idea?
1: Beh, il labirinto è distribuito come appunto come una grande scenografia, quindi si vede questa grande partita di Quidditch, e in realtà non è un labirinto univiario da un'unica strada, la sfida è proprio risolvere il labirinto, dove in realtà il tutto è condito grazie a un'animazione d'eccellenza che permette di fare la tradizionale caccia al tesoro con personaggi e animazione dal vivo, con degli attori che interagiscono con i visitatori, e poi c'è tutta un'altra serie di eventi in programma, come anche la cena sotto le stelle per il 10 agosto, la notte di San Lorenzo. Quindi la caccia al tesoro è rallegrata, diciamo, da persone vive, quindi dura circa un'ora e mezza tutto il percorso, e dopo ci si può tranquillamente rilassare in compagnia di amici e familiari grazie alla possibilità di cena e aperitivi.
0: Bene, allora andiamo un po' così dando un'occhiata. Ho visto che è antico il labirinto, ecco, appassionati, sempre stato molto, ha sempre suscitato interesse. Da dove viene, se vogliamo un po' entrare nella storia, le origini del labirinto? Ecco, qualche cenno lo possiamo fare, Ettore?
1: Certamente, il labirinto è forse il simbolo più antico tra quelli laici e religiosi che è tuttora rappresentativo, è un simbolo che coinvolge un po' tutto il mondo. Ormai siamo portati a pensare con buona certezza che sia nato, diciamo, in seno alla cultura cretese, sull'isola appunto di Creta, grazie al mito di Cnosso con Dedalo e Minotauro e Icaro, e poi chiaramente il simbolo si è espanso grazie ai commerci, alla storia, ai passaggi di informazioni tra le varie civiltà, a essere passato prima alla cultura cultura cretese, a quella greca, poi a quella romana, poi al cristianesimo, infine nell'estremo oriente. Quindi oggi poi il labirinto si è trasformato dopo il Rinascimento in un grande elemento ludico all'interno dei giardini rinascimentali, e quindi poi è diventato una sorta di sfida da risolvere, quindi non soltanto il labirinto antico ad un'unica strada, ma anche un labirinto moderno, più contemporaneo, con più strade, con la possibilità di smarrirsi. Oggi il labirinto di siepi, ma anche quelli di mais, è un po' una caratteristica di tutto il mondo, lo troviamo sia nei paesi arabi che in Alaska, in Argentina, in Sudafrica e in Corea del Sud, perché diventa un elemento di gioco che però si porta con sé tutto quello che è un grande carico di significato simbolico.
0: Certo, però non sono, almeno qui nelle nostre zone, non sono così frequenti, perché li troviamo nelle ville venete oppure giardini particolari. Ci sono zone in cui è più diffuso il labirinto, oppure insomma è un po' raro?
1: Beh, allora, se guardiamo l'aspetto simbolico, proprio questa forma di incisioni, magari manufatti come mosaici, ecco che segue la storia che vi ho appena raccontato, quindi il bacino mediterraneo, e poi si espande attraverso varie diramazioni. Se invece guardiamo quello che è l'aspetto dei giardini, invece, ecco, l'Europa forse è quella che detiene circa il 60% di tutti i labirinti del mondo di siepi, e in particolare la Gran Bretagna, una grande cultrice, sicuramente grazie anche al merito del clima, che aiuta particolarmente la crescita delle siepi, però ci sono alcune parti del mondo che sono particolarmente evocate, come l'Inghilterra, come il Veneto appunto, o anche l'isola di Jeju in Corea del Sud, o anche l'isola di Sumatra in Indonesia, che sono per diversi motivi luoghi nel mondo che presentano una particolare densità di labirinti.
0: Certo, bene, allora ecco, c'è questo labirinto da scoprire, che è aperto dal 20 giugno, e quindi siamo proprio nel momento giusto di poter appunto accedere, e ci saranno delle emozioni, ci saranno senz'altro delle scoperte. Mais, vedo qui un'immagine molto bella, anche molto esteso mi pare, Ettore, da quello che vedo dall'immagine.
1: Sì, sì, sono circa 60.000 metri quadri disegnati a mano, poi trasformati in digitali e poi tracciati su misura con i trattori, che fanno un'opera di precisione grazie alla georeferenziazione, quindi è sia tecnologico che manuale, è un lavoro collettivo di più persone che lavorano alacremente per poter creare delle opere belle.
0: Certo, ed è aperto fino al 30 di agosto, quindi insomma c'è tutto il tempo per vederlo, per conoscere, per cercare emozioni, perché penso che sia veramente sì, molto interessante, molto divertente. A che pubblico è diretto un labirinto? Ecco, giusto per dare risposta anche qui, si possono venire con le famiglie, qua mi chiedono.
1: In particolar modo le famiglie, anche perché spesso si pensa sempre che il labirinto sia un fatto puramente per i bambini, quindi sicuramente i primi interlocutori sono proprio loro, i veri protagonisti del labirinto sono le famiglie con i bambini. Questo non toglie che in realtà il labirinto, per quanto è grande, possa essere una sfida anche per le persone adulte, anche per comitive di ragazzi, quindi è aperto veramente a tutto, non nessuno è escluso da questa avventura estiva nella campagna bolognese.
0: Certo, bene, allora noi ringraziamo il nostro ospite, l'ingegnere Ettore Selli, appassionato appunto di labirinti, e quindi ci riserva questa possibilità, questa sorpresa fino al 30 di agosto, e siamo in provincia di Bologna Medicina. Grazie Ettore per il suo interesse e per la sua passione, perché ci porta in luoghi magari, ecco, che possiamo apprendere e conoscere di più.
1: Grazie a voi per la disponibilità, buon pomeriggio.
0: Grazie, buon pomeriggio, grazie. Bene, ecco, quindi i labirinti, che magari, ecco, non se ne parla molto, però hanno la loro storia, come dicevamo, hanno una loro importanza, e anche così sono giochi soprattutto per estivi, adatti a tutti, con le famiglie, qui avete chiesto, e quindi si può tranquillamente accedere. Allora facciamo un piccolo stacchetto musicale.

ritorniamo in diretta. Allora, ci soffermiamo anche su un'isola, non solo Labirinti, ma anche un'isola. Un'isola che ultimamente è stata così citata per le sue caratteristiche e perché forse va conosciuta maggiormente. Si tratta dell'isola di Sant'Erasmo, chiamato anche Orto della Serenissima, oppure anche Orto dei Dogi. Orto perché l'orto ci porta appunto a un ambiente di coltivazioni di vari ortaggi, e quindi è sempre stata un'isola fertile, perché ovviamente bisogna vedere anche il suo territorio com'è, ed è stata sempre così sfruttata, coltivata in modo particolare per un ortaggio. Allora, intanto un'isola della Laguna Veneta settentrionale, la seconda per estensione dopo l'isola di Venezia, e quindi questo è al centro di questo triangolo formato, abbiamo da Murano, Burano e Punta Sabbioni, e poi troviamo appunto l'isola di Sant'Erasmo, che non è molto abitata, perché mi sono andata alla ricerca anche dell'ultimo dato statistico demografico. Allora, ci sono 566 abitanti, quindi pochi, pochissimi. La superficie non è molto estesa, abbiamo una superficie di 3,20 insomma chilometri quadrati, quindi non è grandissima, insomma non è grandissima per noi, ma insomma è sempre un'isola importante. E quindi questa posizione insulare, natura dicevamo è fertilità, perché è molto fertile, molto adatta appunto alle coltivazioni, ha dato un carattere diciamo agrario, perché la sua vocazione agricola si è vista da molto tempo, insomma quasi da secoli, mi dicono qui, con primizie come le castraore. Allora, castraore, questo termine che ormai è in disuso, insomma, è passato di moda, mettiamola così, e quindi ha dato luogo a che cosa? Alla coltivazione di un prodotto che è passato, che si caratterizza l'isola, e sono i carciofini, i carciofi, e viene considerata, come dicevamo, questo carciofo famoso, carciofo violetto di Sant'Erasmo, che è un carciofo con delle caratteristiche proprie, è carnoso, è allungato, spinoso, dalle bratte violette, e questo è un po' diciamo quello che rende famosa soprattutto dal punto di vista appunto degli ortaggi. Poi andiamo nel passato, un passato lontano, era coperta lungo il mare da una densa selva di pini, e prese il nome addirittura di Pineta Maggiore al tempo del primo doge, e il primo doge è stato poi Lucio Nafesto, e siamo nel 600 circa, quindi vedete un po' che storia lunga, lunghissima, che è a Sant'Erasmo. Andiamo più avanti, sì, insomma rientriamo un po' in quella che è la storia diciamo di Venezia, perché ci sono stati i Fuggiaschi di Altino, che per l'arrivo dei popoli del nord si sono spostati per cercare sicurezza, ed erano guidati da un certo Mauro, questo condottiero, sembra abbia anche eretto una chiesa dedicata ai martiri Erme, Ermete, e dopo è arrivato anche il nome Erasmo. Non sembra che Erasmo sia etimologicamente collegato a Ermete, ma insomma una certa radice sembra esserci. Sul luogo dove prima sorgeva un ritiro di Anacoreti, ricordiamo, cioè religiosi che si ritiravano in solitudine per riflessione, per preghiera, dediti appunto alla preghiera. Allora, l'isola di Sant'Erasmo, siamo un decimo secolo, che diventa un attimino più nota, e dopo questa importanza che ebbe per il servizio tra Torcello, Murano, come dicevamo, e dopo si scopre la sua vocazione agricola, dove ci sono delle assegnazioni con appezzamenti a monasteri dell'epoca di San Giorgio Maggiore e di San Zaccaria. E soddisfava questo bisogno alimentare che c'era per Venezia,
e con la coltivazione di cui appunto abbiamo fatto cenno. Però Sant'Erasmo ha avuto anche dei periodi difficili, perché è stato colpita dalle malattie, dalle epidemie. Sembra che sia stato anche un periodo di malaria in cui ha conosciuto un calo demografico molto forte e che poi non si sarebbe più ripresa, e è arrivata poi alla fine della Repubblica 1797 che contava appena 100 abitanti o forse anche meno. Allora andiamo ai beni storici di questa isola, che abbiamo la Torre Massimiliana, questa struttura a pianta circolare ed è stata edificata nel 1843-1844, quindi come vedete tempi molto veloci, e eretta su un precedente forte francese. Perché questa torre? Perché era posta a difesa appunto della bocca di porto del Lido. Voluta da chi? Dall'arciduca Massimiliano d'Austria, e fu utilizzata nel secondo conflitto mondiale come batteria di contraerea, perché tutte le nostre, o quasi molti insomma, dei nostri beni storici purtroppo durante i conflitti sono state così utilizzati come deposito, come rifugio, come insomma sono stati veramente durante le guerre sono stati diciamo danneggiati da questi eventi. E anche qui la nostra torre appunto soprattutto è stata coinvolta con la ritirata del 1945 e danneggiata perché c'era il tentativo addirittura di farla saltare, per fortuna non è successo, e finita la guerra poi ovviamente ha avuto un'altra destinazione, è diventata magazzino agricolo appunto per i prodotti che venivano coltivati. Però insomma è stata salvata, ecco, questo è importante, questo va detto. Andiamo un po' più avanti ed ebbe un recupero del 2004, quindi insomma siamo in tempi relativamente recenti, per fortuna c'è stato questo recupero, e poi è stata adibita a una funzione culturale, cioè a mostre, a un luogo di arte, di cultura, eventi culturali, eccoli qua, ce ne sono stati diversi. Poi ancora ricordiamo la chiesa del Cristo Re al suo interno, conservata, che ricorda insomma il martirio di Sant'Erasmo, e poi ancora c'è un'opera della scuola del Tintoretto. Isola che ha dato poi, sono state delle feste paesane, insomma ha vissuto una vita diciamo più tranquilla negli ultimi tempi, adatta a passeggiate, adatta appunto anche a visite, perché sembra che abbia anche un certo movimento turistico, e soprattutto è stata coltivata anche a vigne, non solo carciofo come dicevamo prima, e poi vigne danno luogo che cosa? A festa del mosto, del torbolino, eccolo qua, e andiamo ancora nel campo dei vigneti, dell'uva, del vino, è uno dei suoi prodotti più caratteristici. Poi andiamo alla festa del Cristo Re, festa poi ancora e via via della Befana, dei Falò, insomma una isola che ha avuto un ciclo di vita diciamo normale con le sue feste appunto caratterizzate per i suoi prodotti. Quindi isola di Sant'Erasmo, fra cielo, terra e acqua, e questo santo poi, santo protettore di marinai, pescatori, malati qua addirittura mi dicono di malattie intestinali, non so se fosse questa, se questa è una particolarità. E Erasmo è stato vescovo e martire cristiano del III secolo, venerato come santo dalla Chiesa cattolica e protettore soprattutto, come dicevamo, naviganti, marinai, insomma gente di mare. È vissuto poi lui tra l'Anatolia e la Siria, fu vescovo di Antiochia, e purtroppo anche lui come tanti altri appunto religiosi è stato soggetto a persecuzioni di chi? Sotto gli imperatori Diocleziano, che è molto terribile perché ne abbiamo trovati diversi che hanno dovuto appunto avere a che fare con questo imperatore, ma anche Massimiano non scherzava, e lui purtroppo si è trovato appunto ad essere soggetto a queste torture, carcere, e per la sua fede è stato coerente fino all'ultimo. È stato sottoposto appunto a un carcere
pesante, e quindi ha finito la sua vita appunto nel credere, appunto nella fede in cui aderiva. Forse, però non siamo sicuri, morì a Formia. Formia è un paese laziale e ci danno una data, probabilmente questa, 2 giugno 303 d.C., dopo atroci persecuzioni, ecco ancora viene riportato questo fatto, e appunto e poi divenne patrono, appunto naviganti, marinai, gente di mare, ecco gente di mare. E quindi la nostra isola, appunto, che porta il nome di Sant'Erasmo, molto bella da quello appunto che possiamo vedere, magari sarebbe bene anche fare una visita, ed è legata appunto a questa produzione particolare del carciofini, detti anche così, forse sono i più piccolini, non lo so, carciofo violetto, ripetiamo ancora una volta, e viene presentata Orto di Venezia oppure Orto dei Doci. Quindi queste isole appunto che un attimino potrebbero essere più valorizzate, perché precedentemente era più abitata, aveva più di 600 abitanti. Io sono andata appunto alla ricerca dell'ultimo dato, siamo a 566, è in calo, ecco qua, un fatto che ormai non è più una novità, tutti i centri, poi Venezia, città ancora in calo, c'è questa caratteristica appunto del calo demografico e siamo a 566 abitanti. E allora ci vorrebbe una spinta, ci vorrebbe un aiuto, perché queste isole sono importanti, hanno un passato, come dicevamo, anche il bene storico, l'autore Massimiliano è molto interessante, quindi andrebbero sostenute e valorizzate anche dal punto di vista turistico, che insomma potrebbero dare un po' di sostegno e appunto rivitalizzare queste zone. Con questo chiudiamo la nostra scheda appunto dedicata a questa isola, di cui non ne avevamo parlato precedentemente, e quindi vediamo. Allora, vediamo un attimo appunto, facciamo uno stacchetto musicale, eccoci qua.

Ritorniamo nuovamente in diretta, perché adesso dove andiamo? In montagna. Ecco, fa caldo, anzi prevedono temperature molto elevate, quindi prepariamoci a scappare in montagna a trovare un po' di fresco. Come sempre noi insomma siamo affezionati, siamo anche perché insomma siamo comodissimi dove? All'altopiano di Asiago, che senz'altro ci offrirà così degli intrattenimenti anche culturali, perché ha cambiato molto l'altopiano, insomma ogni comune ha le sue caratteristiche, i suoi intrattenimenti, questo va detto, e quindi ci offre così la possibilità di stare un po' al fresco e anche appunto di conciliare quello che è l'aspetto culturale e artistico, perché ci sono anche mostre. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con il nostro ex sindaco Emanuele Munari, che conosciamo, e sentiamo un attimo che novità ci sono a Gallio, che è il suo comune, ma anche nei dintorni, come dicevamo, insomma, che siamo sempre molto attratti. Allora, il tempo di metterci in contatto con il nostro ospite.

il nostro ospite chiedo un attimino di attesa, perché anche lui ha i suoi impegni. Allora, quando diciamo noi, facciamo così una volata sull'altopiano, no? Quando diciamo altopiano di Asiago, cosa intendiamo? Ecco, anche perché non abbiamo idea anche delle dimensioni, intanto siamo in provincia di Vicenza, ecco, magari se qualcuno ci sente da lontano, capoluogo Asiago appunto, e pensate un po', ha una superficie molto estesa, perché è di 466 chilometri quadrati, gli abitanti non sono tantissimi perché fa capo a 7 comuni, sono 20.000 circa, e quindi ecco qui che abbiamo anche questi dati, ed è una suddivisione, diciamo, delle Alpi, del sottogruppo di altipiani, ed è un sottogruppo del gruppo degli altipiani, diciamo appunto, precisiamo, e gran parte del territorio anticamente era suddiviso in 7 circoscrizioni organizzati in una federazione autonoma paragonabile a un moderno stato federale denominata Federazione dei 7 Comuni. L'altopiano fu abitato dalla minoranza etnica dei Cimbri, che abbiamo appunto incontrato diverse volte, che un tempo si distinguevano tra l'altro perché parlavano un particolare idioma, la lingua insomma germanica, la lingua cimbra, che qualcosa c'è ancora è rimasto, e tale parlata che è il più antico dialetto tedesco ancora esistente e oggi utilizzata solo da pochi abitanti, e qui consistenti tracce del cimbro sussistono tuttavia nel linguaggio colloquiale e nella toponomastica, quindi resta un po' un residuo, diciamo, di questa lingua. Allora, l'altopiano è compreso tra due fiumi, Astico e Brenta, massiccio ha un'estensione relativamente nell'ambito amministrativo, come dicevamo, di 7 comuni, e l'estensione geografica del gruppo montuoso nel suo insieme invece raggiunge 878 km quadrati. Vedete che differenza, dato che parte del suo territorio ricade in altri ambiti amministrativi, e qui andiamo a Val di Sella, la Pia di Vezzena, poi ancora Marcesina e via via. Allora, si tratta di un massiccio dalla forma quadrangolare, esteso come dicevamo circa 25 km, e poi ancora occupa una posizione centrale nella fascia appunto, e siamo nelle Prealpi Venete. L'altopiano in senso stretto è formato da una conca centrale con altitudini medie che si aggira su intorno ai 1000 metri ed è delimitata verso nord da un secondo altopiano sommitale che era chiuso da una serie di cime, che qui invece abbiamo un'altezza superiore, e ce ne siamo accorti a come, che arriviamo a circa 2300 metri di altezza, la massima elevazione in cima 12, che magari avremo fatto anche qualche passeggiata. Poi verso sud la conca era chiusa appunto da una serie di colli che ci degradano, vanno insomma verso la pianura padana. Poi il gruppo, diciamo, montuoso è costituito da queste rocce sedimentarie che sono depositate in ambiente marino tra 222 e 35 milioni di anni fa. Quindi vedete insomma quanto siamo lontani. Poi ancora abbiamo un basamento costituito da dolomia, mentre strati superiori formati da calcari grigi e via via. Qua adesso ci inoltriamo appunto nella distinzione del bianconi, il rosso ammonitico, la scaglia rossa. Ecco, avremo visto queste immagini, le avremo viste in qualche passeggiata, in qualche punto appunto dell'altopiano. Poi abbiamo zona ricca di fossili, zona soprattutto Caberlava, è stato scoperto il primo scheletro trovato in Italia molto tempo fa. E via via vediamo, allora interrompiamo perché mi sembra che ci siamo. Allora, un attimino, un altro stacchetto musicale, vediamo se ci mettiamo in contatto con il nostro ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo così sull'altopiano di Asiago, che insomma siamo affezionati anche perché siamo veramente nelle vicinanze e ci riserva sempre delle sorprese durante l'estate. La stagione adesso è particolarmente gradita perché qui fa un caldo tremendo, chissà lì come, che temperature c'è. Abbiamo in collegamento il consigliere appunto del comune di Gallio, Emanuele Munari, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Benissimo, allora intanto che temperatura c'è? Perché qui comincia a far caldo nuovamente, abbiamo passato un'ondata di caldo abbastanza pesante. Come si sta lì a Asiago, Gallio, insomma sull'altopiano?
1: Ecco, da noi, come dico spesso, è il periodo in cui siamo i più invidiati, perché nonostante il caldo c'è, si fa sentire anche da noi, grazie a Dio, con 28-29 gradi come punte, anche 30 addirittura, però abbiamo il fatto che l'umidità è meno evidente, meno intensa, e la sera soprattutto si rinfresca, si va a 18-20 gradi, 22, quindi diciamo è il clima ideale per riposarsi, rigenerarsi, dormire bene di notte senza le zanzare.
0: Ecco, anche questo.
1: Bene, ecco, mettiamo anche quello.
0: Quindi, insomma, un clima ideale per venire a passare appunto qualche giorno. Ma ovviamente l'altopiano, Gallio, Asiago, comuni limitrofi, insomma, offrono sempre anche degli intrattenimenti, delle possibilità, le passeggiate, le escursioni. Ecco, facciamo un po', partiamo da Gallio, ecco, cosa troviamo se veniamo a Gallio e poi passiamo un po' oltre.
1: Allora, per quanto riguarda Gallio, diciamo che vengono confermate le maggiori manifestazioni, quindi da domani, dopodomani abbiamo lo street food in centro a Gallio, poi ci sono le varie feste di tradizione e diciamo del patrono, quindi il 24 di agosto, piuttosto che il 15 e il 16, che sono giorni in cui il centro si anima con concerti, con fuochi d'artificio, con tombola e con qualche incontro con l'autore. Poi se andiamo ad Asiago invece c'è la rassegna famosa musicale, quest'anno ad agosto si esibiranno cantanti come Neck, come Patti Pravo, se non erro ci sarà anche uno show di Panariello, il comico Panariello. Poi ovviamente se gli utenti e i nostri graditi amici turisti si rivolgono presso l'azienda di promozione turistica di Asiago piuttosto che sui vari siti dei comuni, possono trovare per ogni comune l'elenco degli eventi e delle manifestazioni, tra cui io appunto tengo sempre a sottolineare di godere la montagna, nel senso di approfittare delle nostre guide per fare delle escursioni in alta quota, nelle malghe, nelle grotte, nei boschi, in tutti quei punti panoramici dell'altopiano. Ecco, non fermiamoci solo al classico shopping o spritz nel centro paese, ma io veramente invito i nostri amici turisti che appunto apprezzano l'altopiano anche ad apprezzare, conoscere ed essere molto più curiosi nell'affrontare sentieri, nel vedere le nostre cime, che sono comunque mediamente facilmente raggiungibili a piedi da qualsiasi persona. E quindi ecco, io un caldo invito è proprio per sfuggire dall'afa di questo periodo particolare, il rifugio più naturale, più salutare sono veramente i nostri boschi, le nostre cime, Monte Ortigara, Cima 12, le Melette, Montefior, il Verena, quindi ne abbiamo per tutti i gusti, il Monte Lisser, il Val Maron di Enego, quindi ne abbiamo veramente per tutti i gusti. E io invito appunto a lasciare la macchina e fare qualche passo, salutare più a piedi.
0: Certo, ottimo consiglio. Allora, si parla ovunque di un'estate insomma calda, come ripetiamo più volte, e andremo incontro a 15-20 giorni di grande caldo, sui 40 gradi, e dopo non so se sia tutto vero, speriamo. Comunque, per arrivare a dire che ci sarà l'assalto alla montagna, ecco, allora ci sono, ecco, le strutture sono in grado di accogliere queste masse di turisti, eccetera. C'è da voi il fenomeno dell'overturismo oppure siamo ancora a livelli accettabili?
1: Allora, diciamo che in questi ultimi anni abbiamo registrato sì un aumento importante delle cosiddette presenze turistiche, cioè quelle che fanno statistica perché almeno dormono una notte in qualsiasi nostra struttura. E lì ovviamente siamo ben felici dal Covid in poi di registrare, di aver registrato importanti numeri di crescita. Sicuramente l'over tourism riguarda soprattutto il weekend, in particolar modo la domenica, dove effettivamente questo problema, alla pari di Venezia o alla pari di qualche altra località turistica, si pone in tutta la sua criticità. Io dico sempre, purtroppo la gente ha diritto di godere delle nostre montagne, ma effettivamente non ci stiamo tutti, quindi la pazienza è quella di dire ok, parto magari un'ora prima o magari vado sul sabato anziché la domenica, perché allora riesco magari a muovermi meglio e a gestire meglio il tempo. Perché io dico sempre una cosa, effettivamente, caspita, io veramente stimo queste persone che si fanno 2-3 ore di macchina per salire e poi la sera altre 2-3 ore per raggiungere magari Padova piuttosto che Vicenza o le nostre province. Io veramente gli faccio tanto di cappello, perché io sinceramente solo a pensare di farmi 4-5 ore in macchina sotto il caldo di domenica, piuttosto resto a casa mia. Ecco, quindi il consiglio che anche qui che posso dare, come sempre, gli italiani vanno in ferie tutti nello stesso giorno, vanno tutti dalle stesse parti, magari se qualcuno anziché la domenica scegliesse il sabato, ecco che forse la vita è un po' più sorridente quel giorno, non so se mi spiego, perché certo. Marisa, perché veramente io vedere questa colonna di macchine a volte sì disturba un po', ma disturba perché penso a loro che sono lì dentro, che per fare 30, 40, 50 chilometri in macchina 2-3 ore.
0: Certo, e diventa poi una sofferenza, perché ci si nervosisce, non si corre, non si riesce ad arrivare in tempi programmati. Stessa cosa col mare, qua abbiamo Sottomarina vicino a noi, che è presa d'assalto.
1: Esatto, e infatti io dico ai nostri ascoltatori di Radio Gamma, io noto e parlo con molti poi esercenti, no? Molti commercianti che hanno bar, trattorie, pizzerie, e tutti mi dicono la stessa cosa, arrivano tutti che hanno fretta, tutti che sono stressati, tutti che sono nervosi. E caspita, dobbiamo godere di un weekend di sole, di aria fresca, e siamo tutti stressati. E questo non è salutare per il fisico e la psiche umana. Uno come cavoli e caspita torna a lavorare lunedì, che già fa caldo, che già è lunedì, che già si torna al lavoro, e arrivo da una domenica di stress tra macchine, mangiare magari alle 2 di pomeriggio, alle 3, perché aspetto il terzo turno. Questa per me non è vita. Questa per me non è vita, non essere turista. Io piuttosto, credimi, sto al fresco a casa mia, mi accendo il clima e magari vado da qualche altra parte, perché se no, ripeto, ci stressiamo sempre di più. Già problemi ne abbiamo, il caro benzina, il caldo, se dobbiamo stressarci anche per riposarci nel weekend, la vedo molto dura, veramente molto dura.
0: È un fatto di scaglionare le ferie, perché tutti o la maggior parte vanno in agosto, le aziende sempre una tradizione che chiudono in agosto, e quindi ecco che si verifica questa massa di turismo che diventa a volte pesante, giustamente come stai dicendo tu. Quindi scaglionare un po', è una settimana a luglio, una settimana ad agosto, insomma dividere un po' le ferie, questo qui.
1: Poi ecco, se noi parliamo con appunto chi vive a Venezia piuttosto che chi vive ad Asiago, poi se qualcuno ha urgenza di muoversi, ha necessità, perché magari lavora anche sabato e domenica, effettivamente non ci sono parcheggi, ci metti 3 ore, 1 ora, mezz'ora per passare, per fare 3 chilometri, e chiaramente tutto questo si trasforma inevitabilmente in stress, come dicevo prima. E purtroppo questo problema c'è da anni e anni, e ancora in Italia, come sempre, come in una stalla di pecore, tutti insieme di là, tutti insieme di qua. Non abbiamo ancora capito, ma le persone più intelligenti invece lo fanno già, perché le vedo, che qualcuno va a settembre,

0: si può
1: Certo.
0: usufruire, come stai dicendo tu, di appunto di un periodo tranquillo, sereno e con ovviamente degli intrattenimenti anche culturali, perché ci sono tanti incontri culturali ultimamente.
1: Certo, ma certamente sì, è certo, allora, assolutamente Marisa, assolutamente.
0: Ecco, quindi insomma sta a noi un po' di scaglionare, dividere i tempi e non fare questa ondata di turismo in agosto che poi diventa stressante, come sta dicendo il nostro ospite, quindi teniamo conto di questo consiglio. Comunque insomma si sta bene, fa fresco, attrazioni ce ne sono, passeggiate soprattutto, giusto per non,
1: Sì,
0: per non chiudersi in un bar, ma andare nella natura, perché insomma se andiamo in montagna è bene conoscere e avvicinarsi alla montagna.
1: certo. Certamente, assolutamente sì, Marisa, parole sacrosante, parole sacrosante.
0: Bene, bene, allora c'è una situazione gradevole, ecco, il nostro altopiano è sempre gradito, sempre piacevole tornarci e quindi insomma
1: Certo.
0: veremo sull'altopiano di Asiago.
1: Maria, se
0: Bene.
1: tu se ti capita di passare, ovviamente io ti aspetto e mi fai un colpo di telefono che magari andiamo a berti qualcosa, qualche aperitivo da qualche parte.
0: Benissimo, benissimo, benissimo, con piacere. Allora, noi salutiamo il
1: Grazie,
0: nostro ospite Emanuele Lunari, una voce dell'altopiano, va bene? Ti abbiamo.
1: Marisa. Sì,
0: Ok, va bene.
1: grazie.
0: Grazie,
1: Un
0: alla
1: saluto a tutti
0: prossima.
1: gli ascoltatori, grazie, alla
0: Grazie,
1: prossima Marisa, a
0: alla
1: presto,
0: prossima,
1: grazie.
0: alla prossima. Bene, ecco questo saluto dall'altopiano perché veramente sarà preso d'assalto, ecco. Quindi anche noi stiamo un po', calcoliamo i periodi delle ferie per andare tutti con Ferragosto, chissà, poi non ci si muove neanche, quindi è bene un po' diluire i tempi delle vacanze e scegliere anche le settimane meno affollate. Ecco, questo in sostanza va detto, lo sottolineiamo per non essere lì innervositi dall'overtourism, ecco adesso questa parola che va tanto di moda. Allora, sta arrivando la pubblicità, noi diamo spazio ovviamente e dopo parliamo di un altro tema che ci può. E ritorniamo in diretta. Allora intanto saluto Davide D'Alesiano perché poi il messaggio mi scorre, va sotto, e quindi grazie Davide che ci ascolti costantemente. Allora adesso noi cambiamo completamente argomento perché ci trasferiamo a Venezia e parliamo di un archivio. Celestia, l'avete già sentito questo tema, questo problema, insomma, che attualmente si è posto, è un archivio storico del comune di Venezia e sembra un po' essere compromesso il suo destino, almeno da quello che ci sembra di comprendere. Allora adesso noi sentiamo a una esperta, una veneziana doc, che appunto conosce i problemi, storica, scrittrice, autrice di tanti tanti libri, volumi di storia di Venezia, perché avrete già intuito che ci metteremo in contatto con la professoressa Elena Vanzan Marchini, una voce autorevole appunto in questo settore. Allora adesso sentiremo l'Aida non a caso, perché magari chi fosse interessato, domani sera all'Arena di Verona c'è l'Aida con la regia, cioè con di Zeffirelli, l'Aida di Zeffirelli, che insomma è stato un capolavoro, una cosa, uno spettacolo straordinario, e quindi chi fosse interessato, non so se ci sia già tutto esaurito, almeno per domani sera, ma lo spettacolo va avanti fino a settembre, e quindi ecco che insomma Zeffirelli ha lasciato un segno, è stato regista, scenografo particolare, carismatico, eccezionale, di grandi idee, quindi questo capolavoro si ripete. Ecco, questo è giusto per informare se ci sono degli appassionati di lirica, ma insomma già lo sapranno, ma noi ne diamo comunicazione. Allora, ci mettiamo in contatto con la nostra ospite, la professoressa Elena Vanzan Marchini.

0: diretta, allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere un problema che si verifica appunto nella nostra Venezia. Si parla dell'archivio Celestia e vediamo che cosa sta succedendo. Abbiamo in collegamento la professoressa Elena Vanzan Marchini, storica, scrittrice, autrice di molti libri, che salutiamo. Buon pomeriggio, Elena.
1: Buon pomeriggio ai radiospettatori e buon pomeriggio a te, Marisa.
0: Allora, cosa sta succedendo questo archivio storico, che appunto che se ne parla in questo periodo? È a rischio, non è a rischio? Quale destino avrà? Cosa si può fare? Insomma, ti poniamo tutte le domande del caso.
1: Allora, la storia di Venezia si può ricostruire attraverso due prestigiosissimi e completi archivi. Una è quella dell'archivio di Stato, più di 60 chilometri di scaffali pieni di documenti con tutta la storia della Serenissima. Il secondo archivio è quello comunale, detto anche della Celestia, perché è contenuto in un convento che è un convento di origine antichissima, cioè è stata fondata una chiesa con un convento nel 1199 dedicata a Maria Assunta in Cielo, anzi prima diciamo che era stata fatta la chiesa, e poi per volontà del doge Ranieri Zen erano state accolte le cistercensi, cioè un ramo diciamo benedettino con un ordine particolarmente rigoroso, cioè i cistercensi si staccano sia l'ordine maschile che femminile dai benedettini, perché hanno un'istanza molto più rigorosa, di una regola più rigorosa, in un momento in cui pareva loro che i costumi stessero rilassando. Quindi arrivano le cistercensi che danno molto lustro e molta importanza al convento. Come sappiamo e come la storia ci racconta, molte di queste monache non erano monache di per scelta, ma per forza, perché erano rampolle di famiglie nobili, le quali non volevano disperdere tutti i loro capitali in doti, e dunque le avviavano alla strada del convento, dove peraltro avevano dei loro spazi anche culturali e anche dei loro spazi, diciamo, anche sessuali. E infatti anche questo convento della Celestia nel XIV-XV secolo fu coinvolto in scandali che colpirono un po' tutti i monasteri, diciamo, di famiglie ricche, in cui c'erano delle figlie nobili che appunto non avevano scelto l'abito per vocazione. Perché appunto non rinunciavano ad avere la loro vita sessuale, ma anche di relazione, quindi c'erano molti uomini, pensiamo a fine Settecento, anche lo stesso Casanova che racconta nella sua vita di queste frequentazioni, delle monache che non facevano certo scalpore. Anzi, pare che proprio nel monastero della Celestia a un certo punto lo si volesse riformare e che addirittura quello che sarebbe poi diventato il santo Giustiniani fosse andato nel monastero per riformarlo e avesse suscitato invece l'indignazione delle famiglie nobili patrizie, le quali rivendicarono la libertà delle loro figlie perché davano molti denari, molti finanziamenti, insomma, a questi monasteri, quindi volevano avere anche una vita tranquilla e che le loro figlie gestissero questo loro potere all'interno del monastero. Ecco, ci ho detto, comunque, al di là della vita claustrale, come si incontrano i destini del monastero con i destini della storia di Venezia. Semplicemente con la caduta della Repubblica si chiude, diciamo, la storia dell'archivio della Serenissima e si apre la storia prima delle dominazioni straniere, di cui ci restano appunto traccia ancora prime dominazioni in archivio di Stato. Poi però dall'inizio dell'Ottocento la grande mole di carte prodotte dal Comune di Venezia viene, e quindi anche da tutti i comuni, quindi pensate anche a tutta la storia degli accorpamenti fra comuni, Venezia era comune a sé, Malamocco era comune a sé, poi nel fine dell'Ottocento Malamocco viene fatto confluire perché il Lido diventa la sede di Venezia. Quindi tutta la storia, per esempio il mio libro Le Terme di Venezia, con la storia dei bagni sul Canal Grande, con la storia dei bagni di mare, con la storia dell'ospizio marino veneto, dell'ospedale del mare e così via, io l'ho tutto scritto sulle carte dell'archivio della Celestia. E perché il nome Celestia? Perché appunto la chiesa, come vi avevo detto, era dedicata a Maria Assunta in cielo, quindi Maria Celeste, e poi come al solito con questo vezzo dei veneziani di trasformare i nomi, che era diventata la Celestia.
0: Okay.
1: Ecco, Maria Assunta in cielo, o Maria Celestia.
0: Che è un bel nome, Celestia. Bene.
1: Sì, è bello.
0: Ecco. Allora andiamo un po' ai giorni nostri, perché ne parliamo in questi giorni, insomma in queste settimane. Cosa sta succedendo?
1: Ecco, ne parliamo in queste settimane perché, come dicevo, caduta la Repubblica, il monastero viene secolarizzato e siccome i chiostri sono molto ampli, appunto, accolgono tutta la storia e la memoria del Comune di Venezia, quindi tutta la storia dell'Ottocento, poi la storia anche del Novecento. E in questi giorni succede che, grazie alla famigerata riforma Franceschini, c'è stato un turnover pazzesco di sovrintendenti, di sovrintendenze, di ricorsi, di nomine, ecco, e che non ha giovato certo alla gestione e alla tutela dei patrimoni culturali, soprattutto così complessi come quelli della città di Venezia. Allora succede che lo scorso anno il sovrintendente Magani, che è sovrintendente di Palazzo Ducale ai beni di Venezia e Laguna, quindi sovrintende tutti i beni archeologici e artistici e architettonici di Venezia e Laguna, viene chiamato a Roma a ricoprire un posto più importante. Quindi per quel periodo il posto non resta vacante, ma prima che venga designato un suo successore c'è un periodo in cui, diciamo, da Roma lui lo gestisce ma non è fisicamente presente. Poi la sovrintendenza agli archivi, c'è anche una sovrintendenza che è deputata a tutelare, a mantenere, a conservare e a incrementare gli archivi appunto di Venezia. Mm-hmm. Questa sovrintendenza era ricoperta da una sovrintendente che però per ricorso e per tutta una serie di problemi viene revocato, e prima dell'insediamento della nuova sovrintendenza Annalisa Rossi, l'ente regionale che ha il compito di decidere se il demanio, che è il proprietario di questo archivio, può vendere o no il contenitore, diciamo così, no?
0: Sì.
1: Si riunisce, non c'è quindi né il sovrintendente ai beni architettonici né la sovrintendente agli archivi, e questo Corepacu, si chiama Comitato Regionale del patrimonio e decide che il demanio può vendere il monastero. Punto interrogativo: cosa ne facciamo dell'archivio? L'archivio non si può spostare. L'archivio è la memoria, è una parte dell'anima della città di Venezia. Per chiarirci, cioè io vi ho fatto due esempi, tre esempi, la storia, non so, degli ospedali, la storia
0: di tutti i palazzi, di tutte le
1: assemblee comunali, la storia dei conflitti. Insomma. Allora capite bene che questa cosa è di una gravità incredibile. Nel frattempo si è insediata la sovrintendente Annalisa Rossi, la quale si rende conto dagli articoli dei giornali che non solo il demanio mette in vendita, ma ha già un acquirente che è l'ESU, cioè chi vuole fare uno studentato. Qui dobbiamo aprire una parentesi. Allora, voi sapete che Venezia si sta spopolando. sì. Ormai i veneziani sono praticamente cacciati via, perché le case di proprietà delle USL, del patrimonio pubblico, quando vengono vendute, ci sono anche nelle aste pubbliche, come vuole la legge, ma da caso i veneziani non riescono mai a comprarli, perché ci sono o le multinazionali, se sono palazzi grandi, grossi, no? O comunque chi ha patrimoni stranieri che vogliono investire o venire a Venezia, ma per lo più investire, o vogliono addirittura fare dei B&B o affittare a turisti, visto che rende moltissimo l'affitto turistico, e nessuno è interessato a vendere, a vendere o comunque ad affittare residenti.
0: Certo.
1: Nella vendita si sa che magari i residenti hanno poche cartucce, perché magari dispongono di minori capitali, e quindi così Venezia è venduta e è acquistata a pezzi e bocconi da altri, quando non è acquistata addirittura per in grandi parti, come le isole. Le isole che erano delle USL, per esempio, sono finite a gruppi stranieri. Adesso c'è la Marriott, che di nuovo, per esempio, per l'isola di Sacca Sessola, che è diventata l'isola delle rose, perché non vogliono ricordare il passato di ospedale, no? Poi San Clemente, che è dei turchi, un altro albergo, e così via. Per fortuna si salva San Servolo, che è della Venice International University. Allora, chiudendo questa parentesi, è una città che rischia l'estinzione per mancanza di popolazione. Allora, in tutti i libri che io ho scritto su Venezia ho sempre parlato di civiltà veneziana, cioè Venezia strutturalmente non esiste o rischia di disgregarsi se non ci sono i cittadini che da sempre l'hanno conservata, l'hanno gestita.
0: I veneziani.
1: Adesso, ecco, cioè i cittadini veneziani che abitano nella laguna, perché è inutile che diciamo che i veneziani che abitano a Mestre o che abitano in tutta la città metropolitana possono gestire un ambiente così specifico. È come dire se una civiltà di pescatori andasse a gestire le Tre Cime di Lavaredo, o comunque una civiltà montana. Ogni civiltà ha le sue peculiarità, e quindi la sua memoria, la sua cultura materiale deve essere gestita da chi vive questa memoria, questa cultura materiale, se no c'è la disintegrazione.
0: Certo.
1: Peggio che Pompei, perché infatti vediamo anche nei restauri tante volte il disfacimento proprio di tutte quelle che sono le tecniche tradizionali di costruzione, di conservazione, anche estetica. Allora,
0: Torniamo a noi, allora a che stadio siamo, a che punto siamo, mi stanno chiedendo qua, cioè non è stata venduta, giusto?
1: Non è stata venduta, ma perché coraggiosamente la sovrintendenza archivistica, quando si è resa conto, ha mandato una lettera a tutte le istituzioni, anche al Ministero, avvisando che non si poteva fare, che la cosa era illegittima, cioè il Comitato Regionale di Controllo non poteva permettere al Demanio di vendere all'ESU un contenitore antico e prestigioso, ma il cui valore in sé non è solo quello di essere l'antico convento della Celestia, ma di avere dentro la memoria storica, ovvero l'archivio dell'Ottocento veneziano.
0: Certo, del comune di Venezia.
1: Quindi,
0: certo.
1: Ma di per sé la cosa è gravissima. Prima, perché chi dovrebbe conservare e tutelare il patrimonio culturale dimostra o di averlo dimenticato o di non, non averne cura. E seconda cosa, perché anche la scelta di vendere un grosso complesso a un ente studentesco, beh, dovrebbe essere dibattuta, perché come vi dicevo, scusate, magari certe volte posso essere prolissa, vi avevo detto che i veneziani sono cacciati da Venezia per motivi di investimento e di ricadute economiche che vanno al di là della città, cosa che per secoli la Repubblica ha proibito, cioè i cittadini veneziani erano quelli che gestivano l'amministrazione e i patrizi veneziani erano quelli che gestivano la politica. È il motivo per cui hanno creato, salvaguardato tutelato e inventato una città così unica nella sua laguna, nel suo habitat. Proprio questa diade di Chives, che nativi o comunque che avevano la cittadinanza e che gestivano l'amministrazione, e i nobili che gestivano la proprietà e la politica. Tutti e due però avevano le radici in laguna.
0: Certo.
1: Abitavano, erano residenti in laguna.
0: Ecco. Certo.
1: Abbiamo invece una realtà con la città metropolitana di una gestione politica che è espressione di una maggioranza enorme che non risiede in laguna. Non è una discriminazione, è una constatazione di fatto che gestire un patrimonio ambientale e culturale così unico, complesso, difficile e prezioso, deve essere di chi ci vive,
0: di chi ci abita. Certo. Allora, il compito della sovrintendenza, a che ruolo ha, come può intervenire per bloccare questa vendita, ecco, come si può arginare questo rischio, perché è un rischio che corriamo?
1: Beh, questo è un rischio, ma questa è una cosa illegittima che con grande prontezza e anche coraggio la sovrintendenza archivistica ha messo in campo. Certo. E ha evidenziato in primis con tutti gli organi istituzionali, e poi ovviamente anche la stampa ha cominciato a rendersi conto di questa cosa. Allora adesso speriamo che, anzi sembra che la illegittimità sia talmente macroscopica che la vendita non si possa fare, che il demanio non possa vendere all'ESO. Certo che va fatta anche un'altra riflessione, perché l'ente studentesco, sì, è vero, città degli studenti, noi abbiamo delle università a Venezia, ma gonfiare la presenza studentesca è ancora una volta privilegiare dei non residenti o dei residenti di passaggio rispetto all'unica presenza fattiva che può garantire la vita e la conservazione di Venezia, che è quella
0: dei residenti stabili. Dei veneziani, certo.
1: Però, non solo, ma dimmi.
0: No, ma l'ESU magari porta anche giovani studenti, forse un po' di
1: sì, ma per 4 anni.
0: Sono importanti,
1: e poi,
0: no?
1: E poi, che studenti ti porta? Perché non veniamo a nasconderci dietro un dito, sono figli di papà, gente ricca, perché a 1.500-2.000 euro al mese, appartamenti per residenti, come ne stanno facendo al Lido, sono come gli alberghi delle multinazionali. E poi è proprio questa la vocazione che deve avere Venezia, quella di essere città universitaria. Ma se in tutto il mondo, nei posti più progrediti, hanno inventato i campus per dare sfogo alle energie, al desiderio, no, anche alla forza, alla vitalità, al bisogno di avere degli spazi per lo sport, degli spazi per il divertimento, i campus sono stati inventati fuori dalle città come seconde città moderne e attrezzate per i tempi dello svago e per i tempi dello sport, per i giovani, per le università.
0: Certo.
1: Allora, nelle Cali cosa facciamo? Già abbiamo il problema di chi viene a fare l'addio al civilibato dal Veneto, perché almeno non hanno il problema di ubriacarsi e di andare alla guida delle automobili. Quindi noi abbiamo anche questa bella manifestazione, diciamo, di addio al civilibato con gente ubriaca che si diletta magari anche fa delle risse a Venezia, capite? Cioè, è veramente una situazione allucinante, che non è solo problema dei veneziani, ma è un problema di tutti i paesi civili, perché Venezia è un patrimonio dell'umanità intera, insomma.
0: Certo. E quindi allora qui dovrebbe giocare un ruolo determinante, direi, proprio le sovrintendenze, che hanno quando vogliono hanno potere, però. Quindi, insomma, abbiamo visto anche dei casi qui nelle nostre città, e quindi farsi sentire e impedire di vendere, il demanio non deve vendere questi beni.
1: Ma qua sembra che la situazione illegittima sia talmente macroscopica che la cosa salterà. E certo che viene da pensare che questa riforma Franceschini sia stata veramente deleteria, perché c'è stato un tourbillon di sovrintendenti che di per sé abilissimi, capacissimi, ma nel momento in cui vengono messi, poi vengono ricollocati, poi ci sono i ricorsi, c'è qualcosa che non funziona, certo, nel sistema di nomine e quindi che crea anche questi vuoti.
0: Certo.
1: Mentre invece le sovrintendenze devono essere delle presenze, diciamo, non dico stabili, ma abbastanza radicate e nella conoscenza del... Per fortuna che questa sovrintendente si è accorta di questa cosa e l'ha denunciata immediatamente. E era già venuta qui come sovrintendente provvisoria e poi è stata nominata dall'inizio di quest'anno come sovrintendente definitiva, ma dopo che ce ne sono stati altri due che poi con ricorsi eccetera sono andati in circuito, capito? Chiaramente tutti hanno diritto di fare ricorsi e di avere i posti che spettano loro, però in questa girandola fa ipotizzare che qualche responsabilità nell'organizzazione base ci sia, che quindi sia un'organizzazione molto perfettibile, perché chi paga appunto la tutela del patrimonio.
0: Certo, e quindi speriamo che la nostra sovrintendenza Annalisa Rossi, vero hai detto, e
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: che
1: sì,
0: sia appunto è stata molto attenta, si è accorta di questo fatto che insomma penso che andrà salterà tutto,
1: si sarebbe ritrovata con non so quanti chilometri di scaffali pieni d'archivio la storia di Venezia,
0: quindi insomma che questo archivio prezioso, storico, importante, perché lì c'è la memoria, come dicevi tu, del comune, della vita dei veneziani, questa celestia insomma sia salvata, che no, ecco, bisogna parlarne, la stampa, i mezzi di comunicazione, farsi sentire, tu sei una voce autorevole di Venezia perché insomma sei conosciutissima e quindi hai un peso e tutti coloro come te insomma di fare squadra anche in questa fattispecie, penso sia importante.
1: Ma sai, anche perché tante volte magari gli spettatori che vedono le mie conferenze su YouTube o che vedono o che leggono i miei libri eccetera sono lontani dall'essere presenti in archivio e non si rendono conto che invece gli archivi sono quelli che consentono di ricostruire la storia e quindi di conservare la memoria. Ma devo segnalarvi un'altra cosa nel frattempo, perché non sono passati due mesi che c'è stata la segnalazione invece di un evento importante per la Biennale, perché ritorna l'archivio che era stato dislocato, l'archivio di tutte le biennali, quindi la Biennale inizia alla fine dell'Ottocento, perché appunto il sindaco Grimani riesce, Filippo Grimani promuove la Biennale, prima Biennale nazionale, poi Biennale internazionale, e quindi questa manifestazione che ha messo da allora al centro della cultura artistica internazionale Venezia, e gli archivi erano stati portati al Vega, a Marghera. Invece adesso è stata riattata tutta una area della Biennale e gli archivi ritorneranno accanto alla Biennale, così avremo la memoria e il futuro.
0: E
1: hanno fatto un'operazione meravigliosa di restyling di tutta una parte appunto vicina all'arsenale per riportare gli archivi, quindi vedete ci sono notizie devastanti,
0: ma anche,
1: e invece ci sono anche notizie però positive, perché
0: buone notizie, questo
1: rientro,
0: ci fa piacere, ma io penso insomma che tutto salterà, perché insomma abbiamo una sovrintendenza che è stata bravissima ad accorgersi di questo fatto, penso che più ne parliamo più aiutiamo a bloccare questo.
1: Assolutamente, anzi vi invito proprio perché sarebbe deleterio che per esempio un archivio fondamentale per la città di Venezia, che peraltro archivio della città che è stata comune settante, perché adesso si parla di città metropolitana, ma come si fa a pensare che possa essere portato per esempio a Maestro in terraferma, capite?
0: Certo.
1: Cioè è un non senso,
0: sì, no, impossibile. E saremo qua a dirlo sempre, ci sentiremo ancora, dai, ci sentiremo ancora, battiamo questo chiodo Elena, dai, che dobbiamo fermare queste cose, perché l'archivio deve restare dov'è, è memoria storica, come hai detto tu molto chiaramente. Bene, sì. Elena, ci sentiamo presto, vediamo gli sviluppi e speriamo insomma che la tua parola, sì, soprattutto, abbia un peso, va bene?
1: Okay. Assolutamente, grazie. Bene, e buon pomeriggio.
0: Grazie,
1: ciao,
0: Elena,
1: ciao.
0: Buona vacanza, ciao, grazie. Eh sì, no, si può fare queste cose, l'archivio ora deve restare lì e non se ne parla più, ecco, basta, fine. E saremo qui sempre a ribadirlo, a ripeterlo, ecco, fino all'inverosimile. Intanto ringrazio la nostra Loretta, eccola qua, un'ascoltatrice molto assidua, molto fedelissima appunto alle nostre trasmissioni, alla radio, ecco, grazie Loretta, grazie per le tue parole, cerchiamo di fare il nostro meglio e di informare, come vedi anche il caso della Celestia, insomma va fatto conoscere, perché se no, se non si conosce non si può difendere e non si può spendere una parola a favore appunto di questa idea, mettiamola così, un progetto che salterà senz'altro, non è possibile trasferire un archivio di questa portata e di questo prestigio. Allora adesso noi prima abbiamo detto che non c'è overtourism ad Asiago, andiamo un po' torniamo sull'argomento di prima, e che tutto sommato insomma ancora resiste a questa ondata di turismo, perché dovuta anche a questo fattore appunto di tanto caldo delle città, ma il fenomeno invece sembra, adesso sentiamo il sindaco, sembra esserci in Cansiglio, questo bosco che siamo tutti innamorati, siamo tutti affezionati, lo vogliamo che rimanga integro, bello, verde, d'estate, d'inverno, insomma, con i suoi colori, in autunno. E poi non è solo Cansiglio, ma andiamo ai Serrai di Sottoguda, andiamo al lago di Braies, andiamo all'Altopiano di Seceda, andiamo in Val Gardena, qui siamo. Quindi spaziamo un po' qua, tre cime di Lavaredo, abbiamo visto certi servizi, insomma c'era salto, avete visto che colonne, che file. E allora adesso noi cosa facciamo? Andiamo a Tambre, questo comune piccolino, tra l'altro, eccolo qua, neanche 1300 abitanti, ci mettiamo in contatto col suo sindaco, il sindaco Sara Bona, che ci dirà un attimo come arginare, tentare di regolare, ecco, di regolare questo flusso di turismo, perché dopo tutto non ci sono neanche le strutture, dopo tutto si crea anche un problema di sicurezza, ecco, dove vanno a parcheggiare tutte queste auto, questi accessi così massicci, come si fa ad affrontare? Succede qualcosa, poi sempre si dice si doveva provvedere, si doveva intervenire, si doveva fare, no? Ecco, le lamentele non mancano mai. E allora sentiamo un attimo che idee ci sono, quali proposte ci sono, giusto per renderci conto cosa vuol dire ingolfare un certo località, anche insomma montagna non è poi così estesa come possiamo pensare. Allora ci mettiamo in contatto con il sindaco di Tambre.

0: torniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo nel comune di Tambre, andiamo nel bosco del Cansiglio, questo altopiano così prezioso, così bello, e vediamo che cosa succede. Affrontiamo il tema dell'eccesso di turismo, over turismo come viene chiamato, e allora c'è qualche idea appunto per regolamentare questi accessi, questi numeri così alti. Abbiamo in collegamento il sindaco di Tambre, salutiamo Sara Bona. Buon pomeriggio, buonasera sindaco.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, sembra che ci siano masse di turisti, insomma, ecco, gli ambienti sono quelli che sono, le strutture sono sempre quelle. Ecco, come si fa, che idee avete appunto per questo Cansiglio, ma anche territori limitrofi, per poter regolamentare questi eccessi, questi flussi, diciamo, un po' a volte in eccesso?
1: Sì, allora partiamo con il fatto che vanno messe in ordine un po' di informazioni. Dunque, sì, noi abbiamo dei picchi di overtourism in momenti molto precisi, sia dell'anno che della settimana, nel senso il nostro tema sono la stagione estiva, soprattutto la domenica, e la stagione invernale, sempre la domenica, il sabato magari un po' meno. Questi dati li abbiamo raccolti, anzi qui dobbiamo ringraziare Veneto Agricoltura che ha commissionato l'Università di Padova uno studio abbastanza preciso per raccogliere questi numeri, questi dati, e quindi parliamo di picchi di overtourism in momenti particolari. In generale però c'è da dire questo, che il Cansiglio è un'area di pregio da sempre, tutelata in tutte le forme possibili, quindi è un sito Natura 2000, zona SIC, ZPS, per cui da questo punto di vista non ha niente da diciamo invidiare, o non ha niente di meno rispetto ad altre aree montane già tutelate da tempo, rispetto alle quali esistono sempre da tempo delle forme di, diciamo, di pagamento per l'accesso o quantomeno di regolamentazione della sosta.
0: Sì.
1: Il tema del Cansiglio, ma non è nuovo di quest'anno, neanche di questo momento, sulla regolamentazione della sosta, è proprio questo, che non esiste in Cansiglio, non esiste nessun parcheggio, esistono delle aree di sosta un pochino contrassegnate da dei pali, dalle interventi che Veneto Agricoltura ha fatto nel frattempo, ma non esistono dei veri e propri parcheggi. Ecco, questo è un po' il tema che va preso in mano e rispetto al quale siamo riusciti a trovare un po' di convergenza con Veneto Agricoltura, ma di cui ne parliamo da molto molto tempo.
0: Certo. E allora, insomma, si parla di un ticket di ingresso, no sindaco? Si parla un attimino di mettere un freno, è questo un po' l'intento attraverso questo ticket, attraverso questo biglietto?
1: Non è mettere un freno, perché noi siamo assolutamente contenti delle persone che arrivano in Cansiglio e le attività ne hanno bisogno. Si tratta di regolare un po' l'afflusso e soprattutto l'utilizzo che viene fatto del territorio nel momento in cui le persone arrivano, perché immaginatevi un'area ad alto pregio, non so, le Tre Cime di Lavaredo, tanto per fare un esempio che tutti hanno in mente, non si può andare a parcheggiare dove si vuole in quell'area, non si può mettere la macchina ai piedi della cima grande oppure sulla porta del rifugio Venezia. Ecco, questa cosa deve succedere anche in Cansiglio. Serve delimitare delle aree, magari quelle aree avranno un tot numero di parcheggi, ci sarà magari un ticket per il pagamento. Finito quello spazio, bisogna pensare di parcheggiare altrove oppure di arrivare con altri mezzi. Per questo, in questo momento l'idea non è ancora definita, sarà un ticket, sarà un parcheggio a pagamento. È un'idea da studiare, ma l'importante è entrare in questo concetto, perché per molti anni non si è affrontato seriamente questo tema. Adesso è un po' più importante farlo, anche perché appunto la gente cerca la montagna perché è disperatamente sofferente per le temperature, per il cambiamento climatico, per cui bisogna anticipare il problema prima che diventi veramente qualcosa di ingestibile.
0: Certo. Sindaco, poi le strutture, no? Perché penso i rifugi sono sempre quelli, gli alberghi saranno sempre quelli, i parcheggi, ecco, come diceva lei, i parcheggi sono fondamentali. Là ci sarà un incremento oppure con questa regolamentazione riusciamo un po', diciamo, a scandagliare l'afflusso?
1: Ecco, io credo che per le strutture che lavorano in Cansiglio avere un accesso un po' regolamentato sia un vantaggio, nel senso che riescono a programmarsi anche in termini di fabbisogno di personale da assumere, di preparazione all'accoglienza degli ospiti che arrivano. Ecco, il turismo del Cansiglio è un turismo molto mordi e fuggi, si arriva la mattina presto di domenica e si riparte alla sera. Che cosa rimane spesso sul territorio? Rimane la borsetta dei rifiuti lanciata addirittura dal finestrino, e non sto esagerando, succede proprio questo. Quindi diciamo che un utilizzo più razionale del territorio da parte dei turisti e anche rispetto alle strutture che ci lavorano è assolutamente necessario. In questo periodo dell'anno gli ambienti che lavorano in Consiglio fanno anche 3-4 turni di persone che usufruiscono dei servizi. Molte volte però succede che arrivano nell'agriturismo per andare per utilizzare il bagno, ma non per lasciare qualcosa effettivamente al territorio. Quindi anche questo fenomeno va un po' gestito meglio, quindi vanno creati dei servizi per tutti, aperti, accessibili, magari anche qua, anche qui con un tipo di pagamento come succede dappertutto, ma che non mettano in difficoltà le strutture che stanno lavorando, perché nell'ora di punta con tanti clienti avere un via vai controllato non va bene. Però ecco, il messaggio non è quello che l'Alpago o gli altri comuni, Tambre e Fregona, respingano i turisti. Questo è un messaggio che esce sbagliatissimo. Serve però un po' di regolamentazione e un accesso consapevole ad un'area che ha un grandissimo valore, un grandissimo pregio, e non può essere considerata un parco giochi in cui arrivare e accendere un fuoco in qualsiasi posto, oppure stendere lettini, gazebi e quant'altro, e poi andarsene senza aver considerato l'impatto che si è avuto sul territorio.
0: Certo, e leggo qui che qualche domenica c'è anche un arrivo di circa 10.000 autovetture, mi sembrano un po' troppe, sindaco, no? Anche questo
1: sì, il numero è un po' esagerato. Esagerato, diciamo che lo studio che è stato fatto parla di 4-5.000 veicoli, sono comunque tanti in un'area come questa. Sicuramente poi c'è qualche problema nel ritorno e sicuramente un problema nel sistemare questi veicoli in zone idonee e non parcheggiati sulle radici degli alberi, insomma, ecco, questo è il
0: benissimo.
1: Tema.
0: Allora il messaggio è appunto regolamentare l'accesso, non si chiude l'altopiano, insomma, le bellezze di Consiglio a nessuno, però insomma mettere un po' in fila, diciamo, ecco, e dare degli ordini, delle regole a chi accede per non danneggiare il territorio ma anche l'ambiente stesso. Le strutture sovraccariche, quindi è bene apportare appunto una regolamentazione. Mi pare sia questo il messaggio, sindaco, no?
1: Anche riuscire a dare un servizio migliore, anche riuscire a dare un servizio migliore, aree attrezzate, aree picnic, bagni pubblici. Certo, per fare queste cose servono delle risorse. Veneto Agricoltura ha certamente delle risorse che sono dedicate alla manutenzione della foresta. Un parcheggio a pagamento può esserci utile per incrementare questo tipo di servizi che oggi sono strettamente necessari.
0: Certo, e soprattutto rispetto dell'ambiente, ecco, mi pare che sia anche questo il concetto, un concetto base. Bene, sindaco, noi la ringraziamo, sappiamo che ha mille impegni, grazie per questa disponibilità che insomma serve sempre a chiarire appunto quali sono le intenzioni, e verremo in Consiglio magari non di domenica, ecco, facciamo così, veniamo durante
1: il Consiglio. È un luogo meraviglioso tutto l'anno, quindi vi aspettiamo. Grazie a voi per lo spazio che mi avete
0: grazie
1: dedicato.
0: Sindaco, grazie, sindaco, buon lavoro, grazie, buona serata, grazie. Buona serata. Bene, ecco, magari giustamente tutti la domenica in Consiglio, no? Succede che il giro l'abbiamo fatto, adesso torniamo indietro con la memoria, tutti di domenica. Certo che si sono registrate, pensate un po', delle domeniche sull'altopiano e sono contate 10.000 autovetture. Dove andranno? Dove parcheggiano? Non lo so. E poi le strutture sono sempre le stesse, ovvio che insomma bisogna un po', ecco, fare un po' di chiarezza, fare un po' di ordine per non soffocare appunto le strutture, ma anche perché il turista vede con più tranquillità il paesaggio e il luogo meraviglioso, il Consiglio, che anche questa radio col Consiglio ha un ottimo rapporto di tanti accessi. Bene, abbiamo sentito anche la voce del sindaco di Tambre. Tambre, questo comune piccolino, ma d'altra parte siamo anche ad alta quota, dicevamo 1200, quasi 1300, quasi 1300, però a questo problema appunto sono interessati. Vediamo un attimo, abbiamo anche Serai di Sottoguda, l'abbiamo detto, delle Tre Cime della Varedo, l'abbiamo detto cosa sta succedendo, e quindi insomma non tutti alla domenica, ecco, non andiamo tutti alla domenica, ma magari andiamo anche al sabato, quindi ci troviamo meglio anche noi. Poi spazi, strutture, eccole qua, i camper, eccoli qua, zone attrezzate per i camper, poi i rifugi, ristoranti, alberghi, sono sempre quelli, hanno una capacità di ricezione sempre uguale, poi ancora le mountain bike, ancora piste forestali, poi l'officina, se si pensa a un'officina meccanica per le bici, per le mountain bike, poi ancora si pensa, le auto elettriche hanno bisogno delle postazioni per la ricarica. Ecco, vedete, ci sono servizi nuovi, per esempio auto elettriche, insomma, non era un problema di qualche anno fa, adesso lo sono, perché ce ne sono non tantissime, però insomma ce ne sono auto elettriche, quindi è bene predisporre anche le colonnine, famose colonnine, e quindi sono aree che si devono attrezzare di questi servizi, come diceva la sindaca, in modo tale, insomma, da dare servizio e assicurare servizio e sicurezza, anche il problema di sicurezza, perché se tutti parcheggiano di qua e di là sulle radici degli alberi, ecco come succede, come vediamo, non è che sia proprio il massimo. Allora, ci stiamo avvicinando alla fine della nostra trasmissione, ci concediamo ancora un po' di Aida, visto che da domani c'è all'Arena questa manifestazione importante, secondo quella che è stata la regia di Zeffirelli, questo grande regista, grandissimo regista. Ci concediamo ancora qualche nota e dopo vediamo anche i vostri messaggi, perché non vorrei mai saltarli.

Dispiace interrompere questo inno, questa musica eterna, però c'è un'ultima informazione. Perché? Perché sempre sabato, 1 agosto, ore 21, ingresso libero, eccolo qui, c'è un concerto lirico d'estate, bel canto e buon vino, anche qui andiamo a degustare il vino, a cura dell'Orchestra Sinfonica del Veneto, direttore Stefano Romani, poi ancora partecipazione appunto Young Opera Project 2026, c'è la presentatrice Federica Morello e poi appunto c'è il tenore Cristian Ricci, e siamo a Villa Piovene Porto Godi, Toara di Villaga, e siamo in provincia di Vicenza. Allora, se volete prendere nota, c'è la possibilità di questo concerto bellissimo lirico. La lirica sta andando molto, vedete che anche noi insomma troviamo tanti intrattenimenti, tanti concerti, ne abbiamo dato notizia di diversi, e quindi la lirica penso che si affermi sempre di più, ed è bene che sia così. Allora, Villa Piovene Porto Godi Toara di Villaga, e siamo in provincia di Vicenza, sabato 1 agosto, per gli amanti, gli appassionati di lirica c'è questa occasione, questo evento. Allora, ancora qui ci sono Daniele, capisco Daniele anche del suo messaggio, però d'altra parte non è il consumatore, è un po' anche l'ambiente che si vuole tutelare, Daniele, penso sia anche in buona fede l'intento di questi provvedimenti. Io ci metto sempre un po' di ottimismo, soprattutto per l'ambiente, anche un messaggio in questo senso. Allora, ancora qualche nota della Ida, perché non si finisce mai, non stanca mai, e dopo passiamo ai saluti definitivi.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 29 luglio 2026. Buon pomeriggio, allora resteremo insieme fino alle ore 18 e allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi. Di che cosa parleremo? È il momento delle uscite, degli eventi, come spesso abbiamo appunto raccontato, e anche oggi iniziamo la nostra trasmissione con un tour che riguarda Venezia, un itinerario che ci permette di conoscere ancora di più la città in località, magari ecco, in angoli che non abbiamo visto più di tanto. E qui a questo riguardo avremo in collegamento Alberto Toso Fei, scrittore, saggista, giornalista, direttore artistico, che ci illustrerà questo itinerario, questo percorso che ha anche un fine nobile, perché è ricavato poi andando dove? Al restauro delle barche tradizionali. Abbiamo scoperto che sono tante, tantissime, e quindi meritano di essere riparate e manutentate in modo tale che restino appunto nella storia delle barche appunto veneziane. Parleremo poi di una villa ormai nota, conosciamo angolo per angolo, perché andiamo a Villa Molin, dove appunto sabato ci sarà un intrattenimento con le candele. Voi dovete solo immaginare Villa Molin per chi l'ha vista, o è l'occasione appunto per visitare questa villa se ancora non l'avete fatto, al lume di candela, e quindi sarà veramente una magia assicurata. E qui avremo ospite appunto Alessandra Salvalaio, che ci illustrerà l'evento, la serata e la particolarità di questa iniziativa. Parleremo poi di labirinti, eccoli qua. Labirinti antichi, hanno un'origine veramente molto molto lontana, hanno sempre affascinato, perché ancora oggi sembra che non siano così presi d'assalto, invece no, in certi momenti ho visto che ci sono molti appassionati, affezionati, amanti così del rischio, dell'ignoto, e quindi parleremo di labirinti, uno nuovo tra l'altro, eccolo qua. Avremo l'ingegnere Ettore Selli, che conosciamo, esperto di questa materia, e quindi vediamo un attimo di che cosa ci parlerà. E poi andiamo in un archivio che rischia qualcosa, celestia, ecco, per qualcuno, qualche appunto nostro amico veneziano dirà molto, ma conosceremo appunto che cosa consiste questa celestia, ex convento. C'è tutta una storia particolare di secoli e secoli fa, sono strutture molto importanti, sono state importanti e prestigiose, allora oggi rischia qualche cosa. Che cosa rischia? Non ci pronunciamo, non ci sbilanciamo, ma sarà la nostra ospite, professoressa Elena Manzan Marchini, a raccontarci appunto in che cosa consiste questo rischio. E poi, sembra che ci sia il ticket solo a Venezia, solo in qualche altra città? No, non è così, perché anche la montagna vuole regolare i flussi turistici, specialmente in questo periodo che fa tanto caldo, è presa d'assalto, e quindi le strutture non reggono masse di turismo enormi, che abbiamo visto anche qualche video, no? Abbiamo visto anche qualche servizio. E quindi cosa c'è in mente di fare da parte appunto degli amministratori? Di mettere un ticket, di organizzare un afflusso più diciamo contingentato, questo è un po' il senso. Avremo ospite il sindaco del comune di Tambre, Sara Bona, eccola qua, che lei appunto ci introdurrà in questo argomento. Quindi un tema che ci interessa, perché magari vista l'estate faremo un giro o da quelle parti o non lo so dove, potremo trovare, ecco, il ticket d'ingresso oppure di regolamentazione, ecco, perché bisogna anche capirci in che cosa consiste e le finalità di questo ticket, di non stravolgere l'ambiente montano con code di persone, di turisti, di pellegrini, tanti che vengono anche dall'estero, e quindi insomma è meglio sempre mettere un po' di ordine in queste situazioni.
E allora ritorniamo a noi, dopo parleremo di un concerto a Toara di Villagra qui nel Vicentino, che poi insomma daremo dei dettagli. Andiamo un po' veloci perché il nostro ospite giustamente dice io non ho molto tempo, e quindi andiamo subito a intervistare il primo ospite, Alberto Toso Fei, che vediamo che cosa ci racconta.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere un tour che appunto ha inizio domani sera alle ore 18 e ci porta in una Venezia tutta particolare, tutta da conoscere. Abbiamo in collegamento scrittore, saggista, giornalista Alberto Tosofai. Pronto Alberto, buon pomeriggio.
1: Ciao Marisa, buon pomeriggio a te e a tutte le persone che ci ascoltano.
0: Ecco, allora direi che è una tappa importante, domani sera alle 18, da dove si parte, in che cosa consiste, ma soprattutto la finalità, Alberto, ecco, diciamola chiaramente poi.
1: Allora, è una bellissima iniziativa che è organizzata da tre associazioni veneziane, si chiamano Isola 432, 041, so che fa un po' ridere, sono tutti i numeri, ma 041 è anche il Vestito di Venezia, e Venice on Board. E usciamo, partiamo da Cannareggio, dalla fondamenta della Misericordia, usciamo in laguna e poi rientriamo in un parco di Villa Groggia, e procediamo in barche a remi tra racconti miei, racconti veneziani, racconti della tradizione, dei racconti che invece fa Laura Riolfatto, che è una sommelier e parlerà di malvasie.
0: Sì.
1: E poi con musica veneziana, avremo diversi musicisti che insomma si esibiranno, e una volta rientrati c'è anche una degustazione di malvasie. La finalità della quale tu parlavi è quella proprio della salvezza delle barche e della tradizione veneziana. Cioè il ricavato dell'evento ha un costo, adesso ne parliamo, è comunque destinato al restauro delle barche tradizionali.
0: Certo, e quindi sono tante, mi pare di comprendere, appunto dalla ballottina, battelea, gondolin, barchetta, puparì, insomma, ecco, ma c'è veramente un campionario che non finisce più.
1: Poi alcune di queste associazioni ne posseggono, altre insomma sono di altre persone, sono barche sempre più rare in qualche modo, che hanno bisogno, no, di una manutenzione continua. E quindi, come dire, mettiamo in piedi questa iniziativa proprio con questa finalità. C'è ancora qualche posto, ho parlato prima con Luciana Bacù, che è la titolare della vineria La Virtù, che è uno dei promotori di questa iniziativa, che mi ha scritto che andiamo verso il tutto esaurito, ma c'è ancora qualche posticino. Lo dicevi tu prima, partiamo alle 18 di domani sera, e il costo, ve lo dicevo insomma, è di 60 euro a persona, e so che può sembrare anche tanto per alcune persone, però vi ripeto, la finalità è

0: Bene, è bella iniziativa, ecco, importante anche così, con musica, con degustazioni, con allegria, insomma, una bella festa, una bella serata. E il titolo è Venezia, amore sul filo dell'acqua, quindi anche il titolo mi pare molto suggestivo e quindi molto importante. E dunque, viaggio tra Canareggio e la Laguna, insomma, siamo su
1: Sì,
0: in questo territorio.
1: ti ripeto, tra racconti, suggestioni, andremo verso il tramonto, insomma alle 6 non è certo l'ora del tramonto, però insomma andiamo verso il sole basso, poi rientriamo con calma e raggiungiamo appunto Villa Groggia e lì c'è ancora musica, ancora racconto, ma soprattutto questo assaggio di malvasie, di diverse malvasie. Poi la storia della malvasia è pazzesca, nel senso che
0: Particolare.
1: Venezia, no,
0: Sì.
1: ha una grande, come dire, un grande ruolo nella diffusione della malvasia. La malvasia è l'unico vitigno che uno, non l'unico, uno dei pochi vitigni che porta il nome della località, no? Da cui è originaria, cioè che è Monemvasia, in questo caso, che è una località della Grecia, è un'isola promontorio greca. I veneziani prendono questo vitigno, lo esportano altrove nel Mediterraneo, per esempio alle isole Lipari, no? Dove c'è una
0: Sì,
1: famosa malvasia, in questo caso dolci, le malvasie possono essere anche secche, no? Le stesse osterie veneziane si chiamavano malvasie. Noi a Venezia troviamo veramente tante calli della malvasia, no? E le malvasie erano delle osterie che potevano tenere, osterie molto particolari, che potevano tenere solo vini di importazione, cioè non vini locali. E non potevano tenere insegna, cioè c'è tutta insomma la malvasia ha una storia bellissima. Peraltro era un vino che veniva servito durante l'elezione dei dogi assieme a confetti, cioè quando i nobili, gli ultimi nobili, gli ultimi elettori si riunivano a conclave, no? Lì veniva proprio servita la malvasia, insomma, era un vino molto importante. Però di questo in realtà sto parlando io, ma domani parlerà Laura Riolfatto, che è una sommelier e ne sa tantissimo, e io invece a me spetterà l'onore di raccontare Venezia attraverso le sue storie popolari, i suoi miti, le sue leggende,
0: Leggende.
1: insomma, e andremo, essendo in laguna, magari racconteremo anche qualcosa di relativo alla laguna, certamente.
0: Certo, quindi insomma con Alberto Tosofei siamo sempre nelle leggende, nelle storie, nel ricordare, perché tu vieni da una famiglia molto molto lontano di Vetrai, di Murano, 1351, hai veramente un compito importante, un ruolo importante Alberto, qui ho trovato, ho detto 1351, ma quanti secoli ha la tua famiglia? Veramente tanti?
1: Il primo, io ci scherzo, no, un po' su questa cosa, nel senso che sulla mia bio dei libri metto sempre, no, veneziano dal 1351, che fa tanto figo, però per davvero è una verità, il primo documento scritto che racconta di un rappresentante, insomma, della mia famiglia sull'isola di Murano è di quell'anno, risale a quell'anno. Poi è chiaro che ognuno di noi ha una storia che è uguale, cioè tutti arriviamo da un qualche luogo e andiamo in qualche altro luogo. E io ho la fortuna in qualche modo di avere questa ascendenza molto lunga che è documentata, che significa solo che si sa chi sono stati i miei avi, i miei nient'altro, insomma, non è che no, ho più o meno avi degli altri. Però insomma, questa cosa mi diverte molto, in realtà per me è anche molto importante sotto il profilo identitario, insomma, no? E anche della ricerca. Mi sento molto veneziano e come sai faccio ciò che posso, ma anche grazie al tuo aiuto molte volte, no? Per raccontare Venezia, la sua storia, e a partire anche da una visione dal basso, da una visione molto popolare che io prediligo. E che non ha nulla, no, da invidiare alla storia ufficiale, che è importantissima, va studiata, va dibattuta, ecco. Però secondo me va anche confrontata con una
0: Certo,
1: visione popolare.
0: va conosciuta la storia di Venezia. Ecco, adesso lo dico forte, perché insomma è una grande storia, ma ricordiamo che il nostro ospite ha realizzato la mappatura di oltre 6.000 graffiti, ne abbiamo parlato a suo tempo, un libro che ha avuto un successo con appunto Marangò, mi pare, no, giusto? E quindi insomma è un libro importante, ma adesso ovviamente lo citiamo solo per ricordare quanto sia la passione, l'interesse, lo studio, la costanza del nostro ospite Alberto Tosafei.
1: Grazie Marisa.
0: Che

0: quello di sui graffiti, poi è un lavoro che ci ha preso
1: sì,
0: 10 anni, facciamo un
1: esatto.
0: festival, Urbs Scripta, con
1: Sì,
0: Davy Marangon,
1: sì, sì.
0: ed è, insomma, ha prodotto già 3 libri, stiamo lavorando già ai prossimi, e anche è la stessa cosa, no? I graffiti, cioè i segni lasciati nel passato da chi ci ha preceduto, raccontano storie, e nel raccontare storie raccontano anche la storia da un punto di vista molto particolare.
1: Certo, certo, certo. Bene, insomma, chi nutre questo amore, questa passione per la propria città, per la propria terra, va sempre, sempre, appunto, ringraziato. Un grande grazie per tutto quello che fai, Alberto. Bene,
0: grazie a te,
1: allora.
0: Se mi lasci,
1: sì, sì, dimmi.
0: Se mi dai il permesso, ridico il numero di telefono.
1: Ah, sì, sì, sì.
0: Se qualcuno è interessata,
1: sì,
0: è Venezia. Amore sul filo dell'acqua, il numero WhatsApp a cui mandare un messaggio anche per solo per informazioni è il 328 659 1025.
1: Benissimo, benissimo, allora tutti gli elementi per poter partecipare, qualche posto c'è ancora, come è stato detto, quindi i nostri veneziani, ma anche no, anche altri ovviamente, possono partecipare a questo tour Venezia Amor sul filo dell'acqua. Insomma, è un titolo che dice tutto quello che può essere la grande festa di domani sera, e appunto con questo vino storico particolare dalle mille caratteristiche. Alberto, grazie, sarà una
0: grazie.
1: Bella serata, l'iniziativa è veramente lodevole, e soprattutto poi passiamo al restauro delle barche, che vedo qui sono tante, la gondola, la mascheretta, il sandolo, ma ce n'è una sfilza, ce n'è una sfilza. Va bene, grazie.
0: Grazie ancora.
1: Grazie,
0: grazie
1: Alberto.
0: Buon proseguimento a tutti voi.
1: Grazie Alberto, alla prossima, buon pomeriggio, grazie. Eh sì, è una bella iniziativa, perché guardate, ecco, allora il ricavato, dici qui, andrà destinato al restauro delle barche. Allora, ne diciamo qualcuna: la San Pierotta, il Sandolo, la Puparin, poi ancora la gondola, il gondolone, la mascheretta, queste barche che erano soprattutto per le gare da voga, poi ancora il cofano, poi ancora la barchetta, la balottina, la batela, insomma sono alcune, ma ce ne sono tante altre, ecco, che magari non conosciamo, almeno noi che non siamo veneziani, ma è giusto, ecco, porre una certa attenzione per il recupero, perché non vadano perse. E allora abbiamo parlato di Malvasia, ecco, anche qui un vino particolare, un vino di prestigio che ha dato veramente nome a tanti locali, non solo a Venezia, non solo a Venezia, ma in qualche altra zona si vede appunto scritto locale, bar o altro, Malvasia, che appunto venivano indicati numerosi vitigni per i quali appunto si parlava di Malvasie al plurale. Alcuni di questi si differenziano notevolmente per la morfologia delle piante, poi anche una questione di colore, sapore, eccolo qui, e quindi è un vino, un vitigno tutto particolare. L'origine è da attribuirsi a un prodotto che si racconta essere stato presente a Malta, e si trattava di un prodotto molto pregiato che veniva commercializzato appunto con Venezia, e a partire dall'870, pensate un po', e da quel periodo là, insomma, è sempre stato un vino, un vitigno di grande prestigio. Poi ha avuto dei momenti di difficoltà dove il commercio appunto si è anche interrotto, ma insomma ovviamente questo può succedere. I vitigni denominati Malvasia hanno spesso in comune soltanto il nome, appunto perché derivano da questa città greca del Peloponneso, Monenbasia, eccola qua, se andiamo proprio alla radice appunto del termine, e via via poi insomma è passato questo nome Malvasia, come dicevamo appunto, che si distingue. La varietà frutto bianco sono la Malvasia bianca, di un'altra specie ancora, poi di Candia, un'altra zona appunto della Grecia, poi la Malvasia bianca lunga, la Malvasia Casalini, poi ancora Malvasia di Candia aromatica, Malvasia anche di Sardegna, vedo qui, ecco, eccola qui, poi ancora Malvasia d'Asti, pensate un po', anche Asti. Come vedete stiamo spaziando geograficamente in varie zone, perché questo vitigno appunto si è radicato, si è realizzato, è stato utilizzato in varie zone, come stiamo anche Colli Piacentini, eccoli qua, andiamo ancora, anche nel Chianti, Friuli Venezia Giulia e via via, insomma qui veramente ha avuto una diffusione, possiamo dire quasi capillare. E quindi ecco che appunto domani sera chi parteciperà a questo evento c'è l'esperta Laura Riolfato, che parlerà appunto delle caratteristiche, delle origini di quella che è stato lo sviluppo di questo vitigno, la diffusione soprattutto, perché stiamo citando varie località, e quindi insomma è anche storia e anche cultura della nostra Venezia e dei nostri prodotti. Allora adesso noi passiamo a un altro evento molto bello, molto suggestivo, perché insomma sabato sera la nostra Villa Molin, che conosciamo benissimo, si trova a Padova, strada Battaglia, e si illumina, luci, candele, e io non so, posso solo immaginare lo spettacolo, e a partire appunto dall'imbrunire, mi pare di capire, all'orario, e quindi vediamo appunto di che serata speciale, particolare. Lo vediamo con Alessandra Salvalaio, appunto, che ci porta, titolare della villa, che ci porta appunto in questa iniziativa.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere appunto una serata speciale, particolare, di luci, sabato 1 agosto andiamo a Villa Molin, chissà cosa succederà. Allora abbiamo in collegamento titolare Alessandra Salvalaio, che salutiamo, buon pomeriggio.
1: Grazie Marisa, buon pomeriggio a lei e a tutti i suoi ascoltatori.
0: Possiamo solo immaginare, Alessandra.
1: Lo facciamo immaginare, ma speriamo che poi qualcuno venga anche a fare questa esperienza, insomma, particolare.
0: Sì. Allora, iniziamo che appunto si illumina coi bagliori delle candele, vedo qui, e quindi tramonto,
1: esatto, sì.
0: Ecco, un attimino entriamo nell'immaginazione, ecco, spingiamoci nel fatto.
1: Quello che vogliamo fare è cercare di far vivere la visita della villa in un modo, diciamo, come si faceva una volta, quindi con dei ritmi naturali, quindi si aspetta il tramonto del sole. Quindi con le luci calde, dei tramonti bellissimi che ci sono in questi giorni, insomma ci auguriamo che sia così anche sabato, ma insomma pare proprio di sì. Ci sono dei colori molto belli, la villa ha un giardino che guarda verso ovest, quindi il tramonto si vede benissimo dal parco della villa. E aspetteremo il buio per entrare in villa, quindi la vivremo veramente con i ritmi di una volta, quando non c'era la luce elettrica, quando si viveva in base al ritmo della natura, quindi si stava fuori finché c'era il sole, poi si tornava in casa la sera, ma non c'era la luce elettrica, questa luce anche violenta, insomma, a cui siamo abituati oggi. E quindi sarà un'esperienza più che una visita, quindi attenderemo il tramonto. Durante il periodo del tramonto ci sarà una cantina, che è la cantina Massimo Carraro di Due Carrare, quindi dei colli vicino alla villa. La villa è a Padova, ma è verso i colli Euganei, perché sì, è Padova Sud, e che ci racconterà dei suoi vini, sono tutti vini biologici, ma soprattutto gli abbiamo chiesto, è una serata di luna non proprio piena, perché la luna piena sarebbe stasera, però insomma dopo due giorni cambia poco, ci racconterà anche il rapporto tra la luna e il vino, quindi come la natura viene influenzata dall'alternarsi delle fasi lunari, dei cicli lunari. E poi appunto aspetteremo il buio, quindi le luci si faranno sempre più scure, e quando sarà buio entreremo in villa, ma la villa si potrà solo scorgere in un certo senso, quindi ci sarà anche molto l'immaginazione che farà da guida in questa visita, perché a piano terra ci saranno solo luci, lumi di candela, candela vera, non le candele finte, insomma.
0: Ah, candele vere, mamma mia! Usano.
1: Sì, sì, saranno tutte in posizioni sicure, ovviamente, non sono messe nei passaggi, sono tutte su angoli, su tavoli, su posti sopraelevati, di modo che sia sicuro per tutti. Al piano superiore sì, accenderemo qualche luce, perché gli affreschi altrimenti non si riuscirebbero a vedere.
0: Certo.
1: Però soltanto l'immagine di avere la luce del sole che tramonta e poi un pochino alla volta queste luci, gli occhi soprattutto che si abituano all'oscurità, è una cosa a cui non siamo più abituati, e quindi questo è quello che faremo noi.
0: Che bella idea, scommetto che è di Alessandra, no, giusto? Ecco.
1: Sì. Sì, vero, vero. L'abbiamo già fatto, è piaciuto tantissimo, tantissima gente ci ha richiamato per dire è stato emozionante, bellissima, e quindi abbiamo deciso di riproporlo, e lo riproponiamo appunto anche in abbinata con una cantina, perché facciamo un pochino, sì, una serata come era una volta al tempo dei veneziani, che andavano a fare la villeggiatura in campagna, e quindi si riconnettevano anche loro ai ritmi della natura, godevano dei giardini finché era possibile, e poi ovviamente festeggiavano, insomma la stagione,
0: certo,
1: estiva era anche una stagione di incontri, di feste, di matrimoni, di eventi, e quindi erano i momenti in cui i patrizi veneziani accoglievano i loro ospiti nelle loro case. Quindi,
0: e anche per far conoscere i prodotti delle loro aziende agricole, perché tutto sommato erano aziende agricole,
1: sì, sì,
0: e quindi anche per così lanciare quelle che erano. Prima abbiamo parlato di Malvasia, adesso parliamo di un altro vino, quindi insomma siamo in tema,
1: sì,
0: siamo in tema di queste promozioni importanti che servivano.
1: Certo.
0: Per mantenere questi enormi edifici, che hanno anche dei costi, diciamolo, insomma, impegnativi, perché bisogna tenerle,
1: sì,
0: bene, curare, misure di sicurezza magari, che ecco, qualcuno può sfuggire, invece viene tutto ovviamente,
1: certo,
0: tutto tutelato. Ma qua, allora, una domanda ad olio, ma quante candele ci vorranno, Alessandra?
1: Allora, abbiamo molti candelabri, che sono i candelabri,
0: ecco,
1: che vengono usati durante i matrimoni, quindi sono anche molto belli, e poi abbiamo tanti lumini, non so dire il numero, però ogni candelabro mi pare 12 bracci, quindi sì, sono tanti.
0: Ecco. Certo, quindi insomma veramente
1: qualche centinaio direi.
0: E tutto l'interno, ovviamente stiamo parlando dell'interno, giusto? Questo
1: all'interno, sì, all'esterno no, però all'esterno abbiamo dei luci, delle luci a vapori di sodio che sono molto suggestive perché sono luci molto calde.
0: Ecco.
1: E quindi accenderemo quelle nel cortile, sotto la barchessa, anche lì sarà illuminato, e nel parco invece avremo, finché è possibile, le luci del tramonto, quindi tutte luci molto calde, molto avvolgenti, molto col sapore di casa, insomma.
0: Mm-hmm. Ecco, allora un ascoltatore dice: ma ci sarà illustrata, spiegata la storia della villa e soprattutto sì, sì, di Nicolò Molina?
1: Ah, beh, certo.
0: Il committente, ecco.
1: Nicolò, sì, certo, sì, sì, allora è una visita guidata alla villa.
0: Ecco.
1: Quindi cosa succede? Abbiamo come i cancelli apriranno alle 9:45, quindi c'è quel quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora anzi, per apprezzare il calare del sole, le ultime luci, quindi fa anche un pochino più fresco, perché in questi giorni fa caldissimo,
0: sì,
1: ma comunque in mezzo a un parco fa sempre un po' più fresco che in città. Quindi attenderemo per una ventina di minuti, mezz'ora più o meno, il buio totale, insomma, comunque il buio. In quel momento la cantina è a disposizione e si può anche passeggiare nel giardino, perché comunque c'è ancora un po' di luce, si vedrà anche la facciata. Quando sarà completamente buio partirà la guida. La guida racconterà la storia della villa, le vicende legate ai vecchi proprietari, quindi ovviamente Nicolò Molin, che è colui che la fece progettare nel 1597 a Vincenzo Scamozzi, quindi racconteremo la storia dei veneziani in terraferma. Veneziani, come appunto Molin era un veneziano, figlio di un rappresentante, esponente di una importante famiglia patrizia di uomini politici e di alti prelati, lui era ambasciatore, quindi
0: sì,
1: ha avuto un incarico molto importante perché fu ambasciatore presso il Regno d'Inghilterra e sposò la figlia di un doge, quindi racconteremo insomma anche la storia di questi patrizi che da Venezia, tramite il canale, davanti a noi c'è il canale Battaglia, quindi la villa si rifletterà anche sul canale, quindi tramite i canali arrivavano in campagna e godevano di questi spazi esterni, facevano fruttare le ville che erano aziende ovviamente,
0: sì,
1: e quindi risiedevano in queste meravigliose case e lì appunto
0: che c'è ancora la prova,
1: noi ci collegavano più ai ritmi naturali, insomma,
0: certo,
1: tutti in
0: certo,
1: città.
0: E davanti c'è ancora l'approdo, Alessandra? O...
1: C'è l'approdo,
0: è vero, sì,
1: sì, infatti fra qualche
0: sì,
1: giorno c'è un gruppo di francesi,
0: sì,
1: che verrà a fare la visita arrivando via fiume.
0: Cioè
1: quindi
0: via fiume da dove arrivano? Da?
1: Allora, sono francesi di origine, ma partono da Padova, quindi da Bassanello ci sono alcune linee di fluviali, un'azienda di trasporti fluviali,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: è la
0: sì,
1: Delta
0: sì,
1: Tour,
0: sì,
1: che accompagnerà queste persone, in questo caso dal Bassanello, quindi dalla parte sud di Padova, fino alla villa, poi non so se proseguono per qualche altra gita, insomma.
0: Ah, via fluviale, ancora più romantico, ancora più bello, allora.
1: Ah, è bellissimo, arrivare via
0: sì,
1: fiume
0: sì,
1: è bellissimo.
0: Sì.
1: Perché è un ritmo molto lento, è un ritmo che proprio si sente proprio trasportare dal fiume, si vede la villa un pochino alla volta arrivando dal canale, si vede il verde, si passa sotto questo ponte rinascimentale che è il ponte della Cagna, che è di fronte
0: sì,
1: alla villa,
0: sì,
1: e io lo trovo molto bello, molto suggestivo, quindi è un'esperienza che chi ha voglia consiglio
0: certo,
1: sicuramente
0: ancora,
1: di fare.
0: Ancora più invitante, quindi si ferma lì, scendono e dopo per partire ritorna il battello come...
1: Sì, allora in certi casi sono tornati con l'autobus, in altri casi sono ripartiti col battello, dipende, perché magari poi da lì proseguono verso Monselice, cioè dipende, non so esattamente
0: sì,
1: cosa
0: sì,
1: facciano dopo
0: sì,
1: di
0: sì,
1: noi,
0: sì, sì,
1: però o arrivano con l'autobus che li viene a prendere nel cortile della villa, oppure ripartono via fiume e vanno oltre, quindi vanno verso sud, verso Battaglia Terme, verso Monselice.
0: Il canale Battaglia, insomma, è ancora attivo, ancora romantico, ancora importante come
1: sì,
0: un tempo, ecco, questo corso d'acqua artificiale.
1: Acqua importantissimo, sì, è il tempo. Beh, è un canale antichissimo,
0: sì,
1: ha quasi 1000 anni di vita, perché viene terminato nel 1200, quindi è antichissimo.
0: Sì.
1: e connetteva i colli Euganei con le città di Padova e di Venezia, quindi serviva al trasporto dei prodotti dei colli, quindi soprattutto olio e vino, e quindi noi abbiamo il vino anche per questo motivo in villa quel giorno, ma soprattutto permetteva di trasportare la trachite euganea, che dai colli dove veniva cavata veniva portata poi in città, perché è la pietra che pavimenta le piazze di Padova, di Venezia e di molti altri posti, quindi pietra ovviamente pesante, quindi era molto più comodo trasportarla via fiume.
0: È un libro di storia il Canale Battaglia, perché
1: sicuramente
0: si trova nelle descrizioni dei prodotti, come diceva lei, e soprattutto appunto la trachite, che chissà quanta ne ha portata a Venezia, questo lo ricordiamo, perché è un canale importante anche adesso, anche se meno utilizzato, penso, no? meno sfruttato.
1: Allora adesso credo che per i trasporti non viene utilizzato, viene utilizzato per la navigazione turistica.
0: Certo.
1: Qualche volta ho visto qualche canoa, quindi qualcosa di sportivo anche.
0: Sì, qualche gara, sì, è vero. Bene, allora torniamo a noi. Allora sabato 1 agosto, ore 20:45, tutti davanti a Villa Molin, appunto per questo scenario magico, veramente luci, candele, la villa all'interno, non c'è nulla di lampadari, non sono tutti spenti, no? Quindi
1: sì, accenderemo il piano primo, perché piano gli affreschi sono molto alti, con una candela è impossibile
0: illuminarli. Certo. Bene, sarà veramente...
1: salirà al buio, quindi c'è una sorpresa.
0: Benissimo.
1: Salirà con le scale illuminate da candele.
0: Certo. Bene, allora veramente un'esperienza da non perdere, e vediamo questa meravigliosa villa con le luci, questo plenilunio nel parco, poi, e vediamo insomma, e la storia, perché qua un ascoltatore appunto è interessato alla storia, e ci sarà la storia,
1: ci teniamo
0: e come?
1: Sempre a raccontarla,
0: certo.
1: Bisogna conoscere, è una storia affascinante, interessante,
0: sì.
1: E poi quella delle ville venete, oltre ad essere la nostra storia, è una storia che comunque è legata a una situazione economica, politica, sociale, produttiva, artistica, quindi è veramente una civiltà di villa estremamente ricca e comunica a tutti i livelli, quindi merita sicuramente di essere conosciuta.
0: Certo, racchiude una civiltà di secoli e secoli,
1: esatto,
0: e quindi va conosciuta senz'altro. E poi tutti i passaggi che ci sono stati, che ci sono, non solo Niccolò
1: Molin, ma possiede per 10 anni, perché purtroppo muore giovane.
0: I
1: poi.
0: Conti, e poi ancora i Sagredo, i Barbarigo, gli Emo, insomma, ha una storia importantissima Villa Molin.
1: È intrecciata a quella di molte famiglie padovane,
0: certo,
1: veneziane molto importanti, ma anche a vicende del Novecento, quindi è una storia che andrebbe raccontata in molte, molte ore di racconto. Infatti ne raccontiamo pezzettini, facciamo un racconto, però cerchiamo di fare anche delle visite tematiche, quindi questa sarà dedicata un po' alla vita in modo più naturale, insomma, però ne faremo anche altre, visto che adesso c'è questo film Odissea che va molto, di cui si parla tantissimo, ad agosto, perché poi apriremo anche l'8, il 14 e il 16 agosto, la visita sarà una visita ovviamente sulla villa, sulla storia, sulle caratteristiche architettoniche, sul suo progettista che è Vincenzo Scamozzi, sulla vita che si conduceva, ma approfondiremo un pochino di più i miti che sono raffigurati negli affreschi, non lo facciamo di solito, perché raccontiamo più la storia che le decorazioni, però ci sono dei miti che comunque si ricollegano all'Odissea, comunque insomma alla guerra di Troia, e quindi parleremo anche di quello.
0: È una cosa
1: nuova che stiamo introducendo.
0: Ci colleghiamo al film, allora, giusto? È così?
1: Ci colleghiamo al film, ci sono tanti personaggi nominati nel film o indirettamente magari, perché poi il film non parla di dei o molto poco, insomma parla più che altro di personaggi umani, però gli dei c'erano ovviamente nei poemi omerici, quindi faremo un piccolo parallelo con i poemi omerici, partendo dalle decorazioni che raffigurano due miti negli affreschi del salone, insomma.
0: Andiamo proprio nel cuore, diciamo, degli affreschi, perché di solito gli affreschi un attimino si fa veloce la visita, no? Succede
1: sì,
0: così.
1: Sì. Parliamo più di architettura, di vita, sì, di storia veneziana, però gli affreschi meritano, almeno i temi raccontati. Poi a me piacciono un sacco i miti greci e quindi stavolta li approfondiremo, non questo sabato, ma nelle visite di agosto li approfondiremo un pochino di più, continueremo comunque a raccontare tutta la storia della villa, quindi le visite hanno una base comune, però ogni tanto abbiamo qualche visita con dei temi insomma, che divagano un pochino, ma che sono sempre collegati alla storia della villa o comunque insomma alle sue
0: della famiglia e poi ai miti insomma del passato, sui quali è bene soffermarci, perché chissà perché, giustamente come diceva la nostra ospite, quando si va alle visite un po' si corre insomma con gli affreschi, perché bisogna si corre per vedere dell'altro, e quindi un po' va bene soffermarci su questi grandi bellissimi affreschi. Allora noi ringraziamo la nostra ospite Alessandra Salvalaio, appunto, che ci ha già fatto sognare, ma il sogno continua fino a sabato.
1: Speriamo, sì.
0: Fino a sabato. Bene, grazie ad Alessandra Salvalaio.
1: Grazie mille.
0: Grazie, alla prossima, grazie, buon pomeriggio.
1: Grazie,
0: Alessandra.
1: Marisa, grazie a tutti, grazie, arrivederci.
0: Arrivederci, grazie. Ma veramente abbiamo un ospite straordinario, ci mette tutta la passione, la fantasia, l'iniziativa, ecco perché anche con le candele, insomma, non è facile, è grande la villa, è molto grande, se non l'avete vista sapete che io consiglio sempre di andarla a vedere, perché lì raggruppa, non è solo un fatto di architettura, di come è fatta la villa, di come il nostro Scamozzi se l'è studiata, ideata, però da dentro passano secoli di storia, passano secoli di civiltà, perché rappresentano, e la parola giusta è civiltà, dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista artistico, dal punto di vista architettonico, dal punto di vista sociale. Quindi è un mondo, un universo che è stratificato in tutte queste fattispecie. Quindi veramente la Villa Veneta è proprio un sunto, una sintesi di una civiltà che è stata importante nel passato e significativo, ecco, lo sottolineo, che una volta per tutte ci si sofferma anche su quelli che sono gli affreschi, perché generalmente un po' si corre, si vanno a vedere tutte le stanze e si tralasciano anche il contenuto di questi affreschi che appunto vanno conosciuti. Allora adesso noi, tra poco sta per arrivare la pubblicità, perché parleremo, allora cambiamo completamente argomento e andremo a conoscere quello che è il mondo del labirinto. Allora, guardando un po', il labirinto forse attrae, non attrae, ai giorni nostri lo troviamo sempre inserito nei giardini, ovviamente, e qualche volta non è così ben conosciuto, rappresentato, studiato e fatto conoscere. Però il labirinto è antico, ecco, è molto secoli e secoli veniva appunto fatto conoscere, partecipare, e quindi vediamo un attimino anche la storia, la scoperta di questa struttura, perché ha resistito poi nei secoli, c'è da dire anche questo, e quindi avremo ospite tra non molto l'ingegnere Ettore Selli, che conosciamo, abbiamo intervistato precedentemente, che lui è un appassionato ovviamente di labirinti e quindi studioso, miti classici e coi miti di Dedalo, di Icaro, poi ancora per altri miti, e si è così specializzato, possiamo dire, in questa fattispecie. E adesso ci presenterà un nuovo labirinto, eccolo qua, perché precedentemente abbiamo parlato, adesso controlliamo, adesso vediamo quanto è importante, quanto è bello questo nuovo labirinto, che ci riporta a un personaggio famoso. Vediamo un attimo che cosa ci racconta il nostro ospite, sta per arrivare la pubblicità.

E ritorniamo in diretta. Allora, qui c'era un messaggio che parlava appunto della costruzione di 77 villette a Caruman. Con l'intervista, ripeto, con Alberto Tosofei sono andata un po' di fretta perché aveva i minuti contati, doveva appunto recarsi per un impegno, aveva un impegno. Quindi non ho potuto rivolgere questa domanda. Certo, si tratta di un tema che si è parlato, di questo luogo, l'ottagono Caruman, importante, e non è il caso appunto di costruire ancora villette o altro, ma di appunto lasciare intatte queste zone, queste bellezze naturali di Venezia, delle isole. E quindi condivido che è uno scempio far costruire questa serie di villette. Ecco. Va bene, allora questo qui mi era proprio sfuggito per ragioni di tempo, e adesso, come abbiamo annunciato, parliamo appunto di labirinti. Labirinti, vediamo, è un uovo ovviamente, e quindi si ispira a un personaggio. Vediamo anche come è strutturato, come si presenta, le difficoltà, difficoltà per modo di dire, e quindi ecco le emozioni che può sollevare, che può recare un labirinto. Vediamo un attimo con il nostro ospite, ripeto, ci mettiamo in contatto con l'ingegner Ettore Selli.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere un labirinto nuovo. Di questo tema abbiamo parlato precedentemente e allora adesso c'è questa novità che siamo curiosi appunto di sapere in che cosa consiste. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, l'ingegner Ettore Selli. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, allora siamo curiosi, appunto abbiamo visto nelle immagini un labirinto nuovo, siamo in provincia di Bologna. E intanto lei è un appassionato, ecco, magari tanto che non ci sentiamo, una passione che viene, mi pare, anche da un fatto familiare, il papà, no, che era anche professore di geologia, quindi un attimino penso che abbia così dato, sia stata una passione ereditata. Labirinto, Ettore, è così o è diversamente?
1: Sicuramente c'è un po' di DNA familiare, grazie al fatto che appunto è una famiglia di geologi che mi ha abituato sempre all'aria aperta, al tema dell'avventura e dell'esplorazione. Poi la figura del labirinto è una figura di grandissimo fascino, un archetipo millenario che è un po' sia la sede del mito che anche un simbolo di avventura. Oggigiorno lo abbiamo come un luogo di divertimento e svago, quindi è quanto mai un simbolo più che attuale.
0: Certo, allora andiamo a conoscere il nuovo labirinto, che si ispira a un personaggio famosissimo e si ispira a Harry Potter. Allora, ce lo descrive, Ettore, questo nuovo labirinto?
1: Beh, la stagione del mais in questo periodo dell'anno è al culmine, quindi i campi, le grandi coltivazioni diventano poi dei luoghi di intrattenimento, sempre nel rispetto delle coltivazioni, e come ogni anno, anche quest'anno abbiamo deciso di portare avanti questo progetto presso Aia Cavicchio, Crop Circles di Medicina, in provincia di Bologna, un nuovo progetto di un labirinto grande circa 60.000 metri quadrati. E l'anno scorso il tema era legato a Signore degli Anelli, quest'anno si è deciso di omaggiare la saga di Harry Potter, uscita dalla penna di J.K. Rowling. Quindi il labirinto è più che altro una vera scenografia teatrale all'aperto, dove si può vedere dall'alto, grazie ai droni, una partita di Quidditch, che è lo sport più celebre della scuola di Hogwarts, con anche disegnato il boccino d'oro, le figure dei grandi maghi che volano sulle scope, insomma tutti gli elementi caratteristici della grande saga che ha appassionato grandi piccini.
0: Certo, e per la portata di tutti presenta delle difficoltà, un attimino, per chi vuole partecipare, entrare, come si accede?
1: Beh, il labirinto è aperto dal 20 giugno al 30 agosto, tutti i sabati e le domeniche. E è possibile chiaramente, oltre che visitare il labirinto, esplorarlo, perché c'è tutta una serie di programmi tematici durante la stagione estiva. C'è la possibilità di accedere, è molto facile, è disponibile per tutti, nel senso che il labirinto è dentro un campo, quindi la strada è in terra battuta, è facilmente accessibile anche con persone con disabilità, e nel caso di difficoltà, nel caso avvenga un momento di mancamento o di incertezza, si può chiamare un numero che ti vengono personale ti viene a soccorrere, quindi sì, è estremamente inclusivo come labirinto.
0: Certo, quindi c'è assistenza per tutti, ecco, qualsiasi cosa sì. possa succedere. E allora cos'è unicursale? Si entra, si esce, ecco, com'è strutturato, insomma, grosso modo, giusto per dare un'idea?
1: Beh, il labirinto è distribuito come appunto come una grande scenografia, quindi si vede questa grande partita di Quidditch, e in realtà non è un labirinto univiario da un'unica strada, la sfida è proprio risolvere il labirinto, dove in realtà il tutto è condito grazie all'animazione d'eccellenza che permette di fare la tradizionale caccia al tesoro con personaggi e animazione dal vivo, con degli attori che interagiscono con i visitatori, e poi c'è tutta un'altra serie di eventi in programma, come anche la cena sotto le stelle per il 10 agosto, la notte di San Lorenzo. Quindi la caccia al tesoro è rallegrata, diciamo, da persone vive, quindi dura circa un'ora e mezza tutto il percorso, e dopo ci si può tranquillamente rilassare in compagnia di amici e familiari grazie alla possibilità di cena e aperitivi.
0: Bene, allora andiamo un po' così dando un'occhiata. Ho visto che è antico il labirinto, ecco, appassionati, sempre stato molto, ha sempre suscitato interesse. Da dove viene, se vogliamo un po' entrare nella storia, le origini del labirinto? Ecco, qualche cenno lo possiamo fare, Ettore?
1: Certamente, il labirinto è il simbolo più antico tra quelli laici e religiosi che è tuttora rappresentativo, è un simbolo che coinvolge un po' tutto il mondo. Ormai siamo portati a pensare con buona certezza che sia nato, diciamo, in seno alla cultura cretese, sull'isola appunto di Creta, grazie al mito di Cnosso con Dedalo e Minotauro e Icaro. E poi chiaramente il simbolo si è espanso grazie ai commerci, alla storia, ai passaggi di informazioni tra le varie civiltà, a essere passato prima alla cultura cretese, a quella greca, poi a quella romana, poi al cristianesimo, infine nell'estremo oriente. Quindi oggi poi il labirinto si è trasformato dopo il Rinascimento in un grande elemento ludico all'interno dei giardini rinascimentali, e quindi poi è diventato una sorta di sfida da risolvere, quindi non soltanto il labirinto antico ad un'unica strada, ma anche un labirinto moderno, più contemporaneo, con più strade, con la possibilità di smarrirsi. Oggi il labirinto di siepi, ma anche quelli di mais, è un po' una caratteristica di tutto il mondo, lo troviamo sia nei paesi arabi che in Alaska, in Argentina, in Sudafrica e in Corea del Sud, perché diventa un elemento di gioco che però si porta con sé tutto quello che è un grande carico di significato simbolico.
0: Certo, però non sono, almeno qui nelle nostre zone, non sono così frequenti, perché li troviamo nelle ville venete oppure giardini particolari. Ci sono zone in cui è più diffuso il labirinto, oppure insomma è un po' raro?
1: Beh, allora, se guardiamo l'aspetto simbolico, proprio questa forma di incisioni, magari manufatti come mosaici, ecco che segue la storia che vi ho appena raccontato, quindi il bacino mediterraneo poi si espande attraverso varie diramazioni. Se invece guardiamo quello che è l'aspetto dei giardini, invece ecco, l'Europa forse è quella che detiene circa il 60% di tutti i labirinti del mondo di siepi, e in particolare la Gran Bretagna, una grande cultrice, sicuramente grazie anche al merito del clima, che aiuta particolarmente la crescita delle siepi, però ci sono alcune parti del mondo che sono particolarmente evocate, come l'Inghilterra, come il Veneto appunto, o anche l'isola di Jeju in Corea del Sud, o anche l'isola di Sumatra in Indonesia, che sono per diversi motivi luoghi nel mondo che presentano una particolare densità di labirinti.
0: Certo, bene, allora ecco, c'è questo labirinto da scoprire, che è aperto dal 20 giugno, e quindi siamo proprio nel momento giusto di poter appunto accedere, e ci saranno delle emozioni, ci saranno senz'altro delle scoperte. Mais, vedo qui un'immagine molto bella, anche molto esteso mi pare, Ettore, da quello che vedo dall'immagine.
1: Sì, sono circa 60.000 metri quadri disegnati a mano, poi trasformati in digitali e poi tracciati su misura con i trattori, che fanno un'opera di precisione grazie alla georeferenziazione, quindi è sia tecnologico che manuale, è un lavoro collettivo di più persone che lavorano alacremente per poter creare delle opere belle.
0: Certo, ed è aperto fino al 30 di agosto, quindi insomma c'è tutto il tempo per vederlo, per conoscere, per cercare emozioni, perché penso che sia veramente sì, molto interessante, molto divertente. A che pubblico è diretto un labirinto? Ecco, giusto per dare risposta anche qui, si possono venire con le famiglie, qua mi chiedono.
1: In particolar modo le famiglie, anche perché spesso si pensa sempre che il labirinto sia un fatto puramente per i bambini, quindi sicuramente i primi interlocutori sono proprio loro, i veri protagonisti del labirinto sono le famiglie con i bambini. Questo non toglie che in realtà il labirinto, per quanto è grande, possa essere una sfida anche per le persone adulte, anche per comitive di ragazzi, quindi è aperto veramente a tutto, non nessuno è escluso da questa avventura estiva nella campagna bolognese.
0: Certo, bene, allora noi ringraziamo il nostro ospite, l'ingegnere Ettore Selli, appassionato appunto di labirinti, e quindi ci riserva questa possibilità, questa sorpresa fino al 30 di agosto, e siamo in provincia di Bologna Medicina. Grazie Ettore per il suo interesse e per la sua passione, perché ci porta in luoghi magari, ecco, che possiamo apprendere e conoscere di più.
1: Grazie a voi per la disponibilità, buon pomeriggio.
0: Grazie, buon pomeriggio, grazie. Bene, ecco, quindi i labirinti, che magari ecco, non se ne parla molto, però hanno la loro storia, come dicevamo, hanno una loro importanza, e anche così sono giochi soprattutto per estivi, adatti a tutti, con le famiglie, qui avete chiesto, e quindi si può tranquillamente accedere. Allora facciamo un piccolo stacchetto musicale.

ritorniamo in diretta. Allora, ci soffermiamo anche su un'isola, non solo Labirinti, ma anche un'isola. Un'isola che ultimamente è stata così citata per le sue caratteristiche e perché forse va conosciuta maggiormente. Si tratta dell'isola di Sant'Erasmo, chiamato anche Orto della Serenissima oppure anche Orto dei Dogi. Orto perché l'orto ci porta appunto a un ambiente di coltivazioni, di vari ortaggi, e quindi è sempre stata un'isola fertile, perché ovviamente bisogna vedere anche il suo territorio com'è, ed è stata sempre così sfruttata, coltivata in modo particolare per un ortaggio. Allora, intanto un'isola della Laguna Veneta settentrionale, la seconda per estensione dopo l'isola di Venezia, e quindi questo è al centro di questo triangolo formato, abbiamo da Murano, Burano e Punta Sabbioni, e poi troviamo appunto l'isola di Sant'Erasmo, che non è molto abitata, perché mi sono andata alla ricerca anche dell'ultimo dato statistico demografico. Allora, ci sono 566 abitanti, quindi pochi, pochissimi. La superficie non è molto estesa, abbiamo una superficie di 3,20 insomma chilometri quadrati, quindi non è grandissima, insomma non è grandissima per noi, ma insomma è sempre un'isola importante. E quindi questa posizione insulare, natura, dicevamo, è fertilità, perché è molto fertile, molto adatta appunto alle coltivazioni, ha dato un carattere, diciamo, agrario, perché la sua vocazione agricola si è vista da molto tempo, insomma, quasi da secoli, mi dicono qui, con primizie come le castraure. Allora, castraure, questo termine che ormai è in disuso, insomma è passato di moda, mettiamola così, e quindi ha dato luogo a che cosa? Alla coltivazione di un prodotto che è passato, che si caratterizza l'isola, e sono i carciofini, e viene considerata, come dicevamo, questo carciofo famoso, carciofo violetto di Sant'Erasmo, che è un carciofo con delle caratteristiche proprie, è carnoso, è allungato, spinoso, dalle bratte violette, e questo è un po', diciamo, quello che rende famosa soprattutto dal punto di vista appunto degli ortaggi. Poi andiamo nel passato, un passato lontano, era coperta lungo il mare da una densa selva di pini, e prese il nome addirittura di Pineta Maggiore al tempo del primo doge, e il primo doge è stato poi Lucio Nafesto, e siamo nel 600 circa, quindi vedete un po' che storia lunga e lunghissima che è a Sant'Erasmo. Andiamo più avanti, sì, insomma rientriamo un po' in quella che è la storia, diciamo, di Venezia, perché ci sono stati i Fuggiaschi di Altino, che per l'arrivo dei popoli del nord si sono spostati per cercare sicurezza, ed erano guidati da un certo Mauro, questo condottiero, sembra abbia anche eretto una chiesa dedicata ai martiri Erme, Ermete, e dopo è arrivato anche il nome Erasmo. Non sembra che Erasmo sia etimologicamente collegato a Ermete, ma insomma una certa radice sembra esserci. Sul luogo dove prima sorgeva un ritiro di Anacoreti, ricordiamo, cioè religiosi che si ritiravano in solitudine per riflessione, per preghiera, dediti appunto alla preghiera. Allora, l'isola di Sant'Erasmo, siamo un decimo secolo, che diventa un attimino più nota, e dopo questa importanza che ebbe per il servizio tra Torcello, Murano, come dicevamo, e dopo si scopre la sua vocazione agricola, dove ci sono delle assegnazioni con appezzamenti a monasteri dell'epoca di San Giorgio Maggiore e di San Zaccaria.
e soddisfava questo bisogno alimentare che c'era per Venezia e con la coltivazione di cui appunto abbiamo fatto cenno. Però Sant'Erasmo ha avuto anche dei periodi difficili, perché è stato colpita dalle malattie, dalle epidemie, sembra che sia stato anche un periodo di malaria in cui ha conosciuto un calo demografico molto forte e che poi non si sarebbe più ripresa, e è arrivata poi alla fine della Repubblica 1797 che contava appena 100 abitanti o forse anche meno. Allora andiamo ai beni storici di questa isola, che abbiamo la Torre Massimiliana, questa struttura a pianta circolare ed è stata edificata nel 1843-1844, quindi come vedete tempi molto veloci, e eretta su un precedente forte francese. Perché questa torre? Perché era posta a difesa appunto della bocca di porto del Lido, voluta da chi? Dall'arciduca Massimiliano d'Austria, e fu utilizzata nel secondo conflitto mondiale come batteria di contraerea, perché tutte le nostre, o quasi molti insomma, dei nostri beni storici purtroppo durante i conflitti sono stati così utilizzati come deposito, come rifugio, come insomma sono stati veramente durante le guerre sono stati diciamo danneggiati da questi eventi. E anche qui la nostra torre appunto soprattutto è stata coinvolta con la ritirata del 1945 e danneggiata perché c'era il tentativo addirittura di farla saltare, per fortuna non è successo, e finita la guerra poi ovviamente ha avuto un'altra destinazione, è diventata magazzino agricolo appunto per i prodotti che venivano coltivati. Però insomma è stata salvata, ecco, questo è importante, questo va detto. Andiamo un po' più avanti ed ebbe un recupero del 2004, quindi insomma siamo in tempi relativamente recenti, per fortuna c'è stato questo recupero, e poi è stata adibita a una funzione culturale, cioè a mostre, a un luogo di arte, di cultura, eventi culturali, eccoli qua, ce ne sono stati diversi. Poi ancora ricordiamo la chiesa del Cristo Re al suo interno, conservata, che ricorda insomma il martirio di Sant'Erasmo, e poi ancora c'è un'opera della scuola del Tintoretto. Isola che ha dato poi, sono state delle feste paesane, insomma ha vissuto una vita diciamo più tranquilla negli ultimi tempi, adatta a passeggiate, adatta appunto anche a visite, perché sembra che abbia anche un certo movimento turistico, e soprattutto è stata coltivata anche a vigne, non solo carciofo come dicevamo prima, e poi vigne dando luogo, che cosa? A festa del mosto, del torbolino, eccolo qua, e andiamo ancora nel campo dei vigneti, dell'uva, del vino, è uno dei suoi prodotti più caratteristici. Poi andiamo alla festa del Cristo Re, festa poi ancora e via via della Befana, dei Falò, insomma una isola che ha avuto un ciclo di vita diciamo normale con le sue feste appunto caratterizzate per i suoi prodotti. Quindi isola di Sant'Erasmo, fra cielo, terra e acqua, e questo santo poi, santo protettore di marinai, pescatori, malati di, qua addirittura mi dicono di malattie intestinali, non so se questa è una particolarità. E Erasmo è stato vescovo e martire cristiano del III secolo, venerato come santo dalla Chiesa cattolica e protettore soprattutto, come dicevamo, naviganti, marinai, insomma gente di mare. È vissuto poi lui tra l'Anatolia e la Siria, fu vescovo di Antiochia, e purtroppo anche lui come tanti altri appunto religiosi è stato soggetto a persecuzioni di chi? Sotto gli imperatori Diocleziano, che è molto terribile perché ne abbiamo trovati diversi che hanno dovuto appunto avere a che fare con questo imperatore, ma anche Massimiano non scherzava, e lui purtroppo si è trovato appunto

di mare, ecco, gente di mare. E quindi nostro, la nostra isola, appunto, che porta il nome di Sant'Erasmo, molto bella da quello appunto che possiamo vedere, magari sarebbe bene anche fare una visita, ed è legata appunto a questa produzione particolare del carciofo, carciofini detti anche così, forse sono i più piccolini, non lo so, carciofo violetto, ripetiamo ancora una volta, e viene presentata Orto di Venezia oppure Orto dei Doci, quindi queste isole appunto che un attimino potrebbero essere più valorizzate perché precedentemente era più abitata, aveva più di 600 abitanti. Io sono andata appunto alla ricerca dell'ultimo dato, siamo a 566, è in calo, ecco qua, un fatto che ormai non è più una novità, tutti i centri, poi Venezia, città ancora in calo, c'è questa caratteristica appunto del calo demografico e siamo a 566 abitanti. E allora ci vorrebbe una spinta, ci vorrebbe un aiuto, perché queste isole sono importanti, hanno un passato, come dicevamo, anche il bene storico, la Torre Massimiliana è molto interessante, quindi andrebbero sostenute e valorizzate anche dal punto di vista turistico, che insomma potrebbero dare un po' di sostegno e appunto rivitalizzare queste zone. Con questo chiudiamo la nostra scheda appunto dedicata a questa isola, di cui non ne avevamo parlato precedentemente, e quindi vediamo. Allora, vediamo un attimo appunto, facciamo uno stacchetto musicale, eccoci qua.

ritorniamo nuovamente in diretta, perché adesso dove andiamo? In montagna. Ecco, fa caldo, anzi prevedono temperature molto elevate, quindi prepariamoci a scappare in montagna a trovare un po' di fresco. Come sempre noi insomma siamo affezionati, siamo anche perché insomma siamo comodissimi dove? All'altopiano di Asiago, che senz'altro ci offrirà così degli intrattenimenti anche culturali, perché ha cambiato volto l'altopiano, insomma ogni comune ha le sue caratteristiche, i suoi intrattenimenti, questo va detto, e quindi

ci offre così la possibilità di stare un po' al fresco e anche appunto di conciliare quello che è l'aspetto culturale e artistico, perché ci sono anche mostre, ci sono anche mostre. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con il nostro ex sindaco Emanuele Munari, che conosciamo, e sentiamo un attimo che novità ci sono a Gallio, che è il suo comune, ma anche nei dintorni, come dicevamo, insomma, che siamo sempre molto attratti. Allora, è il tempo di metterci in contatto con il nostro ospite.

il nostro ospite chiedo un attimino di attesa, perché anche lui ha i suoi impegni. Allora, quando diciamo noi, facciamo così una volata sull'altopiano, no? Quando diciamo altopiano di Asiago, cosa intendiamo? Ecco, anche perché non abbiamo idea anche delle dimensioni, intanto siamo in provincia di Vicenza, ecco, magari se qualcuno ci sente da lontano, capoluogo Asiago appunto, e pensate un po', ha una superficie molto estesa perché è di 466 chilometri quadrati. Gli abitanti non sono tantissimi perché fa capo a 7 comuni, sono 20.000 circa, e quindi ecco qui che abbiamo anche questi dati, ed è una suddivisione, diciamo, delle Alpi, del sottogruppo di altipiani, ed è un sottogruppo del gruppo degli altipiani, diciamo appunto, precisiamo, e gran parte del territorio anticamente era suddiviso in 7 circoscrizioni organizzati in una federazione autonoma paragonabile a un moderno stato federale denominata Federazione dei 7 Comuni. L'altopiano fu abitato dalla minoranza etnica dei Cimbri, che abbiamo appunto incontrato diverse volte, che un tempo si distinguevano tra l'altro perché parlavano un particolare idioma, la lingua insomma germanica, la lingua cimbra, che qualcosa c'è ancora è rimasto. E tale parlata, che è il più antico dialetto tedesco ancora esistente, è oggi utilizzata solo da pochi abitanti, e qui consistenti tracce del cimbro sussistono tuttavia nel linguaggio colloquiale e nella toponomastica, quindi resta un po' un residuo, diciamo, di questa lingua. Allora, l'altopiano è compreso tra due fiumi, Astico e Brenta, massiccio ha un'estensione relativamente nell'ambito amministrativo, come dicevamo, dei 7 comuni, e l'estensione geografica del gruppo montuoso nel suo insieme invece raggiunge 878 km quadrati. Vedete che differenza, dato che parte del suo territorio ricade in altri ambiti amministrativi, e qui andiamo a Val di Sella, la Pia di Vezzena, poi ancora Marcesina e via via. Allora, si tratta di un massiccio dalla forma quadrangolare, esteso come dicevamo circa 25 km, e poi ancora occupa una posizione centrale nella fascia appunto, e siamo nelle Prealpi Venete. L'altopiano in senso stretto è formato da una conca centrale con altitudini medie che si aggira su intorno ai 1000 metri ed è delimitata verso nord da un secondo altopiano sommitale che era chiuso da una serie di cime, che qui invece abbiamo un'altezza superiore, e ce ne siamo accorti a come, che arriviamo a circa 2300 metri di altezza, la massima elevazione in cima 12, che magari avremo fatto anche qualche passeggiata. Poi verso sud la conca era chiusa appunto da una serie di colli che ci degradano, vanno insomma verso la pianura padana. Poi il gruppo, diciamo, montuoso è costituito da queste rocce sedimentarie che sono depositate in ambiente marino tra 222 e 35 milioni di anni fa. Quindi vedete insomma quanto siamo lontani. Poi ancora abbiamo un basamento costituito da dolomia, mentre strati superiori formati da calcari grigi e via via. Qua adesso ci inoltriamo appunto nella distinzione del biancone, il rosso ammonitico, la scaglia rossa. Ecco, avremo visto queste immagini, le avremo viste in qualche passeggiata, in qualche punto appunto dell'altopiano. Poi vabbè, zona ricca di fossili, zona soprattutto Caberlava, è stato scoperto il primo scheletro trovato in Italia molto tempo fa. E via via vediamo, allora interrompiamo perché mi sembra che ci siamo. Allora, un attimino, un altro stacchetto musicale, vediamo se ci mettiamo in contatto con il nostro ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo così sull'altopiano di Asiago, che insomma siamo affezionati anche perché siamo veramente nelle vicinanze e ci riserva sempre delle sorprese durante l'estate. La stagione adesso è particolarmente gradita perché qui fa un caldo tremendo, chissà lì come, che temperature c'è. Abbiamo in collegamento il consigliere appunto del comune di Gallio, Emanuele Munari, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Benissimo, allora intanto che temperatura c'è, perché qui comincia a far caldo nuovamente, abbiamo passato un'ondata di caldo abbastanza pesante. Come si sta lì a Asiago, Gallio, insomma sull'altopiano?
1: Ecco, da noi, come dico spesso, è il periodo in cui siamo i più invidiati, perché nonostante il caldo c'è, si fa sentire anche da noi, grazie a Dio, con 28-29 gradi come punte, anche 30 addirittura, però abbiamo il fatto che l'umidità è meno evidente, sì, meno intensa, e la sera soprattutto si rinfresca, si va a 18-20 gradi, 22, quindi diciamo è il clima ideale per riposarsi, rigenerarsi, dormire bene di notte senza le zanzare.
0: Ecco, anche questo.
1: Bene, ecco, mettiamo anche quello.
0: Quindi, insomma, un clima ideale per venire a passare appunto qualche giorno. Ma ovviamente l'altopiano, Gallio, Asiago, comuni limitrofi, insomma, offrono sempre anche degli intrattenimenti, delle possibilità, le passeggiate, le escursioni. Ecco, facciamo un po', partiamo da Gallio, ecco, cosa troviamo se veniamo a Gallio e poi passiamo un po' oltre.
1: Allora, per quanto riguarda Gallio, diciamo che vengono confermate le maggiori manifestazioni, quindi da domani, dopodomani abbiamo lo street food in centro a Gallio, poi ci sono le varie feste di tradizione e, diciamo, del patrono, quindi il 24 di agosto, piuttosto che il 15 e il 16, che sono giorni in cui il centro si anima con concerti, con fuochi d'artificio, con tombola e con qualche incontro con l'autore. Poi se andiamo ad Asiago invece c'è la rassegna famosa musicale, quest'anno ad agosto si esibiranno cantanti come Neck, come Patti Pravo, se non erro ci sarà anche uno show di Panariello, il comico Panariello. Poi ovviamente se gli utenti e i nostri graditi amici turisti si rivolgono presso l'azienda di promozione turistica di Asiago piuttosto che sui vari siti dei comuni, possono trovare per ogni comune l'elenco degli eventi e delle manifestazioni, tra cui io appunto tengo sempre a sottolineare di godere la montagna, nel senso di approfittare delle nostre guide per fare delle escursioni in alta quota, nelle malghe, nelle grotte, nei boschi, in tutti quei punti panoramici dell'altopiano. Ecco, non fermiamoci solo al classico shopping o spritz nel centro paese, ma io veramente invito i nostri amici turisti che appunto apprezzano l'altopiano anche ad apprezzare e conoscere ed essere molto più curiosi nell'affrontare sentieri, nel vedere le nostre cime, che sono comunque mediamente facilmente raggiungibili a piedi da qualsiasi persona. E quindi ecco, io un caldo invito è proprio per sfuggire dall'afa di questo periodo particolare, il rifugio più naturale, più salutare sono veramente i nostri boschi, le nostre cime, Monte Ortigara, Cima 12, le Melette, Montefior, il Verena, quindi ne abbiamo per tutti i gusti, il Monte Lisser, il Val Maron di Enego, quindi ne abbiamo veramente per tutti i gusti. E io invito appunto a lasciare la macchina e fare qualche passo, salutare più a piedi.
0: Certo, ottimo consiglio. Allora, si parla ovunque di un'estate insomma calda, come ripetiamo più volte, e andremo incontro a 15-20 giorni di grande caldo sui 40 gradi, e dopo non so se sia tutto vero, speriamo. Comunque, per arrivare a dire che ci sarà l'assalto alla montagna, ecco, allora ci sono, ecco, le strutture sono in grado di accogliere queste masse di turisti, eccetera. C'è da voi il fenomeno dell'overturismo oppure siamo ancora a livelli accettabili?
1: Allora, diciamo che in questi ultimi anni abbiamo registrato sì un aumento importante delle cosiddette presenze turistiche, cioè quelle che fanno statistica perché almeno dormono una notte in qualsiasi nostra struttura. E lì ovviamente siamo ben felici da Covid in poi di registrare, di aver registrato importanti numeri di crescita. Sicuramente l'overtourism riguarda soprattutto il weekend, in particolar modo la domenica, dove effettivamente questo problema, alla pari di Venezia o alla pari di qualche altra località turistica, si pone in tutta la sua criticità. Io dico sempre, purtroppo la gente ha diritto di godere delle nostre montagne, ma effettivamente non ci stiamo tutti, quindi la pazienza è quella di dire ok, parto magari un'ora prima o magari vado sul sabato anziché la domenica, perché allora riesco magari a muovermi meglio e a gestire meglio il tempo. Perché io dico sempre una cosa, effettivamente, caspita, io veramente stimo queste persone che si fanno 2-3 ore di macchina per salire e poi la sera altre 2-3 ore per raggiungere magari Padova piuttosto che Vicenza o le nostre province. Io veramente gli faccio tanto di cappello, perché io sinceramente solo a pensare di farmi 4-5 ore in macchina sotto il caldo di domenica, piuttosto resto a casa mia. Ecco, quindi il consiglio che anche qui che posso dare, come sempre, gli italiani vanno in ferie tutti nello stesso giorno, vanno tutti dalle stesse parti. Magari se qualcuno anziché la domenica scegliesse il sabato, ecco che forse la vita è un po' più sorridente quel giorno, non so se mi spiego, perché Marisa, perché veramente io vedere questa colonna di macchine a volte sì disturba un po', ma disturba perché penso a loro che sono lì dentro, che per fare 30, 40, 50 chilometri in macchina 2-3 ore.
0: Certo, e diventa poi una sofferenza, perché ci si nervosisce, non si corre, non si riesce ad arrivare in tempi programmati. Ma stessa cosa col mare, qua abbiamo Sottomarina vicino a noi, che è presa d'assalto.
1: Esatto, e difatti io dico ai nostri ascoltatori di radioascoltatori di Radio Gamma, io noto e parlo con molti poi esercenti, no? Molti commercianti che hanno bar, trattorie, pizzerie, e tutti mi dicono la stessa cosa, arrivano tutti che hanno fretta, tutti che sono stressati, tutti che sono nervosi. Caspita, dobbiamo godere di un weekend di sole, di aria fresca, e siamo tutti stressati. E questo non è salutare per il fisico e la psiche umana. Uno come cavoli e caspita torna a lavorare lunedì, che già fa caldo, che già è lunedì, che già si torna al lavoro, e arrivo da una domenica di stress tra macchine, mangiare magari alle 2 di pomeriggio, alle 3, perché aspetto il terzo turno. Questa per me non è vita. Questa per me non è vita, non essere turista. Io piuttosto, credimi, sto al fresco a casa mia, mi accendo il clima e magari vado da qualche altra parte, perché sennò, ripeto, ci stressiamo sempre di più. Già problemi ne abbiamo, il caro benzina e il caldo. Se dobbiamo stressarci anche per riposarci nel weekend, la vedo molto dura, veramente molto dura.
0: È un fatto di scaglionare le ferie, perché tutti o la maggior parte vanno in agosto, le aziende sempre una tradizione che chiudono in agosto, e quindi ecco che si verifica questa massa di turismo che diventa a volte pesante, giustamente come stai dicendo tu. Quindi scaglionare un po', una settimana a luglio, una settimana ad agosto, insomma dividere un po' le ferie, questo qui.
1: Poi ecco, se noi parliamo con appunto chi vive a Venezia piuttosto che chi vive ad Asiago, poi se qualcuno ha urgenza di muoversi, ha necessità, perché magari lavora anche sabato o domenica, effettivamente non ci sono parcheggi e ci metti 3 ore, 1 ora, mezz'ora per passare, per fare 3 chilometri, e chiaramente tutto questo si trasforma inevitabilmente in stress, come dicevo prima. E purtroppo questo problema c'è da anni e anni, e ancora in Italia, come sempre, come in una stalla di pecore, tutti insieme di là, tutti insieme di qua. Non abbiamo ancora capito, ma le persone più intelligenti invece lo fanno già, perché le vedo, che qualcuno va a settembre, qualcuno magari va a luglio, qualcuno va infrasettimanale, che allora ti godi in pieno tutto senza stressarti l'anima in macchina.
0: E va detto anche una cosa importante, direi, dell'Altopiano, direi di un po' tutti i comuni, e voglio prendere in considerazione i comuni, che certo, non c'è più l'attrazione, l'intrattenimento per il solo agosto come veniva qualche anno fa. Adesso ci sei una, anche settembre c'è il Foliase, poi ci sono mostre, ci sono altri intrattenimenti, quindi la montagna, l'Altopiano nella fattispecie, offre intrattenimenti anche oltre il mese di agosto, e quindi si può certo usufruire, come stai dicendo tu, di appunto di un periodo tranquillo, sereno, e con ovviamente degli intrattenimenti anche culturali, perché ci sono tanti incontri culturali ultimamente.
1: Certo, ma certamente sì, è certo, assolutamente. Marisa, assolutamente.
0: Ecco, quindi insomma sta a noi un po' di scaglionare, dividere i tempi e non fare questa ondata di turismo in agosto che poi diventa stressante, come sta dicendo il nostro ospite, quindi teniamo conto di questo consiglio. Comunque insomma si sta bene, fa fresco, attrazioni ce ne sono, passeggiate soprattutto, giusto per non, per certo, non chiudersi in un bar, ma andare nella natura, perché insomma se andiamo in montagna è bene conoscere e avvicinarsi alla montagna.
1: Certamente, assolutamente sì, Marisa, parole sacrosante, parole sacrosante.
0: Bene, bene, allora c'è una situazione gradevole, ecco, il nostro Altopiano è sempre gradito, sempre piacevole tornarci, e quindi insomma certo, veremo sull'Altopiano di Asiago.
1: Bene. Marisa, se ti capita di passare, ovviamente io ti aspetto e mi fai un colpo di telefono che magari andiamo a berti qualche aperitivo da qualche parte.
0: Benissimo, benissimo, benissimo, con piacere. Allora noi grazie, salutiamo il nostro ospite Emanuele Lunardi, una voce dell'Altopiano, va bene? Ti abbiamo...
1: Sì,
0: ok, grazie. Va bene. Grazie, alla prossima.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie, alla prossima Marisa.
0: Alla prossima. Bene, ecco, questo saluto dell'Altopiano, perché veramente sarà preso d'assalto, ecco. Quindi anche noi stiamo un po', calcoliamo i periodi delle ferie, per andare tutti con Ferragosto, chissà, poi non ci si muove neanche, quindi è bene un po' diluire i tempi delle vacanze e scegliere anche le settimane meno affollate. Ecco, questo in sostanza va detto, lo sottolineiamo per non essere lì innervositi dall'overtourism, ecco, adesso questa parola che va tanto di moda. Allora sta arrivando la pubblicità, noi diamo spazio ovviamente e dopo parliamo di un altro tema che ci può. E ritorniamo in diretta. Allora intanto saluto Davide D'Alesiano, perché poi il messaggio mi scorre sotto, e quindi grazie Davide che ci ascolti costantemente. Allora adesso noi cambiamo completamente argomento, perché ci trasferiamo a Venezia e parliamo di un archivio. Celestia, l'avete già sentito questo tema, questo problema insomma che attualmente si è posto, è un archivio storico del comune di Venezia e sembra un po' essere compromesso il suo destino, almeno da quello che ci sembra di comprendere. Allora adesso noi sentiamo una esperta, una veneziana doc che appunto conosce i problemi, storica, scrittrice, autrice di tanti libri, volumi di storia di Venezia, perché avrete già intuito che ci metteremo in contatto con la professoressa Elena Vanzan Marchini, una voce autorevole appunto in questo settore. Allora adesso sentiremo l'Aida. Sentiremo l'Aida non a caso, perché magari chi fosse interessato, domani sera all'Arena di Verona c'è l'Aida con la regia, cioè con di Zeffirelli, l'Aida di Zeffirelli, che insomma è stato un capolavoro, una cosa, uno spettacolo straordinario, e quindi chi fosse interessato, non so se ci sia già tutto esaurito almeno per domani sera, ma lo spettacolo va avanti fino a settembre, e quindi ecco che insomma, ma Zeffirelli ha lasciato un segno, è stato regista, scenografo particolare, carismatico, eccezionale, di grandi idee, e quindi questo capolavoro si ripete. Ecco, questo è giusto per informare se ci sono degli appassionati di lirica, ma insomma già lo sapranno, ma noi ne diamo comunicazione. Allora ci mettiamo in contatto con la nostra ospite, la professoressa Elena Vanzan Marchini.

0: Perfetto, allora come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere un problema che si verifica appunto nella nostra Venezia, si parla dell'archivio Celestia e vediamo che cosa sta succedendo. Abbiamo in collegamento la professoressa Elena Vanzan Marchini, storica, scrittrice, autrice di molti libri, che salutiamo. Buon pomeriggio Elena.
1: Buon pomeriggio ai radiospettatori e buon pomeriggio a te Marisa.
0: Allora, cosa sta succedendo questo archivio storico che appunto che se ne parla in questo periodo? È a rischio o non è a rischio? Quale destino avrà? Cosa si può fare? Insomma, ti poniamo tutte le domande del caso.
1: Allora, la storia di Venezia si può ricostruire attraverso due prestigiosissimi e completi archivi. Una è quella dell'archivio di Stato, più di 60 chilometri di scaffali pieni di documenti con tutta la storia della Serenissima. Il secondo archivio è quello comunale, detto anche della Celestia, perché è contenuto in un convento che è un convento di origine antichissima, cioè è stata fondata una chiesa con un convento nel 1199 dedicata a Maria Assunta in Cielo, anzi prima diciamo che era stata fatta la chiesa, e poi per volontà del doge Ranieri Zen erano state accolte le cistercensi, cioè un ramo diciamo benedettino con un ordine particolarmente rigoroso, cioè i cistercensi si staccano sia l'ordine maschile che femminile dai benedettini perché hanno un'istanza molto più rigorosa, di una regola più rigorosa, in un momento in cui pareva loro che i costumi si stessero rilassando. Quindi arrivano le cistercensi che danno molto lustro e molta importanza al convento. Come sappiamo e come la storia ci racconta, molte di queste monache non erano monache di per scelta, ma per forza, perché erano rampolle di famiglie nobili, le quali non volevano disperdere tutti i loro capitali in doti, e dunque le avviavano alla strada del convento, dove peraltro avevano dei loro spazi anche culturali e anche dei loro spazi, diciamo, anche sessuali. E infatti anche questo convento della Celestia nel XIV-XV secolo fu coinvolto in scandali che colpirono un po' tutti i monasteri, diciamo, di famiglie ricche in cui c'erano delle figlie nobili che appunto non avevano scelto l'abito per vocazione. Perché? Perché appunto non rinunciavano ad avere la loro vita sessuale ma anche di relazione, quindi c'erano molti uomini, pensiamo nel Settecento anche lo stesso Casanova che racconta nella sua vita di queste frequentazioni delle monache che non facevano certo scalpore, anzi pare che proprio nel monastero della Celestia a un certo punto lo si volesse riformare e che addirittura quello che sarebbe poi diventato il Santo Giustiniani fosse andato nel monastero per riformarlo e avesse suscitato invece l'indignazione delle famiglie nobili patrizie, le quali rivendicarono la libertà delle loro figlie perché davano molti denari, molti finanziamenti insomma a questi monasteri, quindi volevano avere anche una vita tranquilla e che le loro figlie gestissero questo loro potere all'interno del monastero. Ecco, ci ho detto comunque al di là della vita claustrale come si incontrano i destini del monastero con i destini della storia di Venezia. Semplicemente con la caduta della Repubblica si chiude, diciamo, la storia dell'archivio della Serenissima e si apre la storia prima delle dominazioni straniere, di cui ci restano appunto traccia ancora prime dominazioni in archivio di Stato. Poi però dall'inizio dell'Ottocento la grande mole di carte prodotte dal Comune di Venezia viene, e quindi anche da tutti i comuni, quindi pensate anche a tutta la storia degli accorpamenti fra comuni, Venezia era comune a sé, Malamocco era comune a sé, poi nel fine dell'Ottocento Malamocco viene fatto confluire perché il Lido diventa la spiaggia di Venezia. Quindi tutta la storia, per esempio il mio libro Le Terme di Venezia, con la storia dei bagni sul Canal Grande, con la storia dei bagni di mare, con la storia dell'ospizio marino veneto, dell'ospedale del mare e così via, io l'ho tutto scritto sulle carte dell'archivio della Celestia. E perché il nome Celestia? Perché appunto la chiesa, come vi avevo detto, era dedicata a Maria Assunta in cielo, quindi Maria Celeste, e poi come al solito con questo vezzo dei veneziani di trasformare i nomi, che era diventata la Celestia.
0: Okay.
1: Ecco, Maria Assunta in cielo, o Maria Celestia,
0: che è un bel nome, Celestia. Bene,
1: sì, è bello.
0: Ecco. Allora andiamo un po' ai giorni nostri, perché ne parliamo in questi giorni, insomma in queste settimane. Cosa sta succedendo?
1: Ecco, ne parliamo in queste settimane perché, come dicevo, caduta la Repubblica, il monastero viene secolarizzato e siccome i chiostri sono molto ampli, appunto, accolgono tutta la storia e la memoria del Comune di Venezia, quindi tutta la storia dell'Ottocento, poi la storia anche del Novecento. In questi giorni succede che, grazie alla famigerata riforma Franceschini, c'è stato un turnover pazzesco di sovrintendenti, di sovrintendenze, di ricorsi, di nomine, ecco, e che non ha giovato certo alla gestione e alla tutela dei patrimoni culturali, soprattutto così complessi come quelli della città di Venezia. Allora succede che lo scorso anno il sovrintendente Magani, che è sovrintendente di Palazzo Ducale ai beni di Venezia e Laguna, quindi sovrintende tutti i beni archeologici e artistici e architettonici di Venezia e Laguna, viene chiamato a Roma a ricoprire un posto più importante. Quindi per quel periodo il posto non resta vacante, ma prima che venga designato un suo successore c'è un periodo in cui, diciamo, da Roma lui lo gestisce ma non è fisicamente presente. Poi la sovrintendenza agli archivi, c'è anche una sovrintendenza che è deputata a tutelare, a mantenere, a conservare e a incrementare gli archivi appunto di Venezia. Questa sovrintendenza era ricoperta da una sovrintendente che però per ricorso e per tutta una serie di problemi viene revocato, e prima dell'insediamento della nuova sovrintendenza Annalisa Rossi, l'ente regionale che ha il compito di decidere se il demanio, che è il proprietario di questo archivio, può vendere o no il contenitore, diciamo così, no?
0: Sì.
1: Si riunisce, non c'è quindi né il sovrintendente ai beni architettonici né la sovrintendente agli archivi, e questo Corepacu, si chiama Comitato Regionale del patrimonio e decide che il demanio può vendere il monastero. Punto interrogativo: cosa ne facciamo dell'archivio? L'archivio non si può spostare. L'archivio è la memoria, è una parte dell'anima della città di Venezia. Per chiarirci, cioè, io vi ho fatto due esempi, tre esempi: la storia, non so, degli ospedali, la storia
0: di tutti i palazzi, di tutte le
1: assemblee comunali, la storia dei conflitti. Allora capite bene che questa cosa è di una gravità incredibile. Nel frattempo si è insediata la sovrintendente Annalisa Rossi, la quale si rende conto dagli articoli giornali che non solo il demanio mette in vendita, ma ha già un acquirente che è l'ESU, cioè chi vuole fare uno studentato. Qui dobbiamo aprire una parentesi. Allora, voi sapete che Venezia si sta spopolando. Sì. Ormai i veneziani sono praticamente cacciati via perché le case di proprietà delle USL, del patrimonio pubblico, quando vengono vendute, ci sono anche nelle aste pubbliche, come vuole la legge, ma da caso i veneziani non riescono mai a comprarli perché ci sono o le multinazionali, se sono palazzi grandi, grossi, no? O comunque chi ha patrimoni stranieri che vogliono investire, venire a Venezia, ma per lo più investire, o vogliono addirittura fare dei B&B o affittare a turisti, visto che rende moltissimo l'affitto turistico, e nessuno è interessato a vendere, a vendere o comunque ad affittare ai residenti.
0: Certo.
1: Nella vendita si sa che magari i residenti hanno poche cartucce perché magari dispongono di minori capitali, e quindi così Venezia è venduta e è acquistata a pezzi e bocconi da altri, quando non è acquistata addirittura per in grandi parti come le isole. Le isole che hanno delle USL, per esempio, sono finite a gruppi stranieri. Adesso c'è la Marriott che di nuovo, per esempio, per l'isola di Sacca Sessola, che è diventata l'isola delle rose perché non vogliono ricordare il passato di ospedale, no? Poi San Clemente, che è dei turchi, un altro albergo, e così via. Per fortuna si salva San Servolo, che è della Venice International University. Allora, chiudendo questa parentesi, è una città che rischia l'estinzione per mancanza di popolazione. Allora, in tutti i libri che io ho scritto su Venezia ho sempre parlato di civiltà veneziana, cioè Venezia strutturalmente non esiste o rischia di disgregarsi se non ci sono i cittadini che da sempre l'hanno conservata, l'hanno gestita.
0: I veneziani.
1: Adesso, ecco, cioè i cittadini veneziani che abitano nella laguna, certo. Perché è inutile che diciamo che i veneziani che abitano a Mestre o che abitano in tutta la città metropolitana possono gestire un ambiente così specifico. È come dire se una civiltà di pescatori andasse a gestire le tre cime di Lavaredo, o comunque una civiltà montana. Ogni civiltà ha le sue peculiarità, e quindi la sua memoria, la sua cultura materiale deve essere gestita da chi vive questa memoria, questa cultura materiale, se no c'è la disintegrazione.
0: Certo.
1: Peggio che Pompei, perché infatti vediamo anche nei restauri tante volte il disfacimento proprio di tutte quelle che sono le tecniche tradizionali di costruzione, di conservazione, anche estetica. Allora,
0: torniamo a noi, cioè, allora a che stadio siamo, a che punto siamo, mi stanno chiedendo qua, cioè non è stata venduta, giusto?
1: Non è stata venduta, ma perché coraggiosamente la sovrintendenza archivistica, quando si è resa conto, ha mandato una lettera a tutte le istituzioni, anche il ministero, avvisando che non si poteva fare, che la cosa era illegittima, cioè il comitato regionale di controllo non poteva permettere al Demanio di vendere all'ESU un contenitore antico e prestigioso, ma il cui valore in sé non è solo quello di essere l'antico convento della Celestia, ma di avere dentro la memoria storica, ovvero l'archivio,
0: certo,
1: dell'Ottocento, certo, veneziano.
0: Certo, del comune di Venezia.
1: Quindi,
0: certo.
1: Ma di per sé la cosa è gravissima. Prima perché chi dovrebbe conservare e tutelare il patrimonio culturale dimostra o di averlo dimenticato o di non non averne cura, e seconda cosa, perché anche la scelta di vendere un grosso complesso a un ente studentesco dovrebbe essere dibattuta, perché come vi dicevo, scusate, magari certe volte posso essere prolissa, vi avevo detto che i veneziani sono cacciati da Venezia per motivi di investimento e di ricadute economiche che vanno al di là della città, cosa che per secoli la Repubblica ha proibito, cioè i cittadini veneziani erano quelli che gestivano l'amministrazione e i patrizi veneziani erano quelli che gestivano la politica, è il motivo per cui hanno creato, salvaguardato tutelato e inventato una città così unica nella sua laguna, nel suo habitat. Proprio questa diade di Chives, che nativi o comunque che avevano la cittadinanza e che gestivano l'amministrazione, e i nobili che gestivano la proprietà e la politica. Tutti e due però avevano le radici in laguna.
0: Certo.
1: Abitavano, erano residenti
0: in laguna.
1: Ecco.
0: Certo.
1: Abbiamo invece una realtà con la città metropolitana di una gestione politica che è espressione di una maggioranza enorme che non risiede in laguna. Non è una discriminazione, è una constatazione di fatto che gestire un patrimonio ambientale e culturale così unico, complesso, difficile e prezioso, deve essere di chi ci vive,
0: di chi ci abita. Certo. Allora, il compito della sovrintendenza, a che ruolo ha, come può intervenire per bloccare questa vendita, ecco, come si può arginare questo rischio, perché è un rischio che corriamo?
1: Beh, questo è un rischio, ma questa è una cosa illegittima che con grande prontezza e anche coraggio la sovrintendenza archivistica ha messo in campo.
0: Certo.
1: E ha evidenziato in primis con tutti gli organi istituzionali, e poi ovviamente anche la stampa ha cominciato a rendersi conto di questa cosa. Allora adesso speriamo che, anzi sembra che la illegittimità sia talmente macroscopica che la vendita non si possa fare, che il demanio non possa vendere all'ESO. Certo che va fatta anche un'altra riflessione, perché l'ente studentesco, sì, è vero, città degli studenti, noi abbiamo delle università a Venezia,
0: sì.
1: Ma gonfiare la presenza studentesca è ancora una volta privilegiare dei non residenti o dei residenti di passaggio rispetto all'unica presenza fattiva che può garantire la vita e la conservazione di Venezia, che è quella
0: dei residenti stabili. Dei veneziani, certo. Però,
1: non solo, ma...
0: Sì.
1: Dimmi.
0: No, ma l'ESU magari porta anche giovani studenti, forse un po' di
1: sì, ma per quattro anni
0: sono importanti,
1: e poi,
0: no?
1: E poi che studenti ti porta? Perché non veniamo a nasconderci dietro un dito, sono figli di papà, gente ricca, perché a 1.500-2.000 euro al mese, appartamenti per residenti, come ne stanno facendo al Lido, sono come gli alberghi delle multinazionali. E poi è proprio questa la vocazione che deve avere Venezia, quella di essere città universitaria. Ma se in tutto il mondo, nei posti più progrediti, hanno inventato i campus per dare sfogo alle energie, al desiderio, no, anche alla forza, alla vitalità, al bisogno di avere degli spazi per lo sport, degli spazi per il divertimento, i campus sono stati inventati fuori dalle città come seconde città moderne e attrezzate per i tempi dello svago e per i tempi dello sport, per i giovani, per le università.
0: Sì, certo, sì.
1: Allora, nelle calli cosa facciamo? Già abbiamo il problema di chi viene a fare l'addio al civilibato dal Veneto, perché almeno non hanno il problema di ubriacarsi e di andare alla guida delle automobili.
0: Grazie.
1: Quindi noi abbiamo anche questa bella manifestazione, diciamo, di addio al civilibato con gente ubriaca si diletta magari anche fa delle risse a Venezia, capite? Cioè è veramente una situazione allucinante, che non è solo problema dei veneziani, ma è un problema di tutti i paesi civili, perché Venezia è un patrimonio dell'umanità intera, insomma.
0: Certo. E quindi allora qui dovrebbe giocare un ruolo determinante, direi, proprio le sovrintendenze, che hanno quando vogliono hanno potere, però quindi insomma abbiamo visto anche dei casi qui nelle nostre città, e quindi farsi sentire, impedire di vendere, il demanio non deve vendere questi beni.
1: Ma qua sembra che la situazione illegittima sia talmente macroscopica che la cosa salterà. E certo che viene da pensare che questa riforma Franceschini sia stata veramente deleteria, perché c'è stato un tourbillon di sovrintendenti che di per sé abilissimi, capacissimi, ma nel momento in cui vengono messi, poi vengono ricollocati, poi ci sono i ricorsi, c'è qualcosa che non funziona, certo, nel sistema di nomine e quindi che crea anche questi vuoti.
0: Certo.
1: Mentre invece le sovrintendenze devono essere delle presenze, diciamo, non dico stabili, ma abbastanza radicate e nella conoscenza del... Per fortuna che questa sovrintendente si è accorta di questa cosa e l'ha denunciata immediatamente, e era già venuta qui come sovrintendente provvisoria e poi è stata nominata dall'inizio di quest'anno come sovrintendente definitiva, ma dopo che ce ne sono stati altri due che poi con ricorsi eccetera sono andati in circuito, capito? Chiaramente tutti hanno diritto di fare ricorsi e di avere i posti che spettano loro, però in questa girandola fa ipotizzare che qualche responsabilità nell'organizzazione base ci sia, che quindi sia un'organizzazione molto perfettibile, perché chi paga appunto la tutela del patrimonio.
0: Certo, e quindi speriamo che la nostra sovrintendenza Annalisa Rossi, vero hai detto? E
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: che
1: sì,
0: sia appunto, è stata molto attenta, ecco, è stata molto attenta, si è accorta di questo fatto che insomma penso che andrà salterà tutto, ecco, non lo so.
1: Si sarebbe ritrovata con non so quanti chilometri di scaffali pieni d'archivio tutta la storia di Venezia, capito?
0: Quindi insomma che questo archivio prezioso, storico, importante, perché lì c'è la memoria, come dicevi tu, del comune, della vita dei veneziani, questa celestia insomma sia salvata, che no, ecco, bisogna parlarne, la stampa, i mezzi di comunicazione, farsi sentire, tu sei una voce autorevole di Venezia, perché insomma sei conosciutissima e quindi hai un peso, e tutti coloro come te, insomma, di fare squadra anche in questa fattispecie, penso sia importante.
1: Ma sai, anche perché tante volte magari gli spettatori che vedono le mie conferenze su YouTube o che vedono o che leggono i miei libri eccetera sono lontani dall'essere presenti in archivio e non si rendono conto che invece gli archivi sono quelli che consentono di ricostruire la storia e quindi di conservare la memoria. Ma devo segnalarvi un'altra cosa nel frattempo, perché non sono passati due mesi che c'è stata la segnalazione invece di un evento importante per la Biennale, perché ritorna l'archivio che era stato dislocato, l'archivio di tutte le biennali, quindi la Biennale inizia alla fine dell'Ottocento, perché appunto il sindaco Grimani riesce, Filippo Grimani promuove la Biennale, prima Biennale nazionale, poi Biennale internazionale, e quindi questa manifestazione che ha messo da allora al centro della cultura artistica internazionale Venezia. E gli archivi erano stati portati al Vega, a Marghera. Invece adesso è stata riattata tutta una area della Biennale e gli archivi ritorneranno accanto alla Biennale, così avremo la memoria e il futuro.
0: Ecco.
1: E hanno fatto un'operazione meravigliosa di restyling di tutta una parte appunto vicina all'arsenale per riportare gli archivi, quindi vedete ci sono notizie devastanti,
0: ma anche,
1: e invece ci sono anche notizie però positive, perché
0: buone notizie, questo
1: rientro,
0: ci fa piacere, ecco. Ma io penso insomma che tutto salterà, perché insomma abbiamo una sovrintendenza che è stata bravissima ad accorgersi di questo fatto, penso che più ne parliamo più aiutiamo a bloccare questo.
1: Assolutamente, assolutamente, questo anzi vi vi invito proprio perché certo. Sarebbe anche perché sarebbe deleterio che per esempio un archivio fondamentale per la città di Venezia, che tra l'altro archivio della città che è stata comune settante, perché adesso si parla di città metropolitana, ma come si fa a pensare che possa essere portato per esempio a Maestro in terraferma, capite?
0: Certo.
1: Cioè è uno senso,
0: sì, no,
1: uno
0: impossibile, senso, impossibile. No. E saremo qua a dirlo sempre, ci sentiremo ancora, dai, ci sentiremo ancora, battiamo questo chiodo Elena, dai, che dobbiamo fermare queste cose, perché l'archivio deve restare dov'è, è memoria storica, come hai detto tu molto chiaramente. Bene, sì. Elena, ci sentiamo presto, vediamo gli sviluppi e speriamo insomma che

conoscere, perché se no, se non si conosce non si può difendere e non si può spendere una parola a favore appunto di questa idea, mettiamola così, un progetto che salterà senz'altro. Non è possibile trasferire un archivio di questa portata e di questo prestigio. Allora adesso noi prima abbiamo detto che non c'è overtourism ad Asiago, andiamo un po' torniamo sull'argomento di prima, e che tutto sommato insomma ancora resiste a questa ondata di turismo, perché dovuta anche a questo fattore appunto di tanto caldo delle città. Ma il fenomeno invece sembra, adesso sentiamo il sindaco, sembra esserci in Cansiglio. Cansiglio, questo bosco che siamo tutti innamorati, siamo tutti affezionati, lo vogliamo che rimanga integro, bello, verde, d'estate, d'inverno, insomma, con i suoi colori, in autunno. E poi non è solo Cansiglio, ma andiamo ai Serrai di Sottoguda, andiamo al lago di Braies, andiamo all'Altopiano di Seceda, andiamo in Val Gardena, qui siamo. Quindi spaziamo un po' qua, tre cime di Lavaredo, abbiamo visto certi servizi, insomma c'è l'assalto, avete visto che colonne, che file. E allora adesso noi cosa facciamo? Andiamo a Tambre, questo comune piccolino, tra l'altro, eccolo qua, neanche 1300 abitanti, ci mettiamo in contatto col suo sindaco, il sindaco Sara Bona, che ci dirà un attimo come arginare, tentare di regolare, ecco, di regolare questo flusso di turismo, perché dopo tutto non ci sono neanche le strutture, dopo tutto si crea anche un problema di sicurezza. Ecco, dove vanno a parcheggiare tutte queste auto, questi accessi così massicci? Come si fa ad affrontare? Succede qualcosa, poi sempre si dice si doveva provvedere, si doveva intervenire, si doveva fare, no? Ecco, le lamentele non mancano mai. E allora sentiamo un attimo che idee ci sono, quali proposte ci sono, giusto per renderci conto cosa vuol dire ingolfare un certo località, anche insomma montagna non è poi così estesa come possiamo pensare. Allora ci mettiamo in contatto con il sindaco di Tambre.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo nel comune di Tambre, andiamo nel bosco del Cansiglio, questo altopiano così prezioso, così bello, e vediamo che cosa succede. Affrontiamo il tema dell'eccesso di turismo, overturismo come viene chiamato, e allora c'è qualche idea appunto per regolamentare questi accessi, questi numeri così alti. Abbiamo in collegamento il sindaco di Tambre, salutiamo Sara Bona. Buon pomeriggio, buonasera sindaco.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, sembra che ci siano masse di turisti, insomma, ecco, gli ambienti sono quelli che sono, le strutture sono sempre quelle. Ecco, come si fa, che idee avete appunto per questo Cansiglio, ma anche territori limitrofi, per poter regolamentare questi eccessi, questi flussi, diciamo, un po' a volte in eccesso?
1: Sì, allora partiamo con il fatto che vanno messe in ordine un po' di informazioni. Dunque, sì, noi abbiamo dei picchi di overtourism in momenti molto precisi sia dell'anno che della settimana, nel senso il nostro tema sono la stagione estiva, soprattutto la domenica, e la stagione invernale sempre la domenica, il sabato magari un po' meno. Questi dati li abbiamo raccolti, anzi qui dobbiamo ringraziare Veneto Agricoltura che ha commissionato

0: dell'Università di Padova, uno studio abbastanza preciso per raccogliere questi numeri, questi dati, e quindi parliamo di picchi di overtourism in momenti particolari. In generale però c'è da dire questo, che il Cansiglio è un'area di pregio da sempre, tutelata in tutte le forme possibili, quindi è un sito Natura 2000, zona SIC, ZPS, per cui da questo punto di vista non ha niente da diciamo invidiare, o non ha niente di meno rispetto ad altre aree montane già tutelate da tempo, rispetto alle quali esistono sempre da tempo delle forme di, diciamo, di pagamento per l'accesso o quantomeno di regolamentazione della sosta.
1: Sì.
0: Il tema del Cansiglio, ma non è nuovo di quest'anno, neanche di questo momento, sulla regolamentazione della sosta, è proprio questo, che non esiste in Cansiglio, non esiste nessun parcheggio, esistono delle aree di sosta un pochino contrassegnate da dei pali, dalle interventi che Veneto Agricoltura ha fatto nel frattempo, ma non esistono dei veri e propri parcheggi. Ecco, questo è un po' il tema che va preso in mano e rispetto al quale siamo riusciti a trovare un po' di convergenza con Veneto Agricoltura, ma di cui ne parliamo da molto molto tempo.
1: Certo. E allora, insomma, si parla di un ticket di ingresso, no, sindaco? Si parla un attimino di mettere un freno, è questo un po' l'intento attraverso questo ticket, attraverso questo biglietto?
0: Non è mettere un freno, perché noi siamo assolutamente contenti delle persone che arrivano in Cansiglio e le attività ne hanno bisogno. Si tratta di regolare un po' l'afflusso e soprattutto l'utilizzo che viene fatto del territorio nel momento in cui le persone arrivano, perché immaginatevi un'area ad alto pregio, non so, le Tre Cime di Lavaredo, tanto per fare un esempio che ci hanno in mente, non si può andare a parcheggiare dove si vuole in quell'area, non si può mettere la macchina ai piedi della cima grande oppure su... Sulla porta del rifugio Venezia. Ecco, questa cosa deve succedere anche in Cansiglio. Serve delimitare delle aree, magari quelle aree avranno un tot numero di parcheggi, ci sarà magari un ticket per il pagamento. Finito quello spazio, bisogna pensare di parcheggiare altrove oppure di arrivare con altri mezzi. Per questo, in questo momento l'idea non è ancora definita, sarà un ticket, sarà un parcheggio a pagamento. È un'idea da studiare, ma l'importante è entrare in questo concetto, perché per molti anni non si è affrontato seriamente questo tema. Adesso è un po' più importante farlo, anche perché appunto la gente cerca la montagna perché è disperatamente sofferente per le temperature, per il cambiamento climatico, per cui bisogna anticipare il problema prima che diventi veramente qualcosa di ingestibile.
1: Certo. Sindaco, poi le strutture, no? Perché penso i rifugi sono sempre quelli, gli alberghi saranno sempre quelli, i parcheggi, ecco, come diceva lei, i parcheggi sono fondamentali. Là ci sarà un incremento oppure con questa regolamentazione riusciamo un po', diciamo, a scandagliare l'afflusso?
0: Ecco, io credo che per le strutture che lavorano in Cansiglio avere un accesso un po' regolamentato sia un vantaggio, nel senso che riescono a programmarsi anche in termini di fabbisogno di personale da assumere, di preparazione all'accoglienza degli ospiti che arrivano. Ecco, il turismo del Cansiglio è un turismo molto mordi e fuggi, si arriva la mattina presto di domenica e si riparte alla sera. Che cosa rimane spesso sul territorio? Rimane la borsetta dei rifiuti lanciata addirittura dal finestrino, e non sto esagerando, succede proprio questo. Quindi diciamo che un utilizzo più razionale del territorio da parte dei turisti e anche rispetto alle strutture che ci lavorano è assolutamente necessario. In questo periodo dell'anno gli ambienti che lavorano in Cansiglio fanno anche 3-4 turni di persone che usufruiscono dei servizi. Molte volte però succede che arrivano nell'agriturismo per andare per utilizzare il bagno, ma non per lasciare qualcosa effettivamente al territorio. Quindi anche questo fenomeno va un po' gestito meglio, quindi vanno creati dei servizi per tutti, aperti, accessibili, magari anche qua, anche qui con un tipo di pagamento come succede dappertutto, ma che non mettano in difficoltà le strutture che stanno lavorando, perché nell'ora di punta con tanti clienti avere un via vai controllato non va bene.
1: Certo.
0: Però ecco, il messaggio non è quello che l'Alpago o gli altri comuni, Tambre e Fregona, respingano i turisti. Questo è un messaggio che esce sbagliatissimo. Serve però un po' di regolamentazione e un accesso consapevole ad un'area che ha un grandissimo valore, un grandissimo pregio, e non può essere considerata un parco giochi in cui arrivare e accendere un fuoco in qualsiasi posto oppure stendere lettini, gazebi e quant'altro e poi andarsene senza aver considerato l'impatto che si è avuto su quel territorio.
1: Certo, e leggo qui che qualche domenica c'è anche un arrivo di circa 10.000 autovetture, mi sembrano un po' troppe, sindaco, no? Anche questo
0: sì, il numero è un po' esagerato, esagerato. Diciamo che lo studio che è stato fatto parla di 4-5.000 veicoli, sono comunque tanti in un'area come questa. Sicuramente poi c'è qualche problema nel ritorno e sicuramente un problema nel sistemare questi veicoli in zone idonee e non parcheggiati sulle radici degli alberi, insomma, ecco, questo è il
1: benissimo.
0: Tema.
1: Allora il messaggio è appunto regolamentare l'accesso, non si chiude l'altopiano, insomma, le bellezze di Cansiglio a nessuno, però insomma mettere un po' in fila, diciamo, ecco, e dare degli ordini, delle regole a chi ci accede per non danneggiare il territorio ma anche l'ambiente stesso, le strutture sovraccariche, quindi è bene apportare appunto una regolamentazione. Mi pare sia questo il messaggio, sindaco, no?
0: Sì, anche riuscire a dare un servizio migliore, anche riuscire a dare un servizio migliore, aree attrezzate, aree picnic, bagni pubblici. Certo, per fare queste cose servono delle risorse. Veneto Agricoltura ha certamente delle risorse che sono dedicate alla manutenzione della foresta. Un parcheggio a pagamento può esserci utile per incrementare questo tipo di servizi che oggi sono strettamente necessari.
1: Certo, e soprattutto rispetto dell'ambiente, ecco, mi pare che sia anche questo il concetto, un concetto base. Bene, sindaco, noi la ringraziamo, sappiamo che ha mille impegni, grazie per questa disponibilità che insomma serve sempre a chiarire appunto quali sono le intenzioni, e verremo in Cansiglio magari non di domenica, ecco, facciamo così, veniamo durante
0: Cansiglio è un luogo meraviglioso tutto l'anno, quindi vi aspettiamo. Grazie a voi per lo spazio che
1: bene,
0: mi avete
1: grazie
0: dedicato,
1: sindaco, grazie sindaco, buon lavoro, grazie, buona serata, grazie, a salute. Bene, ecco, magari giustamente tutti la domenica in Cansiglio, no? Succede che il giro l'abbiamo fatto, adesso torniamo indietro con la memoria, tutti di domenica. Certo che si sono veramente si sono registrate, pensate un po', delle domeniche sull'altopiano sono contate 10.000 autovetture. Dove andranno? Dove parcheggiano? Non lo so. E poi le strutture sono sempre le stesse, ovvio che insomma bisogna un po', ecco, fare un po' di chiarezza, fare un po' di ordine per non soffocare appunto le strutture, ma anche perché il turista vede con più tranquillità il paesaggio e il luogo meraviglioso, il Cansiglio, che anche questa radio col Cansiglio ha un ottimo rapporto di tanti accessi. Bene, abbiamo sentito anche la voce del sindaco di Tambre. Tambre, questo comune piccolino, ma d'altra parte siamo anche ad alta quota, dicevamo 1200, quasi 1300, quasi 1300, però a questo problema appunto sono interessati. Vediamo un attimo, abbiamo anche Serai di Sottoguda, l'abbiamo detto, delle Tre Cime della Varedo, l'abbiamo detto cosa sta succedendo, e quindi insomma non tutti alla domenica, ecco, non andiamo tutti alla domenica, ma magari andiamo anche al sabato, quindi ci troviamo meglio anche noi. Poi spazi, strutture, eccole qua, i camper, eccoli qua, zone attrezzate per i camper, poi i rifugi, ristoranti, alberghi sono sempre quelli, hanno una capacità di ricezione sempre uguale, poi ancora le mountain bike, ancora piste forestali, poi l'officina, se si pensa a un'officina meccanica per le bici, per le mountain bike, poi ancora si pensa, le auto elettriche hanno bisogno delle postazioni per la ricarica, ecco, vedete, ci sono servizi nuovi, per esempio auto elettriche insomma non era un problema di qualche anno fa, adesso lo sono perché ce ne sono non tantissime, però insomma ce ne sono auto elettriche, quindi è bene predisporre anche le colonnine, famose colonnine, e quindi sono aree che si devono attrezzare di questi servizi, come diceva la sindaca, in modo tale insomma da dare servizio e assicurare servizio e sicurezza, anche il problema di sicurezza, perché se tutti parcheggiano di qua e di là sulle radici degli alberi, ecco come succede, come vediamo, non è che sia proprio il massimo. Allora, ci stiamo avvicinando alla fine della nostra trasmissione, ci concediamo ancora un po' di Aida, visto che da domani c'è all'Arena questa manifestazione importante, secondo quella che è stata la regia di Zeffirelli, questo grande regista, grandissimo regista. Ci concediamo ancora qualche nota e dopo vediamo anche i vostri messaggi, perché non vorrei mai saltarli.

Dispiace interrompere questo inno, questa musica eterna, però c'è un'ultima informazione. Perché? Perché sempre sabato, 1 agosto, ore 21, ingresso libero, eccolo qui, c'è un concerto lirico d'estate, bel canto e buon vino. Anche qui andiamo a degustare il vino a cura dell'Orchestra Sinfonica del Veneto, direttore Stefano Romani, poi ancora partecipazione appunto Young Opera Project 2026. C'è la presentatrice Federica Morello e poi appunto c'è il tenore Christian Ricci e siamo a Villa Piovene, Porto Godi, Toara di Villaga e siamo in provincia di Vicenza. Allora, se volete prendere nota, c'è la possibilità di questo concerto bellissimo lirico. La lirica sta andando molto, vedete che anche noi insomma troviamo tanti intrattenimenti, tanti concerti, ne abbiamo dato notizia di diversi e quindi la lirica penso che si affermi sempre di più ed è bene che sia così. Allora, Villa Piovene, Porto Godi, Toara di Villaga e siamo in provincia di Vicenza, sabato 1 agosto, per gli amanti, gli appassionati di lirica, c'è questa occasione, questo evento. Allora, ancora, qui ci sono Daniele, capisco Daniele anche il suo messaggio, però d'altra parte non è il consumatore, è un po' anche l'ambiente che si vuole tutelare, Daniele, penso sia anche in buona fede l'intento di questi provvedimenti. Io ci metto sempre un po' di ottimismo, ecco, soprattutto per l'ambiente, ecco, anche un messaggio in questo senso. Allora, ancora qualche nota della Ida, perché non si finisce mai, non stanca mai, e dopo passiamo ai saluti definitivi.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 29 luglio 2026. Buon pomeriggio, allora resteremo insieme fino alle ore 18 e allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi. Di che cosa parleremo? È il momento delle uscite, degli eventi, come spesso abbiamo appunto raccontato, e anche oggi iniziamo la nostra trasmissione con un tour che riguarda Venezia, un itinerario che ci permette di conoscere ancora di più la città in località, magari, ecco, in angoli che non abbiamo visto più di tanto. E qui, a questo riguardo, avremo in collegamento Alberto Toso Fei, scrittore, saggista, giornalista, direttore artistico, che ci illustrerà questo itinerario, questo percorso che ha anche un fine nobile, perché è ricavato poi andando dove? Al restauro delle barche tradizionali. Abbiamo scoperto che sono tante, tantissime, e quindi meritano di essere riparate e manutentate in modo tale che restino appunto nella storia delle barche appunto veneziane. Parleremo poi di una villa ormai nota, conosciamo angolo per angolo, perché andiamo a Villa Molin, dove appunto sabato ci sarà un intrattenimento con le candele. Voi dovete solo immaginare Villa Molin per chi l'ha vista, o è l'occasione appunto per visitare questa villa se ancora non l'avete fatto, al lume di candela, e quindi sarà veramente una magia assicurata. E qui avremo ospite appunto Alessandra Savalaio, che ci illustrerà l'evento, la serata e la particolarità di questa iniziativa. Parleremo poi di labirinti, eccoli qua. Labirinti antichi, hanno un'origine veramente molto molto lontana, hanno sempre affascinato, perché ancora oggi sembra che non siano così presi d'assalto, invece no, in certi momenti ho visto che ci sono molti appassionati, affezionati, amanti così del rischio, dell'ignoto, e quindi parleremo di labirinti, uno nuovo tra l'altro, eccolo qua. Avremo l'ingegnere Ettore Selli, che conosciamo, esperto di questa materia, e quindi vediamo un attimo di che cosa ci parlerà. E poi andiamo in un archivio che rischia qualcosa, celestia, ecco, per qualcuno, qualche appunto nostro amico veneziano dirà molto, ma conosceremo appunto che cosa consiste questa celestia, ex convento. C'è tutta una storia particolare di secoli e secoli fa, sono strutture molto importanti, sono state importanti e prestigiose. Allora oggi rischia qualche cosa. Che cosa rischia? Non ci pronunciamo, non ci sbilanciamo, ma sarà la nostra ospite, professoressa Elena Vanzan Marchini, a raccontarci appunto in che cosa consiste questo rischio. E poi, sembra che ci sia il ticket solo a Venezia, solo in qualche altra città? No, non è così, perché anche la montagna vuole regolare i flussi turistici, specialmente in questo periodo che fa tanto caldo, è presa d'assalto, e quindi le strutture non reggono masse di turismo enormi, che abbiamo visto anche qualche video, no? Abbiamo visto anche qualche servizio. E quindi cosa c'è in mente di fare da parte appunto degli amministratori? Di mettere un ticket, di organizzare un afflusso più, diciamo, contingentato. Questo è un po' il senso. Avremo ospite il sindaco del comune di Tambre, Sara Bona, eccola qua, che lei appunto ci introdurrà in questo argomento. Quindi un tema che ci interessa, perché magari vista l'estate faremo un giro o da quelle parti o non lo so dove, potremo trovare, ecco, il ticket d'ingresso oppure di regolamentazione, ecco, perché bisogna anche capirci in che cosa consiste e le finalità di questo ticket, di non stravolgere l'ambiente montano con code di persone, di turisti, di pellegrini, tanti che vengono anche dall'estero, e quindi insomma è meglio sempre mettere un po' di ordine in queste situazioni.
E allora ritorniamo a noi, dopo parleremo di un concerto a Toara di Villagra qui nel Vicentino, che poi insomma daremo dei dettagli. Andiamo un po' veloci perché il nostro ospite giustamente dice io non ho molto tempo, e quindi andiamo subito a intervistare il primo ospite, Alberto Toso Fei, che vediamo che cosa ci racconta.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere un tour che appunto ha inizio domani sera alle ore 18 e ci porta in una Venezia tutta particolare, tutta da conoscere. Abbiamo in collegamento scrittore, saggista, giornalista Alberto Tosofai. Pronto Alberto, buon pomeriggio.
1: Ciao Marisa, buon pomeriggio a te e a tutte le persone che ci ascoltano.
0: Ecco, allora direi che è una tappa importante, domani sera alle 18, da dove si parte, in che cosa consiste, ma soprattutto la finalità, Alberto, ecco, diciamola chiaramente poi.
1: Allora, è una bellissima iniziativa che è organizzata da tre associazioni veneziane, si chiamano Isola 432, 041, so che fa un po' ridere, sono tutti numeri, ma 041 è anche il Partito di Venezia, e Venice on Board. E partiamo da Cannareggio, dalla fondamenta della Misericordia, usciamo in laguna e poi rientriamo in un parco di Villa Groggia, e procediamo in barche a remi tra racconti miei, racconti veneziani, racconti della tradizione, dei racconti che invece fa Laura Riolfatto, che è una sommelier e parlerà di malvasie.
0: Sì.
1: E poi con musica veneziana, avremo diversi musicisti che insomma si esibiranno, e una volta rientrati c'è anche una degustazione di malvasie. La finalità della quale tu parlavi è quella proprio della salvezza delle barche della tradizione veneziana, cioè il ricavato dell'evento ha un costo, adesso ne parliamo, è comunque destinato al restauro delle barche tradizionali.
0: Certo, e quindi sono tante, mi pare di comprendere, appunto dalla ballottina, battelea, gondolin, barchetta, puparin, insomma, ecco, ma c'è veramente un campionario che non finisce più.
1: Poi alcune di queste associazioni ne posseggono, altre insomma sono di altre persone, sono barche sempre più rare in qualche modo, che hanno bisogno, no, di una manutenzione continua. E quindi, come dire, mettiamo in piedi questa iniziativa proprio con questa finalità. C'è ancora qualche posto, ho parlato prima con Luciana Bacù, che è la titolare della vineria La Virtù, che è uno dei promotori di questa iniziativa, che mi ha scritto che andiamo verso il tutto esaurito, ma c'è ancora qualche posticino. Lo dicevi tu prima, partiamo alle 18 di domani sera, e il costo ve lo dicevo, insomma, è di 60 euro a persona. E so che può sembrare anche tanto per alcune persone, però vi ripeto, la finalità è quella, cioè d'altronde non è che possiamo avere 1000 posti in barca, no?
0: Mm-hmm.
1: E quindi è stata decisa questa fee, tutti i soldi vanno devoluti per questa intenzione. Se qualcuno vuole iscriversi o chiedere informazioni, c'è un numero di telefono che è un WhatsApp, che adesso lo dico, poi magari lo ripetiamo, è 328 659 1025. Lo ripeto un'altra volta, 328 659 1025. Ecco, si può chiedere un'iscrizione e per chi lo vuole ci vediamo lì.
0: Certo, bene, è una bella iniziativa, ecco, importante anche così, con musica, con degustazioni, con allegria, insomma una bella festa, una bella serata. E il titolo è Venezia, amore sul filo dell'acqua, quindi anche il titolo mi pare molto suggestivo e quindi molto importante. E dunque, viaggio tra Cannareggio e la Laguna, insomma siamo su in questo territorio.
1: Ti ripeto, tra racconti, suggestioni, andremo verso il tramonto, insomma alle 6 non è certo l'ora del tramonto, però insomma andiamo verso il sole basso, poi rientriamo con calma e raggiungiamo appunto Villa Groggia, e lì c'è ancora musica, ancora racconto, ma soprattutto questo assaggio di malvasie, di diverse malvasie. Poi la storia della malvasia è pazzesca, nel senso che Venezia, no, ha un grande ha una grande come dire, un grande ruolo nella diffusione della malvasia. La malvasia è l'unico vitigno uno dei pochi vitigni che porta il nome della località, no? da cui è originaria, cioè che è Monemvasia, in questo caso, che è una località della Grecia, è un'isola promontorio greca. I veneziani prendono questo vitigno, lo esportano altrove nel Mediterraneo, per esempio alle isole Lipari, no? Dove c'è una famosa malvasia, in questo caso dolce, le malvasie possono essere anche secche, no? Le stesse osterie veneziane si chiamavano malvasie.
0: Sì, sì, sì.
1: Noi a Venezia troviamo veramente tante calli della malvasia, no?
0: Sì.
1: E le malvasie erano delle osterie che potevano tenere, osterie molto particolari, che potevano tenere solo vini di importazione, cioè non vini locali, e non potevano tenere insegna, cioè c'è tutta, insomma, una malvasia ha una storia bellissima. Peraltro era un vino che veniva servito durante l'elezione dei dogi, assieme a confetti, cioè quando gli ultimi elettori si riunivano a conclave, no? Lì veniva proprio servita la malvasia, insomma, era un vino molto importante. Però di questo in realtà sto parlando io, ma domani parlerà Laura Riolfatto, che è una sommelier e ne sa tantissimo, e io invece a me spetterà l'onore di raccontare Venezia attraverso le sue storie popolari, i suoi miti, le sue leggende, insomma. E andremo, essendo in laguna, magari racconteremo anche qualcosa di relativo alla laguna, certamente.
0: Certo, quindi insomma con Alberto Tosofei siamo sempre nelle leggende, nelle storie, nel ricordare, perché tu vieni da una famiglia molto molto lontano, di Vetrai, di Murano, 1351, hai veramente un compito importante, un ruolo importante, Alberto, qui ho detto 1351, ma quanti secoli ha la tua famiglia? Veramente tanti?
1: Il primo, io ci scherzo, no, un po' su questa cosa, perché sulla mia bio dei libri metto sempre, no, veneziano dal 1351,
0: sì,
1: tanto figo,
0: sì.
1: Però per davvero è una verità, il primo documento scritto che racconta di un rappresentante, insomma, della mia famiglia sull'isola di Murano è di quell'anno, risale a quell'anno. Poi è chiaro che ognuno di noi ha una storia che è uguale, cioè tutti arriviamo da un qualche luogo,
0: sì,
1: e andiamo in qualche altro luogo. E io ho la fortuna in qualche modo di avere questa ascendenza molto lunga che è documentata, che significa solo che si sa chi sono stati i miei avi, né nient'altro, insomma,
0: sì,
1: non è
0: sì,
1: che
0: no, sì,
1: ho più o meno avi degli altri.
0: Sì.
1: Però insomma questa cosa mi diverte molto, in realtà per me è anche molto importante sotto il profilo identitario, insomma, no? E anche della ricerca, mi sento molto veneziano, e come sai faccio ciò che posso, ma anche grazie al tuo aiuto molte volte,
0: beh,
1: no?
0: Insomma,
1: per raccontare Venezia, la sua storia, e a partire anche da una visione dal basso, da una visione molto popolare che io prediligo e che non ha nulla, no, da invidiare alla storia ufficiale, che è importantissima, va studiata, va dibattuta, ecco. Però secondo me va anche confrontata con una visione popolare.
0: Certo, va conosciuta la storia di Venezia, ecco, adesso lo dico forte perché insomma è una grande storia, ma ricordiamo che il nostro ospite ha realizzato la mappatura di oltre 6.000 graffiti, ne abbiamo parlato a suo tempo, un libro che ha avuto un successo con appunto Marangoni, pare, no, giusto? E quindi insomma un libro importante, ma adesso ovviamente lo citiamo solo per ricordare quanto sia la passione, l'interesse, lo studio, la costanza del nostro ospite Alberto Tosofei.
1: Grazie Marisa, quello sui graffiti poi è un lavoro che ho preso 10 anni, facciamo un festival, Urbs Scripta, con Davy Marangon, ed è, insomma, ha prodotto già 3 libri, stiamo lavorando già ai prossimi, e anche è la stessa cosa, no? I graffiti, cioè i segni lasciati nel passato da chi ci ha preceduto, raccontano storie e nel raccontare storie raccontano anche la storia da un punto di vista molto particolare.
0: Certo. Bene, insomma, chi nutre questo amore, questa passione per la propria città, per la propria terra, va sempre appunto ringraziato, ecco. Un grande grazie per tutto quello che fai, Alberto. Bene,
1: grazie a te,
0: allora
1: Marisa. Se mi lasci se mi dai il permesso ridico il numero di telefono, qualcuno interessata,
0: comunque
1: Venezia Amore sul filo dell'acqua, il numero WhatsApp a cui mandare un messaggio per informazioni è il 328 659 1025.
0: Benissimo, benissimo. Allora, tutti gli elementi per poter partecipare, qualche posto c'è ancora, come è stato detto, quindi i nostri veneziani, ma anche no, anche altri ovviamente possono partecipare a questo tour Venezia Amor sul filo dell'acqua. Insomma, è un titolo che dice tutto quello che può essere la grande festa di domani sera, e appunto con questo vino storico particolare dalle mille caratteristiche. Alberto, grazie, sarà una grazie. Bella serata, l'iniziativa è veramente lodevole, e soprattutto poi passiamo al restauro delle barche, che vedo qui sono tante, la gondola, la mascheretta, il sandolo, ma ce n'è una sfilza, ce n'è una sfilza. Va bene, grazie.
1: Grazie ancora.
0: Grazie Alberto.
1: Buon proseguimento a tutti voi.
0: Grazie Alberto, alla prossima, buon pomeriggio, grazie. Eh sì, è una bella iniziativa, perché guardate, ecco, allora il ricavato, dice qui, andrà al destinato al restauro delle barche. Allora, ne leggiamo qualcuna: la San Pierotta, il Sandolo, la Puparin, poi ancora la gondola, il gondolone, la mascheretta, queste barche che erano soprattutto per le gare da voga, poi ancora il cofano, poi ancora la barchetta, la balottina, la batela, insomma sono alcune, ma ce ne sono tante altre, ecco che...
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
4: Grazie!
7: E ancora grazie!
8: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
9: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
10: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. telefono 049 950 1404.
11: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

allora buongiorno, buon forno a tutti voi, ben arrivati, ben sintonizzati sui 94 MHz di Radio Gamma Stellari International 5. Sita in via Antoniana 66, Contrada Bano, Strada del Vescovo, Campo d'Arcego, Padova come città, Veneto come regione e per il momento, ma solo per il momento, Nazione Italia. Ma è dal libero stato di Gammana che questa mattina avete sentito. Ho voluto a modo mio omaggiare quel grande, grandissimo, non solo giocatore, ma anche uomo, che è stato Franco Baresi. Dicono che vogliono dedicare la curva sud di San Siro a lui, ma se faranno lo stadio nuovo io lo chiamerei stadio Franco Baresi, e così sarebbe proprio la conclusione più grande, più migliore, anche se non si dice più migliore, che si potesse immaginare. Comunque va bene. Siamo qui, buongiorno a tutti voi. Questa mattina era un po' come il musso, no? Che piende fame ed essenga e mette davanti un secchio d'acqua e un secchio di fieno e non sa se iniziare a mangiare o a bere, e così il morde fame. E stamattina sono arrivato, dico: che dice Loriansi Barbato di questo lunedì 3 agosto 2026? Parliamo del niente o parliamo del nulla? Perché sono due cose diverse. Se parliamo del niente si cazzeggia e via di là. Se parliamo del nulla invece parlare del nulla bisogna essere veramente, ma molto molto sapientemente saggi per poter parlare nullamente del nulla. Adesso ci devo pensare, ma per il momento rimango un attimino sul pezzo, cioè su Franco, perché secondo me è stata una figura, appunto, non solo calcistica ma anche umana, che ha dato veramente un'impronta completamente diversa a tutto quello che è il mondo calcistico, ma anche il mondo umano del calcio. Infatti leggevo ieri nella Gazzetta dello Sport, praticamente ieri e anche l'altro ieri, che ci sarebbe stato un Milan senza Baresi, naturalmente si parla del Milan di Sacchi, quindi ci sarebbe stato un Sacchi senza un Baresi e un Baresi senza un Sacchi. E questa mattina vi dirò delle cose che dopo sì tanti anni, pensate un po', sono passati 32 anni, e ieri, proprio ieri, leggendo appunto un'intervista che fece a suo tempo Franco, in cui spiegò una cosa che accade nei mondiali del 1994 durante i famosi rigori contro il Brasile, e devo dire che la canzone che metterò tra poco è appunto un po' anche per ovunque lui sia, è un po' anche per scusarmi con lui, perché a suo tempo, anche se dopo 20-25 giorni, non so se lo ricordate, la seconda partita gli saltò il menisco, si fece operare e chi mai avrebbe potuto immaginare che dopo 20 nel 94, cioè oggi come oggi, ad esempio, ci sono delle pulizie delle ginocchia, oppure un'artroscopia, viene portato via magari con frammenti di menisco, insomma viene ripulito un attimino, ho messo a posto il menisco al ginocchio di un giocatore e ci vogliono 2 o 3 mesi. Lui in 20, neanche in 15 giorni, anzi pochi giorni dopo è tornato a camminare, dopo un po' di giorni è tornato a correre e si è fatta la finale contro il Brasile nel 1994. E tutti ricorderanno, a parte il rigore sbagliato, ma c'è un motivo. E appunto questa mattina ve lo dirò, perché lui stesso l'ha dichiarato, ma pensate, io l'ho letto e l'ho saputo ben 32 anni dopo, perché anch'io magari come tanti altri quel giorno, quando sbagliò lui e anche Baggio quei 2 rigori che poi non permisero all'Italia di vincere i mondiali, e dissi: ma porca di una miseria, già ha giocato dopo 25 giorni che era stato operato, però ha fatto un partitone. E voi che magari andando a tirare rigore era stanco, era un po' così giù anche fisicamente, ed è per quello che l'ha sbagliato. No, c'è un'altra motivazione tecnica oltretutto. E quindi, carissimo Franco, io devo veramente, come dire, in qualche modo scusarmi con voi. E quindi è per questo che io voglio dedicare a lui una canzone a me cara, molto molto cara, quando è
quando si tratta di situazioni del genere. Naturalmente faccio sempre riferimento e un ringraziamento all'apologo, il nostro apologo, il mitico Paolo Stoppa, perché ogni tanto in queste situazioni, in queste occasioni, gli vado a spillar via la sigla per poi omaggiare qualcuno o comunque ricordare qualcuno che non c'è più. E in questo caso, appunto, la voglio dedicare a Franco, ma la voglio a Franco Baresi perché, come ho detto, mi devo un po' scusare con lui, ma io l'ho sempre amato, ho amato lui, ho amato il Milan di Sacchi, lo sapete anche quanto. E però quello che mi ha colpito ancora di più, per farvi capire anche nello stato d'animo di tante persone che l'hanno vissuto come l'ho vissuto io calcisticamente, in maniera consistente e dal punto di vista umano un po' meno perché non lo si frequentava. Ma proprio venerdì, quando ho ricevuto la telefonata di un carissimo amico che poi stamattina tra l'altro mi chiede anche di... vediamo se lo vado a ripescare, eccolo qua. Mi dice: ciao Barbados, di qualcosa sul grande capitano che riposi in pace. Fai un saluto a Ludmilla da Tania. E quindi, cara Ludmilla, da parte della Tania, un grandissimo saluto, ma io saluto anche Airto, che è il mitico figlio, come dire, è prodotto dalla congiunzione, oltre che astrologica, anche biologica, tra il Giovanin Turiaco e la sua compagna, appunto, che ha prodotto questo incredibile ragazzo, che non so quanti anni abbia ormai. Ma comunque, caro Giovanin Turiaco, quando venerdì mi hai chiamato, quello che mi ha colpito, ma non avevo dubbi, tu sei del segno del Cancro, quindi si capisce anche quanto forte possa essere la sensibilità e l'emotività dentro di te, no? E sentivo la voce un po' rotta dal pianto e la tua commozione, quella che trattenevi a stento durante la telefonata, ha colpito anche me e anch'io sono stato lì per versare delle lacrime, anche se tutto sommato è una persona a noi sconosciuta, diciamo così, no, dal punto di vista umano. Però poi riflettendoci, ripensandoci, ho capito perché noi diversamente giovani oggi, a 70 anni o a 50 che sia, eccetera, quando eravamo giovani impazzivamo calcisticamente, poi tutta la famiglia Turiaco era stramilanista, quindi figuratevi, ma impazzivamo per quella squadra, per quei giocatori. E quindi quando ripensando e così ritrovando dentro di me quell'emozione che appunto Giannino mi ha stimolato venerdì, ho detto, mi sono ricordato e ho capito e soprattutto mi si è come dire, spalancato il quadro incredibile e meraviglioso di quello che calcisticamente ma anche umanamente fece quel giocatore con quella squadra e con quell'allenatore in quegli anni. Tanto che, come vi dicevo, ho letto dalla Gazzetta di ieri il motivo per cui Franco Baresi sbagliò quel rigore nel 94. Lui era partito deciso, convinto nel calciarlo in un certo modo. E io capisco la sua motivazione perché è capitato anche a me. Durante un torneo notturno, quindi non certo importante come una finale mondiale, però durante un torneo notturno nessuno voleva tirare l'ultimo rigore, che era quello che ci avrebbe dato la vittoria o la sconfitta per il passaggio successivo alle semifinali di questo torneo notturno, e nessuno aveva il coraggio di tirarlo. Mi sono proposto io e mi rendo conto che le stesse diciamo motivazioni, la stessa situazione tecnica che ha portato a quella volta Franco a sbagliare quel rigore è quella che poi mi è appartenuta in quell'occasione. E cioè, lui è andato per batterlo ed era convinto, deciso di batterlo in un certo modo, aveva probabilmente stabilito un angolo e una certa battuta, ma vedendo all'ultimo secondo Tafarel, come lo chiamavano, Tafarel, insomma il portiere del Brasile, che si muoveva, ha cambiato improvvisamente direzione e senso di battuta, e così il pallone
sei involato verso il cielo invece che andare verso la porta. Perché? Perché quel cambio repentino, e per chi gioca a calcio capisce che anche solamente lo spostamento di pochi centimetri del corpo quando vai a fare un certo gesto tecnico può comportare o una pignatada come quella di un famoso gol che resterà per sempre nella mia memoria quando giocavo in seconda categoria con l'Ardisci Aspera. Batte il calcio d'angolo un mio compagno e io parto, ero al limite dell'area, parto e addirittura ho chiuso gli occhi, ho dato una tega convinto e grintoso con tutta la forza che avevo al pallone e si è infilato sotto il 7. Probabilmente se fossi rimasto a occhi aperti e cercare il gesto tecnico, chissà dove sarebbe finito il pallone. E invece quella volta ha tirato una semola che è finita all'incrocio e mi dico che il portiere che metteva doveva andarsi a ingessare i polsi. Il bello è che alla fine della partita tutti commentavano: oh, lo sapete che barbato

questo grandissimo giocatore, la voglio ricordare con questa canzone, dicendo anche che secondo me, ma secondo me, la mia personalissima opinione, lui è morto, si sa, ha avuto un tumore, mi pare, a livello polmonare, e secondo me, proprio per la grandezza del suo essere umano, in un certo modo, tanti lo dipingono, l'hanno dipinto, lo dipingevano come una persona molto, non introversa in senso negativo, ma parlava poco, però quando guardava qualcuno o quando ti guardava, questo è il commento di tutti, o bastavano due parole e tutti sull'attenti capivano, si rendevano conto e entravano in sintonia con lui. Ebbene, allora a questo punto voglio dedicargli proprio questa canzone, perché secondo me è stato veramente, veramente un grandissimo essere umano, oltre che un grandissimo giocatore, che purtroppo, come vi stavo dicendo, probabilmente il dolore, la sofferenza per quello che ha passato qualche anno fa, se ve lo ricordate, ci fu una storia, no, in cui l'avevano coinvolto, una storia non molto bella, non molto chiara, e secondo me i principi di quella malattia che poi l'ha stroncato a 66 anni, probabilmente, dico probabilmente, è una mia opinione, sono iniziati proprio in quel periodo. E quindi, ovunque tu sia, caro Franco, da parte mia, da parte anche del Giovannin Turiaco, ma di tutta la famiglia Turiaco, anzi, Franco, già che sei lassù, caro Baresi, se te incontri Paolino Turiaco, che è il papi milanista, figurate, Giovanni, Paolino, che adesso si trova là a giocare magari a Bayonne con Franco Baresi, figurate, altro che te lo aspettavo un sacco di anni, ma finalmente è stato, che partione che si farà. Va bene, allora per lui, per Franco Baresi, da parte mia, da parte di Giovannin Turiaco, di tutta la famiglia Turiaco e tutti quelli che, al di là dell'essere milanisti, hanno amato e amano il calcio in generale, ma hanno amato e amano questo uomo incredibile come giocatore e come persona, Franco Baresi.

Joanin, non lo diciamo che il Papi era interista, dovevi star zitto, dovevi far finta di niente. Io che avevo fatto tutto un discorsone bello pieno, no, sulla famiglia Turiaco, però possiamo dire questo, era baresiano sicuramente, perché tanto c'era un Baresi nel Milan e un Baresi Beppe anche nell'Inter, quindi era baresiano di sicuro, no? Perché giustamente dice Giovanni, grazie Barbados per il ricordo, mio padre era un grandissimo estimatore di Baresi ma era interista. Vabbè, vuole dire che, come dire, intanto Zugarabba è un franco baresi, e fra qualche bella buttata di anni, quando andrà qualche interista, farà delle partite di calcio con gli interisti, no? Intanto è baresiano, questo sicuramente non ci piove, non ci piove. Ma vi vedo piuttosto attivi stamattina, giovanotti, con i vostri smessaggiamenti e WhatsApp al 334-7102-672, che quasi quasi, visto che siete così numerosi, quasi quasi vorrei darvi lo spiegone sulla terra piatta o la terra tonda, e spiegarvi di come hanno ragione quelli che dicono che la terra è tonda, ma hanno ragione pur avendo torto, oppure hanno torto pur avendo ragione quelli che dicono che la terra è piatta, ma che dicono che la terra è piatta, perché se dicessero la terra era piatta avrebbero ragione in toto, ma siccome dicono la terra è piatta hanno ragione ma hanno torto, oppure hanno torto pur avendo ragione. Anzi, è meglio dire che, sì, insomma, però non lo so se vi farò sto spiegone stamattina, no? Perché altrimenti dall'alto della mia sapienza potrei naturalmente indurvi, come dire, non in tentazione, ma in uno stato di prostrazione, di ma porca miseria, ma come fa ostotoso essere così intelligente, neantri, che così cadiamo nel vuoto, nel baratro dell'ignoranza e dell'inconoscenza. Dai, non riesco a stare serio neanche per un secondo. Un saluto a te Oriansi, un caldo calissimo abbraccio di cuore, un buon inizio a settimana anche a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5, sempre grazie. Nadia da Padova, la Nadiova o la Panadia, la Padiova, insomma, perché devo sempre andare a storpiare? No? Oh, buongiorno Riansi, da interista ho preso con grandissimo tristezza la notizia della morte del grande campione barese, tuo fedele Andrea da Isola Vigendina. Sì, piccini. Vediamo se riesco. Chissà, va bene, dai, andiamo da qua. 66 anni, caspita, troppo giovane. Ciao Riansi, buona trasmissione. Grazie, mitico profeta di Verona. Grande Baresi, lo dice uno juventino, e se lo dice anche lo juventino Massimo da Gabaldo, figurate come che stiamo a cosa. Va bene, dai, vediamo che c'è una cosa che vorrei poter fare. No, scusate, è una cosa mia personale che ci volete fare. Vabbè. Mi pensavo essere intelligente invece. Opla. Tracchete aptela. La. Ops. Siete lì? State sempre ascoltando? Per caso volete in qualche modo
capì, patà, se ricattito ran si risarà.

Mi starete chiedendo, ma cosa si deve combinare? Non lo so neanche a me, che vedevo lì.

0: Oh, ouais. Ça, quand on domanda.
1: Vediamo qua. Cosa succede? Ah, ecco.
0: Ah, buongiorno Oriano, la mia anima celta di Banfasa, o donna di saggezza, può dare fastidio a qualcuno ora che è insediata da te, ma in tutta onestà penso che tu sia una persona narcisista e con discontinua sincerità, non una persona da evitare ma da prendere con me, con i suoi pro e i suoi contro. Di adult, ciao da Marica. Narcisista e discontinua sincerità. Ah, mitica Marica dal cantone nord. Vediamo, opla. Però San D'Antonio e San Do Francisco. Buondì lunedì con tutti i tigrotti di Oriensì, un bel ricordo ad una persona che con il calcio è stato un campione, sempre troppo giovane per andare a casa dal padre, già effettivamente 66 anni, come dice anche il nostro caro carissimo profeta di Verona, effettivamente è un po' troppo, eh. Abbiamo pure piedi piatti, cervelli piatti. Saluti Validio. Vabbè. Buongiorno, state organizzando qualcosa per i campi Flegrei? Se pensate di fare qualcosa, contattatemi. Barbara da Arcugnano. Un abbraccio, Oriani dell'Inidì e del GVD. Oriensì dell'Inidì e del GVD. Guarda, non lo so, magari oggi qualcosa dirà forse il nostro Luca Skywalker degli Irriducibili, non lo so. Però vediamo insomma cosa ne verrà fuori. Te lo saprò dire prossimamente, oppure te lo sentirai per radio, Barbara. Salutami Joanin, il papà Joanin, mi raccomando. Buongiorno Riansi, buon lunedì, buona giornata e trasmissioni, saluti a te Agar. Mariella è venuta a salutarmi, ci siamo abbracciate, bellissimo sogno, grazie Ornella da Treviso. Ah, bene, sono proprio tanto contento, perché so quanto tu volevi e vuoi bene alla nostra carissima Mariella Inoale, quindi sicuramente mi fa tanto piacere che in qualche modo, anche se a livello onirico, vi siate incontrate, abbracciate e salutate, veramente. Allora, vediamo, intanto vi metto... Intanto vi metto quello che solitamente utilizzo come sfondo musicale. Ci sentiamo tra poco.

piace molto perché l'oceano mi provoca. È un tipo socievole, mi credono pazza tutti, ma il bello per me, lo sai, è fare soltanto questo.

Profeta, dai, grazie dell'informazione, grazie. Cosa vediamo, te me lo fai vedere de persona, d'accordo? È una cosa che riguarda me, il profeta di Verona, naturalmente.

ci è voluto poco. Oh, e contro l'oscurità. Non ringraziarmi, vi ho portato il sole qua. Ho imprigionato

0: Lunga la merendina, ma non ho fatto merendina, mi sono approcciato con il nostro magnifico Tommasato, che sarebbe il nostro Tomariello, perché appunto, come vi dicevo prima, anche se non ve l'ho detto nei particolari, c'era uno spuntino tecnologico da sistemare e siccome io non ce so fa, insomma, mi arrangio in tante cose, però ci sono cose in cui Tomariello è molto molto più bravo di me. E per fortuna che non l'ho buttato giù dal letto, ma pensate, la strana coincidenza, l'ho detto anche lui, si è svegliato pochi secondi prima che io lo chiamassi. Come se il suo angelo custode l'avesse allertato di oh piccolo, vara che l'Orian sì del GVD dell'INID è sul teciamo che ha bisogno. Infatti gli ho detto, ultimamente capitano spesso queste connessioni fra me e lui, mi sa che siamo come dire empaticamente collegati in un certo modo, sarà che si è forse perché è dello Scorpione e mica avevo a Vittoria che era dello Scorpione, capito? E ho sempre avuto un feeling particolare con quelli dello Scorpione, cioè un feeling e un collegamento empatico particolare. Comunque va bene, grazie Tomariello, a viva voce e in piena community o comunque in piena totale, come si dice, generalizzata situazione, non privatamente, ecco, ti ringrazio con tutto il cuore per l'ennesimo aiuto che in questo caso hai dato a me, ma che però insomma poi ricade a pioggia anche su tutti gli altri miei colleghi e colleghe. Grazie Tomariello, vorrei dedicarti una canzone ma non posso perché mi va la di trasmissione, mi va la pubblicitazione in questo momento, tra poco, tra un minuto, poco più, quindi vorrei dire che la canzone te la dedicherò dopo la pubblicità, solo che non conosco bene i tuoi gusti, però facciamo così, io ci penso, magari una canzone che piace a me, spero che piaccia pure a te, vedrò di cercarla italiana, trallallero trallallana, perché così sarà molto meglio trasmetterlo per via gammana. Mi sono spiegato a me stesso, medesimo, uguale identico. Quindi dice il nostro mitico profeta di Verona, si parlava di alieni a guardia del pianeta Terra e ti dicevo che c'era un libro interessante che parlava di ciò. E quindi, insomma, l'hai ritrovato, buon per te. Basta che ne sia alieni come quei con Sigourney Weaver, che ti presenta quei... E dice no, se sei a guardia del pianeta, ma guarda che a guardia del pianeta ci sono delle anime particolari che si chiamano appunto guardiani della soglia. Quelli del 56 ne sanno qualcosa.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo!
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi...
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille...
2: Radio Gamma...
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 9288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca.
2: Ho udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
1: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
2: Sì, ma andiamo in campagna di fronte al lago.
0: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e per notazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
0: E ora chiameme al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre...
2: E tanti auguri a te!
8: Se non se avesse capito...
2: E te...

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Atleti.
1: Qua Poenta Zaia, non quella bianca, quella Zaia. Tomariello, non so se l'ascolto, ma ho trovato una canzone che... ma... ti dico solo il titolo, Angelo Custode.

0: andiamo di fretta. Mi manchi ma domani.
1: Ciao Oriana, buongiorno, buona trasmissione. Mi dici qualcosa su questi guardiani? Un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori di Gamma 5. Rihanna De Van Gonza. Non lo so se ti riferisci a quelli del libro del profeta, non ti so dire niente. Se invece ti riferisci ai guardiani della soglia, devi andare a vedere quelli del 56. Non si capisce perché, però, cioè non si capisce perché. Cioè. Adesso dovrei farvi uno spiegone lungo una settimana, però sembrerebbe che quelli del 56 siano, come dire, lì, hai capito? Noi ragazzi del 56, dopo te la metto su quella del di Miguel Bosé, non a caso anche lui del 56.

torna al tuo paese, vai a quel paese, torna. Allora, cosa facciamo? Vi faccio lo spiegone sul terrapiattismo, la terra, il terratondismo. No, lasciamo perdere, non vi voglio tediare con queste ulteriori mie perle veramente di intelligenza e sapienza. Guardate che caso strano. Se no dopo appaio troppo narcisista. Un conto è apparire narcisista, ma se dopo, insomma, è too much, un po' meno, non troppo, poco narcisista, non troppo. È una vita, oh, è... E poi, cara Marica, discontinuo, come discontinuo io lo sono solo nelle diete, per il resto di solito do molta continuità alle mie cosce, soprattutto quando vado in bagno, o di fine o di grosso do molta continuità a quello che sto facendo. Non ti sento ma sorrido alla radio un pezzo. Quando torna al mio paese, Cavarserese, che bello c'ho Fustino. Che si strilla, non lo so. La mi saluti la signora Marisa, sa, signor Faustino? Di prima.

0: Faustino, sì, anch'io ti saluterò la signora Marisa sotto via, ma chissà quando la vedo poi.
1: So di cose che tu non potresti mai capire.
0: Non lo so, cioè non lo so, so che si è preso un periodo di, come, no, di aspettativa, un periodo sabbatico, quindi magari o sta concludendo o lo protrarrà, non lo so. No, è un amico che mi chiede, un amico, non lo conosco, però comunque mi chiede di Marcello Pamio. So che ha preso un periodo sabbatico per cose sue, probabilmente doveva sistemare, ci voleva del tempo per sistemare cose, penso personali o professionali, non lo so. E quindi adesso sta vivendo questo, da quel che so io, da quello che ho sentito, dopo nello specifico non ti saprei dire nient'altro.

Hai capito. Allora, cara Arianna, io ti metto, l'ho trovato, e quindi ti propongo la canzone di Miguel Bosé, Noi bravi ragazzi del 56. Lui si dice, non di lui, ma della sua mamma Lucia Bosé, che avesse una certa sensibilità o sensitività, mettila come vuoi.

esisto, tu sei un brigante. Dice, guarda che con il fischio sei fuori tempo, sono fuori tempo su tutto, Sisto, non solo col fischio. Col fischio che sto nel tempo.

0: Il segno del tempo, il tempo che segna, ma anche i calciatori segnano, non segnano il tempo, ma durante il tempo però possono anche segnare o fare anche autogol. Va bene, dai, scherzi a parte. Buongiorno Riensi, dai che ho l'ultima settimana, poi per fortuna mi prendo 3 settimane di ferie per riposare le orecchie dalle tue trasmissioni. Fabristico dall'Est. Devo prendere anch'io un periodo sabbatico per riposare le orecchie da me stesso medesimo, uguale identico. Mi prenderò una prossima intera vita, ma basta, vale. Giuro, quando ritornerò alla casa dal padre e vado a mettermi per iscritto, di ora che mi sua terra non che torno più. Quindi fate bene i tuoi conti, non sta a me dare altre missioni, compiti o che altro. Quello che ho fatto, se senta bene, se senta mai, non mi interessa, fa quello che te vuoi, ma mi so a terra, nota me fai pi tornare, mi raccomando. Vabbè, dai, scherzi a parte. Allora, c'è il famoso 5 per 1000 in questo periodo di denuncia, non dei cretini, dei delinquenti, figura porche, filibustieri, cialtroni e ciarlatani, ma della denuncia dei redditi. E quindi c'è una casella particolare dove, mettendo una X, se fossero due le caselle potreste mettere nome e cognome, X e X. Che avete che so. Vabbè, c'è una X e poi bisogna mettere un codice fiscale, che è quello in questo caso di Radio Gamma 5. Ovviamente si scrive il codice fiscale e si scrive Radio Gamma 5. Quindi il codice fiscale altresì non è che 01 59 80 90 288. 1000 per 5 o 5 per 1000 volte, grazie a tutti voi. Però ci sono anche altri modi eventualmente per sostenere la radio, se lo volete fare, naturalmente vedete un po' voi come vi gira. Lo potete fare col conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite un bonifico al BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego. Libero lo trovate nel nostro sito www.radiogamma5.it o portando direttamente il contributo presso la sede della radio agli incaricati preposti, ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia la COP ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Allora, partendo dal fondo, vi dico che la cena è dalle 19:30 alle 21. Di che cosa sto a parlare? Ma vi sto a parlare di tutti quei martedì favolosi fino a settembre che Cine Gamma 5 vi regalerà ogni martedì, e nello specifico caso anche domani. Quindi dalle ore 19:30 alle 21 se magna, quindi si riempie biologicamente la nostra struttura fisica. Dalle 21:30 in poi si riempie la nostra struttura morale con un bel filmetto, l'orchestra stonata. E non vi spoilerò, però insomma, vista la trama, deve essere veramente molto molto interessante. Quindi domani sera dalle 19:30 alle 21 Semagna e dalle 21:30 in poi il film L'orchestra stonata. Va bene, dai, ve lo dico. Un acclamato direttore d'orchestra, Thibault, scopre di avere la leucemia e necessita di un donatore di midollo osseo. Proprio a causa della sua malattia scopre di essere stato adottato e che il perfetto donatore potrebbe essere suo fratello biologico. Si tratta di un modesto impiegato che vive in una cittadina nel nord della Francia e suona il trombone nella fanfara locale. 15 di agosto, Ferragosti. Tutti in località Lobbia, 1350 metri, in mezzo a mucche, tori, marmotte, cervi, alci, a ispirare un panorama da fiaba. Quindi ritrovo alle ore 10:15 il parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana di Verona, poi salire presso la Malga Lobbia, Chiosco Boracia, e dalle 11 in poi circa il via alla passeggiata con una guida addestrata. Alle 13 se magna, un buon menù perché c'è grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fasoie sott'aceto. Scusatemi, ogni volta che leggo il menù di sta giornata, la prima roba che mi viene in mente è quei movimenti de stomaco, vado a capire, de a reazione che solitamente i fasoi sottaceti combinati con grigliata e puente, salsiccia e a carne salata può dare origine. Vabbè, con un attimo di pazienza, se svuota la pancia, però dopo riempiamo a volontà fino a sciopar col formaglietto. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329 00 38 988. Chi mangia la grigliata deve fare la prenotazione entro l'inedì della prossima settimana, quindi l'inedì 10 agosto, portando il saldo di €20 all'organizzazione. Pam, parabè, pam, pam. Attenzione a tutto lo battaglione, bisogna portare i soldi entro il 10 di agosto all'organizzazione. Ciao bei, a mente vuota, vi aspettiamo in quota. Poi c'è la creazione del gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Si cercano volontari per pubblicare altre opere con il marchio di edizioni Radio Gamma 5. Le varie competenze riguardano grafica, copertino libro, illustrazioni, editing, cioè correzione e preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, quindi interviste, presentazioni opere, supporto vendite, opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministra anche TIVA. Verranno selezionate figure, non figure porche, ma figure volontarie e belle, con esperienza e con desiderio di crescere in questo settore, o settore che dir si voglia, che se notate bene, se è torre, ci sta proprio il nostro Ettore, Ettore, se è torre, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene in Radio Gamma 5. Comunque, scherzi a parte, dai, inviate una mail a turinfabio@hotmail.it, oppure gli mandate un messaggio WhatsApp al numero 347 71 59 717. Vi ricordo che F Energia ha sospeso la lettura delle vostre bollette, lo riprenderà l'ultimo GVD di settembre e così potrete saperne di più. Quindi dall'ultimo GVD di settembre ritornerà dalle 14, mi pare, alle 19, la presenza di qualche incaricato della F Petroli Energia. Amici, amici, vicini e lontani di Radio Gamma 5, grande manifestation di protesta contro i folli, ignobili, criminali, violenti, costituzionali, nei confronti di deboli, indifesi, fragili, famiglie, imprese e singole. Riguarda i disegni di legge 755-2018, senatore Andrea Ostellari Padova, poi 978 del 2023 del senatore Erika Stefani di Trissino Vicenza, e poi Lega, Governo Meloni, FD, FDL o FD e FI in fase avanzata per l'approvazione. Parlano di pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale senza il filtro del giudice. Ebbene, sabato 5 settembre dalle 10 alle 11 a Padova, di fronte al caffè Pedrocchi in via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, non mancate, l'Alfredo nonché Allegro Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, con numero telefonico 346 36 14 469, sarà presente e vi spiegherà qualcosa di P di sta roba qua, se già non lo sapete. È stata depositata in Gazazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra Difesa è possibile, servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 di settembre 2026. Potete firmare online con lo SPID o il CIE, proprio così, CIE, CIE, e lo potete trovare su www.difesacivilenonviolenta.org. Passiamo ad altro. Cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero appartamento entro il 31 di agosto di quest'anno. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage. Zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi, grazie, al 338-99-46575 se avete qualcosa da proporgli. Importante collaboration tra ciaobei.org e Radio Gamma 5 per proteggere dei protocolli. Sostenere una nuova scuola, sostenere agricoltura biologica e biodinamica, promuovere nuove forme di aggregazione, offrire servizi di ricerca e offerti di lavoro, favorire lo scambio e la vendita di beni usati, eccetera. Un sacco di roba. Basta che andiate per saperne di più nel sito www.ciaobei.org oppure info@ciaobei.org. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento. A euri 350 400 al mese per info, cioè per informazioni, o se avete voi informazioni da dare a Frango, al 334 32 0 13 92 334 320 13 92. Allora, le vibrazioni del sapere vi fanno sapere che organizzano viaggi esperienziali. Uno le andà, l'altro arriva questo mese, dal 22 al 29 di agosto. L'altro ancora per quanto riguarda le piramidi bosniache. Poi ce ne sarà un altro a settembre, dal 5 al 12, in Sardegna, energetica ed esoterica. Quindi tutta roba misteriosa, da storia, d'energia, da crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it e andate su sezione viaggi e gite con noi. Oppure chiamate Valentino per informazioni e prenotazioni al 349-77-8167.
1: Ed ecco che, signori e signori, anche quest'anno il Comune di Campodassego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 20 settembre 2026, verrà Sierra Sierri. Tutte le informazioni e modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Comune di Campodarsego. Per informazioni, ufficio ambiente, c'è anche un numero telefonico, 049 92 99 845. Mi parca la sia finia, velocemente, se volete dare una mano, saperne un po' di più su quello che deve passare sto uomo, ragazzo qua, Michele Levorato, chiamatelo al numero 348 92 34 852. Mi raccomando, perché ha una storia interessante da raccontarvi, e sentite eventualmente, se potete, moralmente o forse anche economicamente, dargli una mano. 348 92 34 852. Ho completato, entro le ore 10, anche il mio dovere di lettura delle iniziative, ma dovrei andare a completare anche quella che riguarda magari i smessaggiamenti. Oh, ciao Riano, stamattina mi sembri sottotono, è dovuto al caldo o alla perdita del grande Franco Baresi? Franco o Franco stop? No, sono dibattuto fra il parlare di niente e parlare del nulla, o fare uno pistolotto e uno spiegone sulla terra piatta, sui terrapiattisti e i terratondisti. E allora, dibattendomi, hai capito, fra queste varie possibilità, probabilità ipotetiche, sono qua. Che pensi? Intanto magno, faccio merendina, me bevo un caffettino, faccio le mie robe, e che pensi? E così intanto me parte a pubblicità delle ore 10 e vediamo se faccio una risoluzione dopo. Ciao!
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
4: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
5: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
4: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
5: Rossella. Ciao!
1: Orca pettina cannaia mi ha preso in contropiede la pubblicità. Vedi, Franco, tu vedo, sto pensando agli azzi miei e intanto la pubblicità se ne va per conto suo. E allora io cosa faccio adesso? Vi metto una canzone che vi tiri su un po' il morale, dai via. Anche perché noi diversamente giovani, non è il mio caso, ma per i diversamente giovani magari qualcosina potrebbe essere di stimolo e di aiuto questa canzone.
6: Esta noche d'amore passion con la chica del mi corazón que voyosa me aspieta en el lieto ma yo sto al gabinetto.

Questa canzone fa parte della colonna sonora del film Buen Camino con Checco Zalone. Se non l'avete visto, guardate, secondo me, al di là del che può piacere o meno questo comico, però è bello da vedere, perché oltre che ridere tanto fa anche un po' riflettere. E poi tra l'altro c'è anche nel film proprio l'azione fisica dell'urologo che gli testa la prostata, ma non dal davanti, dall'eterga proprio. Insomma, se non l'avete visto, guardatelo, tanto per stare un po' in allegria, tanto per ridere un po', io ve lo consiglio spassionatamente. Oh, dunque, ai Oriano, spiacente per te, perché dopo una vita di azione dove si muovono tante cause che danno per reazione un effetto, segue una vita di riflessione, quindi anche di trasmissione, dico io. Lui invece, il Sisto, che non è il Sisto numerologico, è un Sisto di cognome o di nome, perché sennò ci sarebbe un Settimo, un Ottavimo, un Nonimo e un Quintico, un Quintito, capito? Quindi, facendo i conti, dovrò subirti anche per la prossima. E vabbè, vuol dire che questo è il mio destino. Sisto, che fa il... No, perché mi fa piacere, perché loro magari non si conoscono, o magari si conoscono, però sicuramente non si sono contattati in questo momento. Però tra il Sisto, da una parte, e il profeta de Verona da che altra, pare quasi che si abbia messo d'accordo. Perché dice, e dopo a noi poi chi ci fracassa? Le trombe di Eustachio e Sosta Bon, all'INED e al GVD, tentano di trovare qualcun altro. Sono messi d'accordo sti due, hai capito? Non ci torno più. Allora, non ci siamo capiti, non ci siamo spiegati a noi stessi medesimi uguali identici. Io ho un contratto, contratto a tempo determinato. Io ho un contratto, assunzione a tempo indeterminato, anzi oserei dire eternum, per cui si contempla in questo contratto che questa è la mia ultima vita terrena. Dopo farò altre robe dall'altra parte, verso magari il pianeta Terra, verso gli esseri umani che ci saranno, ma non c'è giorno più, perché non può, capite, è proprio nero su bianco. E il capo, il paron, il divin padre celeste, e mega ha firmato il contratto, mi anche ho firmato sotto, ho capito, sai quando i contratti smetta una firma qua e te che da mettere a doppia firma, non si sa perché doppia, e anche là addirittura io ho messo una tripla firma, non so se avete capito, è l'allusione, la tripla firma, hai capito? Per cui io ce l'ho qua, ragazzi, carta canta, no, poetra, capito? Mi ha promesso, perché ve l'ho spiegato tante volte, quando ero di là e mi godevo un mondo, io ero tranquillo, sereno, anche perché godevo dei benefici del... avete presente quei calciatori che fanno godere di quei benefici decretivi per quanto riguarda il fatto che siano stranieri, l'effetto crescita, mi pare, o decrescita di alcuni di 2 o 3 anni fa, per cui certi giocatori venivano comprati dalle società italiane ma pagavano meno di tasse, di IVA, eccetera, perché c'era sto decrescita o crescita che fosse, insomma, ecco. Quando io sono passato dal lato oscuro, no, della forza al lato in luce, e questo si parla dei miliardi di anni fa, e anch'io ho usufruito dell'effetto del decreto crescita, perché sono stato uno dei pochi, se non forse l'unico, a quei tempi, si parla del tempo proprio che era il baruffon, ho capito, fra quei de sopra e quei de sotto, che è il gran baruffon che c'è sta, no? E là, a un certo punto, avevi presente come i cartoni animati, che te vedi che tutti sbaruffa fra de ori, e dopo te vedi che uno, tutti che va de sopra, e quello che gli era sotto se tira fuori, e se là che il varda, quelli che si dirò sbaruffare, convinti di averlo magari ancora sotto da pestare e bastonare. Ecco, in quel tempo là, quella grande, a un certo punto, no?
E io anche a me devo fare un baruffo, ho detto, ma aspetta un attimo, perché invece qualcosa non è qua. Ha messo a tira fuori un attimino, scomincia, mentre ero tranquillamente a fumarmi la mia sigaretta, a guardare cose che succedevano, a cercare di capirne un po' di più. E quando che ho capito, che ho visto che qui dell'oscurità, che interessa solo rompere i maroni, non c'è nessun progetto, non c'è nessuna organizzazione, cioè sì, si organizzai per fare del male, però dopo non sei che dica, vabbè, distruggiamo di qua per costruire qualcosa di buono, di bello, no? Di luminoso, di piacevole, di amorevole, no, proprio i distrugge per distruggere e si costruisce qualcosa che fa più schifo di quello che ha distrutto, capito? E ora ho detto no, preferisco passare. E go al Sama, ho detto scusi capo, naturalmente riferito al capo, cioè, se è possibile vorrei cambiare parte, vorrei cambiare campo, vorrei cambiare società. Se puoi iscrivere a questa società calcistico divina di luce, e mi guarda dritto. Ne hai? Sì, perché cioè quei tempi, no, che ieri io c'ero, ieri hai. Allora ha detto ne hai, e con voce roboante, vediamo se riesco a imitarla, con voce roboante. Oriano, perché mi chiamava Oriano già al tempo. D'accordo, ti farò passare di qua e ti darò i benefici dell'effetto del decreto crescita. Però poi, quando sarà il momento, dovrai assumerti la responsabilità di alcune missioni per mio diretto conto. Accetti? Di solito se mi rifaccio la domanda, ho detto, accetto. Posso chiedere un aiuto? Ho detto, non so, un aiuto da casa, una telefonata? No, devi decidere da solo. Va bene, dai, che stiamo. Però aspetta, che faccio? Aspetta un attimo. Però prima posso leggere il contratto, ero prima di fare la tripla firma. Naturalmente mi ha risposto di sì, perché te pare che. Cioè, lui è perfetto, ho capito, non sgarra di una virgola. E ora mi ha dato sto papiro lungo sempre. Cioè andava da un CEO a altro praticamente, e ho messo veramente qualche miliardata, no, ho messo un po' di anni a leggerlo tutto, comunque va bene, gli erano varie postille, cioè a fine ho letto tutto, ho detto va bene, dai, lo firmo, tac, e l'ho firmato. E insomma dopo ho cominciato a tassarmi, fare un po' così in giro per l'universo, nel paradiso eccetera, quando ero appunto puro spirito, e me la sa, scusatemi il termine, non che l'abbia detto lui, lo dico io da sotto forma umana, cazzeggiare insomma un po' qua, un po' là, tanto lui sapeva per effetto del contratto che al momento mi avesse chiamato in gioco e avrei dovuto nolente o volente rispondere di sì. Perché qualcuno adesso si chiederà, perché eventualmente quale sarebbe stata la conseguenza se tu avessi detto di no? La conseguenza sarebbe stata che mi sarei sentito un pirla, un oglione per l'eternità, perché insomma non se poi che ti ho capito tu una decisione del genere e dopo perché una roba notte comoda ci appare tornare indietro, no, non è così che la funziona. Parfì Miguel Bosé ha detto indietro non si torna, quindi. E allora vabbè, e poi come vi ho detto è capitato un po' di tempo prima del 19 di ottobre del 1956 delle ore 13:30, un bel po' di mesi prima, qualche anno prima, mi ha allertato, mi ha detto attendere là in via Sassoferrato numero 8A, quello è il momento in cui il luogo dove avverrà la tua innestazione umana. La gestazione la daremo a quella che sarà la tua mamma biologica, si chiamerà Vittoria, il papà biologico si chiamerà Onorato Corneglio, verrai da due famiglie, i Barbato e i Favaretto. Ora, meno sono mai in cerca del significato del cognome Favaretto e Barbato, però suppongo che abbia una certa sua importanza. Però non l'ho mai fatto perché già, come dice qualcuno, sono narcisista di mio, se dopo mi ci metto magari e vado anche a vedere che come a suo illo tempore, no, incontrai e sembra che i Barbato fossero anche una generazione
antica, nobile, assai nobile. Vabbè, ma comunque non stiamo qua a ciurlare sul manico, a perderci in sciocchezze. E insomma, a quel punto, come vi ho raccontato un sacco di volte, ormai ne avrete anche le scatole e le orecchie piene, e mi ha detto: dai, te devi andare su e dopo te vien battezzato a Ponte Vico d'Ase, ne è accesa, perché le furbo, no? È già una furbizia simpaticissima. Io non mega spiega tutto, però no, tanto lo sapeva che dopo con gli anni ho riascoperto. E verrai battezzato nella chiesa di San Giovanni Battista a Ponte Vico d'Arzere. E mi al tempo ho detto: vabbè, cioè, perché specificare che sei a chiesa di San Giovanni Battista a cosa, no? A Ponte Vico d'Arzere, poteva essere Santa Maria Immacolata, Santa Maria delle Grazie, del Bambin Gesù, non so. No, e io proprio specifica de San Giovanni Battista, ma io non ho fatto caso, ho detto: vabbè, sarà una roba sua che tiene, detto, capito, a far vedere che il sa tutto, anche dove che venia roba tesà. E così, insomma, sono venuto al mondo, ho fatto quello che dovevo fare, tutte le mie cosine, eccetera. Dopo nel tempo ho capito cosa intendeva e perché mi disse e specificò la chiesa di San Giovanni Battista. Perché quando ho attaccato, chiesto, insomma, conosco mi sia l'esere la Bibbia, dopo sapremo e il Battista chi che si sta e che fine che gli ha fatto. E ora mi sono un po' preoccupato, no, a quel punto, e attraverso i servizi segreti angelici, ma soprattutto attraverso i capi dei servizi segretissimi divini, ho ricontattato, cioè non direttamente, perché dopo io tenderebbe a essere un po' introverso, no? Diciamo un introverso, un po' schivo e umile. Il parom è umiletto, non gli tiene ad apparire più di tanto. E ora però mi ha fatto sapere attraverso i suoi capi dei servizi segretissimi divini che noi megavaria tagliare la testa. E ho detto: beh, per fortuna, perché già ho problemi ai cervicali da quando che sono venuto al mondo, no? Tanto per capirsi. E ho detto: ero caro Sisto, a proposito, no? Ho avuto che mi sia portadrio fra me e mio, pensare è un obolo di quel periodo, no? Che ne so. E insomma, ho detto: no, dighe a Oriano che, anche perché non sei più i tempi, chi te taglia a testa, capito? Al massimo te dà una garondola tra capo e collo e te spezza le vertebre in tia cuppa, capito? Oppure magari te dà una tega che te resti là fermo per qualche giorno o qualche settimana, però no, dire che non si preoccupa. Però, mi hai detto, fisicamente no, ma moralmente. E il ciapparade che teghe. E questo capita a Dirgio, che ha detto, no? E me, quando che mi ha detto: scusa, ma non poteva dirmi io quando che se mi incontrava prima che venisse su a terra, eccetera, e mi spiegarmi un po' di più. E ora mi ha risposto il capo dei servizi segretissimi divini, ha detto: guarda, ti sai che sei un tipo un po' che non mi piace apparire, un po' esumile, semplice, un po' schivo. E poi che aveva... E aveva paura della tua reazione se te spiegava tutto, capito, al momento, proprio lì. E preferivo che te andassi intanto va avanti ti, che a me mi viene da ridere, mi viene a pensare, va avanti che dopo un fiatì a volta te capirei e te renderei conto delle cose che succederà. E quindi eccomi qua, nella mia primissima parte di questa giovane età, quasi settantenne, e mega rondo tra capo e collo con ciapae. Per fortuna che non siamo come appunto ai tempi di Giovanni Battista, che mega sega il coeo, però i teghe, diciamo che qualche tega è una goccia pa. E non faccio riferimento, quando parlo di teghe, a eventuali esposizioni membratiche, fisiologiche, biologiche, no, parlo proprio moralmente, come una vangada, una squatata in telcopin proprio. Vabbè, dunque, aspetta, perché il Sisto mi risponde che anche io ho un contratto. Però sul mio contratto invece c'è scritto che nella prossima vita Oriano
si presenterà sotto spoglie diverse a incidere sulle vite di tanti altri. Questo è il copione, e senza la tua presenza è come senza la tua presenza è come togliere un attore importante da un film. Quindi, poiché non si può cambiare a piacimento la trama, pena l'insoluto svolgimento del film, tu rinascerai, questo dice il mio contratto. Sì, ma non so mica chi che dove ha fatto sotto quel contratto là. Esisto. Perché quello che ti te dici, secondo me, guarda bene a data del tuo contratto, perché secondo me fa riferimento a questo periodo, perché quello che te mi hai scritto adesso è esattamente quello che vado a fare adesso, per cui dopo te capì che una volta che si arriva Strucca Botton, che ha fatto quel disastro che ha da fare e che si andà giù de caretone in ciappana bea picconata di quei giuste, e che l'umanità se la risolleva e se ripartia dopo, non capio che robe là, gliene riparleremo centinaia e centinaia di anni prossimi, quando che sarà il battaglione finale, te capì? Però per il momento, insomma, ma solo per il momento, controlla bene a data, perché secondo me è a data del contratto che te che firmati e prevede questo periodo storico, secondo me, perché non può disgiungere. Va bene che io giustamente il Padre Eterno dice, oh, mi faccio quello che voglio, con te faccio una roba, con gli altri faccio un'altra, e chi sei che puoi dirmi a me cosa fare o non fare? Te che hai ragione anche a te, insisto. Però siccome abbiamo una certa confidenza, no? Mi è il capo, devo ammetterlo, narcisisticamente lo devo ammettere, eh? Io se semplice, umile, un po' schivo, mi invece so, vedi, so una faccia come il ciulo, estremamente ego-referenziale, referenziato, egocentrico, egoico e narcisista, per cui lo spoilero, lo dico, che se proprio... non dico come Busetta e Botton, perché sarebbe un po' esagerato, non dico come Ciulo e Camicia, perché non è una bella immagine, però diciamo che c'è questa connessione, c'è questa commistione, c'è questa anche commissione, bisogna vedere in che percentuale, quindi a Eo, in che, perché lui è il mio è il mio agente, capito, di quella che è la mia partita umano calcistico spirituale, filosofico, morale e sociale in questa parte di vita. Lui è il mio unico e solo agente, e quindi giustamente chiede una percentuale sulla su quello che si ottiene, è piuttosto consistente, capito? Ovviamente, e va bene, dai, adesso vedremo con sti contratti. Oriansi, a me piacerebbe molto anche sentire la tua teoria sulla terra piatta e quella sulla terra tonda. In realtà ne ho sentite alcune diversioni, ma una contrapposta all'altra. Brava Nadia. Ecco, parti da un presupposto. Non sono in contrapposizione. Lo spiegone ve lo farò un altro momento. Intanto allenatevi ad ascoltare delle... Lo so che siete già abituati ad ascoltare cazzate quando ascoltate me, ma dovete allenarvi ad ascoltarne di più consistenti, di più cicciose, di più corpose come cazzate, perché quella che vi racconterò, lo spiegone che vi darò, è un po' più consistente di tutte quelle che mai vi ho fatto fino ad oggi. Quindi, cara Nadia, intanto allenati sapendo che quelli che affermano che la Terra è piatta hanno torto, pur avendo tra virgolette ragione, oppure hanno ragione pur avendo torto, e quelli che dicono che la terra è tonda e ha ragione, punto e stop. Ti spiego perché. Che la terra fosse piatta levera, ok, e oggi alle tonda, che sia piatta oggi come oggi non levera. Quindi sti tusat, ste animette sante, che sti terrapiattisti, capito, chi fa ste affermazioni, tutto sommato una certa forma di verità, purtroppo che te vuoi, ce l'hanno pure loro. Ecco che loro non sono in contrapposizione. Certo che lo spiegone che vi potrò fare, quale enesima enorme cazzata che io possa raccontarvi, questa non la farò oggi, non c'ho voglia. Non c'ho voglia, anche perché continuo a alternare fra trasmissioni small
o medium e trasmissioni XL, e a volte le gestisco male, hai capito Nadia? Quindi oggi è una versione di una trasmissione XL, quindi extra large, e prevedeva naturalmente un maggior contributo verbal vocale nei vostri confronti, perché lì dove invece è small o medium, cioè il tempo se quello che è zenota, puoi fare tanti spiegoni. Però ci ho riflettuto, grazie anche alle parole di Franco Franco, Frango Stop, che diceva giustamente, e

Un caro saluto all'Angelo Biondo e a tutti gli amici ascoltatori. Grazie della compagnia Valentina che non se ne scappa via, perché insieme a Pietro da Jesolo, siete in vacanza! In vacanza con una C sola, mi raccomando. Bella località. Ci sono delle località che mi piacciono a sé più di altre. Ad esempio, mi piace la costiera adriatica, quella alta, quella verso Trieste, quelle zone là, quelle parti, no? Friuli, Venezia, Giulia, eccetera. Mi piace un po'. Devo dire, zona Jesolo, San Donà, Eraclea, quelle zone là. Mi piace anche a Caorle. Diciamo che quella parte lì della riviera adriatica mi piace a sé. Muoio a sé. Anch'io me ne ho approfittato a suo tempo del decretino. Ascolta, ma se vogliamo parlare seriamente, caro profeta da Verona, puoi contattarmi così parliamo e sviluppiamo sta faccenda sui miei due nuovi canali, ok? Non più Oriagram e Porogram, perché quelli me li hanno hackerati e ho dovuto chiuderli e cancellarli. Ne ho, grazie a un amico programmatore, assai programmatore, ne ho fatti due nuovi. Uno è Cazzigram e l'altro è Cretinagram. E quindi se mi vuoi contattare così là, ti capisco, magari facciamo un po' più privatamente, setta voi, d'accordo? Io non credo a questi discorsi, perché se fosse vero, certe esperienze forti e reali e terrestri per te, e non mettere in piazza i particolari per farti pubblicità, sto facendo così con la mia, ne faccio tesoro e buon ricordo interiore. Dunque, aspetta, certe esperienze forti e reali e terrestri per te, e non mettere in piazza, e quindi non mettere in piazza i particolari per farti pubblicità. Mi è un po' marica, tesoro. Dammi uno spiegone migliore, che non riesco a capire bene. Ecco perché non mantiene le promesse, lascia miserie, guerra e disperazione. L'è timido, ecco, io pensavo non esistesse. Guardati, no, esiste. Ma non lascia neanche miserie, guerra e disperazione, perché quella è là che basta gli esseri umani a farle, non ti preoccupare. Guarda, io ogni tanto vedo dei film in cui ci sono dei figli o delle figlie che prendono decisioni che sono un po' forti, no? Per i loro genitori. E una cosa che spesso, almeno nei film, ma l'ho visto e constatato anche nella realtà, la frase che spesso esce dalle bocche di questi genitori, pur a fronte di certe esperienze forti da parte dei loro figli e figlie, è quello: io, tu sei mio figlio, sei mia figlia, sono tuo padre, sono tua madre, io ti amo come sei e ti sosterrò in qualsiasi decisione o scelta tu farai. E ora, se lo fa un essere umano, voluto che il Divin Padre Celeste de conseguenza non lo faccia più e meglio di un essere umano, è di sostenere, ma non sostenere, dire sì, ti devo fare delle robe cattive, ti sostengo nel fare le robe cattive. No, ti sostengo nel senso, non ti tolgo il mio amore, non ti tolgo la mia misericordia, e cerco comunque di mandarti bei consistenti segnali, esperienze e situazioni, perché tu possa capire che magari che c'è anche un modo diverso e migliore di procedere durante la vita terrena. Te capì? Ecco. E l'esiste? Se l'esiste? E come se l'esiste? Anche perché se non l'esistesse non esisterebbe niente di tutto quello che vediamo, insomma. Lo spiegone non è un animale intelligente, lo si capisce da come non lo spieghi. Contattami tu sul mio canale Decelebratogram. Decelegram, ok? Vabbè. Farà un po' fatica, perché fino a quel punto non che so arrivare, perché...

0: De Cazzigram sì, de Cretinagram anche, ma de Celebratagram, caro sceriffo, ex sceriffo nonché profeta di Verona, me è un po' difficile. Ciao Riani, da questo febbraio nonno Piero abita a Jesolo, Lido, vicino al figlio, il Polesine, il Polesine, la polenta dell'Esine è ormai nei ricordi. Grazie Valentina, non lo sa Ea. Quindi è adesso che mo nonno Piero da Jesolo, non è più Zolo, perché adesso è vicino al Viglio. Prima, quando era nel Polesono, era Zolo, ma adesso non è più Zolo, perché è a Jesolo, dove c'è il Viglio, oltre che la Valentina. Poi capisco perché io mi rendo conto, capisco e anche vi ringrazio per il fatto che, nonostante le continue cretinate che escono, le stupidaggini da questa bocca, voi al lunedì e al GVD siete lì che state ascoltandomi. Ma vi pare normale, tusate? Ma non sarei mica gente normale che al lunedì e al GVD, che sia in versione small, medium, extra large o addirittura XXL, come capita ogni morte di papa o ogni tanto, no? Ma non sarei mica gente normale che stai là ore e ore ascoltare cazzate che sparo. E dice, perché ogni tanto dici anche delle cose serie, interessanti, profonde. Sì, ma quello ogni tanto vago naturalmente è come dai che si dice, a depennarlo completamente, perché dopo subito che aggiungo non riesco a rimanere serio per più di 8 minuti e quindi vado a rovinare tutto quello che magari de serio lo potevo aver detto, simil serio o psico o psico serio serioso ho detto fino a quel momento. Io non so, siete magnifici come cioè, guardate, io ve lo dico onestamente, voi vi state guadagnando il paradiso, non che vi bisogna fare altro, solo per il fatto che oramai da tempo immemore e da giorni innumerevoli, per non dire settimane e mesi o anni, state lì ad ascoltarmi al lunedì e al GVD. Mi cosa parlare, che ho cosa dito al capo, ho detto meno posso chiamarli figli spirituali, perché non ho l'ufficialità nella professionalità del sacerdozio, però figli radiofonici, figli e figlie radiofoniche, questo se mi permettete glielo dico e glielo ho detto. Quindi io dico, guarda, fammi una carità, questa sta gente qua se no si è persa, perché cioè, se non te che tieni vaido, capito? Il fatto che mi ascolta me il lunedì e il GVD come estrema, non unzione, ma estrema, come si può dire, gesto d'amore nei confronti dell'umanità. No, ecco, ad esempio anche quella che sta per venire avanti in questo momento, nella sua infinita bontà e amore, che ebbe nell'ottobre del 2004, purtroppo per voi, mi incamerò, mi insufflagò e mi arruolò in codesta emittente. Lei già da quell'ottobre del 2004 si è guadagnata il paradiso e vi starete chiedendo, ma chi sia sta qua? Mettetela e dica chi che te sei, che in questa infinita bontà.
1: Buonasera a tutti.
0: Ecco, buonanotte. A posto. Se meglio andiamo a torsi un caffè, perché ti sei ancora di a dormire.
1: Un po' addormentata. Buongiorno a tutti innanzitutto.
0: Se vuoi salutare anche Thomas, che è già sveglio, l'ho già messo a lavoro anche stamattina.
1: Ciao Thomas, è da tanto che non ci vediamo io e Thomas.
0: Ma no, sul serio?
1: Da ieri sera.
0: Ah, ecco appunto, quindi è giusto salutarlo oggi.
1: Ciao Thomas.
0: La mitica Pufodic, potremmo fare un film.
1: Sì.
0: De Pufodic. Con la K finale, anche cioè tirerebbe il racconto.
1: Tireria qualche sì.
0: Sì, no, il racconto di Lilli Senigallia, che diventa pufica e iodica. E come poi.
1: Hai detto iodica o ionica?
0: No, iodica. perché ecco. Ionica, se lo ripeti, no, ma anche se lo ripeti, Ionica, nel senso che te lo facevo da boccia. Adesso invece che sono solo cretino, ho detto io faccio altri tipi di giochi. Cosa si ti devo guardare sulla borsetta?
1: Sono qua per te.
0: Ah, anch'io sono qui per te, per berci un caffè. Allora, pausa musicale e ci risentiamo tra poco. Aspetta, silenzio. Guarda, tira fuori. Cioè, ma qui è là, se, il fondo. Se il pulso di San Patrizio che ha borsa là o se è una borsa normale, perché anche a cominciare come quello dei conigli del coso del mago, no? E cominciare a tirare fuori di tutto e di più. Io non so come fa a stare dentro una borsa tutta che roba. A parte che te che starissi dentro anche ti voendo, tanto sei grande, quindi va bene. Musica, dai, che abbiamo bene il caffè musica. Con la pufodica, anzi la pufodic, anzi depufodic. E potremmo fare una trilogia, Depufodic 1, Depufodic 2 e Depufodic 3. Attenzione.
1: Vendetta.
0: Giusto? Esatto, la vendetta.

stai? Sto bene, ho bevuto il caffè adesso con la Lily. Te come stai? Ascoltatore, ascoltatrice, come stai? Stai bene? Sono contento, mi fa molto piacere. Ecco, e allora leggo quello che mi hai scritto, ascoltatore, chiunque tu sia. Ciao Riano, non so se hai già parlato di Baresi, grande uomo e giocatore da prendere esempio. Bella la dedica di Maldini, che è cresciuto con lui, ha apprezzato in tutti gli aspetti sportivo ma soprattutto umano. Mi dispiace molto, è il mio giocatore del cuore. Quando pensavo al Milan vincente, pensavo a lui sempre, un baluardo che comandava la difesa. Grazie Luca. Infatti molti hanno fatto quelli intervistati, Luca, hanno fatto, a proposito di Baresi, facevano la mimica, perché lui lo chiamavano quello col braccio sempre alzato, perché essendo lui a dirigere la difesa non c'era ancora il VAR al tempi, c'erano solo i guardialine, e quindi lui, che comandava la difesa ed era l'ultimo baluardo, era quello che alzava sempre la mano per far vedere al guardialine dove era lui, e quindi in proporzione verificare se era o no in fuorigioco l'avversario. Quindi, e tante volte i guardialine rispondevano proprio distinto perché tra l'altro non lo faceva così, diciamo alla membro di cane, ma lo faceva proprio a ragion veduta, per cui ogni qualvolta lui alzava il braccio effettivamente c'era il fuorigioco effettivo dell'avversario, degli avversari di turno. Comunque sono d'accordo con te, grandissimo giocatore e grandissima persona. Ciao Lilli, dal profeta de Verona, ha detto anche sceriffo, che se lo conosce un po' meglio forse come lo conosce, ti conosce come sceriffo lei, però insomma dovrebbe sapere anche che sei il profeta di Verona. Pensavo che fosse impronte con l'anima invece che sei impronte col ciulo. Bravo Faustino, vedo che ti cominci a capire qualcosa anche a te finalmente. Oggi è la versione XL, la versione extra large della mia trasmissione, quindi poi questo, sì, questo l'ho letto. Ecco qua, Anna di Mestre, scusami. Ciao Riano, buon lunedì, ogni tanto ascolto la radio quando posso, come sto facendo oggi, dipende anche dal mio umore. Grazie per le belle canzoni che ci hai fatto ascoltare, un buon seguito di trasmissione. Ciao dalla nostra mitica Annetta di Mestre, che penso sia quella Anna di Mestre, quella famosa che aveva, mi pare, un usignolo, avevi un uccello che veniva a trovarti sul davanzale. Vado a memoria, magari mi sto sbagliando, sto dicendo l'ennesima stupidaggine, non lo so. Vero, mi pare che hai avuto per un periodo della tua vita un rappresentante del mondo volatile che veniva a trovarti e veniva sul tuo davanzale, mi pare, dalle parti tue. Scorreggimi se sto sbagliando, scorreggimi, mi raccomando. Ne ho lette tutte, quindi visto e considerato che, vediamo se riesco a mettere insieme due o tre parole consecutive in un italiano corretto. Visto e considerato che ci stiamo oramai affacciando alle ore 11 di questa mattina, momento in cui andrà in onda anche ovviamente lo stop oppure il break pubblicitario, io direi, nell'eventualità che voi foste ancora presi così da cose vostre, da cosce vostre, come si suol dire, io vi proporrei una canzone che ho riscoperto recentemente e mi fa molto molto sorridere, perché nel testo ha scritto delle cose un po' particolari, ma Max Gazzè, perché quando scrisse questa canzone Sotto casa, chi è che si aspettava un testo e una canzone del genere? Chi è che se l'aspettava?

0: È stupendo sbrassolare la Lily perché sembra di prendere, abbracciare un panda praticamente, tutto morbido, tutto... Comunque guarda che c'è un sacco di gente che ti saluta, dal profeta di Verona alla Valentina, Fustino, è un sacco di gente, insomma. Ah, vedi allora Anna di Mestre che non mi ero sbagliato, dice sì Oriano, hai detto giusto, pure quest'anno si è ripresentata la merla e sono nate pure i merlini, quindi vuol dire che ha fatto, se ha intrippato il merlo la merla per fare i merlini, giusto? Perché non sei chi nasce da soi i merlini, i maghi merlini, guarda, non sei chi nasce da soi. Qui nel mio terrazzino, ciao, alla prossima e una buona giornata da Anna. Guarda Anna, se dicono, e mi trovano anche perfettamente d'accordo, che mai nulla avviene per caso, tu prova ad andare a vedere se c'è un libro, magari il libro, ci sono dei libri, dei sogni, cioè che danno la spiegazione di quello che noi a livello onirico vediamo, no? Quindi possono essere situazioni, persone, parenti, animali o altro. Se riesci a trovare un libro dei sogni in cui ti scrive a cosa corrisponde, ad esempio, lo stato onirico, anche se tu lo stai vivendo realmente, non nel sogno, però il significato della merla o del merlo, io direi che, visto che nulla viene a caso, ragiona sul fatto, per quanto tu possa passare momenti di umore particolari, diversificanti o diversificati, capire e comprendere che se una mamma viene a figliare sul tuo terrazzino e quindi a portar la vita, forse in te c'è molta più vita e amore di quanto tu stessa non possa pensare o immaginare.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca che cibo più non tocca.
2: Ti avevo detto che manca una cena per i 50 anni.
3: Avevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
2: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
3: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
3: E ora chiamame al 348 85 73 609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre,
2: e tanti auguri a te.
8: Se non se avesse capito,
2: e te.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode!
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a me mi piace baccalà e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Attenzione, o battaglione, ritorna in diretta la trasmissione. Ciao Riano Pistolotto, ti ascoltiamo sempre volentieri, firmato Marisa. Questa è un'altra di quelle persone che non sei tanto a posto, perché non solo mi ascolta, ma pure volentieri, quindi doppiamente da ricovero, Marisa, ti sei cara, HT. E un grazie particolare alla Nadia del Lido che ci fa sapere il significato di merlo. Non badare troppo ai pettegolezzi, che canta a notizie frivole, che parla a non essere troppo ingenuo. Insegnarli a parlare ti imponi in un modo sbagliato, ucciderla no, questa no, fa vita, quindi vuoi far tacere una persona che sa troppo, ecco invece. Allora, io sai come interpreto, grazie cara sorellona del ex Lido di Venezia e attual Cassavio, grazie di questa delucidazione, perché allora, cara Anna di Mestre, mi viene in mente che in questo caso, visto che ha figliato la merla, vorrebbe dire notizie a te riguardanti, cioè non notizie in generale, ma cose che se da una parte il merlo parla troppo, ecco che allora nel caso che è nata i merlini, i maghi merlini sono nati lì sul tuo terrazzino, vuol dire che aspettati notizie che ti riguardano assai positive, secondo me. Eh sì, secondo il mio modestissimo parere. Grazie sorellona, che Dio la benedica figliola. Ecco. Un saluto alla mitica Lilli, e visto che hai trasmissione XL richiedi smessaggiamenti, quindi avanzo gli auguri di compleanno del 31 di luglio, già passato però, molto dispiaciuta per Baresi, sempre la nostra mitica Arianna che non perde mai il filo neanche delle trasmissioni e che vive a Vigonza. E allora contentiamo, diciamo che ritardatamente in anticipo contentiamo la Arianna di Vigonza, perché oggi è il tri, ecco, comunque il 31 di luglio ha compiesto gli anni. E allora in ritardo, ritardatamente in anticipo, perché ritardatamente rispetto al 31 di luglio, ma in anticipo rispetto al 31 luglio del 2027, facciamo gli auguri alla Arianna di Vigonza. E con questa canzone accontentiamo anche colui il quale mi ha chiesto se si può sentire la canzone del buon compleanno, così poi magari riuscirà a farla sua. E quindi per l'una e per l'altro, ecco che arriva il buon compleanato dal vostro Orian C. Barbato.

festini buoni per tutti, hola, forza. No, sapete perché mi è venuta sta esplosione di gioia? Perché non riesco a capire se allora, se è il mio olfatto che è un po' meno matto o se è il risultato di ieri. Vi spiego. Mi sento un profumo di costesine che mi entra dentro in regia che non vedo, che sarà anche l'orario, no? Sto profumo di costesine, però non so se è l'olfatto mio un po' rovinato, che effettivamente non c'è nessuno, o seppure è la, come dire, la risonanza eterico, magnetico, biologico, fisico, orianinica di ieri, che siccome ieri ho mangiato costesine e ho scaldato casa. So che vi consiglio una roba: se vi fare le costesine, fasi fuori all'aperto, non stai a farli in casa, perché dopo che vuoi 3 giorni e mezzo può far andare via l'odore che resta in cucina in casa. Ma comunque che buone, una volta ogni tanto è costesine proprio, e che tra l'altro anche la appunto la grigliata, no? E a proposito, per il giorno di Ferragosto, chi decide di mangiare la grigliata si ricordi che entro il 10 di agosto è la prenotazione obbligata. Mi pare strano che Luke Skywalker degli Irriducibili, pronto a determinate rime, non me l'abbia fatto la grigliata rimata con prenotazione obbligata. Entro il 10 di agosto, quindi entro il 10 di agosto mi è obbligata per la grigliata la prenotazionata. Ecco, vabbè. E allora, cari fanciulli e care fanciulle, e comunque voi siate un po' di qua, un po' di là o in mezzo che ci sta, perché sappiate che l'amore crea ponti, mentre il disamore crea muri. Boh, l'ho sentita ieri, mi pare anche figa come storia, come frase, quindi ve l'ho ripetuta. Non è farina del mio sacco, per quanto io sia barbato, però ci sta bene.

Penso, Oriano, che a Merla si lasciava avvicinare da me e quando andava via dai piccoli per procurargli il cibo, quando ritornava mi avvisava con un suo cinguettio particolare. Io l'ho chiamata Frugolina. Prima che incominciasse questo caldo torrido, ha pensato di portar via i piccoli anche se il terrazzo è esposto al sole. Appunto perché è esposto al sole, se no... Cioè, pensa che... E mi ha raccontato una persona che l'altro giorno, camminando per strada, che ha visto che qualcuno gli era cascato un uovo per terra e si era rotto, ma si era anche cucinato al tempo stesso. Quindi, comunque, sembra incredibile, ma la merla si è presentata sul ramo di un pino che ho davanti casa mia. Io l'ho chiamata, lei pure mi ha risposto col suo verso particolare, come volesse salutarmi. E per poi salutarmi.

qualche modo anche, non so, ti ringrazia e ti fa sapere che sta bene, che va tutto bene, hai capito? Quindi non sei neanche allontanata più di tanto, pur di non darti un dispiacere. Pensa un po', cara sta merla. Oriana, ma come mai Filippo da Doio nera clan de a cena de a radio e il dise pronti mezza via? Boh. Ci stanno anche panini taglieri, numero uno Filippo, è innominato dal Doio. E infatti questo ormai io capio come che funziona qua, no? E dice: mi vengo a fare il volontario radiofonicamente, no, come speaker, non so se che sia ancora, penso che sì, perché non ho avuto notizie diversificate in tal senso, ma evidentemente quello che gli dà, quello che chi o paga per fare pubblicità è molto ma molto superiore allo zero del volontariato, capito? E quindi adesso si diverte a fare pubblicità di un certo tipo, di un certo livello, e quindi da innominato innominabile diventa anche come dire, un approfittatore. Speriamo che non sia di ascoltare, che c'è una tagliereccia la prossima volta che mi vede. Figurati Dario, è stato un piacere, è stato un piacere, cavo, veramente è stato per me un grande piacere accontentarti e accontentare la tua richiesta. Comunque oggi è il 3 di agosto e a Dio piacendo noi ci dovremo risentire in versione medium, cioè dalle 7 alle 10 il 6 di agosto. Beh, attenzione, perché qui lo dico e qui non lo nego, il 6 di agosto, non so se avete già visto sul calendario, ma è il giorno della trasfigurazione di nostro Signore, di Gesù. Per cui, se a Dio piacendo io sarò in trasmissione, sappiate già che io, la trasmissione, chi mi seguirà in quella trasmissione di GVD 6 agosto, potrebbero essere anche trasfigurati. Va bene che se già lo siete ascoltandomi, che avete trasfigurato veramente, e passai da un momento di estasi, di gioia, felicità pura, al momento in cui mi ascoltai, mi trasfigurai in veramente in decrepiti, in annoiati, o ben che vaga, o se no proprio in una malinconia, in una tristezza, vero? In una tristezza così profonda, così totale e piena, che solo il Padre Eterno sa e conosce, e mi rendo conto. Ma chissà, magari questa volta ci potrebbe essere una trasfigurazione a livello positivo, potrebbe esserci una trasfigurazione in luce. Magari vi ritroverete con le orecchie atomizzate, pronti a recepire i messaggi dell'universo, quindi non più i rumori, le parole di chi vi sta intorno, i rumori del mondo, il canto di un uccello, il miagolio di un gatto, un bau bau di un cane, cioè i rumori normali. Ma se si trasfigurano, magari per amor divino, i vostri trombettini, i vostri timpani, le vostre trombette di ostacchi, i vostri padiglioni auricolari, e magari comincerete a percepire o a recepire, chi lo sa, magari anche le voci dell'universo, le voci del Celeste Padre, le voci degli angeli dei servizi segreti o quelli dei servizi segretissimi, cioè vi si spalancano le orecchie, sperando che si spalanchino a livello eterico e non si spalanchino e si ingrandiscano a livello biologico, perché sennò ritroveresti con orecchie come quelle di un elefante. E finché sei l'elefante che ha un corpicione e una testona e una proboscide di certe consistenze, va anche bene. Ma trovare un essere umano di media statura, normale, corporatura, eccetera, codorece da elefante, ti te capissi che forse qualcuno potrebbe anche vergognarsi a girare. Codato è così, attaccata a testa, non so.

Quindi attenzione, mi raccomando. Eccolo qua. Ecco qua l'innominato e nominato. Ciao Riani, un saluto dalle Barbados in ferie con i soldi della pubblicità. Ciao bello, buona trasmissione. Pippo da Doio. Io sapevo che te paga così tanto che te si dà alle Barbados. Quindi alle Barbados le ferie. El Barbados nell'ascoltos e quindi il Barbastorium è completo praticamente. Io capisco tutto della vita il Pippo, è poco a fare e lavora come camionaro, no? Come camionista, e quindi tira, che non sappia famiglia però, che tira stipendio, può fa qualche, magari fa delle ore extra e gli dà un sovrappiù, metti, no? Un qualche straordinario. Ma io ho capito tutto della vita, perché con i soldi che il Ciappa facendo a pubblicità a Radio Gamma, cari mi, che bella vita che il fa, ho capito. Intanto se ga slapà, è un bel periodo di ferie, dire slapparsi un bel periodo di ferie è Barbados, Orianos, Barbados, che va, è bellissime le isole Barbados, non vorrei dire, perché già il nome è una garanzia, Barbados è già una garanzia, però ebbi il lo tempore modo di leggere che c'è un clima stupendo e c'è parecchio verde, insomma le isole Barbados sono veramente di quelle, hai capito, da step superiore decisamente. Quindi figurate se le Barbados già in essere, già come dire presenti da secoli, sono così meravigliose, figurate l'isola che l'Orient Sea Barbados potrebbe mai andare a costruire, a creare o ad abitare in un prossimo medio o lontano futuro, cosa arriverebbero veramente a fare o a ritornare da quelle isole come forza, come energia e come luce e amore. Infatti c'è una pubblicità, quella del 18, 19 e 20 di settembre, che a Bagnoli di Sopra ci sarà una serie di conferenze, no? Perché dice la pubblicità, la signora che ha fatto la pubblicità dice: quando la terra si ammala, anche l'essere umano, gli esseri umani, anche l'uomo si ammala. E allora, per quello che diventerà prima o poi, adesso devo stabilirlo quando, lo spiegone del terrapiattismo e del terrarotondismo, ricordatevi questa cosa, e cioè che la terra ci nutre materialmente con i suoi prodotti. Ma attenzione, perché poi noi i suoi prodotti non è che una volta assimilati poi ce ne liberiamo in versione liquida o in versione solida, per capirci senza essere volgari. Ma c'è anche un'assimilazione energetica dei prodotti della terra, giusto? Scienza dixit. Quindi se tutto va da A a B e da B a, se la terra nutre coloro i quali sono dentro al suo sistema in maniera alimentare, in maniera materiale, ma anche quindi in maniera energetica, è chiaro che ogni forma vivente e non che è presente sulla terra deve restituire alla terra, ognuno a modo suo, l'energia che gli serve, che è importante, che la mantiene in essere, soprattutto gli permette di vivere, le permette di crescere, le permette di dilatarsi, e per cui se prima era come un palloncino schiacciato, come un tappettino, grazie all'energia restituita da quelle, diciamo, cose, quelle
entità viventi e non presenti all'interno di sé, grazie a questa energia si stiracchia e con i poli magnetici allarga, allunga e si gonfia, ok? E piano piano si appallottola, nel senso diventa come un pallone, adesso leggermente schiacciata sui poli, ma presto diventerà una sfera ben tonda e circolare. Questo è un anticipo, un antipasto dello spiegone tra il terrapiattismo e il terrarotondismo, che avverrà quando Dio vorrà o quando che me girerà, insomma, ok? Caro Max, secondo me Filippo Dadolo dice mezza via nella pubblicità perché il 27 di agosto è a metà strada del 51esimo compleanno di Radio Gamma 5. Ah, potrà essere. Pronti? Mezza via. Ma può darsi anche che sia perché che se mezza via anche qua, qua in zona, mi pare che se tra Cadoneghe e Campodarsico, che se anche mezza via, mi pare, come quartiere, non so, come località. Valendaina di Carmensita, sempre Dio lo benedica, la tenga in gloria ovunque lei sia, giusto Vale? Già Francesco Carraro andava alle Barbados addirittura anche io. Può daria andare anche a me alle isole Barbados, e se dopo i metti là, tesoro mio, mettiamo è così. Allora, uno dei miei compiti è che na Barbados prima o dopo la salta sforas. Chi che venirà in quella Barbados là, non so mia deciderlo a stabilirlo, però è chiaro che sarà. Gona mese idea che da lassù i decida di mandarli nell'isola de Barbados gente adeguata, gente diciamo adeguata, non scalcinata come fa uno a credere. Allora, ciao Riansi, la tua è l'isola che non c'è, Max 58, sì, infatti ancora non c'è, per fortuna, perché sennò tutti vorria abbuffarsi, capito, là dentro, e quando sarà il momento sarà l'isola che c'è, se ci sarà. Ironizzava sulle donne con la barba. Beh, ma mi ricordo che tanti film gli faceva vedere anche magari i film dove chi parlava che gli era il circo e quindi che gli era gli acrobati, i clown eccetera, e che gli era la donna serpente, che gli era la donna cannone, che gli era la donna barbuta nei film anche magari dei secoli scorsi. Quindi del resto, tutto quello che non si capì, tutto quello che gli esseri umani non capisse, o gli fa diventare, capito, una burla, oppure gli cerca di eliminarla. Non sai che magari che pensa e che riflette un attimino, ma aspetta un attimo, sta roba qua che è successa, avuto che magari non sicuramente ha un senso, però aspettiamo di capirlo invece che o eliminarla a priori o burlescarla, capito? Ah, mamma mia. L'Oriolo Oriano, anticipi padrone a gamma carati. Se il supposetto è cronico, nel chi la salugna? Davide, il 625esimo poeta pazzo. Caro Davide, beato ti che ti sei 625esimo. Pensa che mi sono il primo della lista. Ho risolto l'enigma della terra piatta, essa si presenta a duplice forma, cioè con un cervello piatto si presenta piatta, in altro modo con un cervello che si avvicina più al normale si presenta tonda. Ecco l'ispirazione che i servizi segreti mi hanno suggerito. Sisto te do un là, dai, te voglio così bene che un là te lo devo da. Allora, mi penso che ti, come me, un palloncino de quei te, sai che se gonfia pa' feste, cioè, te o gabbi
o per fare anche, che una volta si usava anche per fare i cosi, come si chiama, no? E bombe, famoso Ferragosto e bombe d'acqua, no? Te riempivi d'acqua e dopo si faceva botte e te che buttavi addosso e tiravi, no? Ecco. Però quei palloncini, se non ti riempi d'acqua e se non ti gonfi o a fià o col gas, i resta piatti. E anche una tenda, mi parlo delle tende canadesi di una volta, per dire, no? Ti ammetti per terra e a sebea piatta. Però dopo ti acciapi paengane, che più c'entrai, ti attiri su, giusto, te entri dentro un attimino, ti attiri su, te che metti un baston centrale, quattro archi sui quattro lati e diventa una tenda sferica. Ma come? Se prima era piatta. Mi so che ti te che arrivare, lo so, perché ti sente niente, molto più di me anche. Dunque, ecco, però dopo non stammi a domandare qualcosa in più, perché sennò dopo faccio tutto lo spiegone. Non è più l'ora, perché oramai è giunta l'ora che volge al desio, per cui mi allontano un attimo dal microfono pure io per preparare la ganzone di risoluzione e finalizzazione. Vado a recuperare anche ovviamente le predigazioni. Tutto un'azione qua, ovviamente. Ah, Santo Antonio, Santo Francisco, demo de qua e demo de sisto.

Che dopo di me trasmission nel farò. Tanino, tanino, tanino, taratadetotero, tatero, allora, l'ago mi so a posto. Qua devo sistemare, un attimo che recupero le predicazioni finali. Ecco qua. Oh, là. Oh, così si fa. Ah, se si prepara prima. Vedete, adesso vorrei dire una cosa che sembra una puttanata buttata là. Però, guardate quanta similitudine c'è fra. Sono le 11 e 44 minuti, quasi 45. Allora, se io mi preparo e preparo tutto in maniera tale che concludo la trasmissione e lascio intonso, pulito e a posto il banco di regia, i monitor, eccetera, a chi mi seguirà, non ho fatto altro che fare la cosa, secondo me, più educata, per non dire nobile, rispettosa, divina, santa, sacra, no, è sicuramente la cosa più educata e gentile che si possa fare se mi preparo prima, quindi agevolo chi viene dopo. Provate a pensare alla vostra vita, al vostro quotidiano. Se voi sapete, come nel mio caso, no, io so che viene dopo di me qualcun altro. Cioè, se invece so che devo mettere una registrazione, l'atteggiamento è completamente diverso, giusto? Posso anche concludere a pochi secondi dall'orario di chiusura, perché se, mettendo poi la registrazione non c'è una tempistica entro cui il collega o la collega si deve preparare. Quindi, se nel mio piccolo, chiunque sia, insomma, si prepara per agevolare chi viene dopo, provate a pensare al vostro quotidiano, alla vostra vita quotidiana, sapendo come stanno le cose, ok? Dice, ma cioè sapere cosa? Perché. Ad esempio, no, sapendo, perché ultimamente mi diletto a riproporlo, sapendo come andranno le cose, sapendo cosa accadrà, il prepararsi non può che far bene a voi, perché così, essendo pronti e preparati, potete lasciar libero il banco della regia della vostra vita, ma soprattutto potete agevolare chi viene dopo o anche chi comunque vi sta intorno e preparare voi stessi e anche altre persone a quello che verrà successivamente o a quello che avverrà successivamente. E sapete cosa o come tutto sto criptico discorso va a parar, va a finir? Che vi propongo sta canzone quasi in chiusura di trasmissione per tenervi sempre attenti e vivi e quindi siate, come vi ho appena detto e spiegato, pronti e preparati a ciò che verrà o a ciò che avverrà o a tutte e due.

Questa non potremmo contarla a radio, però. Perché giustamente è arrivato il nostro Skywalker, no? Dice: ma è tutto bene con i telefoni, perché ho un'intervista con il Rosario alle 13:30. Io ho detto: guarda, non c'è problema, Rosario l'ho già detto io stamattina. Va bene, allora io solo noi possiamo fare queste cose. Esatto. Sono le 52, io parto già con la sigla e le benedizioni ve le do sulla sigla, d'accordo? Vi amo tutti indistintamente, tutte. Che Dio ci benedica ogni istante della nostra vita passata, presente e futura. E quindi inizio immediatamente, in modo da poi farlo almeno entro la fine della sigla, con le parole del nonno Pio, che dice: ogni giorno è un giorno in più per amare, ogni giorno è un giorno in più per sognare, ogni giorno è un giorno in più per vivere. Parole del santo nonno Pio. No, scusate, ripensando alla battuta tra me e Luca di poco fa. Allora, padre Ghislain Roy invece, questo sacerdote del Quebec, è una bella botta in teacopa, all'oscurità. Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana, neutralizzate e bloccate le insidie di chi manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele, i tuoi sei fratelli, incatenate Satana, disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero. Amen. E ultime ma non ultime, le cinque frasi, come dice il nostro Candido, non Amantini ma Candido, Luke Skywalker irriducibili, le cinque frasi benedicenti e benedettive di padre Candido Amantini. Che il Signore Gesù sia sempre con noi, cammini davanti a noi per guidarci, stia dietro di noi per proteggerci, dimori dentro di noi per custodirci, sia sopra di noi per

Allora, sto frequentando il circolo Astrofil Salese e non posso esprimermi di terapiatismo, ma io ho considerato puntini, puntini, puntini, alla prossima puntata. E notizie, ciao, buona giornata caro. Sempre di grande attinenza sto Edoardo Bennato, sempre grazie Oriansi, Lucia, Lucia. Verrà il momento che finalmente il buon Dio, il Satanasso, se lo porterà via.

E quindi Uto Ito, detto e fatto, se ne va il vostro Oriansi Barbato. E come dico sempre, senza neanche tanto discutendo, a Dio piacendo, ci risentiremo naturalmente. Aspetta che, eccolo qua, ci risentiremo GVD dalle 7 alle 10.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Magliette in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
12: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
11: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao, un saluto da Simone e
12: Rossella, ciao.

E allora, ciao a tutti e buon cielo blu caldo, caldo, caldo, ale ale. Viva quelli in vacanza, viva quelli senza stress. Viva quelli che le vacanze quando mai... Viva i travaglianti, lavoratori. La nostra politica non va mai in ferie per il bene dei cittadini. Quelli del Parlamento italico non mollano e non vogliono mollare. Hanno abbattuto il prezzo al litro del gasolio, è ufficialissimo. Chi vive da solo, chi... È ufficialissimo che non è così. Chi gioca col fuoco, chi vive in cala... Ecco, per quanto riguarda chi gioca col fuoco, non se la son vista in maniera meravigliosa gli AC/DC. L'altro giorno, il primo di agosto, 48 ore fa a Las Vegas, al concerto, non so se l'avete sentito, Brian Jones, addirittura sfiorato da una palla di cannone. Grande gli AC/DC, perché con gli AC/DC è un rock che rinfresca, per carità, io avrei anche la chiavetta strepitosissima col DJ l'ebreo piuttosto che la DJ Loda. E l'84 vedeva la chiusura del Typhoon Brescia, ma quella riporta al caldo, ma comunque prima o poi la butteremo su, ringraziando il nostro grande amico dell'Afro Music 2026, e quindi il mio consegnatore doc, colui che mi traghetta sempre all'interno del mondo dell'afro. Dadoio, quello Dadoio è Filipovic Dadoio, però oggi in maniera rinfrescante. Immaginate un grande cannone e un sciopon che metà basta, perché il cannone faceva parte della quindi dinamica scenica l'altra sera al concerto degli AC/DC, che di solito chiudono proprio con For Those About to Rock, quella col cannone, per capirci. Quindi era questa scena messa lì con il cannone. A un certo punto però sta palla di cannone non è che sia stata sparata, perché in realtà sarà caduta momentaneamente e ha sfiorato Brian Jones, il che ha continuato in maniera decisa e determinata a portare in concretezza il finale del concerto, come sempre sanno fare. Grandi per eccellenza, grandi in eternum, sempre loro, For Those About to Rock, ACDC, Avanti Cristo e Democrazia Cristiana.

Alzate il volume, è permesso, anche se noi non siamo sinceramente Radio Maria. Per la qualcosa noi saremo ancora Radio Gamma 5, per carità, da mezzo secolo sempre in auge, ma attenzione con il volume, però dai, diamo noi il via libera a volume a palla.

Radio Gamma 5 tiene pochi santi in paradiso a differenza di Radio Maria. Radio Maria l'altro giorno ha vinto a mani basse perché un uomo ha denunciato il vicino di casa per le assolute molestie, perché gli metteva le trasmissioni di Radio Maria a volume a palla, ma per disturbarlo, per prenderlo quasi quasi in giro, e poi tutti quindi sotto processo, ma la Madonna ha protetto, quindi... colui che ascoltava a volume altissimo le trasmissioni di Radio Maria. Perché? Perché di fronte al magistrato si è giustificato che in quell'epoca lui stesse assistendo alla madre malata e però molto molto devota, e quindi la mamma traeva beneficio dall'ascolto delle preghiere di Radio Maria. Per qualcosa si poteva mettere il volume a palla, il volume al massimo livello, e allora noi siamo tanto quanto Radio Maria, anche perché nella zona vicentina non tanto, ma a Rovigo siamo lì lì 9400 Radio Gamma, ma Radio Maria è lì a un tiro di nulla. La vicenda del cuneese Piemonte.

E allora, viva lo Stato italiano! Nell'ultimo mese, grazie ad accise e a IVA, abbiamo guadagnato circa 3 miliardi, grazie ai rincari alla pompa. Paghiamo sempre noi, paghiamo le varie emergenze, i fronti bellici e paghiamo, ovvio, la farloccata dello sconticino di 17 centesimi, evaporato in maniera esagerata, quindi nell'immediatezza del tutto, bastava solo dirlo ed è già evaporato il tutto, tanto che noi troviamo oggi la benzina attorno ai 2 euro al litro e il gasolio leggermente simamente sopra, ma avremmo dovuto andare sotto quell'asticella psicologicamente nefasta dei 2 euro al litro. Vabbè, nulla da fare, andrà meglio la prossima volta. Noi intanto con l'equiparation, ne avevamo parlato un bel po' di mesi fa per quanto riguardava l'equiparazione delle accise, ma quando mai tolte, altro che le promesse del 2009, cos'è il 2019, nel video storico ormai della tiroidea nostra primo ministro Giorgia Meloni, e invece abbiamo equiparato quelle della benzina con quelle appunto del gasolio o viceversa che dir si voglia, e a questo punto però noi abbiamo fatto incassare allo Stato circa 600 milionate, quindi vagonate di euro. Di questi 100 milioni una particella, 125 milioni di euro li hanno quindi estratti per far finta di abbattere 17 centesimi sino a prossimi 3 giorni, al 6 agosto, ciò che comunque le pompe di benzina non si sono rifiutate, o comunque sta di fatto che comunque noi vediamo che oggi siamo sempre sopra i 2 euro, e vai avanti così che va bene.

E quindi tirando le somme ai CD, si Fordose About Rock, una cannonata in pieno volto ai nostri parlamentari, soprattutto quelli che dominano la scena per quanto riguarda il destracentrismo, visto che la spesa per i rifornimenti nell'ultimo mese è salita di 782 milioni di euro in più rispetto ad un anno fa. Ma noi si va ad oltranza e noi vogliamo bene ai mariti. Ecco, questo è il colpo finale che viene dedicato dagli AC/DC in chiusura del concertissimo. Va bene, tanto noi posizioniamo qua in rampa di lancio qualcosina bassanese. Abbiamo, vabbè, anche Fac Austerity era bella ascoltare questa, ragazzi. Ogni tanto faremo andare questa. Molto simpatica, molto simpatica. Funk Austerity del nostro grande Luca Bassanese, impegnatissimo al concerto di qui a 5 giorni al Pamali, lassù al fresco, 800 metri, Pamali. Vabbè, chi vuole andarci può farlo. Ci sono altri concerti che oltretutto aprono la giornata. Avremo lì presente anche i nostri amici e soprattutto la tenda del nostro ciclista Doc, quello che ha fatto il Giro d'Italia con il nostro adesivo praticamente grande, unico, Giorgione, detto Giorgio. Vabbè, quello che pedala ogni tanto anche con la bandiera palestinese bella dritta. Vabbè, noi ce l'abbiamo qua alle spalle. Vabbè, dobbiamo stare attenti quindi alle cannonate. Vabbè, ne arrivano da tutte le parti, considerando che è caldo. Noi dovremmo essere distratti, ma lo siamo spesso, però dovremmo essere ancora più distratti secondo il sistema, per la qualcosa fanno passare di tutto e di più. Però noi eravamo ancora fermi lì a quelle maledizioni datate 2017, quel fronte lorenziniano, Lorenzin per l'esattezza, poi tutti a Pesaro prima di quel primo maggio nefasto, ma quei 40-50 mila vestiti di arancione, come il mio collega che poc'anzi mi ha salutato, il grande Oriani del lunedì, giovedì, martedì, ma comunque sempre, insomma. E quindi nel ricordo di allora la Lorenzin rimane ancora nei nostri cuori, in malo modo, ovvio, in malo modo. Però non so se avete sentito l'ultima sul fronte della family Lorenzin, non della Lorenzin strettamente parlando, ma della family Lorenzin per quanto riguarda soprattutto il gioco che oggi è in auge all'interno delle grandi poltrone. Parlo delle grandi società, quelle quotate in borsa. Voi sapete che noi abbiamo diviso l'Italia anche nelle multi utility, no? E quindi come ti gestisco il gas, la luce, l'acqua, i trasporti, ma soprattutto la luce, acqua e gas, le multi utility. Ne abbiamo 6-7 sparse per l'Italia che hanno assolutamente di fronti di profitto molto profittevoli, ma veramente in maniera stellare. La CEA è quella che domina la scena, soprattutto diciamo nella zona toscana, campana e romano centro, quindi nella realtà laziale. Bene, in quel contesto là noi abbiamo come capitale d'Italia Roma e Gualtieri, che ne è un po' il paron de casa, che avrebbe intenzione, anzi ha già detto lo facciamo, di cambiare lo statuto di Acea per venire in soccorso alle bollette del gas, della luce, piuttosto che dell'acqua, dei cittadini della capitale. Ma quando mai? Ma stiamo dando i numeri, dai ragazzi, non esiste, non esiste. E ripeto, parliamo di una multi utility che sta veramente approfittando più del previsto per quanto riguarda quanto vengono a costare quelle maledette bollette per i cittadini, che sono sotto il gioco portante di Acea. Qui abbiamo Mariera nel fronte padovano, ma poi abbiamo A2A, avete visto, diciamo, qui alambicchi che non sono alambicchi, laddove si caricano anche le autovetture, quelle elettriche. Ecco, si legge anche nella Coppa Castelfranco A2A, se non è Acea è A2A, se non è A2A è Iren, ad esempio. Sono fronti importanti che si sono già suddivisi ampiamente. Quindi il fronte italico Acea è a guida di Fabrizio Palermo, nome che abbiamo fatto ricordare anche nel passato per altre questioni, ma sono sempre gli stessi nomi che con il fenomeno del revolving doors, le porte girevoli, entrano e escono da quegli ambiti dove serve portare al potere quella determinata forza politicante. Stavolta cosa mi combina Gualtieri che cambia lo statuto di Acea? Beh, niente, vogliamo unicamente far sì che il numero di consiglieri di amministrazione all'interno del CDA possa passare da 13 a 15, ma prima intanto, dice lui, passiamo da 13 a 14. Va bene, non sarebbe diventata una notizia, assolutamente, l'hanno fatto un'infinità di volte. Diventa una notizia il fatto che, ripeto, il Comune di Roma è lì ormai a votare per quindi far sì che i soci di Acea vadano ad incrementarsi da 13 a 14, perché bisogna nominare il 14esimo consigliere. Il 14esimo consigliere è niente proprio di meno che Alessandro Picardi, ma detto così
non vi dice nulla di nulla di nulla. Se però io aggiungo Alessandro Piccardi, il maritissimo di Beatrice Lorenzin, quella ex ministra della salute che era di fronte berlusconiano, oggi mia senatrice del Partito Democratico, e ecco, ora si capisce molto molto di più. È la solita Italia, e questo sta passando durante queste ondate da AFA, e quindi va benissimo così. Piccardi, ovvio, non è uno che nasce così a casaccio, è un vecchio manager della Renault, che in Formula 1 aveva il colore giallo. Jabouille era della Renault, no? Alain Prost sicuramente, sì, mi ricordo Alain Prost, e quindi manager quindi dal passato renaultiano, ma poi è entrato in team, è uscito in team, è entrato in Wind, è uscito in Wind. A un certo punto lui dice: è il 2016, il 2017 questa signora passa alla storia per tutto quello che conosciamo in termini di obbligatorietà vaccinale, e volete che io mi perda assolutamente anche quel parto gemellare, magari, non so, no, nel senso che mi sa che non sono nemmanco vaccinati magari i figlioli, mentre i nostri 10 più 1 9 più 10 9 10 11, insomma, vaccini obbligatori. Vabbè, comunque, ripeto, 2016, matrimonio, tanto riso delle migliori risaie vercellesi, lanciato di fronte o in testa appunto i due sposini Piccardi Alessandro e Beatrice Lorenzin, che mai dimenticheremo anche questo sotto il solleone dell'annata 2026. Ma proprio in questo momento abbiamo i signori che hanno già girato la clessidra per l'ultima volta, i signori sono quelli del Parlamento che sognano, alcuni sono già partiti però non tutti, quindi di andarci in vacanza, per carità, sono in vacanza 11 mesi e mezzo all'anno, altre due settimane d'aggiunta può andare bene, perché magari scollini in lidi bellissimi con pescini a sfioro, lontani comunque insomma da magari dalla presenza militaresca israeliana, perché continuiamo ancora ad averli in casa nostra per quella decompressione psicologica. Sto parlando di maledetti assassini dell'IDF, quindi dei terroristi, dei razzisti, dei genocidari, sanguinari, sionisti, che vengono in Italia a non a svernare ma a divertirsi, a ritemprarsi, a ricaricarsi, perché poi bisogna tornare laddove ormai però dovrebbe essere tutto finito. È leggermente d'obbligo l'utilizzo del condizionale nel caso di questo 3 agosto 2026, perché anche stamattina Tyson, che è sempre lui, Tyson vuol dire ciuffo arancione, vuol dire il tysoniano americano, in questo caso Donald Trump, ha detto che l'Iran ha chiesto di fermare il tutto. Ma quando mai l'Iran ha chiesto di fermare il tutto? Ma non esiste, non esiste. Noi nel frattempo, noi realtà detro diretto governo italiano, siamo intenti a costruire il 13° pacchetto di aiuti militare per la capitale ucraina, quindi per Kiev, e abbiamo il trio che è all'opera. Noi abbiamo CTG all'opera, perché non può mancare Crosetto, non può mancare Tajani, e ne manco Giorgetti. Crosetto prepara il pacco, Tajani lo benedice, Giorgetti deve cercare di tirar via dalle nostre tasche i soldini per alimentarlo da un punto di vista economico. Tutto questo, attenzione, resta alquanto segreto ancora oggi, ma noi intanto anticipiamo la notizia per quanto concerne il 13° pacco di armi, e quindi vuol dire no alla 13ª per gli italiani. Potrebbero discutere anche di questo, ci farebbero una grande sorpresa alla ripresa del tutto per quanto concerne magari settembre 2026, ma così non sarà. Quindi no alla 13ª per gli italiani, no al 13° intervento sugli ospedali, no al 13° piano per salari, pensioni, scuole, famiglie. Il pacco d'armi, tanti pacchi li becchiamo in tutte le maniere, a volte con la vaselina in quel posto a 90 gradi, a volte senza, ma soprattutto in questo contesto, 13° pacchetto di aiuti, e quindi noi alimentiamo sempre quella realtà che ha a che fare con il comico che si è ritrovato l'altro giorno al funerale di quel personaggio particulier di firma americana, e quindi l'abbraccio tra Netanyahu, Zelensky e Trump sottolinea anche come abbiamo unificato un po' e reso più coese queste realtà belliche, quindi vuol dire questi fronti di guerra dove l'Italia non manca nel sostenere nessuno tanto quanto stiamo facendo, e così abbiamo capito. Però bastava leggere, ma il Crosetto mi ha detto solamente bastava leggere, intendo dire quei 400 esponenti militari italiani presenti in Arabia Saudita, perché là bisogna difendere i nostri interessi, quale non si capisce, ma comunque i nostri interessi assolutamente sì. E quindi laddove c'è da dare una mano, noi non si manca mai in assoluto. Vabbè.
sempre momento caldo oltretutto in questa estate 2026, sono le giornate forse più calde, la quarta ondata, bollino nero, bollino rosso, tante macchine se ne vanno a cercare lì di più refrigeranti o ci si tuffa all'interno delle acque poco algose, perché non ho sentito il richiamo delle alghe nel caso di Jesolo e dintorni, ma potrei sbagliarmi, però buone vacanze a tutti, buone vacanze a tutti, anche se c'è un fronte aperto a proposito di acqua, perché noi ci siamo stati in quel contesto tanti anni fa, se vi ricordate noi ho fatto oltre 20 edizioni di motorata, cioè di motogiro, cioè di mototour. Bene, uno l'abbiamo confezionato e ricordo ancora, eravamo tante moto, abbiamo fatto la sosta con una striscionata lunga 40 metri, noi vampiri dell'oro blu, paroli nel mondo che vi tocca il fondo, insomma tutta quella storicità di striscioni che spesse volte abbiamo esposto durante le nostre manifestazioni, eravamo in quel contesto là di vicino Istrana, Badoer, ecco non mi veniva, Badoer, bella piazza indicata per il parcheggio delle moto, per lo srotolare degli striscioni, da lì è partita una delegazione, io ero in prima linea, vuol dire 3-4 moto, siamo arrivati di fronte alla struttura dell'Acquavera San Giorgio in Bosco. Voi sapete che già San Giorgio in Bosco, lì sotto ci sta un ben di Dio, ci sta un lago sotterrato, un lago che là sotto si manifesta con una presenza di acqua che chimicamente, che da un punto di vista anche metallaro, sa rispondere alla grande, tanto che più di qualcuno è arrivato in quel luogo e va a riempire giustamente, e il consiglio va dato ancora oggi, le damigiane, meglio se di vetro scuro, non quel plasticone da mettere mali sotto il solleone per avere una reazione non catartica, non catodica, ma ancor più micidiale rispetto al baucometro, quindi velenosa. Però l'acqua è ancora buona, la si emunge dal sottosuolo, ma prima di arrivare a Fontanella, voi sapete, ci si imbatte in quel popò di costruzione fabbricato enorme dell'Acquavera, dicasi non sapete detto, sta vicino San Benedetto, ma non c'è niente, perché quella è in un altro contesto veneziano, e quindi a Scorzè, no? Viale Kennedy a Scorzè. Qui siamo a San Giorgio in Bosco e abbiamo l'Acquavera, abbiamo il gruppo Nestlé, e l'Acquavera è passata a un'altra famiglia, però rimane sempre sotto le grinfie protettive della struttura della Nestlé, e quindi abbiamo l'Acquavera, Nestlé, e va bene così. Bibite, tutto il resto, si emunge di tutto e di più, un lavoraccio soprattutto in questo periodo, pensate quanto si lavora, quanti mulettisti, H24, la struttura è aperta, ma se la cosa gira in maniera straordinaria, anche perché in Italia e soprattutto nel Veneto noi diamo concessioni per quanto riguarda vuoi emungere dal sottosuolo, te paghi poco, dove c'è il problema? Date da fare, e allora l'Acquavera in questi ultimi tempi, dopo 30 anni, dopo 30 anni di accordi e disaccordi anche con la popolazione del luogo, ma d'accordo oggi sempre più il sindaco anche nei suoi confronti, vorrebbe ampliarsi. La cosa è praticamente fatta: il primo agosto, in una caldissima serata, comitati da una parte pubblico, e fronte favorevole dall'altra, si parla dell'ampliamento dell'Acquavera San Giorgio in Bosco, ripeto, proprio cose alquanto fresche, anche se si dibatte della questione da un bel po' di tempo, ripeto, un fronte che dice chiaro e tondo che l'acqua è un bene comune, va tutelato per soprattutto il nostro territorio, e quindi no a qualsiasi altra concessione. Qui si parla addirittura di un ampliamento che dovrebbe

queste, ma così anche il tram, l'alta velocità nel Vicentino e tutto quello che riguarda quindi l'epopea famigerata delle malopere anche a firma venetista. Va bene, siamo sempre al fianco dei comitati, in questo caso quelli che dicono quanto sarebbe utile fermarsi, anche perché il comitato No Acquavera ha come punto centrale non tanto il fatto che lo stabilimento si allarghi di magari un po' di metri, ma il vero problema, loro ci dicono, che è quello che la Vera si trova ancora lì sulla base di concessioni che sono state rilasciate 30 anni fa con dei costi assolutamente irrisori. In effetti il Far West di canoni di concessione permette a questi signori di quindi emungere sotto suolo l'acqua, pagarla a metro cubo veramente poco. Il Veneto oltretutto paga qualcosina in più rispetto alle altre realtà regionali, alcune sparse per l'Italia sono ancora legate a qualche decreto regio dei primi anni del secolo scorso, e soprattutto pagano in base a quanto terreno vanno ad occupare. Ma stiamo parlando di una materia prima imponente, per qualcosa sentiamo spesso parlare anche di emergenza idrica, emergenza siccitosa, oltre a quelle ormai quelle consuete fatte di aspetto sanitario e di aspetto bellico. Quindi anche l'acqua, e in effetti ne stiamo già parlando, soprattutto anche per quanto riguarda quello che sarà un momento di riduzione del flusso acqueo da Padova in poi, e soprattutto il bussare le porte a quei trentini che tutto sommato hanno questi invasi, questi serbatoi idrici. Ecco, per il momento, inizio agosto 2026, non si è ancora formulata l'idea di dare il là e quindi portare ancora in concretezza il progetto della diga del Vanoi. Fortunatamente stiamo aggiornando la situazione, non se ne parla, anche perché, ripeto, il fronte trentino è completamente avverso e contrario, non così quello veneto, in primis Luca Zaia e soprattutto la presenza leghista ancora lì ben incistata con il novincello o il novello Stefani a coordinare un po' le stanze del potere di Palazzo Ferro e Fini. Siamo a Venezia con la V maiuscola, e però mi sa che avranno vita difficile. Però in questo periodo di solito noi si sentiva spesse volte dire che la diga del Vanoi dobbiamo pensarci, perché adesso abbiamo difficoltà da un punto di vista agricoltura, da un punto di vista anche economico, da un punto di vista soprattutto anche industriale, ma l'agricoltura in primis, si ha bisogno di acqua, e vediamo assolutamente che la Brenta sta patendo l'ira di Dio, tanto quanto la piave, tanto quanto il flusso mare del Muson dei Sassi, e quindi tutto quel popò di oro blu che cade anche ogni tanto con effetto tropicalizzante. Però, e qui c'è un però enorme, nel senso che ci dicono, loro signori ci dicono, sì, ma noi non abbiamo assolutamente la possibilità di incamerare quest'acqua, di controllare quest'acqua, nel senso di gestirla all'interno di serbatoi idrici, quindi vuol dire quella grande realtà come sarebbe potuto essere la diga del Vajonto con i suoi 158 milioni di metri cubi di acqua all'interno, la grande banca dell'acqua, come spesse volte abbiamo ricordato, però utilizzabili allora solo, attenzione, alziamo le mani, 150 milioni di metri cubi, cioè tantissima roba, sia molto chiaro. Quindi non abbiamo i serbatoi idrici. Noi da parte nostra diciamo, se il governo regionale in primis, ma l'Italia anche in maniera larga, sfruttasse di più il richiamo di una determinata realtà d'agricoltura, tradotto, se facciamo agricoltura biodinamica piuttosto che agricoltura biologica, abbiamo anche la possibilità di sviluppare terreni, suoli, pacciamama, terra madre, laddove il tutto sia più ad effetto porosità, più poroso, più drenante, quindi in maniera tale che l'acqua possa, perché finché noi abbiamo reso chimici i nostri terreni, cioè vuol dire assolutamente impermeabili, cioè una pavimentazione industrialissima, vuol dire che quando tutta questa roba cade in maniera violenta e ravvicinata, con diversi millimetri che ovvio incutono un timore, ma una paura enorme, con devastazioni e tutto quello che ben conosciamo, anche perché abbiamo nel frattempo, ovvio, spianato completamente i fossi, nel senso li abbiamo resi pista ciclabile, l'acqua da qualche parte deve andare a confluire per forza di cose, trovando pavimento, trovando terreni molto difficili da penetrare, quindi non drenabili, l'acqua scorre via finché dove ha possibilità di arrivare, di danni ne compie. Allora, se rendiamo i nostri terreni un po' più permeabili, sono impermeabili purtroppo perché l'aggressività della chimica, ma non solo la chimica, anche tutto quello che purtroppo ricade da quel meraviglioso oceano sospeso che è il cielo, tutto sommato è un cielo di plastica, è un cruciverba chimico, è un'aggressività a sfondo chemtrails, poi se ce la facciamo ci mettiamo in contatto con Rosario Marciano per sentire un po' di notiziole sul fronte chemtrails, ma magari anche oltre. Oggi andremo zig

0: zigzagando in maniera anche diversa. Se ce la faccio, vi faccio ascoltare qualche minuto dell'intervento di Fabio Duranti, voce storica, ma penso anche pietra d'angolo di Radio Radio, proprio sulla questione inseminazione lassù, cross-aiding, ma anche in riferimento alle scie chimiche, e quindi ci ha dato degli ignoranti, dei primitivi tra virgolette. Ecco, anticipo qualcosina, ma vi farò ascoltare più tardi qualche intervento. Aveva il fianco anche l'esperto di Donbass, Russia e dintorni, Giorgio Bianchi, che ha detto però non è che mi sia mai interessato a questa questione, però feci domanda appropriata a quel Prodi fratello di quel Mortadea del passato, che insomma del clima accenna spesso, anche in riferimento soprattutto alla questione sul riscaldamento antropico, non antropico, firma umana, non firma umana, emergenza sì, no, ma vabbè, lui è schierato alla parte avversa rispetto sicuramente al nostro eterodiretto governo. Vabbè, sull'Acquavera monitoreremo la situazione per quanto concerne soprattutto quindi quello che pretendono questi comitati, quindi la chiusura, se non la revisione effettiva dei pozzi appunto di emungimento dell'acqua, che vanno ad impoverire la falda acquifera del loro luogo di vita, danneggiando quindi i cittadini di San Giorgio in Bosco. Vabbè, noi ci siamo risvegliati stamattina, dicevo poc'anzi, con l'ennesima sparata di Donald Trump. Dice: abbiamo sospeso gli attacchi all'Iran, e quindi l'Iran si è prostrato, l'Iran ha deciso di mettersi al tavolo. Beh, penso che sia la centesima volta che noi si senta tutto questo, però è una cosa fresca, e quindi abbiamo sentito che Trump ci avvisa che nel caso l'Iran non decidesse di sedersi al tavolo degli accordi, delle trattative, e allora i loro sarebbero assolutamente appunto degli attacchi violentissimi, molto devastanti. Ed è per questo che l'Iran stavolta, però sottolineo solo stavolta, ha preso paura veramente e ha chiesto quindi a Trump di trattare. Ci sarebbe un accordo, dice Trump, anche su Hormuz, e così anche per quanto riguarda poi la questione del nucleare. Sia chiaro, fermatevi qua, perché se andate un secondo più in là, un centimetro più in là, troverete immediatamente anche la risposta di Teheran, che dice: non c'è nessuna trattativa. Per l'ennesima volta il nostro psicopatico arteriosclerotico statunitense le sta sparando grandi, ed è vero, assolutamente, esattamente questo. Qual è il motivo forse per il quale Trump, non lo so, però in soccorso ci sarebbero arrivati, ci siamo arrivati attraverso un po' di quel nero su bianco, cioè quello che è stato fatto mettere nero su bianco da alcuni ex militari, anche un generale ad esempio, Dan Kane, capo di Stato Maggiore congiunto, che avrebbe avvertito in maniera privata Trump, ma le notizie New York Times e dintorni sono già fioccate, sono voci di corridoio tra qualcuno, no, sono conferme che dà il New York Times, laddove diversi funzionari del Pentagono nonché comandanti militari americani hanno bussato alla porta di Donald Trump, dicendo a Donald Trump che il vero motivo per il quale conviene darsi una regolata con l'Iran è assolutamente che gli arsenali americani sono troppo sotto pressione e quindi viene a mancare materia prima. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo sempre meno missili, tanto che ci sono dei numeri che parlano in maniera molto netta, chiara e trasparente. Un'analisi ad esempio del Center for Strategic and International Study rivela che il conflitto con l'Iran, leggo, ha ridotto di circa 2/3 le scorte prebelliche di missili intercettori Patriot. E quindi meno Patriot, saremo scesi da 2230 prima della guerra ad una cifra tra 750 e 820. I missili TAD 2A centrali sono passati da 452 a 234 278. Se ci mettiamo poi il PRSM, JASM, tutte sigle, sono un'infinità, insomma abbiamo ridotto di circa un terzo l'aspetto missilistico in tasca agli americani. Attenzione, perché mentre noi si dice questo, quindi voce del Pentagono, abbiamo intaccato le scorte anche di Tomahawk, nome che ogni tanto sentiamo riecheggiare anche a livello telegiornalistico, però cosa sono andati a dire quelli del Pentagono a Donald? Dobbiamo darci una regolata, dobbiamo dare una frenata, dobbiamo darci una calmata, proprio in maniera molto elevata, anche perché, attenzione, lì in Iran noi siamo di fronte ad un semifallimento, potrebbe essere un fallimento, ma mettiamo semifallimento, non penso siano andati là in maniera aggressiva nei confronti del loro capo Donald Trump, però ne ho detto siamo di fronte a un semi fallimento. E attenzione, perché noi stiamo riducendo sempre più il nostro sistema missilistico, le nostre armi, la nostra forza bellica, quindi di conseguenza la Cina, possedendo oltre 3.000 missili balistici, vuol dire più di 4 volte il numero di degli intercettori che dicevo poc'anzi, chiamati appunto Patriot, che ci sono rimasti in casa nostra, quindi rimasti in patria americana, caro Donald Trump, è meglio se noi si va al tavolo con l'Iran. Però ripeto, oggi tutto il sistema mainstream, le aperture di telegiornali o meno aia cantanti in maniera similare, parla quindi di un Trump che, di fronte all'ennesima minaccia devastante all'Iran, l'Iran prende stavolta paura e allora ci si mette a trattare e ci si mette in toea. Va bene, quindi abbiamo raccontato qualcosa anche di diverso rispetto a quello che ci viene confezionato ad arte nel momento dell'estate calda 2026, laddove abbiamo assaggiato per l'ennesima volta quali sono anche i veri paroni di casa nostra, soprattutto in riferimento ad alcuni articoli usciti ultimamente. Valerio Malvezzi è uno di questi, che ha riportato quello che già avevamo sottolineato spesse volte. Lui dice: l'Italia purtroppo è già in mano ampiamente a BlackRock, ma sappiamo BlackRock, Vanguard e State Street, ne abbiamo parlato ormai quasi a livello di nausea da molto tempo a questa parte, sono i tre grandi fondi più o meno speculativi, ma comunque altamente aziende speculativi, che stanno dominando la scena in più contesti del pianeta terracchio. Figuratevi se l'Italia può nascondersi al richiamo di BlackRock, ma quando mai? Abbiamo visto anche quanti abbracci, sorrisi e pacche sulle spalle sono arrivati tra i massimi esponenti del verticismo di BlackRock quando sono arrivati a Roma con tanto di tappeto rosso srotolato alla nostra ducetta, la quale ha detto chiaro e tondo: noi vogliamo dare quindi anche la possibilità al nostro debito pubblico di abbassarsi, perché continuano ancora a giocare questa trappola del debito pubblico, ma soprattutto stiamo svendendo tutto quello che è possibile svendere. L'abbiamo già fatto a partire da quel maledetto anno 92 con l'allora giovincello Mario Draghi, che ancora oggi comunque viene dichiarato come il grande profeta europeo, quindi aspettiamoci tutto di più per quanto riguarda il prossimo autunno inverno 2026, perché l'Europa l'ha nuovamente tirato per la giacchetta. Ovvio che nel frattempo è caldo, sapete, lui va a spasso spesso con il cane e tutti i santi giorni, così almeno mi diceva il personaggio in questione, è sempre al telefono con Pippolino Di Maio. Pippolino Di Maio ha fatto carriera, non so se ci potrà essere la possibilità di vedere al matrimonio, si sta sposando il nostro ex grillino Di Maio, colui che lavorava nelle scalinate ampie del San Paolo, stadio storico partenopeo, adesso invece impegnato assolutamente a regolare un po' le diatribe belliche sul fronte del Medio Oriente e dintorni, ma non importa, perché l'hanno quindi tenuto in palmo di mano il ragazzotto uscito dalle grinfie grilline, così anche dalla morsa del Conte 1, 2 e 3, quindi da questo variopinto campo largo della pseudosinistra. Sta di fatto che comunque il nostro Di Maio deve sposarsi con questa tedesca, il matrimonio lassù in Germania, ovvio che poi si farà anche una bella spaparanzata de magnare anche nella zona campana, non lo so se magari si manifesterà, perché sono amici intimi, ma diciamo ancora poco, perché Di Maio ha detto: ma io sono quasi tutti i giorni al telefono con Mario Draghi. Al che allora chi ha sentito sta risposta, giornalista in questione, ha detto: vabbè, ma i temi? No, non si parla mica di politica, parlano di Bayon o del cane, perché sapete, entrambi amano i cani, ma soprattutto Mario Draghi è un cane anche in stazza elevata, che porta spesso a spasso in quel di Perugia. Però noi eravamo fermi alla BlackRock, che non è Blackstone, che non è Back in Black, però è tutto nero e in effetti stiamo attraversando i momenti molto neri, un po' rossi fuoco per quanto riguarda l'aspetto meteoclimatico. Però quando diciamo BlackRock, diciamo una potenza, insomma, cioè uno forse il più grande fondo di investimento a livello mondiale, 12.000 miliardi di euro, 12.000 miliardi, ecco magari una percentuale risibile di sta roba qua, investirla magari per mettere in disparte Urbano Cairo. Però poi in che grinfie, in che artigli noi si finirebbe? Noi ad attendere magari un presidente che sia anche un po' passionale, orgoglioso. Io dico spesso: serve un trittico d'avvento granata che sia passione, orgoglio e portafoglio. E questi avrebbero il portafoglio, però passione e orgoglio lasciamo perdere. Ieri abbiamo giochicchiato non male nel contesto di una Serie B inglese, Barnelli per qualcosa, Dembélé ha rotto le acque avversarie, squadra già più avanti nella preparazione, squadra già pronta a fare il salto di categoria e tornare quindi in Premier League, non in Premiership, in Premier League, ma vabbè, comunque non malissimo ieri, ecco, ma sono sempre, ripeto, le partite sotto il soleone. Ricordiamo ancora il numero 6 e quindi Baresi, come abbiamo fatto in apertura di trasmissione sabato scorso, perché è venuto a mancare in effetti ben presto. 6 il numero di maglia, 6 storico, 6 mitico, si gioca con quel numero, con tante ovvio dichiarazioni d'amore nei suoi confronti, e aggiungiamo un altro 6, però arriva fuori l'età, 66 è l'anno della dipartita del nostro grande campione, della centralità difensiva del Milan di Sacchi, del prima pre-Sacchi, post-Sacchi, di tutto e di più, insomma ha giocato tanto, e anche con la nazionale, sbagliando per quel rigore, ma là 23-24 giorni dopo l'infortunio al ginocchio, nel senso del menisco, operato, buttato in campo, e ovviamente sbaglia rigore, ma lui non è mai stato un rigorista, lo diciamo da sempre, non è mai stato un rigorista, ma d'altronde se lo ha sbagliato anche Roberto Baggio, lo può sbagliare anche lui. Però noi ci siamo già dati in maniera deragliante rispetto alla questione BlackRock, perché quando dico BlackRock, colosso statunitense, attenzione, cioè noi abbiamo il Monte dei Paschi di Siena, che tanto ha fatto discutere e continua a farlo, stile l'ex Ilva, altra gatta da pelare in maniera calorosa da parte del governo attualmente parlando, ma il governo ha anche il problema della pompa della benzina, i carburanti e quindi il vanaccesimo, ecco perché è tornato utile quello che ho raccontato in circa 2 ore sabato scorso, ma ho fatto solo la prima parte per quanto concerne la questione dell'alta velocità in Val di Susa, per quanto riguarda le tifoserie in campo, ProTav, NoTav, NoTav, ProTav, SiTav, Giacchino ha detto stiamo allestendo una manifestazione SiTav, perché il TAV è importantissimo, noi non pensiamo assolutamente che il TAV sia utile all'Italia, per quanto è passato, per quante balle ci hanno raccontato, perché nel 91 sabato riportavo l'articolo della Busiarda di allora, la Stampa, oggi non più del gruppo Gedi, passate in altre mani, ma quindi venduta dalla storicità dello di casa Agnelli, ma di casa Agnelli, però a parte ciò ragazzi, la Stampa nel 91 diceva che era già quasi troppo tardi per dare il là all'alta velocità, serviva come il pane ai puaretti, serviva come il pane per mantenersi in vita, e in effetti siamo messi sempre più male, siamo messi a pane e acqua, e quindi saremo quindi tranquilli in carcere, siamo già abituati a quel menù, anzi magari lo applaudiremo anche se però attenzione, prima c'è sempre il Ferragosto, laddove andiamo a rinfrescare l'anima con una passeggiata all'Ombria, grande ombra sotto il grande faggio storico, i grandi faggi, il grande bosco, il grande richiamo, il grande abbraccio, la grande natura, e quindi quel grande esplodere di rinnovabilità sostenibile, e poi ci si apre a questo sommo pianeta lassù. Sommo pianeta vuol dire tutto quel paesaggio d'attorno che sembrano quadri appesi unicamente per far vedere a noi quanto bello è quel luogo. Siamo sopra Capofontana, siamo quindi là in uno spazio bellissimo con tante grigliate, tanti amici che arriveranno ad allietare la giornata. Ripeto, bisogna portare i skate entro il 10 di agosto, ma tanti l'hanno già fatto, e quindi siamo già un bel gruppo che salirà a Ferragosto nel contesto di casa dei nostri amici che espongono qui anche ai gas di Radio Gamma 5. Gas che si riprenderanno forma e fiato e aria praticamente a settembre, adesso fa troppo caldo, e però andiamo in questo contesto sperando che sia come l'anno scorso, veramente un freschetto, un'arietta, all'ombra si stava in maniera deliziosa mangiando a 1350, ripeto, con il fischio non degli arbitri accennanti poc'anzi in termini baresiani, perché Baresi era quello anche chiamato il vigile, se vi ricordate, sempre braccio alto per chiamare il fuorigioco. Ovvio, non ha vissuto l'epoca della Moviola e quindi del VAR, per dirla tutta, sia Moviola sì, ma non del VAR, stavo dicendo, e, però ricordiamo anche come il vigile. Va bene, quindi Ferragosto siamo lì, poi il 29, siete di pubblicità, saremo lì, in un bel contesto, Laddove la partenza della lettura che ho appena messo è questa: c'era una volta un lago, un casolare, una radio e una stoica resistenza, che diventa storica, ma c'era una volta un lago, un casolare, una radio, una stoica resistenza. Saremo al casolare Castelmino di Resana, un sito di pubblicità, e lì se magna. I vegetariani ci sono e ne vogliamo tanti, tanti, tanti, tanti, perché se serve facciamo due bracciate nel lago, ma prima di fare due bracciate nel lago si balla, si salta, si gira, quello che si dice nello spot, e che altro che interviene se fa a Malta. In effetti sì, un po' un gioco maltese il nostro, dove tanti vanno a depositare magari i propri capitali. Noi abbiamo questa possibilità, qui arrivano bollette molto elevate per qualcosa, se il 5 per 1000 lo indirizzate nel nostro core, vi ringraziamo e vi benediciamo in assoluto. Il rosario lo intervisteremo casomai più tardi, ma è già stato detto stamattina, perché mi ha detto: ma io ho già detto il rosario stamattina, caro Luca, mi diceva appunto un po' di minutaggio fa il nostro Oriani. Vabbè, detto questo, comunque 5 per 1000, grazie a tutti, anche perché noi ne sortiremo gli effetti, ce lo goderemo di qui a due anni, 2028. Ma l'Italia è questa, si va alla lunga quando serve, si paga immediatamente se arriva la multina. Se te paghi subito, va bene, detraiamo il 15-30%, quello che sarà. Però la BlackRock, ragazzi, ci ha già portato via una bella sfaccettatura in percentuale del Monte di Paschi di Siena, dell'Unicredit, Intesa San Paolo e Mediobanca e la Biper e il Fineco e il Banco BPM, e poi la troviamo in Enel, Terna, Snam, Italgas, Saipem, Team. E quindi la realtà di quell'amministratore delegatissimo Larry Fink, sembra il nome di un attore, Larry Fink, ebbene ragazzi, è BlackRock. Questa si è comprata una parte imponente, importante dell'Italia, quell'Italia che, ripeto, dagli anni 90 in poi ha deciso di mettere sul piatto i gioiellini, perché abbiamo costruito la trappola del debito pubblico che dobbiamo abbattere. Nel frattempo siamo ad oltre ampiamente 3.000 miliardi di euro, perché se fossero del vecchio conio, beh, tutto sommato, con qualche, non so, tiratina di cinghia potremmo anche farcela. Così no, e quando serve, tanto quanto lo spread, boom, si fa scendere in campo il tutto, e noi lo prendiamo, come sempre si vuol dire in questi casi, in quel posticciolo, in quel posticino, per meglio dire. Quindi BlackRock, vabbè, comunque attenzione, perché l'interesse di questo fondo americano si estende poi anche ai titoli di Stato italiani, e in questo caso abbiamo destinato a loro signori oltre 1 miliardo di euro, che hanno quindi preso la via di questi bond governativi italiani. Vabbè, siamo abituati, dirà qualcuno, a sentire sì, poi c'è Vanguard, State Street, e oltretutto sono molto queste tre non è che si odino, non c'è un derby in atto per le conquiste, stanno giostrando tutti in ugual misura la conquista del pianeta, come già in gran parte hanno realizzato, e quindi va bene così. Ma ripeto, l'Italia è quella che più di tutti è devota a questi richiami, per forza abbiamo poi l'indice puntato a livello europeo, che quando serve alzano la voce, il timbro del volume, e ci chiamano quindi a dover rimettere i cocci in sesto e quindi portare determinati riequilibri all'interno dei nostri bilanci o bilancetti, che dir si voglia. Vedevo anche questo esternar oratorio e scrivano anche del professor Angelo Dorsi, di questo però ne tratterò in maniera un po' più profonda, presentando un po' quelle che sono le elite in campo per quanto concerne il fronte al dissenso, perché le elezioni si stanno avvicinando, 2027 intendo dire, le politiche, laddove non sortiremo nulla di nulla di concreto per quanto riguarda l'idea di poter modificare qualcosina della nostra esistenza. Continuerà la resistenza, ma dell'esistenza non cambierà nulla di nulla di nulla. Anche se però è ovvio, uno ci spera sempre, però seguendo un po' le dinamiche nel sottobosco delle forze del dissenso, abbiamo un po' di news, un po' di novità. Tra queste si è messo un po' in luce o sotto i riflettori questa realtà filorussa del professor Angelo Dorsi. Sto parlando di Agora, quale l'altro giorno è venuto a dirci che dobbiamo tenere a mente che sono loro i colpevoli quando bombarderanno le nostre case. Quindi si sono già portati avanti quelli di Agora, stile il nostro donzelletto che viene dalla campagna. Noi oggi siamo qui fermi unicamente, penso, a 2-3 ascoltatori. È troppo caldo, giustamente i richiami devono essere quelli di luoghi più refrigeranti e non di questo stress oratorio, di questa parlantina idioziale e soprattutto Speedy Gonzalesca, per la qualcosa insomma conviene girare canale, se mangia parole e quant'altro. Però Detto questo, rimane in auge via Antoniana 66, i nostri due vicini e basta, e via Pascoli 7, quindi il numero oggi è 667, 667-66, la nostra via, e 7, quella famigerata via Pascoli. Però Agora ti anticipa quello che potrebbe avvenire, dicendo che, ovvio, l'Italia è sempre più impelagata nei contesti d'attorno, perché laddove c'è la questione israelo-palestinese, noi alziamo le mani, facciamo finta di nulla, soprattutto quando le piazze cominciano a ricolmarsi di presenze pro-palla, non conviene, le infiltri, vai con i sassi, i lanci e le terrificanti azioni contro le divise, e la cosa poi la si fa rientrare, fai partire la flottiglia, Sumud flottiglia, la fai colpire dai droni che in acque internazionali, lì dove non si potrebbe fare assolutamente, ma ovvio oggi i più grandi paroni di questa nostra esistenza sono loro, e quindi i fronti sionisti si permette anche questo, e quindi fai rientrare la cosa. Quello che non riescono a far rientrare è il movimento popolare Notav, che continua ancora ad essere aggressivo. Noi, nonostante tutto, siamo, ripeto, che come dicevo sabato scorso, contro la violenza, però ovvio si sarebbero aspettati, nel sentir dire per l'ennesima volta che abbiamo i Black Bloc scesi in strada perché hanno infiltrato il movimento che il 25 aprile ha combinato tutto quello che avete visto farsi bene, e invece no, anche le vecchie storiche figure del movimento hanno detto che in quel cantiere sia quelli incappucciati, quelli senza cappuccio, o chi con lo spirito, chi con il cuore, chi da casa, chi parcheggiato in altura, chi vuol dire nelle adiacenze non si è avvicinato più di tanto alle reti del cantiere, è entrato, e quindi è ovvio, bisogna ascoltare le parole delle prime linee del fronte popolare Notav. Quindi non c'è stato nessun sistema di infiltraggio, cosa che invece avviene con particolare costanza a livello nazionale, in maniera tale che dalle brigate a Rossi allora con la Renault 4, avete visto oltretutto come i giornali sono tornati a sottolineare, ne ho visto più di qualcuno, c'è stata una scritta, adesso mi ricordo più chi, penso a Roma, potrebbe essere sia a Roma, penso contro Piantedosi, potrebbe essere stato Piantedosi, potrei anche sbagliare, però penso Piantedosi, l'altro giorno Piantedosi, ti portiamo all'interno della Renault 4, una cosa del genere, che si rifà quindi a quello che avvenne legabile a via Fani, se vi ricordate, la scorta, tutto quello che vero, non vero, Brigate Rosse, Sioni, di tutto e di più. E quindi sta scritta qua, ha trovato riecheggio nei sistemi mainstream, che metta basta, perché le minacce, no, questo per dirvi che si va a confezionare quello che era proprio del titolo a caldo post 25 luglio 2026, in riferimento a che cosa? Ai Black Bloc, quelli che hanno assaltato le camionette, ai nuovi brigatisti e i terroristi. E allora, se arrivano i terroristi, sia molto chiaro, se l'eco mediatica delle azioni in Ottava deve portare a qualche parte, deve portare dove? Alla pompa di benzina, non abbiamo il carburante. Qui abbiamo un altro tipo di carburante, è un carburante che serve per introdurre delle politiche repressive da parte del governo, sia molto chiaro. Quindi, ripeto, le politiche repressive devono trovare massima accelerazione, perché dobbiamo comprimere le libertà di tutti. Ovvio, le prove generali in quei mille giorni con la questione del covidiotismo, la pandemia, tutto quel momento là, poi le varie realtà Tamari belli, che, ma soprattutto comprimere la libertà di manifestazione. Siamo quasi tutti terroristi, quelli che prossimamente andranno manifestando, se l'iter procedurale per quanto riguarda quindi la formula repressiva arriverà a compimento, partendo soprattutto da quel riconoscimento facciale che per molti giuristi significa essere contro la Costituzione, andare contro la nostra libertà, quindi vuol dire mettere a rischio la nostra libertà. Però la politica intanto ha bisogno di quindi alibi, pretesti, giustificazioni, momenti per esplodere in quella direzione là. Se avete notato, l'indomani la Ducetta era già presente in loco, a differenza di quando noi abbiamo subito ad esempio le frane in Sud Italia, lì 7 giorni dopo, in altri contesti arrivava sempre un po' dopo. Le alluvioni sì, ma si sono morti praticamente appresso, altrimenti si arriva qualche giorno dopo. Ovvio, sempre con il solito mazzetto di promesse, il promessaio in ogni dove, che poi non sarà mantenuto per nessun motivo al mondo, ma ci mancherebbe altro, ma siamo imbecilli. Però se avete visto la fisionomica, le rughe radiotelevisive, ma quelle televisive sì, le avete viste, le altre le avete immaginate, le potete percepire, carpire, le potete solamente odorare e basta, subodorare per meglio dire, in questo caso quelle via radio, però la si è vista, ha detto chiaro e tondo, i terroristi vanno fermati, vanno fermati, vanno fermati. Vabbè. Frattempo hanno fermato tutti i campeggi, e che avrebbero dovuto svolgersi anche in questi ultimi giorni nelle zone lì dove i presidi Ottava sono di casa, però noi eravamo fermi ad Agorà, perché Agorà viene a dire esattamente questo, e vi leggo queste poche righe. Sicché si viene a scoprire che fin dal mese di marzo scorso il nostro governo parafascista ha portato l'Italia accanto ai due stati terroristi del mondo, Israele. Quindi agganciamo la parola USA e Israel alla guerra contro l'Iran, e poi tolgono una manciata di centesimi dalle accise sul diesel. Miserabili. Angelo Dorsi va giù diretto. Miserabili. Dopo il genocidio palestinese a cui abbiamo dato un notevole contributo, Italia, dopo USA e Germania, terzo paese fornitore di armamenti a Israele. Ma questo l'abbiamo detto tante volte. Qui abbiamo ancora delle anime pulite, come i camalli, come quelli che lavorano all'interno del sistema dei porti, che ogni tanto, saputa la notizia, si mettono per traverso e dicono: noi non ci diamo da fare, non spendiamo il nostro sudore, la nostra fatica per allestire questi container con le armi o comunque pezzi d'armamento che vanno a finire qui in quei contesti caldissimi, ed esempio quello del fronte israelo-palestinese. Bene, ripeto, dopo il genocidio palestinese, a cui abbiamo dato un notevole contributo, mentre prosegue la guerra per procura della NATO in Ucraina con la Russia, quindi vuol dire contro la Russia, e anche qui dicono l'Italia nuovamente coinvolta con armi e denaro al corrottissimo governo nazistoide di Zelensky. Quindi Angelo Dorsi, tra miserabili, nazistoidi e parafascista, cioè in quattro righe e tre termini din din din taglienti, no? Ecco che siamo finiti, dice lui, nel terzo fronte della terza guerra mondiale. Altro che parlare di guerra a pezzi. Qui noi ci si rifaceva e cavalcavamo allora l'oratoria dell'ex papa italiano barra mondiale, il papa gesuita Bergoglio, ve lo ricordate? E il gesuita diceva che questa guerra mondiale è già in atto, ma è a pezzi, stile un puzzle che poi mai va ricomposto fino in fondo. Però lui invece, ripeto, Angelo Dorsi, arriva a dire chiaro e tondo che siamo finiti nel terzo fronte della guerra mondiale. Ormai è chiaro a tutti che si tratta di un unico conflitto dell'Occidente globale contro il resto del mondo. Gli americani non vogliono perdere l'egemonia, già largamente comunque perduta in verità, e sognano un mondo unipolare comandato da Washington, ma il mondo è già multipolare, nonché multilaterale, e fingono di non accorgersene. E l'Italia, accodata a Stati Uniti e Unione Europea, rischia di fare la fine del vaso di coccio tra vasi di ferro. Le politiche di centrodestra e centrosinistra degli ultimi decenni ci hanno portato in guerra e sempre dalla parte degli aggressori, guerre immotivate, sempre a profitto delle lobby delle armi, sempre a spese del popolo. È ovvio che Leonardo, per quanto riguarda quello che abbiamo detto, lobby delle armi, insegna che metà basterebbe. Quando bombarderanno le nostre case, dobbiamo tenere a mente che sono loro i colpevoli. Qui volevo arrivare: quando bombarderanno le nostre case, dobbiamo tenere a mente che sono loro i veri colpevoli. Ma prima di arrivare a quel punto, costruiamo l'alternativa insieme. E lui ci dice: venite ad abbracciare Agorà. Ma c'è chi ci dice: viene ad abbracciare assolutamente DSP, Democrazia Sovrana Popolare; chi ci dice: viene ad abbracciare il partito Notav; chi ci dice: siamo gli azzurri; chi ci dice: Forza Italia, oppure il vanaccismo.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costruite! costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
0: Ripetitore. E il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
8: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
8: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
0: A Ioanni, in matematica come andavito?
6: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
2: Ti avevo detto che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
2: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
3: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
3: E ora chiamame al 348 85 73 609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre,
2: e tanti auguri a te.
8: Se non se avesse capito,
3: e te.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: dei preti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode!
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

Ciao Luca, c'è un errore di trascrizione, il Typhoon ha chiuso nell'87, Filippo Dadoeo, grazie Filippo! Adesso che mi sono tatuato la chiusura del Typhoon 84, ho messo qua nella spalla sinistra, ho andato a ritoccare tutto, Dio te mandasse, Filippo appena fatto il tatuaggio, fresco cacchio! Bravi ragazzi, Miguel Bosè bellissima, oh, Massimo Di, Ale è il massimo d'altronde! Che era anche Olympic Games, ragazzi. Non so se hai notato anche tu i porchi politici al governo che tacciono sempre, si nascondono dietro i loro condizionatori di lusso e se ne fregano della gente che a migliaia muore dal caldo torrido che loro stanno provando, così intascano anche le nostre pensioni, sti porchi che non sono altro. Adamo è la prima voce che trova spazio nello spazio del pianeta e quindi utile riportarla. Ciao! Ciao Luca, Baresi si è offerto di battere il rigore dopo che tanti non se la sentivano, coraggio e forza da vendere, grande Baresi, grande personalità, era il mio giocatore preferito, grazie a Luca, ciao. Sì, estrazione anche contadinesca, se risaliamo sicuramente ai suoi genitori e all'amore che avevano per

Attenzione, perché questo mi arrivava, devo leggere qualcosa anche del sabato, io lo saltai. Allora, ascoltando la pubblicità della cena del 29 agosto al Casolare, non sei tu che organizzi, ma è proprio Ettore l'Indiano assumendo questa incombenza. Mercoledì prossimo di mattina, nella sua trasmissione, lo chiamerò, ok, per quanto riguarda, questo è Marco da Marghera. Dopodiché, sei stato veramente strepitoso nella disamina dei fatti di come è paventata l'opera TAV da chi ce la vuole far passare di una notevole importanza per l'economia nazionale. Sì, ma questo in riferimento al sabato scorso, e torneremo con la seconda puntata per quanto riguarda quindi le tifoserie in campo pro TAV e no TAV. Vabbè, detto, arrivava altro. Ciao caro Luca, buona trasmissione. È Nicoletta Dosio, grandissima attivista valsusina, così battagliera, aveva persino patito il carcere pur di rimanere coerente contro l'opera TAV devastatrice della vallata con il tunnel contenente amianto ed uranio. L'avevo conosciuta nel 2007 a San Pietro di Rosà assieme al mitico compianto Alberto Perino. Sì, questo l'ho riportato tutto sabato scorso in riferimento alla grande Nicoletta Dosio. Ho fatto ascoltare anche quello che ha detto in conferenza stampa post, quindi giornata torrida del 25 luglio 2026 in Val di Susa, e poi abbiamo ricordato Alberto Perino, ma così lo faremo sempre. L'abbiamo fatto ascoltare anche di fronte al presidio post manifestazione corteo di qualche anno fa. Saluto Sergio Renier, grazie Luca, grande come sempre, la Val di Susa non si sbusa. Sì, mi riferisco sicuramente quindi la scritta che abbiamo messo in uno stendardo che dice appunto la montagna è sacra, e che cazzo che ho scritto? La montagna, com'era? Dal Veneto alla Val Susa la montagna è sacra, non si sbusa. Siamo in mente. Dal Veneto alla Val Susa la montagna è sacra, non si sbusa. Noi ci presentavamo spesse volte alle manifestazioni in Val di Susa con questo cartello. Grazie al ricordo, Sergio Renier. Ciao caro Luca, sei stato in ritiro a Pinzolo per vedere gli allenamenti della tua squadra del Cuore del Toro, sei quindi rimasto favorevolmente impressionato dalla scelta del contestato presidente? Sì, me ne ho già accennato sabato scorso parlando appunto anche del ritiro, lunedì scorso. Vabbè, però faccio prima. Marco Marghera chiede se qualcuno può gentilmente dare una mano per la sua presenza nel giorno del Ferragosto su nei luoghi quindi veronesi, se qualcuno della zona attorno oppure si mobilita lui leggermente per andare presso, diciamo, i comuni vicini limitrofi, se qualcuno può dare una mano al nostro Marco di Marghera per salire direttamente con noi e viversi al nostro fianco la giornata di Ferragosto lassù a 1350 metri tra Grigliata oppure Magnara al Sacco, oppure potete agevolarvi con la presenza del formaggio che fanno essi stessi, buonissimo, qualità eccelsa, quella che trovate a Calgassa qua direttamente a Radio Gamma 5, piuttosto che, se volete, dolci oppure sottaceti, roba che si distanzia un po' dall'effetto carneo. Ecco, quindi ripeto, se qualcuno può dare una mano magari gentilmente per la zona di Marghera, ma può essere anche magari strada facendo, lui prende il treno e vi trovate in qualche contesto, e poi portarlo direttamente al nostro fianco. Va bene, allora è da tenere sempre presente che la nostra ipertiroidea, quella qui oggi fuori della testa, ha il dente avvelenato con la spagna di Sanchez per le note vicende riguardanti il suo papà. Ciao da Gianni De Asol. Ma quello del papà adesso mi viene in mente, in che senso? Se è la questione di Ceuta, sì, e casomai magari ne accenneremo per forza di cose, per il semplice motivo che quello che abbiamo visto, quello che hanno fatto girare e continuerà sicuramente a girare, riguarda, diciamo, tutta quell'ondata migratoria che si trasforma in un'arma politica lì dove magari l'Africa arriva a ricattare di più la realtà europea. Mar Rosso chilometro zero, viva i 40 gradi artificiali, viva l'anticiclone chimico, viva il Bayon, viva il primo trofeone portato a casa che fa morai, memory a Santa Giuliana Qualuparese, viva Trevisà che sa dare forma a ciò che resterebbe altrimenti solo un'ondulazione nell'etere, ti stringo forte come il cucciolo di koala fa con la sua mamma l'ondulè. Ecco, perfetto, allora una bella stretta, che non è strettoia come dice il nostro Lollo Brigida in riferimento allo stretto di Hormuz e quello di Baba il Mandeb, perché Baba il Mandeb adesso arriverà a far la differenza. Chiudo con un po' di pittura parlamona e quello è il Davide, un po' di pittura parlamona, ma prima ci si apre a un nababbero papperano colto di scosciata, non si scopegna con l'alito culto, ma naturosa è l'ombra di sottani ricercati tra galoppi e pareti che rizzano la glassa, e in un tavolame disarmante la fagocità di riempire il dietologo è mammona, zone per fare i pissottani birreni pensando ai politani, alzando zampe come alani.
anni seduti come sedati a ludica fase REM per compensi da re, e in un tutto questo remare bolsi accidenti continuano a tramare. Signori, c'è una rima, ma c'è un contratto che come minimo sino al 2030 rimarrà ancorato nelle fedeli stanze. Andiamo tutti ad abitare ad Albettone? Assolutamente sì, mi ricorda della serata strepitosa di sabato scorso. Mando un abbraccio strafraterno a Diego, Riccardo, Francesco, Ilaria, il quartetto che ci ha aperto le porte in un contesto strepitosissimo, una cavalcata industriale, naturalmente parlando frontale, di girasoli addormentati perché era sera, e poi quelle luci sospese stile copertina del disco del Pink Floyd, e poi tutto un assaggio che s'avvale del glutine migliore oggi sfornato nel nord-est, inteso pasta palladio, la P2. Quanti P2 abbiamo noi, ragazzi? Dal poeta pazzo Davide 625, poeta o pazzo, al nostro fronte della pasta, quella con la glutinità digeribile, ma già di tutto e di più, mangiare in maniera idilliaca, posto straordinario, ogni anno rinverdiremo in memoria tutta questa roba. Ciao Luca Davide 66, ciao Davide 66, in alto i cuori, sempre non si molla, Stefano Giusto mi dice, in riferimento a quello che dicevo ancora prima, i suoi pargoli non li ha vaccinati perché li ha partoriti in Svizzera, la Lorenzin si intende, sì, quello che avevo accennato anche prima, in... ricordo della Swiss. Buongiorno Luca, pensavo tra me e me, vedrai col caldo che fa Luca oggi non avrà tanto fiato in gola, invece sei più tenace che mai, buon proseguo usignolo Mariano. Usignolo, ma che cacchio, ma non sono un usignolo, io sono un, come si chiama, un graccione. Mi ricordo più il nome dell'Oseo, ragazzi. Graccione. No, aspetta, perché qua che c'è sempre questa in forma qua. E sembra Graccione, no? Sembra Graccione che ricordavo, adesso mi sfugge. E l'uccelletto notava per eccellenza. Ne accennavo sabato e lunedì scorso, perché voi sapete che per 2 mesi è stata stoppata la costruzione dell'alta velocità sul fronte Verona-Brescia, Brescia-Verona. Poi, ovvio, avremo il disastro, l'idillio strabico del fronte vicentino. Potevamo fare diversamente a livello progettuale? Assolutamente sì. Ma codesta cosa significa muovere il denaro, muovere l'interesse da in determinate parti. Però, e quindi vuol dire, da parte dei cittadini, subire tutte le conseguenze dell'impatto, dei rumori, dei polveroni, del casino, dei binarioni, della velocità, di tutto quel fischio maledetto per molti aspetti legabile a volte all'alta voracità, che non è alta velocità, perché l'alta velocità si riferisce ai passeggeri. Però nella Torino-Lione ci hanno detto: Luca, il diretto mi è stato soppresso un sacco di anni fa, cosa facciamo? Contiamo ancora sta balla qua dell'alta velocità in termini passeggeri? No. E allora andiamo a deragliare all'interno della capacità, non è più velocità, è capacità. Dico spesso TAC, treno alta capacità, tomografia assiale computerizzata, sì, con tutti quegli impatti stile uranio e amianto potrebbe sicuramente essere anche la conseguenza diretta immediata per quanto concerne la tomografia assiale computerizzata. TAC invece vuol dire treno alta capacità, quindi le merci. Però abbiamo visto che la linea è attualmente sottoutilizzata da tanti anni, l'utilizziamo al 30%, qualcosina in più, 60-70%, potremmo assolutamente farla lievitare in meglio. E soprattutto, se non fossimo stati i più fessi del mondo, ma non sto scherzando, i più fessi del mondo, con quell'ingegno tattico italiano, altro che Baresi che dirigeva la difesa, qui si dirigeva un impero trenistico straordinario chiamato Pendolino. Evidentemente il nome andava male, il Pendolino. La Cina oggi ancora alcune realtà di passaggio binaresco con il Pendolino, roba italiana, nel frattempo abbiamo svenduto dal brevetto a tutto il resto, roba italianissima che poteva viaggiare sino a 250 all'ora con le curve senza destare vomito in chi era lì seduto all'interno. Brutta storia, brutta terminologia, vomito, però non destava preoccupazione nei passeggeri il Pendolino. Vi parlerò comunque della storia del Pendolino, perché ha dei passaggi straordinari, perché poi la Confindustria, perché poi la famiglia Agnelli, perché poi Torino, la Stramba, la Busiarda, la Stramba che di Torino vuol dire la stampa, il quotidiano torinese, no? Che preme perché è troppo tardi, bisogna darsi da fare, le linee dritte, veloci, 300 all'ora, le merci, ma si tomato i commerci. Ma se non si va più da nessuna parte, ma sito fuori testa il corridoio 5, idiota, coglione, coglione, coglione, te godito Kiev-Lisboa,
Lisboa, quello di Lisboa. Metta che una N, ah giusto, Lisbona. Lisboa, però sarebbe Lisboa. Esatto. Portogallo va, Spagna, bravo, arriva in Francia, grazie, grazie. Italia e Slovenia e Ungheria e la casa guerra. Sì, ma non che era guerra prima, però gli finirà prima o dopo, si ricostruirà, faremo i binari quei veloci. Quindi corridoio 5, ma quando mai l'abbiamo smascherato ancora tanti anni fa. Madonna, tanti anni fa. Adesso è tutt'altro il corridoio di interesse. Quindi se non è più TAV e non è più TAC, sarà TAM. Il TAM TAM oggi ci porta in quel contesto là, treno alta militarizzazione, perché le realtà militari abbisognano di sconfinare velocemente, passare velocemente, trasportare velocemente tutto l'armamentario, perché si entra in guerra. Questo attacca, ragazzi, questo attacca. 2029, 2030, 2029, 2030 attacca chi? Putin. Ma perché non lo fa adesso? Prima che noi ci si riarmi? No, non ho capito il motivo, però non importa. Quindi è un grande, però sinceramente è un grande, perché aspetta che noi ci si riarmi per dopodiché buttare quella bombetta e quindi farà azzerare tutto. Noi saremo in Caregon, inteso sedia di plastica bianca di fronte a Viano, uno e una due, qui di via Antonia Santa 6 e qui di via Pascoli 7. Saremo lì col 667 ad aspettare l'avvento in diretta, che sarà Filippo D'Adoio in diretta a Radio Gamma 5, quei pochi secondi per salutare tutti e darci appuntamento ad una prossima realtà di vita karmicamente fattibilissima e possibilissima, ci mancherebbe altro. Vabbè. Quindi TAM, treno alta militarizzazione, perché adesso serve assolutamente quello, tanto quanto il ponte sullo stretto Tajani, almeno ci ha detto così, ragazzi, dai, le truppe bisogna farle passare da qualche parte. Quindi adesso la scusa sarà questa. Dico questo perché i soldi non ci sono. Non ci sono i soldi per l'alta velocità, non ci sono i schemi per portare in concretezza l'avvio dei lavori. Uno dirà in concretezza la fine dei lavori, no, l'avvio. Ma come l'avvio? Eh sì, 30 anni che ne parliamo, 31, 32, 33, o oltre 30 anni, dobbiamo ancora, esatto, il tunnel di base Susa, San Giovanni de Morien, deve ancora sapere qualcosina. Noi abbiamo qualche discenderia costruita in Francia, laddove se andate a leggere, sentite spesse volte anche, abbiamo intercettato il fenomeno H2O, vuol dire due atomi di idrogeno e uno di ossigeno, quindi l'acqua, e quindi uno sperpero demoniaco, industrialissimo, devastante da un punto di vista naturale, non importa, discenderia, roba francese, me ne frega un cazzo, 57 km di buco nella montagna, dei quali 45 in Francia e 12 in Italia, sì, ma noi paghiamo due terzi per l'operato di Berlusconi, che allora sicuramente tifoso del Milan, scese in campo e fece vincere tutto con il trio degli amanti dell'arancione, quindi vuol dire il trio olandese, Van Basten, Rijkaard e Gullit, il trecciolino Gullit, e quindi paghiamo più della Francia. La Francia l'ha posticipato oltretutto l'avvento del TAV in maniera seriosa al 2048, non importa, intanto noi diamo in là il progettificio, perché come dicevo sabato scorso, tutto ci si gioca su una sola questione. Non possiamo noi, attuale governo italiano, noi governi italiani del passato, noi prossimi governi in Italia, dar la vinta a quei beceri montagnini, a quei maledetti indiani di valle. Non possiamo dar la vinta per non costruire un precedente così devastante, così importante e così da riportarsi storicamente di battaglia in battaglia, dai comitati in comitati, che sì, quindi daranno da fare nel presente e nel futuro, e quindi non è possibile dar la vinta a quelli là, ma non è possibile. Poi lasciate perdere che i dati sono completamente in netta contrarietà, basterebbe unicamente che la Ducetta fosse arrivata nel contesto di quella realtà tiroidea, dire qualcuno, no, in questo caso quella del cantiere militarizzato H24 con tutte le divise presenti, gli idranti oggi non possono fare nulla, lo anticipiamo, è troppo caldo, i ragazzotti se ne sbatte altamente dell'acqua, casomai fosse inverno ancora però col caldo, anzi ben venga. Dico questo perché

dall'idea dell'alta velocità di Val di Susa, ma il ponte sullo stretto sì, perché quando parlo del corridoio 1 intendo dire Berlino-Palermo, Berlino Palermo, la città del leone e la città di Mamma Santissima, quel ponte che dovrà unire unicamente due cosche, basta. Vai. Gruccione, Dio Andrea da Sceriffo, grazie, grazie. Gruccione, il gruccione costruisce tane lunghe 4-5 metri con quel particolare variopinto manto bellissimo di vari colori, quel becco lungo, e in fondo ai 4-5 metri ci mette le uova e poi i pargoli nascono e vanno quindi a cippare. E allora adesso, saputo questo, ho dovuto fermare l'opera, fortunatamente. Ciao Luca, te dedico fase REM. Al sistema di controllo piace tanto il cloro nell'acquedotto, il dentifricio col fluoro o l'alluminio per il bambino nella siringa del vaccino. Bello in rima. Da decine d'anni ci fa l'aerosol degli aeroplani, un lavaggio del cervello che non vogliamo sentire nel telegiornale o leggere tra le righe di una carta igienica nazionale, perché stemo massa ben buttai sul divano in fase REM. E allora viva il fase REM. Allora gruccione, grazie Lorenzo Speed, tag Torino avanti Granata, tag, quindi un nuovo acronimo dopo TAV, TAC, TAM, TAG. Va bene, facciamo una canzone rap. Pendolino Cafu, assolutamente sì, giallo rosso Cafu, pendolino, ma noi avevamo sicuramente il poeta del gol che andava sulla fascia in maniera stile treno alta velocità. Claudio Sala, il grande poeta. Buongiorno Luca, continua il genocidio a Gaza, il Marocco sta con il nemico. Forza Putin, robe da Padova, sì, tornerò sul tema assolutamente sì, anche se però nel mese di agosto dovrò fare uno special sugli anni 70. Non avevamo dubbi, bellissimo, grazie Stefano di qualcosa. Stefano di, perché leggo solo, di Camisano sarà. A costo zero per noi, mica per voi. E c'è la foto di un sorridentissimo impomatato Luca Zaia, cerchiato che più cerchiato non si può, con i colori quindi giallo, rosso, verde, nero e azzurro, dei colori del cinque cerchio, del CONI e quant'altro. Olimpiadi vuol dire. E quindi non avevamo dubbi, a costo zero per noi, mica per voi. Vabbè, già un miliardo oltre, ma ne parleremo dati alla mano anche di questo. Ciao Luca, se puoi avvisare che stanno giungendo sui banchi dei supermercati e macellerie varie le carni e uova dei polli e tacchino vaccinati sperimentalmente negli allevamenti veneti e lombardi, boicottiamo tutto spiano. Grazie, un abbraccio Ottavio. Quindi l'abbiamo già fatto diverse volte, invitiamo a riferirvi unicamente al sistema dei gas o a chi qui espone in maniera fidata per quanto concerne quindi la scelta di carne, ma andate unicamente a Distrana, faccio nome diretto perché l'abbiamo anche in lista. Signori, un conto è prelevare a casaccio, un conto è andare a colpo fidato e sicuro e tutelante. Quindi il nostro Fabio Becchera a Istrana, là dove tutto il mondo è paese, andate in via Fabio Filzi e andate ad acquistare da parte nostra, che sì, sono da Radio Gamma 5, se non mi fai sconto del 5% torna a casa e basta. No, sto scherzando. Gruccione, grazie Fabrizio, sì, ma con due C però. Ok, assolutamente sì. Ciao Ottavio, thank you very much. Andrea Sceriffo, ciao Mariano Bastianello, ho salutato prima. Sì, esatto, perfetto. Thank you very much. Allora, adesso, intanto, che saria anche questa, che era bella da ricordare, ragazzi, questa. Perché? Non puoi dimenticare questa qua, ragazzi. No, questa non posso dimenticarla, assolutamente, ragazzi. Questa no, questa no.

0: Somos la Revolución. Sentiamo subito se abbiamo il nostro Rosario Marciano. Ciao Rosario, mi senti?
1: Mi sento, ma sento una voce sotto che disturba.
0: Non so cosa dirti. Adesso mi senti meglio? Prova. Ci proviamo. Rosario, ci proviamo. Ale.
1: Prova a richiamarmi. Facciamo così.
0: No, ma io ti sento bene tutto sommato adesso. Ti sento bene, dai.
1: Sì, tu mi senti bene, ma io sento un'altra voce sotto. C'è un'interferenza.
0: Addirittura. Non lo so. Sì, allora, sì. Provo a richiamarti, dai.
1: Prova a richiamare, grazie.
0: Vediamo.

0: e adesso ce l'abbiamo fatta, caro Rosario.
1: Ciao carissimo.
0: Ciao, buon bello, e i servizi sono sempre in servizio, altrimenti non sarebbero i servizi, e quindi i servizi sono sempre in servizio. Va bene, e qua oggi fa veramente caldo, sarà la quarta, la quinta, la sesta ondata, per noi cambia poco. Volevo dirti che, beh, intanto come stai? Partiamo da qua, perché giustamente. E Antonio? Come sta Antonio?
1: Ah, insomma, stiamo abbastanza bene, a parte il fatto che abbiamo ricevuto il mandato di carcerazione con la sospensione dei 30 giorni. Proprio il 31 luglio, così gli avvocati sono in ferie e l'istanza al Tribunale di Sorveglianza non la posso ancora fare.
0: Addirittura?
1: No, sì, vabbè. L'hanno fatto apposta.
0: Sì, beh, immagino. Va bene, se serve siamo qua. Senti una cosa, Antonio insegna, è in pensione, tuo fratello cosa fa che non mi ricordo più?
1: Sì, insegna ancora, in pensione lo sai che non ci fanno andare più.
0: Sì, questo lo immaginavo però, quindi insegna ancora insomma tuo fratello, tutto sommato.
1: Sì.
0: Tuo fratello ti è sempre stato accanto, ma si è mai espresso da un punto di vista vocale, oratorio? No, mai, penso io, o sì?
1: No, diciamo che lui è il mio mentore.
0: È una bella parola, no, mentore, molto bella, sì, il tuo mentore.
1: È come i nativi americani, non gli piace neanche essere fotografato, quindi tanto meno...
0: E adesso che avanza l'intelligenza artificiale, che ormai ci riprende tutti, ormai, cioè...
1: Sì, no, per carità, anzi, meglio così, perché visto che il sottoscritto è stato oggetto di decine e decine... di video fatti con lo scopo di screditarmi, meno male che l'unica cosa che sono riusciti a recuperare una vecchia fotografia del 2007, e con quella il Ministero della Giustizia, su Non è Enciclopedia, ha pubblicato alcuni post diffamatori nei confronti di mio fratello.
0: Senti, io estrapolo qualcosina proprio da tante righe, ma mi riferimento penso a quello che hai detto poc'anzi. La Cassazione non ha ancora depositato le motivazioni della sentenza del 29 aprile, però salto accenni tu alla carta identità che non ti è mai stata restituita, e per questo motivo non ti sarebbe possibile andare ad un esame specialistico ai reni nella vicina Francia. Ho detto giusto, Rosario?
1: Sì, io ho avuto diverse crisi renali, coliche renali, e l'impegnativa che ho preso tramite il medico qui è praticamente me l'hanno data a un anno, e quindi facilmente in Francia entro una settimana riuscivo a fare le analisi che devo fare, ma non le ho potute fare perché non mi hanno restituito la carta d'identità.
0: Quindi tu non vai lì in prossimità in Francia per quanto concerne la nostra malvagia e deleteria realtà sanitaria, e magari migliore, dico io, nella realtà transalpina, ma vai per la questione proprio temporale, cioè qua un anno, lì una settimana, due, insomma, ecco.
1: Ma ovviamente in Francia la sanità funziona senza dubbio meglio che in Italia. Lì se vai a fare un'impegnativa in una settimana ti fanno la visita.
0: E qua bisogna pagare, sennò bisogna scucire tanti soldini, caro Rosario.
1: Ma li devi scucire anche qua, cioè il problema.
0: Sì,
1: è
0: sì, no, dico qua io, e qua devi scucire un sacco di soldini.
1: Tutte le volte che ho dovuto usufruire io e mio fratello di qualche, io raramente, ma di più mio fratello, sempre a pagamento, perché sennò con l'assistenza sanitaria praticamente mio fratello poteva anche morire l'ultima volta che è successo un'emergenza.
0: Però
1: non ne parliamo nemmeno. E poi purtroppo, anche se io da aprile ho diritto ad avere indietro il documento,
0: sì,
1: non me l'hanno fatto più avere. E praticamente poi la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Fusillo proprio il giorno dopo la fine dei 12 mesi scontati per la vicenda Bataclan.
0: Sì.
1: E quindi poi io sono andato a fare la domanda al commissariato per la restituzione, mi hanno detto che la decisione la deve prendere il prefetto, abbiamo fatto anche diversi solleciti, ma non ha risposto mai nessuno. Quindi praticamente poi è arrivata la batosta. Tra l'altro la Cassazione, sì, non ha le motivazioni, l'avvocato non le conosce ancora, però è arrivato prima il mandato di carcerazione, dovrebbe essere il contrario,
0: cioè
1: prima porti a conoscenza il difensore delle motivazioni che hanno portato la Corte di Cassazione a dichiarare inammissibile un ricorso che non era senza dubbio a livello di essere dichiarato inammissibile, e poi fai dopo qualche settimana, visto che la comunicazione va fatta al pubblico ministero della Procura di Bergamo, fai la comunicazione al pubblico ministero e il pubblico ministero poi ti manderà il mandato di carcerazione con la sospensione di 30 giorni per chiedere al tribunale di sorveglianza le misure alternative al carcere. Invece cosa hanno fatto i furbacchioni? Hanno notificato all'avvocato il mandato di carcerazione,
0: sì,
1: e non gli hanno fatto avere le motivazioni, e avevano già il mandato di carcerazione pronto prima ancora di depositare le motivazioni.
0: Io devo fare
1: anche un'altra cosa completamente fuori dalle regole, ma tanto chi controlla i controllori? Nessuno, possono fare quello che vogliono. E tra l'altro io sono fermo perché anche se ho solo 30 giorni,
0: sì,
1: e quindi se io non faccio la domanda al tribunale di sorveglianza entro 30 giorni vengo sbattuto in galera. Questi non l'hanno fatto quando gli avvocati sono in ferie.
0: Sì, esatto, questo periodo qua, figurati. Figurati.
1: Quindi gli avvocati ovviamente adesso non muovono un dito perché sono in ferie. Io fino a oltre metà di agosto, quindi arrivo per il rotto della cuffia con 10 giorni di tempo per fare tutta la procedura e fare arrivare l'istanza al tribunale di sorveglianza di Genova.
0: Ho capito.
1: Quindi dimmi se non me lo fanno apposta per farmi andare in galera.
0: Sì, speriamo di no. Io dovevo far ascoltare, mi sono dimenticato però, poco prima di chiamarti, qualche minutaggio a firma Fabio Duranti, Radio Radio, per quello che ha detto l'altro giorno sul fatto che noi non dobbiamo farci ridicolizzare, ovvi temi cloud seeding piuttosto che scie chimiche. Però allora ne approfitto perché anche con te in diretta, leggo queste poche righe di intervento di Fabio Duranti, lì dove dice: sul piano scientifico la formazione delle scie di condensa degli aerei dipende da precise condizioni atmosferiche di quota, possiamo starci, ovvio, ci stiamo, temperature e umidità che non si verificano sempre, è per questo che in alcune giornate il cielo ne è pieno, in altre resta libero. Le caratteristiche, qua già entriamo in quello che mi interessa, le caratteristiche AX che talvolta si osservano da terra derivano invece dall'incrocio di rotte aeree a quote diverse, distanziate di migliaia di piedi, proprio per evitare collisioni, ci dice il nostro Fabio Duranti. Diverso invece il tema dell'inseminazione delle nuvole, tecnica nota e documentata da decenni, utilizzati in vari contesti storici e recenti, dall'Arabia Saudita ad esempio.
1: Questo sarebbe Fabio Duranti di Radio Radio?
0: Esattamente sì. Non sempre dice le
1: condizioni. Dimmi, voleva di aver sentito Paolo, attivissimo del CICAP.
0: Esatto, lì volevo arrivare, solo che questa è una radio altamente seguita e aveva al fianco anche sto Giorgio Bianchi, quello che si interessa di Russia e Donbass, ma però lui ha detto: io non sono mai entrato in questo tema, ho fatto una domanda un giorno al fratello di Romano Prodi, che è climatologo, cosa del genere. Però chiudo solamente queste righe qua e poi mi rispondi. Non sempre le condizioni, dice Fabio Duranti, dell'atmosfera consentono ai motori degli aerei di lasciare dietro una scia di condensa, bisogna vedere la quota, bisogna vedere se quella quota ci sono quelle condizioni, altrimenti questo fenomeno non avviene. Le X sono le diverse rotte che può fare un aereo va verso una rotta, un altro gli passa sopra o sotto, parliamo di migliaia e migliaia di piedi, perché non è che gli aerei possono viaggiare su rotte che si incrociano alla stessa quota, altrimenti sai le collisioni, gli incidenti, ci metto il carico da 90, ma non fatevi ridicolizzare. Sei mai stato protagonista con Radio Radio, no? Dimmi.
1: A Fabio Duranti è un meteorologo, non lo so, è un fisico dell'atmosfera, chi è? Che cos'è?
0: No, lui chi è? No, lui è, sarà il direttore di Radio Radio, lui è la pietra d'angolo di quella radio.
1: Non ha la competenza per, e poi non fa altro che riferire quelle che sono le dichiarazioni del CICAP.
0: Esattamente. Sì.
1: Poi scusa, quando io ti dimostro che un aereo sta volando a 2000 metri di quota, sì, e che quindi quelle scie non possono essere scie di condensazione, lui è in grado di confutarmi?
0: Assolutamente.
1: È in grado di smentire con i fatti e con i dati quello che io asserisco da anni? Non sono in grado. Perché questi qua il confronto non lo vogliono mai? Perché se devono intervistare qualcuno intervistano qualcuno che è sempre dalla loro parte? E poi questi soggetti qua farebbero informazione alternativa? L'abbiamo visto con il Covid, che non hanno mai messo in evidenza l'inesistenza del virus, perché non è stato mai isolato. Per cui fanno finta controinformazione. Mi sembra chiaro. Ovviamente tutte queste asserzioni sono riprese pari pari dal CICAP e dalle ARPA locali. Sono identiche. Vai su Wikipedia, trovi le stesse informazioni. Sono capace anch'io. però mi devono dimostrare come mai ad alta quota c'è lo 0% di umidità relativa e si formano le scie chimiche lo stesso, e le scie di condensa, e a bassa quota dove la temperatura è abbondantemente sopra i 25-30 gradi, quindi a 2000 metri ci sono solo 6 gradi in meno rispetto al livello del mare, quindi supponiamo che se va bene ci sono in questa stagione 20 gradi sopra lo zero, come fa a formarsi il ghiaccio? Me lo spiegano? La fisica dell'atmosfera se la sono inventata loro l'altro ieri.
0: Assolutamente.
1: Perché non ci stanno questi parametri qui, non esistono. Quando uno, la NASA dice che le scie di condensa si formano quando l'umidità è superiore al 72%, la quota superiore a 8000 metri, la temperatura è inferiore ai 40 gradi sotto lo zero termico. Quindi, se questi parametri non corrispondono, non coincidono, come fanno a formarsi scie di condensazione? E poi le scie di condensazione persistenti non possono esistere da un punto di vista della fisica dell'atmosfera e anche della fisica standard. Perché? Perché dovrebbe esistere una sovrasaturazione sull'umidità relativa, cioè l'umidità relativa dovrebbe essere in costante aumento fino al 200-250%, il che da un punto di vista appunto della fisica è impossibile. Quindi si tratta, come dice il generale Mini, che non è un Fabio qualsiasi, sono scie rilasciate a bella posta. Generale Fabio Mini, che chiaramente non è l'ultimo venuto, e sono 20 anni che conferma tutte le cose che abbiamo detto noi dal 2005 fino adesso.
0: Allora io ricordo, visto che anche in momento d'estate, per carità, le carte patinate stile quelle di Urbano Cairo vanno per la maggiore sotto l'ombrellone, però il consiglio che vi do è ad esempio sfogliare, leggere, carpire soprattutto quello che è contenuto all'interno del libro Attacco dal cielo, geoingegneria clandestina ed altri crimini governativi, che è stato tradotto anche in francese, giusto?
1: Esatto, sì, poi tra l'altro non è neanche aggiornatissimo, se dovessimo
0: aggiornarlo,
1: scrivere un'altra edizione ci sarebbero altre decine di prove. Ad esempio gli ultimi studi che ha condotto mio fratello insieme agli studenti
0: della scuola,
1: della classe dove insegna lui al liceo scientifico, praticamente è uno studio che non ha condotto mai nessuno, e quindi sarebbe anche legittimo da premio, perché in realtà lui ha eseguito un esame dei risultati delle temperature dal 1965 al 2026. Le temperature nella Liguria di Ponente sono costantemente aumentate di 1,8 gradi. Va bene. Per quale motivo sono aumentate? Lo andiamo a vedere. Perché parallelamente, anziché aumentare le precipitazioni piovose, perché chiaramente se aumentano le temperature, le precipitazioni piovose devono aumentare, al contrario, le precipitazioni sono diminuite addirittura di valori prossimi al 20%. Quindi qual è questo fattore X che impedisce le precipitazioni? Sono le inseminazioni igroscopiche delle nubi basse che impediscono la formazione di nubi, perché asciugano l'umidità in atmosfera. È logico che aumentano le temperature, aumenta l'effetto serra a causa di queste sostanze chimiche rilasciate dagli aerei, e inevitabilmente poi non piove. Quindi quando Radio mi asserisce che sono solo scie di condensazione, mi dovrebbe spiegare come mai queste scie di condensazione, quando vanno a contatto con le nubi basse, che quindi non sono 8.000, 10.000 metri, ma sono a 2.000, anziché farle diventare ancora più vaporose e consistenti, le dissolvono in pochi minuti. Dov'è il vapore? Dov'è il ghiaccio?
0: Dov'è il vapore? Dov'è il ghiaccio? Rosario, tu mi hai detto incongruenze normative, errori tecnici, rischi per la privacy, confusione terminologica. Tornando momentaneamente, velocemente, al DDL Cieli Blu del duo praticamente Avvocato Chialastri e Maresciallo Nuzzo, ci sono degli aggiornamenti oppure no?
1: Ma io so che Maresciallo Nuzzo addirittura ha dismesso il numero di telefono, sul contatto WhatsApp non è più rintracciabile, e praticamente una volta compiuta questa missione è sparito. E mentre l'avvocatessa Chialastri ovviamente ha rifiutato un confronto diretto con il sottoscritto e continua, diciamo, a parlarsi da sola. Questo è il progresso che hanno fatto con la raccolta delle firme.
0: Ho capito. Se noi intendiamo provocare, come vedo quello che tu hai pubblicato, una violenta tempesta di fulmini e pioggia, tu dici la tecnica del cloud seeding appare obsoleta e spesso inefficace, e mi porti in campo questo acronimo, comunque queste tre lettere, TMC65, facilmente trasportabile ed imbarcabile. Tradotto per i nostri ascoltatori, di cosa stiamo parlando?
1: Beh, noi in questi ultimi 10 anni abbiamo assistito ad alcuni nubifragi generati artificialmente con una sicurezza pari al 99%, perché le mappe satellitari mostravano le cosiddette V-shape, che sono, diciamo, un nuovo termine, che è un neologismo inventato dai meteorologi militarizzati, e cioè quello di giustificare la presenza di celle temporalesche autorigeneranti. Ora, anche qui, richiamando le norme e le regole della fisica dell'atmosfera, una cella temporalesca autorigenerante non può esistere. Se è autorigenerante è perché c'è un'apparecchiatura derivata dagli studi della ex Unione Sovietica e da brevetti che sono stati poi venduti agli Stati Uniti, che permettono, ci sono sperimentazioni che ha fatto anche la NASA pubblicamente, che avevano riportato anche a livello televisivo sulla BBC, queste apparecchiature generano dei grossi turbini di vapore e acqua determinato da aria caldissima, generati da turboreattori modificati. Questi turboreattori chiaramente creano un turbine di aria caldissima che sale in quota e, scontrandosi con aria atmosfera più fredda, condensano fino a generare delle grosse celle temporalesche, che appunto vengono autorigenerate tramite questi motori turbofan modificati, e queste celle temporalesche nell'arco di pochi minuti determinano le precipitazioni piovose, come è successo a Genova per abbattere le polveri della demolizione controllata del ponte Morandi, spacciato per un crollo a causa degli stralli che non avevano tenuto, ma non era d'accordo neanche la commissione svizzera, tant'è vero che questo rapporto lo hanno fatto sparire dal sito del ministero. Quindi il ponte Morandi dovevano farlo precipitare, dovevano farlo crollare, perché nessuno voleva la gronda, cioè un ponte che si doveva affiancare al ponte Morandi, che avrebbe coinvolto una serie di terreni che sarebbero stati oggetto di esproprio, per cui erano anni che se la menavano, perché nessuno riusciva con nuovi progetti a convincere la popolazione a realizzare questa nuova gronda. Quindi, anche sulla base delle direttive europee del mese di marzo, quindi l'attentato al ponte Morandi del 17 agosto 2017, se non erro, mentre le direttive della Unione Europea e della NATO erano del mese di marzo, dove si diceva chiaramente che i ponti che non supportavano il peso di autoblindo e carri armati dovevano essere o restaurati opportunamente oppure demoliti e sostituiti. Quindi, dovendo demolire con cariche esplosive il ponte Morandi, che era costruito con amianto, avevano bisogno di abbattere le polveri piroclastiche che si sarebbero diffuse, come è capitato durante il crollo
0: le Torri Gemelle,
1: ovviamente causato da autoattentato delle Torri Gemelle. E però, per risolvere il problema delle polveri, hanno generato una V-shape, che io ho ancora su ripresa da satellitare, per provocare una pioggia torrenziale che avrebbe intanto coperto i lampi delle esplosioni e sarebbero stati scambiati per dei fulmini, e le piogge ovviamente avrebbero abbattuto le polveri piroclastiche che si sarebbero formate a causa del crollo del ponte Morandi. Questo è. Poi spiace ovviamente che le relazioni di due ingegneri strutturali, grandissimi ingegneri italiani, che hanno avuto anche dei premi relativamente alla loro carriera, e le indicazioni del MIT, cioè la commissione svizzera, che aveva indicato che il crollo non era dovuto al cedimento degli stralli, che risultavano fratturati in una zona diversa da quella che era stata indicata come fragile, rapporto, ripeto, che è stato fatto sparire dal Ministero, la magistratura è andata avanti dritta, non ha voluto sentire queste testimonianze e ha dato una diciamo una testimonianza, una conclusione che è completamente fuorviante, perché il ponte non è crollato da solo, ma è crollato perché lo hanno demolito.
0: Però, senti, tornando su questa nuova ondata di caldo, io vedevo un'ondata di caldo, non è un'eruzione solare, quello che sta bruciando la tua pelle in questo momento è l'attivazione dello strato di nanoparticelle metalliche spruzzato nel cielo da decenni, il cielo non è vuoto, è carico di metallo. Tu parli di cieli di plastica. Tradotto in maniera infantile e primitiva, se noi non avessimo sicuramente tutto quello spargersi, diciamo, di sia chimiche o comunque di sostanze che ben traduciamo dall'alluminio, bario, sali di quarzo, torio, manganese, chi più ne ha più ne metta, noi non dovremmo subire questa afa tysoniana, o mi sbaglio?
1: Ovviamente i militari, avendo necessità di uno strato di atmosfera con le caratteristiche simili a quelle della ionosfera, cioè in grado di trasmettere i segnali e le comunicazioni radio a distanza notevole oltre la curvatura terrestre, hanno inventato già negli anni 60 un sistema attraverso la dispersione soprattutto di alluminio, bario, torio e stronzio, ma anche litio. Inizialmente c'erano solo questi metalli, adesso ce ne sono più di 20, e praticamente in questo modo loro riescono a creare una sorta di plasma atmosferico che poi ovviamente serve proprio per trasmettere le onde elettromagnetiche. Quindi noi siamo all'interno come in una sorta di forno a microonde, sì. Cuociamo lentamente come dei polli e chiaramente questi elementi chimici elettroconduttivi e igroscopici, cioè che prosciugano l'umidità atmosferica, creano notevolmente un effetto serra. Non dimentichiamo che l'80% delle sostanze combuste dagli aerei non è vapore acqueo, come ci possono dire i controinformatori alternativi, oppure il CICAP, ma sì, è lo zolfo, l'esafluoruro di zolfo, che è un gas serra 1000 volte più potente della povera CO2, che non c'entra assolutamente niente e che non è un gas serra, anche perché in atmosfera è presente per uno 0,03 rispetto a tutti gli altri componenti ad effetto serra reale. Quindi le temperature logicamente aumentano, anche perché non c'è il termostato naturale determinato dalla formazione delle nubi, che chi non è cieco e chi non ha perso la vista e l'intelligenza avrà notato non ci sono più. Cioè le nubi sono un evento assai raro. Quando decidono loro che deve piovere, quindi a fine stagione, loro faranno venire giù un po' di nubifragi, tanto è vero che i servizi meteo militarizzati dicono sempre oggi sereno, con al più qualche debole formazione nuvolosa nell'entroterra e niente rischio di precipitazioni. Cioè ti mettono anche a livello psicologico in condizioni tali da pensare che le piogge siano assolutamente un rischio da evitare, quando in poi, se non abbiamo le piogge, non avremo più l'acqua potabile per bere e per tutti gli altri usi che se ne fanno.
0: Senti, accennando alla questione del Ponte Morandi, mi è venuto in mente quelli che stanno qui al nostro fianco per quanto riguarda la famiglia di Ponzano Veneto, provincia di Treviso, vuol dire i Benetton, quelli che gestivano 3.000 km di autostrade, quindi il 50% delle autostrade in Italia, laddove le manutenzioni, paradetto tra me e te Rosario, non le hanno mai sicuramente sostenute più del dovuto per incassare dividendi e quant'altro. Mi viene in mente, dovrò riportare un articolo della Webuild in riferimento alla tua Liguria, perché la Webuild ormai, questi i grandi signori delle costruzioni, stanno devastando la Liguria, che è già devastata per molti aspetti. A tal proposito ti chiedo, la questione che sento ogni tanto primeggiare per quanto riguarda i comitati che si mettono per traverso nell'agrivoltaico fronte toscano piuttosto che sardo tantissimo, in Liguria ci sono comitati similari che difendono un po' i terreni dall'agrivoltaico, come siete messi voi con l'agrivoltaico?
1: No, che io sappia in Liguria non ci sono opposizioni di genere. Tieni conto che comunque la Liguria è un territorio molto così frastagliato, diciamo così, sì. Non è che ci sono pianure disponibili per il fotovoltaico, quindi in alcune zone sono state montate alcune pale eoliche che spesso e volentieri poi capita di vedere spente, ferme, sì, sì. Quindi sappiamo che comunque questo è un business che non serve, anche perché poi tutta l'energia che serve per una pala eolica alla fine quella che può produrre è la decima parte rispetto all'energia che si spreca, e per non parlare dell'olio lubrificante a litri che serve per tante volte anche per far girare le pale, usano i generatori a gasolio, quindi siamo a livello di truffa come negli altri casi. Poi per quanto riguarda il fotovoltaico, certamente il Piemonte e altre zone come anche la Lombardia e la Toscana sono soggetti anche a un'invasione più sistematica da parte dei pannelli solari, perché il territorio favorisce un'azione del genere. Ovviamente dovrebbero esserci regole come in Francia, dove è vietato realizzare pannelli fotovoltaici su terreni coltivabili, mentre invece c'è l'obbligo di inserire pannelli fotovoltaici sopra i parcheggi, il che mi sembra più logico, ovviamente, e chiaramente meno impattante dal punto di vista ambientale. Purtroppo, anche se laddove ci dovessero essere opposizioni, come ci sono per esempio in Sardegna, sì, relativamente rispetto alle installazioni soprattutto delle pale eoliche, purtroppo il problema a monte è quello di continuare a votare soggetti che poi, una volta che sono su, fanno quello che vogliono.
0: Rosario, ripartiamo qua adesso allo spot e poi abbiamo l'altra ora, tranquillo.
1: Sì.
0: Aspettami là.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille,
0: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
3: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
0: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose.
11: dal 24 settembre.
10: Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
12: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. Tre giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
0: Rosario.
1: Sì, eccomi.
0: Quando la terra guarisce, guariamo con lei. E mi si diceva nell'ultimo spot, la terra si sta ammalando. Beh, per quello che irroriamo in essa e per quello che ricada dall'alto, è difficile che possa mantenersi in dolce equilibrio. La stiamo veramente deturpando. Che metà basterebbe? Mi stavi dicendo dei comitati sardi, cosa del genere?
1: Sì, dico, purtroppo si continua a legittimare presidenti di regione e compagnia cantante, quindi una volta che sono lì hanno già gli affari fatti con le aziende che mettono insieme queste pale eoliche, e quindi la Sardegna è devastata come hanno devastato la Puglia, l'Abruzzo e altre regioni.
0: In effetti infatti hai fatto un articolo molto profondo che porta a riflettere anche nella questione della realtà rinnovabile barra sostenibile, e tu parli del grande bluff del vento, perché l'energia eolica sta avvelenando l'ambiente e così di conseguenza la nostra salute, riporti diversi punti inquietanti, quindi denunciando tutto questo. Leggo due righe: l'eolico non si limita a occupare il paesaggio, lo devasta, tu dici, a livello biologico. Il problema non è confinato alle pur tragiche collisioni con i volatili, ma si estende alla degradazione invisibile causata dalle vibrazioni e dagli infrasuoni. Questi segnali a bassa frequenza rendono l'area circostante un deserto biologico. Quindi cosa puoi dire di queste vibrazioni ultrasuoni per chi vive in quelle aree?
1: Sì, tra l'altro, oltre agli infrasuoni, le pale eoliche producono un aumento delle temperature, quindi automaticamente abbiamo un ulteriore incremento delle temperature nelle zone dove ci sono un gran numero di pale eoliche. Gli infrasuoni possono determinare problemi cardiaci, possono determinare problemi neurologici, perché sono frequenze che spesso e volentieri sono percepite come un fastidio fisico, perché il nostro organismo chiaramente ne patisce, e il risultato è spesso devastante per le persone che vivono in prossimità di queste strutture gigantesche.
0: Fauci è tornato un po' sotto i riflettori, speriamo la paghi fino in fondo, altrimenti, se non sarà determinata giustizia ad affrontarlo in maniera decisa, speriamo lo sia l'effetto karmico per chi ci crede o non ci crede. Però a parte ciò, tu hai pubblicato, io consiglio a tutti i nostri radioascoltatori di andare a leggere quel grande articolo dal titolo Giappone, studio da 20 milioni di persone, cioè 20 milioni di persone è uno su tre in Italia, 20 milioni è tanta roba, non è 20 persone, 20 milioni. Torniamo assolutamente a trattare il tema dei vaccini. E tu parli quindi, i risultati emersi da questo monitoraggio imponente sono così netti da risultare inattaccabili. Gruppo dei vaccinati, e in questa corte che sono stati rilevati tutti i decessi in eccesso. Gruppo di non vaccinati, incredibilmente in questo segmento la mortalità in eccesso è pari a zero. Ricordi poi il professor Robert Clancy, penso che si dica così, come lo spieghi sto articolo qua ai nostri radioascoltatori, perché io non sapevo nulla di questa cosa qua. Ripeto, notizia bomba che arriva dal Giappone, dal Giappone.
1: Te lo spiego con la voce dei fact checkers di Open, che scrivono attraverso la voce del geometra Quampili che non si tratta di uno studio referato ma di un'opinione. Quindi
0: sono i signori di Mentana quelli che hai detto di Open, sinceramente. Ok, ok.
1: Tra l'altro questo post è stato segnalato e messo come non visibile sul mio profilo, a meno che non clicchi per andarlo a visionare. È stato segnalato come fake news, quindi in realtà quando noi abbiamo a che fare con l'informazione, quella mainstream, quella ufficiale, ci scontriamo con un muro di gomma, per cui anche quando ci sono studi inattaccabili da un punto di vista statistico e chiaramente tieni conto che in ogni caso anche gli studi referati spesso e volentieri sono studi che sono stati sottoposti a peer reviewed, per modo di dire, perché in realtà la maggior parte di coloro che pubblicano sulle riviste peer review sono le stesse farmaceutiche che pagano, e quindi ovviamente pagando riescono ad ottenere la revisione paritaria per questa pubblicazione. Quando viene fuori una pubblicazione che dà fastidio e che non sono stati in grado di far rimuovere, spesso ne hanno fatte rimuovere, parlo per esempio anche delle pubblicazioni del fisico nucleare Herdon, che aveva confermato nel 2017 la dispersione in atmosfera di ferro e magnetite e ossido di grafene in atmosfera con gli aerei. Due pubblicazioni gli hanno rimosso su mandato, diciamo così, su segnalazione dei giornalisti di Open. Quindi siamo a dei livelli ormai inaccettabili, perché anche quando uno studio, e anzi soprattutto quando uno studio è inattaccabile, interviene la censura, e quindi quando poi la censura non può intervenire, intervengono motivazioni risibili come grande titolo fake news, quella dei 20.000 morti a causa del vaccino, non si tratta di uno studio ma si tratta di un'opinione. Ecco, siamo a questi livelli ormai.
0: Vabbè, dico spesso anche, noi si costruisce troppi muri e pochi ponti, perché sul ponte dobbiamo ritornarci, nel senso che vedo, ciao Luca, non ho capito, ma l'ospite dice che il ponte Morandi lo hanno abbattuto e non è crollato, in che senso? Davide 66, pronti, mezza via. Se quello che dice Rosario è vero, porterebbe grandi verità di informazioni che tolgono la maschera a poteri imperiali, interessi militari e molte menzogne raccontate agli sprovveduti cittadini. Parte della magistratura sarebbe agli ordini di questi poteri. Dunque, che fare, oltre ad informare ancora? Dunque, il ponte Morandi è servito per vari scopi, ma di base per interessi militari, per far passare mezzi bellici militari? Le direttive EU, quindi Unione Europea, su questo erano decise ben prima della guerra ucraina, e dunque qual era il progetto? Grazie ad Andrea. Poi arriva, solo i boccaloni possono credere che il ponte Morandi sia crollato per cedimento strutturale, troppe incongruenze e mistificazioni, soprattutto nei filmati delle telecamere, e troppi interessi sotto la vicenda. E tu ti rifai a quest'ultimo, allora, praticamente messaggio soprattutto.
1: Cerco di andare con ordine partendo da dati inconfutabili, che non sono asserzioni che faccio io. Il MIT, quindi è un centro studi di ingegneristico svizzero, era stato incaricato dall'allora ministro dei trasporti e delle infrastrutture, non mi ricordo se era una delle due, comunque Toninelli, di eseguire, di effettuare uno studio sul materiale di risulta del crollo cosiddetto del ponte Morandi, per verificare le cause e accertare i responsabili. Il MIT ovviamente entro qualche mese depositò un articolato studio di una quarantina di pagine che dimostrava che il ponte Morandi non era crollato a causa del cedimento degli stralli, che che è la versione ufficiale anche mantenuta dalla magistratura inquirente, e che le cause, era questo virgolettato, che le cause andavano ricercate altrove. Ovviamente il MIT non poteva spingersi oltre. Ovviamente cosa accadde? Che questo studio in formato PDF, che inizialmente era pubblicato sul portale del Ministero delle Infrastrutture, fu rimosso, perché chiaramente indicava una verità che non doveva essere quella, come nel caso del Bataclan, dove c'era stata una versione ufficiale. Questa versione io l'andai a contraddire e mi beccai 12 mesi di reclusione.
0: È caso Solesi in questo caso, sì.
1: Caso Solesi. Allora, questo però è, diciamo, a livello ufficiale. Per quanto riguarda le mie realizzazioni video, quindi almeno una mezza dozzina di filmati che dimostravano, dati alla mano, che il ponte non era crollato, ma che era stato demolito, e che organi ufficiali avevano falsificato i video per accoppiarli, diciamo così, per avvalorare la tesi del crollo spontaneo del ponte Morandi, su mandato della magistratura sono stati fatti rimuovere da YouTube. Quindi io potrei avere le prove pubbliche, ma non ce l'ho più, perché su YouTube sono stati rimossi tutti i video. Tra l'altro fu l'anno in cui mi tolsero la monetizzazione proprio a causa del ponte Morandi, cioè io pubblicai dei contenuti che davano fastidio, i video furono rimossi e YouTube mi tolse la monetizzazione.
0: Ma questo 2018-2019 nell'immediatezza o no?
1: Nel 2017, subito.
0: Sì, ma il ponte Morandi quando è crollato? 2018.
1: Vabbè, sarà stato appunto lo stesso anno.
0: Sì, 2018.
1: Sì, 2018, immediatamente io avevo realizzato questi video.
0: Sì, 2018.
1: E nell'arco di pochi giorni sono stati
0: rimossi. Sì, sì. Vigilia di Ferragosto 2018. Senti, un radioascoltatore mi ha portato un incartamento attraverso Amici Speaker e ho scritto qualcosina che spero di tradurre, perché sarebbero domande che avrebbe voluto quindi rivolgerti. Penso in riferimento a tutto quello che viene sopra le nostre teste, quindi chemtrails, scie chimiche. Lui dice se è possibile risalire magari a tutta sta roba attraverso gli esami del sangue, l'espettorato, il capello, l'esame del capello, è possibile? Ne avevi parlato anche nel libro tu di questa cosa, mi sembra.
1: L'abbiamo già fatto, noi abbiamo fatto l'esame del mineralogramma, quindi del capello, diciamo così, già nel 2007, quando ancora le analisi erano, diciamo, pulite e non erano artefatte. E abbiamo condotto analisi presso un laboratorio certificato in Francia del carburante avio, la dottoressa Ulrike Lohmann, svizzera, nel 2014-15 ha esaminato quello che usciva fuori dai turbofan e quello che era contenuto nei carburanti, e sono una conferma i risultati di quello che avevamo relazionato noi negli anni fino al 2018, quando abbiamo analizzato sia i carburanti sia i polimeri di ricaduta, che sono di origine aeronautica, da carburanti. Quindi le prove e i risultati delle analisi ci sono tutte sul nostro sito, ci sono più di 4.000 articoli, ci sono diverse pubblicazioni, ci sono, noi continuiamo a nostre spese ovviamente a mantenere i server attivi per archiviare i nostri documenti PDF, che sono le prove che inizialmente hanno rimosso da tutti gli altri portali a titolo gratuito, proprio per evitare che ci fossero pubblicazioni e prove online. E quindi manteniamo, ci costa 400 euro l'anno, manteniamo i nostri server, quindi sui nostri articoli sono linkati tutti i PDF a prova, a dimostrazione di quello che in questi 21 anni abbiamo asserito. Si tratta di sostanze di ricaduta che ritroviamo anche nel sangue con il mineralogramma, e quindi troviamo alluminio, bario, manganese, torio, stronzio, litio, addirittura uranio. Non dimentichiamo che gli aerei, per esempio, come Zavorra, nella zona posteriore utilizzano l'uranio impoverito, quindi, ovviamente di tutto di più. È chiaro che quello che viene avio disperso non è acqua di rose e rimane nell'organismo, tanto è vero che poi le malattie neurodegenerative causate proprio dalla presenza dell'alluminio, che ha come target proprio il cervello e i neuroni, sono aumentate in maniera spropositata negli ultimi 20 anni, guarda caso, come anche la SLA, le altre malattie neurodegenerative provocate non da problemi di DNA, di eredità e
0: sì, genetica, sì, bella, genetica,
1: ma dovuti proprio all'inquinamento da alluminio e altri metalli neurotossici. Per esempio la Sardegna e la Liguria sono le zone più irrorate d'Italia e guarda caso sono le aree dove c'è un'alta altissima incidenza di sclerosi multipla laterale amiotrofica, che è dovuta alla presenza di bario nel sangue.
0: Oltretutto in Sardegna abbiamo tanti poligoni di tiro come Quirra, che insegna, insomma, ci mancherebbe altro.
1: Non dimentichiamo che le prime sperimentazioni di aviodispersione di bario per facilitare le comunicazioni radar satellite in ambito militare furono eseguite all'inizio nel 1967 proprio in Spagna. Ne parlò il ricercatore britannico Purdey, che morì tra l'altro in circostanze misteriose dopo che gli fu incendiato il laboratorio e anche l'abitazione.
0: Però
1: non dimentichiamo queste cose e non dimentichiamo le vittime dell'informazione alternativa, che quando dà fastidio o vengono eliminate o vengono incarcerate come il sottoscritto.
0: Esatto. O come l'amico sardo, che non hanno più ritrovato nulla di nulla, no?
1: Cadeo. Certo, Cadeo, come anche parliamo dell'esperto di elettronica, di guerra elettronica, Davide Cervia, che fu venduto dall'Italia a qualche paese estero nel periodo in cui appunto la guerra elettronica iniziava ad avere i suoi massimi fulgori con le sperimentazioni in atmosfera.
0: Qua mi si dice: per abbassare l'acidità dell'aria provocata dalle irrorazioni ionizzatori, ioni negativi messi in più punti.
1: Sì, purtroppo io non ho potuto più realizzare i miei prototipi perché, guarda caso, non è più disponibile il materiale di partenza per creare questi generatori di ioni negativi. Una volta erano disponibili, andavi su eBay, ne trovavi quanti ne volevi. Adesso invece magari nel carrello ce n'è uno solo, quando te ne servono almeno per ogni prototipo una cinquantina di questi generatori di ioni negativi. E tra l'altro, se all'epoca un singolo apparato lo pagavi 7-8 euro, adesso costa 25 più le spese di spedizione e in più la tassa europea e la tassa italiana, perché sono prodotti che arrivano dalla Cina. Quindi a parte il fatto che è impossibile ordinare un pezzo alla volta e aspettare due mesi per fartelo arrivare, quindi per avere una componentistica finale devi aspettare 12 mesi per andare bene, cioè non è concepibile. Quindi hanno fatto in modo che anche quel materiale non è più disponibile. Non dimentichiamo che l'atmosfera viene positivizzata e quindi la negativizzazione dell'atmosfera tramite l'emissione di ioni negativi, che tra l'altro usano con successo i cinesi, gli Emirati Arabi, gli australiani e gli svizzeri, chiaramente non è più utilizzabile perché non c'è più il materiale di partenza per poter creare questi prototipi. Ovviamente ci vorrebbe un tecnico di elettronica che fosse in grado di realizzare un prototipo di grosse dimensioni, e chiaramente sarebbe assolutamente fruttuoso, perché andrebbe ad abbattere il nanoparticolato a carica positiva e potrebbe, anzi è già successo, ci metterebbe in condizioni di generare benefiche piogge non torrenziali, così come accadde nelle mie prime sperimentazioni nel 2017 nel Ponente Liguri e in Piemonte, dove avevo distribuito diversi apparati.
0: Senti, a proposito dei residui rilasciati dal sorvolo di milioni di velivoli commerciali, nonché militari, ma soprattutto quelli commerciali, io e te non vorrei rovinare insieme, non so, l'estate del bel tramonto ai nostri fidanzatini, magari all'ascolto, o chi magari già in ferie, o chi si prepara quindi ad arrivarci. Perché mi dici, il segreto inquietante dietro bei tramonti e la ricerca dell'Università del Colorado, che ha svelato cose poco piacevoli in riferimento, ripeto, ai bei tramonti di un tempo, quelli tante volte manifesti nei quadri, nei libri, nelle foto, appunto, che ben conosciamo. Tu mi dici, i ricercatori dell'Università del Colorado hanno svelato che il segreto dietro questi tramonti ipercromatici non risiede nella purezza dell'aria, ma nel suo esatto opposto: nanoparticelle in sospensione che fungono da filtri artificiali. Esafluoruro di zolfo, in finale di articolo, me lo sottolinei.
1: Appunto, esafluoro di zolfo, litio, stronzio, soprattutto, sono le sostanze chimiche che vengono aerodisperse, perché soprattutto il litio permette ottime comunicazioni radar satellite, serve a elettrificare l'atmosfera insieme agli altri metalli, è il più diffuso. Quindi poi abbiamo dei tramonti estremamente cromatici,
0: sì.
1: Abbiamo quelli che vengono definiti archi chimici, ma che secondo i meteorologi sono archi dovuti alla presenza di goccioline d'acqua in atmosfera, cosa assolutamente non vero, non vera, perché l'ordine dei colori è invertita, quindi si tratta di nanometalli, così come dichiarava il fisico canadese Neil Finlay alla fine degli anni 90. Quindi chiaramente siamo di fronte a panorami artificiali, come anche le aurore in condizioni di bassa zona da un punto di vista del globo terracqueo, quindi non situate in prossimità della Finlandia o della Norvegia, non in quelle zone,
0: sì.
1: In quelle zone possono essere naturali ovviamente, mentre a basse latitudini siamo in condizioni di aurore del tutto artificiali provocate dalla dispersione in atmosfera di queste sostanze chimiche.
0: E mi accennavi anche il cielo blu alla Rino Gaetano non è più tale come lo si disegnava magari noi elementari 50-60 anni fa, perché cos'è il manganese che lo rende blu? Cosa mi dicevi l'altra volta?
1: Il manganese è un composto chimico sul quale sono state anche presentate diverse interrogazioni parlamentari a livello europeo, perché è un prodotto chimico prodotto dalla Enichem che si chiama MMT, è un additivo per carburanti aeronautici e contiene, cioè la gran percentuale di quello che contiene questo additivo chimico è il manganese. Il manganese hanno scoperto gli esploratori, diciamo così, coloro che hanno organizzato fin dall'inizio, dopo le sollecitazioni di Teller, queste sperimentazioni in atmosfera, è un componente che determina una leggera colorazione blu al cielo, perché alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, una volta che le operazioni erano terminate, il cielo diventava bianco. Però la gente cominciava a insospettirsi, perché non era normale che il cielo fosse sempre bianco. Quindi loro, per risolvere questo problema, hanno realizzato questo additivo per carburanti che determina una leggera colorazione azzurrina al cielo, che potrebbe ingannare i promotori del DDL solamente e non certamente noi, che sappiamo che cosa determina la colorazione artificiale blu azzurro di questo cielo. Ovviamente siamo ben lontani dal blu cobalto e dai cumuli paffuti degli anni 70-80, che sono completamente spariti. Ripeto, con l'aumento delle temperature le nostre giornate dovrebbero essere decorate, diciamo così, da cumuli da bel tempo, perché i cumuli da bel tempo si chiamano così proprio perché dovrebbero rappresentare le giornate di alta pressione, da un cielo blu cobalto e da piogge benefiche e rinfrescanti pomeridiane dovute all'evotraspirazione, quindi all'aumento delle temperature, che poi questa radiazione infrarossa sale in quota, si scontra con le correnti fredde e genera perturbazioni benefiche, perché una volta le piogge potevano durare anche una notte e un giorno, ma non provocavano danni. Cosa che invece succede. Qualcuno dirà sì, ma sono successe anche in passato, certamente, a seguito di sperimentazioni come quella dell'alluvione di Firenze, che fu provocata proprio nero su bianco,
0: 66,
1: le prove, ci sono le carte che lo dimostrano, da sperimentazioni del CNR che facevano appunto in centro Italia, stavano sperimentando per vedere come far piovere con il cloud seeding. Ribadisco, il cloud seeding adesso è un'operazione molto molto rara, tant'è vero che se andiamo a fare un mineralogramma o se andiamo ad analizzare l'acqua piovana o i terreni o le piante, non troviamo lo ioduro d'argento. Quindi quando i promotori del DL dicono non parliamo di scie chimiche, parliamo di cloud seeding,
0: due cose distanti, distinte,
1: radio, Dice, si parla di cloud seeding e non ridicolizziamo tutto con le cedi chimiche che non esistono. Ovviamente questi signori non sanno di che cosa stanno parlando.
0: Bravo, è l'errore che è all'interno del DDL Cieli Blu. Senti una cosa, noi qui abbiamo, dimmi, sì, esatto. Noi abbiamo la questione Miteni, insomma, che ha fatto parlare di sé, abbiamo la Solvay nel ricordo di Alessandria.

0: Monsanto, la Monsanto ha brevettato già diversi anni
1: è vero, oggi è la Bayer, adesso abbiamo le TEA qua, tecniche di evoluzione assistita, però il riferimento del PFAS, sai qualcosina? Perché poi tutta Italia, Europa, barra mondo che è interessata, allora, da queste sostanze perfluoroalchiliche, sinceramente.
0: Gli ftalati sono compresi proprio nella ricaduta dei polimeri, che sono di origine aeronautica.
1: Ah, bene, allora.
0: La prima origine degli ftalati che si trovano nei laghi, che si trovano nei mari.
1: Arriva dall'alto, insomma.
0: Non è dovuta all'abbandono delle buste di plastica, ma è dovuta alle attività di geoingegneria clandestina di bassa quota.
1: Ah, vedi, è incredibile. Ciao, qua mi arriva anche, ciao Luca, per corretta informazione, l'uranio depleto non si usa più in aeronautica da 40 anni, lavoro nel settore, lui si chiama Alessandro.
0: Beh, questo bisogna vedere. Io fino a pochissime settimane fa ho sentito conferma direttamente da un pilota che parlava, anzi non da un pilota, da un tecnico di quelli che esaminano gli incidenti aerei, e che dichiarava che la coda di questi velivoli viene sempre appesantita con l'uranio impoverito. Se lo ha detto un tecnico che esamina gli incidenti aerei, penso che la fonte sia abbastanza affidabile. Si può ritrovare il filmato anche sulla TV generalista Focus di Mediaset, sì, perché si tratta appunto di quella trasmissione a varie puntate sugli incidenti aerei, quindi diciamo che quello che ho detto non è basato così su una pura fantasia, okay, ma su riferisco quello che ho sentito da un tecnico specializzato in incidenti aerei e che quindi conosce bene come sono costruiti questi velivoli.
1: Bene. Ciao Luca e Rosario, pensate che l'orto che abbiamo fatto a casa, una parte è coperto e l'altra scoperta, ma i lati aperta, abbiamo coltivato dei dolcissimi pomodori, datterino, camone, eccetera, eccetera. Nella zona scoperta erano rovinati e macchiati, nella parte coperta impeccabili senza macchie. Sono convinto che sono queste porcherie che gettano nell'aria. Non si spiega che questo fenomeno negli ortaggi qualche anno fa non capitava. Lui è Daniele.
0: Certamente questi metalli ustionano, bruciano le piante. Li mettono in condizioni di non crescere o di marcire prima del tempo.
1: Mi si dice anche che con i trasformatori di vecchi microonde si riesce a costruire discreto ionizzatore. Mi arriva anche questo.
0: Ma il problema è che serve uno ionizzatore potente, e chiaramente con un piccolo generatore di ioni negativi non si risolve la questione a livello atmosferico. Servono generatori o potenti o comunque di grosse dimensioni, come quelli che sono stati realizzati negli Stati Uniti da aziende private che vendono questo servizio, e come sono stati realizzati in Australia e in Cina. Sono ionizzatori di elevatissima potenza, quindi possono essere realizzati, ma certamente serve, cioè non ci possiamo accontentare dell'apparecchiatura di un forno a microonde. Chiaro.
1: Sì, senti, tu qua mi parli di del ponte, ma possiamo anche magari risalire in alto in riferimento a quello che è avvenuto il 27 giugno 1980. L'altro ieri si ricordava praticamente la strage di Bologna. Qui si parla di Ustica, avvenuta comunque un mese e qualche giorno prima, 27, ripeto, giugno 1980, Ustica. Tu mi dici nel tuo articolo che un'operazione di polizia internazionale, c'erano tanti caccia di diverse nazioni, tutte cose che già sappiamo, gli Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Belgio e Libia, lassù praticamente a contendersi quello spazio per XY motivo. 81 vittime, solo 39 restituite. E tu quello che dici è però, noi abbiamo decifrato di tutto e di più, mancherebbe però quest'ultimo miglio, cioè l'autore materiale del lancio di quel missile e soprattutto chi ha dato quell'ordine. Nel frattempo hai fatto chiarezza oppure no?
0: Cossiga parlò dei francesi, lui era abbastanza ben informato, può darsi di sì. Certo è che comunque tutti i testimoni chiave sono stati uccisi.
1: Ah beh, sì.
0: Non è che sono morti per
1: vecchiaia, sì, morte naturale, sì,
0: uccisi.
1: Sì.
0: Quindi evidentemente la verità non si può sapere, e tantomeno riuscirò ad averla io, che sono un povero comune cittadino. È chiaro che i sospetti, anzi la responsabilità è delle autorità governative tutte, al di là della prima responsabilità di un eventuale pilota che ha Fox 1 Fox 2, ha lanciato i missili aria a aria a ricerca di calore. Potrebbero essere stati i francesi come gli statunitensi che andavano a caccia dell'aereo

0: privato di Gheddafi,
1: sì,
0: e che volevano farlo fuori. Quindi chiaramente questi personaggi, questi piloti sono stati coperti fin quando hanno potuto. Probabilmente qualcuno di questi magari sarà anche morto in circostanze misteriose, ma non lo sapremo mai. Mm-mm. Perché quando le persone sono scomode le fanno fuori.
1: Eh sì. E guarda, il messaggio arriva più o meno, si lega a questo, il messaggio è arrivato: dalle notevoli stragi in Italia, depistaggi, uccisioni di testimoni eccetera, possiamo dedurre che almeno parte della magistratura ubbidisca a poteri militari, imperialisti e sovranazionali. In teoria molti politici, giudici, magistrati sarebbero perseguibili per spergiuro, alto tradimento, e così penso anche altri reati, insomma.
0: Non parte, diciamo che i magistrati onesti li hanno ammazzati tutti, non ci sono più quelli onesti.
1: Sì. E lo ricordiamo spesso. Senti, per quanto riguarda invece la questione di questa famigerata intelligenza artificiale, tu che idea ti sei fatto? A parte comporre velocemente musica oppure essere utile magari in determinati contesti, però ho già letto che si è un po' ribellata, ha cominciato a uccidere, a parte il fatto del consumo non elevato ma molto di più per quanto riguarda l'acqua e quindi il cosiddetto oro blu. Tu condividi quelli che dicono che c'è troppo potere concentrato e così troppo in fretta, oppure vedi robe positive nell'intelligenza artificiale?
0: Ovviamente tutti gli investimenti che sono stati fatti sull'intelligenza artificiale non hanno scopi benefici, quindi ci vengono spacciati e ci vengono offerti alcuni servizi gratuiti, così come è stato spacciato per esempio il 5G per andare più veloce su internet, cosa che non è assolutamente
1: vera,
0: corrispondente al vero. Ma purtroppo gli interessi reali sono ben altri. Evidentemente c'è bisogno di un database che raccolga a livello globale dati informativi che derivano con buona probabilità dalle inoculazioni selvagge del 2020, 2021, 2022, perché non dimentichiamo che le persone che sono state inoculate di ossido di grafene, nanotecnologie, idrogel, emettono un segnale MAC che evidentemente deve essere gestito da intelligenza artificiale. Io non vorrei mai che il mio sospetto fosse fondato, e cioè che l'intelligenza artificiale abbia come scopo finale quello che l'USAF nel documento Dominare il clima entro il 2025 dichiarava come un controllo seguito alla diffusione di polvere intelligente, diffusione aerea di polvere intelligente, che andava a targetizzare singoli individui che avevano uno specifico DNA che li distingue, e questi dati informativi e di controllo andavano a un computer centrale che l'USAF definiva, chiamava Delphi, D-E-L-P-H-Y. Quindi è molto probabile che l'intelligenza artificiale serva per il controllo globale e definitivo del pensiero e delle azioni della popolazione.
1: Per tutti i temi che hai trattato, mettendoci coraggio, sapendo benissimo quanto la magistratura ti abbia messo all'indice e quindi nel proprio mirino, c'è qualche, mettiamo, tra 150 anni Rosario trapassa e va sicuramente a sviluppare il proprio livello evolutivo in altri contesti, c'è qualche buon erede oggi in terra, in questo esatto momento, che può prendere il tuo posto, nel senso che segue un po' questo tuo, diciamo, modo di informare o comunque di scavare in profondità sui vari temi? Vedi qualcuno oppure vedi troppi gatekeeper? Per capirci in maniera diretta ti dico così.
0: Non vorrei peccare di presunzione, ma una volta che finiscono i Marciano è finita l'informazione alternativa.
1: Quindi Rosario e Antonio, insomma, i fratelli, ho capito. Dai. Ho capito. Troppi gatekeeper ancora.
0: La cattiva di Tornasole qual è? Chiunque può parlare di temi scomodi, ma gli unici che vengono attaccati dalla magistratura sono i fratelli Marciano. Come mai?
1: E per ben 19-20 volte, quanto ero? 19, mi ricordo sto dato che hai detto l'altra volta, più o meno.
0: 19-20.
1: Sì, 19-20, ormai sì, va. Ogni intervista si sale di un scalino, sinceramente. Cioè.
0: Ovviamente adesso devo scontarmi altri, se mi va bene, altri 16 mesi.
1: Quasi un anno e mezzo, sì.
0: E quindi purtroppo sì. Anche da innocente, ma purtroppo li devo scontare, perché è chiaro che il loro intento, a furia di perseguirmi, è quello di contestarmi la recidiva infraquinquennale, quindi di non farmi avere più diritto alle misure alternative e quindi di sbattermi dentro insieme ad altri detenuti ben più delinquenti di me.
1: È un articolo corposo quello a firma di Rosario Marcianò, e da Sanremo vi invita a leggere, quindi un articolo lunghetto ma che considero utile, perché parla di quello che ha accennato prima, lo spettro elettromagnetico, il progetto Clover Leaf o Leaf che dir si voglia, il dominio radar assoluto, e soprattutto tu ci fai capire che vince o si avvantaggia chi controlla l'invisibile. Cosa consideriamo per chi controlla l'invisibile? Poi mi parla di banda Capala, hai detto un'infinità di volte. Sto dominio, potere assoluto per chi? Per chi?
0: Noi intanto abbiamo avuto un incremento delle attività di aerosol clandestine proprio negli ultimi 4-5 anni, quando è iniziato il conflitto tra la NATO e la Russia, quindi non tra l'Ucraina
1: e la Russia,
0: ma tra la NATO e la Russia. Sappiamo anche che il Ponte Morandi è stato buttato giù proprio in previsione di un conflitto che era stato già disegnato nel 2014 con il colpo di Stato in Ucraina. Quindi noi sappiamo benissimo, per esempio, che i droni che attaccano in profondità anche a 3.000 km di distanza il territorio russo sono gestiti da Starlink, dai satelliti di Elon Musk.
1: Sì, Elon Musk, sì.
0: E i cinesi, ovviamente, che non sono indietro, ma anzi sono i primi nella tecnologia ad oggi, superano tutti, sono in grado di annientare con un segnale elettromagnetico i satelliti Starlink di Elon Musk. È solo una questione non di sapere come, ma di sapere quando lo decideranno, perché possono farlo. Quindi nel momento in cui i satelliti di Elon Musk non saranno più funzionanti, Zelensky non potrà più bombardare con i suoi droni radiocomandati il territorio russo. Viceversa, gli Stati Uniti o la NATO o chi per loro intende disturbare i segnali radar, i segnali radio dei droni di attacco russi, tentano o possono farlo proprio con la guerra elettronica, quella per la quale purtroppo è scomparso definitivamente Davide Cervia, lasciando una giovane moglie e due figli molto piccoli. Scomparso, secondo lo Stato è scomparso, ma in realtà erano andati a prelevarlo dei militari su un'auto verde pisello, verde militare.
1: Sì.
0: Sappiamo benissimo chi sono gli autori di questa scomparsa di Davide Cervia, che era un esperto di guerra elettronica già sul finire degli anni 70.
1: Beh, tu hai insegnato tutti quanti noi quanto ci sia da scoprire, da carpire ciò che avviene sopra le nostre teste, e quindi sotto formula di quello che viene irrorato. Abbiamo accennato quello che poi ricade, siamo fermi sul terreno e su un frangente di sottosuolo. Se però andiamo un po' più in profondità, vedevo un articolo Underwater, e parte la militarizzazione degli abissi mediterranei. Underwater è un'etichetta, vuol dire ciò che tiene insieme difesa, telecomunicazioni, energia, cantieristica, robotica e controllo dei fondali. In quei fondali dove abbiamo, l'altro giorno leggevo, oltre 200.000 fusti radioattivi sul fondale, ad esempio, dell'Atlantico. Tu segui qualcosa, scavi per capirne qualcosina anche là sotto, cosa sta avvenendo? Perché a parte internet, dicevi prima, insomma, so che tutto passa sott'acqua, insomma, ormai. Cosa mi dici?
0: Guarda, non sono particolarmente informato, sono informazioni che comunque ho acquisito diverso tempo fa. Da quello che ricordo, sicuramente la situazione è drammatica anche per quanto riguarda l'Italia, dove un alto ufficiale, se non erro, dei carabinieri fu ucciso, avvelenato, poiché era arrivato a scoprire la verità sulle navi affondate dal governo italiano nel Golfo di Napoli e giù di lì. Quindi abbiamo anche, per esempio, nel Golfo di Brindisi diversi ordigni nucleari che furono affondati dagli statunitensi prima di andare via, perché il trasporto era ritenuto difficoltoso, quindi furono affondati nei mari della Puglia. Quindi per quanto riguarda scorie radioattive e ordigni nucleari ancora ben funzionanti, sappiamo benissimo che soprattutto il territorio italiano, voglio ricordare che anche Genova nei suoi sotterranei ha depositati diversi ordigni nucleari fin dagli anni 60, diciamo che l'Italia non se la passa assolutamente bene.
1: No, con 120 basi militari americane e NATO più 20 segrete, considerando Ghedi a Brescia, considerando Vicenza piuttosto che Aviano qui a Pordenone, Friuli, siamo messi in maluccio. Ciao Rosario, che ne pensi dei radar statunitensi distrutti dagli iraniani? Il clima poi è cambiato in Iran, te lo manda Riccardo.
0: Allora, non si tiene conto che gran parte della differenza non è stata, noi abbiamo pubblicato anche un articolo e queste cose le abbiamo spiegate sul nostro blog Tanker Enemy. Praticamente da quando è iniziato il conflitto il traffico civile sull'Iran è stato interdetto. Quindi che cosa significa? Significa che non è più possibile fare geoingegneria di bassa quota. Se io faccio geoingegneria di bassa quota implica che vado a distruggere le nubi presenti e impedisco la formazione di altre nubi, quindi impedisco le precipitazioni piovose. Quindi non è solo la distruzione eventuale di alcuni radar che possono in qualche modo aver influito sull'alta e sulla media atmosfera, ma sicuramente quello che conta è l'interruzione dei voli civili, così come accadde durante la pantomima del lockdown, dove per farci credere che facevano sul serio per 2 o 3 giorni bloccarono i voli nel 2020, 2021 non ricordo che anno, sì, ma nel 2020 sì. E non a caso il tempo si aggiustò nell'arco di poche ore, ripresero le precipitazioni pomeridiane, ci fu ancora la formazione di nubi, il cielo tornò blu cobalto, ma furono 3 giorni di assenza di volo commerciale. Quindi la differenza la fanno i voli civili, tant'è vero che in Ucraina per sopperire alla mancanza di voli civili, dove anche lì la maggior parte dei voli civili è interdetta, lavorano con aerei militari e quindi si vedono spesso scie chimiche a forma circolare come in Sardegna. Quindi sono aerei militari perché chiaramente devono fare il lavoro che non fanno gli aerei di linea a gratis, diciamo così.
1: Senti, torniamo ad accennarne nuovamente, sempre senza rovinare il decollo per tutti quelli che devono andare in vacanza, stile fidanzatini di fronte al tramonto, come dicevo prima. Le statistiche, tu mi dici, non mentono assolutamente in riferimento al fatto che molti considerano l'aereo come il mezzo di trasporto più sicuro al mondo, però la domanda che ci si pone è l'ennesima, e per l'ennesima volta, è giunto il momento di pretendere una trasparenza totale, tu mi dici, su ciò che entra nei nostri polmoni una volta che siamo in quota, caro Rosario. E cosa entra nei nostri polmoni quando siamo in quota? Si parlava del fumo in cabina, ma qua è fumo in tutto l'aereo.
0: Allora, io quando nel 2007 ho capito che a fare geoingegneria erano gli aerei di linea, non ho più preso un aereo. Quindi io ho preso un aereo diverse volte, ma dal 2007 in poi piuttosto mi faccio 800 km in macchina, così come
1: c'è quel boicottaggio che dicevi l'altra volta da mettere in atto. Sì, ok.
0: Come il viaggio fino in Abruzzo, sì. Potevo farlo in aereo, invece l'ho fatto in macchina.
1: Sì.
0: Ora, il discorso qual è? Che adesso mi sono perso un attimo.
1: Sulla sindrome aerotossica, praticamente.
0: Sì, chiaramente i casi di fumo in cabina, ha detto anche Fume Event, o sindrome aerotossica, sono famosissimi in Germania, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, dove ne parlano anche i piloti. In Italia, ovviamente, dove siamo un paese di estrema censura a tutti i livelli, non ne parla nessuno, tantomeno la stampa, che è pagata per diffondere solo le informazioni del regime. Quindi siamo di fronte a un silenzio assoluto su questi che sono non casi rari, ma frequentissimi, e che solo qualche volta surgono all'onore delle cronache perché magari c'è qualche pilota o qualche soggetto personale di bordo o qualche passeggero che si sente male, ma nel mondo sono centinaia le persone che hanno subito danni neurologici gravi dovuti all'inalazione di sostanze chimiche, perché prima di tutto l'aria nella maggior parte dei velivoli viene insufflata in cabina attraverso la gondola motore, quindi una parte dell'aria che viene usata per la combustione entra attraverso dei particolari convogliatori nella cabina di pilotaggio, più o meno filtrata, ma tieni conto che trattandosi di nanoparticelle non è possibile filtrare il trichesilfosfate, per esempio, o il bario, l'alluminio che arrivano dall'atmosfera, che viene attraversata, inquinata a bassa quota. Infatti questi casi di fumo in cabina avvengono nel 99% dei casi durante la salita e la discesa dell'aereo, quindi quando l'aereo percorre proprio quello strato chimico di 2000 metri, che è quello più imbibito di sostanze neurotossiche e che quindi poi inevitabilmente trascinate, trasportate dalla gondola motore, entrano in cabina. Ma la prova del 9, che quindi sì, molti dicono sì, è un problema delle guarnizioni che non tengono, quindi gli oli possono passare in cabina, quindi c'è inquinamento da trichesilfosfate perché le guarnizioni non sono idonee, sono danneggiate e va là. Ma per esempio nell'ultimo caso, nel 767, che ha avuto un caso di sindrome aerotossica nel tragitto da Roma verso gli Stati Uniti, che ha dovuto dirottare verso Dublino in emergenza perché sono andati tutti in tilt, in quel caso lì quell'aereo fornisce l'aria da delle bocche che sono poste sul lato della fusoliera, quindi non entra l'aria dai motori ma entra direttamente dalla fusoliera. Quindi se c'è stato un caso di fumo in cabina, quest'aria inquinata da dove è arrivata? Da mia sorella? No, è arrivata dalla zona super inquinata che loro tappezzano tutti i santissimi giorni. Io ricordo che qui a Sanremo gli aerei che arrivano, che ne so, da Barcellona o da altre zone che dovrebbero volare a 13.000 metri di quota, me li trovo su Sanremo sotto il livello dei cumuli, quindi a 1.800 metri di quota, un aereo ogni 3 minuti sopra Sanremo, quando è una rotta che non poteva essere percorsa secondo i corridoi originali che erano, diciamo, pubblicati 20 anni fa. Perché lavorano a queste quote? Perché un aereo viaggia in una zona di aria molto densa, inquinando molto di più, dovendo avere una velocità inferiore da Barcellona fino a Roma, non arrivando a 12.000 metri o 8.000 metri di quota, perché deve fare inseminazione igroscopica, deve impedire che le formazioni di nubi che sono basse si vadano a sviluppare. Quindi questi aerei sono a bassa quota, imbibiscono le zone di atmosfera a 2000 metri di quota e poi avvengono i fenomeni di sindrome aerotossica quando altri aerei percorrono quello strato chimico.
1: Rosario, sì. Rosario, quando eravamo più piccoli noi si giocava praticamente all'interno di grandi campi di mais, queste grandi estensioni oggi occupate dal sistema del prosecco sciari, cioè insomma dei vitigni a gogo, e ricordo che si alzavano le nuvole, diventava blu il cielo, noi si scappava e si viveva l'atmosfera della grandine a riparo. Qualche chicolino rimbalzava sino a noi, noi lo assaggiava e quant'altro. Adesso vedo però sta manifestarsi di grandine grande come un mandarino, una pallina da tennis o a forma di stella appuntita. La grandine come nasce, caro Rosario?
0: Allora, questo io l'ho spiegato perché tanti hanno continuato a farmi questa domanda diciamo addebitando la responsabilità sempre al Klaus Hiding, sì, come hanno fatto anche i promotori del DDL
1: Cieli Blu. Sì.
0: In realtà è un'informazione completamente avulsa dalla verità dei fatti, perché se noi sviluppiamo artificialmente delle elevate temperature che non calano neanche durante la notte, creiamo le condizioni per il downburst, quindi creiamo le condizioni per violente correnti ascensionali che nel caso di piccola grandine, grandine di piccole dimensioni, determinano la risalita in quota di questi chicchi di grandine per decine e decine di volte, fino a quando i chicchi di grandine non sono diventati palle da tennis o di più. Questo è dovuto proprio alla creazione di zone di alta pressione artificiale e di temperature elevate a bassa quota, che a causa di venti ascensionali provocano la continua salita e ricaduta ricaduta in bassa atmosfera di questi cristalli di ghiaccio, che mano a mano, ogni volta che salgono, aumentano di dimensioni, e poi quando sono estremamente pesanti, ovviamente i venti di ascensione non possono più riportarli in quota, e questi poi ricadono e fanno i danni che abbiamo visto.
1: Riguardo l'aria in aereo, andando in Moldavia, molte volte mi è capitato di sentirmi particolarmente strano e stanco per almeno 2 settimane. Stessi effetti anche per un mio amico. Cosa si respira in aereo? Appunto, tu hai risposto. Vorrei mettermi una mascherina in aereo, ma avrei molti sguardi verso di me. E pensare che periodo Covid tutti l'avevano, mentre io no.
0: Detto... No, la mascherina non serve, perché sono particelle nanoscopiche, quindi
1: passano lo stesso, si infiltrano, sì.
0: Servirebbe andare con una tuta d'astronauta e no, con l'autorespiratore.
1: Avete arrestato prima in quel caso. Senti, oggi ci siamo allargati a tanto, e mi arriva anche questo. C'è una connessione tra il marcio della magistratura e Garlasco?
0: Ha voglia.
1: Hai voglia, appunto. Sì, no, Garlasco ormai sta riempiendo ogni fattore zapping.
0: Cioè... amore, mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
1: Si avvale della facoltà di non rispondere. Allora, potrebbe rispondere, visto che siamo in conclusione, ti ringrazio, tieni pronto, perché magari seguiamo anche tutto quello che pubblichi, e poi lo riportiamo magari anche in diretta radiofonica. Quali possono essere i segnali per riconoscere un temporale a T maiuscolo, un temporale estremo, il colore, l'altezza? Cosa serve vedere?
0: Allora, se si deve sviluppare un temporale abbastanza forte e probabilmente anche con grandine, il primo campanello d'allarme è un forte vento. Quindi si parlava di downburst, si parlava appunto di vento ascensionale. Se cominciano a formarsi dei forti venti, se l'atmosfera è verdognola, se da satellite vediamo delle colorazioni blu-violaceo, quindi sappiamo che sono celle temporalesche alte anche fino a 10-11 km, abbiamo la possibilità purtroppo di vedere al suolo grandine di grosse dimensioni.
1: Senti, in conclusionissima,
0: dimmi. Preciso, il colore verdastro dell'atmosfera è dovuto alla rifrazione dell'acqua in quota, che genera questa colorazione verdina dell'acqua, appunto, che si rifrange nel ghiaccio in atmosfera.
1: Quindi tonalità verdastra o bianco verdastra a livello allerta deve essere massimo, mi dici?
0: Sì,
1: assolutamente sì. Senti, Edward Teller è stato fondamentale o fondamentalissimo per i tuoi studi?
0: È stato un campanello, diciamo che è stato il giro di volta che ha potuto avere una conferma istituzionale al coinvolgimento delle compagnie civili, perché lui nel 2000 adesso non ricordo se era il 1997, mi pare di sì, nel 1997 ad Erice in Sicilia,
1: sì,
0: ad una conferenza organizzata dal fisico Zichichi, Antonio Zichichi, propose per la prima volta di coinvolgere le compagnie civili, perché solo gli aerei militari non bastavano per un'operazione globale come quella che poi stanno svolgendo adesso.
1: Ho capito.
0: Quindi, anche se ufficialmente le critiche alla sua proposta furono molte, in realtà nei fatti io notai subito che dal 2009 gli aerei che io osservavo già dal 2006 non erano più i KC-135 e i KC-10, che sono aerei cisterna militari, ma erano comuni aerei di linea con tanto di livrea riconoscibile: Alitalia, Ryanair, EasyJet e tante altre.
1: Va bene, per risollevarsi da questo momento da un punto di vista energetico, cosa conviene fare? Cosa conviene fare? Una buona lettura, un buon film, far finta di nulla, andare a fare due passi lungo la spiaggia, il mare, in montagna, in collina? Cosa consigli tu? Un buon libro?
0: Ascoltare musica può essere anche un'idea.
1: A 432 Hz oppure in maniera rockettara punk? Che musica?
0: Ma io l'ho provata a 432 Hz e non mi piace. Trovo le note leggermente... le trovo stonate rispetto alla frequenza abituale.
1: Okay.
0: Poi può darsi magari qualcuno ritenga che 432 Hz faccia bene. Comunque, in realtà, ascoltare musica anche a 442 Hz non è un grosso male.
1: Sì,
0: può essere sicuramente un motivo di rilassamento, come anche cercare magari di trovarsi un bosco e farsi una passeggiata.
1: Bello.
0: A piedi.
1: Condivido il mille per mille.
0: Un bosco tra le piante, perché non a caso poi le sostanze chimiche che emettono le piante sono benefiche per gli esseri umani.
1: Bravo, anche se tu arrivi là controvoglia e soprattutto stressato al massimo livello, i monoterpeni ti danno la mano e ti abbracciano in maniera vincente. Tu ascolti musica da vinile oppure no?
0: Ma io suono soprattutto, però comunque...
1: In 30 secondi, cosa suoni tu? Cosa suoni, Rosarico? Non so io. Cosa suoni?
0: Praticamente con la tastiera e si riesce a suonare diversi strumenti, quindi faccio dei pezzi completi che sono tante volte anche orchestrali, mi diverto così. Mi passo il tempo, ho pubblicato più di 870 brani.
1: Però sei uno stacanovista al massimo livello. Il quadro che hai alle tue spalle lì, lontano, cosa raffigura?
0: Allora, ho diversi quadri in camera.
1: Lo so.
0: Uno rappresenta un uomo che assomiglia un po' al film con quel cantante che adesso non mi ricordo come si chiama.
1: Va bene, non importa, ma come...
0: David Bowie.
1: Ah, ok, il grande David Bowie, ok. Sì.
0: Ecco, l'uomo che venne dal futuro, ma
1: sì.
0: Non mi ricordo il titolo.
1: Sì, ma più o meno così.
0: Comunque,
1: sì.
0: Praticamente è una sorta di alieno, che, vabbè.
1: Ah.
0: Poi ho tanti ritratti che comunque non ho esposto, perché una volta io ero aerografista, realizzavo diversi lavori per i locali e anche dei ritratti per dei privati. Diciamo che ho un po' di tutto, ma... Diciamo, in stanza ormai sono rimasti pochi quadri di quelli che realizzai negli anni 80.
1: Rimane il nostro grazie, il nostro saluto nei tuoi confronti. 3 secondi, ciao. Tieni pronto che l'estate la riscaldiamo insieme. Ciao Rosario!
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca. Che cibo più non tocca.
2: Devo ho detto che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
1: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
2: Sì, mangiamo in campagna di fronte al lago.
0: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
0: E ora chiameme al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20, vespetemo! E come sempre...
2: E tanti auguri a te!
8: Se non se avesse capito...
0: E te...

0: i preti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode!
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao.

Buongiorno, buon pomeriggio, pomeriggio accaldato come si suol dire, quindi al microfono sono io, me medesimo Luciano, sarò con voi fino alle ore 17. Oggi è una giornata che avrò come ospite, avrò un perito e consulente tecnico investigativo che è Giorgio Marcon, signor Giorgio Marcon, che è un referente nazionale del Centro Tutela Legale ed è un coordinatore tecnico del Coordinamento Nazionale per la Sicurezza 360 gradi. L'argomento che tratteremo oggi saranno appunto gli autovelox e gli etilometri e avremo modo di sentire alcuni sviluppi in base poi anche al decreto, quello che ha spento 1200 autovelox il 12 di luglio scorso. Vedremo allora alcuni aspetti nuovi, sentiremo anzi alcuni aspetti nuovi. Allora, nel frattempo che mi collego, ci ascoltiamo un attimino di un brano Thalassa che ci terrà compagnia.

0: Eccoci, quindi diretta radiofonica, siamo collegati appunto, come dicevo prima, con il perito, il signor Giorgio Marcon, che è un perito e consulente tecnico investigativo ed è referente del Centro di Tutela Legale, nonché CTU anche presso le varie procure. Premetto, CTU sarebbe appunto che è una consulenza tecnica d'ufficio, in poche parole. I vari giudici vengono nominati dal giudice appunto per chiarire determinate situazioni. Allora, signor Giorgio Marcon, siamo collegati. Ci sente?
1: Sì, buona giornata a tutti.
0: Ecco, che alzo un attimo il livello. Bene, perfetto.
1: Buona giornata a tutti.
0: Allora,
1: sì, mi dica, mi chieda, che così io le rispondo, vado meglio a dare le risposte corrette in base a quello che lei mi chiede.
0: Allora, iniziamo. C'è questo, il 12/7 hanno spento 1200 auto velox.
1: Hanno spento. È detto sulla carta che
0: sulla carta spenti. Certo, come sempre, ecco perché appunto è lì da
1: l'Italia è una cartina, no? La legge è un pezzo di carta, però è firmato dai legislatori anche per garantire la sicurezza dei cittadini e anche la viabilità dei cittadini. Purtroppo è che poi dopo chi amministra non sempre rispetta quello che c'è scritto nella Costituzione e nelle leggi, perché ha altri interessi che sono ben diversi da quelli che sono del buon padre di famiglia. Io lo dico, è una brutta frase, ma io dico, non siamo più tutelati dal buon padre di famiglia, ma siamo tutelati dal pedofilo di famiglia. Ecco, sicché la parola è molto pesante, ma penso che sia ben recepibile dal punto di vista, diciamo, che
0: Concordo pienamente, perché gli ideali nascono solitamente puri, poi durante il percorso chissà perché si perdono in mille e in mille.
1: Questo purtroppo è vero. Chi è onesto rimane onesto, ma non farà mai carriera politica. Ecco, anzi, gli taglieranno le gambe prima, perché altrimenti, se no, diventa pericoloso per la loro libertà di agire nel modo non corretto nel disporre praticamente le norme e disporre l'interesse del bene comune, che dovrebbe essere, perché buon padre di famiglia vuol dire fare il bene della famiglia
0: in primis. Che,
1: allora, cosa vuol dire qua? Noi abbiamo in Italia, si è divulgato negli ultimi 30 anni, dopo praticamente dal 1990 circa, che è entrato il nuovo codice, ma non solo, proprio dopo, in base alle direttive europee, un'infinità di sanzionatrici, ma mai legalizzate. Cioè, come dire, vado al supermercato, acquisto un'apparecchiatura e mi metto a fare sanzioni, perché così è avvenuto alla fine. I produttori, i costruttori di queste apparecchiature non hanno mai legalizzato nessun strumento di misura. Cioè, quando si parla omologazione e approvazione, è solo un pezzo di carta che conferma quanto scritto dal costruttore, non quanto verificato se il costruttore ha dichiarato il vero o il falso. Cioè, questa è la gravità di tutta la faccenda. Il nuovo codice, chiamiamolo così, il nuovo decreto che Salvini, io lo chiamo decretino Salvini, perché nel senso di dire che questo non è un decreto legge, che questo decreto doveva nascere dopo il decreto di legalizzazione di tutti gli strumenti di misura a prova legale. Una volta, parlo di una volta negli anni 90, ecco, gli strumenti venivano identificati come elencato, cioè vuol dire chilometro, autovelox, contatore della luce, acqua, gas. Con la legge 7088, cioè il regio decreto 7088 del 1890, con l'articolo 11, 12 e 13, si è identificato che tutti gli strumenti di misura a prova legale devono essere certificati con verifica prima metrologica legale e periodica per verificare il mantenimento delle caratteristiche tecniche, che diano una misura certa, accettabile e non manomettibile. Sono tre parole, ma sono tre macigni. Se li guardiamo, certa vuol dire che quella misura deve essere un chilo, deve essere un chilo. Accertabile, io posso verificare se quel chilo lì, ma è un chilo realmente. Non manomettibile vuol dire che quel chilogrammo non può essere manomesso. Questo è quello che dovrebbe avvenire. E non è una cosa da oggi, è cosa, parlo, regio decreto 1890. Ecco, allora, già allora avevano già identificato quello che erano le giuste direttive della legalità nelle commercializzazioni, nelle transazioni, nelle tassazioni, ecco. Tant'è che poi dopo, per armonizzare tutto, diciamo, l'impianto a livello europeo, anzi internazionale, perché il meccanismo è internazionale, sono nate le direttive europee per unificare, diciamo, quello che sono i meccanismi di verifica e valutazione. Allora, l'elencato che era specifico, che ognuno doveva avere un suo decreto specifico per poter determinare le caratteristiche, è diventato a scopo. Cosa vuol dire a scopo? Vuol dire per i fini di sicurezza pubblica, sanità pubblica, tutela ambientale, tutela dei cittadini, sanzioni, tassazione e attività commerciali, deve essere certificato metrologicamente legale che dia una misura certa ed accertabile e non manomettibile attraverso dei campioni di riferimento SI, ora IRIM. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'apparecchiatura non solo deve essere verificata con decreto, perché deve essere un decreto di emissione prima, vuol dire pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma deve dare delle misure certe ed accertabili, e queste devono essere verificate poi dopo, per la questione della taratura verificata, attraverso la legge 273 del 1991, che sarebbe la taratura degli strumenti. Perché certificare uno strumento vuol dire io certifico che dia in base alla legge le caratteristiche tecniche, che funzionano correttamente, che hanno tutte quelle caratteristiche. Poi dopo deve essere tarato questo strumento in riferimento alle caratteristiche che deve avere, che vengono emanate attraverso quel decreto di legalizzazione. Oggi tutto questo non c'è, c'è solo le caratteristiche dichiarate dal costruttore. Sappiamo benissimo che il costruttore ti dichiara che un metro, cioè anzi 80 centimetri è un metro, va bene, perché cioè, è scritto che è un metro, però se qualcuno va a misurare vede che è 80 centimetri, non un metro. Allora, la taratura serve per verificare che proprio a fronte di quei campioni di riferimento dia una misura certa ed accertabile, addirittura che la taratura deve essere basata sulla compensazione ambientale. Cosa vuol dire compensazione ambientale? Vuol dire che a fronte al laboratorio viene misurata, vengono effettuate le verifiche a temperatura 20 gradi, 60 di umidità e 1013 bar di pressione atmosferica. Poi dopo, nell'utilizzo normale, cambiano i requisiti. Allora, cambiando i requisiti vuol dire che l'apparecchiatura non ha più quelle caratteristiche di verifica di taratura, cambiano totalmente. Tant'è che a livello scientifico internazionale si parla che un grado di temperatura può modificare fino al 6% la sua misura di quello strumento. Guardiamoci dall'estate all'inverno che temperature abbiamo all'esterno, cioè, per capire che tutto quello che viene messo sul mercato, abbiamo delle misure, sì, è un output, quella misura è un output dello strumento, ma non è una misura legale, è una misura emanata da uno strumento in base all'impostazione di un costruttore, ma quella misura non è mai stata verificata se è legale e se è vera e certa ed accertabile.
0: Ecco.
1: Ogni strumento di misura deve avere anche il suo file audit trial e il file log. Cosa sono questi due file? No? Uno, il file log, è quello che registra tutti gli eventi, ore, minuti, secondi, che viene effettuato praticamente l'accertamento di misura dell'utilizzo dello strumento. L'audit trial è la scatola nera, come la scatola nera di un aereo, come la scatola nera di persino anche delle automobili, oggi hanno tutte la scatola nera, cioè i pullman, i treni hanno tutti la scatola nera. Il problema è che questa scatola nera sugli strumenti di misura viene disattivata, perché altrimenti si scoprirebbe i peccati di questi strumenti.
0: Diciamo che questo è già un dolo di per sé.
1: È già un dolo, perché la strumentazione, cioè nessun strumento sanzionatorio in Italia ha mai ottenuto il suo certificato di legalizzazione e taratura come previsto dalla legge. Le leggi ci sono, perché come ho detto prima, 273/1991, non è di oggi, e non è che sia, è una legge riferita a normative internazionali, sicché è l'Italia che non rispetta le normative. Ecco, perché uno dice, ma gli altri stati cosa fanno? Gli altri stati utilizzano apparecchiature che sono certificate e verificate, che abbiano i requisiti. In Europa il più grosso centro per effettuare le tarature e le verifiche è il PTB, è in Germania, che sono quelli che dopo andiamo a acquistare gli etilometri, che sono parroccati per trovare persone ubriache che non lo sono. Tanto però quello è il prodotto commerciale, perché non vuol dire che in Germania, perché fanno i prodotti e verificano i prodotti che siano perfettamente regolari, poi dopo quelli che commercializzano lì fuori dalla Germania siano regolari. Ecco, detto bene, capiamocelo bene, cioè, ecco, io li ho analizzati e ho ben verificato, perché io in tutti gli strumenti, ecco, sono sempre stato abituato, mi ha sempre insegnato, metti a confronto gli strumenti, perché è solo attraverso messa a confronto che lo strumento può determinare e verificare, cioè, e darti quel risultato se funziona correttamente. Posso vedere se lo strumento rientra nel range di errore previsto dalla norma, ecco, perché nessun strumento può dare una misura certa ed accertabile e non manomettibile, nel senso di dire, può dare una misura certa e accertabile, ma con sua incertezza di misura, che sarebbe l'errore che dà. Perché una misura che mi dà un risultato praticamente, non so, un metro, può essere 99,98 mm, per dire, può essere un 1,002 mm, tanto per capirci, insomma.

0: aumento le sanzioni, perché io ti rilevo, per esempio, transiti per la strada a 50 all'ora, ti rilevo a 70, è una questione commerciale, ma io la chiamo una truffa.
1: Ecco, però vorrei fare una piccola aggiunta io. Posso capire magari un commerciante che vuol marciarci e guadagnare sopra, però diventa problematico quando è un ente locale che sfrutta questo sistema, a mio avviso, che è molto...
0: Glielo ho detto prima, non c'è più il buon padre di famiglia, c'è il pedofilo di famiglia. Questa è la risposta generale che va su tutte le risposte che possono essere fatte su quello che effettua la pubblica amministrazione. Basta guardare le norme che non vengono rispettate, sono costretti a farle perché prendono sanzioni. Guarda, io ho fatto una verifica, che ho un dossier, ecco, di vedere le sanzioni che prende l'Italia dalla Corte di Giustizia Europea, dalla CEDU. Praticamente il 93% ne prende l'Italia del resto di tutta l'Europa. Le pare un dato che sia corretto dal punto di vista corretto? È corretto, ma che sia corretto un funzionamento di una pubblica amministrazione?
1: No, però la pubblica amministrazione, bisogna anche fare una precisazione, dovrebbe essere controllata dai vari cittadini. Vuol dire che anche noi abbiamo delegato a destra e a sinistra e a manca, e adesso ne paghiamo le conseguenze.
0: Appunto, ed è proprio questo. Io sono 30 anni che io reclamo ai cittadini: non delegate e controllate quello che delegate, perché effettivamente capisco, non capite, però quando andate per esempio a un consiglio, andate ai consigli e vedete, e quando ci sono delle cose chiedete a chi ne sa di più per capire quello che sta accadendo, perché per esempio succede che proprio attraverso i consigli vengono confermate delle azioni che sono illegali. Uno dice: ma come, in consiglio si fanno le cose legali? No, si fanno anche le cose illegali, perché effettivamente una volta che è approvato in consiglio è un atto amministrativo, finché non viene smontato da altri rimane un atto amministrativo. Quando io per esempio ho verificato il DM 196/90, che sarebbe quello per gli etilometri, è una norma copiata dalla norma francese di screening, anche perché nel mondo gli etilometri vengono utilizzati solo come screening, poi dopo c'è la conferma con l'esame del sangue, ma nemmeno l'esame del sangue è valido, perché qui è il bello, no? Infatti mi sono confrontato con vari, diciamo, medici legali e ricercatori, perché anch'io sono un ricercatore dal punto di vista, diciamo, tecnico, ho sempre fatto ricerca, io faccio parte di un collegio internazionale, oltre che sono responsabile nazionale del comitato tecnico scientifico di migliore tutela. Ecco, questo per dire perché? Perché ho le mani in pasta su tutte le faccende del bene comune, perché alla fine è il bene comune che conta. L'esame del sangue nasce praticamente come elemento chiamiamolo così, di screening per la sicurezza, diciamo, e curare una persona. Ma quando viene utilizzato come fine, come è successo con l'etilometro, come è successo con l'autovelo, per i fini di sanzionare qualcuno, capiamoci che la questione cambia. Allora, il sangue è un recipiente dell'alcol. L'alcol viene distribuito nel nostro corpo, che ha 44-55, più o meno da 44-55 litri di acqua, viene distribuito attraverso la parte acquosa e va subito, immediatamente, a inquinare le vie respiratorie superiori attraverso la saliva. La saliva è come fosse il plasma del sangue, per capirci, solo che è trasparente, ma è direttamente in contatto praticamente con la... Allora, ogni soffio è inquinato con l'etilometro, ma quando mi fanno il prelievo del sangue mi vanno a fare l'analisi di quel contenitore, ma non è l'alcol che c'è in circolo praticamente nell'acqua, che è quella che mi va a inibire dopo le funzioni inibitorie del nostro cervello, perché perdiamo praticamente i riflessi, perdiamo la consapevolezza di agire, ci riduce l'idoneità psicofisica. Ecco, questa è la questione. Allora, quando è come io andassi a misurare l'alcol all'interno della damigiana per dire quando c'è in un bicchiere, non mi pare che funzioni così, o no?
1: Non credo proprio.
0: Allora, purtroppo funziona così per il sistema della pubblica amministrazione, per le lobby che hanno creato questo, no? Gli etilometri, oltretutto, non serviva l'etilometro per misurare l'alcolemia alveolare, perché l'alcol che viene eliminato dal nostro corpo attraverso praticamente la via epatica e non epatica, che sarebbe urina, sudorazione e alveolare, la nostra norma prevede che l'alcol che viene eliminato, che viene rilevato attraverso praticamente

0: è l'alcol alveolare, è sulla parte profonda dei polmoni e degli alveoli. Allora, lo sa benissimo qualsiasi medico che attraverso il soffio, soffio all'interno di qualcosa e attraversa praticamente tutte le vie respiratorie inferiori e superiori, che sono inquinate da miliardi di agenti chimici, perché l'etilometro, il sensore IR, che è quello che va a misurare la riduzione dell'intensità luminosa, e quella viene travolta in microvolte e dopo convertita in milligrammi litro, praticamente è qualsiasi cosa che va a inibire l'intensità luminosa diventa alcol, e non è così. Cioè, voglio dire, allora, tutto quello che è l'inquinamento boccale, gastrico e ambientale va praticamente rilevato come fosse alcol ingerito, tant'è che io ho difeso persone astemie e sono trovate positive solo perché erano a contatto con persone che avevano assorbito alcol praticamente delle persone che avevano bevuto,
1: erano magari allora all'interno di un'auto, quindi figuriamoci, ambiente ristretto, per forza di cose c'è uno scambio ristretto.
0: Appunto, è per tempo anche, perché non è che in macchina uno sta 5 minuti, sta magari mezz'ora, un'ora, dipende dalla strada che deve
1: percorsi,
0: fare.
1: Percorsi, perfetto.
0: Allora, la questione, io non so se l'avete avuto modo di vedere, ho fatto l'esperimento con la Mi Manda Rai 3, 5 chilometri a confronto. Allora, i 5 chilometri erano i 5 chilometri utilizzati dalle forze dell'ordine ed erano appena stati tarati dal ministero, dal laboratorio del ministero, ecco, che dovevano essere perfettamente regolari, tutti dovevano dare la stessa identica misura, perché erano stati verificati. Distinguiamo la taratura e verifica. La verifica vuol dire che io verifico degli errori, la taratura è un processo altamente lungo attraverso un campione di riferimento, ecco, che non viene mai effettuata, perché le tarature che vengono dichiarate tarature non sono tarature, sono verifiche. Non ha nulla a che vedere, solo che però purtroppo oggi, come si è visto, omologazione o approvazione, giochiamo quei giochi di parola per dire che lo strumento deve funzionare lo stesso. Funzionare funziona, ma il risultato non è quello. Allora, mettendo i 5 chilometri a confronto, cosa è avvenuto? Io ho voluto fare questa prova semplicemente per dimostrare che lo strumento non ha quei requisiti previsti dalla legge, che si blocca attraverso l'alcol boccale, cioè che sarebbe l'inquinamento boccale. Allora, noi abbiamo effettuato, prima annusato, era un stanzone grande di questa società che ci ha messo a disposizione gli etilometri, annusato l'alcol, due persone sono state trovate positive all'alcol, solo per aver annusato, ma annusato per un minuto, non annusato per i 15 minuti, 20 minuti, un'ora che uno magari è in macchina con gente che ha bevuto e ogni soffio è alcol che va fuori dalla bocca o dal naso. Cioè, questo per far capire che comunque ha rilevato alcol senza averlo ingerito nel sangue. Allora, non ha rilevato l'alcol alveolare, ha rilevato l'inquinamento boccale. Poi dopo abbiamo fatto risciacquare la bocca con collutorio alcolico, il classico collutorio che si trova in farmacia. Bene. Allora, di 5 chilometri i risultati sono stati questi. Andato un risultato da 0,09 a 4,67 grammi litro, cioè da coma etilico.
1: Sì, sì, è ritiro immediato.
0: Sulla stessa persona. Parliamo sulla stessa persona che si è testata su 5 chilometri diversi. Per quello, quando io dico, io metto a confronto gli strumenti per verificare la loro genuinità. Ecco, perché è solo con quello che si può fare. Perché tutti gli esperimenti che abbiamo fatto, gli autovelox, mettendoli a confronto, sono fuori delle verità. Cioè, sono quelle verità che non verrebbero mai fuori, perché vai a discutere su quel risultato che è solo l'output dello strumento, ma non hai un dato scientifico di quel risultato. Come, perché? Perché manca il file audit trial, e allora non sai che procedimento è stato fatto per arrivare a quel risultato. Ora, noi abbiamo tutti i dati scientifici, tecnici, abbiamo tutti gli strumenti per poter verificare, scientifici a livello forense per verificare anche questo. Però il problema qual è? Il problema è sempre quello che abbiamo di fronte un sistema che è talmente farraginoso che cerca in tutti i modi di mantenersi un prelievo forzoso e anche un'autorità, perché è una specie di dittatura alla fine, perché io attraverso questi meccanismi ti impongo la mia autorità, tu sei ubriaco anche se non lo sei, tu hai superato il limite di velocità anche se non è vero. Ecco, perché il semplice motivo, finisco col discorso dell'etilometro, questo cosa vuol dire? Vuol dire che quei strumenti di misura non si bloccavano con l'alcol boccale che era quello del colutorio, ma continuavano a utilizzarlo come fosse alcol ingerito nel sangue, e non c'era un grammo di alcol nel sangue, tant'è che dopo con il sciacquo boccale con acqua, praticamente sciacquo, insomma, bevendo una bottiglietta di acqua da mezzo litro, è sparito tutto. Ecco, per far capire la questione. Naturalmente, se una persona avesse bevuto magari un bicchiere o due bicchieri di vino, ecco, avrebbe avuto continuazione dell'inquinamento attraverso la saliva e dopo tutti gli altri agenti, perché ci sono gli agenti chetonici, ci sono infinità di altri agenti patogeni che vanno ad inquinare il sensore IR di rilevamento degli etilometri. Torno agli autovelox, che la stessa cosa è per i fotored, per il ZTL e per tutti gli altri strumenti con rilievi, con telecamere. Allora, una misura di velocità si ricava spazio diviso tempo, ma l'autovelox non viene mica installato allo stesso livello dell'automobile e stessa linea di percorso del veicolo, viene installato a un'altezza X, che non si sa perché ognuno ha una sua altezza, inclinato ed obliquo rispetto al veicolo, e il veicolo non transita sempre su quella traiettoria, i veicoli transitano più a destra, più a sinistra in base alla corsia che ci sono. Allora si tratta praticamente dell'effetto coseno. Cosa vuol dire? Che a questo punto la misura non è più spazio diviso tempo, la misura è praticamente, bisogna calcolare l'altezza della telecamera che è installata, bisogna calcolare la pendenza che ha di dove va a puntare il sensore della telecamera. Ecco,
1: è una misura trigonometrica.
0: Ecco, perfetto. Ma questa è impossibile che possa avvenire, perché basta che cambi solo la temperatura, le vibrazioni e via dicendo, cambia completamente. Allora, nessun strumento che viene, anche se fosse tarato tra virgolette, ma non viene mai tarato con quelle condizioni che abbiamo appena detto, viene tarato. Allora cosa vuol dire? Che io transito 50 all'ora e mi rileva magari 70, 80, 90, 100. Dopo, la misura di rilevamento finale non ha misura, non so se hanno l'idea, per quello che ogni tanto vediamo qualche diciamo fotogramma che passa, trattore transitato 200 all'ora, se no veicolo, furgone che è transitato 150 all'ora, è proprio per questi motivi. Cioè, non sono i motivi praticamente che quel mezzo era truccato, è semplicemente che è truccato l'autovelox. Poi dopo, in questo caso capiamoci, nessun strumento ha i requisiti per poter essere utilizzato come prova legale. Io, il veicolo per esempio, cioè il cronotachigrafo che abbiamo sui veicoli, è tarato dal 5 ai 15% di velocità minore rispetto, no, perdono, per contrario, più alta rispetto a quella reale. Per quale motivo? Per questioni di sicurezza. Come per dire, io sono, come devo transitare a 50 all'ora, il mio contachilometro fa 50 all'ora, in realtà vado via mare a 45, 42 o 40, dipende il veicolo, il consumo di copertoni, quante persone sono in carico, cioè gli ammortizzatori, cioè vuol dire, sono tanti elementi che fa variare questo. Allora, automaticamente abbiamo già un livello di sicurezza sulla velocità, ma però gli autovelox non tengono in considerazione, perché gli autovelox sono già alterati con queste misure che abbiamo detto prima della trigonometria del rilievo, perché loro lavorano sullo spazio-tempo di laboratorio.
1: Sì, ci sono tantissime variabili effettivamente.
0: E l'umidità, e dopo, cambiare solo la temperatura, come ho detto prima, di un grado può modificare fino al 6% la misura. Non lo dice io, lo dice la scienza internazionale, perché qualsiasi componente con la temperatura si modifica, e con l'umidità, e poi dopo la pressione atmosferica serve perché tutti i componenti funzionino in un certo modo, e deve avere anche una pressione che sia regolare. Cioè, che vuol dire? Allora tutti gli strumenti dovrebbero avere la compensazione ambientale, che sarebbe praticamente una camera termica che mantiene una temperatura e umidità quella prevista dal laboratorio, i 20 gradi più o meno, magari poco di differenza, 60 di umidità e 1013 bar di pressione atmosferica. Per i fotored, per esempio, è molto semplice, no? Chi conosce la fotografia sa benissimo, no? Io lo installo a 200 metri distante dal semaforo, scatto la fotografia o il filmato, l'auto si fa vedere che è sopra la riga bianca o di là della riga bianca. È l'effetto praticamente che un bambino tiene su la torre di Pisa poggiando una mano, però è molto distante dalla torre di Pisa. l'effetto praticamente ottico, l'inganno ottico, no? Ecco, questi sono gli elementi che vanno a inficiare. Non esiste nessuna telecamera sopra il semaforo che inquadra dov'è il veicolo in quel momento. Cioè, ci stanno prendendo in giro. Cioè, voglio dire, ma quello che rimango, io dico, dove sono tutti quei scienziati, quei matematici, quei che dovrebbero essere in prima linea su queste cose qui? Per la sicurezza. Ma io, allora io dico, per la sicurezza, perché non mi fai un autovelox regolare? Per la sicurezza, perché non mi fai un fotoradar regolare? Prima mi metti però in sicurezza il semaforo, però come previsto dalla legge, articolo 1, articolo 40, 30, 46, 36 del codice della strada.
1: Stesso dica se dico avrei.
0: Qui. No, l'articolo 136 prevede i piani di sicurezza urbani, che sono urbani, cioè vuol dire che le strade devono essere, deve essere fatto il piano per metterli in sicurezza. Allora si va a identificare quali sono le problematiche. Le problematiche sono quelle, cosa? Che la segnaletica stradale magari non è corretta, che quell'incrocio non è corretto, dobbiamo modificare alcune cose. Cioè, questo è quello che prevede la legge, e non da oggi, perché è nato assieme, era ancora prima, è nato assieme praticamente col codice della strada. 1992, sono 35 anni che è ancora lì che nessuno ha fatto i piani di sicurezza. Quelli che chiamano piani di sicurezza qualche comune sta dicendo delle grandi bugie, perché non è quello, perché per fare quello deve esserci anche i comuni vicini, i limitrofi, perché deve essere omogeneo. Cioè, vuol dire, ognuno fa da sé nell'inganno praticamente della comunicazione. Cioè, questo è gravissimo quello che sta accadendo, perché è vero che noi abbiamo smascherato qualcosa di molto, molto, diciamo, grosso, e che mai nessuno poteva pensare che fosse così. In realtà purtroppo è così, perché io da 30 anni a questa parte, anzi sono 40 anni a questa parte, che faccio perizie pubbliche sia come CT che CTP, e ho sempre messo in evidenza. Posso garantire che qualche giudice, il segno che mi ha sceso, pardon, dal loro scranio, io lo chiamo scranio, al loro podio, per venire giù, darmi la mano e congratularsi con quello che facciamo. Altri vedono il veleno in me, perché naturalmente
1: sicuramente
0: attacchi, certo. Attacchi la sicurezza. Ma quale sicurezza? La sicurezza di rubare, non mi sembra che sia una sicurezza. L'elemento sicurezza, qualche giudice ho addirittura sentito dire che si possono condannare anche persone innocenti per conto della sicurezza. Cioè, non so se avendo l'idea, vuol dire.
1: Sì, un'altra persona ha detto di non invocare la Costituzione per. Vabbè,
0: lasciamo. L'altro canto, qual è il discorso? Allora, se noi prendiamo atto che la sicurezza è importante, io ancora nel 2013 ho brevettato il sistema riflessometro. Oggi l'Europa sta mandando a caratteri comitali, ma non solo l'Europa, a livello internazionale, attraverso il sistema ISA, cioè il programma ISA, che le auto dovranno ridurre la velocità in riferimento alla segnaletica stradale. Ma l'ho brevettato io nel 2013, cioè l'Italia adesso avrebbe l'obbligo di applicare il mio brevetto, perché c'è già, ma comunque adesso noi mandiamo una diffida ai vari ministeri, anche per una questione di sicurezza prima di tutto, ma anche per una questione di diritto d'autore.
1: Eh certo.
0: Perché non è corretto che io ho speso centinaia di migliaia di euro, vuol dire la mia vita di sacrifici, per impegnando la mia casa per poter, diciamo, il bene comune, e poi dopo arriva il ladro di turno, come era già arrivato nel 2013, ecco, tanto per capirci, cercando di portarmi via il brevetto. Ecco, purtroppo funziona così, se uno è ladro, insomma, scusa la battuta, però è così. Allora, la questione è questa: la sicurezza si può fare, il riflessometro cos'è? Alla fine, basta andare in internet, non è aggiornato, perché ci siamo bloccati, perché finché non arrivava l'interesse pubblico, vuol dire che non avevano più soluzioni, perché noi vediamo qui autovelo, fotoradio, dicevano, sono diminuiti gli incidenti? No, sono aumentati. Allora, è sicurezza? No, anche perché se io devo, con l'autovelo, sanzionare una persona perché è transitata a una velocità superiore, ho fatto sicurezza? No, ho permesso che quella persona transitasse a una velocità pericolosa, o no?
1: Siamo in un periodo di elettronica, che quindi di conseguenza con la miriade di sensori potrebbero influire sui dispositivi delle autovetture, quindi farle rallentare qualsiasi cosa. Però vorrei aggiungere una piccola cosa: pensar male a volte ci si azzecca, diceva un nostro politico, e io qui vedo che una buona parte di persone, non tutti fortunatamente, ma una buona parte anche di enti locali, un po' forse perché magari con la scusa che devono dare tanti soldi da una parte e ne ricevono pochi, devono fare per forza quadrare alcuni bilanci, e hanno trovato questo sistema sicuramente che gioca a loro favore appunto nell'utilizzo di questi dispositivi, e non fanno il buon padre di famiglia, come abbiamo detto, come ha detto prima giustamente.
0: Ma io dico molto semplice: andiamo, tutti quanti possono andare a verificare, andate a verificare finanza pubblica e enti locali, il sito della pubblica amministrazione, allora vedrete negli ultimi 20 anni dove si sono indebitati i nostri comuni e in base a quale clientela che si sono indebitati, per lo scambio di voti, per lo scambio, per l'interesse dei voti, cioè per ringraziarli dei voti che hanno ricevuto. Cioè, voglio dire, non sono i debiti determinati per i servizi ai cittadini. I servizi ai cittadini è l'ultimo pensiero per la politica. Ci sono bravi amministratori, perché io collaboro con dei bravi amministratori, nulla da dire. Quelli non fanno certo cassa e non fanno, diciamo, cercano di trovare la soluzione ai problemi, e sono sindaci ammirati dal punto di vista. Naturalmente non è che, faccio un esempio, se io faccio un'opera da 1 milione di euro, sappiamo benissimo, è inutile che ci nascondiamo dietro che una fetta il costruttore la deve dare anche diciamo alla parte politica, o no, o sotto forma di finanziamento alla campagna elettorale, o sotto forma di altre voci. Ecco, allora capiamoci che tutto questo è basato sempre sull'interesse economico personale, la maggior parte. Dopo, come ho detto, ci sono bravissimi amministratori, che io elogio quelli, e anzi gli do una mano quando posso a questi bravi amministratori, perché meritano praticamente di essere applauditi, merito di avere supporto. Ecco. Però poi dopo le dico, la maggior parte non è così. Perché dico non è così? Perché quando vado a verificare, come ho detto prima, nei siti specifici della finanza pubblica, enti locali, trovo praticamente delle cose che mi fanno veramente vomitare, che ribrezzo, cioè, voglio dire, altro che buon padre di famiglia. Dall'altra parte dico anche un'altra cosa, che praticamente fare il bene comune è molto più facile che fare il male comune, però la volontà di potere a volte è più alta, che non guardano in faccia a nessuno. Basta vedere anche quando uno si impunta i chiodi in famiglia, succedono i liti perché c'è chi impunta il chiodo perché non vuole ragionare. Ecco. Ma questo purtroppo succede nella pubblica amministrazione. Allora, quel buon padre di famiglia non è stato eletto come buon padre di famiglia, è stato eletto perché qualcuno aveva interessi che quella persona scaltra entrasse nella politica a comandare, per poi distribuire le risorse delle tasse dei cittadini. Questo è il meccanismo, purtroppo, che finora ha sempre funzionato da nord a sud Italia. Allora, vediamo, il problema oggi come difenderci? Come ho detto, bisogna che il cittadino sia partecipe all'amministrazione del proprio paese, del proprio comune, delle proprie, e essere anche parte attiva, se mai possibile, e poter contrastare quando ci sono le cose che non vanno bene, perché quando si comincia a contrastare si blocca quel flusso negativo di quell'amministrazione, perché io ho visto che ho aiutato tanti amministratori che

0: scoprono che quel sindaco non è più il buon padre di famiglia, penso almeno che non gli porti più il voto, a meno che gli porterà il voto quelli che sono come lui.
1: Il grande Gaber diceva: democrazia è partecipazione, cioè se non sei partecipe alla vita politica del tuo comune, della tua giurisdizione, diciamo comunale e quant'altro, ovvio che poi è una forma di delega e bisogna smettere di far delegare, è quello il discorso.
0: Parole sagge e sante, perché purtroppo sono quelle che io sto reclamando da anni. Cari cittadini, dovete essere partecipi al funzionamento, perché all'interno della vostra famiglia, se permettete a qualcuno o della vostra famiglia o estraneo che entri dentro a fare il gestore, cosa farà? Porterà via tutto quello che troverà che gli interessa. È quello che succede praticamente nell'ambito praticamente di ogni comune, dico ogni per dire in senso generale. Quando la Corte ha condannato l'Italia al 93% di corruzione, io ho detto: cara Corte, ti sei sbagliata, perché non esiste un 93% di corruzione, cioè forse un 60%, dico sì, può esistere, ma un 93% non esiste, esiste un 100%, perché quell'onesto è costretto a essere corrotto per poter sopravvivere anche lui.
1: Sì, oppure cioè, fa la fine di altri grandi magistrati e viene defenestrato, insomma.
0: Appunto, cioè, allora, se però c'è la partecipazione, come succede in Francia, come succede in tante altre parti, la questione potrebbe cambiare. Io non voglio dire bisogna essere guerrafondai, bisogna essere intelligenti, agire con creare dei gruppi di lavoro in modo che ognuno porta le sue, diciamo, conoscenze. Io ho deciso in tutti questi anni di sempre di mettere a disposizione il mio sapere, che non è il mio sapere, il sapere che praticamente è quello previsto che ognuno di noi esercita, ma che noi lo esercitiamo attraverso una collegialità, perché non è che Giorgio Marcon dice che Rosso è rosso perché lo dice Giorgio Marcon. Giorgio Marcon dice che è rosso perché è stato valutato assieme a un collegio che è rosso. Cioè, se Giorgio Marcon dice che è verde, dice perché è stato valutato da un collegio scientifico che dichiara che è verde. Allora, io collaboro a livello internazionale con scienziati di un certo calibro e faccio parte di un dossier scientifico dove che anche le più importanti università del mondo utilizzano le mie ricerche scientifiche. Non sono le mie, sono le nostre ricerche scientifiche, perché nessuno inventa qualcosa, cioè tutti hanno dato un contributo perché qualcun altro possa inventare. Quando ho inventato il riflessometro, ecco, chi diciamo ho inventato è una parola grande, perché l'invenzione è qualcosa che non esisteva, ecco, ma comunque io ho ideato il riflessometro semplicemente perché per trovare la soluzione a tutti i problemi che stiamo vivendo. Il riflessometro non è solo per la questione di sicurezza stradale, che è anche sicurezza ferroviaria, sicurezza aerea, sicurezza sul lavoro, sicurezza in ogni luogo, e anche sicurezza alla propria salute, prevenzione alla propria salute. Quel, diciamo, mio sistema che ho ideato, sia in California che in Svezia hanno già trovato 7 malattie praticamente attraverso il mio sistema che ho ideato. Questo perché? Perché non è invasivo. Il problema è molto semplice: quando conosci la scienza, conosci la tecnica e le metti assieme, insomma, allora la fisica è matematica, la matematica è matematica, la scienza è matematica, cioè tutto si rivolta su un discorso matematico. Allora noi dobbiamo sviluppare questi meccanismi che sono separati, unire insieme per creare un prodotto che sia utile per il bene comune. Mi è ben riuscito il tutto, perché dico sinceramente, ho avuto riconoscimenti a livello internazionale, ma non è che io mi gaso di questo, perché sono qua che mi faccio le ore notturne per studiare, ideare, ricercare soluzioni a tutti i problemi che ci sono. Io dico tutti perché i problemi diventano sempre più grandi. Cioè, quando dovremmo avere, adesso che è scoppiata la questione di autovelox, la consapevolenza di legalizzare gli strumenti? No, vogliamo ancora gli strumenti che continuino a essere utilizzati in modo illegale, perché è questo che è avvenuto con quel decretino Salvini. Non è successo nulla di più. Quel famoso discorso che facevano, no, che omologazione e approvazione doveva essere la stessa cosa, nell'ambito amministrativo sì, ma non nell'ambito tecnico. L'ambito tecnico vuol dire che lo strumento deve emettere una misura certa ed accertabile e non manomettibile attraverso tutti i meccanismi che vi ho spiegato prima.
1: No, allora, se no, dicevo, già il fatto stesso di non

0: poter dar disponibilità dei data log e del dispositivo, diciamo, di accertamento, e già vuol dire che c'è un dolo lì da parte di chi mette in uso questi. Abbiamo 1 minuto e mezzo, poi parte la pubblicità in automatico. Quindi, anzi,
1: Ok,
0: e dicevo.
1: il data log e il file trial no, è l'elemento indispensabile per smascherare e per verificare se lo strumento funziona correttamente. Senza questo nessun giudice potrebbe condannare e sanzionare una persona, tanto per capirsi. Il problema è naturalmente il certificato di taratura. Il certificato di taratura è parte integrante del file log e file audit trial. Allora, avendo questi elementi che sono sostanziali, si tratta semplicemente di poter metterci in atto praticamente delle tutele che sono enormi, perché con molta più semplicità rispetto a prima che si doveva dimostrare, ora sono loro che devono dimostrare, non mi dai quei documenti, è nullo tutto perché io ti denuncio per truffa. Cioè dobbiamo incominciare a tirar fuori i denti.
0: Ecco, e dobbiamo ringraziare, appunto, visto che mancano una trentina di secondi, il centro tutela legale. Bisogna anche appoggiarsi, appunto, a persone che sanno, come comportarsi, per quanto concerne ciò. Perché? Perché tutto poi alla fine, contribuisce, diciamo, all'andamento positivo, e cercare che le pubbliche amministrazioni e anche i responsabili preposti ai vari controlli che prendano consapevolezza e coscienza di ciò, in modo che siano anche loro dei padri di famiglia quando sono sulla strada. 3 secondi la pubblicità, dopo la pubblicità.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più? L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campodarsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
5: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
0: Eccoci tornati in diretta radiofonica, terminata la pubblicità. Siamo sempre collegati col perito Giorgio Marcon, che è un consulente tecnico investigativo, nonché anche CTU delle varie procure. Allora, ritornando al discorso di prima, volevo solamente aggiungere, anche le persone che diciamo, gli ufficiali e gli agenti di polizia, sia carabinieri che altri che sono, diciamo, sul territorio, anche loro, se non vengono correttamente, diciamo, istruiti su ciò, rischiano anche loro di contribuire, diciamo, al patatrac, dico io. E poi ritornando al discorso di questo decreto qui, adesso presumo che abbia aumentato il caos e non certo diminuirlo, o no, signor Giorgio?
1: Pienamente d'accordo, cioè, il caos più che altro la, cioè, allora, lo sanno, perché guarda, io in questi giorni ho avuto diversi contatti con organi della polizia locale, poi dopo andiamo con i nostri collaboratori che hanno anche poi dopo loro contatti, che sono un po' tutti terrorizzati. Tanti dicono: io non utilizzo più per motivi che, cioè, io non vado a fare il servo di un sistema. Altri dicono: a me, siccome il sindaco mi ordina di andare fuori, vado fuori e faccio le multe. Ecco, purtroppo siamo, come abbiamo detto prima, siamo in balia di un sistema che il sindaco, l'interesse, i soldi che devono entrare, hanno trovato un bancomat così veloce da poter far entrare denaro non legalmente ma in modo illegale. Ecco, questo è perché la sanzione dovrebbe essere educativa, non deve essere punitiva. Allora, una volta un vigile ti fermava per strada perché avevi sbagliato, ma tu non sapevi in quel momento perché che avevi sbagliato, magari. Allora, in quel momento ti correggeva: tu avevi sbagliato per questo e questo motivo, non facevi più quell'errore là, a meno che non fossi stato proprio uno stupido, un ignorante. Cioè, questo è il meccanismo di prevenzione, anche perché dobbiamo fare questo rapporto che i giovani, i ragazzi giovani, quando prendono la patente, oggi la patente basta vendere, cioè, nel senso, è una brutta parola a dire, ma non è che fanno più quei corsi più approfonditi rispetto a una volta. Oggi fanno i corsi, va bene così, insomma, ecco. Poi dopo, le strade in cui ora abbiamo sono talmente intasate di segnaletica, di cartelli pubblicitari, ma tutte obsolete e ingannevoli, perché se noi andiamo a verificare un decreto del 77, del, no, il 777 del, del 2018, 15 o 18, è sempre, non mi ricordo, parla del 60% di segnaletica obsoleta ingannevole. Ovvio, se è una segnaletica, io sono stato in giro anche in Svizzera, Germania, Belgio, per questioni di lavoro, perché essendo stato un tecnico ho girato, facevo i corsi di istruzione su determinati sistemi di sicurezza, e praticamente la questione era molto semplice. Io, mi sembrava un mondo diverso quando entravo dentro su loro, e sì, il traffico era maggiore, però lì avevi più necessità di andare per strada sicuro. Cioè, allora, qui quando sono rientrato in Italia mi sembrava di essere in mezzo alla savana della cartone realistica, cioè che mi ingannava nel percorso di cui andavo per strada. Cioè, voglio dire, questo perché? Perché è tutto basato su un inganno. Il sistema non ha regolazione. Il riflessometro legge la segnaletica in automatico, identifica se quella segnaletica è obsoleta o ingannevole. Cioè, non so se rendo l'idea, cioè, abbiamo un meccanismo di sicurezza che, al di là di tutto quello, misura se l'asfalto ha le caratteristiche tecniche di poter essere utilizzato, perché anche utilizzare una strada che non è messa in sicurezza è un reato, è 693 del codice penale. Cioè, voglio dire, anche questi amministratori, perché trovano, purtroppo, è brutto dirlo, ma in senso generale, delle persone ignoranti del sapere che non sanno come difendersi. Però potrebbero, eventualmente, questi amministratori potrebbero avere dei seri problemi se la gente fosse consapevole di tutte le norme e di tutte le regole a loro tutela che ci sono. Perché il nostro codice, carta costituzionale, tutela il cittadino, ma tutela da... proprio perché la strada deve essere messa in sicurezza, deve essere sicura. Il guardrail, cioè, ogni ostacolo deve esserci il guardrail. Guardiamo bene gli incidenti mortali che sono avvenuti negli ultimi anni, la maggior parte contro il guardrail.
0: Poi bisogna anche riconoscere il nostro territorio, specialmente il Veneto, che è ricco di fossati.
1: Ogni ostacolo deve esserci il guardrail. Se ci fosse stato il guardrail, quelle persone non sarebbero morte. Io collaboro con la sicurezza, con chi fa sicurezza, nel senso dire della pubblica amministrazione, e mi chiedono a me a volte i consigli per motivi di rapporti, insomma, che abbiamo, perché a me interessa commercializzare, non in senso economico, commercializzare sicurezza. che ci sia consapevolezza della sicurezza di come si può fare. Passaggi pedonali lo stesso possono essere messi in sicurezza, ma non c'è interesse. Il mio progetto, le porto un esempio, l'ho presentato alle generali assicurazioni che sono venuti gli amministratori delegati giù dall'Inghilterra per poter visionare il progetto. Bellissimo, gli piace, via dicendo, parlo ancora anni fa. Ecco. Alla fine avevo detto non vi interessa, ma ho già capito il motivo, cioè, probabilmente l'avevo già capito in anticipo. Mi fai perché? Perché a voi gli incidenti stradali sono un business economico.
0: C'è poco da fare.
1: E perché? Perché ho detto l'alibi di poter aumentare le polizze è di dire ho pagato 10 miliardi di polizze, di assicurazioni, praticamente per incidenti che ci sono stati mortali, aumento 10 euro, cioè escono fuori 100 miliardi, dov'è il problema? Ci guadagnano 90 miliardi.
0: Certo.
1: Il meccanismo, quando sento di dire i morti sulla strada, quando il sistema è un business economico i morti, perché come abbiamo detto per tutelare per i morti che sono sulla strada, no, perché ti interessa mettere sull'auto vero con la scusante dei morti, ma tu per le morti non fai nulla, perché se facessi qualcosa vorresti che le auto in automatico rallentassero da sole quando c'è il pericolo, cioè, invece questo non lo vuoi. Perché? Perché vuoi che la gente corra, ammazzi le persone perché così hai l'alibi di fare sanzioni. Perché come ho detto prima, io transito, posso transitare 50 all'ora. Le porto un esempio. In America la polizia di Stato americana pubblica nel loro sito ufficiale questa frase, che è molto intelligente, ma molto, diciamo, per capire che anche lì i problemi ci sono, ma però per capire, quando transitate sotto un autoverso andate a 40 km all'ora perché potreste essere rilevati a 63 km all'ora. Hai capito il nesso della. Allora, questo per dire che la polizia di Stato è consapevole che gli autovelo non sono legali e regolari. Allora, però, di dire transita a 40 km all'ora, che dopo, come ho detto, in base all'automobile, come transitare a 35 km all'ora. Questo per far capire come funzionano questi sistemi. Allora, noi dobbiamo capire che dobbiamo essere parte attiva, perché e io ho sempre comunicato, come ho fatto adesso, questioni di smascherare questi lati oscuri, perché abbiamo fatto anche due libri, chilometri sui loro lati oscuri, autovelos e strumenti di misura i loro lati oscuri, per dare un input ai cittadini di come iniziare a capire dove stanno questi artifici che ci portano via la busta paga, ci portano via la libertà, magari ci portano via anche l'automobile, perché se commetti qualcosa di grave involontariamente, sì, oppure perché per motivi
0: è un'ingiustizia X... questa è proprio un'ingiustizia. Però c'è un'altra cosa da tenere in considerazione, che a volte giocando volutamente, per dire, col fatto che magari le sanzioni non superano cifre esorbitanti, magari possono oscillare tra i 70 e 80 euro. Chi è che si va a far carico di fare una causa a quell'autovelox o quant'altro?
1: Quando sono 49 euro il contributo unificato.
0: E anche questo dovrebbe far riflettere.
1: Anche quello è un furto. Io mi devo difendere da qualcuno che mi ha derubato, perché alla fine è un furto, e dovrei pagare una tassa per difendermi. Cioè, no, purtroppo è tutto fatto per demotivare il cittadino a difendersi. Cioè, io ne ho viste di tutti i colori. Io non faccio ricorsi perché, come ho detto, faccio il tecnico, analizzo, studio, faccio prove scientifiche, elaboro praticamente sistemi per poter risolvere i problemi, però i ricorsi posso dare solo informazioni dal punto di vista tecnico di come fare le attività strategiche per poter vincere i ricorsi, però ricorsi non so neanche come farli, non so se hanno un'idea, ecco.
0: No, bisogna appoggiarsi, appunto, c'è l'associazione Miglior Tutela e poi c'è anche l'associazione, appunto, Centro Tutela Legale, giusto?
1: Sì. Siamo praticamente una grande squadra che è formata da avvocati e periti
0: a livello nazionale,
1: noi abbiamo anche ex magistrati, non è che con noi collabora, cioè persone, abbiamo massimi esperti in metrologia legale a livello europeo, cioè siamo un'associazione, non dico professionale, perché professionale è una parola grossa, ma che utilizza tutti gli elementi, cioè la conoscenza internazionale, cioè quel sapere a livello tecnico-scientifico per poter dare le giuste risposte. Allora, quello che ha fatto scattare, tanto per dire, la questione degli autovelox, siamo stati noi come migliore tutela.
0: Sì.
1: Anche se è partita da Treviso con quel ricorso in Cassazione, ma quel studio legale lo seguivo io come perito per gli etilometri. Ma lo stesso materiale per gli etilometri vanno bene anche per gli autovelox, cioè, basta solo cambiare alcune congetture. Allora, abbiamo depositato tutte le altre cariche dello Stato, praticamente una denuncia formale, con la mia perizia, la perizia del massimo esperto di metrologia legale che collabora con noi, che ha fatto 45 anni di metrologia legale come ispettore giudiziario presso la Camera di Commercio di Milano, vuol dire un pezzo da 90, che ha fatto rogatorie per i vari magistrati a livello internazionale, vuol dire uno che conosce la materia e conosce anche il diritto perché ha studiato anche giurisprudenza. La questione è questa, no? Da lì abbiamo fatto, il nostro presidente che è un avvocato ha fatto la sua relazione integrativa di quello che è il contenuto peritale per far capire a questi, diciamo, alte cariche dello Stato, che vuol dire del Presidente della Repubblica, Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture, Cassazione, Corte Costituzionale, cioè tutte quelle istituzioni che gestiscono praticamente l'Italia dal punto di vista giuridico e legislativo. È arrivato con la prima sentenza che avete visto, quella di aprile del 2024. Ecco, quella lì è stata 4 mesi dopo la nostra deposito, la nostra denuncia, che era quella riferita sempre a Treviso, fatalità che noi avevamo praticamente sotto mano. Ecco, la questione non è che noi vogliamo essere i paladini. Il paladino è quello che si inalbera, noi non si inalberiamo, noi diamo risposte. Oggi stiamo depositando per gli etilometri perché, come ho detto, è ancora una colossale truffa, peggio degli autovelox in Portogallo, perché lì c'è una sanzione amministrativa, c'è una sanzione penale, ma c'è anche il sequestro del veicolo e le conseguenze poi dopo,
0: sì,
1: che ne derivano.
0: Ben più gravi. Signor Marcone, la gentilezza, Sisto mi dice, andando sul pratico mi fermano, mi fanno l'alcotest, sono astemio e mi rilevano un'anomalia, cosa devo fare, come mi comporto?
1: Questo è il bello, purtroppo il sistema è, come si dice, come la trappola per i topi, vai dentro e poi dopo non fai fatica a uscirne fuori. Allora, innanzitutto io dico a tutti quanti, dovete bere anche 2 litri di acqua prima che vi fermino, oppure quando vi hanno fermato bevi praticamente.
0: Sciacquare la bocca in poche parole per eliminare quelle poche molecole che possono essere.
1: Non solo la bocca, perché le mucose assorbono, come ho detto prima, la saliva è un continuo praticamente emanare inquinamento vocale. Allora, bevendo tanta acqua si va praticamente a eliminare un buon, non dico 80%, ma attorno da un 60 a un 80% di inquinamento vocale. Allora, ci si augura poi dopo che tutto il resto, perché normalmente, come le dico, l'alcol alveolare è talmente micrometro che nemmeno l'etilometro riesce a rilevarlo. Cioè, non so se rendo l'idea, la norma prevede di rilevare l'alcol alveolare quando l'alcol alveolare è micrometro che l'etilometro, il sensore dell'etilometro.
0: È un paradosso questo.
1: Ma ovvio, ma perché? Perché c'era l'inganno dell'inquinamento ambientale, cioè l'inquinamento vocale, no? Cioè, se io ho un presupposto, anche perché io quando devo soffiare su un etilometro, cosa fa? Per soffiare 1,5 litri minimo di aria, perché devo soffiare, vuol dire mi inspiro 2 litri, 2,5 litri, 3, dipende da quello che i miei polmoni riescono. Cosa fa? Inspiro, quando inspiro, non inspiro tutti gli inquinanti della bocca. Quando espiro, cosa espiro? Gli inquinanti prima e aggiungo gli inquinanti dopo, sempre della bocca.
0: Poi i sensori rilevano anche una micromolecola, quello che è, insomma, e quindi figurati.
1: Sì, perché è diretta. Allora, l'alcol alveolare, quella parte profonda degli alveoli, cioè deve transitare per l'inquinamento. Cioè, inutile che dicono, ma il primo soffio nell'etilometro non rileva l'ultimo che è pulito. Ma come? Se l'aria che ho ispirato è inquinata, come fa a essere pulita l'ultima aria? Cioè, non so se rendo l'idea, come dire, io mescolo su una bottiglia alcune cose, poi dopo dico, soffiando si separano. Cioè, non so se rendo l'idea, ma ci stanno prendendo anche per i fondelli o no? Cioè, però, come ho detto, noi siamo dei tecnici, dei ricercatori, sicché collaboriamo con, a livello internazionale, con scienziati che ognuno per il suo ruolo, naturalmente, ecco. Come ho detto, io sono entrato dentro a far parte di questo gruppo ancora negli anni 2008-2009, anche prima, anzi nel 2007, poi dopo mi sono un po' bloccato con loro. Per quale motivo? Perché loro acclamavano che la scienza è superiore alla, alla magistratura. Io ho detto, forse ho detto in America, ma non in Italia. In Italia, cioè, qui certo, la magistratura decide, tu sei colpevole a tutti i costi. Lo insegna il caso Garlasco, tanto per capirci, perché non voglio fare demagogia dal punto di vista, ma il caso Garlasco, non dico sia ogni processo, ma quasi ogni processo. Ecco, sicché io, perché ho fatto oltre 2500 perizie in giro per l'Italia, voglio dire che purtroppo li conosco i tribunali come funzionano. Ecco, cioè, a me dispiace dirlo, purtroppo a me spaventa questo, questo meccanismo di non, cioè, di non ricercare la verità, di ricercare la colpevolezza a tutti i costi. Questo è la gravità.
0: Questo è grave, questo è, e dispiace onestamente.
1: Sì, perché troppi innocenti andranno in galera per conto di una, cioè, del, cioè cosa è che accade? Noi dobbiamo, cioè, noi dobbiamo, il sistema vuole nell'opinione pubblica dichiarare abbiamo trovato il colpevole.
0: Certo.
1: Ma non abbiamo trovato il colpevole, abbiamo trovato un colpevole. Cioè, e come ho detto prima, no? Se uno transita per una strada che è successo un omicidio, se è stato rilevato dalle telecamere, quello è l'ipotetico omicida. Così funziona qui in Italia. Non vanno alla ricerca. Allora, oggi, per esempio, anche sul discorso, del, come ho detto prima, sul sangue, DNA via dicendo, perché io ho detto anche a un quarto grado che ho inviato la documentazione, dov'è il file audit trial, il file log di quei strumenti che hanno fatto le verifiche degli, anche degli ultimi, di quelli precedenti, l'esame del sangue a livello scientifico, tutte quelle operazioni che hanno effettuato per ricercare la verità, dov'è? Non c'è? Allora? Vogliamo prendere a oro colato quello che viene detto? Io non penso che è così, io penso che la verità sono molto ben diverse.
0: No, ma il brutto è che queste cose sembra che succedino solo in Italia, però
1: Ni.
0: E perché perlomeno per quanto concerne gli autovelox sicuramente, per quanto concerne l'etilometro allora mettiamo un ni.
1: No, per quanto riguarda l'etilometro solo in Italia, perché vi spiego, all'estero hanno coefficienti di conversione totalmente diversi. Allora, noi adesso abbiamo ideato il nuovo sistema che è previsto a livello scientifico internazionale, come rilevare il coefficiente personale di conversione dell'etilometro in quel momento in cui viene effettuato il,
0: ecco,
1: test.
0: Giustamente personale, perché ogni soggetto è a sé.
1: Certo, giustamente personale. Allora io le posso garantire, nell'ultimo mese che ho fatto le analisi, perché basta solo, ci vuole solo per verificarlo l'ematocrito, cioè il risponso dell'ematocrito dell'esame del sangue. Con quello si può salire, risalire a qual è il coefficiente di conversione reale, facendo un calcolo inverso naturalmente, perché è sempre un, però è sempre un calcolo, perché è come su tutta la matematica, cioè 1 più 5 fa 6, ma anche 5, cioè 6 meno 1 fa 5, no? Non so come dire, ecco. Cioè, è tutto basato praticamente su un calcolo matematico. Ecco, allora, ma reale, cioè non è una questione di dire così, è simbolica, è reale dal punto di vista scientifico. Allora, poi dopo abbiamo praticamente escogitato tutto il sistema di rilevare tutti gli inquinanti che ci sono all'interno del nostro corpo attraverso i soppi. È tutto da dov'è che ne deriva tutto questo? Attraverso cosa? E loro con l'etilometro hanno cercato di fare una colossale truffa, scusate il termine se me lo dico così, perché sono 40 anni che lo dichiaro, ecco, è una colossale truffa. Allora, di escogitare attraverso i loro risultati che mettono con l'etilometro si rileva la veridicità di quel risultato e di quanto ha errato quello strumento. Perché? Perché abbiamo due dati molto certi, che sono quelli di che cosa? La quantità di alcol che viene eliminata dal sangue attraverso praticamente dei coefficienti che sono prestabiliti e dichiarati anche dal nostro Istituto Superiore di Sanità. È quella, è fissa, va da A a B, quella è la quantità che viene eliminata dal sangue, che attraverso praticamente, come ho detto prima, urinaria, sudorale e alveolare, è quella Io ho detto, do anche, metto anche, come si può dire, che sia tutto il veolare a favore dell'etilometro, ma ne risulta che un 2,5 grammi litro per l'etilometro esce fuori un 0,42-45 per reale del sangue. Allora, di che cosa ci stiamo prendendo in giro? Cosa succede? L'etilometro cosa è che fa? Mi va a rilevare quei milligrammi litro che sarebbero alveolari, no? Attraverso le loro fantasiose operazioni algoritmiche che fanno, praticamente per tradurlo, per dire questo è, attraverso i sensori IR, attraverso questo è i milligrammi litro degli alveoli polmonari, invece è l'inquinamento boccale, no? E poi lo ritrasformo col coefficiente di conversione in grammi litro nel sangue, cioè non so se rendo l'idea.
0: Che è da coma etilico e da ritiro immediato e sequestro del mezzo.
1: Certo, questo è quello che succede, cioè io un 0,0, cioè 5 volte 0,9, lo moltiplico a diventare fino, parlo di grammi litro, fino a 2,5 grammi litro.
0: E siamo già fuori.
1: E questa è la realtà. Attraverso cosa però anche, come ho detto prima, attraverso sempre quell'alcol che deriva da, quegli, da quel sangue, che è un recipiente, che non è l'alcol che viene diffuso per la massa acquosa del nostro corpo, che è quello che va a incidere sul nostro equilibrio, sulla nostra, diciamo, come previsto dal corpo, idoneità psicofisica. Tant'è che tutti gli esperimenti che noi abbiamo effettuato tra riflessometro, che sarebbe idoneità psicofisica, alla guida, si rileva che non va a caccia di alcol, droga, stanchezza, sonno, via dicendo, va a caccia che tu, se hai i requisiti, l'importanza per quale motivo sono inibiti, va a non ti permette di accendere il veicolo, ma oppure ti permette di accenderlo a una velocità consona alla tua idoneità e ti fa il monitoraggio durante la guida.
0: Se c'è questo dispositivo che permette, d'altronde siamo nel periodo, cioè, dell'elettronica, dei sensori e quant'altro,
1: anche... Come ho detto, io l'ho nel 2013, sì, che, ma vuol dire ideato ancora 10 anni prima, perché non è che per arrivare al brevetto una cosa così, tant'è che ci sono delle dichiarazioni anche sia delle forze dell'ordine, ma dichiarazioni anche di massimi esperti di psicofisiologia, che mi hanno detto: tu hai inventato la pratica, io ho inventato la teoria. Bene, a sapersi, perché io della teoria non ne sapevo un tubo, cioè.
0: Solo che, come, ritornando al discorso che pensar male ci si azzecca, anche qui c'è il fatto che volere la salute di tutti comporta che non fa quadrare i bilanci di grossi gruppi, sia parlo anche delle grossi lobby, insomma, ecco, che ci...
1: È solo basato, come ha detto la parola giusta, le grosse lobby. Allora io le porto un esempio per far capire il tutto. Allora, nel 1988 è stato dato incarico al CRSPAD di analizzare un decreto per la guida in stato di ebbrezza. Bene, sono stati mesi di lungo lavoro, è tutto scritto nel sito ufficiale, Bene, e hanno copiato la norma, perché lo dichiarano loro, norma francese, che è la norma di screening, perché proprio norma di screening, proprio per legge è la norma di screening. Bene, in Italia dopo 2 mesi la depositano al Parlamento, ai tecnici del Parlamento, per poter essere approvata. Cioè, in 2 mesi, secondo voi, quali prove scientifiche hanno effettuato per determinare una norma legale? Qual è la prova scientifica che hanno effettuato per verificare il 2300, unico in Italia, al mondo, pardon, in Italia, praticamente è di superiore a tutte le altre parti del mondo? Cioè, stiamo scherzando? Cioè, voglio dire, è una norma cartolare. E dopo, non è finita. Quando viene approvato il decreto ministeriale, il 196-90, che deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 13 giorni prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la società Comesa, che era per la Draghi italiana, deposita praticamente la domanda di omologazione del loro etilometro, che sarebbe quello, il Draghi, che sappiamo benissimo, ormai nella parola della bocca di tutti, il vecchio Draghi 7110. Come poteva essere che una società, ancora prima che sia pubblicato o definito un decreto, ha già pronto praticamente tutta la documentazione e tradotto in lingua italiana in base a una norma nazionale che deve essere ancora pubblicata, e dov'era il laboratorio che poteva analizzare, che doveva essere ancora costituito per, in base alla norma? Tutto cartolare. Tant'è che il ministro Bernini a una serata bella e consapevole che avevo fatto, l'avevo invitato che venisse perché visto che abitava ad Asolo, era venuto a soprassedere assieme ai suoi collaboratori all'esperimento che facevo del bere consapevole per dimostrare che le tirontole erano colossale truppa. Alla fine dell'esito di quello che ho dimostrato, lui fa: sapevo che prima o poi sarebbe emerso, mi hanno costretto a firmare il decreto. Ma io non capivo in quel momento, mi hanno costretto, come per dire, cosa c'è sotto che ti costringono a farlo? In interessi economici delle lobby.
0: È che quando sei in barca devi remare o sennò ti buttano al largo.
1: Questo è, ma questo l'ho capito con anni. Ho lì la registrazione messa lì in archivio in caso di necessità per mia tutela, perché purtroppo ho continui attacchi, non è che mi lasciano stare perché di quello che vado a dire e a fare. Immaginarsi che quello che oggi vi ho detto a voi si rimarrà lì nel limbo da sola, insomma, cioè, vuol dire, andrà a solo a buon fine per le persone che hanno voglia di capire e riconoscere.

0: Perché la Drager, tanto per dirla qua, perché sto facendo adesso una relazione specifica proprio sugli artefatti della Drager societaria, ecco, aveva più società, diciamo SRL e SPA, che utilizzavano la stessa partita IVA. Non so se rendo l'idea. È in violazione di qualsiasi legge, perché la legge sulle società, ogni società deve avere la sua partita IVA. Non deve esserci 10 società, una diversa dall'altra, con oggetti sociali diversi, una SRL e una SPA, che hanno la stessa partita IVA. Praticamente quello che era emerso in quella sentenza, e anche in altre sentenze, perché anche di recente ce ne sono ancora arrivate, era emerso che la società Draghi italiana utilizzava la partita IVA di un'altra società. Tutto qua. Cioè, non aveva titolo di poter essere la validità di tutto. Ma non solo. Quel certificato che chiamo di omologazione non è un certificato di omologazione, perché viene rilasciato da un mero laboratorio motoristico, che non ha nulla a che vedere come attività metrologica legale su strumenti di misura. Sicché, che se nel codice della strada, articolo 369,6, dice le verifiche e prove effettuate dal CRSPAD, non vuol dire che il CRSPAD ha la titolazione, deve crearsi la titolazione per farlo. Cioè, se non è metrologicamente legale, deve. Ad oggi non ha ancora il laboratorio, perché noi abbiamo effettuato le perizie al CRSPAD, non ha ancora il laboratorio con gli strumenti per effettuare le verifiche e prove tecniche. Il famoso discorso della omologazione e approvazione che la Cassazione ha dichiarato, che l'omologazione deve essere debitamente omologato come previsto dal codice della strada. Il debitamente tra omologato e debitamente omologato c'è una sostanziale diversità, che omologato è solo a livello cartolare. Io omologo a livello cartolare, leggo la documentazione depositata dal costruttore che mi dice che ha questi requisiti.
1: Invece deve essere
0: Debitamente
1: omologato dal MID, giusto?
0: è il MISE, ex MISE, ora
1: Ah,
0: MIMIT.
1: sì.
0: Allora, adesso perché? Perché per legge, dal famoso Regio Decreto 70-88 del 1890 e successive, diciamo, modifiche e integrazioni, e dalle direttive europee per mutuo recepimento, recepito sempre dalle direttive nazionali, praticamente è il Ministero dello Sviluppo Economico che la metrologia è, ma è in tutto il mondo che è il Ministero dello Sviluppo Economico. Tant'è che il cronotachigrafo, il decreto di ammissione del cronotachigrafo, che sono 27 pagine, è stato rilasciato dall'allora Ministero del Lavoro e dell'Industria, si chiamava, che ora poi dopo era ex MISE e ora MIMIT.
1: Il MIMIT, sì,
0: Quindi,
1: giusto, eh.
0: allora il MIT sarebbe il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il MIMIT sarebbe il Ministero Ministero del Made in Italy, cioè Ministero dell'Impresa del Made in Italy. È abbreviativo MIMIT, no? Ecco. E la questione è molto semplice, cioè tutta la documentazione, tutti questi documenti, noi li abbiamo a disposizione per tutto il nostro gruppo, ma tutti gli avvocati in cui collaborano con noi li mettiamo a disposizione, ecco, per motivi che noi non vogliamo, come si può dire, noi vogliamo comunicare la legalità. Cioè, perché se la legalità me la tengo per me, la legalità è fine a me stesso, ma non potrà mai essere divulgata agli altri.
1: No, bisogna
0: Allora.
1: parlarne effettivamente per riuscire a portare un po' di consapevolezza in modo che la gente sappia come cioè, prendere atto perché certe cose non vengono divulgate da altri, insomma.
0: Guarda, io le faccio un esempio. Oggi ero a pranzo con un avvocato ed era arrivato anche un comandante di vigili che conosco, è venuto lì a salutarmi e mi dice: cosa facciamo adesso con questi nuovi? Ho detto: sono tutti illegali, vedete voi, se volete utilizzarli fate un reato penale, perché è un reato di truffa. Allora mi fa: ma però qua è su e giù, mi incomincia, ma non perché voleva, perché fa: io tanto ce l'ho lì, lo tengo da fermo, finché le cose non cambiano non lo utilizzo. Cioè, onestamente, si è anche espresso in modo corretto, però dice: però guarda che così così, no, guarda, scusa, io ho studiato scienze, sì, io ho detto, tu hai studiato la teoria ma non hai studiato la pratica, io ho detto, con franchezza, senza nulla togliere il tuo studio, tu hai ragione in teoria ma sulla pratica no. Allora, gli ho spiegato il motivo, mi fa: beh sì,

0: cioè perché c'è sempre il però, perché la teoria si vorrebbe che fosse. Allora, io porto sempre quando mi scontro praticamente con qualche docente universitario, e gli dico: è nata prima la teoria o la pratica? Loro palesemente tutti quanti citano la teoria. Ah sì, ho detto. E secondo voi, ho detto, quando hanno inventato la ruota, c'era la teoria prima della ruota? No, prima c'è stata la ruota. Cioè, portato un esempio. E tutto il resto è: la teoria serve per migliorare la pratica, ma è la pratica prima che è quella che ne dà un indirizzo di quello che è l'obiettivo del modello, di quello che viene effettuato. Poi dopo potrai studiare tutte le varianti possibili, ma la base di tutto è la pratica. Poi dopo la teoria arriva per migliorare la pratica. Io dico sì, hai ragione, dopo però. Allora, io non voglio avere ragione, perché la ragione, come io dico sempre, si dà anche ai mussi, scusami, però in diretto. Sì, che io cerco di comunicare delle cose che realmente accadono, che realmente succedono, perché io tutto quello che io vi espongo è tutto sperimentato.
1: Questo, una cosa, signor Marco, vale anche per i telelaser, quelli manuali che vengono impiegati, anche
0: Tutti.
1: tutti
0: Allora.
1: indifferentemente, però quelli dovrebbero avere una precisione maggiore, oppure ricadono anche. Cioè,
0: Tutti ricadono sulle stesse identiche regole. Anche i fotored, anche i T-Red, i ZTL, tutto, perché la telecamera viene utilizzata come misura. Ricordiamoci bene che oggi le telecamere vengono utilizzate con un algoritmo come fosse una misura, un metro. Allora, a questo punto, quel metro, quella telecamera deve essere certificata metrologicamente legale. Per lo scopo, quell'algoritmo che viene utilizzato deve essere legalizzato.
1: Sì, deve essere specificata che altezza si trova, l'inclinazione e quant'altro, per permettere di avere una misura più.
0: E quella misura deve bloccarsi. È molto semplice. Cioè, il problema è che non vogliono semplicità, perché altrimenti si scopre l'inganno. Allora, io quando ho detto una volta a un giudice, ho detto: come mai non hanno fatto questo discorso? Mi fa: ah, mi scusi, signor giudice, secondo lei, se avessero fatto questo, ci sarebbero i chilometri che circolano per strada? Beh, forse ha ragione. Ecco, è molto semplice. Allora, se vogliamo colpevolizzare tutti quelli che vengono trovati, cioè con questi strumenti, con traccia di alcol, sono tutti da condannare penalmente. Sì, ma non mi condanni perché sono ubriaco, mi condanni perché trovi traccia di alcol. Però c'è un discorso da dire, che soprattutto chi ha malattie, alcol zero non esiste. L'alcol è normalmente. Tant'è che io ero sempre preoccupato quando andavo a Roma, andavo a Milano, che partivo in treno alla mattina, magari alle 4 per fare un processo, e dovevo ritornare magari a mezzanotte, l'una, alle 2 di notte, e arrivavo in stazione a Treviso e mi preoccupavo arrivare da Treviso fino a casa. Poi uno dirà: ma perché? Perché a quell'ora di notte ci sono i controlli su strada e magari. Allora, io quando partivo con un caffè o magari un kiwi che mangiavo, al massimo bevevo uno o due caffè dopo, durante, perché non c'era nemmeno il tempo di fermarmi a bere un caffè. Perché la strada per arrivare a Roma e dopo arrivare in tribunale e via dicendo, i tempi erano talmente stretti. Dopo devi attendere il turno in tribunale e avanti così. Allora, quando rientravo ero talmente sfinito che avevo la bocca che sembrava di avere cloro in bocca, e sono tutti acidi cloroalcolici che quello lì, se avessi soffiato sul retinolato, sarei stato positivo.
1: Pensa te.
0: Cioè,
1: Anche il fumo della sigaretta so che va a influire su alcuni sensori di.
0: noi abbiamo fatto un esperimento su ordine del giudice, ma lo dice lo stesso costruttore: attenzione che non ci sia nelle vicinanze fumo o che uno non abbia fumato 5 minuti prima. Allora, noi abbiamo fatto un esperimento verso Genova, e praticamente sì, dovevo verificare se lo strumento aveva i requisiti previsti dalla norma. Allora, ho fatto i vari test, come spiegavo prima, come li ho fatti con la RAI, poi ho fatto la prova praticamente con due tiri di sigaretta positivo all'etilometro. I comandanti, i carabinieri che erano lì sono rimasti esterrefatti. Io gli ho detto: caro comandante, adesso lei non può più utilizzare questo strumento qua, perché ha visto che fa loco. Mi fa: mi spiace, però io domani mattina lo devo utilizzare, perché i miei ordini superiori sono quelli di utilizzarlo. È fuori regola, non è compito mio, è compito dei miei superiori. Non conosce però il diritto che lui è responsabile che utilizza uno strumento illegale, perché è venuto a conoscenza che lo strumento è illegale. però siamo in Italia tra compari, come si dice, si si fa il culo. Quello è il problema di fondo, no? Allora, a me dispiace, scusate il termine della parolaccia che ho detto culo, perché purtroppo penso che siamo veneti e le parolacce...
1: Sì, un intercalare anche quello.
0: Sì, che voglio dire, la questione è che siamo sommersi da un sistema che prende ordini, vede che è illegale, ma si continua sull'illegalità. Per quello che capiscono poi tanto Garlasco. È per quello, perché è importante sbrigarsi della pratica e trovare un colpevole.
1: Sì, sì, un capo espiatorio, insomma, quindi conti. Anche perché allora, poi si ritrovano qui le persone che vengono trovate via di seguito, e i vari media richiamano, esaltano determinate situazioni, e di conseguenza le persone poi dicono: è vero, hanno fatto bene, poi però alla fin fine nella rete ci cadono anche chi magari non ha nessuna colpa, come sempre.
0: Ma io dico semplicemente alla stampa nazionale sul caso, praticamente, come ho detto, del file log, audi trail e file log sugli strumenti di misura, soprattutto sugli esami del sangue, soprattutto su, anche l'esame del sangue deve avere su audi trail e file log, non pensiamo che nessuno è tarato, perché mancano i riferimenti metrologici. E cosa parliamo? Parliamo, è tarato secondo... Allora, ho fatto una perizia a Genova, dove il medico legale mi dice: ma tu, Giorgio, scrivi che neanche l'esame del sangue è valido. Sì, ho detto, perché io sono un tecnico, guardo gli strumenti di misura, non guardo quel risultato che voi definite teorico veritiero. Ho detto, la macchina che fa gli esami di sangue non è uno strumento. Sì, bene, viene costruito da chi? Da un costruttore. Chi sono i soci, i maggiori soci, soci azionisti di queste strumentazioni che fanno gli esami di sangue? Sono le case farmaceutiche. Cosa fanno per mestiere? Vendono medicine. E allora, secondo voi, volete che trovino le persone sane o malate? Allora io dico, vuoi fare un esperimento per verificare? Visto che sei direttore sanitario dell'ARDO di Genova, hai la possibilità di avere tutti gli strumenti a disposizione, basta che dai gli ordini. Sì, dimmi, gli ho dato il protocollo da fare. Prendi una persona di fiducia, fai l'esame del sangue, verifichi che non abbia alcol in corpo, poi dopo gli fai bere un bel bicchierotto di vino, sai la quantità di alcol che c'è in quel bicchierotto di vino, e attendi il quarto d'ora che vada in assorbimento, come prevede la norma, poi dopo gli fai una siringa, gli fai quattro prelievi con la stessa siringa di esame del sangue, cioè di sangue, e la metti su quattro macchine diverse, poi dopo mi chiami. No, dimmelo, perché non stammi a fare... No, mi chiami quando hai fatto l'esperimento, mi chiamo dopo tre giorni: Giorgio, mi hai rovinato la vita, mi hai distrutto la vita, io sono terrorizzata, io ho paura di fare il medico, sono distrutta. No, ho detto, oggi sei consapevole di fare il medico, perché non ti devi fidare degli strumenti di misura. Devi fidarti nel modo di dire: oggi ho trovato questa misura. Ecco, è vera o falso? Quant'è che può essere vera? Anche perché quando vai in ospedale che ti trovano qualcosa, ti fanno ogni mezz'ora, un'ora o più un prelievo del sangue. Perché? Proprio per analizzare il confronto.
1: Sì, fanno una media matematica, oppure confrontano effettivamente, e quanti falsi che ci sono in giro.
0: Sì, questo è, ma loro lo sanno alla fine. Ma io a questo fine, cioè, mi dice: Giorgio, hai ragione da un lato, poi io sono terrorizzato, mi fa, perché sono un medico, cioè, nel senso di dire, se non mi fido degli strumenti che mi vedo a disposizione, di cosa mi fido? Del tuo istinto di medico.
1: Certo.
0: Quello, una volta non c'erano tutte queste. C'era, perché una volta la scissione veniva fatta per scissione, però oggi farla per scissione è molto difficile, tant'è che anche quando mi parlano della gastrometria, spazio di massa in sistema FID, è infallibile. È infallibile finché non fallisce, ma in fin dei conti, se varia la temperatura o varia l'effetto campanile che ne viene fatto, varia anche del 30%. Allora un 30%, se uno è a 1,5, sei condannato penalmente, nel senso che con una condanna più pesante, col sequestro del veicolo. Sei sotto l'1,5, non hai il sequestro del veicolo. Cioè, c'è una bella differenza, o no?
1: E come?
0: Allora, capiamo che il mondo, cioè, siamo arrivati a un baratro, non sto salendo l'idea, però non è, allora, non vuol dire che il baratro è permanente, il baratro è finché permettiamo che questo baratro esista.
1: E il, brutto, me... il brutto è che c'è un'aggiunta a ciò, che è anche gli algoritmi di questa intelligenza artificiale. Mi aggancio un attimo a un messaggio che è arrivato, che è una richiesta per te, di, dice ma io quando dovessi, cioè, passare la gente al semaforo giallo, mi viene fatta una foto, ma io come posso contestarla? Potrei prendere la visione di un filmato? Una foto non testimonia il momento in cui sono passato? Dice, grazie mille Paolo. E adesso...
0: Allora, la foto identifica lo stato dell'inganno ottico, non registra lo stato dell'evento reale dell'infrazione. Naturalmente non è che il semaforo, come ho detto prima, cioè il fotored è l'elemento chiave della sanzione. Il fotored registra l'errore del semaforo che non è mai stato regolarizzato in conformità di legge. Allora, per effettuare la misura dei tempi di conflitto di intersezione del rosso, del verde e del giallo, praticamente ci vogliono 4 stagioni. Perché le 4 stagioni? Perché c'è il momento della frenata, perché l'estate e l'inverno cambia la frenata, se piove, se c'è è bagnato, se c'è la nebbia, se c'è, ecco, perché cambia totalmente, per
1: ci sono tutte le variabili.
0: E si deve prendere la peggiore come elemento. Ecco, si può fare anche una media di quella misura, però bisogna fare l'analisi del conflitto che ne deriverebbe in questa media. La media non vuol mica dire se è 20 secondi di tempo di sicurezza giallo, praticamente, faccio un esempio, e poi la sicurezza è anche il tutto rosso, ecco, che in realtà il tutto rosso è stata la sostituzione di una parte del giallo, perché non esiste nel codice della strada il tutto rosso. Se ne è inventato chi aveva necessità di far multe, o perché voleva un giallo troppo corto, no? Cioè, andare a sindacare i vari intellettuali, docenti universitari che si sono venduti al sistema o alle lobby, non è che il compito mio è quello di smascherare quello che realmente avviene ed è successo. Allora, la questione è questa: potrebbe esserci anche 20 secondi su un semaforo che deve esserci di giallo. Perché cosa vuol dire questo? Per arrivare in sicurezza, dal momento che io riesco a recepire, nel senso di dire, perché in base alla configurazione del semaforo, perché se ho un furgone davanti, la lanterna la recepisco più in ritardo, vuol dire, perché vado fuori dall'ottica del furgone o di un camion che ho davanti in quel momento. Allora, non ho più i tempi tecnici per fermarmi in sicurezza. Allora, questo cosa vuol dire? Che a questo punto io devo essere sanzionato a tutti i costi, ma non per colpa di una situazione logistica di quella intersezione, come è composta, perché il semaforo non aveva un ripetitore, perché tutta una serie, che sono tutti questi calcoli che devono avvenire coi piani di sicurezza urbani e extraurbani e con la progettazione della messa in sicurezza dell'intersezione semaforica, di cui ci sono delle norme ben specifiche, ci sono, non il famoso studio prenormativo che hanno determinato 3, 4, 5 secondi, ma in 3, 4, 5 secondi chi non ha letto bene a cosa servivano? Servivano che non si può scendere sotto quella misura, che è ben diversa dalla questione che è sufficiente 3, 4, 5 secondi su un'intersezione semaforica. L'intersezione semaforica deve essere un calcolo specifico e non il fai da te da parte dell'organo accertatore locale, da persone altamente qualificate in programmi di intersezione e calcoli di intersezione semaforica che ne determinano i conflitti che ci sono. Ci sono fior fiore di programmi che fanno questo, io ne ho anch'io qualcuno, ma superiamo sempre i 10, 12, 13, 15 secondi, anche se arriva a 20, dipende dalla grandezza dell'intersezione. Allora, che io, se io ho 4 secondi o 3 su un'intersezione semaforica, quando mai posso sfuggire? Voglio dire che una giornata, come minimo un centinaio o anche di più persone cadono dentro a questa trappola, perché in quelle condizioni di non riuscire a fermarsi in sicurezza. Cioè, è tutto basato sull'inganno, cioè, non sulla sicurezza dell'intersezione. Allora, il 693 del codice penale parla attentato alla sicurezza stradale, Ecco, allora basta leggerlo. Allora, noi avevamo un comune dove avevamo attaccato, che il prefetto aveva rigettato tutto quanto, bene, a un certo punto, a furia delle istanze, abbiamo detto, in base anche alle risposte che ha dato l'amministrazione e la prefettura, abbiamo detto, bene, a questo punto io vi denuncio, cioè abbiamo detto come noi associazione, vi denuncio per attentato alla sicurezza stradale, perché voi non avete effettuato il piano di sicurezza urbana e extraurbana per mettere sicurezza stradale, perché voi stessi avete ammesso che avete fatto quella scelta di sanzionare perché sono accaduti gli incidenti. Non vi siete preoccupati perché sono accaduti gli incidenti? Semplice o no?
1: Sembra morale della favola. La sì. Colpa, diciamo, è sempre nostra.
0: Sempre nostra, perché noi non ci fidiamo del nostro pedofilo. Scusate se mi dilungo nella questione di parolacce, però ecco, invece del buon padre di famiglia. Buon padre di famiglia, io ho avuto, come ho detto, bravi sindaci che mi hanno chiamato, contattato per vedere cosa fare. Ho sempre cercato, perché sono stato uno dei precursori del famoso conta secondi. Dopo io faccio un esempio: dove sono stati installati, da 100 multe che facevano al giorno ne facevano 20. Purtroppo l'ignoranza non si può prevenire. Chi è ignorante o sbadato, vero e proprio, purtroppo è giusto che paghi, perché è un pericolo per la circolazione stradale. Però quegli altri 80% di persone non avevano volontà di transitare con rosso.
1: Lo so. C'è un'altra una richiesta. Andrea Sceriffo e dice: buongiorno, ho sentito dire che uno stratagemma contro gli etilometri, quando ti fermano e sai di essere fuori coi valori, è quello di scendere dal mezzo e prima di fare la prova davanti a loro tiri fuori una mignon di liquore e lo bevi, così facendo ovviamente il valore sarà alto, ma tu hai bevuto fuori dal mezzo e non posso dimostrare che guidavi non in regola. Ma non è questa la correttezza in primis?
0: No, verrà condannato perché ha simulato praticamente l'ubriachezza, che nasconde l'ubriachezza che aveva.
1: Quindi alla fine, però, non sono questi. Il discorso è che invece bisogna intervenire diversamente, bisogna intervenire, come si diceva prima, essere presenti, e soprattutto all'interno degli enti locali, e cioè essere partecipi alla vita. Invece dobbiamo smetterla di delegare. Abbiamo delegato con la sanità e avete visto cosa è successo. Abbiamo delegato con i vari partiti politici, alla fine le segreterie fanno quello che vogliono. Abbiamo delegato a destra e a sinistra, e insomma, cosa volete?
0: Adesso io dico sempre: dobbiamo riprenderci il territorio. Non è facile, però è molto più facile di quello che si pensa, perché basta ascoltare chi vi dà importanti informazioni. Io non dico dovete fare i terroristi, perché io sono contrario alla violenza, sono contrario, io come dico sempre, faccio come il buon cacciatore, cartucciera sempre carica, però sparo un colpo alla volta. Ma io sono amante degli animali, sì che non vado a caccia, lo so. Vuol dire che le mie cartucce sono delle informazioni tecniche da poter praticamente mettere a soqquadro le falsità che vengono espresse da chi dovrebbe invece portare verità, soprattutto nell'area del tribunale.
1: Ecco, mezzo secondo, Giorgio, perché Nadia mi chiede chi è l'ospite. L'ospite è il perito Giorgio Marcon, lo trovi tranquillamente su internet, puoi trovare dei riferimenti, perché dice adesso non posso più ascoltare, e quindi eccolo, è Giorgio Marcon, è il perito investigativo nonché anche CTU dei tribunali, ecco. Almeno così abbiamo dato anche un'altra informazione, in modo che così sul profilo trovate anche miglior tutela, giusto, corretto, giusto, l'associazione, il gruppo, diciamo, di avvocati e quant'altro, insomma, perché poi alla fin fine, se sono casi gravi, è meglio farsi seguire da gruppi che, insomma, che sanno il fatto loro, ecco, nella legalità soprattutto e nel rispetto delle normative.
0: Solo nella legalità, ecco. Noi operiamo solo nella legalità, acclamiamo la legalità che è prevista dalla legge, e se c'è una legge che è viziata, come vi ho spiegato prima, del DM 196-90, adesso lo mettiamo alla luce e chiediamo addirittura ai giudici la trasmissione alla GUGE, la Corte di Giustizia Europea, per violazione del diritto europeo.
1: Ora che cominciamo a farsi sentire.
0: Sì, infatti noi, allora, noi abbiamo visto che cos'è che succede? Il cittadino non vuol fare la denuncia penale di illegittimamente che viene perché sa fa una denuncia penale e dopo si arrabbia, cioè perché c'è sempre il riverisco anche del tuo Agostino, scusami la parola, ecco. E automaticamente così, l'avvocato, ma dopo mi guardano i giudici malocchio. Bene, a questo punto abbiamo fatto una nuova, diciamo, scelta, che è quella di indirizzare, che viene indirizzata già all'interno delle mie relazioni, ma indirizzata anche attraverso il legale, che il giudice trasmetta alla Corte di Giustizia Europea o alla Corte Costituzionale in riferimento alla violazione di diritti praticamente che vengono violati attraverso queste norme, che devono essere disattese, e il stesso giudice le deve disattendere perché sono in contrasto con le direttive europee. Tutto questo, nel senso di dire, è nella massima trasparenza e legalità. Noi non andiamo al di fuori della legge, perché già ci guardano in malocchio e trovano il cavillo per poterci attaccare. Ecco, perché capiamoci, noi siamo alla fine come ci vedono come come si può dire, la persona negativa, no?
1: Certo, certo. Beh, pensa, Giorgio, qui dice Robby da Mestre: nella mia zona avevano installato un macchinario infernale e mi sono accorto a mie spese che avevano a un certo punto messo il giallo brevissimo. Facevano 80 multe al giorno più o meno, è una bella entrata sicuramente per chi. E il brutto è che poi queste qui vengono gestite da società, non sono gestite direttamente,
0: più molte, perché poi dopo tutto questo viene gestito da remoto. Questo cosa vuol dire? Queste apparecchiature che non sono certificate meteorologicamente, cioè vuol dire certificato è una cosa, ma con decreto di emissione prima, cioè sempre con un decreto, perché pubblicato in Gazzetta Ufficiale, vuol dire che rimane come storico la questione. Ecco, purtroppo, no, da remoto possono fare quello che vogliono. Io vi porto alcuni esempi, perché è giusto che così sappiate, perché a volte con gli esempi si può capire.
1: Abbiamo
0: meglio.
1: Tre minuti ancora però a disposizione, Giorgio.
0: Cerco di essere velocissimo. Allora, in un semaforo ogni tanto mettevano un secondo. Allora io, quando vedevo queste cose, chiamavo il comandante: guarda, se succede un incidente io ti denuncio per truffa e per attentato alla sicurezza stradale. In altri semafori praticamente riducevano o alzavano a secondo praticamente delle esigenze economiche che avevano. Anche lì li chiamavo e dicevo: guarda, attenzione, perché state commettendo un reato. Cioè, la sicurezza va bene, ma la truffa non va più bene. Cioè, e poi dopo, siccome non è già la sicurezza, non esiste. Allora, tutto questo per far capire che se noi siamo attenti, troviamo delle problematiche. Per esempio, con la segnaletica stradale, se ognuno di noi fotografa i segnali che sono o bossoletti o girati a rovescio, via dicendo, li fotografa e li comunica all'organo. Cioè, oramai siamo in un'era digitale, fare questo lo si fa comunemente ormai, per i giovani soprattutto. Allora si fa partecipazione alla sicurezza, e tutto questo va a finire che c'è stata una segnalazione, e se quella segnalazione è andata a buon fine ci sarà una responsabilità anche se accade un incidente.
1: E poi solitamente la segnalazione non è unica, perché se c'è il passaparola arrivano diverse segnalazioni, quindi non possono dire che so, guarda, è una sola, se ne arrivano anche quello, ecco che l'unione fa la forza.
0: Per esempio, anche un canale molto importante è con voi, quella radio, no? Che la gente vi segnali mandandovi la fotografia di quello che c'è, e voi ne fate praticamente comunicazione, attenzione, perché c'è la segnaletica che non è. Questo cosa vuol dire? Fa prevenzione. Cioè, che l'organo accertatore si attivi, perché dov'è il verbale che devono fare la verifica della strada ogni giorno? Dovrebbero cioè, la strada dovrebbe essere supervisionata ogni giorno, che non ci siano imperizie e insidie stradali. E dove sono?
1: Qua stendiamo un velo pietoso, perché abbiamo delle strade. Io ho parenti in Grecia, una volta dicevo: guarda la differenza che c'è in strade in Grecia qui in Italia. Adesso dico: la Grecia è meglio dell'Italia per quanto concerne alcune strade. Quindi
0: sì.
1: Sì. Bene, abbiamo 48 secondi, carissimo Giorgio Marcon. A te i saluti.
0: Ha voluto le strade disastrate per poter far monte.
1: Ecco, io che dire, ti ringrazio di cuore per il tuo contributo, per la tua disponibilità, e un grazie di cuore.
0: Ancora più disponibile, perché novità, come avete visto, ce ne sono sempre tante.
1: magari ci aggiorneremo più avanti, appunto, per qualcosina in più, ecco, da portare. Ricordiamo, appunto, Centro Tutela, il perito Giorgio Marcon, seguite sul canale, sul profilo internet, e trovate ciò che può essere utile, appunto, per poter fare la differenza. 2 secondi, grazie di cuore a tutti e un buon tutto.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Gloria, manchi tu nell'aria.
4: Ok, 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Anche a questa bocca.
5: E ho udito che manca una cena per i 50 anni.
4: Ah, volevo dirlo anche a me.
6: E allora pronti, mezza via.
7: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
8: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
4: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
5: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
9: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
3: Gloria, manchi tu nell'aria.
4: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
10: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
6: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
3: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
5: Sì, mangiamo in campagna di fronte al lago.
4: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
5: Sì, come fare a Malta.
4: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
5: Ettore!
4: E ora chiameme al 348-85-73-609.
7: Sabato 29 agosto alle ore 20, ve aspettiamo.
10: E come sempre...
5: E tanti auguri a te!
10: Se non se avesse capito...
5: E tanti...

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
1: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode!
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Magliette in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao!
2: Centro Rigoni Stern, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera. Disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa, da parte degli avvocati, con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Bellucco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans.gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
3: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia, 800 43 99 95.
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
5: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Oh, buongiorno, buongiorno a tutti e ribenvenuti a, a questa trasmissione.
1: Buongiorno
0: oggi...
1: Federico e buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, grazie.
1: Oggi mi sembra quasi di essere in famiglia, così.
0: Ah, come mai? poi scoprirete il perché di questa frase di grazia. Comunque, buongiorno di nuovo a tutti, benvenuti alla trasmissione Canimavera. Oggi siamo in diretta, venerdì 12 giugno. E, venerdì 12 giugno, mancavamo da 3 settimane. Abbiamo fatto un piccolo switch di programmazione e, però insomma dai, ci siamo, continuiamo e siamo attivi anche nel nostro canale Telegram Canimavera, dove potrete trovare tutte le info. Oggi parleremo di un argomento assolutamente importante, indispensabile da sapere. E che insomma può essere utile per molte persone, quindi vi invito sempre a consigliare anche ai vostri amici, parenti, conoscenti, qualsiasi persona sapete che abbia a cuore il suo animale, di casomai iscriversi al canale e poter trarre informazioni utili per il benessere e l'assistenza del proprio animale, appunto. Cosa dici, grazie? Invitiamo le persone,
1: non siamo mancati queste 3 settimane, perché le scorse puntate abbiamo avuto 2 puntate importantissime, molto belle. Per chi se le fosse perse può recuperarle al canale Telegram, appunto, perché abbiamo parlato di cose molto interessanti, i 5 passi della relazione con la Cinzia Barillaro, nonché nel frattempo ha fatto anche questa lezione, diciamo così, in presenza, che avevamo invitato tutti.
0: Esatto.
1: Era una giornata gratuita, è stato, devo dire, molto bello. Io ho partecipato,
0: sì.
1: E è stato davvero molto interessante. Lei, tra l'altro, mi piace molto, è bellissimo ascoltarla, l'ascolteresti veramente per un sacco di tempo. Infatti i feedback sulla puntata sono stati anche così. Lei è molto carina e abbiamo, diciamo, una modalità molto simile di lavorare, quindi... seguitela e seguite, appunto, eventualmente, se l'aveste persa, la puntata sul canale Telegram Canimavera.
0: Esatto. Allora, vi ricordo un attimo i contatti per scriverci un messaggino, per contattarci. Oggi avremo 2 ospiti con noi in diretta, quindi magari anche la linea telefonica è libera per chiamarci e ovviamente però rivolgerci domande pertinenti al tema che tratteremo e non insomma, non mettetevi a divagare, insomma, se avete qualche curiosità. Quindi un messaggino, una telefonata al 334 7102 672. E va bene, allora cominciamo un attimo con le iniziative. Vi leggo gli eventi prossimi della radio, tanto sono solo 3, facciamo presto. Allora, sabato 20 giugno 2026, gas resistente, l'ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, alle ore 13 per chi vuol fermarsi si pranza tutto menù delle nostre spose, presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti a tecnologie infrarossi, presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libro insegnerà ricette macrobiotiche. Sarà presente il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. E come sempre, nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra liste, integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura e le magliette di Radio Gamma 5. Per rimanere aggiornati su tutto, comunque, c'è anche qui il canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Per la consegna di prodotti extra lista, e quindi albicocche, pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori, info e prenotazioni al 347 66 18 523. Poi allora, venerdì 26 giugno invece alle ore 21 ci sarà la conferenza sul DDL 978 del 23 sui pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. E in vista delle importanti novità giuridico-operative in merito, appunto, si terrà questa conferenza tenuta da Alfredo Belluco e l'avvocato Carmelita Cosentino. E l'incontro si terrà presso il centro Rigoni Stern, piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò in provincia di Padova. Bisogna preregistrarsi obbligatoriamente entro domenica 21 giugno sul sito www.venetcans.gov.org/eventi, e l'ingresso è 10 euro con l'acconto di 5 euro sulla prenotazione, alla prenotazione. Comunque, per tutte le info potete contattare Alfredo Belluco al 346 3614 469. Infine, ricordando sempre Mara, Radio Gamma 5 organizza il Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre. Sabato 27 giugno qui in sede radio si inizia alle ore 20 e ci sarà lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole, e a seguire il concertone di Luca Bassanese. Sarà presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese, la piccola orchestra popolare, e per mangiucchiare o bere qualcosa sarà in funzione il baretto. Quindi per info potete chiamare Luca al 329 0038 988. Qui l'entrata ovviamente è ad offerta libera e consapevole. Ok, allora, qui noi abbiamo finito, cioè io ho finito di parlare. Adesso parlerà qualcun altro e ve lo presento, ve li presento. Abbiamo due ospiti oggi con noi. Il titolo della puntata di quest'oggi è Ambulanza veterinaria e primo soccorso, perché oggi parleremo appunto di come far fronte e di chi chiamare nel caso si presentasse un'emergenza dei nostri amici a quattro zampe. E quindi credo sia una cosa importante da sapere, ma ve la spiegheranno bene, per filo e per segno, Cristiano Marchi e Annalisa. Annalisa
2: Arnoldo.
0: Ok, non mi ricordavo il cognome. Buongiorno e benvenuti, ragazzi.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
4: Ecco. Buongiorno, benvenuti.
0: E, allora, prima di introdurre l'argomento ambulanza e tutto, vorrei presentare prima Cristiano, che oltre ad essere vicepresidente dell'associazione Artemis, che appunto opera in campo veterinario, è anche presidente di una certa associazione di educazione cinofila, dove così ho fatto il corso, e quindi insomma ci conoscevamo già, abbiamo avuto appunto un trascorso di esperienza comune, insomma, comune, lui era il maestro, io ero l'allievo, e però insomma, e quindi insieme a Grazia qui abbiamo una grande famiglia di essere cani. E appunto, allora Cristiano, vuoi introdurci un po' a quella che è la tua esperienza, quella che è la tua mansione, il tuo lavoro all'interno di questa associazione, cioè lavoro, quello che è, sì, presentati magari un pochettino, presenta l'associazione, poi magari ci spostiamo per il blocco principale dell'ambulanza e del primo soccorso.
3: Allora, buongiorno a tutti, sì, io sono Cristiano, sono, come ha detto Federico, presidente dell'associazione Essere Cani e sono il fratello di Grazia, quindi per quello ha detto prima mi sento in famiglia. E sono anche il vicepresidente dell'associazione dell'ambulanza veterinaria Artemis ODV, quindi diciamo che a me piace molto stare in mezzo agli animali, in mezzo al pelo, in mezzo a tutto ciò che dà relazione. E l'associazione Artemis è stata fondata nel 2018 da tre ragazzi che condividevano questa passione per gli animali e hanno deciso di provare, con molte difficoltà all'inizio, a creare un qualcosa che potesse aiutare le persone in difficoltà con i propri animali nel momento del bisogno. Quindi è stata fondata nel 2018 e è diventata operativa a febbraio del 2019. All'inizio, quando è nata, questa associazione si chiamava Soccorso Veterinario Mestre e adesso si chiama Artemis ODV Ambulanza Veterinaria. L'obiettivo di questa associazione, di questa ambulanza...
0: Ah, scusami Cristiano, che problemi ci sono stati per partire così? Erano problemi economici o più legati a burocratici? Cosa...
3: Allora, un po' entrambi e diciamo soprattutto quelli burocratici.
0: Ah, ok.
3: Perché non è facile riuscire a creare una cosa del genere, perché ci sono tanti paletti in mezzo da dover superare. Il fatto economico sicuramente non è in secondo piano, anche perché noi siamo tutti volontari, nessuno di noi prende un centesimo dagli interventi e chiediamo esclusivamente un piccolo rimborso al proprietario della cosa. Stiamo cercando di avere delle convenzioni con dei comuni, delle realtà un po' più grosse che ci diano una mano a creare a andare avanti con questa cosa. Al momento l'unico comune è il comune di Marcon, in provincia di Venezia, che ci dà una copertura, diciamo, fondamentalmente paga lui gli interventi per i residenti del suo comune. Ah. Quindi è l'unico comune al momento che ci ha dato questa cosa. E cosa di brevissimo tempo, cioè tempo di una settimana fa, il comune di Martellago ci ha dato una sede tutta nostra dove possiamo appoggiarci durante i turni e durante le notti, perché noi siamo comunque... cerchiamo perlomeno di essere operativi 7 su 7, 24 ore al giorno.
0: Certo, è un bel impegno insomma.
3: È un bel impegno, sì, anche perché purtroppo a livello di volontari siamo abbastanza pochi.
0: Ah, ok.
3: Quindi è difficile riuscire a coprire tutti i turni, qualche volta un turno scappa e...
0: Certo.
3: Purtroppo.
0: E nessuno. Non si riesce a coprire.
3: E non sempre si riesce a coprire.
1: Chiaro. Allora, volete che facciamo un po' un passo indietro? Nel senso, noi stiamo parlando di ambulanza veterinaria e magari non tutti intanto sanno che esiste un'ambulanza veterinaria e non sanno magari quando ci si può rivolgere a un'ambulanza veterinaria. Quindi cerchiamo di magari fare, no? Cosa dite? Un passetto indietro, di far capire quando le persone potrebbero aver bisogno di un'ambulanza veterinaria, quando è il momento di chiamare un'ambulanza veterinaria, quando c'è questa esigenza.
3: Allora, l'esigenza di un'ambulanza veterinaria, innanzitutto...
1: Chi può chiamarla intanto? Chiunque può chiamare
3: allora,
1: un'ambulanza
3: Chiunque e qualunque proprietario di un animale, qualunque persona, con l'unico vincolo che noi possiamo intervenire solamente su animali di proprietà. Cioè noi non possiamo intervenire sul cane investito, sul cane vagante, sul ho trovato un gatto per strada e sta male, venite, perché quello è di competenza esclusiva dell'ASL. Okay. Quindi se non c'è il proprietario, chi lo trova deve chiamare o il 118 e si fa passare la sezione veterinaria, oppure chiamare i carabinieri e avvisare quello che sta succedendo, e loro allertano l'ASL e fanno intervenire l'ASL. Noi possiamo intervenire in tutte le altre situazioni dove c'è un proprietario o qualcuno che si accolla alle spese della clinica veterinaria. Noi interveniamo su dei semplici trasporti ordinari, del tipo devo portare il cane a fare il vaccino, però il cane è anziano e non riesce a camminare e io abito al terzo piano, non riesco a portarlo giù. Noi arriviamo, prendiamo il cane, lo portiamo giù assieme al suo proprietario, lo portiamo dal veterinario a fare quello che deve fare e dopo lo riportiamo a casa. Facciamo assistenza domiciliare, perché all'interno della nostra associazione, oltre a esserci i soccorritori, gli autisti soccorritori, abbiamo anche degli infermieri veterinari, i famosi tecnici veterinari. E quindi possiamo fare assistenza domiciliare se il cane o l'animale deve fare una terapia su indicazione ovviamente sempre medica. Noi possiamo andare al domicilio a fare questa terapia. Facciamo dei trasferimenti di paziente da clinica a clinica o da studio veterinario e verso un'altra clinica, perché magari fargli fare il viaggio dentro una macchina o in un mezzo normale potrebbe essere pericoloso per il cane, perché magari ha bisogno di essere monitorato o deve stare sotto ossigeno, e quindi noi facciamo anche i trasferimenti da clinica a clinica. Facciamo dei trasporti sangue, cioè le cliniche ci chiamano.

0: sugli animali.
1: Ah, okay.
0: Perché allora, le volte che in realtà si potrebbe andare a defibrillare sono talmente poche,
1: sì, sì,
0: che non vale la pena, certo, averlo, cioè lo, certo, useresti tipo una volta su 100.
1: Sì, adesso mi viene in mente che in effetti quando i cani, cioè i cani, gli animali, diciamo, non perdono mai conoscenza, cioè se perdono conoscenza è perché...
0: Allora, perdono conoscenza, sì,
1: sì,
0: possono perdere conoscenza, però il defibrillatore viene usato solo in determinati casi, cioè non è che se un cane va in arresto si usa il defibrillatore sempre, si usa se ci sono determinati ritmi cardiaci, altrimenti non si può defibrillare. Okay. Infatti adesso anche in umana ci sono i defibrillatori automatici che tu attacchi le piastre e lui decide, ah, se deve dare la scarica oppure no.
1: Addirittura.
0: Quindi avrebbe dei costi, oltre di acquisto ma anche di manutenzione, che non sarebbe sfruttato come si deve, quindi quello non ce l'abbiamo.
1: Ho capito.
0: Però abbiamo tutto il resto.
1: Certo, certo. Ma senti Cristiano, volevo chiederti che animali possono essere soccorsi da voi? Tutti quanti? Cioè, ovviamente quelli d'affezione, oppure tipo, che ne so, i piccoli roditori, tipo criceti. Non so se sia
0: no.
1: Se sia pertinente come domanda, però magari uno ci tiene tanto e
0: allora
1: un furetto.
0: È assolutamente pertinente come domanda. Noi fondamentalmente possiamo intervenire su tutto quello che ci può stare dentro l'ambulanza. E siamo intervenuti, non personalmente io, su dei roditori, e siamo stati chiamati per dei volatili, dei pappagalli, e io per un cigno, allertati, dai, sì, affiancati dai vigili del fuoco per un cigno, e sempre io e Annalisa, che siamo quasi turno fisso io e lei, e siamo intervenuti su una capra. Ah. Una capra che era stata
1: di proprietà.
0: Una capra di proprietà, sì, che il cane del vicino aveva saltato la recinzione, era entrato dentro il recinto delle capre e aveva fatto un po' di manbassa. Quindi siamo intervenuti in urgenza su questa capra che era un po' malmessa, poverina, però.
2: Che avete portato quindi da un veterinario?
0: Che abbiamo portato da un veterinario che si occupa di animali esotici. Perché non tutti, la capra rientra nei, sì, o animali da reddito o animali esotici. Noi l'abbiamo portata da, non facciamo la pubblicità della clinica, però su una clinica dove c'è un veterinario apposito per queste cose qui.
2: Quindi quando una persona poi vi chiama, dove vengono portati gli animali?
0: Allora, gli animali vengono portati nella clinica dove vuole il proprietario.
2: D'accordo.
0: E se la cosa è urgente, noi solitamente consigliamo la clinica più vicina. Però se il proprietario mi dice io voglio andare in quella clinica là, noi lo portiamo in quella clinica là. E quando si ha a che fare con un animale, è come avere a che fare con un minore. Quindi il proprietario è sempre responsabile e decide lui per il suo animale, cane, gatto, serpente, roditore che sia.
2: Giustamente, certo. Immagino che quando voi poi arriviate nel posto potete anche valutare l'emergenza del caso, quindi in quel caso magari sarete anche voi a suggerire eventualmente è un'emergenza, quindi andiamo su quella più vicina, oppure sì, possiamo decidere di scegliere,
0: sì,
2: permetterci di scegliere in quale clinica poi
0: questo
2: portarlo.
0: Sì, questo assolutamente sì, e noi diamo sempre il consiglio che secondo noi è il migliore, e, però capita qualche volta che il proprietario si impunta perché magari in quella clinica lì si è sempre trovato bene e vuole andare lì, però solitamente capita proprio raramente che si impuntano, di solito si fidano e se ne diciamo è meglio se andiamo su questa clinica qua perché abbiamo poco tempo, prima arriviamo meglio è, e di solito si fidano.
1: No. Sì, alla fine non avete conflitti di interesse, quindi lo fate esclusivamente per il bene dell'animale, insomma, se quando consigliate queste cose.
0: Assolutamente sì, noi non siamo pagati dalle cliniche per portare gli animali da loro, ma noi facciamo solamente

0: e dopo la clinica è a carico del proprietario, ecco, non, noi non abbiamo convenzioni con le cliniche, assolutamente con nessuna clinica, quindi per noi portarlo su una clinica, portarlo su un'altra è assolutamente indifferente.
1: Assolutamente.
2: Anche perché ricordiamo, siete tutti volontari, quindi no,
0: siamo assolutamente pagati. Tutti volontari, sì.
1: Volontari.
3: E comunque in emergenza sì. Noi abbiamo l'obbligo di chiamare la clinica. Non è detto che la clinica che hai scelto te ci dia il via per andare, perché magari sono occupati con altri interventi e quindi bisogna cambiarla.
2: Giusto.
3: E qui cominciamo a fare telefonate e sentire cosa dicono. Mm-hmm. Non è detto che sia quella, perché se non ci danno il via libera non possiamo andare.
0: Sì, sì, perché certo. Magari la clinica è occupata con un'altra emergenza e quindi non può. Soprattutto questo capita di notte, che lo staff medico è ridotto di numeri. Mm. E quindi se stanno già gestendo un intervento urgente non riescono a coglierne un altro, quindi ti dirottano su un'altra clinica. E noi la nostra area di lavoro, diciamo, è, noi siamo di base a Mestre. E a Mestre abbiamo tre cliniche. Se tutte e tre ci rifiutano l'accoglienza del paziente, noi dobbiamo cominciare a spostarci verso Mestre e verso Padova o Treviso.
1: Mm-hmm. Certo. E
0: si spera che di tre almeno una ti accolga.
1: Infatti. Mm-hmm. Sì, beh, avete mai avuto problemi di questo tipo? Che non... Sì, magari un rifiuto su tre ci può stare, ma che tutte e tre?
0: Allora, tutte e tre no. Però due su tre sì.
1: Ah, però
0: sì.
1: Eravate al limite.
0: Eravamo proprio al limite.
1: Ok, dai, beh. Insomma, in qualche modo ce l'avete fatta. E beh, quindi come l'associazione come si sostiene, insomma, per poter continuare la sua attività?
2: Anche perché immagino che le spese veterinarie, insomma, anche per quanto poco, anche di strumenti, nonché appunto l'ambulanza, siano comunque una spesa importante.
0: Allora, sicuramente sì, mantenere il mezzo che abbiamo è abbastanza impegnativo, e, anche perché è aumentato il gasolio, tra le altre cose, quindi noi lo vediamo abbastanza. Noi ci manteniamo chiedendo un contributo al proprietario. Noi lavoriamo su, abbiamo una, allora, nel momento in cui un proprietario ci chiama, noi abbiamo un'applicazione che ci fa la triage, esattamente come fanno nel 118, perciò chiediamo da dove chiamano, nome, cognome, numero di telefono. Queste sono le prime cose, e soprattutto la prima cosa è l'indirizzo. Perché se dovesse cadere la linea e non riusciamo più a ricontattare il proprietario, questo avviene anche in tutte i corpi di soccorso, la prima cosa è dimmi da dove chiami, che se cade la linea io comunque arrivo lì. Mm-hmm. Chiediamogli appunto i dati del proprietario, e cosa è successo, e in base alle domande che noi facciamo e alle risposte che loro ci danno, noi abbiamo dei codici di attivazione che sono il bianco, il verde, il giallo e il rosso, dove il bianco è un semplice trasporto e devo portare per esempio il cane a fare il vaccino, o il tal giorno, anche trasporti programmati. So che fra tre giorni ho appuntamento dal veterinario e non riesco a portare il cane, quindi questi sono trasporti in codice bianco. Dopo c'è il codice verde, che è quello che non è ancora un'urgenza o emergenza, ma è meglio che non perdiamo troppo tempo. Dopo c'è il giallo, che diventa un'urgenza, però il cane non è al momento in pericolo di vita. Cane, ho detto cane, ma intendo l'animale, non è in pericolo di vita nell'immediato. Il rosso invece è il cane è in pericolo di vita e non c'è un secondo da perdere.
1: Priorità assoluta.
0: Priorità assoluta. Noi abbiamo la stessa possibilità di un'ambulanza umana di viaggiare con i dispositivi sia luminosi che sonori, perciò noi giriamo con i lampeggianti e sirena, e infrangendo il codice della strada, esattamente come fanno loro. Quindi in base al codice di attivazione è richiesto un contributo di attivazione e dopo è su fascia chilometrica.
1: Ok. E quindi comunque il colore dell'attivazione, il grado di attivazione lo stabilite voi quando il cliente vi presenta i sintomi?
0: Esatto, sì. Al momento della telefonata noi, in base a quello che lui ci dice, noi diamo un codice di attivazione, esattamente come nel 118, e quando arriviamo sul posto e vediamo la situazione, lì davanti ai fatti veri e propri possiamo decidere se, ok, mi hai detto che il cane stava malissimo e quindi ti ho dato un giallo, ad esempio. Quando arrivo lì noto che magari è stato un po' esagerato o le cose non sono così gravi come il proprietario ci ha raccontato, perché i proprietari tendono sempre, molto spesso
2: vanno in panico,
0: esatto, quindi esagerano, ma giustamente è meglio arrivare 2 minuti prima che 2 minuti dopo. Uh-huh. E li valutiamo se declassare, perciò da giallo magari, ok, non è così urgente, andiamo in verde, oppure no, in realtà la cosa è peggiorata, la cosa è degenerata e quindi non sei più un giallo, sei diventato un'urgenza vera e propria.
3: Certo. E tipo l'episodio di ieri sera.
2: Questo cosa cambia in voi? Se vuoi raccontare.
3: No, tipo l'episodio di ieri sera, che siamo partiti in giallo, perché la triage ci ha dato il giallo, l'abbiamo trasformato in rosso, perché il cane era in pericolo di vita.
1: Certo.
3: E per noi cosa cambia? Quasi tutto, perché tanto invitiamo l'autista a correre di più, primo, e anche perché l'aggravarsi del cane passa da secondo a secondo e basta, dobbiamo fare tutta una procedura diversa, partire dagli elettrodi, attaccare altri macchinari per riuscire a portare il cane vivo in clinica. Dopo sono fatti del veterinario, però noi dobbiamo avere la certezza di portarlo vivo.
1: Sì, sì,
3: quello ci cambia.
1: Fatto tutto il possibile.
3: Certo. Sì.
1: Certo. E appunto, e quindi, vabbè, tornando al discorso dell'autosostentamento di questa associazione, di questa ambulanza.
0: Quindi noi
1: veterinaria,
0: ci sosteniamo con questi contributi.
1: Con questi contributi.
0: Che il costo di elevazione va dai 20 ai 40 euro, o 20, 30, 40, a seconda del tipo di colore di attivazione, e poi c'è 1,50 euro al chilometro per i trasporti o viaggi, diciamo, all'interno del comune, e per i viaggi più lunghi passiamo a 1 euro al chilometro. Quindi diciamo che la spesa non è così esagerata, certo, come si può magari qualcuno immaginare, però avere un'ambulanza che arriva, vi posso assicurare che fa la differenza nel momento della necessità.
2: Quindi voi, come Artemis, ricordiamo Artemis Ambulanza Veterinaria, fate sede a Mestre.
0: Sì.
2: E per quanti chilometri, parlavi di prima, di chilometri vi spostate?
0: Allora, noi ci spostiamo praticamente dove c'è la necessità. Noi è capitato di fare dei trasferimenti da clinica a clinica, e abbiamo portato degli animali a Bologna, li abbiamo portati a Rovigo, li abbiamo portati a Mantova, e ovviamente dipende cosa sta succedendo, perché se ci chiamano per un animale da Bologna che sta malissimo e magari è in arresto cardiaco o qualcosa di molto grave, ora che noi partiamo e arriviamo lì, ora che arriviamo è tardi. Quindi diciamo che è in base a quello che è successo. Però se ci chiedono
1: potenzialmente comunque avete possibilità di andare ovunque.
0: Potenzialmente possiamo andare ovunque.
1: Non avete limiti di un raggio di chilometri entro il quale.
0: No, ci avevano fatto per esempio una richiesta di proprio poco tempo fa per una sacca di sangue, e bisognava portarla a Napoli. Perché doveva arrivare in una certa velocità e in una certa tempistica, e quindi ci avevano chiesto a noi di poterla portare. dopo purtroppo non è più servita all'ultimo. Però noi stavamo partendo, perciò noi arriviamo ovunque.
1: Chiaro, chiaro.
2: Diciamo che ha senso nell'emergenza cercare un'ambulanza veterinaria nelle proprie zone. Però quante ambulanze veterinarie abbiamo?
0: Allora, domanda. Ambulanze veterinarie, allora i numeri esattamente non te li so dire, però sicuramente non c'è in tutte le città. Mm-hmm. E sicuramente ce ne sono poche. Si spera che col tempo questo servizio cresca e diventi molto più
2: diffuso,
0: più diffuso, più frequente, più anche perché anche per noi se ci fossero delle altre associazioni e, ad esempio dobbiamo spostare un cane da qui a Bologna, ok, noi da qui partiamo, arriviamo, che ne so, a Ferrara, a Rovigo, e quella, l'ambulanza di Bologna ci viene incontro e facciamo tipo staffetta. Uh-huh. Questo sarebbe l'ideale, però non sono tante ancora e quindi la cosa è un po' difficile.
2: Anche perché mi immagino, nell'esempio di prima, se abbiamo una sacca che dovete portare a Napoli, vuol dire che in tutto questo tempo l'ambulanza veterinaria su Mestre non è disponibile.
0: Esatto.
2: Quindi se cioè, rimane un buco. Quindi se ci dovessero essere in quel tempo altre emergenze, voi non potete rispondere.
0: Noi non possiamo intervenire, no.
2: Avete solo un'ambulanza, giusto?
0: Noi abbiamo un'ambulanza e un'automedica che viene usata solitamente dagli infermieri per i casi più gravi, del tipo proprio come in umana parte l'ambulanza se la cosa è molto grave e ci vuole il supporto di un infermiere, che comunque è una figura molto più sanitaria rispetto a un soccorritore, e si chiede in supporto l'automedica con l'infermiere, oppure addirittura si parte assieme, si arriva sul posto, l'infermiere stabilizza il paziente, perché l'infermiere a differenza nostra può mettere in vena, può somministrare determinate cose, può intubare, e poi magari lui si stacca, rientra e noi lo portiamo in clinica. E noi come soccorritori abbiamo, essendo laici del discorso sanitario, abbiamo dei limiti, non possiamo mettere in vena, non possiamo intubare e nessuno di noi può dare farmaci. Noi a bordo non abbiamo nessun tipo di farmaco, perché il farmaco lo può dare e somministrare solamente il medico veterinario.
1: Il sanitario.
0: E quindi noi no, addirittura non li abbiamo, perché il medico deve avere i suoi. Quando capita i trasferimenti da clinica a clinica, che durante il trasporto può essere necessario dare determinati tipi di farmaci, e solitamente sale il medico veterinario a bordo. E quindi facciamo il trasferimento con il medico che in caso dà lui il farmaco.
2: Questo medico veterinario fa sempre parte di Artemis o è un medico esterno?
0: Purtroppo noi in Artemis non abbiamo nessun medico veterinario, quindi sono i medici della clinica di partenza di solito che salgono a bordo e accompagnano il paziente nell'altra clinica. Noi purtroppo al momento siamo circa una trentina e in totale come soccorritori, tra appunto autisti, soccorritori e infermieri, e abbiamo un gruppetto di aspiranti soccorritori che sono quelli che stanno facendo il corso per diventare soccorritori, hanno dato il primo esame al momento, quello scritto, e adesso stanno facendo il tirocinio di affiancamento e poi faranno l'esame pratico. Se lo superano diventeranno soccorritori.
2: Quindi pur essendo volontari avete un corso che bisogna seguire, perché ovviamente bisogna avere una certa preparazione quando ci si trova davanti alle emergenze. Come funziona?
0: Assolutamente sì, è un corso interno che facciamo due volte all'anno, solitamente a marzo e a settembre, e sono all'incirca, mi sembra, sui 16 o 18 incontri. sia teorici che pratici. Il corso è stato studiato assieme a un medico veterinario, quindi tutte le indicazioni e tutte le procedure sono confermate da un medico veterinario. E se qualcuno ha voglia di venire a fare il soccorritore in ambulanza veterinaria, noi ne cerchiamo in continuazione, perché siamo veramente troppo pochi per riuscire a fare quello che vorremmo, ecco.
1: Ecco, bene, quindi avete sentito che se volete, se siete interessati, qui c'è la possibilità di fare un'esperienza nuova e assolutamente, insomma, bella. Anche io credo sia una bella proposta per aiutare appunto questi animali in difficoltà e con emergenze particolari e importanti. E vabbè, allora, visto che abbiamo detto un po' di cose su questa ambulanza e tutto quanto, o anche sul corso che a qualcuno può interessare, non abbiamo detto la cosa però principale e fondamentale per contattarvi. In caso,
0: allora, per contattarci noi abbiamo il nostro numero di telefono, è un numero di cellulare che è il...
1: che è quello, adesso stai dando il numero di telefono Artemis, per chiamare l'ambulanza in caso di soccorso.
0: Sì,
1: ok,
0: esatto, che è il 351 525 8828. Questo è il numero del centralino, quindi per tutto ciò che ha a che fare con la richiesta dell'ambulanza. Per diventare soccorritori, se andando sul nostro sito, lì c'è un modulo appunto per fare richiesta. Una volta fatta la richiesta, voi verrete contattati da un responsabile dell'ufficio personale che vi spiegherà esattamente come funziona il corso e tutte queste cose e le date di partenza.
2: Ricordo anche il sito, che così se qualcuno lo vuole cercare può trovarlo.
0: Sì.
2: Artemis ambulanza veterinaria.
0: Allora, il sito è artemisodv.it.
2: Bene.
1: Ok.
2: artemisodv.it.
3: Una domanda principale che tutti fanno: quanto costa per fare il corso di soccorritore?
2: Bravissima.
3: Non c'è un costo. Chiediamo 100 euro perché dopo verrà data la divisa. E okay, anche quello è un materiale che costa e quindi, esatto, verrà data, e se non va,
2: solo a chi succede,
3: solo a chi supera l'esame, e se poi ti ritiri devi restituire la divisa.
0: Diciamo che qui 100 euro, essendo noi un'associazione, abbiamo una quota associativa, quindi non solo come volontari non prendiamo soldi, ma mettiamo la nostra quota, certo, associativa annuale. Nei 100 euro di quota associativa è compresa la divisa, che la divisa è in, diciamo, in comodato d'uso, ecco. Mm-hmm. Però è una divisa sanitaria e sono dei DP di protezione.
1: E sì, sì, una serie di cose indispensabili
0: per lavorare. Mm-hmm.
1: Allora,
2: abbiamo ancora qualche minuto prima che parta la pubblicità.
1: Sì, sì.
2: Leggiamo.
1: Abbiamo un messaggio che ci è arrivato da Maurizio, che vi fa i complimenti. Scrive: i miei complimenti per il vostro volontariato, che siete disposti a mettere in gioco la vostra patente. Io non faccio più nessun volontariato per questo motivo. Quel poco che faccio di volontariato lo faccio in bici. Già fare volontariato a livello economico c'è da mettere mano al portafoglio, in più rischiare anche la patente proprio no. Comunque bravi. Quindi
2: rischiate la patente.
1: Insomma, esatto.
0: Allora, diciamo che grazie comunque dei complimenti. Sì, in realtà l'autista la patente la rischia. Però facciamo una premessa, che questo vale per tutti i corpi di soccorso. Quando si viaggia in sirena non è una gara di Formula 1. Cioè, viaggiare con un mezzo in emergenza vuol dire sì, avere delle libertà, però non vuol dire che toglietevi tutti, passo io.
2: No, cioè, uno non può fare quello che vuole, mettere la sirena e...
0: No, intanto,
2: e
0: allora, intanto non si può mettere la sirena se non è necessario. Ecco. E, non posso mettere la sirena per andare al bar e arrivare prima, questo assolutamente no. E,
1: comunque si mette dal codice arancione in su?
0: Dal giallo in su, giallo e rosso.
1: Sì, a giallo, scusami.
0: Giallo e rosso,
1: giallo
0: sì.
1: E rosso, sirena. Okay.
0: Sì, e la sirena è fondamentalmente un messaggio di avrei necessità di passare, quindi per cortesia fatemi strada. E, non sempre si tolgono, non sempre lo capiscono gli automobilisti. E, quando noi incrociamo un incrocio con un semaforo e noi abbiamo il semaforo rosso, ovviamente noi passiamo col rosso, però noi dobbiamo essere sicuri che tutti ci abbiano visto e sentito arrivare. Quindi solitamente si avvicina all'incrocio, si rallenta molto, si guarda che tutti ci abbiano visto e a quel punto si riparte.
2: E, anche perché diventa altrimenti pericolosissimo.
0: Altrimenti diventa pericolosissimo, sì. E, non facciamo assolutamente i 200 all'ora, ma abbiamo comunque dei limiti non scritti, ma il codice della strada dice, non ricordo le parole esatte del codice, però fondamentalmente è: puoi correre quanto vuoi, basta che stai all'interno dei canoni di sicurezza. Del tipo, in centro città dove c'è un limite del 50, io non posso andare a 150 all'ora, perché se un bambino mi attraversa la strada o qualunque cosa succeda, ora che mi fermo ho fatto una strage. Quindi solitamente nei centri abitati si viaggia sui 60-65, e con la differenza che ai semafori rossi non ci fermiamo, rallentiamo un attimo, però passiamo. E le code riusciamo a saltarle, quindi comunque accorciamo molto i tempi in questa maniera qua. Però guidare in sirena non è Formula 1.
2: Diamo delle indicazioni anche per gli automobilisti, perché magari spesso non si sa proprio cosa bisogna fare da parte degli automobilisti. Cosa dovrebbero fare? Spostarsi,
3: non
2: fermarsi,
3: andare in panico per primo.
2: Fermarsi.
3: Tanto, non andare in
2: dai,
3: panico.
2: Diamo questa informazione.
0: Allora, la prima cosa è appunto non andare nel panico. E la cosa migliore da fare è dare spazio.
2: E solitamente fermarsi vuol dire?
0: Fermarsi, però lasciandomi strada.
2: Okay.
0: E se abbiamo dietro una sirena, un'ambulanza in sirena, e non abbiamo la possibilità di metterci a fianco strada perché la strada è stretta, perché piuttosto è meglio se l'automobilista accelera e al primo buco di dove può fermarsi si ferma. E cosa assolutamente da non fare, e cosa che fanno moltissimi molto spesso, e appena si rendono conto di avere un'ambulanza dietro, frenano. E
4: fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Nove settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi. E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000.
8: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costi a sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 90 288.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000.
5: A Ioanni, in matematica come andavito?
6: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
4: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
4: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
3: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
4: Rossella. Ciao.
5: Capita
6: magari in mezzo alla strada.
5: E allora purtroppo capita anche in autostrada, che magari sei in terza corsia, loro sono in terza corsia, nel momento in cui si rendono conto che tu gli stai arrivando da dietro, invece di accelerare e spostarsi, frenano, perché magari sono in sorpasso, tendono a frenare e quindi far sfilare la macchina che stanno sorpassando e rientrare. Però nel momento in cui tu freni davanti a me, io devo frenare dietro di te, quindi questa cosa diventa pericolosa.
6: Ma e qui scusami, mi viene da pensare, per guidare l'ambulanza può guidarla chiunque, o bisogna seguire anche lì un corso, cioè, o fa parte di tutto il pacchetto del corso per soccorritore,
5: allora,
6: o è una cosa a parte?
5: Allora, è una cosa a parte il corso di soccorso. Chi diventa soccorritore non diventa automaticamente autista, ma solo chi, come diceva Maurizio, ha voglia di giocarci i punti della patente e diventa autista, cioè è su richiesta. E abbiamo l'ambulanza, un'ambulanza si guida tranquillamente con la patente B, e solo per i corpi o le associazioni accreditate al 118 è richiesta un corso di guida sicura. Noi non abbiamo il corso di guida sicura perché non siamo accreditati al 118, abbiamo un corso di guida nostro interno, un'informazione, un corso informativo dove diamo delle dispense e diamo delle informazioni a livello teorico e ci facciamo dei percorsi pratici. come affrontare la frenata, come affrontare l'ingresso in curva, e l'alternativa è andare a fare un corso di guida sicura. Però, come tornavamo a dire prima, siamo piccolini, ci teniamo a galla con quello che viene su, e un corso di guida sicura costa dai 300-400 euro a testa in su.
6: Ah, però.
5: Quindi se qualcuno ha voglia di offrirci anche la possibilità di fare un corso di guida sicura, noi lo accettiamo.
6: Avete anche il 5 per 1000, giusto?
5: Noi abbiamo sì il 5 per 1000.
6: Sì, casomai allora, visto che stiamo per andare in pubblicità fra pochi secondi, poi ci darai anche il codice fiscale per chi volesse donare il proprio 5 per 1000 all'associazione Artemis. E sì, restate con noi perché nella prossima ora parleremo di un argomento molto importante che sta per arrivare con la stagione estiva e le problematiche quindi legate ai colpi di calore molto molto frequenti e insomma
7: pericolosi
6: e da starci attenti, appunto, e anche le problematiche che possono dare i forassacchi o le spighette. Quindi restate con noi, a dopo.

0: sconta.
1: Voilà, eccoci tornati in diretta per voi e con noi sempre Cristiano Marchi e Annalisa Arnoldo e ovviamente anche grazie lo porto e supporto indispensabile vorrei dire.
2: Grazie.
1: Allora,
2: grazie a te Federico per averci coinvolti in
1: ma
2: questa
1: ci mancherebbe
2: radio.
1: Altro, è un piacere e un onore per me. Allora, come promesso prima della pubblicità, adesso vi porteremo incontro i rischi legati alla stagione che sta per arrivare. E, quindi, principalmente i forasacchi, le spighette che vedete nei campi, quelle secche, tipo simili a quelle del Gran Turco, scusate, del frumento, ma soprattutto, cosa più importante, più rischiosa e più pericolosa, il colpo di calore. Allora, cosa potete dirci per prevenire queste disgrazie?
3: Allora, sì, partiamo dai forasacchi, dalle famose spighe. E questi sono molto pericolosi perché sono strutturati in una maniera che hanno delle minuscole barbe orientate in un'unica direzione. Quindi questo gli consente di penetrare nei tessuti e di cominciare a camminare, ad avanzare solamente in una direzione, cioè non riescono più a tornare indietro. In pratica si comportano come una sorta di arpione biologico. Dove si possono penetrare questi forasacchi, queste spighe? Allora, le sedi più frequenti sono il naso, le orecchie, gli occhi, gli spazi interdigitali delle zampe, in mezzo proprio alle dita, nel cute e nella sottocute, perché riescono a forare anche la pelle e infilarsi, nella bocca e quindi automaticamente nella gola e, ahimè, anche nell'apparato genitale. Nei casi più gravi possono essere inalati e possono arrivare a raggiungere trachea, bronchi e polmoni, dando origini a delle complicazioni veramente molto serie. Solitamente i forasacchi i più colpiti sono i cani, tra gli animali, diciamo. E, ci sono dei soggetti che possono essere più coinvolti rispetto agli altri, che sono ad esempio i cani da caccia o cani da lavoro, che quindi vanno molto più frequentemente negli ambienti dove ci sono i forasacchi. Sono i cani con le razze a pelo lungo o pelo molto folto, perché i forasacchi si attaccano e è un po' più difficile vederli, ma si nascondono molto bene. Le razze con le orecchie pendenti, perché strusciano molto spesso per terra, e i cani che amano correre nell'erba con il muso basso. Ce ne sono tantissimi che corrono annusando a terra e questo fa sì che i forasacchi o le spighe si attacchino.
1: O possono venire inalati anche.
3: Possono venire inalati. E i sintomi, quello che ci fa sospettare se può essere un forasacco, il cane dà delle indicazioni. Ricordiamo che, e qui esce la mia parte da istruttore cinofilo, se noi ascoltiamo i nostri cani ci parlano. Basta saper capire quello che ci stanno dicendo. Allora, se il forasacco si è infilato nel naso, il classico segnale sono degli starnuti improvvisi, violenti e ripetuti. E ci si rende conto che è uno starnuto che non è normale, perché è proprio compulsivo, cioè è uno dietro l'altro e il cane non riesce a smettere di starnutire, appunto. Può comparire del sangue dalle narici, può comparire anche da una narice sola. Il cane solitamente, se ha un forasacco nel naso, oltre a starnutire e eventualmente avere sangue, e sicuramente si strofina il muso a terra o si strofina con le zampe, certo, perché ha fastidio. Nelle orecchie Il cane scuote energicamente la testa, si gratta le orecchie con le zampe. Anche questo scuotere la testa è una cosa compulsiva, cioè non è la classica scrollatina o la classica grattatina all'orecchio, ma è una cosa che lui non smette di fare perché appunto ha fastidio o addirittura dolore. I cani, la soglia del dolore del cane è molto più alta rispetto alla nostra, quindi se un cane ha male vuol dire che ha veramente male, perché altrimenti lo mascherano bene.
2: Diciamo che questi forasacchi, o come appunto volgarmente di solito chiamiamo sfighe, sono molto frequenti anche ai bordi dei marciapiedi. Tante volte l'erba rimane alta e si formano questi forasacchi, quindi non è così raro che succedano questi eventi, no? con i forasacchi.
3: No, i forasacchi sono molto molto frequenti purtroppo. L'importante è il tempismo, riuscire a capire che c'è un problema e intervenire in tempi brevi.
2: Mi viene una domanda, ad esempio, se un forasacco viene inalato, inizialmente appunto il cane può iniziare a starnutire così, potrebbe anche smettere, quindi a un certo punto la spiga raggiunge un punto dove magari il cane smette e quindi le persone magari non si allertano e dicono ok, ho smesso, e quindi magari non chiamano il veterinario.
3: Sì, potrebbe anche smettere di manifestare questo fastidio, questo disagio, perché magari il forasacco si è spostato in una posizione dove il cane non dà così tanto fastidio, però lui continua la sua corsa e oltre a livello di infezione, di tutto quello, perché è comunque un corpo estraneo all'interno del corpo, e continua la sua corsa e quindi a un certo punto uscirà fuori. E nel naso, come nella gola, è pericoloso perché è collegato direttamente con i bronchi e con i polmoni. Quindi
2: potrebbe arrivare a perforare.
3: Potrebbe arrivare sia ai polmoni, e lì la cosa diventa molto più difficile
0: intervenire dopo.
3: Trovarlo e toglierlo.
2: Quindi per chi dovesse vedere o avere questi, anche solo il sospetto, consigliamo di farsi comunque un giro dal veterinario.
3: Sì. È meglio andare dal veterinario che dice no, non c'è niente, piuttosto che trascurare il sintomo e avere delle cose più complicate
0: e lasciare
3: dopo
0: che la spiga cammini.
3: Anche perché anche nelle orecchie, oltre a scuotere la testa e grattarsi, il cane potrebbe tenere la testa inclinata dal lato dove c'è il forasacco, quindi anche questo è un segnale da non trascurare.
2: Lì può perforare, poi
3: lì può sì appunto andare a lesionare il condotto uditivo e addirittura perforare il timpano. Negli occhi si possono infilare, quindi osserviamo una lacrimazione molto intensa, l'occhio che può essere tenuto chiuso, un arrossamento dell'osso e dell'occhio, scusate, e anche qui continui tentativi di grattarsi. Il cane, quando ha un fastidio, non pensa o qualcosa mi faccio vedere, ma cerca di risolversi il problema grattandosi, strusciandosi.
2: Diciamo che questi sono i casi forse più evidenti, però appunto se invece un forasacco si infila tra i polpastrelli, tra le zone, oppure anche nella coscia, per dire, mi è capitato con il mio che ha proprio il colore dorato, no, del pelo, quindi se si infila un forasacco io non lo vedo, la lunghezza del pelo è proprio quella ideale per un forasacco, io mi sono accorta ad esempio che anche spazzolando il forasacco non esce. E l'unico modo per farlo uscire è avere un pettine a denti larghi e pettinarlo in senso contrario del pelo, e allora solo in quel modo lì esce il forasacco, perché altrimenti non lo vedi, quindi può capitare, e lì magari non ha tutti questi sintomi il cane, no? Immagino.
3: Sì, allora diciamo che se lui ce l'ha nelle zampe solitamente inizia a leccarsi se il forasacco allora diciamo che il forasacco si è appena preso, che quindi è entrato solo con la puntina, si riesce ancora a togliere in maniera abbastanza agevole. Se è penetrato, bisogna toglierlo in un'altra maniera. nelle zampe, tra le dita delle zampe, il cane può iniziare a zoppicare, si nota un gonfiore, degli arrossamenti. Ripetiamo, il problema del forasacco è che lui continua a migrare, cioè continua a camminare nel sottocute, quindi va a creare delle fistole o delle infezioni.
2: Delle volte, quando non ci si è accorti, si può notare tipo un buchino, no?
3: Sì.
2: Lì tu vedi un buco sulla pelle, vedi questa piccola ulcerazione, insomma, della pelle, non si capisce, pensi che chissà cosa abbia, e poi magari dentro ha un forasacco che ha camminato, è andato avanti per quella strada proprio.
3: Esatto. Se invece si infilano, sì, sono maledetti. si infilano nelle vie respiratorie, può provocare tosse improvvisa, difficoltà respiratoria, vediamo che il cane fa veramente fatica a respirare, e nei casi più gravi possono sopraggiungere polmoniti, ascessi polmonari. Queste complicazioni le possiamo vedere anche dopo alcune settimane, cioè il forasacco entra, comincia a fare danni e dopo alcune settimane noi ce ne accorgiamo.
2: Quindi non è immediato sempre.
3: Non è sempre immediato.
2: Ecco, l'importanza di questa diciamo puntata fate attenzione.
3: Esatto, nel naso e nelle orecchie è abbastanza immediato, perché il fastidio ce l'ha subito. Però se si infilano, se trascuriamo la cosa e lo lasciamo andare avanti, lui continua a fare danni. Come possiamo cercare di prevenirli? Allora, intanto cerchiamo di controllare dove portiamo i nostri cani, quindi magari evitare le zone con l'erba alta e secca, perché loro lì stanno bene. Mantenere il mantello del cane ben curato, soprattutto nei cani a pelo lungo. Cercare di accorciare il pelo in mezzo alle dita, in maniera che riusciamo a controllarlo bene. E dopo ogni passeggiata, soprattutto in questo periodo, quando rientriamo a casa, diamo una bella occhiatina al nostro cane. Cioè, ci mettiamo lì, controlliamo in mezzo alle zampe, guardo dentro le orecchie, e un po' di prevenzione non fa male.
2: Ecco, io suggerisco appunto non solo con il pettine, perché come dicevo appunto poi magari rischia proprio di non uscire, ma proprio con le dita, se avete un cane manipolabile. Se non è manipolabile, chiamate un educatore cinofilo ma altrimenti insomma proprio con la carezza, andando con le dita un pochino verso contropelo, è il metodo migliore secondo me per sentire se ci sono corpi strani, come in questo caso il forasacco o anche le zecche, perché adesso anche purtroppo è periodo di zecche, ce ne sono tantissime. Sì. In questo periodo c'è proprio un clima adatto a loro, quindi ce ne sono veramente tantissime, e quindi anche questo è un modo per sentire se ci sono dei corpi insomma estranei lungo tutto il cane. È meglio andarlo a manipolare. Esatto. Con le dita, secondo me.
3: L'ultima cosa, il consiglio più spassionato, è proprio in presenza di un forasacco non tentare i rimedi casalinghi, cioè nel senso non prendere pinzette e ok, vedo il buco, vedo il forasacco e provo con la pinzetta andare a toglierlo, o soprattutto nel naso, nelle orecchie e negli occhi del cane. Cioè, se c'è il sospetto del forasacco o la certezza del forasacco, si va dal veterinario e ci pensa lui a toglierlo nella maniera più giusta, perché può capitare, può succedere, e purtroppo capita abbastanza spesso a chi si ingegna di provarci, che invece che prenderlo e riuscire a sfilarlo, lo andiamo a muovere e lo spingiamo ancora più in profondità.
2: O magari si spezza e rimane comunque un pezzo dentro.
4: Lasciano dentro i peletti.
3: Quindi meglio fare un giro dal veterinario, e cioè, appunto, non sottovalutiamo un semplice starnuto diverso dal solito, una testa inclinata diversa dal solito o una tosse improvvisa. Piuttosto andiamo lì, lo diciamo al medico e no, non è niente.
1: Soprattutto in questo periodo.
3: Esatto.
1: Perché magari un conto è se questi sintomi si manifestano ad ottobre, un conto è adesso, che adesso c'è un motivo in più per essere
3: esattamente,
4: di non sottovalutare.
1: Esatto.
4: Nulla.
1: Bene, e qui mi sembra siamo stati abbastanza esaustivi nel darvi indicazioni e accortezze per quanto riguarda i forasacchi.
3: Esatto, parliamo di un altro argomento del momento.
1: Parliamo di colpo e che durerà anche per tre mesi.
3: E che durerà, sì, per diversi mesi. Allora parliamo di colpo di calore. Allora, il colpo di calore
2: è uno di quei casi per il quale vi chiamano.
3: È uno di quei casi che ogni tanto ci chiamano. Io ne ho fatto uno solo, colpo di calore. E era un bel hamburger di 70 kg che era andato in colpo di calore. Allora, intanto la temperatura del cane è più alta della nostra, perché la temperatura normale per un cane è tra i 38,5 e i 39 gradi. Il colpo di calore è una condizione in cui il cane non riesce più a mantenere la temperatura corporea nel range giusto, ma sale la temperatura. E diciamo che noi sudiamo per eliminare il calore, i cani non sudano, non esiste, la pelle del cane non è traspirante come la nostra, ma il cane scambia il calore corporeo solamente attraverso la respirazione. Per quello il cane, quando fa caldo, comincia a respirare a bocca aperta e con la lingua fuori, perché da lì
1: scannosamente,
3: esatto, scarica il calore. Una minima parte viene scaricata anche dai polpastrelli, però è molto meno rispetto a quello che scarica attraverso la respirazione. Quindi, se c'è molto caldo, se lui si trova in un luogo molto caldo, fa fatica a scambiare calore. Il colpo di calore è un'urgenza, se non un'emergenza. Il colpo di calore, allora, ce ne sono di due tipi di colpo di calore. C'è quello, come si dice, da irraggiamento, cioè quando il cane è in un luogo caldo e a tutti viene in mente il cane chiuso dentro la macchina d'estate, ma non solo,
2: o fuori dal balcone,
3: esatto, non solo quello, ma anche fuori dal balcone e praticamente tutti quei luoghi dove lui non ha la possibilità di raffreddarsi o di ventilarsi. Banalmente, il cane nero al giardino, in giardino sotto il sole, dove non ha un punto di ombra e non tira un filo d'aria. Il Leonberger era stato così. E quindi adesso i colpi di calore quelli da macchina, da cane chiuso in macchina, sono notevolmente diminuiti, un po' per informazione dei proprietari, e diciamo che qualcosina ci aiuta anche la tecnologia, perché alcune macchine moderne hanno quella modalità del

0: Ok, queste cose non dovrebbero assolutamente succedere in generale, ma tantomeno lì dove c'è una... dovrebbe esserci un'attenzione verso i cani, quindi facciamoci una domanda anche su questi luoghi. È un paradosso che ci fa veramente rabbrividire e anche tanto arrabbiare per quanto mi riguarda, perché queste cose non dovrebbero succedere, però purtroppo succedono
1: ancora.
0: Ma è qualcosa appunto su cui stare veramente molto attenti.
1: Sì. E l'altro tipo di colpo di calore è quello dovuto che avviene da sforzo, cioè avviene quando il cane fa un'attività fisica in un momento sbagliato, fondamentalmente. Ad esempio, passeggiate nelle ore più calde, oppure corse con il proprietario, oppure attività sportive, tipo porto il cane a fare l'agility alle 2 del pomeriggio sotto il sole. Allora, se il cane è un cane sportivo, un cane che è abituato a fare attività, magari le tollera meglio le temperature più alte, però comunque non è una cosa da fare.
0: Se c'è un istruttore che vi fa fare l'agility alle 2 pomeriggio, cambiate istruttore.
2: Quello sicuramente. Denunciatelo magari anche.
1: Però non è che perché il mio cane è allenato, posso fargli fare queste attività, perché il colpo di calore è una cosa abbastanza subdola, che ieri non è arrivato, oggi invece arriva, perché va bene così.
0: Sì. Anche perché magari anche il cane stesso, io il mio che sta anche i pomeriggi di agosto vorrebbe stare sotto il sole, e lui prende il sole disteso sull'asfalto. Adesso che vedo che comincia ad andare un po' su con l'età, apprezza un po' di più, quindi magari lo invito io a entrare in casa, perché comunque anche secondo dell'età può cambiare, anche di un giorno all'altro può cambiare, quindi sì. Bisogna fare comunque attenzione, anche se ho il cane abituato, sì, ero abituato fino a ieri, andava bene, ma non è detto che vada bene anche oggi, quindi
3: anche da noi stessi pensiamo di fare una bella azione con il cane, sì, ho finito di lavorare, mezzogiorno e mezzo, lo porto fuori, ha voglia di fare una passeggiatina, e invece facciamo esattamente
0: invece
3: del
0: fa solo
3: male
0: una
3: al cane.
0: Pipì e poi la passeggiata sì. Si fa la
3: fatela
0: sera.
3: Fare te quando vuoi, togliti le scarpe perché anche l'asfalto fa il suo,
0: sì.
3: E vai a camminare.
0: Io faccio sempre questa cosa di toccare comunque l'asfalto, esatto. Per capire che temperatura c'è, perché anche la mattina banalmente alle 10 tu dici magari è ancora fresco, invece non sempre. Allora in questo periodo magari ancora no, però se andiamo avanti adesso con le temperature, già anche la mattina potrebbe essere caldo, quindi imparate magari anche voi a mettere una mano sull'asfalto, a capire che temperature ci sono, perché i polpastrelli dei cani sono poi direttamente sull'asfalto, quindi è pericoloso.
2: Sì, sono sensibilissimi.
0: Sono sensibili, sì.
1: Sì, diciamo che noi umani abbiamo queste abitudini moderne, chiamiamole così, di belle passeggiate sotto al sole, così io mi abbronzo, intanto porto fuori il cane, di fare giochi intensi col nostro cane nelle ore più calde, o addirittura di fargli fare delle corse, cioè vado a correre e mi porto via anche il cane.
0: Lancio il bastone,
1: sì, che sono tutte situazioni molto predisponenti al colpo di calore queste. Dovremmo invece evitare le attività fisiche nelle ore calde, evitare appunto, come diceva Grazia, l'asfalto bollente, perché quello veramente ustiona, evitare gli sforzi eccessivi in determinate ore o con determinate temperature, e l'esposizione prolungata del cane al sole, soprattutto con i cani scuri. I cani neri si cucinano proprio al sole, cioè se noi li andiamo a toccare dopo che sono stati anche pochi minuti al sole, il corpo è caldo, e quella è una cosa che favorisce il colpo di calore.
0: Io ho due domande. Una, quindi sarebbe propedeutico tagliare il pelo ai cani?
3: No,
1: ma assolutamente no. Perché
0: io ho un sacco di persone che dicono allora gli taglio il pelo così.
2: Questo è interessante.
1: Assolutamente perché no, perché
2: facciamo chiarezza su
0: questo.
1: Esatto. E il pelo fa protezione dal freddo durante l'inverno, ma fa anche protezione dal caldo durante l'estate, quindi se madre natura l'ha fatto con quel tipo di pelo, quel tipo di pelo il cane deve tenersi, perché
3: c'è un motivo.
1: C'è un motivo, esatto.
2: C'è un motivo, e se lo sa gestire anche. Quindi comunque il cane, la pelle, il pelo del

0: cane è termoregolabile fondamentalmente, no?
1: Sì.
2: Lo aiuta a mantenere, la temperatura.
3: E se tu glielo taghi, si brucia.
0: Infatti.
3: Il sole brucia.
0: Potrebbe essere molto brucia. Controproducente.
3: Se in più non gli metti la crema solare anche loro, ma non è proprio una bellissima idea.
2: No. No, però ci sono tanti cani che si scottano anche il naso.
3: Sì, e anche d'inverno, se guardi sulla neve, sul ghiaccio, gli hanno il nasetto nero, gli viene rosa.
0: Sì, quindi.
2: La seconda domanda riguardava, ad esempio, chi per fortuna decide di portare il cane in vacanza, perché adesso è periodo, quindi grazie al cielo sempre più strutture accolgono i cani, gatti, insomma cani, e parliamo principalmente noi dei cani che ci accompagnano, e quindi per fortuna sempre più strutture li accolgono e sempre più persone decidono di portarsi il cane in vacanza. Però c'è un però, perché poi vediamo cani che stanno 10 ore al sole, magari in spiaggia, perché gli piace tanto la spiaggia.
3: No,
1: diciamo che la spiaggia piace tanto al proprietario, e quindi per forza di cose il cane deve seguirli. E allora io sono dell'idea che ok, mi porto il cane in vacanza se la vacanza è a misura di cane. Cioè, se io devo andare al mare, l'ho fatto di andare all'Isola d'Elba col mio cane, con i miei cani, e però io li portavo a camminare in spiaggia alle 6 del mattino, quando non c'era ancora nessuno e la temperatura era ancora gradevole, gli facevo fare il bagno, tornavamo a casa, li sciacquavo un attimino tanto per togliere la sabbia. Poi noi andavamo in spiaggia
2: anche.
1: E anche il salso. Io con la mia famiglia andavamo in spiaggia e loro restavano in appartamento con l'aria condizionata. Alla sera, quando il sole scendeva, ritornavamo in spiaggia e facevamo tutta la serata assieme. E, se devo far vivere il mio cane sotto il sole, sotto l'ombrellone, e tutto il giorno, secondo me è meglio se valuto o di cambiare la meta, quindi non vado al mare ma vado magari in montagna dove la temperatura è più piacevole per il cane, oppure valuto se proprio non posso fare a meno di andare in spiaggia, cerco una pensione, un asilo o qualcuno che possa tenermi il cane nel suo benessere. Perché noi come essere cani, ad esempio, e tutto il nostro approccio è impostato sul benessere del cane. Cioè, il cane deve stare bene. Se il cane non sta bene, c'è qualcosa che non funziona nel rapporto.
2: Quindi questo sarebbe il modo migliore per approcciarsi, ad esempio, alle vacanze, ma anche per viverle noi più in serenità, perché se devo comunque preoccuparmi tutto il tempo, allora ovviamente il cane è più contento di stare con noi, però magari potrebbe anche stare, ovviamente devo scegliere una pensione, fare un inserimento, ecco, non decidete di il giorno prima decidere di dire ma io parto e lascerò il cane a qualcuno che non conosce, dove non sapete come sta, quindi di questo bisogna prendere un po' di tempo in anticipo e decidere come magari faremo un'altra puntata dedicata proprio alle pensioni, come si sceglie una pensione, come si sceglie a chi lasciare i propri
0: su
2: cani.
0: Su quella mi sento un po' più preparato
2: chissà perché, però è una cosa molto importante, ma secondo me per viversi serenamente tutti e due, cioè che i cani stiano bene, stiano sereni durante queste vacanze, e anche noi come persone invece possiamo goderci la vacanza. Quindi o decidere, appunto, come suggeriva Cristiano, di scegliere questa modalità di stare con il cane e poi lasciarlo comunque in appartamento, oppure di scegliere di viversi tranquillamente la vacanza, però il cane farlo stare magari
3: essendo consapevoli che la casa non è la tua, il cane deve conoscerla. Non si può arrivare sulla località e dire vabbè, lascio il cane a casa, perché il cane non conosce l'ambiente.
2: Bravissima.
3: O fai danni e poi te li paghi, o fai star male al cane, è la cosa più importante.
2: E poi le strutture non ricevono più
3: i
2: cani, quindi siamo tutti penalizzati.
3: Siamo tutti penalizzati su questo.
2: Guardate, sapete che io quando viaggio sempre con una macchina stracarica, che sembra che faccio un trasloco più che una vacanza.
3: Idem.
2: Però personalmente, ad esempio, se ho un cane che salta, perché a casa è abituato a saltare su un divano, su un letto, io mi porto i teli, copro tutte le strutture che trovo, cioè se vado in un appartamento copro il divano, copro il letto, cioè devo avere cura, insomma,
3: certo.
2: Quindi
3: dobbiamo essere responsabili,
2: dobbiamo essere, sì,
3: e anche non dare la nostra responsabilità ai nostri quattro zampe, dobbiamo essere responsabili.
2: Abbiate cura, ecco, anche degli alloggi che così gentilmente ci ospitano, però,
3: anche
2: insomma,
3: perché
2: sono
3: dell'idea
2: un po'
3: che un cane non è né un obbligo e né un dovere, lo scegli, e se lo scegli sei responsabile, e quindi o ti comporti bene o fai a meno di avere il cane, non è un obbligo.
1: Certo,
2: dovrebbe essere così,
1: chiaro. E senti Cristiano, ci sono delle razze di cani che soffrono maggiormente o più di altre questo colpo di calore?
4: Allora, ci sono delle razze sì, che tollerano di più il caldo rispetto al freddo e viceversa, ma il colpo di calore è una cosa abbastanza soggettiva, cioè può capitare anche a una razza che è comunque abituata al clima caldo, quindi diciamo che un husky il caldo lo tollera meno di un'altra razza, però non è detto che per questo una razza che gestisce benissimo il caldo non possa andare in colpo di calore. Quindi il consiglio è sempre, a prescindere dalla razza, dal tipo di cane, dalla sua preparazione sportiva e tutte queste cose qua, è passeggiare nelle ore più fresche, fare dei percorsi ombreggiati, fare delle pause frequenti durante la passeggiata.
2: Portatevi l'acqua in passeggiata.
4: Mi hai piegato il punto successivo. Portare sempre dell'acqua fresca con una ciotola, anche di quelle pieghevoli che occupano poco spazio, e rispettare i tempi del cane, non fargli fare le cose per forza, perché altrimenti lui ne soffre. Ma se va in colpo di calore o sta andando in colpo di calore, come ce ne accorgiamo? Qui ci sono dei segnali abbastanza chiari. La prima cosa, solitamente il cane rallenta e arriva a fermarsi, e il cane comincia ad ansimare molto, cioè abbiamo detto che il cane termoregola attraverso la respirazione, e ci rendiamo conto che il cane comincia a respirare in maniera che non è normale, cioè mi rendo conto che hai caldo, e molto spesso si sdraia, che arriva proprio, si butta a terra e cerca l'ombra. I sintomi più chiari sono appunto la fame d'aria, come la chiamiamo noi, che è questo respirare in maniera velocissima e molto frenetica. Ha una sete eccessiva, cioè proprio va, se noi gli diamo dell'acqua lui va sulla ciotola e si ficca dentro e beve in una maniera anche qui compulsiva. Può avere una forte salivazione, cioè una salivazione anche qui che non è la classica bavetta che scende dalla bocca, ma è una sciarlorrea fortissima. Le gengive e gli occhi possono diventare di un rosso molto acceso, quindi anche questo è un altro segnale. Se il colpo di calore sta prendendo piede, diciamo, ci può essere disorientamento nel cane. Il cane lo vediamo fondamentalmente ubriaco, il cane proprio confuso, che
1: spaesato,
4: sì, che non capisce bene le cose. Ci possono essere degli episodi di diarrea bella acquosa. Può insorgere una scoordinazione muscolare, cioè il cane non riesce a stare in piedi, prova a alzarsi e cade, e ha dei movimenti che ci rendiamo conto che non sono normali. Nei casi, se andiamo avanti e non interveniamo, possiamo arrivare alle convulsioni, possiamo arrivare al collasso per il cane, possiamo arrivare alla semi-incoscienza, e possiamo arrivare, nei casi più gravi, al coma e al decesso. Cioè, di colpo di calore si può morire. Questo è il messaggio diretto che voglio dare. Colpo di calore non è il cane ha preso caldo e adesso si raffredda. Colpo di calore, di colpo di calore si può morire.
0: Esatto, perché appunto non, la perché temperatura la, non riesce ad abbassarsi.
4: Perché la temperatura non riesce, esatto.
0: Per
2: quindi ai primi sintomi, appena uno ha un sospetto che il suo cane stia respirando in modo così diverso.
4: Allora, il primo sospetto, sicuramente metto il cane in una zona perlomeno di ombra o fresca. Comincio a ventilarlo o con un ventaglio o con qualcosa che comunque faccia un movimento d'aria e vado a bagnarlo, e qui apriamo una parentesi subito dopo, vado a bagnarlo per cercare di raffreddare un pochino il corpo. Il bagnarlo non è assolutamente prendo il cane e lo ficco dentro il torrente piuttosto che nell'acqua e ghiaccio, piuttosto che lo ficco nella vasca da bagno piena di acqua, acqua gelida, perché lì si abbassa la temperatura, però può insorgere una complicazione altrettanto grave, che è lo shock termico. Perché nel colpo di calore la temperatura deve essere abbassata gradualmente, non deve andare giù di colpo. E un'altra cosa che non consigliamo di usare è l'alcol. Buttando l'alcol, l'alcol evapora molto velocemente e quindi sottrae calore molto, molto velocemente. Quindi il cane si raffredda molto velocemente, ma si raffredda troppo velocemente. Quindi l'alcol assolutamente non ha da fare.
0: Ah, questa proprio non la sapevo.
4: Assolutamente no.
0: No, nel senso non sapevo proprio che si potesse usare l'alcol, che fosse un...
4: L'alcol si sottrae calore. Se noi ci buttiamo l'alcol su una mano, sentiamo fresco. Perché evapora molto velocemente. Quindi se io ho un sospetto di colpo di calore, innanzitutto allerto immediatamente il medico veterinario e metto appunto il cane all'ombra, lo vado a bagnare sulle zampe e sulla testa e cerco di ventilarlo, di fare un po' un movimento d'aria. Altra cosa,
0: sarebbe opportuno anche magari nell'interno coscia.
4: Anche nell'interno coscia può essere un punto, sì.
0: Okay.
4: Perché diciamo dove ci sono le arterie, e le arterie sono sempre, anche nei cani come nel nostro corpo, sono sempre nella parte interna del corpo, perché sono più protette, e può essere sì un buon consiglio mettere qualcosa di fresco. Fresco, non freddo.
2: Quindi un'acqua a temperatura ambiente, ecco, non andiamo. Meglio un'acqua a temperatura ambiente piuttosto che un ghiaccio, piuttosto che
4: sì,
2: una roba fredda.
4: Non vado a bagnare un asciugamano e copro il cane con l'asciugamano bagnato, perché l'asciugamano bagnato fa da cappa e trattiene il calore. Bagno l'asciugamano e magari glielo passo sul pelo.
0: Sì.
4: E in maniera che lo massaggio un po' con l'asciugamano, in maniera da raffrescarlo un po'. Altra cosa da non fare nella maniera più assoluta è cercare di far bere il cane, perché in caso di colpo di calore il cane potrebbe non essere in grado di deglutire l'acqua, quindi noi lo andiamo a far soffocare. Altra cosa da poter fare è chiamare noi in caso di colpo di calore,
0: il cerchio si chiude,
4: esatto. E chiamate noi allertiamo già la struttura più vicina e vi diamo le prime indicazioni su come gestire la cosa mentre noi stiamo arrivando. Noi abbiamo a bordo dell'ambulanza anche delle apparecchiature, delle cose che gradualmente raffreddano il cane, e teniamo monitorata la temperatura. In un colpo di calore la temperatura arriva tranquillamente a 41-42
0: però
4: gradi, perciò lo trasportiamo nella struttura nella maniera più urgente possibile. Quindi assolutamente le regole d'oro sono, oltre a fare la prevenzione che abbiamo detto di non farli passeggiare con il caldo, non farli passeggiare al sole e tutte quelle cose là, se ignoro qualcosa e questo colpo di calore si presenta, metterlo all'ombra, cercare di rinfrescarlo, non ghiacciarlo, e ventilarlo in maniera che lui riesca a avere un po' di ricircolo d'aria e allertare comunque una struttura, un medico, perché di colpo di calore c'è tutta una serie di patologie che possono sopraggiungere dopo, se non è gestito
2: molto pericoloso.
4: È molto molto pericoloso.
2: Quindi ridiamo, perché siamo un po' in chiusura, ridiamo sì. Tutti i contatti di Artemis, se...
0: Sì, volevo solo fare prima una precisazione che magari, spero non serva, però io lo dico lo stesso, no? Quando Cristiano prima ti ho chiesto se ci sono razze di cani particolari che sono più soggette a questo colpo di calore, mi riferivo ai brachicefali e quindi ai cani, tutte quelle razze di cani a muso corto, diciamo muso schiacciato per intenderci, come per esempio i bulldog inglese, francese, il Boston Terrier, anche un po' il boxer se vogliamo, mm-hmm. perché ha una canna del muso, della olfattiva più ristretta, e questo permette... non permette più che altro all'aria di venire, cioè al cane di ventilare normalmente e appropriatamente. Come
2: chi ha tutte queste razze dovrebbe essere veramente istruito, sì, da parte anche,
0: diciamo,
2: degli allevatori,
0: giusto,
2: perché
4: sì, assolutamente
2: è necessario,
4: sì,
2: avere ancora più accortezze,
4: perché appunto il cane termoregola attraverso la respirazione, e tutte queste razze di cani, i cani brachicefali, diciamo che la respirazione non è il loro punto di forza,
0: esatto.
4: E quindi anche la termoregolazione è più scarsa, ma solitamente, non tutti, ma si spera di sì, che tutti i proprietari di questi cani sappiano che cane hanno, e quindi va tutelato,
3: le necessità del cane,
4: esatto, e va tutelato in una maniera diversa rispetto a un'altra razza.
2: Purtroppo si segue spesso anche un po' la moda, no? Perché si vedono e cominciano a piacere, quindi delle volte non ci si informa così tanto sulla razza che si va a prendere, quindi suggeriamo.
0: Una parola in più è sempre,
2: sì,
0: è sempre cosa buona e giusta spenderla. Bene, sì, adesso mancano pochi minuti alla conclusione di questa puntata, che spero per voi sia stata molto interessante. Infatti ci giunge fatalità un messaggio proprio ora, che da Mara, che ci scrive: buongiorno ragazzi, complimenti per la trasmissione, puntata molto molto interessante.
2: Ah, meno male.
4: Grazie.
2: Speriamo di aver dato dei buoni consigli. Se avete bisogno di altri consigli, scriveteci, anche,
0: esatto,
2: anche un fuori puntata eventualmente, per le prossime
0: iscrivetevi
2: volte.
0: Iscrivetevi al canale Telegram, che così... Anzi, voi avete già ascoltato la puntata adesso, ma se magari sapete che avete conoscenti, amici che non sanno queste cose o comunque potrebbero tornarle utile, consigliategli di iscriversi al canale Canima Vera, che così hanno hanno sempre uno strumento a portata di mano per informarsi, per sapere qualcosa in più.
2: E potete condividere poi la puntata, perché verranno pubblicate le registrazioni, quindi poi potete condividere ai vostri contatti tutte queste puntate interessanti che riguardano i cani soprattutto, ma non solo, dove trovate anche lì tutte le puntate precedenti, quindi se ve ne siete perse qualcuna,
0: esatto, un ripasso lo potete fare. Allora, in conclusione, ricapitolando, diamo i contatti, i numeri di riferimento per o contattarvi appunto per chiamarvi se c'è qualche emergenza, o per se qualcuno fosse interessato a partecipare al corso e divenire soccorritore veterinario, e anche magari se qualcuno è interessato a donare il suo 5 per 1000 all'associazione. diamo tutta, facciamo tutta una panoramica, poi verrà tutto pubblicato sempre nel canale Telegram comunque.
1: Sì Federico, allora il numero di telefono per chiamare l'ambulanza veterinaria, lo ripetiamo, è il 351 525 8828.
2: È un suggerimento di salvarlo comunque in memoria, secondo me.
1: Sì, allora io dico sempre
2: è un
1: che
2: animale,
1: è uno di quei numeri da avere sempre in memoria e da non usare mai.
0: Sì, bravo. Infatti.
1: Se vi capita in mano uno dei nostri bigliettini da visita, una delle nostre brochure, e mettete il bigliettino da visita nel portafoglio, fate così, memorizzate il numero, perché il bigliettino prima o poi va perso.
3: O non si trova.
1: E o lo perdo, o lo trovo nel momento in cui ne ho necessità. Invece, una volta messo in memoria, resta lì e si spera che lì dorma. Sì. Per diventare un soccorritore, quindi entrare a far parte della nostra famiglia, sul nostro sito, che è www.artemisodv.it, c'è la sezione diventa volontario. Lì mandate la richiesta e verrete contattati dal nostro ufficio personale, che vi darà tutte le informazioni dettagliate, vi spiegherà il regolamento interno, vi spiegherà quanto dura il corso esattamente, e speriamo arrivate in tanti, che ne abbiamo molto bisogno. Se non ve la sentite di fare il volontario, se perché io non ce la faccio emotivamente, perché non ho il tempo, per qualunque motivo sia, se volete comunque darci una mano e volete donarci il vostro 5 per 1000, il nostro codice fiscale, che dopo manderò a Federico e lo pubblicherà, comunque è 90 18 49 20 271. Il vostro 5 per 1000 per noi può essere di grande aiuto.
0: Benissimo, quindi se pensate sia cosa buona e giusta in cuor vostro donarlo all'associazione, avete anche questo riferimento. È arrivato un messaggio da Checco che ci scrive: ciao, volevo chiedere in che provincia è attivo questo servizio di cui parlate, di pronto soccorso veterinario. Grazie, Francesco da Vicenza.
2: Francesco, riascoltati l'inizio della puntata poi su Telegram.
0: Vabbè, molto velocemente possiamo dare questa indicazione.
1: Sì, noi siamo di Venezia.
5: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
6: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed essa al ristorante, a selvo con dei preti.
7: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
8: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
9: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
7: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
10: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
11: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
7: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
9: Con guida!
8: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
9: Fino a sciopare! Boom!
8: Euro 20.
10: Ci stanno anche panini e taglieri, oppure porteve da mangiare al sacco.
9: Per info e prenotazioni
7: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8. PS: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
9: Ore.
7: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei, e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
9: Se no, capì, a mi piace baccalà e a grigliata con...

0: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in Masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
1: La zona è Venezia e diciamo che a Vicenza ci possiamo anche arrivare, però come avevamo detto all'inizio dipende quanto, o meglio, per cosa dobbiamo venire a Vicenza, perché se è una cosa urgente il tempo della strada è quello che è, quindi può essere che ora che noi arriviamo, che tra partenza, viaggio, quasi un'oretta ci vuole tutta, può essere che sia troppo tardi. Mentre se è per altre situazioni di un trasporto, di un trasferimento, di cose così, lì si può fare. Comunque noi di base siamo a Mestre, Venezia.
2: Benissimo, benissimo, e abbiamo ricordato anche questo. Quindi, Cristiano, Annalisa, grazie mille per aver partecipato a questa trasmissione, per aver condiviso con noi queste informazioni preziosissime. E speriamo di rivederci magari per un'altra puntata insieme, parlando di altre cose, perché qua il tempo sembra che non basti mai. E beh, e alla prossima allora.
1: Alla prossima.
3: Alla prossima, e grazie a voi per averci invitati.
2: Ciao, noi ci vediamo adesso il 26 giugno. Torniamo con la programmazione giusta, ogni 2 settimane, ogni 2 venerdì mattina dalle 8 alle 10. E quindi tocca il 26 giugno. Mi raccomando, a presto.
4: Puntatona 26 giugno, eh.
2: Puntatona,
4: dovete
2: puntatona.
4: Esserci.
2: E attenti ai colpi di calore. Ciao ciao.

0: Centro Rigoni Stern, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera. Disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Bellucco, con la partecipazione dell'avvocato carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
1: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Oh, buongiorno, buongiorno a tutti e ribenvenuti a, a questa trasmissione.
1: Oggi... Buongiorno Federico e buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Grazia.
1: Oggi mi sembra quasi di essere in famiglia, così.
0: Ah, come mai? poi scoprirete il perché di questa frase di Grazia. Comunque, buongiorno di nuovo a tutti, benvenuti alla trasmissione Canima Vera. Oggi siamo in diretta venerdì 12 giugno. E, venerdì 12 giugno, mancavamo da 3 settimane. Abbiamo fatto un piccolo switch di programmazione e, però insomma dai, ci siamo, continuiamo e siamo attivi anche nel nostro canale Telegram Canima Vera, dove potrete trovare tutte le info. Oggi parleremo di un argomento assolutamente importante, indispensabile da sapere. E che insomma può essere utile per molte persone, quindi vi invito sempre a consigliare anche ai vostri amici, parenti, conoscenti, qualsiasi persona sapete che abbia a cuore il suo animale, di casomai iscriversi al canale e poter trarre informazioni utili per il benessere e l'assistenza del proprio animale, appunto. Cosa dici, Grazia? Invitiamo le persone,
1: non siamo mancati queste 3 settimane perché le scorse puntate abbiamo avuto 2 puntate importantissime, molto belle. Per chi se le fosse perse può recuperarle al canale Telegram, appunto, perché abbiamo parlato di cose molto interessanti, 5 passi della relazione con la Cinzia Barillaro, nonché nel frattempo ha fatto anche questa lezione, diciamo così, in presenza, che avevamo invitato tutti.
0: Esatto.
1: Era una giornata gratuita, è stato, devo dire, molto bello. Io ho partecipato,
0: sì.
1: E è stato davvero molto interessante. Lei, tra l'altro, mi piace molto, è bellissimo ascoltarla, l'ascolteresti veramente per un sacco di tempo. Infatti i feedback sulla puntata sono stati anche così. Lei è molto carina e abbiamo, diciamo, una modalità molto simile di lavorare, quindi... seguitela e seguite, appunto, eventualmente, se l'aveste persa, la puntata sul canale Telegram Canima Vera.
0: Esatto. Allora, vi ricordo un attimo i contatti per scriverci un messaggino, per contattarci. Oggi avremo 2 ospiti con noi in diretta, quindi magari anche la linea telefonica è libera per chiamarci e ovviamente però rivolgerci domande pertinenti al tema che tratteremo e non insomma, non mettetevi a divagare, insomma, se avete qualche curiosità. Quindi un messaggino, una telefonata al 334 7102 672. Va bene, allora cominciamo un attimo con le iniziative. Vi leggo gli eventi prossimi della radio, tanto sono solo 3, facciamo presto. Allora, sabato 20 giugno 2026, gas resistente, l'ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. Alle ore 13, per chi vuol fermarsi, si pranza tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti a tecnologie infrarossi, presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libro insegnerà ricette macrobiotiche. Sarà presente il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, e come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra liste, integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura e le magliette di Radio Gamma 5. Per rimanere aggiornati su tutto, comunque, c'è anche qui il canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Per la consegna di prodotti extra lista, e quindi albicocche, pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori, info e prenotazioni al 347 66 18 523. Poi allora, venerdì 26 giugno invece alle ore 21 ci sarà la conferenza sul DDL 978 del 23 sui pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. E in vista delle importanti novità giuridico-operative in merito, appunto, si terrà questa conferenza tenuta da Alfredo Belluco e l'avvocato Carmelita Cosentino. E, l'incontro si terrà presso il centro Rigoni Stern, Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò in provincia di Padova. Bisogna preregistrarsi obbligatoriamente entro domenica 21 giugno sul sito www.venetcans.gov.org/eventi, e l'ingresso è 10 euro con l'acconto di 5 euro sulla prenotazione, alla prenotazione. Comunque, per tutte le info potete contattare Alfredo Belluco al 346 3614 469. Infine, ricordando sempre Mara, Radio Gamma 5 organizza il Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre. Sabato 27 giugno qui in sede radio si inizia alle ore 20 e ci sarà lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole, e a seguire il concertone di Luca Bassanese. Sarà presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese, la piccola orchestra popolare, e per mangiucchiare o bere qualcosa sarà in funzione il baretto. Quindi per info potete chiamare Luca al 329 0038 988. Qui l'entrata ovviamente è ad offerta libera e consapevole. Ok, allora, qui noi abbiamo finito, cioè io ho finito di parlare. Adesso parlerà qualcun altro e ve lo presento, ve li presento. Abbiamo due ospiti oggi con noi. Il titolo della puntata di quest'oggi è Ambulanza veterinaria e primo soccorso, perché oggi parleremo appunto di come far fronte e di chi chiamare nel caso si presentasse un'emergenza dei nostri amici a quattro zampe.

0: E torniamo.
1: Scusate, torniamo in diretta, Radio Gamma 5, oggi 20 luglio 2026, sono le 20:08 minuti primi e ho ricevuto un messaggio che vorrei leggere, molto corposo. Allora, innanzitutto Davide scrive: Giorgia alla rasoia. Perché Davide? Allora, sì, tiriamo su il molare a Laura, così mostro un risotto smagliante con tanti bagigi. Grazie Davide, simpaticissimo. Ciao, guarda chi ti saluta Davide. Ciao, bellissima, saluto Davide. Andiamo, ti piace la pizza con la Coca-Cola? Guarda Davide, qui hai Luca che ti fa questo invito. Sì. E Luca, adesso vediamo se Davide ti risponde. Allora, abbiamo Vincenzo che scrive: spunti, io sono di Saint Germain, prima parte, Roberta Sava, psicoterapia e ipnosi regressiva. Io sono, a te che leggi, io parlo, a te che per lunghi anni, vagando innanzi e indietro, hai con ardore cercato nei libri, negli insegnamenti, nelle filosofie, nelle religioni. Non sai neppure tu che cosa, la verità, la felicità, la libertà, Dio. A te, anima stanca e scoraggiata, quasi senza speranza, che molte volte hai afferrato un barlume della verità cercata, solo per riconoscere che essa si dileguava come il miraggio nel deserto. A te, che credesti d'averla trovata in qualche grande istruttore, capo riconosciuto di una religione, fraternità o società, e che ti pareva un maestro, tanto meravigliose erano le sue sapienza e le opere sue, solo per risvegliarti più tardi alla scoperta che quel maestro era soltanto una persona umana, con difetti, debolezze e colpe segrete, pur avendo potuto essere tramite di splendidi insegnamenti apparsi a te come la più alta verità. A te, di nuovo stanco e affamato, senza guida, a te io sono venuto. E sono venuto anche a te, che hai cominciato a sentire la presenza della verità nella tua anima e cerchi la conferma di ciò che lotta vagamente dentro di te per esprimersi. Sì, a quanti hanno fame del vero pane di vita, io sono venuto. Calma la tua mente umana e segui strettamente la mia parola qui pronunciata. Io, chi sono io che sembro parlare con chi si conscio potere e autorità? Fin d'ora la voce della nostra anima ci ha chiamato, ha fatto l'appello. Qualcuno si è già riconosciuto? Se stai leggendo queste righe, allora anche tu forse sei fra quelli che stanno cercando delle risposte e dei perché esistenziali. E questo appunto è uno scritto che ha inviato Vincenzo. Grazie Vincenzo. Un spunto interessante di riflessione. Ricordo che per intervenire qui in diretta con gli SMS o WhatsApp il numero è lo stesso, è il 334 710 2672, ripeto 334 710 2672, questo è il numero per intervenire in diretta. E dove adesso vi porto altri appunti presi da un libro che sapete benissimo mi piace tanto a me, però, ed è quello del Don Miguel Ruiz, I quattro accordi. Prima di questo però andiamo con questo classico che mi piace sempre tanto.

Tiferet, torniamo in diretta, eccoci qui. Scusate, cosa è successo? Eccomi qui, che cosa è successo? Allora, c'è Davide che risponde: sono pochi quelli a cui non piace la pizza, vero, ha ragione, Davide hai ragione, però non sono più coccacolizzato ormai da diverso tempo, tutta salute, concordo Davide anch'io, caso matti opto per una birra. Laura, beh, insomma, anche la birra però è un po' alcolica, anzi è alcolica. Ma volevo dire Chiara, una bella Chiara. Bene, e cosa scrive Luca? Ah, io la dicevo a te. Ah, Luca, vuoi andare a mangiare? No, niente, Davide, non era per te l'invito, è per me l'invito, non per te. Oh, Luca, vuoi invitare me a mangiare una pizza? Ma io sono a dieta, è meglio che tu ci vada con Davide. Sì, Luca, io sono a dieta. E poi non so se ci sia tipo un codice deontologico per cui non si può uscire con i radioascoltatori, capito come, Luca? Luca di Mandia, comunque io ti ringrazio per questo invito. Sì, ti ringrazio per questo invito perché guarda, mi fai sorridere e mi dai una bella vibrazione. Però c'è Davide che secondo me, considerato che ha detto che sono pochi quelli che gli piacciono, che potrebbe uscire con te, considerato che insomma vi salutate, vi siete amici. Ecco, potrebbe venire, esce Davide, esce 625 e poi pazzo. E che cosa ci ascoltiamo? Ci ascoltiamo questo. Io vi vorrei leggere adesso una parte di un libro che a me piace sempre tanto e che ma siete tutti in vacanza? Sì, perché non vedo telefonate. È che cosa strana, ma io torno però a dirlo: 049-700-700 oppure 049-700-838. Non siate timidi, parliamo un pochino assieme. Io sono qui questa sera, non ho ospiti, ho voi. E quindi scrivete messaggi oppure chiamate, ripeto, 049-700-700 oppure 049-700-838, questo è il numero delle chiamate che possiamo ricevere qui in diretta e ci possiamo parlarci, oppure SMS WhatsApp al numero. Ah, ma che bello, subito una, che bello, pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, Roberto.

0: Bene. Oggi sono un po' come dice, come ha scritto Davide, sono un
1: A te
0: po'
1: va
0: giù
1: bene,
0: di
1: a te va
0: tonno,
1: bene.
0: non di tono, ma di tonno.
1: Comunque,
0: Sì.
1: diciamo una dritta, mettiamola così, per
0: Sì.
1: una buona canzone. Renato Zero.
0: Renato Zero. Che tipo di canzone di Renato Zero?
1: Il carrozzone.
0: Ah, sì. E l'ho messa anche. Ti ricordi che me l'avevi richiesta la volta scorsa?
1: È un qualcosa che è mia passione.
0: Sì. Che ti ricorda qualcosa in passato?
1: No, beh,
0: No.
1: oddio, passato e futuro.
0: Il futuro. Puoi condividere questa riflessione con noi?
1: No,
0: No,
1: mai caso.
0: preferisci di no.
1: Meglio di no.
0: Meglio di no. Va bene. Allora,
1: Prova.
0: ci ascoltiamo queste canzoni, allora.
1: Ok.
0: Ce
1: Buona
0: l'ascoltiamo?
1: continuazione.
0: Anche a te, grazie per la chiamata. Ciao
1: Ciao, ciao.
0: Roberto, un grande abbraccio. Saluti.
1: Da
0: E allora,
1: sé.
0: aspetta, aspetta, aspetta, facciamola partire già perché era già partita. E ci ascoltiamo questa richiesta di Roberto?

0: Ed ecco che così abbiamo accontentato anche la richiesta da parte di Roberto. Allora, ricevo un messaggio. Davide scrive: adesso però, dopo il mitico Rognato Zero, tocca ai Def Leppard con Animal o Hysteria. No, non li conosco questo Davide. Allora, non li conosco proprio, non so cosa siano questi. Magari se scrivi un nome che riesco a capire, perché così proprio no. Allora, ricordo che per intervenire in diretta abbiamo SMS e WhatsApp, sempre lo stesso numero, 334-7102672. Cosa state facendo? State mangiando? State cenando? State riposando? Siete in vacanza? Dove siete? Fatemi sapere, io qui da Campodartico vi leggo molto volentieri e così vediamo un pochino di interagire. E io ricevo un messaggio che da Andrea. E dice: ciao, scusami, mi piacerebbe sapere il tuo nome e il titolo della trasmissione. È un orario di ascolto un po' insolito per me. Grazie, buona serata e buona trasmissione. Un orario insolito di ascolto, Andrea, davvero? Allora, io trasmetto da un bel po' di anni, mi chiamo Laura e questo, il nome della trasmissione è Tiferet. Di solito ho ospiti. Da uno o due ospiti a serata, lunedì sera, un lunedì sì e un lunedì no. E di solito appunto degli ospiti, parlo soprattutto di crescita personale, le cose fatte con passione, le cose fatte con il cuore. E quindi anche vengono qui intervistati delle persone che fanno le cose con passione, non è detto che siano il loro lavoro principale, possono essere lavori appunto di come dire, perché magari sono loro possibile svago, oppure persone che comunque fanno lavori che sono anche le loro passioni, hanno fatto coincidere questo nella loro vita, e oppure persone che cercano di aiutare altre persone, oppure eventi, qualcosa che è successo di un evento particolare. Ecco, queste sono le interviste che tendo a fare. Per me è una trasmissione in cui porto quello che, come dire, sto cercando, leggo, studio da un bel po' di anni, e poi e vado magari a delle conferenze, così poi magari cerco di portarle anche qui in trasmissione per condividere con i radioascoltatori qualcosa che magari anche a me ha creato curiosità, e magari cerco di fare in modo che possa essere una curiosità condivisa, per poi anche magari sì, che possa essere anche di spunto per riflessione un po' per tutti. È un orario insolito perché forse non è un orario di cena, dalle 19 alle 21:30, forse per questo che non ascolti. Comunque, cosa stai facendo, Andrea, in questo momento? Sei in vacanza, è per questo che allora magari questa sera ascolti questa radio. Allora, poi i Def Leppard sono una storica band britannica di hard rock melodico dal sound americano. Bau bau, Lauretta. Ho capito, va bene, hai un titolo se vuoi che posso metterlo, che vediamo se ho questo hard rock. Cioè, già sentire hard rock, il melodico mi consola, ma l'hard rock non tanto. Poi, allora, per quanto riguarda invece le possibilità di leggere qualcosa, io vi riporto un libro che sapete è un mio cavallo di battaglia, ogni tanto torno a leggerlo perché mi piace sempre tanto, è da Miguel Ruiz con i quattro accordi, un libro di saggezza tolteca. Cioè, questo libro è stato tradotto in tutto il mondo in diverse lingue. È un libro carino, complicato, ma è molto compresso, perché comunque compresso e complesso, nel senso che scrive in modo semplice dei concetti che però sono da sviluppare, non sono così semplici. Allora, aperto a caso, per vedere che cosa capita questa sera, il capitolo è il capitolo 6. Di questo appunto libro I quattro accordi, e dice: rompere i vecchi accordi. Tutti parlano di libertà. In tutto il mondo persone diverse, di razze, paesi diversi, lottano per la libertà. Ma cos'è la libertà? In America diciamo di vivere in un paese libero. Ma siamo davvero liberi? Siamo liberi di essere ciò che siamo realmente? La risposta è no. La vera libertà è quella dello spirito umano. La libertà di essere ciò che siamo veramente. Cosa ci impedisce di essere liberi? Diamo la colpa al governo, al clima, ai genitori, alla religione, a Dio. Ma siamo soltanto noi stessi a impedirci di essere liberi. A volte ci sposiamo e diciamo di aver perso la nostra libertà. Poi divorziamo e non siamo liberi neppure allora. Cosa ci blocca? Perché non possiamo essere noi stessi? Abbiamo ricordi di un passato lontano in cui eravamo liberi, ma abbiamo dimenticato il significato della libertà. Se guardiamo un bambino di 2 o 3 anni, ci troviamo davanti a un essere umano libero. Perché è libero? Perché fa tutto quello che vuole. È senza regole, selvaggio, come un fiore, un albero o un animale non addomesticato. Se guardiamo bene i bambini piccoli, scopriamo che quasi sempre sorridono e si divertono. Esplorano il mondo, non temono di giocare. Hanno paura se si fanno male, se hanno fame, se alcuni dei loro bisogni non vengono soddisfatti, ma non si preoccupano del passato né del futuro e vivono solo nel momento presente. I bambini piccoli non temono di esprimere ciò che sentono. Se percepiscono amore, si sciolgono in quell'amore. Non hanno paura di amare. Questa è la descrizione di un essere umano normale. Da bambini non abbiamo paura del futuro e non ci vergogniamo del passato. La nostra tendenza naturale è quella di goderci la vita, giocare, esplorare, essere felici e amare. Ma cosa accade con l'adulto? Perché siamo così diversi? Perché non siamo più selvaggi? Dal punto di vista della vittima, possiamo dire che ci è accaduto qualcosa di spiacevole, e dal punto di vista del guerriero possiamo dire che quello che ci è accaduto è normale. È successo che il libro della legge, il giudice e la vittima governano la nostra vita. Non siamo più liberi perché il giudice, la vittima, il sistema di credenze non ci permettono di essere ciò che siamo realmente. Una volta che la nostra mente è stata programmata con tutta quella spazzatura, non siamo più felici. Questa catena di addestramento da persona a persona, da una generazione all'altra, è perfettamente normale nella nostra società. Non dovete incolpare i vostri genitori per avervi insegnato a essere come loro. Cosa potevano insegnarvi se non ciò che sapevano? Hanno fatto del loro meglio e se vi hanno maltrattato è stato a causa del loro addomesticamento, delle loro paure, delle loro credenze. Non avevano nessun controllo sulla programmazione che avevano ricevuto, quindi non potevano comportarsi in modo diverso. Non biasimate i genitori, né chiunque altro vi abbia trattato male, compreso voi stessi. Ma è tempo di mettere fine ai maltrattamenti, è tempo di liberarvi dalla tirannia del giudice, cambiando le basi dei vostri accordi. È tempo di liberarvi dal ruolo di vittima. Il vostro vero essere è ancora un bambino che non è mai cresciuto. A volte viene fuori quando vi divertite, quando giocate, dipingete o scrivete poesie, suonate il piano o vi esprimete in qualunque altro modo. Quelli sono i momenti più belli della vita, quando il vostro vero essere esce allo scoperto e siete come bambini a cui non importa del passato o del futuro. Ma c'è qualcosa che cambia tutto, la responsabilità. Il giudice dice: aspetta un attimo, tu sei responsabile, hai delle cose da fare, devi lavorare, devi andare a scuola, devi guadagnarti da vivere. Ci vengono in mente tutte le nostre responsabilità, il nostro volto cambia, diventiamo di nuovo seri. Se osservate i bambini quando giocano a fare gli adulti, vedrete cambiare il loro viso. Giochiamo all'avvocato e al cliente, dicono, e improvvisamente la loro espressione si fa molto seria. Se andiamo in tribunale, quelle sono le facce che vediamo, quello è ciò che siamo. Siamo ancora bambini, ma abbiamo perso la libertà. La libertà che cerchiamo è quella di essere noi stessi, di poterci esprimere. Ma se diamo un'occhiata alla nostra vita, vedremo che la maggior parte delle volte agiamo per compiacere gli altri, per essere accettati da loro anziché vivere per compiacere noi stessi. Questa è la fine che ha fatto la nostra libertà. Nella nostra società, in tutte le società del mondo, 999 persone su 1000 sono completamente addomesticate. La cosa peggiore è che molti di noi non si rendono neppure conto di non essere liberi. Qualcosa in un angolo della mente sussurra che non siamo liberi, ma non capiamo di cosa si tratti. Il problema è che quasi tutti vivono senza scoprire mai che la loro mente è controllata dal giudice e dalla vittima e quindi non hanno la possibilità di liberarsi. Il primo passo verso la libertà è la consapevolezza. Dobbiamo renderci conto che non siamo liberi per poterci liberare. Dobbiamo conoscere il problema per poterlo risolvere. La consapevolezza è sempre il primo passo perché senza di essa non si può cambiare nulla. Se non siete consapevoli che la vostra mente è piena di ferite e di veleni emozionali, non potete iniziare a curarla e continuerete a soffrire. Non c'è ragione di soffrire. La consapevolezza può spiegarvi a ribellarvi e dire basta. Potete cercare un modo di guarire e trasformare il vostro sogno personale. Il sogno del pianeta è solo un sogno, non è reale. Se cominciate a sfidare le vostre credenze, scoprirete che la maggior parte di esse, quelle che vi hanno portato a vivere nella mente ferita, non sono neppure vere. Scoprirete che avete sofferto tanti anni per niente. Perché? Perché il sistema di credenze che vi è stato instillato nella mente è basato sulla menzogna. Per questo è importante controllare il vostro sogno. Per questo i Toltechi sono diventati maestri del sogno. La vita di ciascuno è la manifestazione del proprio sogno. È un'arte. Potete cambiare la vita in qualunque momento, se il sogno non vi piace. I maestri del sogno creano vite che sono dei capolavori. Controllano il sogno facendo delle scelte. Ogni cosa ha delle conseguenze e un maestro del sogno è consapevole delle conseguenze. Essere un tolteco è un modo di vivere in cui non ci sono capi né seguaci, in cui una persona ha la sua verità e la vive. Un tolteco diventa saggio, selvaggio e di nuovo libero. Ci sono tre arti che possono guidarvi a diventare toltechi. La prima è la padronanza della consapevolezza, che significa essere consapevoli di chi siamo veramente, con tutte le possibilità che questo comporta. La seconda è la padronanza della trasformazione, come cambiare, come liberarci dall'addomesticamento. La terza è la padronanza dell'intento. Dal punto di vista tolteco, l'intento è quella parte della vita che rende possibile la trasformazione dell'energia. È l'essere vivente che racchiude tutta l'energia, senza interruzione, e ciò che chiamiamo Dio. L'intento è la vita stessa, è amore incondizionato. La padronanza dell'intento, quindi, è la padronanza dell'amore. Nella via tolteca verso la libertà esiste una mappa per rompere la catena dell'addomesticamento. I toltechi paragonano il giudice, la vittima e il sistema di credenze a un parassita che invade la mente umana. Dal loro punto di vista, gli esseri umani addomesticati sono malati perché c'è un parassita che controlla la loro mente, cibandosi delle emozioni negative nate dalla paura. Un parassita è un essere vivente che vive a spese di altri esseri viventi, succhiando la loro energia senza offrire nulla in cambio e danneggiando a poco l'ospite. Il giudice, la vittima e il sistema di credenze si adattano molto bene a tale descrizione. Insieme formano un essere costituito di energia psichica o emozionale, si tratta di un essere vivo. Ovviamente non sto parlando di energia materiale, ma neppure le emozioni o i sogni sono composti di energia materiale, eppure sappiamo che esistono. Una funzione del cervello è quella di trasformare l'energia materiale in energia emozionale. Il cervello è la fabbrica delle emozioni. Abbiamo detto che la funzione principale della mente è quella di sognare. I toltechi credono che il parassita, il giudice, la vittima e il sistema di credenze abbia il controllo della mente e quindi del sogno personale. Il parassita sogna attraverso la vostra mente e vive attraverso il vostro corpo, sopravvive alle emozioni negative e si nutre di sofferenza. La libertà che cerchiamo è quella di usare la mente e il corpo, di vivere la nostra vita anziché quella impostaci dal sistema di credenze. Quando scopriamo che la mente è controllata dal giudice e dalla vittima e che il nostro vero sé è alle corde, abbiamo soltanto due scelte: quella di continuare così arrendendoci al giudice e alla vittima e vivendo nel sogno del pianeta, oppure far come fanno i bambini quando i genitori cercano di addomesticarli. Possiamo ribellarci e dire no, dichiarando guerra al parassita, una guerra di dipendenza, una guerra che per il diritto di usare la nostra mente e il nostro cervello. Per questo, in tutte le tradizioni sciamaniche americane, dal Canada all'Argentina, gli adepti si definiscono guerrieri. Sono in guerra contro il parassita annidato nella mente. Questo è il vero significato dell'essere un guerriero. Guerriero è chi si ribella contro l'invasione del parassita. Ma ciò non significa avere la certezza di vincere. Possiamo vincere o perdere, ma facciamo sempre del nostro meglio e almeno abbiamo una possibilità di essere di nuovo capito.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevo.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Scegliere questa via ci dà, se non altro, la dignità della ribellione e ci permette di non essere vittime nelle nostre emozioni capricciose o dei veleni emozionali degli altri. Anche se soccombiamo al nemico, al parassita, almeno non avremo creduto senza combattere. Essere un guerriero ci dà un'opportunità di trascendere il sogno del pianeta e di trasformare il nostro sogno personale in un paradiso. Proprio come l'inferno, il paradiso è un luogo che esiste nella mente. È un luogo di gioia, dove siamo felici, liberi di amare e di essere ciò che siamo realmente. Possiamo andare in paradiso da vivi senza bisogno di aspettare fino alla morte. Dio è sempre presente e il suo regno è dovunque, ma prima dobbiamo avere occhi e orecchie per vedere e ascoltare la verità. Dobbiamo liberarci del parassita. Il parassita può essere paragonato a un mostro con 1000 teste. Ogni testa è una paura che abbiamo. Se vogliamo essere liberi, dobbiamo distruggere il parassita. Un modo è quello di attaccare una testa dopo l'altra, affrontando le nostre paure uno alla volta. È un processo lento, ma funziona. Ogni volta che vinciamo una paura, siamo un po' più liberi. Un secondo sistema è quello di smettere di nutrire il parassita. Se non gli diamo più cibo, morirà di fame. Per poterlo fare, dobbiamo avere il controllo delle emozioni ed evitare di alimentare quelle che derivano dalla paura. È facile da dire, ma difficile da mettere in pratica, perché il giudice e la vittima controllano la nostra mente. Una terza soluzione è l'iniziazione del morto. Si tratta di un sistema usato da molte tradizioni e scuole esoteriche di tutto il mondo. Lo troviamo in Egitto, in India, in Grecia, in America. Si tratta di una morte simbolica che uccide il parassita senza danneggiare il corpo fisico. Quando moriamo simbolicamente, il parassita muore con noi. È la soluzione più rapida, ma anche la più difficile da mettere in pratica. C'è bisogno di un grande coraggio per affrontare l'angelo della morte. Bisogna essere molto forti. Esaminiamo da vicino ciascuna di queste 3 soluzioni. Abbiamo detto che il sogno in cui vivete ora è il risultato del sogno esterno che ha agganciato la nostra attenzione, inculcandovi le proprie credenze. Il processo di addomesticamento può essere chiamato il sogno della prima attenzione. perché è il modo in cui la vostra attenzione è stata usata per la prima volta per creare il primo sogno della vostra vita. Un modo per cambiare le vostre credenze è quello di concentrare l'attenzione su tutte le convinzioni che avete, per cambiarle. Così facendo, usate l'attenzione una seconda volta e create quindi il sogno della seconda attenzione, un sogno nuovo. La differenza è che non siete più innocenti. Quando eravate bambini non avevate scelta, ma ora non siete più dei bambini. Ora sta a voi scegliere in cosa credere. Potete scegliere di credere in ciò che preferite, anche in voi stessi. Il primo passo è diventare consapevoli della nebbia dentro la mente. Dovete comprendere che sognare tutto il tempo, solo con la consapevolezza potete trasformare il sogno. Sapete che il dramma della vostra vita è il risultato di ciò che credete, e ciò che credete non è reale, perciò potete cominciare a cambiarlo. Tuttavia, per cambiare le vostre credenze dovete focalizzare l'attenzione su ciò che volete cambiare. Dovete sapere quali accordi non vi vanno più bene prima di poterli trasformare. Il passo successivo, quindi, consiste nel diventare consapevoli di tutte le credenze limitanti e basate sulla paura che vi rendono infelici. Fate un inventario di tutto ciò in cui credete, in tutti i vostri accordi, e attraverso questo processo date inizio al cambiamento. I Toltechi la chiamano arte della trasformazione ed è davvero un'arte. Si coltiva cambiando gli accordi basati sulla paura che vi fanno soffrire e riprogrammando la mente a modo vostro. Uno dei modi per riuscirci è quello di esplorare e adottare credenze alternative, come per esempio i quattro accordi. La decisione di adottare i quattro accordi è una dichiarazione di guerra contro il parassita. Gli accordi offrono la possibilità di porre fine al dolore emozionale, aprendo la strada a una vita felice, a un nuovo sogno. Sta a voi esplorare la possibilità del vostro sogno, se vi interessa. I quattro accordi sono stati creati per aiutarvi nell'arte della trasformazione, per rompere gli accordi limitanti, per farvi acquisire un maggiore potere personale e per rendervi più forti. Più diventate forti, più accordi riuscirete a rompere, fino al momento in cui arriverete al nocciolo di tutti gli accordi. Arrivare al nocciolo è ciò che io chiamo andare nel deserto. Quando andate nel deserto, incontrate le vostre emozioni faccia a faccia. Quando tornate, tutti i demoni si trasformano in angeli. Praticare i quattro accordi è un atto di potere. Rompere gli incantesimi di magia nera che imprigionano la vostra mente richiede un grande potere personale. Ogni volta che ne romperete uno, acquisirete potere. Cominciate da quelli più piccoli, poi a mano che il vostro potere personale aumenta, potrete avvicinarvi al punto in cui affronterete i grandi demoni della vostra mente. Per esempio, quella bambina a cui fu detto di non cantare, ora ha 20 anni e ancora non canta. Un modo per superare la convinzione di avere una brutta voce è quella di dire: va bene, proverò a cantare anche se sono stonata. Quindi può fingere che ci sia qualcuno che applaude dicendo: canti benissimo, è un progresso, ma l'accordo è sempre lì. Tuttavia la ragazza ora ha un po' di potere in più e, continuando a provare un giorno, riuscirà a rompere l'accordo. Questo è un modo di uscire dal sogno infernale. Ma è necessario sostituire ogni accordo rotto con uno nuovo che vi renda felici. Se occupate lo spazio mentale di un vecchio accordo con un nuovo, il vecchio non potrà più tornare. Nella mente ci sono molte forti convinzioni che possono far sembrare impossibile questo processo. Per questo è necessario fare un passo alla volta ed essere pazienti. Si tratta di un processo lento. Il modo in cui vivete ora è il risultato di molti anni di addomesticamento. Non potete aspettarvi di cambiare tutto in un giorno. Rompere gli accordi è molto difficile, perché abbiamo messo in ognuno di essi il potere della nostra parola, che è il potere della volontà. Per cambiare l'accordo abbiamo bisogno della stessa quantità di potere. Non possiamo usare una quantità minore di quella che è stata necessaria per stabilirlo. Il problema è che quasi tutto il nostro potere è investito nel mantenimento degli accordi presi con noi stessi. Per questo, tali accordi sono come una droga che crea dipendenza. Siamo dipendenti dall'ira, dalla gelosia e dall'autocompatimento. Siamo dipendenti dalle convinzioni che ci fanno dire: non sono abbastanza bravo, non sono abbastanza intelligente, perché provarci allora? Se gli altri possono farcela, è perché sono migliori di me. Tutti questi vecchi accordi che governano il sogno della nostra vita sono il risultato di infinite ripetizioni. Perciò, per adottare i quattro accordi, dovete mettere in azione la ripetizione. Praticare i quattro accordi nella vita quotidiana è il modo in cui il vostro meglio diventa ancora migliore. La ripetizione crea il maestro. Immaginate di svegliarvi una mattina pieni di entusiasmo. Vi sentite bene, felici e con tanta energia per affrontare la giornata. Poi, a colazione, litigate con vostra moglie o vostro marito e lasciate uscire un flusso di emozioni. Vi arrabbiate e nella rabbia mettete tutto il vostro potere personale. Dopo la lite vi sentirete esausti. Vorreste soltanto piangere. Siete così stanchi che tornerate in camera vostra, vi gettate sul letto e cercate di mettervi in sesto. Trascorrete la giornata avvolti nelle vostre emozioni, non avete energia e desiderate soltanto stare lontani da tutto. Ogni mattina ci svegliamo con una certa quantità di energia mentale, emozionale e fisica che spendiamo durante il giorno. Se permettiamo alle emozioni di privarcene, non avremo energia da dedicare al cambiamento e ai rapporti con gli altri. Il modo in cui vedete il mondo dipende dalle emozioni che provate. Quando siete irritati, intorno a voi nulla va per il verso giusto. Che piova o ci sia il sole, vi sembra comunque sbagliato. Quando siete tristi, tutto ciò che vi circonda è triste e vi fa venire voglia di piangere. Vedete gli alberi e vi intristite. Vedete la pioggia e tutto appare brutto. Forse vi sentite vulnerabili e desiderate proteggervi perché non sapete in quale momento sareste attaccati. Non vi fidate di nulla e di nessuno intorno. A voi vedete il mondo con gli occhi della paura. Immaginate che la mente umana sia come la vostra pelle. Se la pelle è sana, toccarla è piacevole. Ora immaginate di avere una ferita che vi procura un'infezione. Se toccate la pelle nel punto infetto, sentite dolore e cercate quindi di coprire e proteggere quel punto. Essere toccati non vi fa piacere perché vi causa dolore. Immaginate ora che tutti gli esseri umani abbiano la pelle malata. Nessuno può toccare gli altri perché toccarsi fa male. Tutti hanno la stessa infezione, quindi quello strato della pelle viene considerato normale. Crediamo di essere così per natura. Riuscite a immaginare come ci comporteremmo gli uni con gli altri se tutti avessimo una malattia della pelle? Non ci abbracceremo mai e per evitare il dolore tenderemmo a creare una distanza fra noi. La mente umana si adatta esattamente a questa descrizione. Ciascun essere umano ha un corpo emozionale pieno di ferite infette. Ogni ferita è piena di veleno emotivo, il veleno di tutte le emozioni che ci fanno soffrire come l'odio, l'ira, l'invidia, la tristezza. Un'ingiustizia subita apre una ferita nella mente e reagiamo con il veleno emotivo a causa dei concetti e delle convinzioni che nutriamo rispetto a cosa è giusto e a cosa non lo è. La mente, a causa del processo di addomesticamento, è talmente piena di ferite e di veleno che tutti ne descrivono la condizione come normale. Ma io vi dico che non è affatto normale. Abbiamo un sogno del pianeta che non funziona e gli esseri umani soffrono di una malattia mentale chiamata paura. I sintomi sono tutte le emozioni che ci fanno soffrire: rabbia, odio, tristezza, invidia e senso di tradimento. Quando la paura è troppo grande, la mente razionale comincia a funzionare male e noi definiamo tale condizione come malattia mentale. Il comportamento psicotico si verifica quando la mente è così spaventata e le ferite sono così profonde che sembra che la cosa migliore sia quella di interrompere i contatti con il mondo esterno. Se riusciamo a vedere lo stato della mente come una malattia, possiamo anche scoprire che c'è una cura. Non dobbiamo più soffrire. Prima però abbiamo bisogno della verità per aprire le ferite emotive, far uscire il veleno e lasciarle guarire completamente. Come si fa? Dobbiamo perdonare coloro che ci hanno offeso. non perché meritano il perdono, ma perché amiamo noi stessi e non vogliamo continuare a pagare per l'ingiustizia subita. Il perdono è l'unico modo per guarire. Possiamo scegliere di perdonare perché proviamo compassione per noi stessi. Possiamo lasciare andare il risentimento e dichiarare: adesso basta. Non sarò più il gran giudice, non andrò più contro me stesso, non mi flagellerò più e non mi maltratterò, non sarò più la vittima. Prima di tutto bisogna perdonare i nostri genitori, i fratelli, le sorelle, gli amici e Dio. Una volta perdonato Dio, potete finalmente perdonare voi stessi. Perdonando voi stessi, il rifiuto è finito e inizia l'accettazione di sé. L'amore verso voi stessi diventerà così forte che alla fine vi accetterete così come siete. Questo è l'inizio della libertà. Il perdono è la chiave. Saprete che avete perdonato qualcuno quando lo vedete o udito il suo nome e non avete più una reazione emotiva. Quando qualcuno toccherà il punto dove c'era una ferita e non sentirete dolore, saprete di aver perdonato davvero. La verità è come un bisturi, fa male perché apre le ferite coperte dalle menzogne, ma permette di guarire. Le menzogne sono ciò che è noto come sistema della negazione. È bene avere un sistema di negazione perché ci permette di coprire le ferite e di andare avanti. Ma quando non abbiamo più ferite non è più necessario mentire e non abbiamo bisogno di negare nulla, perché una mente sana, proprio come una pelle sana, può essere toccata senza dolore. Quando la mente è pulita, ama essere toccata. Il problema è che la maggior parte delle persone perdono il controllo delle proprie emozioni. Sono le emozioni che controllano il comportamento e non viceversa. Quando perdiamo il controllo, diciamo parole che non vorremmo dire e facciamo cose che non vorremmo fare. Per questo è così importante essere impeccabili con la parola e diventare guerrieri spirituali. Dobbiamo imparare a controllare le emozioni in modo da avere abbastanza potere personale per cambiare gli accordi basati sulla paura, fuggire dall'inferno e creare il nostro paradiso personale. Come si fa a diventare guerrieri? Esistono alcune caratteristiche fondamentali, simili in tutte le tradizioni del mondo. Il guerriero ha consapevolezza, questo è molto importante. Siamo coscienti di essere in guerra e la guerra in atto nella nostra mente richiede disciplina. Non la disciplina del soldato, ma quella del guerriero. Non quella che ci dice all'esterno cosa fare e cosa non fare, ma la disciplina di essere noi stessi, indipendentemente da tutto. Il guerriero ha controllo, non sugli altri esseri umani, ma sulle proprie emozioni, su se stesso. Quando perdiamo il controllo, reprimiamo le emozioni. Ciò non accade quando ci controlliamo. La grande differenza tra una vittima e un guerriero è che la prima si reprime, il secondo si trattiene. La vittima reprimono le emozioni perché hanno paura di mostrarle, paura di dire ciò che vorrebbero dire. Trattenersi non è affatto la stessa cosa, significa mantenere le emozioni ed esprimerle nel momento giusto, né prima né dopo. Per questo i guerrieri sono impeccabili, hanno un completo controllo sulle emozioni e quindi sul comportamento. L'iniziazione del morto. Abbracciare l'angelo della morte. L'ultimo modo per raggiungere la libertà personale è quello di prepararci all'iniziazione del morto, ossia prendere la morte stessa come maestra. L'angelo della morte può insegnarci a vivere con pienezza. Diventiamo consapevoli del fatto che possiamo morire in qualunque momento e di avere a disposizione soltanto il presente. La verità è che potremo morire anche domani. Chi può saperlo? Siamo convinti di avere ancora molti anni davanti a noi, ma li abbiamo davvero? Se un dottore ci dicesse che abbiamo soltanto una settimana di vita, cosa faremmo? Come ho detto prima, abbiamo due scelte. Una è quella di soffrire perché ci tocca morire e creare un enorme dramma dicendo a tutti: povero me, morirò tra pochi giorni. L'altra è usare ogni momento per essere felici e fare ciò che davvero ci piace di più. Poiché abbiamo soltanto una settimana a disposizione, godiamocela, viviamo. Diciamo: adesso sarò me stesso, non vivrò più per compiacere gli altri, non avrò più paura di cosa pensano di me. Cosa mi importa di ciò che pensano gli altri? Se tra una settimana sarò morto, sarò soltanto me stesso. L'angelo della morte può insegnarci a vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo della nostra vita, come se non ci fosse un domani. Possiamo iniziare ogni giorno dicendo: sono sveglio, vedo il sole, sono grato al sole, a tutte le cose, a tutti gli esseri perché sono ancora vivo, ho davanti un altro giorno in cui essere me stesso. Questo è il modo in cui considero la vita, il modo che mi ha insegnato l'angelo della morte, essere totalmente aperto, sapendo che non c'è nulla da temere. E ovviamente tratto con amore le persone che amo, perché questo può essere l'ultimo giorno in cui avrò l'opportunità di mostrare loro il mio amore. Non so se potrò rivederle, perciò non litigherò con loro. Che succede se ho un diverbio con qualcuno? Lasciando uscire una quantità di veleno emotivo e domani quella persona muore? Ops, oh mio Dio, il giudice mi distruggerà, mi sentirò tremendamente in colpa con le mie parole dure e per non aver detto a quella persona quanto le volevo bene. L'amore che mi rende felice è quello che posso condividere. Perché ho bisogno di negare che ti amo? Non è importante se anche tu mi ami. Tu e io possiamo morire domani. Ciò che mi rende felice adesso è farti sapere quanto ti voglio bene. Potete vivere in questo modo e così facendo vi preparerete all'iniziazione della morte. Durante tale iniziazione il vecchio sogno che avete nella mente morirà definitivamente. Certo, resterà il ricordo del parassita, ma il giudice e la vittima saranno morti. Allora, ci sentiamo fra pochissimo dopo l'interruzione, brevissima pubblicità.

Tiferet Radio Gamma 5, oggi 20 luglio 2026, sono le 21.02 minuti prime e questa sera Tiferet ha una connotazione un po' particolare, nel senso che sto leggendo, sono frammenti di letture tra vari testi che ho appunto portato qui e sto leggendo per voi, insomma, beh, ci stiamo un po' leggendo su questo e quindi sì, stavo leggendo in questo momento I quattro accordi da Do Miguel Ruiz e la parte del tema della libertà. Vedo di finire questo capitolo dove siamo arrivati appunto a, a dire appunto su come riuscire a come dire a placare quelle che sono le paure attraverso anche la visione del presente, del fatto che c'è questo fatto di non guardare il passato, di non guardare il futuro, ma di stare nel presente e vivere con quello che c'è, pensando appunto che non siamo immortali e che quindi abbiamo questa possiamo dire spada di Damocle, la morte, che è sempre presente. Quindi l'idea dello scrittore è quella di pensare al fatto che se ci dessero una triste notizia di vivere solamente per una settimana, che cosa ci importerebbe veramente? Probabilmente di avere pace con coloro che amiamo, non arrabbiarci più e stare nel presente, nella gioia del presente. E quindi che succederebbe se ho un diverbio con qualcuno lasciando uscire una quantità di veleno emotivo e domani quella persona muore? Il giudice mi distruggerebbe, mi sentirei tremendamente in colpa per le mie parole dure, per non aver detto a quella persona quanto le volevo bene. L'amore che mi rende felice è quello che posso condividere, perché ho bisogno di negare che ti amo? Non è importante se anche tu mi ami. Tu o io possiamo morire domani. Ciò che mi rende felice adesso è farti sapere quanto io ti voglio bene. Potete vivere in questo modo e così facendo vi preparate per l'iniziazione della mia morte. Durante tale iniziazione il vecchio sogno che avete nella mente morirà definitivamente. Certo, resterà il ricordo del parassita, ma il giudice e la vittima saranno morti. Ciò che perisce nell'iniziazione della morte è il parassita. Non è facile prepararsi a questa iniziazione perché il giudice e la vittima la ostacoleranno con tutti i mezzi. Non vogliono morire e cercheranno di spaventarci facendoci credere che la loro mente, che la loro morte, scusate, sarà la nostra. Se viviamo nel sogno del pianeta è come se fossimo già morti. Chi sopravvive all'iniziazione della morte riceve il regalo più bello, la resurrezione. Risorgere vuol dire sollevarsi dalla morte, essere vivi, essere di nuovo se stessi, vuol dire essere come bambini, liberi e selvaggi, ma con una differenza. Siamo liberi con saggezza, anziché con innocenza. Rompiamo la gabbia dell'addomesticamento e cominciamo a guarire la nostra mente. Ci arrendiamo all'angelo della morte, sapendo che il parassita morirà e saremo ancora vivi, con una mente sana e una ragione perfetta. Allora saremo liberi di usare la mente e di governare la nostra vita. Questo è ciò che ci insegna l'angelo della morte nella via Tolteca. L'angelo viene a noi e dice: tutto ciò che esiste è mio, non tuo. La tua casa, tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, la tua macchina, la tua carriera, il tuo denaro, tutto è mio e posso portartelo via quando voglio, ma per il momento tienilo pure. Se ci arrendiamo all'angelo della morte, saremo felici per sempre. Come mai? Perché l'angelo porta via il passato, perché in passato, per permettendo così alla vita di continuare. Ogni momento che passa l'angelo elimina la parte morta e noi continuiamo a vivere nel presente. Il parassita vuole che portiamo sempre con noi il passato e ciò rende molto pesante la vita. Se cerchiamo di vivere nel passato, come possiamo godere il presente? Se sogniamo il futuro, perché dobbiamo portarci dietro il fardello del passato? Quando vivremo nel presente, questo è ciò che l'angelo della morte ci insegna a fare.

Ho capito allora, perché quando prima ho chiesto a Davide l'hard rock melodico, detto anche ora Arena Rock o Pop Metal in genere, alla Bryan Adams, tanto per farti capire, ah, bellissimo Bryan Adams, mi piace tantissimo, non sapevo che fosse questo hard rock melodico, allora mi piace tanto. Il corvo umano è caduto da un albero di piedi, ma si è mangiato un piatto di episodi per sentirsi Piero. Non ho capito cosa volessi dire questa cosa qui, Davide. Tutto morto interessante, Davide. No, vabbè, non è tutto morto. Non è per questo. Sì. Allora, sì, ricordo che qui i messaggi per intervenire in diretta sono il 334-710-2672. Ripeto, SMS e WhatsApp, ma siete tutti in ferie? 334-710-2672. Beh, no, effettivamente Elisa, Davide, Luca, Andrea, Vincenzo, Fabiola non sono in ferie, no, hai ragione. No, loro no. E allora, ci ascoltiamo un'altra canzone oppure andiamo nel bene e nel male? Cambio libro, sì, cambio completamente registro, non andiamo più sui quattro accordi, bensì torniamo un altro libro assai tosto, assai denso, di ogni riga un grande significato, Il cerchio di Firenze 87, dai mondi invisibili, incontri e colloqui, ed è Edizioni Mediterranee. Questo è Campis, la voce di Campis, bene e male. Luigi Campis ci dice... ci racconta che cos'è bene o male. Ah, ciao cara. No, siamo qua a lavorare. A lavorare. Ma a quest'ora? No, tu dici stai. No, con la faccina triste pure. Dario, sei triste, stai a lavorare, ma lavori questa sera? Oppure nel senso che adesso sei in pausa serale, però tu dici stai al lavoro giusto, anch'io. Ma farai ferie un pochino, no? O le hai già fatte? Cosa farai? A presto, qui ad agosto? Tanta gente, tante aziende chiudono ad agosto. Vai in ferie ad agosto? Oppure non ci vai proprio? Ma delle volte è anche bello prendere, andare al mare, fare una passeggiata, non serve andare tanto, intanto in giro. Allora, Andrea scrive: Ciao Laura, piacere di fare la tua conoscenza. Piacere Andrea anche per me. Ti dicevo che per me è un orario insolito di ascolto, in quanto di solito seguo la radio mentre sono alla guida. Eh sì, immagino, è una bella compagnia, concordo con te, lo faccio anch'io. Quando arrivo a casa e scendo dal mezzo, interrompo generalmente l'ascolto, salvo casi straordinari. Adesso mi sto accingendo ad andare a letto e ho provato a collegarmi in streaming, in quanto sono in provincia di Verona e ho sentito la tua piacevole voce e ho sentito ancora, ma non mi ricordavo il tuo nome, che ho sentito ancora, certo. Ti ringrazio e ti auguro una splendida serata. Grazie Andrea, grazie anche a te. E allora buona serata e buona continuazione. Grazie davvero per questo tuo messaggio che adesso spiega tutto, considerato appunto la frase, un orario di ascolto un po' insolito. Certo, giustamente se tu lavori e guidi durante il giorno, sei alla guida, quindi ascolti in quel momento. Grazie davvero perché non ci eravamo mai sentiti, è la prima volta infatti che scrivi qui a Tiferet, sono contenta quindi della tua presenza. Grazie davvero e alla prossima. Sì, vediamo allora di allora, se non ci sono chiamate, io continuo. Ho altri 10 minuti prima di passare alla regia e vi lascio con questa riflessione. Leggiamo Campis, sapete, allora nel Cerchio di Firenze si sono palesati delle guide spirituali attraverso il canale di Roberto Setti e hanno lasciato degli insegnamenti di peso veramente interessanti, in cui secondo me nel momento in cui una persona legge

0: legge poi riconosce come svelare si svelano dentro di sé e sono per me sono molto sono di guida molto. Quindi desidero leggere una parte, vediamo insomma in questi 10 minuti cosa riesco a fare. Bene e male, questa è la guida ai Kempis. Voi volete sapere che cosa è il bene e che cosa è il male. Bene e male, un grande conflitto. Oh oh, ah, Naf, ho visto male la tua chiamata. Riprova Naf. Allora, Andrea scrive: scusami Laura, ogni quanto trasmetti, grazie. Allora, io trasmetto un lunedì sì e un lunedì no. Quindi adesso ci sono, il prossimo lunedì non ci sono. Buona serata, Andrea. E adesso rispondiamo a Naf. Pronto? Pronto, pronto?
1: Pronto, buonasera, che ha segnato la signora.
0: Ma
1: però
0: no!
1: Quando manca Paolo Russo, aspetta perché mi sbaglio sempre, ho sempre un po' che sclero, che ti capisco.
0: Cosa?
1: Però non dirlo a nessuno, rimane tra noi due questo,
0: sì,
1: eh.
0: Sì, è una cosa... No, non lo dico a nessuno. Una cosa molto intima, sì. Detta alla radio sicuramente. Ma Paolo Russo in che senso? In che senso Paolo Russo? Perché
1: No, perché manca un pochettino di confronto qua, scusa. Intervisti lui, ok, e lui intervista te tanto per se no qua diventa troppo qua. No, se anche beo quel libro, vedo, però diamo sempre dei buoni consigli quando non possiamo più dare cattivo esempio. Questo anche perché mi posso sì perdonare se mi porta via 100 euro, 100 mila franchi, come che mi è successo,
0: sì.
1: Neanche che guardai, che ti capio, neanche che ho denunciato, tanto per avere l'idea. Ma se ti porta via una cifra come mi è successo tardi, e che te sai chi che sta, e che non ti puoi fare niente, che te sai anche forse dove che sei andato, tutto quel materiale, che ti capio, gli era oro praticamente, che ti capio, te vedi che non ti passa mia massa facilmente, questo per invidia o per bramosia anche di chi che è un amico, sai, che veniva in casa e sempre da amici con ciappa fregata, capisci il discorso?
0: Capisco.
1: Ora te mi dire sì, bisogna dimenticare, certo, ti resta trauma, però
0: sì,
1: capito?
0: Capisco.
1: Cioè se farsi la scrivere, parlare, ho sentito quante che avrei a scrivere nel mio, capisci? E
0: sì,
1: come saprei penetrare nella psiche delle persone, guarda, sia collettiva sia soggettiva, sia ben chiaro, tanto per darti un'idea,
0: sì.
1: Comunque già per questo che magari vado un pochettino d'accordo col Paolo Russo, vedo, capito? E ovviamente sempre contro, no, contro e la dottoressa quella insomma, che ti ho capito,
0: quella sì,
1: Tiziana Ferro, ma guarda che
0: Tiziano no, non è mio parente.
1: No, aspetta, guarda, sei convinto che ho sclero? L'altro giorno mi chiamo Rossi Russo
0: Russo, Paolo Rossi, Paolo Rossi, Paolo Russo. Ma comunque Naf, tu hai un Davide D'Alesiano che ti dice: Naf, sei il mio idolo, con 3 punti esclamativi.
1: Grazie.
0: Davide D'Alesiano
1: altrettanto è il mio come si può dire, i miei ringraziamenti, insomma le mie gratificazioni,
0: sì.
1: E ricambio comunque
0: ecco, allora ricambia,
1: perché come ho sempre detto, no, come ho sempre detto, guarda, tutti siamo qualcuno, tutti siamo nessuno, con difatti, perché mettiamo Naf, nessuno anarchico fascista, perché tutti siamo anarchici fascisti, tutti quando non mi fa comodo vediamo ragione, quando non mi fa comodo non vediamo il torto, che tu capisci, come anche qua quello che c'è le sedie, conti fatti, capisci il discorso? Sì, certo, ci facciamo il livore che hai dentro dalla rabbia e che non puoi fare nulla, che tu capisci, e che per di più magari va bene dai, spiegarti tutta la storia mia.
0: No, ma Naf, concordo con te, le cose sono difficili. Non sono, infatti anche nel libro si dice, non sono cose facili da fare, però magari si inizia con poco per cercare poi di arrivare alle cose, perché poi in realtà siamo noi che perdiamo quell'energia.
1: Sì, sono d'accordo con te, te lo vorrei spiegare tutto.
0: Esatto,
1: però,
0: esatto.
1: Finché se i 10.000 franchi, cioè 10.000 franchi, cosa so dire,
0: vabbè quello che è, franchi, lire,
1: 100-200 euro,
0: sì,
1: o i miei euro, te puoi anche tasare, vabbè, ma si comincia a essere più, è una cifra che è molto di più, tu capito? Forse faremo 10.000, calcola per 20 volte, minimo, te ho detto, minimo, vedi cosa che sono da fuori, In euro te ne sto io a parlare, eh.
0: Allora, porto un caso, mi porti di spunto, Naf, un caso che per me...
1: questa, prima che te mi dici il tuo caso, sì, che ti precedo, so quello, sì, che ti, sì, dirmi. Tieni in mente sto pensiero.
0: Sì.
1: Di quello che ti sento dirmi, dico. Tieni presente questo. Sei giudice, nemo notens absolutur. Nessun colpevole può essere assolto dal tribunale dalla propria coscienza.
0: Sì.
1: E anche a me per vendicarmi, sì, ammazzasse questa persona.
0: Sì, sì.
1: Sì, magari per il momento mi passaria. Sì. Ma sarla no. Ma magari te se punirla come si deve,
0: sì,
1: dopo forse avrei anche il rimorso.
0: Certo.
1: Sei anche pentito.
0: L'hai detto tu, il rimorso della propria coscienza.
1: Sei giudice, andiamo a noce e vediamo se ho preceduto il tuo pensiero.
0: Allora, diciamo che volevo portarti un caso che per me è stato grande, illuminante. È successo un brutto incidente in cui una famiglia è morto una figlia giovane con il proprio, insomma, guidava e gli è morta una figlia giovane. Parliamo di, credo, mi ricordo 16 anni, 18, adesso non ricordo bene. E i genitori, è successo che appunto questa figlia era con il fidanzato, che probabilmente, vabbè, non si sa se aveva bevuto, se aveva corso un po' troppo, insomma, sono andati fuori strada. Quindi cosa succede? La prima cosa è chiaramente dare la colpa a questo ragazzo e a quello che è successo. Invece i genitori cosa fanno? Prendono, pur con un grande dolore, un enorme dolore, perché figlia unica, e perdonano questo ragazzo, lo perdonano, e quindi, come dire, fanno quasi una festa, nel senso di ritrovo, per star vicino comunque a questo ragazzo che ha fatto questo atto. Io credo che per fare questo ci voglia una grande...
1: molto più facile di quello che sarebbe successo a me. Perché a conti fatti quello non è stato volontario. Non è stato che l'invidia che corrodeva le persone che avevo vicino, ti ho detto,
0: sì,
1: tanto perché... E mangiavano, sai, anche qua a casa mia, non ti preoccupare, tutte le sere anche, senza problemi, capisci il discorso? Bene, per poi venire a sarcasmare, oppure quando andavamo fuori... che pagavo sopra me, insomma, tanto per l'altra idea, capisci? Vedo, ho imparato che vedo la linea fa decine, centinaia e centinaia di migliaia, sono sempre stato un risparmiatore. Quando potevo andare col Mercedes o col Ferrari, andavo con una 500 che aveva buchi sui scaloni da quanto marcia era, però aveva il motore buono, capisci? Tanto per darti un'idea come ero fatto, ma che mi va a lavorare e risparmiare solo per vedermi saccheggiare a casa e sapere dopo tutto che ho anche pestato, dopo mi sono dopo anche 3 anni di gara, se vuoi proprio salvarlo, capito? Però ti ho detto davanti al giudice, con gli avvocati non ne parliamo, perché se siete, sì, dei fuori proprio fase completamente, degli avvocati, qui che basta solo procrastinare, differire, solo per foraggiare la propria parcella. Che te abbia torto ragione. Dopo io si accorda con la controparte più forte, e c'è una buona fetta di
0: coraggio anche da parte, no, là.
1: E dopo,
0: no,
1: dice, ma sai, il giudice ha fatto così, è sbagliato, capito?
0: No, vabbè, c'è anche tutto,
1: guarda,
0: un tema
1: di chi giri, io non capisco, ma dico, ora, dov'è il bene e il male? Dove sta il giusto e sbagliato? Perché mi sono domandato anche a me, ma battevo le aste dell'oro, te prometto, e ho fatto anche compravendita a casa dei Sereni, ma conti fatti, anche battendo le aste dell'oro, sebbene lasciavi giù il 20% ogni 10 milioni o 100 milioni, lasciavi giù 20, tanto per darti idea, in più, o 10 milioni o 5, 6, quello che capitava, insomma, non è che tutte le volte, sì, era 100 o era, sì, un milione, che tu capisci,
0: sì,
1: tanto per darti idea. Te stavi su che scala, manca quello, a conti fatti, dicevo, manca me, anche se ben che riuscivo vedevo persone che avevano pagato l'oro a 25 euro al grammo quando era 18 in negozio, e partivano da 3.000 lire al grammo, io subito calcolavo il doppio della cifra che batteva quello dell'asta, no? E se che gli altri rimanevano un po' allibiti, no? Anche se era oro che non era bello, sai, guardavano, oh che bello nero, e loro andavano su col prezzo, ma io guardavo sia se era brillante buono, ossia perché lo dicevano per forza, sia se quanto oro c'era, capisci del ragionamento, e
0: sì,
1: battevo subito il doppio, tanto per altra idea, perché più o meno mi intendevo un pochettino anche di che roba. Ti capisci che dopo che te pagavi tutte queste persone, te fidavi che veniva in casa tua e via via, e ho sentito questo qua cosa che gli ha diventato anche assessore qua, cosa, e Paolo non aveva 5 lire in tasca, un morto di fame che, guarda, non te dico, E si è fatto anche pagando, perché faceva l'americano, pagando a destra e a sinistra, che adesso mi sa che era stanca senza completamente, perché aveva aperto in grandio anche quel negozio dei 4 metri che aveva quadrati, che dico io.
0: Vabbè, poi pace alla, alla sua anima,
1: sì,
0: considerato
1: questo
0: che...
1: questo non mi soddisfa e non è tanto anche... E gli ha portato via perfino un vecchio radio del mio fratello che mi aveva dato io ancora a Valvoi, no? Perché mi spiava sempre dove trovavo l'oro per infiarmi quando che uscivo, no? Uscivo, andavamo a qualche riunione politica, no? E anche quell'orologio là, guarda, puoi trovare l'amatore che ti sappi dai 5 anche 50 mila euro, no? Invece sapevo che con 30-50 euro o 30-50 mila lire li trovavi in giro, capisci il discorso?
0: Sì, capisco.
1: Ma io meglio ho fatto per dire, non, perché faceva proprio le bave alla bocca quando mi mettevo l'anello, che l'avevo fatto fare con l'oro che avevo preso all'asta. E sei brillanti che tramite una transazione di compravendita a casa terreni mi aveva rilasciato sei brillanti al posto di darmi i soldi liquidi, capisci? E io avevo fatto fare l'anello con tre brillanti a me e la parure collana, anello e braccialetto, che è solo quello come la mia collana, pesava un 50 grammi circa, capisci il discorso?
0: Capisco.
1: Con la testa di serpente. E pensa che una parure del genere solo allora cosa poteva costare? Potevi andare, non so, su allora sui 50 milioni, ma adesso l'oro da 80 dollari l'oncia, che di quando avevo 34 anni, 35 là, insomma circa 40 anni fa, è andato da 80 dollari l'oncia, era andato a 5.000 dollari l'oncia, capisci il ragionamento?
0: Capisco.
1: Prova a pensare a te quanti schei che guarisca te adesso, capisco?
0: Capisco,
1: ma non
0: capisco.
1: Tanti schei, perché tanto crepo e che pochi che vanno, acerco qualcuno che bisogna che mi fida anche. Che gli vai a Dio, al manco a 10 cani, che ti ho capito? Compresi che i due che mi sono restati qua, che me ne sono restati solo due, che ti ho capito, tante parti via. Pensati per cosa che sono io a combattere, vivo ancora una vita grama, sai, non spendo, sebbene potessi spendere parecchio di più. Ma può darsi che mi sia risparmiando anche una certa cifra, capisci il discorso?
0: Capito.
1: Ma non vago a invidiare mai nessuno, come Gianfranco Mercato che mi abitava perché sei morto, porca. Se che ti devo fare una casa nuova, me la faceva. Ma proprio così anche per amicizia, perché come c'è Paolo Schia padre, ma mi ho detto guarda, quello che te hai, te sei merita, e se è giusto che te ne gabbi ti il beneficio, ma mi se ti video solo per la tua capacità amministrativa, non per schiavi per il benessere che
0: certo,
1: te 10.000 volte più del mio, ho detto
0: certo.
1: Capisco il ragionamento?
0: Sì, capisco.
1: Ma che sei livorata proprio dall'invidia,
0: sì.
1: Che proprio guarda, distruggono tutto quello che hanno attorno.
0: È vero.
1: Capisci il ragionamento?
0: Sì.
1: E guarda che a conti fatti, chi fa del male riceve del bene, e chi fa del bene riceve del male, se guardi in generale. Tu per fare questo ragionamento anche, guarda chi costruisce bombe, e bombe cosa fai? Quelli che costruisce bombe, sia operai sia datori di lavoro, guarda che gli operai c'ha per lo stipendio, il datore di lavoro c'ha per la barca schia anche io, giusto? Mentre le bombe quando che casca e fa mai, tanto mai. Non so se ti rendo l'idea.
0: Sì, che vero.
1: Tanto per farti un esempio, terra a terra come Mani, sì. Mani diceva che 223 mi pare 280 dopo Cristo. Bene e male cercava di ma anche cosa, anche Zarathustra mi parla, se mi ricordo bene, parlava di questo, avete capito?
0: Sì.
1: Però è che più o meno con quello che ti ho detto anche stasera, cioè mi pare che faccio sempre massa mia, sia che ti che mi faccia ciacquare come e ti te sei sita, te sei muta come
0: ma...
1: fa il pallo russo, avete capito?
0: Ah, fa uguale.
1: Allora, per questo che manco che venga qua, invito una volta che fermo Baruffa al manco,
0: ma è Baruffa. Ehi, non dobbiamo fare Baruffa in tre, dobbiamo parlare. No, Baruffa,
1: guarda che mi non
0: le baruffe le lasciamo Baruffa ai Chioggiotti, che sai che Goldoni ha fatto le baruffe Chioggiotti.
1: Non ho mai alzato le mani per primo, sai, ma guarda che mi, se te dico te ho detto va bene, ma uno guarda che si ganga a ricordare quello che ha Ciappana Cortiata, che stava qua nel paese, no? E era bravissimo come uomo, come toso, anche timido, commercialista, sento che Ciappà, perché un marocchino che ho più che Ciappà per fortuna, e che se andava dentro casa, suo figlio che gli dava un pugno perché non aveva il suo fosse inventare, se non ho capito bene. Insomma, può difendere il suo figlio, io che ci fa una corteata. Mi ha detto, guarda, quando te ieri ti ha detto, mi ha chiamato per nome, queste robe qua non succedeva, mi facevo rispettare e non ero mai prepotente, anzi chiedevo scusa tre volte. Quando vedevo al bar che ha imparato qua, da me qua, dal mio paese, chiedevo, per favore, mi fai un caffè, che altri, fanno un caffè. Neanche saudava.
0: Allora,
1: buonasera, grazie.
0: Nafa, io ti devo salutare perché devo dare la
1: un cerliero anche mi dai come ti ho detto.
0: No, Nafa, alla prossima, buona serata. Buona serata.
1: Intanto saluto i bravi tuoi ascoltatori e ammiratori per rapporto con Paolo Russo qua che fermo Baruffa.
0: Va bene. No, Baruffa Comunicazione. Ciao, buona serata. Ciao, ciao. Grazie, grazie. Allora, qui adesso devo lasciare la regia al caro Andrea che è già qui presente. E, grazie a tutti, un caro abbraccio a tutti coloro che hanno scritto e anche coloro che hanno ascoltato in silenzio. Un caro abbraccio da Laura Ferro, noi ci sentiamo fra due lunedì. Certo, sarò ancora qui. Ciao a tutti, buona serata e un abbraccio.

0: E torniamo. Scusate, torniamo in diretta, Radio Gamma 5, oggi 20 luglio 2026, sono le 20:08 minuti primi e ho ricevuto un messaggio che vorrei leggere. Molto corposo. Allora, innanzitutto Davide scrive Giorgia la rasoia. Perché Davide? Allora, sì, tiriamo su il molare a Laura, così mostro un risotto smagliante con tanti bagigi. Grazie Davide, simpaticissimo. Ciao, guarda chi ti saluta Davide. Ciao, bellissima, saluto Davide. Andiamo, ti piace la pizza con la Coca-Cola? Guarda Davide, qui hai Luca che ti fa questo invito. Sì. E Luca, adesso vediamo se Davide ti risponde. Allora, abbiamo Vincenzo che scrive: spunti, io sono di Saint Germain, in prima parte, Roberta Sava, psicoterapia ipnosi regressiva. Io sono, a te che leggi, io parlo, a te che per lunghi anni, vagando innanzi e indietro, hai con ardore cercato nei libri, negli insegnamenti, nelle filosofie, nelle religioni. Non sai neppure tu che cosa, la verità, la felicità, la libertà, Dio. A te, anima stanca e scoraggiata, quasi senza speranza, che molte volte hai afferrato un barlume della verità cercata, solo per riconoscere che essa si dileguava come il miraggio nel deserto. A te, che credesti d'averla trovata in qualche grande istruttore, capo riconosciuto di una religione, fraternità o società, e che ti pareva un maestro, tanto meravigliose erano le sue sapienza e le opere sue, solo per risvegliarti più tardi alla scoperta che quel maestro era soltanto una persona umana, con difetti.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: E colpe segrete, pur avendo potuto essere tramite di splendidi insegnamenti apparsi a te come la più alta verità. A te, di nuovo stanco e affamato, senza guida, a te io sono venuto. E sono venuto anche a te, che hai cominciato a sentire la presenza della verità nella tua anima e cerchi la conferma di ciò che lotta vagamente dentro di te per esprimersi. Sì, a quanti hanno fame del vero pane di vita, io sono venuto. Calma la tua mente umana e segui strettamente la mia parola qui pronunciata. Io, chi sono io che sembro parlare con chi si conscio potere e autorità? Fin d'ora la voce della nostra anima ci ha chiamato, ha fatto l'appello. Qualcuno si è già riconosciuto? Se stai leggendo queste righe, allora anche tu forse sei fra quelli che stanno cercando delle risposte e dei perché esistenziali. E questo appunto è uno scritto che ha inviato Vincenzo. Grazie Vincenzo. Uno spunto interessante di riflessione. Ricordo che per intervenire qui in diretta con gli SMS o WhatsApp il numero è lo stesso, è il 334 710 2672. Ripeto, 334 710 2672, questo è il numero per intervenire in diretta. E dove adesso vi porto altri appunti presi da un libro che sapete benissimo mi piace tanto a me, però, ed è quello del Don Miguel Ruiz, I quattro accordi. Prima di questo però andiamo con questo classico che mi piace sempre tanto.

0: Tiferet, torniamo in diretta, eccoci qui. Scusate, cosa è successo? Eccomi qui, che cosa è successo? Allora, c'è Davide che risponde: sono pochi quelli a cui non piace la pizza, vero, ha ragione, Davide hai ragione, però non sono più coccacolizzato ormai da diverso tempo, tutta salute, concordo Davide anch'io, caso Matti opto per una birra. Laura, beh, insomma, anche la birra però è un po' alcolica, anzi è alcolica. Volevo dire Chiara, una bella Chiara. Bene, e cosa scrive Luca? Ah, io la dicevo a te. Ah, Luca, vuoi andare a mangiare? No, niente, Davide, non era per te l'invito, è per me l'invito, non per te. Oh, Luca, vuoi invitare me a mangiare una pizza? Ma io sono a dieta, è meglio che tu ci vada con Davide. Sì, Luca, io sono a dieta. E poi non so se ci sia tipo un codice deontologico per cui non si può uscire con i radioascoltatori, capito come, Luca? Luca di Mandia, comunque io ti ringrazio per questo invito. Sì, ti ringrazio per questo invito perché guarda, mi fai sorridere e mi dai una bella vibrazione. Però c'è Davide che secondo me, considerato che ha detto che sono pochi quelli che gli piacciono, che potrebbe uscire con te, considerato che insomma vi salutate, vi siete amici. Ecco, potrebbe venire, esce Davide, esce 625 poeta pazzo. E che cosa ci ascoltiamo? Ci ascoltiamo questo. Io vi vorrei leggere adesso una parte di un libro che a me piace sempre tanto e che ma siete tutti in vacanza? Sì, perché non vedo telefonate. Che cosa strana, ma io torno però a dirlo: 049-700-700 oppure 049-700-838. Non siate timidi, parliamo un pochino assieme. Io sono qui questa sera, non ho ospiti, ho voi. E quindi scrivete messaggi oppure chiamate, ripeto, 049-700-700 oppure 049-700-838, questo è il numero delle chiamate che possiamo ricevere qui in diretta e ci possiamo parlarci, oppure SMS o WhatsApp al numero. Ah, ma che bello, subito una, che bello, pronto? Pronto? Buonasera, Roberto.
1: Come va?
0: Bene. Oggi sono un po' come dice, come ha scritto Davide, sono un po' giù di tonno, no di tono, ma di tonno.
1: Comunque,
0: sì.
1: Facciamo una dritta, mettiamola così.
0: Sì.
1: Per una buona canzone.
0: Renato Zero. Che tipo di canzone di Renato Zero?
1: Il carrozzone.
0: Ah, sì. E l'ho messa anche. Ti ricordi che me l'avevi richiesta la volta scorsa?
1: È un qualcosa che mi appassiona.
0: Sì. Che ti ricorda qualcosa in passato?
1: No. Beh, oddio, passato e futuro.
0: Il futuro.
1: Sì.
0: Puoi condividere questa riflessione con noi?
1: No.
0: Preferisci di no?
1: Meglio di no.
0: Meglio di no. Va bene. Allora, ci ascoltiamo queste canzoni, allora.
1: Okay.
0: Ce l'ascoltiamo? Anche a te, grazie per la chiamata.
1: Ciao
0: Roberto, un grande abbraccio, saluti. E allora, aspetta, facciamola partire già da, perché era già partita. E ci ascoltiamo questa richiesta di Roberto?

Ed ecco che così abbiamo accontentato anche la richiesta da parte di Roberto. Allora, ricevo un messaggio. Davide scrive: adesso però, dopo il mitico Rognato Zero, tocca ai Def Leppard con Animal o Hysteria. No, non li conosco questo Davide. Allora, non li conosco proprio, non so cosa siano questi. Magari se scrivi un nome che riesco a capire, perché così proprio no. Allora, ricordo che per intervenire in diretta abbiamo SMS e WhatsApp, sempre lo stesso numero, 334-710-2672. Cosa state facendo? State mangiando? State cenando? State riposando? Siete in vacanza? Dove siete? Fatemi sapere, io qui da Campodartico vi leggo molto volentieri e così vediamo un pochino di interagire. E io ricevo un messaggio che da Andrea. E dice: ciao, scusami, mi piacerebbe sapere il tuo nome e il titolo della trasmissione. È un orario di ascolto un po' insolito per me. Grazie, buona serata e buona trasmissione. Un orario insolito di ascolto, Andrea, davvero? Allora, io trasmetto da un bel po' di anni, mi chiamo Laura e questo, il nome della trasmissione è Tiferet. Di solito ho ospiti. Da uno o due ospiti a serata, lunedì sera, un lunedì sì e un lunedì no. E di solito appunto degli ospiti, parlo soprattutto di crescita personale, le cose fatte con passione, le cose fatte con il cuore. E quindi anche vengono qui intervistati delle persone che fanno le cose con passione, non è detto che siano il loro lavoro principale, possono essere lavori appunto di come dire, perché magari sono le loro possibile svago, oppure persone che comunque fanno lavori che sono anche le loro passioni, hanno fatto coincidere questo nella loro vita, e oppure persone che cercano di aiutare altre persone, oppure eventi, qualcosa che è successo di un evento particolare. Ecco, queste sono le interviste che tendo a fare. Per me è una trasmissione in cui porto quello che, come dire, sto cercando, leggo, studio da un bel po' di anni, e poi e vado magari a delle conferenze, così poi magari cerco di portarle anche qui in trasmissione per condividere con i radioascoltatori qualcosa che magari anche a me ha creato curiosità, e magari cerco di fare in modo che possa essere una curiosità condivisa, per poi anche magari sì, che possa essere anche di spunto per riflessione un po' per tutti. È un orario insolito perché forse non è un orario di cena, dalle 19 alle 21:30, forse per questo che non ascolti. Comunque, cosa stai facendo, Andrea, in questo momento? Sei in vacanza, è per questo che allora magari questa sera ascolti questa radio. Allora, poi i Def Leppard sono una storica band britannica di hard rock melodico dal sound americano. Bau bau, Lauretta. Ho capito, va bene, hai un titolo se vuoi che posso metterlo, che vediamo se ho questo hard rock. Cioè, già sentire hard rock, il melodico mi consola, ma l'hard rock non tanto. Poi, allora, per quanto riguarda invece la possibilità di leggere qualcosa, io vi riporto un libro che sapete è un mio cavallo di battaglia. Ogni tanto torno a leggerlo perché mi piace sempre tanto. È da Miguel Ruiz, con i quattro accordi, un libro di saggezza tolteca. Cioè, questo libro è stato tradotto in tutto il mondo in diverse lingue. È un libro carino, piccolo, ma è molto compresso, perché comunque compresso e complesso, nel senso che scrive in modo semplice dei concetti che però sono da sviluppare, non sono così semplici. Allora, aperto a caso, per vedere che cosa capita questa sera, il capitolo è il capitolo 6 di questo appunto libro di quattro accordi, e dice: rompere i vecchi accordi. Tutti parlano di libertà. In tutto il mondo persone diverse, di razze, paesi diversi, lottano per la libertà. Ma cos'è la libertà? In America diciamo di vivere in un paese libero.
Ma siamo davvero liberi? Siamo liberi di essere ciò che siamo realmente? La risposta è no. La vera libertà è quella dello spirito umano. La libertà di essere ciò che siamo veramente. Cosa ci impedisce di essere liberi? Diamo la colpa al governo, al clima, ai genitori, alla religione, a Dio. Ma siamo soltanto noi stessi a impedirci di essere liberi. A volte ci sposiamo e diciamo di aver perso la nostra libertà. Poi divorziamo e non siamo liberi neppure allora. Cosa ci blocca? Perché non possiamo essere noi stessi? Abbiamo ricordi di un passato lontano in cui eravamo liberi, ma abbiamo dimenticato il significato della libertà. Se guardiamo un bambino di 2 o 3 anni, ci troviamo davanti a un essere umano libero. Perché è libero? Perché fa tutto quello che vuole. È senza regole, selvaggio, come un fiore, un albero o un animale non addomesticato. Se guardiamo bene i bambini piccoli, scopriamo che quasi sempre sorridono e si divertono. Esplorano il mondo, non temono di giocare. Hanno paura se si fanno male, se hanno fame, se alcuni dei loro bisogni non vengono soddisfatti, ma non si preoccupano del passato né del futuro e vivono solo nel momento presente. I bambini piccoli non temono di esprimere ciò che sentono. Se percepiscono amore, si sciolgono in quell'amore. Non hanno paura di amare. Questa è la descrizione di un essere umano normale. Da bambini non abbiamo paura del futuro e non ci vergogniamo del passato. La nostra tendenza naturale è quella di goderci la vita, giocare, esplorare, essere felici e amare. Ma cosa accade con l'adulto? Perché siamo così diversi? Perché non siamo più selvaggi? Dal punto di vista della vittima, possiamo dire che ci è accaduto qualcosa di spiacevole. E dal punto di vista del guerriero, possiamo dire che quello che ci è accaduto è normale. È successo che il libro della legge, il giudice e la vittima governano la nostra vita. Non siamo più liberi, perché il giudice, la vittima, il sistema di credenze non ci permettono di essere ciò che siamo realmente. Una volta che la nostra mente è stata programmata con tutta quella spazzatura, non siamo più felici. Questa catena di addestramento da persona a persona, da una generazione all'altra, è perfettamente normale nella nostra società. Non dovete incolpare i vostri genitori per avervi insegnato a essere come loro. Cosa potevano insegnarvi se non ciò che sapevano? Hanno fatto del loro meglio e se vi hanno maltrattato è stata a causa del loro addomesticamento, delle loro paure, delle loro credenze. Non avevano nessun controllo sulla programmazione che avevano ricevuto, quindi non potevano comportarsi in modo diverso. Non biasimate i genitori, né chiunque altro vi abbia trattato male, compreso voi stessi. Ma è tempo di mettere fine ai maltrattamenti, è tempo di liberarvi dalla tirannia del giudice, cambiando le basi dei vostri accordi, è tempo di liberarvi dal ruolo di vittima. Il vostro vero essere è ancora un bambino, che non è mai cresciuto. A volte viene fuori quando vi divertite, quando giocate, dipingete o scrivete poesie, suonate il piano o vi esprimete in qualunque altro modo. Quelli sono i momenti più belli della vita, quando il vostro vero essere esce allo scoperto e siete come bambini a cui non importa del passato o del futuro. Ma c'è qualcosa che cambia tutto, la responsabilità. Il giudice dice: aspetta un attimo, tu sei responsabile, hai delle cose da fare, devi lavorare, devi andare a scuola, devi guadagnarti da vivere. Ci vengono in mente tutte le nostre responsabilità, il nostro volto cambia, diventiamo di nuovo seri. Se osservate i bambini quando giocano a fare gli adulti, vedrete cambiare il loro viso. Giochiamo all'avvocato e al cliente, dicono, e improvvisamente la loro espressione si fa molto seria. Se andiamo in tribunale, quelle sono le facce che vediamo, quello è ciò che siamo. Siamo ancora bambini, ma abbiamo perso la libertà. La libertà che cerchiamo è quella di essere noi stessi, di poterci esprimere. Ma se diamo un'occhiata alla nostra vita, vedremo che la maggior parte delle volte agiamo per compiacere gli altri, per essere accettati da loro anziché vivere per compiacere noi stessi. Questa è la fine che ha fatto la nostra libertà. Nella nostra società, in tutte le società del mondo, 999 persone su 1000
sono completamente addomesticate. La cosa peggiore è che molti di noi non si rendono neppure conto di non essere liberi. Qualcosa in un angolo della mente sussurra che non siamo liberi, ma non capiamo di cosa si tratti. Il problema è che quasi tutti vivono senza scoprire mai che la loro mente è controllata dal giudice e dalla vittima e quindi non hanno la possibilità di liberarsi. Il primo passo verso la libertà è la consapevolezza. Dobbiamo renderci conto che non siamo liberi per poterci liberare. Dobbiamo conoscere il problema per poterlo risolvere. La consapevolezza è sempre il primo passo perché senza di essa non si può cambiare nulla. Se non siete consapevoli che la vostra mente è piena di ferite e di veleni emozionali, non potete iniziare a curarla e continuerete a soffrire. Non c'è ragione di soffrire. La consapevolezza può spiegarvi a ribellarvi e dire basta.

Eccoci qua, Radio Gama 5, 94 MHz, 21:30-23 del mondo e altre storie. Sono Andrea, ormai mi conoscete, sono più o meno 300 anni che sono in trasmissione. Allora, su tutti e su tutto l'SMS, il 334-7102-672. Stasera, ripeto il numero, SMS 334-7102-672. Dicevo, stasera musica, relax, ospiti non ce ne sono, musica però, quella sì. Musica, letture, vediamo insomma come mi ispirerà la serata. Sapete che spesso lascio andare il flusso, come si suol dire, e niente più da aggiungere. Poi avrò modo di ricordarvi appunto le iniziative, le sponsorizzate appunto di Radio Gamma. Per intanto buon ascolto a tutti e godetevi appunto per quanto possibile questa serata di musica, prevalentemente di musica. Buon ascolto.

Allora, eccoci qua, Radio Gamma 5, dicevo 94 MHz qui da Campodarsego in provincia di Padova. Allora, vi leggo una roba che in questo caso è a firma di Omran Mikhail Ivanov, questo esoterista bulgaro, ma non è solo lui che la racconta, è una storia che ha molto senso, almeno per me, e ha molto significato. E dice, si racconta, questa sorta di storia appunto, si racconta che un uomo andò un giorno da Maometto e gli disse, sono molto infelice, ho accusato ingiustamente un amico, l'ho calunniato ed ora non so come riparare. Maometto lo ascoltò attentamente e poi rispose: ecco quello che devi fare. Vai a mettere una piuma davanti alla porta di ogni casa della città e domani ritorna da me. Quindi gli dice: io guarda Maometto, io ho calunniato un amico e non so come fare per, come dire, farmi perdonare, per riparare il torto. E Maometto gli dice: guarda, vai a mettere una piuma davanti alla porta di ogni casa della città e domani ritorna da me. L'uomo se ne va e fa quello che Maometto gli ha detto, mette una piuma, cioè davanti a ogni casa della città, e l'indomani ritorna. Bene, dice Maometto, ora va a riprendere tutte le piume e portale qui. Dopo qualche ora l'uomo ritorna tutto triste, non aveva trovato una sola piuma. Allora Maometto disse: è lo stesso per le parole. Una volta pronunciate, non è più possibile ritirarle. Ormai hanno preso il volo. E l'uomo se ne andò molto triste. Poi c'è l'aggiunta che fa Ivanov a questo racconto. Ripeto il senso. L'uomo non trova più le piume che Maometto gli ha detto di andare a recuperare e Maometto risponde: è lo stesso per le parole, una volta pronunciate non è più possibile ritirarle, ormai hanno preso il volo. Ecco, il commento però di Ivanov dice: supponiamo che qualcuno venga a chiedermi come riparare ad accuse, maldicenze e insulti. Io gli risponderei la stessa storia, ma aggiungerei qualcosa di molto importante. Gli direi: bisogna che tu parli di nuovo di quella persona, ma dicendo il contrario. Parlerai cioè delle sue qualità, delle sue virtù e delle sue buone azioni, poiché c'è sempre qualcosa di buono in ogni creatura. Cerca di scoprirlo e lo troverai. Domanda: ma in questo modo riparerò il male che ho fatto? Gli risponderei: no, questo non è possibile perché le parole pronunciate hanno già provocato guai nelle regioni invisibili ed anche in quelle visibili, ma creerai qualcosa di diverso che rimedierà almeno in parte alle tue parole precedenti. E quando verrà il momento in cui il karma ti obbligherà a pagare per le tue cattive parole, poco dopo verranno anche le conseguenze delle parole buone e avrai consolazione. Quindi comunque pagherai, secondo il karma, per le maldicenze, ma avrai comunque sollievo perché poco dopo verranno anche le conseguenze delle tue parole buone e avrai delle consolazioni. Sì, non si può riparare al torto, ma si può alleviare. Ecco, mi sembra una cosa molto bella questa qua. A fra poco.

Eccoci qua, Radio Gama 5, 94 MHz. Sì, grazie a Patrizia intanto. Vi leggo un po' di info che riguardano la nostra radio. Allora, il 5 per 1000, lo sapete, da quest'anno è possibile appunto versare il 5 per 1000 a Gama 5. 5 per 1000 è uno strumento gratuito e non comporta di fatto appunto alcun costo. Il numero è 0159 8090288, ripeto 0159 8090288. Tre modi per aiutarci, li sapete, li ripeto, magari conto corrente postale 25386459. Il secondo è tramite bonifico bancario alla banca di credito cooperativo di Campodarsego. L'IBAN lo trovate, lo ricordo sempre, sul nostro sito, che è il www.radiogama5.it. Terzo modo, venendo qua fisicamente in sede, via Antoniana 66 a Campodarsego, e consegnando l'offerta agli incaricati. Allora, domani sera 4 agosto 21:30 qua in sede, l'acclamato direttore d'orchestra Tribaut scopre di avere la leucemia, titolo del film l'orchestra stonata. Domani sera, ripeto, qua in sede. Ricomincio: l'acclamato direttore d'orchestra Tribaut scopre di avere la leucemia e necessita di un donatore di midollo osseo. Proprio a causa della sua malattia scopre di essere stato adottato, che il perfetto donatore potrebbe essere suo fratello biologico. Si tratta di un modesto impiegato che vive in una cittadina del nord della Francia e suona il trombone nella fanfara locale. Tra l'altro, cena dalle 19:30 alle 21, sempre domani sera. Poi a Ferragosto, lassù nel regno di mucche e marmotte, nel pomeriggio stravaccatissimi. Gamma 5 organizza in località Lobby a 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga. Scusatemi, ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara 8 a Campo Fontana, in provincia di Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Borraccia. Dalle ore 11 circa il via la passeggiata con guida. 13 pranzeremo in Malga. Il menù è grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo di pazienza formaggio a volontà, tutto a 20 euro. Ci sono anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info, prenotazioni 329-0038-988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di 20 euro all'organizzazione. Poi, Gamma 5 organizza sabato 29 agosto. C'era una volta un lago, un casolare, una radio e una storica resistenza. Sabato 29 agosto, la cena del 50°. Vi aspettiamo non arretrando. Alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana. Se magna, se bai, di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore al 348-8573-609. Per il menù andate sul sito della radio www.radiogama5.it. Poi, creazione gruppo editoriale per Gamma 5, edizioni Gamma 5, Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio appunto edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio, le varie competenze riguardano grafica, copertina, libro, illustrazioni, editing, correzione, preparazione, testo, impaginazione, creazioni video, gestioni eventi, interviste, presentazioni, supporto vendita, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza per e con desiderio soprattutto di crescere in questo settore. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it, chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al 347-7159-717. Poi, grande manifestazione di protesta contro i folli, ignobili, criminali, violenti, incostituzionali nei confronti dei deboli, indifesi e fragili. Disegni di legge 755-2018,
Lega governo Meloni, vabbè, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale senza il filtro del giudice. Sabato 5 settembre 10-11 a Padova, Caffè Pedrocchi. Non mancare. Quindi proposta di grande manifestazione di protesta contro appunto i pignoramenti lampo, di fatto sabato 5 settembre dalle 10 alle 11 al Caffè Pedrocchi a Padova. Poi AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete trovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi è stata depositata una proposta in Cassazione di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna, quindi, un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15/9/26. Per firmare online con Spideo CE, www.difesacivilenonviolenta.org. Poi, cerco casa per mancato rinnovo locale, o meglio nuova locazione in questo caso, o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 26. Cerco appartamento in affitto, vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338-9946-575. Poi Gamma 5, ciao bei, questa sorta di collaborazione fra noi e questo sito appunto, che è un sito di annuncio progetto sociale. Sostengono il territorio, quindi ciao bei Gamma 5, sostengono il territorio, la nostra gente, le nostre aziende in difficoltà, favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi, offre servizi di ricerca lavoro anche santuario stagionale anche a persone bisognose e non abbienti, promuove nuove forme di aggregazione, sostiene agricoltura biologica e biodinamica, sostiene una nuova scuola meno oppressiva e meno punitiva, protegge dalla medicina dei protocolli impositivi. Quindi se hai del tempo libero e ti senti di poter contribuire a titolo gratuito, puoi chiamare lo 049 538 5577, oppure 049 700 838. Ciao bei non ha scopo di lucro. www.ciaobei.org, info@ciaobei.org. Poi cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a €3,50-400 al mese. Per info Franco al 334 320 1392. Poi le vibrazioni del sapere organizza viaggi esperienziali nel 2026, piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 26, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 26. Un'unica occasione quindi per vivere esperienze di crescita personale. Tutte le info sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per info Valentino al 349 7780 167, info e prenotazioni, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Poi anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 26. Tutte le info e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Per info ufficio ambiente 049 929 9845. Ciao Massimo, che mi chiede se posso variare la scaletta. Non è una trasmissione di dediche. Io ho una scaletta di musica e non. Però spero non ti offenda, insomma. Grazie, fra poco musica.

Tra 4 miliardi di anni tutta l'acqua presente su questo pianeta sarà bollita e questo pianeta sarà completamente incompatibile con la vita. Tra 5 miliardi di anni il Sole sarà cresciuto così tanto da mangiarsela completamente la Terra. Ora, insomma, è una prospettiva già di un certo tipo, un po' spaventosa. Considerate anche che tutte le persone che vedete per strada e tutti noi presenti in questa sala, tra al massimo 100 anni saremo morti, insomma, per essere ottimisti, 100 anni. La domanda è: se questo è quello in cui credi, come fai ad alzarti dal letto alla mattina, soprattutto la domenica? Questo è il modo in cui vivevo la mia vita fino al giorno in cui non ho iniziato a vivere per davvero, cioè il giorno in cui ho scoperto di dover morire. È successo in maniera strana, bizzarra. C'era questo medico con gli occhiali appoggiati sulla punta del naso che non mi guardava in faccia, mi guardava attraverso e mi diceva: tu hai una malattia degenerativa del midollo osseo che si chiama aplasia midollare idiopatica. Vuol dire che hai perso il 98% del tuo midollo osseo, sono sicuro che lo saprai, insomma. Il midollo osseo è quel tessuto che sta nelle tue ossa lunghe e nelle tue ossa piatte, non è il midollo spinale, che serve a produrre i globuli rossi, i globuli bianchi, le piastrine, insomma, le componenti del sangue. Ecco, tu ne hai perso il 98%, il 2% non sta funzionando. Ora, l'unica cura definitiva per questa malattia è il trapianto di midollo osseo e le probabilità di trovare un donatore compatibile sono all'incirca 1 su 100.000. Abbiamo anche un piano B, ovvero una terapia piuttosto impegnativa con biofarmaci di sintesi che serve a fermare completamente il tuo midollo osseo e a farlo ripartire un po' alla volta, sperando che funzioni. Ecco, in questo caso le tue probabilità di sopravvivenza sui prossimi 6 mesi sono all'incirca del 20% e se tutto va bene avrai all'incirca 10 anni di aspettativa di vita. Questo succedeva nel 2009 e io avevo 21 anni. Insomma, Dio è morto, Marx è morto, Woody Allen ormai anche lui ha gli anni che ha. Ma quando ti scoppia una bomba del genere nel salotto di casa, tu hai bisogno di credere in qualcosa. Anche se sei agnostico da tutta la vita e se ti dici, vabbè, Dio o non Dio, lo scoprirò un giorno, un domani, quando sarà il momento, tu hai bisogno di credere in qualcosa. Perché la realtà ha perso il suo senso razionale. Io ho comprato queste. Un paio di scarpette d'arrampicata. Le ho comprate il giorno prima di entrare in ospedale. Una cosa piccola, stupida, un simbolo, un impegno con me stesso. Ce la farò, ne uscirò vivo. Non ho nessun elemento razionale per dirlo, ma io credo che ne uscirò vivo. Può essere un buon punto d'inizio, ma non è sufficiente. Abbiamo bisogno di cose più profonde e più convincenti di un paio di scarpette di arrampicata in cui credere. Quindi, da persona senza fede, inizio a chiedermi in cosa posso credere. Nel mentre il mio percorso ospedaliero va avanti, potrei raccontarvi delle storie buffe, delle storie che hanno a che fare, ad esempio, con un cappello da talebano, ma è un'altra storia e sono sicuro che vi annoierei. Sono uscito vivo e ho iniziato a chiedermi, bene, e adesso in cosa credo? Come faccio a sopravvivere? E poi come faccio a vedere di far sopravvivere anche quegli altri sfigati come me? Cosa posso fare? Mi metto le mani in tasca e tiro fuori fazzoletti, monetine, centesimi, sapete, non sono una persona ricca. Quali sono le mie risorse? Non mi era rimasto niente, neanche un corpo che funzionasse, perché sono entrato in ospedale che scalavo e sono uscito dall'ospedale che non facevo neanche le scale di casa. Però una cosa mi era rimasta. Una cosa che è sempre stata mia, le parole. Però se le parole, i pensieri. Viviamo in un mondo rumoroso, incredibilmente rumoroso, anzi peggio, viviamo in un mondo che noi stessi abbiamo reso rumoroso.
E non sto parlando solo, sapete, delle fabbriche, le strade, le ferrovie, degli altoparlanti, delle macchine ad alto volume, ai semafori, ai clacson e tutta quella robaccia là. Sto parlando di un livello di rumore che ha trasceso la fisicità del suono ed è entrato nelle nostre anime. Pensate, in Italia ogni giorno 21 milioni di persone scrivono almeno 10 parole su Facebook. Ora la domanda è: in un contesto del genere, come fai a riconoscere le parole importanti? E davanti a un'inflazione di questo tipo, cosa mai potrà valere una parola? E questo è il punto. Tu credi proprio nel momento in cui non puoi più sapere, nel momento in cui non c'è più una giustificazione razionale di quello che stai facendo. E quindi mi sono detto: sì, ci voglio credere. Ma sì. Ci sono stati anni in cui le parole erano strumenti incredibili. Pensate a Lutero. Erano anni in cui una parola ben detta, ben scelta e ben spesa poteva veramente cambiare la storia, poteva innalzare gli oppressi e scuotere i potenti, poteva fare un papa o disfare un re. Non sono più quegli anni. E io decido di crederci, di credere che una parola può ancora fare la differenza se ben detta. E quindi inizio a raccontare, scelgo una parola, una soltanto, quella che per me è più importante: dono. Una parola che può cambiare vite, una parola in cui si possa credere, in cui chiunque possa scegliere di credere. Un essere umano non è carne e sangue, non solo perlomeno, siamo soprattutto una storia, la storia di noi stessi che ci raccontiamo per cucire insieme il passato ricordato e il futuro immaginato nei sogni e nelle speranze e nelle aspettative. È per questo che siamo così attratti dalle parole. E quindi racconto e parlo e ci credo anche quando sembra improponibile. Insomma, succede che ancora prima di uscire dall'ospedale, la domenica prima di Natale nel 2009, mando 15 messaggi parlando di dono. 15 perché non ho tanti amici, non sono il genere di persona socievole che potreste immaginare. Ecco, in ospedale non arrivano 15 persone a vedere se possono salvare la vita a me o a chiunque altro nelle mie stesse condizioni, perché non sono più speciale di nessuno. Ne arrivano 400. 400 persone la domenica prima di Natale decidono di muovere il culo fuori dalle coperte, non per andare a mangiarsi i pasticcini, ma per andare a fare una roba sgradevole come un prelievo. Insomma, a chi piacciono gli aghi? Non piacciono neanche agli eroinomani gli aghi. Un po' alla volta, continuando a raccontare, in questi 7 anni quel numero è cresciuto, siamo arrivati ad alcune migliaia e 80 persone, 80 che conosco personalmente, hanno effettivamente donato. Quindi sì, una parola può ancora cambiare la storia quando ci credi. Almeno quella di 160 persone, 80 quelli che hanno avuto la loro vita salva. E gli altri 80, quelli che si possono alzare dal letto e guardarsi allo specchio la mattina e dirsi: da qualche parte nel mondo oggi qualcuno è sveglio perché io c'ero, perché io quella volta ho detto di sì, perché non ho avuto paura, perché ho creduto in quella parola. E questo è incredibile. Ora, cosa vorrei che vi portaste a casa di questa chiacchierata? Cosa vorrei che vi ricordaste? Sicuramente non la mia brutta faccia e nemmeno il mio nome, non sono cose importanti. E neanche la mia storia, perché è una come tante altre. In Italia ogni anno ci sono 1000 persone che non hanno la possibilità di trovare un donatore di midollo osseo compatibile e ci sono 10.000 persone che aspettano un trapianto d'organo. Quindi non è una storia speciale, è una fra tante. Ricordatevi questo invece. Uno, che tutti quanti abbiamo bisogno di credere in qualcosa. Due, che una parola può ancora cambiare il mondo. E tre, che per cambiarlo quella parola non deve restare suono o inchiostro sulla carta, ma deve incarnarsi, deve essere vissuta. Il merito di questa cosa, di quelle 160 vite cambiate, non è mio. È perché quelle persone, quelle 80 persone, hanno saputo fare silenzio, hanno saputo ascoltare la loro mente e il loro cuore
per capire se quella parola, dono, poteva essere qualcosa in cui credere. E quindi il merito è loro. Questa è la quarta cosa che vorrei che vi ricordaste. Ricordatevi di fare silenzio e ricordatevi di ascoltare. Ora, io ho finito, ma vi prego di non applaudire. Non ne avete bisogno voi e men che meno ne ho bisogno io. Fate silenzio, prendetevi un attimo per ascoltare la vostra mente e il vostro cuore.

ecco un mix di canzoni anni 80, Boy George, George Michael, quindi giochiamo un po' con la George, e L'Amante, la canzone, la ragazza italiana che avete già sentito prima, è una ragazza di Schio, tra l'altro, l'ho già detto in pare qualche settimana fa, è una ragazza di Schio, è brava, si rifà anche lei a livello di tonalità, di musicalità, i CCCP, CSI, insomma, le becco tutte. Va bene, un abbraccio, a lunedì prossimo con, lo ricordo, Simona Cremonini, quindi ospite conclamata ormai, mai di casa, lo conoscete meglio di me forse, mai da una botta di anni, quindi lunedì prossimo appunto Simona Cremonini. Ciao a tutti. Ah, se volete, io ho un canale su Telegram, se vi interessa, insomma, un canale su Telegram che si chiama Meditando, dove posto roba sulla meditazione e non solo. Ciao a tutti.

E allora, ciao a tutti e buon cielo blu caldo, caldo, caldo, ale ale. Viva quelli in vacanza, viva quelli senza stress. Viva quelli che le vacanze quando mai... Viva i travaglianti, lavoratori. La nostra politica non va mai in ferie per il bene dei cittadini. Quelli del Parlamento italico non mollano e non vogliono mollare. Hanno abbattuto il prezzo al litro del gasolio. È ufficialissimo. Chi vive da solo, chi... È ufficialissimo che non è così. Chi gioca col fuoco, chi vive in cala... Ecco, per quanto riguarda chi gioca col fuoco, non se la son vista in maniera meravigliosa gli AC/DC. L'altro giorno, il primo di agosto, 48 ore fa a Las Vegas, al concerto, non so se l'avete sentito, Brian Jones, addirittura sfiorato da una palla di cannone. Grande gli AC/DC, perché con gli AC/DC è un rock che rinfresca, per carità, io avrei anche la chiavetta strepitosissima col DJ l'ebreo piuttosto che la DJ Loda. E l'84 vedeva la chiusura del Typhoon Brescia, ma quella riporta al caldo, ma comunque prima o poi la butteremo su, ringraziando il nostro grande amico dell'Afro Music 2026, e quindi il mio consegnatore doc, vabbè, colui che mi traghetta sempre all'interno del mondo dell'afro. Dadoio, quello Dadoio è Filipovic Dadoio, però oggi in maniera rinfrescante. Immaginate un grande cannone e un sciopon che metà basta, perché il cannone faceva parte della quindi dinamica scenica l'altra sera al concerto degli AC/DC, che di solito chiudono proprio con For Those About Rock, quella col cannone, per capirci. Quindi era questa scena messa lì con il cannone. A un certo punto però sta palla di cannone non è che sia stata sparata, perché in realtà sarà caduta momentaneamente e ha sfiorato Brian Jones, il che ha continuato in maniera decisa e determinata a portare in concretezza il finale del concerto, come sempre sanno fare. Grandi per eccellenza, grandi in eternum, sempre loro, For Those About to Rock, ACDC, Avanti Cristo e Democrazia Cristiana.

Alzate il volume, è permesso, anche se noi non siamo sinceramente Radio Maria. Per qualcosa noi saremo ancora Radio Gamma 5, per carità, da mezzo secolo sempre in auge, ma attenzione con il volume. Però dai, diamo noi il via libera a volume a palla.

Radio Gamma 5 tiene pochi santi in paradiso a differenza di Radio Maria. Radio Maria l'altro giorno ha vinto a mani basse perché un uomo ha denunciato il vicino di casa per le assolute molestie, perché gli metteva le trasmissioni di Radio Maria a volume a palla, ma per disturbarlo, per prenderlo quasi quasi in giro, e poi tutti quindi sotto processo, ma la Madonna ha protetto, quindi... colui che ascoltava a volume altissimo le trasmissioni di Radio Maria. Perché? Perché di fronte al magistrato si è giustificato che in quell'epoca lui stesse assistendo alla madre malata e però molto molto devota, e quindi la mamma traeva beneficio dall'ascolto delle preghiere di Radio Maria. Per qualcosa si poteva mettere il volume a palla, il volume al massimo livello, e allora noi siamo tanto quanto Radio Maria, anche perché nella zona vicentina non tanto, ma a Rovigo siamo lì lì 9400 Radio Gamma, ma Radio Maria è lì a un tiro di nulla. La vicenda del cuneese Piemonte.

E allora, viva lo Stato italiano! Nell'ultimo mese, grazie ad accise e a IVA, abbiamo guadagnato circa 3 miliardi. Grazie ai rincari alla pompa, paghiamo sempre noi, paghiamo le varie emergenze, i fronti bellici e paghiamo, ovvio, la farloccata dello sconticino di 17 centesimi evaporato in maniera esagerata, quindi nell'immediatezza del tutto, bastava solo dirlo ed è già evaporato il tutto, tanto che noi troviamo oggi la benzina attorno ai 2 euro al litro e il gasolio leggermentissimamente sopra, ma avremmo dovuto andare sotto quell'asticella psicologicamente nefasta dei 2 euro al litro. Vabbè, nulla da fare, andrà meglio la prossima volta. Noi intanto con l'equiparation, ne avevamo parlato un bel po' di mesi fa per quanto riguardava l'equiparazione delle accise, ma quando mai tolte, altro che le promesse del 2009, cos'è il 2019, nel video storico ormai della tiroidea nostra primo ministro Giorgia Meloni, e invece abbiamo equiparato quelle della benzina con quelle appunto del gasolio o viceversa che dir si voglia, e a questo punto però noi abbiamo fatto incassare allo Stato circa 600 milionate, quindi vagonate di euro. Di questi 100 milioni una particella, 125 milioni di euro li hanno quindi estratti per far finta di abbattere 17 centesimi sino a prossimi 3 giorni, al 6 agosto, ciò che comunque le pompe di benzina non si sono rifiutate, o comunque sta di fatto che comunque noi vediamo che oggi siamo sempre sopra i 2 euro, e vai avanti così che va bene.

E quindi tirando le somme ai CD, si Frodose Bob Rock, una cannonata in pieno volto ai nostri parlamentari, soprattutto quelli che dominano la scena per quanto riguarda il destracentrismo, visto che la spesa per i rifornimenti nell'ultimo mese è salita di 782 milioni di euro in più rispetto ad un anno fa. Ma noi si va ad oltranza e noi vogliamo bene ai mariti. Ecco, questo è il colpo finale che viene dedicato dagli AC/DC in chiusura del concertissimo. Va bene, tanto noi posizioniamo qua in rampa di lancio qualcosina bassanese. Abbiamo, vabbè, anche Fac Austerity era bella ascoltare questa, ragazzi. Ogni tanto faremo andare questa. Molto simpatica. Fac Austerity del nostro grande Luca Bassanese, impegnatissimo al concerto di qui a 5 giorni al Pamali, lassù è il fresco, 800 metri, Pamali. Vabbè, chi vuole andarci può farlo. Ci sono altri concerti che oltretutto aprono la giornata, avremo lì presente anche i nostri amici e soprattutto la tenda del nostro ciclista Doc, quello che ha fatto il Giro d'Italia con il nostro adesivo praticamente grande, unico, Giorgione, detto Giorgio. Vabbè, quello che pedala ogni tanto anche con la bandiera palestinese bella dritta. Vabbè, noi ce l'abbiamo qua alle spalle. Vabbè, dobbiamo stare attenti quindi alle cannonate. Vabbè, ne arrivano da tutte le parti, considerando che è caldo noi dovremmo essere distratti, ma lo siamo spesso, però dovremmo essere ancora più distratti secondo il sistema, per la qualcosa fanno passare di tutto e di più. Però noi eravamo ancora fermi lì a quelle maledizioni datate 2017, quel fronte lorenziniano, Lorenzin per l'esattezza, poi tutti a Pesaro prima di quel primo maggio nefasto, ma quei 40-50 mila vestiti di arancione come il mio collega che poc'anzi mi ha salutato, il grande Oriani del lunedì, giovedì, martedì, ma comunque sempre insomma, e quindi nel ricordo di allora la Lorenzin rimane ancora nei nostri cuori, in malo modo, ovvio in malo modo, però non so se avete sentito l'ultima sul fronte della family Lorenzin, non della Lorenzin strettamente parlando, ma della family Lorenzin per quanto riguarda soprattutto il gioco che oggi è in auge all'interno delle grandi poltrone, parlo delle grandi società, quelle quotate in borsa. Voi sapete che noi abbiamo diviso l'Italia anche nelle multi utility, no? E quindi come ti gestisco il gas, la luce, l'acqua, i trasporti, ma soprattutto la luce, acqua e gas, le multi utility. Ne abbiamo 6-7 sparse per l'Italia che hanno assolutamente di fronti di profitto molto profittevoli, ma veramente in maniera stellare. L'Acea è quella che domina la scena soprattutto, diciamo, nella zona toscana, campana e romano centro, quindi nella realtà laziale. Bene, in quel contesto là noi abbiamo come capitale d'Italia Roma e Gualtieri, che ne è un po' il paron de casa, che avrebbe intenzione, anzi ha già detto lo facciamo, di cambiare lo statuto di Acea per venire in soccorso alle bollette del gas, della luce, piuttosto che dell'acqua dei cittadini della capitale. Ma quando mai? Ma stiamo dando i numeri, dai ragazzi, non esiste. E ripeto, parliamo di una multi utility che sta veramente approfittando più del previsto per quanto riguarda quanto vengono a costare quelle maledette bollette per i cittadini che sono sotto il gioco portante di Acea. Qui abbiamo Mariera nel fronte padovano, poi abbiamo A2A, avete visto, diciamo, qui alambicchi che non sono alambicchi, laddove si caricano anche le autovetture, quelle elettriche. Ecco, si legge anche nella Coppa Castelfranco A2A, se non è Acea è A2A, se non è A2A è Iren, ad esempio. Sono fronti importanti che si sono già suddivisi ampiamente. Quindi il fronte italico, Acea è a guida di Fabrizio Palermo, nome che abbiamo fatto ricaggiare anche nel passato per altre questioni, ma sono sempre gli stessi nomi che con il fenomeno del revolving doors, le porte girevoli, entrano, escono da quegli ambiti dove serve portare al potere quella determinata forza politicante. Stavolta cosa mi combina Gualtieri che cambia lo statuto di Acea? Beh, niente, vogliamo unicamente far sì che il numero di consiglieri di amministrazione all'interno del CDA possa passare da 13 a 15, ma prima intanto, dice lui, passiamo da 13 a 14. Va bene, non sarebbe diventata una notizia, assolutamente, l'hanno fatto un'infinità di volte. Diventa una notizia il fatto che
ripeto, il Comune di Roma è lì ormai a votare per quindi far sì che i soci di Acea vadano ad incrementarsi da 13 a 14, perché bisogna nominare il 14esimo consigliere. Il 14esimo consigliere è niente proprio di meno che Alessandro Picardi, ma detto così non vi dice nulla di nulla di nulla. Se però io aggiungo Alessandro Picardi, il maritissimo di Beatrice Lorenzin, quella ex ministra della salute che era di fronte berlusconiano, oggi mia senatrice del Partito Democratico, e ecco, ora si capisce molto molto di più. È la solita Italia, e questo sta passando durante queste ondate da AFA, e quindi va benissimo così. Picardi, ovvio, non è uno che nasce così a casaccio, è un vecchio manager della Renault, che in Formula 1 aveva il colore giallo. Jabouille era della Renault, no? Alain Prost sicuramente sì, mi ricordo Alain Prost, e quindi manager quindi dal passato renaultiano, ma poi è entrato in team, è uscito in team, è entrato in Wind, è uscito in Wind. A un certo punto lui dice: è il 2016, il 2017 questa signora passa alla storia per tutto quello che conosciamo in termini di obbligatorietà vaccinale, e volete che io mi perda assolutamente anche quel parto gemellare, magari, non so, no, nel senso che mi sa che non sono nemmanco vaccinati magari i figlioli, mentre i nostri 10 più 1 9 più 10 9 10 11, insomma, vaccini obbligatori. Vabbè, comunque, ripeto, 2016, matrimonio, tanto riso delle migliori risaie vercellesi, lanciato di fronte o in testa appunto i due sposini Picardi Alessandro e Beatrice Lorenzin, che mai dimenticheremo anche questo sotto il solleone dell'annata 2026. Ma proprio in questo momento abbiamo i signori che hanno già girato la clessidra per l'ultima volta, i signori sono quelli del Parlamento che sognano, alcuni sono già partiti però non tutti, quindi di andarci in vacanza, per carità, sono in vacanza 11 mesi e mezzo all'anno, altre due settimane ad aggiunta, può andare bene, perché magari scollini in lidi bellissimi con pescini a sfioro, lontani comunque insomma da magari dalla presenza militaresca israeliana, perché continuiamo ancora ad averli in casa nostra per quella decompressione psicologica. Sto parlando di maledetti assassini dell'IDF, quindi dei terroristi, dei razzisti, dei genocidari sanguinari sionisti che vengono in Italia a non a svernare ma a divertirsi, a ritemprarsi, a ricaricarsi, perché poi bisogna tornare laddove ormai però dovrebbe essere tutto finito. È leggermente d'obbligo l'utilizzo del condizionale nel caso di questo 3 agosto 2026, perché anche stamattina Tyson, che è sempre lui, Tyson vuol dire ciuffo arancione, vuol dire il tysoniano americano, in questo caso Donald Trump, ha detto che l'Iran ha chiesto di fermare il tutto. Ma quando mai l'Iran ha chiesto di fermare il tutto? Ma non esiste. Noi nel frattempo, noi realtà dietro diretto governo italiano, siamo intenti a costruire il 13° pacchetto di aiuti militare per la capitale ucraina, quindi per Kiev, e abbiamo il trio che è all'opera. Noi abbiamo CTG all'opera, perché non può mancare Crosetto, non può mancare Tajani, e ne manco Giorgetti. Crosetto prepara il pacco, Tajani lo benedice, Giorgetti deve cercare di tirar via dalle nostre tasche i soldini per alimentarlo da un punto di vista economico. Tutto questo, attenzione, resta alquanto segreto ancora oggi, ma noi intanto anticipiamo la notizia per quanto concerne il 13° pacco di armi, e quindi vuol dire no alla 13ª per gli italiani. Potrebbero discutere anche di questo, ci farebbero una grande sorpresa alla ripresa del tutto per quanto concerne magari settembre 2026, ma così non sarà. Quindi no alla 13ª per gli italiani, no al 13° intervento sugli ospedali, no al 13° piano per salari, pensioni, scuole e famiglie. Il pacco d'armi, tanti pacchi li becchiamo in tutte le maniere, a volte con la vaselina in quel posto a 90 gradi, a volte senza, ma soprattutto in questo contesto, 13° pacchetto di aiuti, e quindi noi alimentiamo sempre quella realtà che ha a che fare con il comico che si è ritrovato l'altro giorno al funerale di quel personaggio particolare di firma americana, e quindi l'abbraccio tra Netanyahu, Zelensky e Trump sottolinea anche come abbiamo unificato un po' e reso più coese queste realtà belliche, quindi vuol dire questi fronti di guerra, dove l'Italia non manca nel sostenere nessuno tanto quanto stiamo facendo, e così abbiamo capito. Però bastava leggere, ma il Crosetto mi ha detto solamente bastava leggere, intendo dire quei 400 esponenti militari italiani presenti
presenti in Arabia Saudita, perché là bisogna difendere i nostri interessi, quale non si capisce, ma comunque i nostri interessi assolutamente sì. E quindi laddove c'è da dare una mano, noi non si manca mai in assoluto. Vabbè. Sempre momento caldo oltretutto in questa estate 2026, sono le giornate forse più calde, la quarta ondata, bollino nero, bollino rosso, tante macchine se ne vanno a cercare lì di più refrigeranti o ci si tuffa all'interno delle acque poco algose, perché non ho sentito il richiamo delle alghe nel caso di Jesolo dintorni, ma potrei sbagliarmi, però buone vacanze a tutti, buone vacanze a tutti, anche se c'è un fronte aperto a proposito di acqua, perché noi ci siamo stati in quel contesto tanti anni fa, se vi ricordate noi ho fatto oltre 20 edizioni di motorata, cioè di motogiro, cioè di mototour. Bene, uno l'abbiamo confezionato e ricordo ancora, eravamo tante moto, abbiamo fatto la sosta con una striscionata lunga 40 metri, noi vampiri dell'oro blu, paroni del mondo di Vito Calfondo, insomma tutta quella storicità di striscioni che spesse volte abbiamo esposto durante le nostre manifestazioni, eravamo in quel contesto là di vicino di Strana, Badoer, ecco non mi veniva, Badoer, bella piazza indicata per il parcheggio delle moto, per lo srotolare degli striscioni, da lì è partita una delegazione, io ero in prima linea, vuol dire 3-4 moto, siamo arrivati di fronte alla struttura dell'Acquavera San Giorgio in Bosco. Voi sapete che già San Giorgio in Bosco, lì sotto ci sta un ben di Dio, ci sta un lago sotterrato, un lago che là sotto si manifesta con una presenza di acqua che chimicamente, che da un punto di vista anche metallaro, sa rispondere alla grande, tanto che più di qualcuno è arrivato in quel luogo e va a riempire, giustamente, il consiglio va dato ancora oggi, le damigiane, meglio se di vetro scuro, non quel plasticone da mettere mali sotto il solleone per avere una reazione non catartica, non catodica, ma ancor più micidiale rispetto al baucometro, quindi velenosa. Però l'acqua è ancora buona, la si emunge dal sottosuolo, ma prima di arrivare a Fontanella, voi sapete, ci si imbatte in quel popò di costruzione fabbricato enorme dell'Acquavera, dicasi quella è in un altro contesto veneziano e quindi a Scorzè, no? Viale Kennedy a Scorzè. Qui siamo a San Giorgio in Bosco e abbiamo l'Acquavera, abbiamo il gruppo Nestlé e l'Acquavera è passata a un'altra famiglia, però rimane sempre sotto le grinfie protettive della struttura della Nestlé e quindi abbiamo l'Acquavera, Nestlé e va bene così. Bibite, tutto il resto, si emunge di tutto e di più, un lavoraccio soprattutto in questo periodo, pensate quanto si lavora, quanti mulettisti, H24, la struttura è aperta, ma se la cosa gira in maniera straordinaria, anche perché in Italia e soprattutto nel Veneto, noi diamo concessioni per quanto riguarda vuoi emungere dal sottosuolo, te paghi poco, dove c'è il problema? Date da fare, e allora l'Acquavera in questi ultimi tempi, dopo 30 anni, dopo 30 anni di accordi e disaccordi anche con la popolazione del luogo, ma d'accordo oggi sempre più il sindaco anche nei suoi confronti, vorrebbe ampliarsi. La cosa è praticamente fatta il 1 agosto in una caldissima serata, comitati da una parte pubblico, e fronte favorevole dall'altra, si parla dell'ampliamento dell'Acquavera San Giorgio in Bosco, ripeto, proprio cose alquanto fresche, anche se si dibatte della questione da un bel po' di tempo, ripeto, un fronte che dice chiaro e tondo che l'acqua è un bene comune, va tutelato per soprattutto il nostro territorio e quindi no a qualsiasi altra concessione. Qui si parla addirittura di un ampliamento che dovrebbe aggirarsi attorno ai 43.000 metri quadrati ed è tanta roba, quindi ennesimo cemento, ennesimo consumo di suolo, anche se il sindaco ha già detto non si tratta assolutamente di consumo di suolo, ma è casomai consumo di suolo zero. Ecco un po' nell'ottica del nostro presidente della Regione Veneto, precedentemente governatore, Luca Zaia, l'impomatè degli anni 70-80, che da sempre ci dice che il consumo di suolo è zero. Sì, però lui aggiunge al 2030. Di qui al 2030 mancano ancora 4 anni. Sapete quanto ne facciamo ancora fuori di territorio veneto? Che metà basta, già bucherellato per le malopere che su di esso abbiamo deciso di edificare. La logistica è una di queste, ma così anche il tram, l'alta velocità nel Vicentino e tutto quello che riguarda. Quindi l'epopea famigerata delle malopere anche a firma venetista. Va bene, siamo sempre al fianco dei comitati, in questo caso quelli che dicono quanto sarebbe utile fermarsi, anche perché
il comitato No Acquavera ha come punto centrale non tanto il fatto che lo stabilimento si allarghi di magari un po' di metri, ma il vero problema, loro ci dicono, che è quello che la Vera si trova ancora lì sulla base di concessioni che sono state rilasciate 30 anni fa con dei costi assolutamente irrisori. In effetti il Far West di canoni di concessione permette a questi signori di quindi emungere sotto suolo l'acqua, pagarla a metro cubo veramente poco. Il Veneto oltretutto paga qualcosina in più rispetto alle altre realtà regionali, alcune sparse per l'Italia sono ancora legate a qualche decreto regio dei primi anni del secolo scorso, e soprattutto pagano in base a quanto terreno vanno ad occupare. Ma stiamo parlando di una materia prima imponente, per qualcosa sentiamo spesso parlare anche di emergenza idrica, emergenza siccitosa, oltre a quelle ormai quelle consuete fatte di aspetto sanitario e di aspetto bellico. Quindi anche l'acqua, e in effetti ne stiamo già parlando, soprattutto anche per quanto riguarda quello che sarà un momento di riduzione del flusso acqueo da Padova in poi, e soprattutto il bussare le porte a quei trentini che tutto sommato hanno questi invasi, questi serbatoi idrici. Ecco, per il momento, inizio agosto 2026, non si è ancora formulata l'idea di dare il là e quindi portare ancora in concretezza il progetto della diga del Vanoi. Fortunatamente stiamo aggiornando la situazione, non se ne parla, anche perché, ripeto, il fronte trentino è completamente avverso e contrario, non così quello veneto, in primis Luca Zaia e soprattutto la presenza leghista ancora lì ben incistata con il novincello o il novello Stefani a coordinare un po' le stanze del potere di Palazzo Ferro e Fini. Siamo a Venezia con la V maiuscola, e però mi sa che avranno vita difficile. Però in questo periodo di solito noi si sentiva spesse volte dire che la diga del Vanoi dobbiamo pensarci, perché adesso abbiamo difficoltà da un punto di vista agricoltura, da un punto di vista anche economico, da un punto di vista soprattutto anche industriale, ma l'agricoltura in primis, si ha bisogno di acqua, e vediamo assolutamente che la Brenta sta patendo l'ira di Dio, tanto quanto la piave, tanto quanto il flusso mare del Muson dei Sassi, e quindi tutto quel popò di oro blu che cade anche ogni tanto con effetto tropicalizzante, però, e qui c'è un però enorme, nel senso che ci dicono, loro signori ci dicono, sì, ma noi non abbiamo assolutamente la possibilità di incamerare quest'acqua, di controllare quest'acqua, nel senso di gestirla all'interno di serbatoi idrici, quindi vuol dire quella grande realtà come sarebbe potuto essere la diga del Vajont con i suoi 158 milioni di metri cubi di acqua all'interno, la grande banca dell'acqua, come spesse volte abbiamo ricordato, però utilizzabile allora solo, attenzione, alziamo le mani, 150 milioni di metri cubi, cioè tantissima roba, sia molto chiaro. Quindi non abbiamo i serbatoi idrici. Noi da parte nostra diciamo, se il governo regionale in primis, ma l'Italia anche in maniera larga, sfruttasse di più e il richiamo di una determinata realtà d'agricoltura, tradotto, se facciamo agricoltura biodinamica piuttosto che agricoltura biologica, abbiamo anche la possibilità di sviluppare terreni, suoli, pacciamama, terra madre, laddove il tutto sia più ad effetto porosità, più poroso, più drenante, quindi in maniera tale che l'acqua possa, perché finché noi abbiamo reso chimici i nostri terreni, cioè vuol dire assolutamente impermeabili, cioè una pavimentazione industrialissima, vuol dire che quando tutta questa roba cade in maniera violenta e ravvicinata, con diversi millimetri che ovvio incutono un timore, ma una paura enorme, con devastazioni e tutto quello che ben conosciamo, anche perché abbiamo nel frattempo, ovvio, spianato completamente i fossi, nel senso li abbiamo resi pista ciclabile, l'acqua da qualche parte deve andare a confluire per forza di cose, trovando pavimento, trovando terreni molto difficili da penetrare, quindi non drenabili, l'acqua scorre via finché dove ha possibilità di arrivare, di danni ne compie. Allora, se rendiamo i nostri terreni un po' più permeabili, sono impermeabili purtroppo perché l'aggressività della chimica, ma non solo la chimica, anche tutto quello che purtroppo ricade da quel meraviglioso oceano sospeso che è il cielo, tutto sommato è un cielo di plastica, è un cruciverba chimico, è un'aggressività a sfondo chemtrails. Poi se ce la facciamo ci mettiamo in contatto con Rosario Marciano per sentire un po' di notiziole sul fronte chemtrails, ma magari anche oltre. Oggi andremo zigzagando in maniera anche diversa. Se ce la faccio, vi faccio ascoltare qualche minuto dell'intervento di Fabio Duranti, voce storica, ma penso anche Pietra D'Angolo di Radio Radio, proprio sulla questione inseminazione lassù.
close shading, ma anche in riferimento alle scie chimiche, e quindi ci ha dato degli ignoranti, dei primitivi tra virgolette. Ecco, anticipo qualcosina, ma vi farò ascoltare più tardi qualche intervento. Aveva il fianco anche l'esperto di Donbass, Russia e dintorni, Giorgio Bianchi, che ha detto però non è che mi sia mai interessato a questa questione, però feci domanda appropriata a quel Prodi fratello di quel Mortadea del passato, che insomma del clima accenna spesso, anche in riferimento soprattutto alla questione sul riscaldamento antropico, non antropico, firma umana, non firma umana, emergenza sì, no, ma vabbè, lui è schierato alla parte avversa rispetto sicuramente al nostro eterodiretto governo. Vabbè, sull'acqua vera monitoreremo la situazione per quanto concerne soprattutto quindi quello che pretendono questi comitati, quindi la chiusura se non la revisione effettiva dei pozzi appunto di emungimento dell'acqua, che vanno ad impoverire la falda acquifera del loro luogo di vita, danneggiando quindi i cittadini di San Giorgio in Bosco, Vabbè, noi ci siamo risvegliati stamattina, dicevo poc'anzi, con l'ennesima sparata di Donald Trump. Dice: abbiamo sospeso gli attacchi all'Iran, e quindi l'Iran si è prostrato, l'Iran ha deciso di mettersi al tavolo. Beh, penso che sia la centesima volta che noi si senta tutto questo, però è una cosa fresca, e quindi abbiamo sentito che Trump ci avvisa che nel caso l'Iran non decidesse di sedersi al tavolo degli accordi, delle trattative, e allora i loro sarebbero assolutamente appunto degli attacchi violentissimi, molto devastanti, ed è per questo che l'Iran stavolta, però sottolineo solo stavolta, ha preso paura veramente e ha chiesto quindi a Trump di trattare. Ci sarebbe un accordo, dice Trump, anche su Hormuz, e così anche per quanto riguarda poi la questione del nucleare. Sia chiaro, fermatevi qua, perché se andate un secondo più in là, un centimetro più in là, troverete immediatamente anche la risposta di Teheran, che dice: non c'è nessuna trattativa. Per l'ennesima volta il nostro psicopatico arterio sclerotico statunitense le sta sparando grandi, ed è vero, assolutamente, esattamente questo. Qual è il motivo forse per il quale Trump, non lo so, però in soccorso ci sarebbero arrivati, ci siamo arrivati attraverso un po' di quel nero su bianco, cioè quello che è stato fatto mettere nero su bianco da alcuni ex militari, anche un generale ad esempio, Dan Kane, capo di stato maggiore congiunto, che avrebbe avvertito in maniera privata Trump, ma le notizie New York Times e dintorni sono già fioccate, sono voci di corridoio da qualcuno, no, sono conferme che dà il New York Times, laddove diversi funzionari del Pentagono nonché comandanti militari americani hanno bussato alla porta di Donald Trump, dicendo a Donald Trump che il vero motivo per il quale conviene darsi una regolata con l'Iran è assolutamente che gli arsenali americani sono troppo sotto pressione, e quindi viene a mancare materia prima. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo sempre meno missili, tanto che ci sono dei numeri che parlano in maniera molto netta, chiara e trasparente. Un'analisi ad esempio del Center for Strategic and International Study rivela che il conflitto con l'Iran, leggo, ha ridotto di circa 2/3 le scorte prebelliche di missili intercettori Patriot. E quindi meno Patriot, saremo scesi da 2230 prima della guerra ad una cifra tra 750 e 820. I missili TAD 2A centrali sono passati da 452 a 234 278. Se ci mettiamo poi il PRSM, JASM, tutte sigle, sono un'infinità, insomma abbiamo ridotto di circa un terzo l'aspetto missilistico in tasca agli americani. Attenzione, perché mentre noi si dice questo, quindi voce del Pentagono, abbiamo intaccato le scorte anche di Tomahawk, nome che ogni tanto sentiamo riccheggiare anche a livello telegiornalistico, però cosa sono andati a dire quelli del Pentagono a Donald? Dobbiamo darci una regolata, dobbiamo dare una frenata, dobbiamo darci una calmata proprio in maniera molto elevata, anche perché, attenzione, lì in Iran noi siamo di fronte ad un semifallimento, potrebbe essere un fallimento, ma mettiamo semifallimento, non penso siano andati là in maniera aggressiva nei confronti del loro capo Donald Trump, però ne ho detto
siamo di fronte a un semi fallimento. E attenzione, perché noi stiamo riducendo sempre più il nostro sistema missilistico, le nostre armi, la nostra forza bellica. Quindi di conseguenza la Cina, possedendo oltre 3.000 missili balistici, vuol dire più di 4 volte il numero degli intercettori che dicevo poc'anzi, chiamati appunto Patriot, che ci sono rimasti in casa nostra, quindi rimasti in patria americana, caro Donald Trump, è meglio se noi si va al tavolo con l'Iran. Però ripeto, oggi tutto il sistema mainstream, le aperture di telegiornali o meno aia cantanti in maniera similare, parla quindi di un Trump che, di fronte all'ennesima minaccia devastante l'Iran prende stavolta paura, e allora ci si mette a trattare e ci si mette in toa. Va bene, quindi abbiamo raccontato qualcosa anche di diverso rispetto a quello che ci viene confezionato ad arte nel momento dell'estate calda 2026, laddove abbiamo assaggiato per l'ennesima volta quali sono anche i veri paroni di casa nostra, soprattutto in riferimento ad alcuni articoli usciti ultimamente. Valerio Malvezzi è uno di questi, che ha riportato quello che già avevamo sottolineato spesse volte. Lui dice: l'Italia purtroppo è già in mano ampiamente a BlackRock, ma sappiamo BlackRock, Vanguard e State Street, ne abbiamo parlato ormai quasi a livello di nausea da molto tempo a questa parte, sono i tre grandi fondi più o meno speculativi, ma comunque altamente aziende speculativi, che stanno dominando la scena in più contesti del pianeta terracchio. Figuratevi se l'Italia può nascondersi al richiamo di BlackRock, ma quando mai? Abbiamo visto anche quanti abbracci, sorrisi e pacche sulle spalle sono arrivati tra i massimi esponenti del verticismo di BlackRock quando sono arrivati a Roma con tanto di tappeto rosso srotolato alla nostra ducetta, la quale ha detto chiaro e tondo: noi vogliamo dare quindi anche la possibilità al nostro debito pubblico di abbassarsi, perché continuano ancora a giocare questa trappola del debito pubblico, ma soprattutto stiamo svendendo tutto quello che è possibile svendere. L'abbiamo già fatto a partire da quel maledetto anno 92 con l'allora giovincello Mario Draghi, che ancora oggi comunque viene dichiarato come il grande profeta europeo. Quindi aspettiamoci tutto di più per quanto riguarda il prossimo autunno inverno 2026, perché l'Europa l'ha nuovamente tirato per la giacchetta. Ovvio che nel frattempo è caldo, sapete, lui va a spasso spesso con il cane, e tutti i santi giorni, così almeno mi diceva il personaggio in questione, è sempre al telefono con Pippolino Di Maio. Pippolino Di Maio ha fatto carriera, non so se ci potrà essere la possibilità di vedere al matrimonio, si sta sposando il nostro ex grillino Di Maio, colui che lavorava nelle scalinate ampie del San Paolo, stadio storico partenopeo, adesso invece impegnato assolutamente a regolare un po' le diatribe belliche sul fronte del Medio Oriente e dintorni. Ma non importa, perché l'hanno quindi tenuto in palmo di mano il ragazzotto, uscito dalle grinfie grilline, così anche dalla morsa del Conte 1, 2 e 3, quindi da questo variopinto campo largo della pseudo sinistra.

Sasso in quel di Perugia. Però noi eravamo fermi alla Black Rock, che non è Black Stone, che non è Back in Black, però è tutto nero, e in effetti stiamo attraversando i momenti molto neri, un po' rossi fuoco per quanto riguarda l'aspetto meteoclimatico, però quando diciamo Black Rock diciamo una potenza, insomma, cioè uno forse più grande fondo di investimento a livello mondiale, 12.000 miliardi di euro, 12.000 miliardi, ecco magari una percentuale risibile di sta roba qua investirla magari per mettere in disparte Urbano Cairo, però poi in che grinfie, in che artigli noi si finirebbe, noi ad attendere magari un presidente che sia anche un po' passionale, orgoglioso. Io dico spesso, serve un trittico d'avvento granata che sia passione, orgoglio e portafoglio. E questi avrebbero il portafoglio, però passione e orgoglio lasciamo perdere. Ieri abbiamo giochicchiato non male nel contesto di una serie B inglese, Barnelli per qualcosa. Dembélé ha rotto le acque avversarie, squadra già più avanti nella preparazione, squadra già pronta a fare il salto di categoria e tornare quindi in Premier League, non in Premiership, in Premier League, ma va bene. Comunque non malissimo ieri, ecco, ma sono sempre, ripeto, le partite sotto il soleone. Ricordiamo ancora il numero 6 e quindi Baresi, come abbiamo fatto in apertura di trasmissione sabato scorso, perché è venuto a mancare in effetti ben presto. 6 il numero di maglia, 6 storico, 6 mitico, si gioca con quel numero, con tante ovvio dichiarazioni d'amore nei suoi confronti, e aggiungiamo un altro 6, però arriva fuori l'età, 66 è l'anno della dipartita del nostro grande campione, della centralità difensiva del Milan di Sacchi, pre-Sacchi, post-Sacchi, di tutto e di più, insomma ha giocato tanto, e anche con la nazionale, sbagliando per quel rigore, ma là 23-24 giorni dopo l'infortunio al ginocchio, nel senso del menisco, operato, buttato in campo, e ovviamente sbaglia rigore, ma lui non è mai stato un rigorista, lo diciamo da sempre, non è mai stato un rigorista, ma d'altronde se l'ha sbagliato anche Roberto Baggio lo può sbagliare anche lui. Però noi ci siamo già dati in maniera deragliante rispetto alla questione Black Rock, perché quando dico Black Rock, colosso statunitense, attenzione, cioè noi abbiamo il Monte dei Paschi di Siena che tanto ha fatto discutere e continua a farlo, stile l'ex Ilva, altra gatta da pelare in maniera calorosa da parte del governo attualmente parlando, ma il governo ha anche il problema della pompa della benzina, i carburanti, e quindi il vanaccesimo, ecco perché è tornato utile quello che ho raccontato in circa 2 ore sabato scorso, ma ho fatto solo la prima parte per quanto concerne la questione dell'alta velocità in Val di Susa, per quanto riguarda le tifoserie in campo, Protav, Notav, Notav, Protav, Sitav, Giacchino ha detto stiamo allestendo una manifestazione Sitav, perché il TAV è importantissimo, noi non pensiamo assolutamente che il TAV sia utile all'Italia, per quanto è passato, per quante balle ci hanno raccontato, perché nel 91 sabato riportavo l'articolo della Busiarda di allora, La Stampa, oggi non più del gruppo Gedi, passate in altre mani, ma quindi venduta dalla storicità dello sniffo facile di Casa Agnelli, ma di Casa Agnelli, però a parte ciò ragazzi, La Stampa nel 91 diceva che era già quasi troppo tardi per dare il là all'alta velocità, serviva come il pane ai puaretti, serviva come il pane per mantenersi in vita, e in effetti siamo messi sempre più male, siamo messi a pane e acqua, e quindi saremo quindi tranquilli in carcere, siamo già abituati a quel menù, anzi magari lo applaudiremo anche se, però attenzione, prima c'è sempre il Ferragosto, laddove andiamo a rinfrescare l'anima con una passeggiata all'Ombria, grande ombra sotto il grande faggio storico, i grandi faggi, il grande bosco, il grande richiamo, il grande abbraccio, la grande natura, e quindi quel grande esplodere di rinnovabilità sostenibile, e poi ci si apre a questo sommo pianeta lassù. Sommo pianeta vuol dire tutto quel paesaggio d'attorno che sembrano quadri appesi unicamente per far vedere a noi quanto bello è quel luogo. Siamo sopra Capofontana, siamo quindi là in uno spazio bellissimo con tante grigliate, tanti amici che arriveranno ad allietare la giornata. Ripeto, bisogna portare i skate entro il 10 di agosto, ma tanti l'hanno già fatto, e quindi siamo già un bel gruppo che salirà a Ferragosto nel contesto di casa dei nostri amici che espongono qui anche ai gas di Radio Gamma 5. Gas che si riprenderanno forma e fiato e aria praticamente a settembre, adesso fa troppo caldo, e però andiamo in

questo contesto, sperando che sia come l'anno scorso, veramente una freschetta, un'arietta, all'ombra si stava in maniera deliziosa mangiando a 1350, ripeto, con il fischio non degli arbitri accennanti poc'anzi in termini baresiani, perché Baresi era quello anche chiamato il vigile, se vi ricordate, sempre braccio alto per chiamare il fuorigioco. Ovvio, non ha vissuto l'epoca della Moviola e quindi del VAR, per dirla tutta, sì, Moviola sì, ma no del VAR stavo dicendo, e, però ricordiamo anche come il vigile. Va bene, quindi Ferragosto siamo lì, poi il 29, sentite di pubblicità, saremo lì, in un bel contesto, laddove la partenza della lettura che ho appena messo è questa: c'era una volta un lago, un casolare, una radio e una stoica resistenza, che diventa storica, ma c'era una volta un lago, un casolare, una radio, una stoica resistenza. Saremo al casolare Castelmino di Resana, un sito di pubblicità, e lì se magna. I vegetariani ci sono e ne vogliamo tanti, perché se serve facciamo due bracciate nel lago, ma prima di fare due bracciate nel lago si balla, si salta, si gira, quello che si dice nello spot, e che altro che interviene se fa a Malta. In effetti sì, un po' un gioco maltese il nostro, dove tanti vanno a depositare magari i propri capitali, noi non abbiamo questa possibilità, qui arrivano bollette molto elevate per qualcosa, se il 5 per 1000 lo indirizzate nel nostro core, vi ringraziamo e vi benediciamo in assoluto. Il rosario lo intervisteremo casomai più tardi, ma è già stato detto stamattina, perché mi ha detto: ma io ho già detto rosario stamattina, caro Luca, mi diceva appunto un po' di minutaggio fa il nostro Oriani. Vabbè, detto questo, comunque il 5 per 1000 grazie a tutti, anche perché noi ne sortiremo gli effetti, ce lo goderemo di qui a due anni, 2028. Ma l'Italia è questa, si va alla lunga quando serve, si paga immediatamente se arriva la multina. Se te paghi subito, va bene, detraiamo il 15-30%, quello che sarà. Però la BlackRock, ragazzi, ci ha già portato via una bella sfaccettatura in percentuale del Monte di Paschi di Siena, dell'Unicredit, Intesa San Paolo e Mediobanca e la Biper e il Fineco e il Banco BPM, e poi la troviamo in Enel, Terna, Snam, Italgas, Saipem, Team. E quindi la realtà di quell'amministratore delegatissimo Larry Fink, sembra il nome di un attore, Larry Fink, ebbene ragazzi, è BlackRock. Questa si è comprata una parte imponente, importante dell'Italia, quell'Italia che, ripeto, dagli anni 90 in poi ha deciso di mettere sul piatto i gioiellini, perché abbiamo costruito la trappola del debito pubblico che dobbiamo abbattere. Nel frattempo siamo ad oltre, ampiamente, 3.000 miliardi di euro, perché se fossero del vecchio conio, beh, tutto sommato, con qualche, non so, tiratina di cinghia, potremmo anche farcela. Così no, e quando serve, tanto quanto lo spread, boom, si fa scendere in campo il tutto, e noi lo prendiamo, come sempre si vuol dire in questi casi, in quel posticciolo, in quel posticino, per meglio dire. Quindi BlackRock, vabbè, comunque attenzione, perché l'interesse di questo fondo americano si estende poi anche ai titoli di Stato italiani, e in questo caso abbiamo destinato a loro signori oltre 1 miliardo di euro, che hanno quindi preso la via di questi bond governativi italiani. Vabbè, siamo abituati, dirà qualcuno, a sentire sì, poi c'è Vanguard, State Street, e oltretutto sono molto queste tre non è che si odino, non c'è un derby in atto per le conquiste, stanno giostrando tutti in ugual misura la conquista del pianeta, come già in gran parte hanno realizzato, e quindi va ben così. Ma ripeto, l'Italia è quella che più di tutti è devota a questi richiami, per forza abbiamo poi l'indice puntato a livello europeo, che quando serve alzano la voce, il timbro del volume, e ci chiamano quindi a dover rimettere i cocci in sesto e quindi portare determinati riequilibri all'interno dei nostri bilanci o bilancetti, che dir si voglia. Vedevo anche questo esternar oratorio e scrivano anche del professor Angelo Dorsi, di questo però ne tratterò in maniera un po' più profonda, presentando un po' quelle che sono le elite in campo per quanto concerne il fronte del dissenso, perché le elezioni si stanno avvicinando, 2027 intendo dire, le politiche, laddove non sortiremo nulla di concreto per quanto riguarda l'idea di poter modificare qualcosina della nostra esistenza. Continuerà la resistenza, ma dell'esistenza non cambierà nulla di nulla. Anche se però è ovvio, uno ci spera sempre, però seguendo un po' le dinamiche nel sottobosco delle forze del dissenso, abbiamo un po' di news, un po' di novità. Tra queste si è messo un po' in luce o sotto i riflettori questa realtà filorussa del professor Angelo Dorsi,
Sto parlando di Agora, di Agora, quale l'altro giorno è venuto a dirci che dobbiamo tenere a mente che sono loro i colpevoli quando bombarderanno le nostre case. Quindi si sono già portati avanti quelli di Agora, stile il nostro donzelletto che viene dalla campagna. Noi oggi siamo qui fermi unicamente, penso, a 2-3 ascoltatori. È troppo caldo, giustamente i richiami devono essere quelli di luoghi più refrigeranti e non di questo stress oratorio, di questa parlantina idioziale e soprattutto Speedy Gonzalesca, per qualcosa insomma conviene girare canale, se magna parole e quant'altro. Però detto questo, rimane in auge via Antoniana 66, i nostri due vicini e basta, e via Pascoli 7, quindi il numero oggi è 667 667 66, la nostra via, e 7 quella famigerata via Pascoli. Però Agora ti anticipa quello che potrebbe avvenire dicendo che ovvio l'Italia è sempre più impelagata nei contesti d'attorno, perché laddove c'è la questione israelo-palestinese noi alziamo le mani, facciamo finta di nulla, soprattutto quando le piazze cominciano a ricolmarsi di presenze pro-palla, non conviene, le infiltri, vai con i sassi, i lanci e le terrificanti azioni contro le divise, e la cosa poi la si fa rientrare, fai partire la flottiglia, Sumud flottiglia, la fai colpire dai droni che in acque internazionali, lì dove non si potrebbe fare assolutamente, ma ovvio oggi i più grandi paroni di questa nostra esistenza sono loro, e quindi i fronti sionisti si permettono anche questo, e quindi fai rientrare la cosa. Quello che non riescono a far rientrare è il movimento popolare Notav, che continua ancora ad essere aggressivo. Noi nonostante tutto siamo, ripeto, che come dicevo sabato scorso, contro la violenza, però ovvio si sarebbero aspettati nel sentir dire per l'ennesima volta che abbiamo i black bloc scesi in strada perché hanno infiltrato il movimento che il 25 aprile ha combinato tutto quello che avete visto farsi bene, e invece no, anche le vecchie storiche figure del movimento hanno detto che in quel cantiere sia quelli incappucciati, quelli senza cappuccio, o chi con lo spirito, chi con il cuore, chi da casa, chi parcheggiato in altura, chi vuol dire nelle adiacenze non si è avvicinato più di tanto alle reti del cantiere, è entrato, e quindi è ovvio, bisogna ascoltare le parole delle prime linee del fronte popolare Notav. Quindi non c'è stato nessun sistema di infiltraggio, cosa che invece avviene con particolare costanza a livello nazionale, in maniera tale che dalle brigate rosse allora con la Renault 4, avete visto oltretutto come i giornali sono tornati a sottolineare, ne ho visto più di qualcuno, c'è stata una scritta, adesso mi ricordo più chi, penso a Roma, potrebbe essere sia a Roma, penso contro Piantedosi, potrebbe essere stato Piantedosi, potrei anche sbagliare, però penso Piantedosi, l'altro giorno Piantedosi ti portiamo all'interno della Renault 4, una cosa del genere, che si rifà quindi a quello che avvenne legabile a via Fani, se vi ricordate, la scorta, tutto quello che è vero, non vero, Brigate Rosse, Sioni, di tutto e di più. E quindi sta scritta qua, ha trovato riecheggio nei sistemi mainstream, che metta basta, perché le minacce, no, questo per dirvi che si va a confezionare quello che era proprio del titolo a caldo post 25 luglio 2026, in riferimento a che cosa? Ai back block, quelli che hanno assaltato le camionette, ai nuovi brigatisti e i terroristi. E allora, se arrivano i terroristi, sia molto chiaro, se l'eco mediatica delle azioni Notav deve portare a qualche parte, deve portare dove? Alla pompa di benzina, non abbiamo il carburante. Qui abbiamo un altro tipo di carburante, è un carburante che serve per introdurre delle politiche repressive da parte del governo, sia molto chiaro. Quindi, ripeto, le politiche repressive devono trovare massima accelerazione, perché dobbiamo comprimere le libertà di tutti. Ovvio, le prove generali in quei 1000 giorni con la questione del covidiotismo, la pandemia, tutto quel momento là, poi le varie realtà maribelli, ma soprattutto comprimere la libertà di manifestazione. Siamo quasi tutti terroristi, quelli che prossimamente andranno manifestando, se l'iter procedurale per quanto riguarda quindi la formula repressiva arriverà a compimento, partendo soprattutto da quel riconoscimento facciale che per molti giuristi significa essere contro la Costituzione, andare contro la nostra libertà, quindi vuol dire mettere a rischio la nostra libertà. Però la politica intanto ha bisogno di quindi alibi, pretesti, giustificazioni, momenti per esplodere in quella direzione là. Se avete notato, l'indomani la Ducetta era già presente in loco, a differenza di quando noi abbiamo subito ad esempio le frane in Sud Italia, lì 7 giorni dopo, in altri contesti arrivava sempre un po' dopo. Le alluvioni sì, ma si sono morti praticamente appresso, altrimenti si arriva qualche giorno dopo. Ovvio, sempre con il solito mazzetto di
promesse, il promessaio in ogni dove, che poi non sarà mantenuto per nessun motivo al mondo, ma ci mancherebbe altro, ma siamo imbecilli. Però se avete visto la fisionomica, le rughe radio televisive, ma quelle televisive sì, le avete viste, le altre le avete immaginate, le potete percepire, carpire, le potete solamente obodorare e basta, subodorare per meglio dire, in questo caso quelle via radio, però la si è vista, ha detto chiaro e tondo, i terroristi vanno fermati, vanno fermati, vanno fermati. Vabbè. Frattempo hanno fermato tutti i campeggi, e che avrebbero dovuto svolgersi anche in questi ultimi giorni nelle zone lì dove i presidi Notava sono di casa, però noi eravamo fermi ad Agorà, perché Agorà viene a dire esattamente questo, e vi leggo queste poche righe. Sicché si viene a scoprire che fin dal mese di marzo scorso il nostro governo parafascista ha portato l'Italia accanto ai due stati terroristi del mondo, Israele, quindi agganciamo la parola USA e Israele, alla guerra contro l'Iran, e poi tolgono una manciata di centesimi dalle accise sul diesel. Miserabili. Angelo Dorsi va giù diretto. Miserabili. Dopo il genocidio palestinese a cui abbiamo dato un notevole contributo, Italia, dopo USA e Germania, terzo paese fornitore di armamenti a Israele. Ma questo l'abbiamo detto tante volte. Qui abbiamo ancora delle anime pulite, come i camalli, come quelli che lavorano all'interno del sistema dei porti, che ogni tanto, saputa la notizia, si mettono per traverso e dicono: noi non ci diamo da fare, non spendiamo il nostro sudore, la nostra fatica per allestire questi container con le armi o comunque pezzi d'armamento che vanno a finire qui in quei contesti caldissimi, ed esempio quello del fronte israelo-palestinese. Bene, ripeto, dopo il genocidio palestinese a cui abbiamo dato un notevole contributo, mentre prosegue la guerra per procura della NATO in Ucraina con la Russia, quindi vuol dire contro la Russia, e anche qui dicono l'Italia nuovamente coinvolta con armi e denaro al corrottissimo governo nazistoide di Zelensky. Quindi Angelo Dorsi, tra miserabili, nazistoidi e parafascista, cioè in quattro righe e tre termini din din din taglienti, no? Ecco che siamo finiti, dice lui, nel terzo fronte della terza guerra mondiale. Altro che parlare di guerra a pezzi. Qui noi ci si rifaceva e cavalcavamo allora l'oratoria dell'ex papa italiano barra mondiale, il papa gesuita Bergoglio, ve lo ricordate? E il gesuita diceva che questa guerra mondiale è già in atto, ma è a pezzi, stile un puzzle che poi mai va ricomposto fino in fondo. Però lui invece, ripeto, Angelo Dorsi, arriva a dire chiaro e tondo che siamo finiti nel terzo fronte della guerra mondiale. Ormai è chiaro a tutti che si tratta di un unico conflitto dell'Occidente globale contro il resto del mondo. Gli americani non vogliono perdere l'egemonia, già largamente comunque perduta in verità, e sognano un mondo unipolare comandato da Washington, ma il mondo è già multipolare, nonché multilaterale, e fingono di non accorgersene. E l'Italia accodata a Stati Uniti e Unione Europea rischia di fare la fine del vaso di coccio tra vasi di ferro. Le politiche di centrodestra e centrosinistra degli ultimi decenni ci hanno portato in guerra e sempre dalla parte degli aggressori, guerre immotivate, sempre a profitto delle lobby delle armi, sempre a spese del popolo. È ovvio che Leonardo, per quanto riguarda quello che abbiamo detto, lobby delle armi, insegna che metà basterebbe. Quando bombarderanno le nostre case dobbiamo tenere a mente che sono loro i colpevoli. Qui volevo arrivare: quando bombarderanno le nostre case dobbiamo tenere a mente che sono loro i veri colpevoli. Ma prima di arrivare a quel punto costruiamo l'alternativa insieme. E lui ci dice: venite ad abbracciare Agorà. Ma c'è chi ci dice: viene ad abbracciare assolutamente DSP, Democrazia Sovrana Popolare, chi ci dice: viene ad abbracciare il partito Notav, chi ci dice: siamo gli azzurri, chi ci dice: Forza Italia, oppure il vanaccismo.

Ciao Luca, c'è un errore di trascrizione, il Typhoon chiuso nell'87, Filippo Dadoeo, grazie Filippo, adesso che mi sono tatuato la chiusura del Typhoon 84, ho messo qua nella spalla sinistra, ho andato a ritoccare tutto, Dio te mandasse, Filippo appena fatto il tatuaggio, fresco cacchio. Bravi ragazzi, Miguel Bosè bellissima, oh, Massimo D, Ale è il massimo d'altronde. Pare che era anche a Olympic Games, ragazzi. Non so se hai notato anche tu i porchi politici al governo che tacciono sempre, si nascondono dietro i loro condizionatori di lusso e se ne fregano della gente che a migliaia muore dal caldo torrido che loro stanno provando, così intascano anche le nostre pensioni, sti porchi che non sono altro. Adamo è la prima voce che trova spazio nello spazio del pianeta e quindi utile riportarla. Ciao! Ciao Luca, Baresi si è offerto di battere il rigore dopo che tanti non se la sentivano, coraggio e forza da vendere, grande Baresi, grande personalità, era il mio giocatore preferito, grazie a Luca, ciao. Sì, estrazione anche contadinesca, se risaliamo sicuramente ai suoi genitori e l'amore che avevano per la

Attenzione, perché questo mi arrivava, devo leggere qualcosa anche del sabato, io lo saltai. Allora, ascoltando la pubblicità della cena del 29 agosto al Casolare, non sei tu che organizzi, ma è proprio Ettore l'Indiano assumendo questa incombenza. Mercoledì prossimo di mattina nella sua trasmissione lo chiamerò, ok, per quanto riguarda, questo è Marco da Marghera. Dopodiché, sei stato veramente strepitoso nella disamina dei fatti di come è paventata l'opera TAV da chi ce la vuole far passare di una notevole importanza per l'economia nazionale. Sì, ma questo in riferimento al sabato scorso, e torneremo con la seconda puntata per quanto riguarda quindi le tifoserie in campo pro TAV e no TAV. Vabbè, detto, arrivava altro. Ciao caro Luca, buona trasmissione. È Nicoletta Dosio, grandissima attivista valsusina, così battagliera, aveva persino patito il carcere pur di rimanere coerente contro l'opera TAV devastatrice della vallata con il tunnel contenente amianto ed uranio. L'avevo conosciuta nel 2007 a San Pietro di Rosà assieme al mitico compianto Alberto Perino. Sì, questo l'ho riportato tutto sabato scorso in riferimento alla grande Nicoletta Dosio. Ho fatto ascoltare anche quello che ha detto in conferenza stampa post, quindi giornata torrida del 25 luglio 2026 in Val di Susa, e poi abbiamo ricordato Alberto Perino, ma così lo faremo sempre. L'abbiamo fatto ascoltare anche di fronte al presidio post manifestazione corteo di qualche anno fa. Saluto Sergio Renier, grazie Luca, grande come sempre, la Val di Susa non si sbusa. Sì, mi riferisco sicuramente quindi la scritta che abbiamo messo in uno stendardo che dice appunto la montagna è sacra, e che cazzo abbiamo scritto? La montagna, com'era? Dal Veneto alla Valsusa la montagna è sacra, non si sbusa. Siamo in mente. Dal Veneto alla Valsusa la montagna è sacra, non si sbusa. Noi ci presentavamo spesse volte alle manifestazioni in Val di Susa con questo cartello. Grazie al ricordo, Sergio Renier. Ciao caro Luca, sei stato in ritiro a Pinzolo per vedere gli allenamenti della tua squadra del Cuore del Toro, sei quindi rimasto favorevolmente impressionato dalla scelta del contestato presidente? Sì, me ne ho già accennato sabato scorso parlando appunto anche del ritiro, lunedì scorso. Vabbè, però faccio prima. Marco Marghera chiede se qualcuno può gentilmente dare una mano per la sua presenza nel giorno del Ferragosto su nei luoghi quindi veronesi, se qualcuno della zona attorno oppure si mobilita lui leggermente per andare presso, diciamo, i comuni vicini limitrofi, se qualcuno può dare una mano al nostro Marco di Marghera per salire direttamente con noi e viversi al nostro fianco la giornata di Ferragosto lassù a 1350 metri tra Grigliata, oppure Magnara al Sacco, oppure potete agevolarvi con la presenza del formaggio che fanno essi stessi, buonissimo, qualità eccelsa, quella che trovate a Kelgas qua direttamente a Radio Gamma 5, piuttosto che, se volete, dolci oppure sottaceti, roba che si distanzi un po' dall'effetto carneo. Ecco, quindi ripeto, se qualcuno può dare una mano magari gentilmente per la zona di Marghera, ma può essere anche magari strada facendo, lui prende il treno e vi trovate in qualche contesto, e poi portarlo direttamente al nostro fianco. Va bene, allora è da tenere sempre presente che la nostra ipertiroidea, quella qui oggi fuori della testa, ha il dente avvelenato con la spagna di Sanchez per le note vicende riguardanti il suo papà. Ciao da Gianni De Asol. Ma quello del papà adesso mi viene in mente, in che senso? Se è la questione di Ceuta, sì, e casomai magari ne accenneremo per forza di cose, per il semplice motivo che quello che abbiamo visto, quello che hanno fatto girare e continuerà sicuramente a girare, riguarda, diciamo, tutta quell'ondata migratoria che si trasforma in un'arma politica lì dove magari l'Africa arriva a ricattare di più la realtà europea. Mar Rosso chilometro zero, viva i 40 gradi artificiali, viva l'anticiclone chimico, viva il Bayon, viva il primo trofeone portato a casa che fa morai, memory a Santa Giuliana Qualuparese, viva l'elettricità che sa dare forma a ciò che resterebbe altrimenti solo un'ondulazione nell'etere, ti stringo forte come il cucciolo di koala fa con la sua mamma l'ondulè. Ecco, perfetto, allora una bella stretta, che non è strettoia come dice il nostro Lollo Brigida in riferimento allo stretto di Hormuz e quello di Baba il Mandeb, perché Baba il Mandeb adesso arriverà a far la differenza. Chiudo con un po' di pittura parlamona e quello è il Davide, un po' di pittura parlamona, ma prima ci si apre a un nababbero papperano colto di scosciata, non si scopegna con l'alito culto, ma naturosa è l'ombra di sottani ricercati tra galoppi e pareti che rizzano la glassa, e in un tavolame disarmante la fagocità di riempire il dietologo è mammona, zone per fare i pissottani birreni pensando ai politani alzando zampe come alani.
giorni seduti come sedati a ludica fase REM per compensi da re, e in un tutto questo remare bolsi accidenti continuano a tramare. Signori, c'è una rima, ma c'è un contratto che come minimo sino al 2030 rimarrà ancorato nelle fedeli stanze. Andiamo tutti ad abitare ad Albettone? Assolutamente sì, mi ricorda della serata strepitosa di sabato scorso. Mando un abbraccio strafraterno a Diego, Riccardo, Francesco, Ilaria, il quartetto che ci ha aperto le porte in un contesto strepitosissimo, una cavalcata industriale, naturalmente parlando, frontale, di girasoli addormentati perché era sera, e poi quelle luci sospese stile copertina del disco del Pink Floyd, e poi tutto un assaggio che s'avvale del glutine migliore oggi sfornato nel nord-est, inteso pasta palladio, la P2. Quanti P2 abbiamo noi, ragazzi? Dal poeta pazzo Davide 625, poeta o pazzo, al nostro fronte della pasta, quella con la glutinità digeribile, ma già di tutto e più, mangiare in maniera idilliaca, posto straordinario, ogni anno rinverdiremo in memoria tutta questa roba. Ciao Luca Davide 66, ciao Davide 66, in alto i cuori, sempre non si molla, Stefano Giusto mi dice, in riferimento a quello che dicevo ancora prima, i suoi pargoli non li ha vaccinati perché li ha partoriti in Svizzera, la Lorenzin si intende, sì, quello che avevo accennato anche prima, in ricordo della Swiss. Buongiorno Luca, pensavo tra me e me, vedrai col caldo che fa, Luca oggi non avrà tanto fiato in gola, invece sei più tenace che mai, buon proseguo, usignolo Mariano. Usignolo, ma che cacchio, ma non sono un usignolo, io sono un, come si chiama, un graccione. Mi ricordo più il nome dell'Oseo, ragazzi. Graccione. No, aspetta, perché qua che c'è sempre questa in forma qua. E sembra Graccione, no? Sembra Graccione che ricordavo, adesso mi sfugge. E l'uccelletto notava per eccellenza. Ne accennavo sabato e lunedì scorso, perché voi sapete che per 2 mesi è stata stoppata la costruzione dell'alta velocità sul fronte Verona-Brescia, Brescia-Verona. Poi, ovvio, avremo il disastro, l'idillio strabico del fronte vicentino. Potevamo fare diversamente a livello progettuale? Assolutamente sì. Ma codesta cosa significa muovere il denaro, muovere l'interesse da in determinate parti. Però, e quindi vuol dire, da parte dei cittadini, subire tutte le conseguenze dell'impatto, dei rumori, dei polveroni, del casino, dei binarioni, della velocità, di tutto quel fischio maledetto per molti aspetti legabile a volte all'alta voracità, che non è alta velocità, perché l'alta velocità si riferisce ai passeggeri. Però nella Torino-Lione ci hanno detto: Luca, il diretto mi è stato soppresso un sacco di anni fa, cosa facciamo? Contiamo ancora sta balla qua dell'alta velocità in termini passeggeri? No. E allora andiamo a deragliare all'interno della capacità, non è più velocità, è capacità. Dico spesso TAC, treno alta capacità, tomografia assiale computerizzata, sì, con tutti quegli impatti stile uranio e amianto potrebbe sicuramente essere anche la conseguenza diretta immediata per quanto concerne la tomografia assiale computerizzata. TAC invece vuol dire treno alta capacità, quindi le merci. Però abbiamo visto che la linea è attualmente sottoutilizzata da tanti anni, l'utilizziamo al 30%, qualcosina in più, 60-70%, potremmo assolutamente farla lievitare in meglio. E soprattutto, se non fossimo stati i più fessi del mondo, ma non sto scherzando, i più fessi del mondo, con quell'ingegno tattico italiano, altro che Baresi che dirigeva la difesa, qui si dirigeva un impero trenistico straordinario chiamato Pendolino. Evidentemente il nome andava male, il Pendolino. La Cina oggi ancora alcune realtà di passaggio binaresco con il Pendolino, roba italiana, nel frattempo abbiamo svenduto dal brevetto a tutto il resto, roba italianissima che poteva viaggiare sino a 250 all'ora con le curve senza destare vomito in chi era lì seduto all'interno. Brutta storia, brutta terminologia, vomito, però non destava preoccupazione nei passeggeri il Pendolino. Vi parlerò comunque della storia del Pendolino, perché ha dei passaggi straordinari, perché poi la Confindustria, perché poi la famiglia Agnelli, perché poi Torino, la Stramba, la Busiarda, la Stramba che di Torino vuol dire la stampa, il quotidiano torinese, no? Che preme perché è troppo tardi, bisogna darsi da fare, le linee dritte, veloci, 300 all'ora, le merci, ma sto matto, i commerci. Ma se non si va più da nessuna parte, ma siete fuori testa, il corridoio 5, idiota, coglione, coglione, coglione, Tegoditto, Kiev, Lisboa,
Lisboa, quello di Lisboa. Metta che una N, ah giusto, Lisbona. Lisboa, però sarebbe Lisboa. Esatto. Portogallo va, Spagna, bravo, arriva in Francia, grazie, grazie. Italia e Slovenia e Ungheria e la casa guerra. Sì, ma non che era guerra prima, però gli finirà prima o dopo, si ricostruirà, faremo i binari quei veloci. Quindi corridoio 5, ma quando mai l'abbiamo smascherato ancora tanti anni fa. Madonna, tanti anni fa. Adesso è tutt'altro il corridoio di interesse. Quindi se non è più TAV e non è più TAC, sarà TAM. Il TAM TAM oggi ci porta in quel contesto là, treno alta militarizzazione, perché le realtà militari abbisognano di sconfinare velocemente, passare velocemente, trasportare velocemente tutto l'armamentario, perché si entra in guerra. Questo attacca, ragazzi, questo attacca. 2029, 2030, 2029, 2030 attacca chi? Putin. Ma perché non lo fa adesso? Prima che noi ci si riarmi? No, non ho capito il motivo, però non importa. Quindi è un grande, però sinceramente è un grande, perché aspetta che noi ci si riarmi per dopodiché buttare quella bombetta e quindi far azzerare tutto. Noi saremo in Caregon, inteso sedia di plastica bianca di fronte a Viano, 1 e la 2, qui di via Antonia Santa 6 e qui di via Pascoli 7. Saremo lì col 667 ad aspettare l'avvento in diretta, che sarà Filippo D'Adoio in diretta a Radio Gamma 5, quei pochi secondi per salutare tutti e darci appuntamento ad una prossima realtà di vita karmicamente fattibilissima e possibilissima, ci mancherebbe altro. Vabbè. Quindi TAM, treno alta militarizzazione, perché adesso serve assolutamente quello, tanto quanto il ponte sullo stretto Tajani, almeno ci ha detto così, ragazzi, dai, le truppe bisogna farle passare da qualche parte. Quindi adesso la scusa sarà questa. Dico questo perché i soldi non ci sono. Non ci sono i soldi per l'alta velocità, non ci sono i schemi per portare in concretezza l'avvio dei lavori. Uno dirà in concretezza la fine dei lavori, no, l'avvio. Ma come l'avvio? Eh sì, 30 anni che ne parliamo, 31, 32, 33, oltre 30 anni, dobbiamo ancora, esatto, il tunnel di base Susa, San Giovanni de Morien, deve ancora sapere qualcosina. Noi abbiamo qualche discenderia costruita in Francia, laddove se andate a leggere, sentite spesse volte anche, abbiamo intercettato il fenomeno H2O, vuol dire due atomi di idrogeno e uno di ossigeno, quindi l'acqua, e quindi uno sperpero demoniaco, industrialissimo, devastante da un punto di vista naturale, non importa, discenderia, roba francese, me ne frega un cazzo, 57 km di buco nella montagna, dei quali 45 in Francia e 12 in Italia, sì, ma noi paghiamo due terzi per l'operato di Berlusconi, che allora sicuramente tifoso del Milan, scese in campo e fece vincere tutto con il trio degli amanti dell'arancione, quindi vuol dire il trio olandese, Van Basten, Rijkaard e Gullit, il trecciolino Gullit, e quindi paghiamo più della Francia. La Francia l'ha posticipato oltretutto l'avvento del TAV in maniera seriosa al 2048, non importa, intanto noi diamo in là il progettificio, perché come dicevo sabato scorso, tutto ci si gioca su una sola questione. Non possiamo noi, attuale governo italiano, noi governi italiani del passato, noi prossimi governi in Italia, dar la vinta a quei beceri montagnini, a quei maledetti indiani di valle. Non possiamo dar la vinta per non costruire un precedente così devastante, così importante e così da riportarsi storicamente di battaglia in battaglia, dai comitati in comitati, che sì, quindi daranno da fare nel presente e nel futuro, e quindi non è possibile dar la vinta a quelli là, ma non è possibile. Poi lasciate perdere che i dati sono completamente in netta contrarietà, basterebbe unicamente che la Ducetta fosse arrivata nel contesto di quella realtà tiroidea, dire qualcuno, no, in questo caso quella del cantiere militarizzato H24 con tutte le divise presenti. Gli idranti oggi non possono fare nulla, lo anticipiamo, è troppo caldo, i ragazzotti se ne sbatte altamente dell'acqua, casomai fosse inverno ancora, però col caldo, anzi, ben venga. Dico questo perché sarebbe stato utile che lei arrivasse in quel contesto per rendersi conto di quello che ha detto la Corte dei Conti europea qualche giorno fa, qualche settimana sarà, ma comunque qualche giorno fa, nel mese di giugno 2026. I costi ischei, per questo vi dico che la gireranno probabilmente con la questione militaresca, poi gli impatti, le devastazioni, ma soprattutto se non serve più andare in linea diretta a Lione, cosa andiamo a fare? No, ma il mercato, nel commercio, ma qua è commercio ormai, le direzioni sono tutt'altre, casomai avremo sicuramente da rimpolpare l'idea di quel corridoio 1 dalla sua qua giù, e qua giù è però il ponte che casca dentro, ragazzi, e qua posso assolutamente abdicare dall'idea dell'alta velocità di Val di Susa, ma il ponte sullo stretto sì, perché quando parlo del corridoio 1 intendo dire Berlino-Palermo, la città del leone e la città di Mamma Santissima, quel ponte che dovrà unire unicamente due cosche, basta. Vai,
Gruccione, Dio Andrea da Sceriffo, grazie, grazie. Gruccione, il gruccione costruisce tane lunghe 4-5 metri con quel particolare variopinto manto bellissimo di vari colori, quel becco lungo, e in fondo ai 4-5 metri ci mette le uova e poi i pargoli nascono e vanno quindi a cip cippare. E allora adesso ho saputo questo che dovevo fermare l'opera, fortunatamente. Ciao Luca, ti dedico fase REM. Al sistema di controllo piace tanto il cloro nell'acquedotto, il dentifricio col fluoro o l'alluminio per il bambino nelle siringhe del vaccino. Bello, in rima. Da decine d'anni ci fa l'aerosol degli aeroplani, un lavaggio del cervello che non vogliamo sentire nel telegiornale o leggere tra le righe di una carta igienica nazionale, perché stemo massa ben buttai sul divano in fase REM. E allora viva il fase REM. Allora Gruccione, grazie. Lorenzo Speed, tag Torino avanti Granata, tag, quindi un nuovo acronimo dopo TAV, TAC, TAM, TAG, va bene, facciamo una canzone rap. Pendolino Cafu, assolutamente sì, giallo rosso Cafu, Pendolino, ma noi avevamo sicuramente il poeta del gol che andava sulla fascia in maniera stile treno alta velocità. Claudio Sala, il grande poeta. Buongiorno Luca, continua il genocidio a Gaza, il Marocco sta con il nemico, forza Putin, robe da Padova. Sì, tornerò sul tema, assolutamente sì, anche se però nel mese di agosto dovrò fare uno special sugli anni 70. Non avevamo dubbi, bellissimo, grazie Stefano di qualcosa, Stefano di, perché leggo solo, di Camisano sarà, a costo zero per noi, mica per voi. E c'è la foto di un sorridentissimo impomatato Luca Zaia, cerchiato che più cerchiato non si può, con i colori quindi giallo, rosso, verde, nero e azzurro, dei colori del cinque cerchio, del CONI e quant'altro, Olimpiadi vuol dire. E quindi non avevamo dubbi, a costo zero per noi, mica per voi. Vabbè, già un miliardo oltre, ma ne parleremo dati alla mano anche di questo. Ciao Luca, se puoi avvisare che stanno giungendo sui banchi dei supermercati e macellerie varie le carni e uova dei polli e tacchino vaccinati sperimentalmente negli allevamenti veneti e lombardi, boicottiamo tutto spiano. Grazie, un abbraccio Ottavio. Quindi l'abbiamo già fatto diverse volte, invitiamo a riferirvi unicamente al sistema dei gas o a chi qui espone in maniera fidata per quanto concerne quindi la scelta di carne, ma andate unicamente a Di Strana, faccio nome diretto perché l'abbiamo anche in lista. Signori, un conto è prelevare a casaccio, un conto è andare a colpo fidato e sicuro e tutelante. Quindi il nostro Fabio Becchera, Di Strana, là dove tutto il mondo è il paese, andate in via Fabio Filzi e andate ad acquistare da parte nostra, che sì, sì, sono da Radio Gamma 5, se non mi fa sconto del 5% torna a casa e basta. No, sto scherzando. Gruccione, grazie Fabrizio, sì, ma con due C però. Ok, assolutamente sì. Ciao Ottavio, thank you very much. Andrea Sceriffo, ciao Mariano Bastianello, ho salutato prima. Sì, esatto, perfetto. Thank you very much. Allora, adesso, intanto, che sarei anche questa, che era bella da ricordare, ragazzi, questa. Perché? Non puoi dimenticare questa qua, ragazzi. No, questa non posso dimenticarla, assolutamente, ragazzi. Questa no, questa no.

0: Somos la Revolución. Sentiamo subito se abbiamo il nostro Rosario Marciano. Ciao Rosario, mi senti?
1: Mi sento, ma sento una voce sotto che disturba.
0: Non so cosa dirti. Adesso mi senti meglio? Prova. Ci proviamo. Rosario, ci proviamo. Ale.
1: Prova a richiamarmi. Facciamo così.
0: No, ma io ti sento bene tutto sommato adesso. Ti sento bene, dai.
1: Sì, tu mi senti bene, ma io sento un'altra voce sotto. C'è un'interferenza.
0: Addirittura. Non lo so. Sì, allora, sì. Prova a richiamarti, dai.
1: Prova a richiamare, grazie.
0: Vediamo.

0: E adesso ce l'abbiamo fatta, caro Rosario.
1: Ciao carissimo.
0: Ciao bello, e i servizi sono sempre in servizio, altrimenti non sarebbero i servizi, e quindi i servizi sono sempre in servizio. Va bene, e qua oggi fa veramente caldo, sarà la quarta, la quinta, la sesta ondata, per noi cambia poco. Volevo dirti che, beh, intanto come stai? Partiamo da qua, perché giustamente. E Antonio? Come sta Antonio?
1: Ah, insomma, stiamo abbastanza bene, a parte il fatto che abbiamo ricevuto il mandato di carcerazione con la sospensione dei 30 giorni proprio il 31 luglio, così gli avvocati sono in ferie e l'istanza al Tribunale di Sorveglianza non la posso ancora fare.
0: Addirittura?
1: No, sì, vabbè. L'hanno fatto apposta.
0: Sì, beh, immagino. Va bene, se serve siamo qua. Senti una cosa, Antonio insegna, è in pensione, tuo fratello cosa fa che non mi ricordo più?
1: Sì, insegna ancora in pensione, lo sai che non ci fanno andare più.
0: Sì, questo lo immaginavo, però. E quindi insegna ancora, insomma, tuo fratello, tutto sommato.
1: Sì.
0: Tuo fratello ti è sempre stato accanto, ma si è mai espresso da un punto di vista vocale, oratorio? No, mai, penso io, o sì?
1: No, diciamo che lui è il mio mentore.
0: È una bella parola, no, mentore, molto bella, sì, il tuo mentore.
1: È come i nativi americani, non gli piace neanche essere fotografato, quindi tanto meno.
0: E adesso che avanza l'intelligenza artificiale, che ormai ci riprende tutti, ormai, cioè.
1: Sì, no, per carità, anzi, meglio così, perché visto che il sottoscritto è stato oggetto di decine e decine di video fatti con lo scopo di screditarmi, meno male che l'unica cosa che sono riusciti a recuperare è una vecchia fotografia del 2007 e con quella il Ministero della Giustizia, se non è enciclopedia, ha pubblicato alcuni post diffamatori nei confronti di mio fratello.
0: Senti, io estrapolo qualcosina proprio da tante righe, ma mi fermo, penso a quello che hai detto poc'anzi. La Cassazione non ha ancora depositato le motivazioni della sentenza del 29 aprile, però salto e accenni tu alla carta identità che non ti è mai stata restituita e per questo motivo non ti sarebbe possibile andare ad un esame specialistico ai reni nella vicina Francia. Ho detto giusto, Rosario?
1: Sì, io ho avuto diverse crisi renali, coliche renali, e l'impegnativa che ho preso tramite il medico qui è praticamente me l'hanno data a un anno e quindi facilmente in Francia entro una settimana riuscivo a fare le analisi che devo fare, ma non le ho potute fare perché non mi hanno restituito la carta d'identità.
0: Quindi tu non vai lì in prossimità in Francia per quanto concerne la nostra malvagia e deleteria realtà sanitaria e magari migliore, dico io, nella realtà transalpina, ma vai per la questione proprio temporale, cioè qua un anno, lì una settimana, due, insomma, ecco.
1: Ma ovviamente in Francia la sanità funziona senza dubbio meglio che in Italia. Lì se vai a fare un'impegnativa in una settimana ti fanno la visita.
0: E qua bisogna pagare, sennò bisogna scucire tanti soldini, caro Rosario.
1: Ma li devi scucire anche qua, cioè il problema.
0: Sì,
1: è
0: sì, no, dico qua io, e qua devi scucire un sacco di soldini.
1: Tutte le volte che ho dovuto usufruire io e mio fratello di qualche, io raramente, ma di più mio fratello, sempre a pagamento, perché sennò con l'assistenza sanitaria praticamente mio fratello poteva anche morire l'ultima volta che è successo un'emergenza.
0: Però
1: non ne parliamo nemmeno. E poi purtroppo, anche se io da aprile ho diritto ad avere indietro il documento,
0: sì,
1: non me l'hanno fatto più avere. E praticamente poi la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Fusillo proprio il giorno dopo la fine dei 12 mesi scontati per la vicenda Bataclan.
0: Sì.
1: E quindi poi io sono andato a fare la domanda al commissariato per la restituzione, mi hanno detto che la decisione la deve prendere il prefetto, abbiamo fatto anche diversi solleciti, ma non ha risposto mai nessuno. Quindi praticamente poi è arrivata la batosta. Tra l'altro la Cassazione, sì, non ha le motivazioni, l'avvocato non le conosce ancora, però è arrivato prima il mandato di carcerazione, dovrebbe essere il contrario,
0: cioè sì, soldi,
1: prima
0: sì.
1: Porti a conoscenza il difensore delle motivazioni che hanno portato la Corte di Cassazione a dichiarare inammissibile un ricorso che non era senza dubbio a livello di essere dichiarato inammissibile, e poi fai dopo qualche settimana, visto che la comunicazione va fatta al pubblico ministero della Procura di Bergamo, fai la comunicazione al pubblico ministero e il pubblico ministero poi ti manderà il mandato di carcerazione con la sospensione di 30 giorni per chiedere al tribunale di sorveglianza le misure alternative al carcere. Invece cosa hanno fatto i furbacchioni? Hanno notificato all'avvocato il mandato di carcerazione,
0: sì,
1: e non gli hanno fatto avere le motivazioni, e avevano già il mandato di carcerazione pronto prima ancora di depositare le motivazioni.
0: Io devo fare
1: anche un'altra cosa completamente fuori dalle regole, ma tanto chi controlla i controllori? Nessuno, possono fare quello che vogliono. E tra l'altro io sono fermo perché anche se ho solo 30 giorni,
0: sì,
1: e quindi se io non faccio la domanda al tribunale di sorveglianza entro 30 giorni vengo sbattuto in galera. Questi me l'hanno fatto quando gli avvocati sono in ferie.
0: Sì, esatto, sto periodo qua, figurati.
1: Quindi gli avvocati ovviamente adesso non muovono un dito perché sono in ferie. Io fino a oltre metà di agosto, quindi arrivo per il rotto della cuffia con 10 giorni di tempo per fare tutta la procedura e fare arrivare l'istanza al tribunale di sorveglianza di Genova.
0: Ho capito.
1: Quindi dimmi se non me lo fanno apposta per farmi andare in galera.
0: Sì, speriamo di no. Io dovevo far ascoltare, mi sono dimenticato però, poco prima di chiamarti, qualche minutaggio a firma Fabio Duranti, Radio Radio, per quello che ha detto l'altro giorno sul fatto che noi non dobbiamo farci ridicolizzare, ovvi temi cloud seeding piuttosto che scie chimiche. Però allora ne approfitto perché anche con te in diretta, leggo queste poche righe di intervento di Fabio Duranti, lì dove dice: sul piano scientifico la formazione delle scie di condensa degli aerei dipende da precise condizioni atmosferiche di quota, possiamo starci, ovvio, ci stiamo, temperature e umidità che non si verificano sempre. È per questo che in alcune giornate il cielo ne è pieno, in altre resta libero. Le caratteristiche, qua già entriamo in quello che mi interessa, le caratteristiche AX che talvolta si osservano da terra derivano invece dall'incrocio di rotte aeree a quote diverse, distanziate di migliaia di piedi, proprio per evitare collisioni, ci dice il nostro Fabio Duranti. Diverso invece il tema dell'inseminazione delle nuvole, tecnica nota e documentata da decenni, utilizzati in vari contesti storici e recenti, dall'Arabia Saudita ad esempio.
1: Questo sarebbe Fabio Duranti di Radio Radio?
0: Esattamente, sì. Non sempre dice le
1: dimmi. Voleva di aver sentito Paolo attivissimo del CICAP.
0: Esatto, lì volevo arrivare, solo che questa è una radio altamente seguita e aveva al fianco anche sto Giorgio Bianchi, quello che si interessa di Russia e Donbass, ma però lui ha detto: io non sono mai entrato in questo tema, ho fatto una domanda un giorno al fratello di Romano Prodi, che è climatologo, cosa del genere. Però chiudo solamente queste righe qua e poi mi rispondi. Non sempre le condizioni, dice Fabio Duranti, dell'atmosfera consentono ai motori degli aerei di lasciare dietro una scia di condensa, bisogna vedere la quota, bisogna vedere se a quella quota ci sono quelle condizioni, altrimenti questo fenomeno non avviene. Le X sono le diverse rotte che può fare un aereo va verso una rotta, un altro gli passa sopra o sotto, parliamo di migliaia e migliaia di piedi, perché non è che gli aerei possono viaggiare su rotte che si incrociano alla stessa quota, altrimenti sai le collisioni, gli incidenti, ci metto il carico da 90, ma non fatevi ridicolizzare. Sei mai stato protagonista con Radio Radio, no? Dimmi.
1: Ma Fabio Duranti è un meteorologo, non lo so, è un fisico dell'atmosfera, chi è? Che cos'è?
0: No, lui chi è? No, lui è, sarà il direttore di Radio Radio, lui è la pietra d'angolo di quella radio.
1: Non ha la competenza per, e poi non fa altro che riferire quelle che sono le dichiarazioni del CICAP.
0: Esattamente. Sì.
1: Poi, scusa, quando io ti dimostro che un aereo sta volando a 2000 metri di quota, sì, e che quindi quelle scie non possono essere scie di condensazione, lui è in grado di confutarmi?
0: Assolutamente.
1: È in grado di smentire con i fatti e con i dati quello che io asserisco da anni? Non sono in grado. Perché questi qua il confronto non lo vogliono mai? Perché se devono intervistare qualcuno intervistano qualcuno che è sempre dalla loro parte? E poi questi soggetti qua farebbero informazione alternativa? L'abbiamo visto con il Covid, che non hanno mai messo in evidenza l'inesistenza del virus, perché non è stato mai isolato, per cui fanno finta controinformazione. Mi sembra chiaro. Ovviamente tutte queste asserzioni sono riprese pari pari dal CICAP e dalle ARPA locali, sono identiche, vai su Wikipedia, trovi le stesse informazioni, sono capace anch'io. però mi devono dimostrare come mai ad alta quota c'è lo 0% di umidità relativa e si formano le scie chimiche lo stesso, e le scie di condensa, e a bassa quota dove la temperatura è abbondantemente sopra i 25-30 gradi, quindi a 2000 metri ci sono solo 6 gradi in meno rispetto al livello del mare, quindi supponiamo che se va bene ci sono in questa stagione 20 gradi sopra lo zero, come fa a formarsi il ghiaccio? Me lo spiegano? La fisica dell'atmosfera se la sono inventata loro l'altro ieri.
0: Assolutamente.
1: Perché non ci stanno questi parametri qui, non esistono. Quando uno, la NASA dice che le scie di condensa si formano quando l'umidità è superiore al 72%, la quota superiore a 8000 metri, la temperatura è inferiore ai 40 gradi sotto lo zero termico. Quindi, se questi parametri non corrispondono, non coincidono, come fanno a formarsi scie di condensazione? E poi le scie di condensazione persistenti non possono esistere da un punto di vista della fisica dell'atmosfera e anche della fisica standard. Perché? Perché dovrebbe esistere una sovrasaturazione sull'umidità relativa, cioè l'umidità relativa dovrebbe essere in costante aumento fino al 200-250%, il che da un punto di vista appunto della fisica è impossibile. Quindi si tratta, come dice il generale Mini, che non è un Fabio qualsiasi, sono scie rilasciate a bella posta. Generale Fabio Mini, che chiaramente non è l'ultimo venuto, e sono 20 anni che conferma tutte le cose che abbiamo detto noi dal 2005 fino adesso.
0: Allora io ricordo, visto che anche in momento d'estate, per carità, le carte patinate stile quelle di Urbano Cairo vanno per la maggiore sotto l'ombrellone, però il consiglio che vi do è ad esempio sfogliare, leggere e carpire soprattutto quello che è contenuto all'interno del libro Attacco dal cielo, geoingegneria clandestina ed altri crimini governativi, che è stato tradotto anche in francese, giusto?
1: Esatto, sì, poi tra l'altro non è neanche aggiornatissimo, se dovessimo
0: aggiornarlo,
1: scrivere un'altra edizione ci sarebbero altre decine di prove. Ad esempio gli ultimi studi che ha condotto mio fratello insieme agli studenti
0: della scuola,
1: della classe dove insegna lui al liceo scientifico, praticamente è uno studio che non ha condotto mai nessuno e quindi sarebbe anche legittimo da premio, perché in realtà lui ha eseguito un esame dei risultati delle temperature dal 1965 al 2026. Le temperature nella Liguria di Ponente sono costantemente aumentate di 1,8 gradi. Va bene. Per quale motivo sono aumentate? Lo andiamo a vedere. Perché parallelamente, anziché aumentare le precipitazioni piovose, perché chiaramente se aumentano le temperature, le precipitazioni piovose devono aumentare, al contrario le precipitazioni sono diminuite addirittura di valori prossimi al 20%. Quindi qual è questo fattore X che impedisce le precipitazioni? Sono le inseminazioni igroscopiche delle nubi basse che impediscono la formazione di nubi, perché asciugano l'umidità in atmosfera. È logico che aumentano le temperature, aumenta l'effetto serra a causa di queste sostanze chimiche rilasciate dagli aerei e inevitabilmente poi non piove. Quindi quando Radio mi asserisce che sono solo scie di condensazione, mi dovrebbe spiegare come mai queste scie di condensazione, quando vanno a contatto con le nubi basse, che quindi non sono 8000-10000 metri, ma sono a 2000, anziché farle diventare ancora più vaporose e consistenti, le dissolvono in pochi minuti. Dov'è il vapore? Dov'è il ghiaccio?
0: Dov'è il vapore? Dov'è il ghiaccio? Rosario, tu mi hai detto incongruenze normative, errori tecnici, rischi per la privacy, confusione terminologica. Tornando momentaneamente, velocemente, al DDL Cieli Blu del duo praticamente Avvocato Chialastri e Maresciallo Nuzzo, ci sono degli aggiornamenti oppure no?
1: Ma io so che Maresciallo Nuzzo ha addirittura dismesso il numero di telefono, sul contatto WhatsApp non è più rintracciabile, e praticamente una volta compiuta questa missione è sparito. E mentre l'avvocatessa Chialastri ovviamente ha rifiutato un confronto diretto con il sottoscritto e continua, diciamo, a parlarsi da sola. Questo è il progresso che hanno fatto con la raccolta delle firme.
0: Ho capito. Se noi intendiamo provocare, come vedo quello che tu hai pubblicato, una violenta tempesta di fulmini e pioggia, tu dici la tecnica del cloud seeding appare obsoleta e spesso inefficace, e mi porti in campo questo acronimo, comunque queste tre lettere, TMC65, facilmente trasportabile ed imbarcabile. Tradotto per i nostri ascoltatori, di cosa stiamo parlando?
1: Beh, noi in questi ultimi 10 anni abbiamo assistito ad alcuni nubifragi generati artificialmente con una sicurezza pari al 99%, perché le mappe satellitari mostravano le cosiddette V-shape, che sono, diciamo, un nuovo termine, che è un neologismo inventato dai meteorologi militarizzati, e cioè quello di giustificare la presenza di celle temporalesche autorigeneranti. Ora, anche qui, richiamando le norme e le regole della fisica dell'atmosfera, una cella temporalesca autorigenerante non può esistere. Se è autorigenerante è perché c'è un'apparecchiatura derivata dagli studi della ex Unione Sovietica e da brevetti che sono stati poi venduti agli Stati Uniti, che permettono, ci sono sperimentazioni che ha fatto anche la NASA pubblicamente, che avevano riportato anche a livello televisivo sulla BBC, queste apparecchiature generano dei grossi turbini di vapore e acqua determinato da aria caldissima, generati da turboreattori modificati. Questi turboreattori chiaramente creano un turbine di aria caldissima che sale in quota e, scontrandosi con aria atmosfera più fredda, condensano fino a generare delle grosse celle temporalesche, che appunto vengono autorigenerate tramite questi motori turbofan modificati, e queste celle temporalesche nell'arco di pochi minuti determinano le precipitazioni piovose, come è successo a Genova per abbattere le polveri della demolizione controllata del Ponte Morandi, spacciato per un crollo a causa degli stralli che non avevano tenuto, ma non era d'accordo neanche la commissione svizzera, tant'è vero che questo rapporto lo hanno fatto sparire dal sito del ministero. Quindi il Ponte Morandi dovevano farlo precipitare, dovevano farlo crollare, perché nessuno voleva la gronda, cioè un ponte che si doveva affiancare al Ponte Morandi, che avrebbe coinvolto una serie di terreni che sarebbero stati oggetto di esproprio, per cui erano anni che se la menavano, perché nessuno riusciva con nuovi progetti a convincere la popolazione a realizzare questa nuova gronda. Quindi, anche sulla base delle direttive europee del mese di marzo, quindi l'attentato al Ponte Morandi del 17 agosto 2017, se non erro, mentre le direttive della Unione Europea e della NATO erano del mese di marzo, dove si diceva chiaramente che i ponti che non supportavano il peso di autoblindo e carri armati dovevano essere

0: provocare una pioggia torrenziale che avrebbe intanto coperto i lampi delle esplosioni e sarebbero stati scambiati per dei fulmini, e le piogge ovviamente avrebbero abbattuto le polveri piroclastiche che si sarebbero formate a causa del crollo del ponte Morandi. Questo è. Poi spiace ovviamente che le relazioni di due ingegneri strutturali, grandissimi ingegneri italiani, che hanno avuto anche dei premi relativamente alle loro, alla loro carriera, e le indicazioni del MIT, cioè la Commissione Svizzera, che aveva indicato che il crollo non era dovuto al cedimento degli stralli che risultavano fratturati in una zona diversa da quella che era stata indicata come fragile, rapporto, ripeto, che è stato fatto sparire dal ministero, la magistratura è andata avanti dritta, non ha voluto sentire queste testimonianze e ha dato una diciamo una testimonianza, una conclusione che è completamente fuorviante, perché il ponte non è crollato da solo, ma è crollato perché lo hanno demolito.
1: Però, senti, tornando su questa nuova ondata di caldo, io vedevo un'ondata di caldo, non è un'eruzione solare, quello che sta bruciando la tua pelle in questo momento è l'attivazione dello strato di nanoparticelle metalliche spruzzato nel cielo da decenni, il cielo non è vuoto, è carico di metallo. Tu parli di cieli di plastica. Tradotto in maniera infantile e primitiva, se noi non avessimo sicuramente tutto quello spargersi, diciamo, di sie chimiche o comunque di sostanze che ben traduciamo dall'alluminio, bario, sali di quarzo, torio, manganese, chi più ne ha più ne metta, noi non dovremmo subire questa afa tysoniana, o mi sbaglio?
0: Ovviamente i militari, avendo necessità di uno strato di atmosfera con le caratteristiche simili a quelle della ionosfera, cioè in grado di trasmettere i segnali e le comunicazioni radio a distanza notevole oltre la curvatura terrestre, hanno inventato già negli anni 60 un sistema attraverso la dispersione soprattutto di alluminio, bario, torio e stronzio, ma anche litio. Inizialmente c'erano solo questi metalli, adesso ce ne sono più di 20, e praticamente in questo modo loro riescono a creare una sorta di plasma atmosferico che poi ovviamente serve proprio per trasmettere le onde elettromagnetiche. Quindi noi siamo all'interno come in una sorta di forno a microonde,
1: sì,
0: cuociamo lentamente come dei polli, e chiaramente questi elementi chimici elettroconduttivi e igroscopici, cioè che prosciugano l'umidità atmosferica, creano notevolmente un effetto serra. Non dimentichiamo che l'80% delle sostanze combuste dagli aerei non è vapore acqueo, come ci possono dire i controinformatori alternativi, oppure il CICAP, ma sì, è lo zolfo, l'esafluoruro di zolfo, che è un gas serra 1000 volte più potente della povera CO2, che non c'entra assolutamente niente, e che non è un gas serra, anche perché in atmosfera è presente per uno 0,03 rispetto a tutti gli altri componenti ad effetto serra reale. Quindi le temperature logicamente aumentano, anche perché non c'è il termostato naturale determinato dalla formazione delle nubi, che chi non è cieco e chi non ha perso la vista e l'intelligenza avrà notato non ci sono più. Cioè le nubi sono un evento assai raro. Quando decidono loro che deve piovere, quindi a fine stagione, loro faranno venire giù un po' di nubi fragi, tanto è vero che i servizi meteo militarizzati dicono sempre oggi sereno, con al più qualche debole formazione nuvolosa nell'entroterra e niente rischio di precipitazioni. Cioè ti mettono anche a livello psicologico in condizioni tali da pensare che le piogge siano assolutamente un rischio da evitare, quando in poi, se non abbiamo le piogge, non avremo più l'acqua potabile per bere e per tutti gli altri usi che se ne fanno.
1: Senti, accennando alla questione del Ponte Morandi, mi è venuto in mente quelli che stanno qui al nostro fianco, per quanto riguarda la famiglia di Ponzano Veneto, provincia di Treviso, vuol dire i Benetton, quelli che gestivano 3.000 km di autostrade, quindi il 50% delle autostrade in Italia, laddove le manutenzioni, Paradiso Tarmè e te Rosario, non li hanno mai sicuramente sostenute più del dovuto per incassare dividendi e quant'altro. Mi viene in mente, dovrò riportare un articolo della Webuild in riferimento alla tua Liguria, perché la Webuild ormai questi grandi

0: signori delle costruzioni stanno devastando la Liguria, che è già devastata per molti aspetti. A tal proposito ti chiedo, la questione che sento ogni tanto primeggiare per quanto riguarda i comitati che si mettono per traverso nell'agrivoltaico fronte toscano piuttosto che sardo tantissimo, in Liguria ci sono comitati similari che difendono poi i terreni dall'agrivoltaico? Come siete messi voi con l'agrivoltaico?
1: No, che io sappia in Liguria non ci sono opposizioni di genere. Tieni conto che comunque la Liguria è un territorio molto frastagliato, diciamo così. Sì. Non è che ci sono pianure disponibili per il fotovoltaico, quindi in alcune zone sono state montate alcune pale eoliche che spesso e volentieri poi capita di vedere spente, ferme, sì, sì. Quindi sappiamo che comunque questo è un business che non serve, anche perché poi tutta l'energia che serve per una pala eolica, alla fine quella che può produrre è la decima parte rispetto all'energia che si spreca, e per non parlare dell'olio lubrificante a litri che serve per tante volte anche per far girare le pale, usano i generatori a gasolio, quindi siamo a livello di truffa come negli altri casi. Poi per quanto riguarda il fotovoltaico, certamente il Piemonte e altre zone come anche la Lombardia e la Toscana sono soggetti anche un'invasione più sistematica da parte dei pannelli solari, perché il territorio favorisce un'azione del genere. Ovviamente dovrebbero esserci regole come in Francia, dove è vietato realizzare pannelli fotovoltaici su terreni coltivabili, mentre invece c'è l'obbligo di inserire pannelli fotovoltaici sopra i parcheggi, il che mi sembra più logico ovviamente e chiaramente meno impattante dal punto di vista ambientale. Purtroppo anche se laddove ci dovessero essere opposizioni, come ci sono per esempio in Sardegna, sì, relativamente rispetto alle installazioni soprattutto delle pale eoliche, purtroppo il problema a monte è quello di continuare a votare soggetti che poi, una volta che sono su, fanno quello che vogliono.
0: Rosario, ripartiamo qua adesso allo spot e poi abbiamo l'altra ora, tranquillo.
1: Sì.
0: Aspettami là. Aspetta. Rosario!
1: Sì, eccomi.
0: Quando la terra guarisce, guariamo con lei, e mi si diceva nell'ultimo spot, la terra si sta ammalando. Beh, per quello che irroriamo in essa e per quello che ricada dall'alto, è difficile che possa mantenersi in dolce equilibrio. La stiamo veramente deturpando, che metà basterebbe. Mi stavi dicendo dei comitati sardi, cosa del genere?
1: Sì, dico, purtroppo si continua a legittimare presidenti di regione e compagnia cantante, quindi una volta che sono lì hanno già gli affari fatti con le aziende che mettono insieme queste pale eoliche, e quindi la Sardegna è devastata come hanno devastato la Puglia, l'Abruzzo e altre regioni.
0: In effetti infatti hai fatto un articolo molto profondo che porta a riflettere anche nella questione della realtà rinnovabile / sostenibile, e tu parli del grande bluff del vento, perché l'energia eolica sta avvelenando l'ambiente e così di conseguenza la nostra salute, riporti diversi punti inquietanti, quindi denunciando tutto questo. Leggo due righe: l'eolico non si limita a occupare il paesaggio, lo devasta, tu dici, a livello biologico. Il problema non è confinato alle pur tragiche collisioni con i volatili, ma si estende alla degradazione invisibile causata dalle vibrazioni e dagli infrasuoni. Questi segnali a bassa frequenza rendono l'area circostante un deserto biologico. Quindi cosa puoi dire di queste vibrazioni ultrasuoni per chi vive in quelle aree?
1: Sì, tra l'altro, oltre agli infrasuoni, le pale eoliche producono un aumento delle temperature, automaticamente abbiamo un ulteriore incremento delle temperature nelle zone dove ci sono un gran numero di pale eoliche. Gli infrasuoni possono determinare problemi cardiaci, possono determinare problemi neurologici, perché sono frequenze che spesso e volentieri sono percepite come un fastidio fisico, perché il nostro organismo chiaramente ne patisce, e il risultato è spesso devastante per le persone che vivono in prossimità di queste strutture gigantesche.
0: Fauci è tornato un po' sotto i riflettori, speriamo la paghi fino in fondo, altrimenti se non sarà determinata giustizia ad affrontarlo in maniera decisa, speriamo lo sia l'effetto karmico per chi ci crede o non ci crede. Però a parte ciò, tu hai pubblicato, io consiglio a tutti i nostri radioascoltatori di andare a leggere quel grande articolo dal titolo Giappone, studio da 20 milioni di persone, cioè 20 milioni di persone è uno su tre in Italia, 20 milioni è tanta roba, 20 persone, 20 milioni, torniamo assolutamente a trattare il tema dei vaccini. E tu parli quindi, i risultati emersi da questo monitoraggio imponente sono così netti da risultare inattaccabili. Gruppo dei vaccinati e in questa corte che sono stati rilevati tutti i decessi in eccesso. Gruppo di non vaccinati, incredibilmente in questo segmento la mortalità in eccesso è pari a zero. Ricordi poi il professor Robert Clancy, penso che si dica così, come lo spieghi sto articolo qua ai nostri radioascoltatori, perché io non sapevo nulla di questa cosa qua, ripeto, notizia bomba che arriva dal Giappone, dal Giappone.
1: Te lo spiego con la voce dei fact checkers di Open, che scrivono attraverso la voce del geometra Quampili che non si tratta di uno studio referato ma di un'opinione. Quindi
0: sono i signori di Mentana quelli che hai detto di Open, sinceramente. Ok, ok.
1: Proprio questo posto è stato segnalato e messo come non visibile sul mio profilo, a meno sì, che sì. Non clicchi per andarlo a visionare. È stato segnalato come fake news. Quindi sì. In realtà quando noi abbiamo a che fare con l'informazione, quella mainstream, quella ufficiale, ci scontriamo con un muro di gomma, per cui anche quando ci sono studi inattaccabili da un punto di vista statistico e chiaramente tieni conto che in ogni caso anche gli studi referati spesso e volentieri sono studi che sono stati sottoposti a peer reviewed per modo di dire, perché in realtà la maggior parte di coloro che pubblicano sulle riviste peer review sono le stesse farmaceutiche che pagano e quindi ovviamente pagando riescono ad ottenere la revisione paritaria per questa pubblicazione. Quando viene fuori una pubblicazione che dà fastidio e che non sono stati in grado di far rimuovere, spesso ne hanno fatte rimuovere, parlo per esempio anche delle pubblicazioni del fisico nucleare Herdon, che aveva confermato nel 2017 la dispersione in atmosfera di ferro e magnetite e ossido di grafene in atmosfera con gli aerei. Due pubblicazioni gli hanno rimosso su mandato, diciamo così, su segnalazione dei giornalisti di Open. Quindi siamo a dei livelli ormai inaccettabili, perché anche quando uno studio, e anzi soprattutto quando uno studio è inattaccabile, interviene la censura, e quindi quando poi la censura non può intervenire, intervengono motivazioni risibili come grande titolo fake news, quella dei 20.000 morti a causa del vaccino, non si tratta di uno studio ma si tratta di un'opinione. Ecco, siamo a questi livelli ormai.
0: Vabbè, dico spesso anche noi, si costruisce troppi muri e pochi ponti, perché sul ponte dobbiamo ritornarci, nel senso che vedo, ciao Luca, non ho capito, ma l'ospite dice che il ponte Morandi lo hanno abbattuto e non è crollato, in che senso? Davide 66, pronti, mezza via. Se quello che dice Rosario è vero, porterebbe grandi verità di informazioni che tolgono la maschera a poteri imperiali, interessi militari e molte menzogne raccontate agli sprovveduti cittadini. Parte della magistratura sarebbe agli ordini di questi poteri. Dunque, che fare oltre ad informare ancora? Dunque, il ponte Morandi è servito per vari scopi, ma di base per interessi militari, per far passare mezzi bellici militari? Le direttive EU, quindi Unione Europea, su questo erano decise ben prima della guerra ucraina, e dunque qual era il progetto? Grazie ad Andrea. Poi arriva, i boccaloni possono credere che il ponte Morandi sia crollato per cedimento strutturale, troppe incongruenze e mistificazioni, soprattutto nei filmati delle telecamere, e troppi interessi sotto la vicenda, e tu ti rifai a quest'ultimo, allora, praticamente messaggio soprattutto.
1: Cerco di andare con ordine partendo da dati inconfutabili, che non sono asserzioni che faccio io. Il MIT, quindi è un centro studi di ingegneristico svizzero, era stato incaricato dall'allora ministro dei trasporti e delle infrastrutture, non mi ricordo se era una delle due, comunque Toninelli, di eseguire, di effettuare uno studio sul materiale di risulta del crollo cosiddetto del Ponte Morandi per verificare le cause e accertare i responsabili. Il MIT ovviamente entro qualche mese depositò un articolato studio di una quarantina di pagine che dimostrava che il Ponte Morandi non era crollato a causa del cedimento degli stralli, che è la versione ufficiale anche mantenuta dalla magistratura inquirente, e che le cause, era questo virgolettato, che le cause andavano ricercate altrove. Ovviamente il MIT non poteva spingersi oltre. Ovviamente cosa accadde? Che questo studio in formato PDF, che inizialmente era pubblicato sul portale del Ministero delle Infrastrutture, fu rimosso perché chiaramente indicava una verità che non doveva essere quella, come nel caso del Bataclan, dove c'era stata una versione ufficiale. Questa versione io l'andai a contraddire e mi beccai 12 mesi di reclusione.
0: È caso Solesi in questo caso, sì.
1: Caso Solesi. Allora, questo però diciamo a livello ufficiale. Per quanto riguarda le mie realizzazioni video, quindi almeno una mezza dozzina di filmati che dimostravano, dati alla mano, che il ponte non era crollato, ma che era stato demolito e che organi ufficiali avevano falsificato i video per accoppiarli, diciamo così, per avvalorare la tesi del crollo spontaneo del Ponte Morandi, su mandato della magistratura sono stati fatti rimuovere da YouTube. Quindi io potrei avere le prove pubbliche, ma non ce l'ho più perché su YouTube sono stati rimossi tutti i video. Tra l'altro fu l'anno in cui mi tolsero la monetizzazione proprio a causa del Ponte Morandi, cioè io pubblicai dei contenuti che davano fastidio, i video furono rimossi e YouTube mi tolse la monetizzazione.
0: Ma questo 2018-2019 nell'immediatezza o no?
1: Nel 2017, subito.
0: Sì, ma il Ponte Morandi quando è crollato? Il 2018.
1: Vabbè, sarà stato appunto lo stesso anno.
0: Sì,
1: che sarà
0: 2018.
1: Il 2018. Sì, 2018. Immediatamente io avevo realizzato questi video.
0: Sì, 2018.
1: Nell'arco di pochi giorni sono stati
0: rimossi. Sì, sì. Vigilia Ferragosto 2018. Senti, un radioascoltatore mi ha portato un incartamento attraverso Amici Speaker e ho scritto qualcosina che spero di tradurre perché sarebbero domande che avrebbe voluto quindi rivolgerti. Penso in riferimento a tutto quello che viene sopra le nostre teste, quindi chemtrails, scie chimiche. Lui dice se è possibile risalire magari a tutta sta roba attraverso gli esami del sangue, l'espettorato, il capello, l'esame del capello, è possibile? Ne avevi parlato anche nel libro tu di sta cosa, mi sembra.
1: L'abbiamo già fatto, noi abbiamo fatto l'esame del mineralogramma, quindi del capello, diciamo così, già nel 2007, quando ancora le analisi erano, diciamo, pulite e non erano artefatte. E abbiamo condotto analisi presso un laboratorio certificato in Francia del carburante avio, la dottoressa Ulrike Lohmann, svizzera, nel 2014-15 ha esaminato quello che usciva fuori dai turbofan e quello che era contenuto nei carburanti e sono una conferma ai risultati di quello che avevamo relazionato noi negli anni fino al 2018, quando abbiamo analizzato sia i carburanti sia i polimeri di ricaduta che sono di origine aeronautica da carburanti. Quindi le prove e i risultati delle analisi ci sono tutte sul nostro sito, ci sono più di 4.000 articoli, ci sono diverse pubblicazioni, ci sono noi continuiamo a nostre spese ovviamente a mantenere i server attivi per archiviare i nostri documenti PDF che sono le prove che inizialmente hanno rimosso da tutti gli altri portali a titolo gratuito proprio per evitare che ci fossero pubblicazioni e prove online, e quindi manteniamo, ci costa 400 euro l'anno, manteniamo i nostri server e quindi sui nostri articoli sono linkati tutti i PDF a prova, a dimostrazione di quello che in questi 21 anni abbiamo asserito. Si tratta di sostanze di ricaduta che ritroviamo anche nel sangue con il mineralogramma, e quindi troviamo alluminio, bario, manganese, torio, stronzio, litio, addirittura uranio. Non dimentichiamo che gli aerei, per esempio, come Zavorra, nella zona posteriore utilizzano l'uranio impoverito. Quindi, cioè, Ovviamente di tutto di più, è chiaro che quello che viene avio disperso non è acqua di rose e rimane nell'organismo, tanto è vero che poi le malattie neurodegenerative causate proprio dalla presenza dell'alluminio, che ha come target proprio il cervello e i neuroni,
0: sì,
1: sono aumentate in maniera spropositata negli ultimi 20 anni, guarda caso, come anche la SLA e altre malattie neurodegenerative, okay, provocate non da problemi di DNA, di eredità e
0: sì, genetica, sì, bella, genetica,
1: ma dovuti proprio all'inquinamento da alluminio e altri metalli neurotossici. Per esempio la Sardegna e la Liguria,
0: sì,
1: sono le zone più irrorate d'Italia e guarda caso sono le aree dove c'è un'alta altissima incidenza di sclerosi multipla, sì, laterale amiotrofica, che
0: SLA,
1: è dovuta alla presenza di bario nel sangue.
0: Eh sì. Oltretutto in Sardegna abbiamo tanti poligoni di tiro come Quirra che insegna, insomma, ci mancherebbe altro.
1: Non dimentichiamo che le prime sperimentazioni di aviodispersione di bario per facilitare le comunicazioni radar satellite in ambito militare furono eseguite all'inizio nel 1967 proprio in Spagna, ne parlò il ricercatore britannico Purdey, che morì tra l'altro in circostanze misteriose dopo che gli fu incendiato il laboratorio e anche l'abitazione.
0: Però
1: non dimentichiamo queste cose e non dimentichiamo le vittime dell'informazione alternativa che quando dà fastidio o vengono eliminate o vengono incarcerate come il sottoscritto.
0: Esatto. O come l'amico sardo che non hanno più ritrovato nulla di nulla, no?
1: Cadeo. Franco Cadeo, come anche parliamo dell'esperto di elettronica,
0: sì,
1: di guerra elettronica, Davide Cervia,
0: Cervia,
1: che fu venduto dall'Italia a qualche paese estero nel periodo in cui appunto la guerra elettronica iniziava ad avere i suoi massimi fulgori con le sperimentazioni in atmosfera.
0: Come si dice, per abbassare l'acidità dell'aria provocata dalle irrorazioni ionizzatori, ioni negativi messi in più punti?
1: Sì, purtroppo io non ho potuto più realizzare i miei prototipi perché, guarda caso, non è più disponibile il materiale di partenza per creare questi generatori di ioni negativi. Una volta erano disponibili, andavi su eBay, ne trovavi quanti ne volevi. Adesso invece magari nel carrello ce n'è uno solo, quando te ne servono almeno per ogni prototipo una cinquantina di questi generatori di ioni negativi. E tra l'altro, se all'epoca un singolo apparato lo pagavi 7-8 euro, adesso costa 25 più le spese di spedizione e in più la tassa europea e la tassa italiana, perché sono prodotti che arrivano dalla Cina. Quindi cioè, a parte il fatto che è impossibile ordinare un pezzo alla volta e aspettare 2 mesi per fartelo arrivare, quindi per avere una componentistica finale devi aspettare 12 mesi per andar bene, cioè non è concepibile. Quindi hanno fatto in modo che anche quel materiale non è più disponibile. Non dimentichiamo che l'atmosfera viene positivizzata e quindi la negativizzazione dell'atmosfera tramite l'emissione di ioni negativi, che tra l'altro usano con successo i cinesi, gli Emirati Arabi, gli australiani e gli svizzeri, chiaramente non è più utilizzabile perché non c'è più il materiale di partenza per poter creare questi prototipi. Ovviamente ci vorrebbe un tecnico di elettronica,
0: sì,
1: che fosse in grado di realizzare un prototipo di grosse dimensioni e chiaramente sarebbe assolutamente fruttuoso, perché andrebbe ad abbattere il nanoparticolato a carica positiva e potrebbe, anzi è già successo, ci metterebbe in condizioni di generare benefiche piogge non torrenziali, così come accadde nelle mie prime sperimentazioni nel 2017 nel Ponente Liguri e in Piemonte, dove avevo distribuito diversi apparati.
0: Senti, a proposito dei residui rilasciati dal sorvolo di milioni di velivoli commerciali, nonché militari, ma soprattutto quelli commerciali, io e te non vorrei rovinare insieme, non so, l'estate del bel tramonto ai nostri fidanzatini, magari all'ascolto, o chi magari già in ferie, o chi si prepara quindi ad arrivarci. Perché mi dici il segreto inquietante dietro bei tramonti e la ricerca dell'Università del Colorado che ha svelato cose poco piacevoli in riferimento, ripeto, ai bei tramonti di un tempo, quelli tante volte manifesti nei quadri, nei libri, nelle foto, appunto, che ben conosciamo. Tu mi dici, i ricercatori dell'Università del Colorado hanno svelato che il segreto dietro questi tramonti ipercromatici non risiede nella purezza dell'aria, ma nel suo esatto opposto, nanoparticelle in sospensione che fungono da filtri artificiali. Esafluoruro di zolfo, in finale di articolo, me lo sottolinei.
1: Appunto, esafluoruro di zolfo, litio, stronzio, soprattutto, sono le sostanze chimiche che vengono radiodisperse, perché soprattutto il litio permette ottime comunicazioni radar satellite, serve a elettrificare l'atmosfera insieme agli altri metalli, è il più diffuso. Quindi poi abbiamo dei tramonti estremamente cromatici, abbiamo quelli che vengono definiti archi chimici, ma che secondo i meteorologi sono archi dovuti alla presenza di goccioline d'acqua in atmosfera, cosa assolutamente non vero, non vera, perché l'ordine dei colori è invertita. Quindi si tratta di nanometalli, così come dichiarava il fisico canadese Neil Finlay alla fine degli anni 90. Quindi chiaramente siamo di fronte a panorami artificiali, come anche le aurore in condizioni di bassa zona dal punto di vista del globo terracqueo, quindi non situate in prossimità della Finlandia o della Norvegia, non in quelle zone. In quelle zone possono essere naturali, ovviamente, mentre a basse latitudini siamo in condizioni di aurore del tutto artificiali, provocate dalla dispersione in atmosfera di queste sostanze chimiche.
0: E mi accennavi anche il cielo blu all'Arino Gaetano non è più tale come lo si disegnava magari noi elementari 50-60 anni fa, perché cos'è il manganese che lo rende blu? Cosa mi dicevi l'altra volta?
1: Il manganese è un composto chimico sul quale sono state anche presentate diverse interrogazioni parlamentari a livello europeo, perché è un prodotto chimico prodotto dalla Enichem che si chiama MMT, è un additivo per carburanti aeronautici e contiene, cioè la gran percentuale di quello che contiene questo additivo chimico è il manganese. Il manganese hanno scoperto gli esploratori, diciamo così, coloro che hanno organizzato fin dall'inizio, dopo le sollecitazioni di Teller, queste sperimentazioni in atmosfera, è un componente che determina una leggera colorazione blu al cielo, perché alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, una volta che le operazioni erano terminate, il cielo diventava bianco. E però la gente cominciava a insospettirsi, perché non era normale che il cielo fosse sempre bianco. Quindi loro, per risolvere questo problema, hanno realizzato questo additivo per carburanti che determina una leggera colorazione azzurrina al cielo, che potrebbe ingannare i promotori del DDL solamente e non certamente noi, che sappiamo che cosa determina la colorazione artificiale blu azzurro di questo cielo. Ovviamente siamo ben lontani dal blu cobalto e dai cumuli paffuti degli anni 70-80, che sono completamente spariti. Ripeto, con l'aumento delle temperature le nostre giornate dovrebbero essere decorate, diciamo così, da cumuli da bel tempo, perché i cumuli da bel tempo si chiamano così proprio perché dovrebbero rappresentare le giornate di alta pressione, da un cielo blu cobalto e da piogge benefiche e rinfrescanti pomeridiane dovute all'evotraspirazione, quindi all'aumento delle temperature, che poi questa radiazione infrarossa sale in quota, si scontra con le correnti fredde e genera perturbazioni benefiche, perché una volta le piogge potevano durare anche una notte e un giorno, ma non provocavano danni. Cosa che invece succede. Qualcuno dirà: sì, ma sono successe anche in passato. Certamente, a seguito di sperimentazioni come quella dell'alluvione di Firenze, che fu provocata proprio nero su bianco,
0: 66,
1: abbiamo le prove, ci sono le carte che lo dimostrano, da sperimentazioni del CNR che facevano appunto in centro Italia stavano sperimentando per vedere come far piovere con il cloud seeding. E ribadisco, il cloud seeding adesso è un'operazione molto molto rara, tant'è vero che se andiamo a fare un mineralogramma o se andiamo ad analizzare l'acqua piovana o i terreni o le piante, non troviamo lo ioduro d'argento. Quindi quando i promotori del DL dicono non parliamo di sciechini, che sì, parliamo di cloud seeding,
0: due cose distanti, distinte, radio,
1: sì. Dice, si parla di cloud seeding e non ridicolizziamo tutto con le ciedi chimiche che non esistono. Ovviamente questi signori non sanno di che cosa stanno parlando.
0: Bravo, è l'errore che all'interno del DDL Cieli Blu. Senti una cosa, noi qui abbiamo, dimmi, sì, esatto, noi abbiamo la questione Miteni, insomma, che ha fatto parlare di sé. Abbiamo la Solvay nel ricordo di Alessandria, che è più prossima a te, considerando che è Piemonte, perché qui mi si dice, Rosario, puoi dirci qualcosa su eventuali progetti per inquinare le acque e le falde della pianura padana con i FAS o i PFAS che si voglia, usati anche quelli in ambito militare o altri modi magari di inquinare? Si vuole creare carenza di acqua, malattie, controllo, distruzione economica o cos'altro? E qua posso legarmi a quello che tu dici spesso, perché quello che viene rilasciato in cielo, che poi ricade, potrebbe mettere anche in assoluta, e già lo sta dimostrando il tutto, l'agricoltura, in maniera tale che magari sementi brevettate, perché falsamente da utilizzarsi per resistere a determinati terreni ormai deperiti, può tornare utile. Quindi tu mi dicevi di OGM, insomma, io dico
1: la Monsanto ha brevettato già diversi.
0: È vero, oggi è la Bayer, adesso abbiamo le TEA qua, tecniche di evoluzione assistita, però in riferimento al PFAS sai qualcosina, perché poi tutta Italia, Europa, baramondo che è interessata da queste sostanze perfluoralchiliche, sinceramente.
1: Gli scalati sono compresi proprio nella ricaduta dei polimeri che sono di origine aeronautica.
0: Ah bene, allora.
1: La prima origine degli scalati che si trovano nei laghi, che si trovano nei mari.
0: Arriva dall'alto, insomma.
1: Non è dovuta all'abbandono delle buste di plastica, ma è dovuta alle attività di geoingegneria clandestina di bassa quota.
0: Ah, vedi, è incredibile. Ciao, qua mi arriva anche, ciao Luca, per corretta informazione, l'uranio depleto non si usa più in aeronautica da 40 anni, lavoro nel settore, lui si chiama Alessandro.
1: Beh, questo bisogna vedere. Io fino a pochissime settimane fa ho sentito conferma direttamente da un pilota che parlava, anzi non da un pilota, da un tecnico di quelli che esaminano gli incidenti aerei, e che dichiarava che la coda di questi velivoli viene sempre appesantita con l'uranio impoverito. Se lo ha detto un tecnico che esamina gli incidenti aerei, penso che la fonte sia abbastanza affidabile. Si può ritrovare il filmato anche sulla TV generalista Focus di Mediaset, sì, perché si tratta appunto di quella trasmissione a varie puntate sugli incidenti aerei. Quindi diciamo che quello che ho detto non è basato così su una pura fantasia, ma su riferisco quello che ho sentito da un tecnico specializzato in incidenti aerei e che quindi conosce bene come sono costruiti questi velivoli.
0: Bene. Ciao Luca, Rosario, pensate che l'orto che abbiamo fatto a casa, una parte è coperto e l'altra scoperta, ma i lati aperta, abbiamo coltivato dei dolcissimi pomodori, datterino, camone, eccetera eccetera. Nella zona scoperta erano rovinati e macchiati, nella parte coperta impeccabili senza macchie. Sono convinto che sono queste porcherie che gettano nell'aria. Non si spiega che questo fenomeno negli ortaggi qualche anno fa non capitava. Lui è Daniele.
1: Certamente questi metalli ustionano, bruciano le piante e mettono in condizioni di non crescere o di marcire prima del tempo.
0: Mi si dice anche che con i trasformatori di vecchi microonde si riesce a costruire discreto ionizzatore. Mi arriva anche questo.
1: Ma il problema è che serve uno ionizzatore potente e chiaramente con un piccolo generatore di ioni negativi non si risolve la questione a livello atmosferico. Servono generatori o potenti o comunque di grosse dimensioni, come quelli che sono stati realizzati negli Stati Uniti da aziende private che vendono questo servizio, e come sono stati realizzati in Australia e in Cina. Sono ionizzatori di elevata e elevatissima potenza, quindi possono essere realizzati, ma certamente serve, cioè non ci possiamo accontentare dell'apparecchiatura di un forno a microonde.
0: Sì. Senti, tu qua mi parli di del ponte, ma possiamo anche magari risalire in alto in riferimento a quello che è avvenuto il 27 giugno 1980. L'altro ieri si ricordava, o ieri anzi, si ricordava praticamente la strage di Bologna. Qui si parla di Ustica, avvenuta comunque un mese e qualche giorno prima, 27, ripeto, giugno 1980, Ustica. Tu mi dici nel tuo articolo che, vabbè, un'operazione di polizia internazionale, c'erano tanti caccia di diverse nazioni, tutte cose che già sappiamo, gli Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Belgio e Libia lassù praticamente a contendersi quello spazio per XY motivo. 81 vittime, solo 39 restituite. E tu quello che dici è però, noi abbiamo decifrato di tutto e di più, mancherebbe però quest'ultimo miglio, cioè l'autore materiale del lancio di quel missile e soprattutto chi ha dato quell'ordine. Nel frattempo hai fatto chiarezza oppure no?
1: Cossiga parlò dei francesi, lui era abbastanza ben informato, può darsi di sì. Certo è che comunque tutti i testimoni chiave sono stati uccisi.
0: Ah beh, sì.
1: Non è che sono morti per
0: vecchiaia, sì, morte naturale, sì,
1: uccisi. Quindi evidentemente la verità non si può sapere, e tantomeno riuscirò ad averla io, che sono un povero comune cittadino. È chiaro che i sospetti, anzi la responsabilità è delle autorità governative tutte, al di là della prima responsabilità di un eventuale pilota che ha Fox 1 Fox 2, ha lanciato i missili aria a aria a ricerca di calore. Potrebbero essere stati i francesi come gli statunitensi, che andavano a caccia dell'aereo privato di Gheddafi, sì, e che volevano farlo fuori. Quindi chiaramente questi personaggi, questi piloti sono stati coperti fin quando hanno potuto. Probabilmente qualcuno di questi magari sarà anche morto in circostanze misteriose, ma non lo sapremo mai. Mm-mm. Perché quando le persone sono scomode le fanno fuori.
0: Sì. E guarda, il messaggio arriva più o meno, si lega a questo, il messaggio è arrivato: dalle notevoli stragi in Italia, depistaggi, uccisioni di testimoni eccetera, possiamo dedurre che almeno parte della magistratura ubbidisca a poteri militari, imperialisti e sovranazionali. In teoria molti politici, giudici, magistrati sarebbero perseguibili per spergiuro, alto tradimento, e così penso anche altri reati, insomma.
1: Non parte, diciamo che i magistrati onesti li hanno ammazzati tutti, non ci sono più quelli onesti.
0: Sì. E lo ricordiamo spesso. Senti, per quanto riguarda invece la questione di questa famigerata intelligenza artificiale, tu che idea ti sei fatto? A parte comporre velocemente musica oppure essere utile magari in determinati contesti, però ho già letto che si è un po' ribellata, ha cominciato a uccidere, a parte il fatto del consumo non elevato ma molto di più per quanto riguarda l'acqua e quindi il cosiddetto oro blu, tu condividi quelli che dicono che c'è troppo potere concentrato e così troppo in fretta? Oppure vedi robe positive nell'intelligenza artificiale?
1: Ovviamente tutti gli investimenti che sono stati fatti sull'intelligenza artificiale non hanno scopi benefici, quindi ci vengono spacciati e ci vengono offerti alcuni servizi gratuiti, così come è stato spacciato per esempio il 5G per andare più veloce su internet, cosa che non è assolutamente vera, corrispondente al vero. Ma purtroppo gli interessi reali sono ben altri. Evidentemente c'è bisogno di un database che raccolga a livello globale dati informativi che derivano con buona probabilità dalle inoculazioni selvagge del 2020, 2021, 2022, perché non dimentichiamo che le persone che sono state inoculate di ossido di grafene, nanotecnologie e idrogel emettono un segnale MAC che evidentemente deve essere gestito da intelligenza artificiale. Io non vorrei mai che il mio sospetto fosse fondato, e cioè che l'intelligenza artificiale abbia come scopo finale quello che l'USAF nel documento Dominare il clima entro il 2025 dichiarava come un controllo seguito alla diffusione di polvere intelligente, diffusione aerea di polvere intelligente, che andava a targetizzare singoli individui che avevano uno specifico DNA che li distingue, e questi dati informativi e di controllo andavano a un computer centrale che l'USAF definiva, chiamava Delphi, D-E-L-P. PHY. Quindi è molto probabile che l'intelligenza artificiale serva per il controllo globale e definitivo del pensiero e delle azioni della popolazione.
0: Per tutti i temi che hai trattato, mettendoci coraggio, sapendo benissimo quanto la magistratura ti abbia messo all'indice e quindi nel proprio mirino, c'è qualche, mettiamo, tra 150 anni Rosario trapassa e va sicuramente a sviluppare il proprio livello evolutivo in altri contesti, c'è qualche buon erede oggi in terra in questo esatto momento che può prendere il tuo posto, nel senso che segue un po' questo tuo, diciamo, modo di informare o comunque di scavare in profondità sui vari temi? Vedi qualcuno oppure vedi troppi gatekeeper? Per capirci in maniera diretta ti dico così.
1: Non vorrei peccare di presunzione, ma una volta che finiscono i marciano è finita l'informazione alternativa.
0: Quindi Rosario e Antonio, insomma, i fratelli, ho capito. Dai. Ho capito. Troppi gatekeeper ancora.
1: La cattiva di Tornasole qual è? Chiunque può parlare di temi scomodi, ma gli unici che vengono attaccati dalla magistratura sono i fratelli Marcianò. Come mai?
0: E per ben 19-20 volte, quanto ero? 19, mi ricordo sto dato che hai detto l'altra volta, più o meno.
1: 19-20.
0: Sì, 19-20, ormai sì, va. Ogni intervista si sale di un scalino, sinceramente.
1: Ovviamente adesso devo scontarmi altri, se mi va bene, altri 16 mesi.
0: Quasi un anno e mezzo, sì.
1: E quindi purtroppo anche da innocente, ma purtroppo devo scontare, perché è chiaro che il loro intento, a furia di perseguirmi, è quello di contestarmi la recidiva infraquinquennale, quindi di non farmi avere più diritto alle misure alternative e quindi di sbattermi dentro insieme ad altri detenuti ben più delinquenti di me.
0: È un articolo corposo quello a firma di Rosario Marcianò, e da Sanremo vi invita a leggere, quindi un articolo lunghetto ma che considero utile, perché parla di quello che hai accennato prima, lo spettro elettromagnetico, il progetto Clover Leaf o Leaf che dir si voglia, il dominio radar assoluto, e soprattutto tu ci fai capire che vince o si avvantaggia chi controlla l'invisibile. Cosa consideriamo per chi controlla l'invisibile? Poi mi parla di banda Capala, hai detto un'infinità di volte. Sto dominio, potere assoluto per chi? Per chi?
1: Noi intanto abbiamo avuto un incremento delle attività di aerosol clandestine proprio negli ultimi 4-5 anni, quando è iniziato il conflitto tra la NATO e la Russia, quindi non tra l'Ucraina
0: e la Russia,
1: ma tra la NATO e la Russia. Sappiamo anche che il Ponte Morandi è stato buttato giù proprio in previsione di un conflitto che era stato già disegnato nel 2014 con il colpo di Stato in Ucraina. Quindi noi sappiamo benissimo, per esempio, che i droni che attaccano in profondità anche a 3.000 km di distanza il territorio russo sono gestiti da Starlink, dai satelliti di Elon Musk.
0: Sì, Elon Musk, sì.
1: E i cinesi, ovviamente, che non sono indietro, ma anzi sono i primi nella tecnologia ad oggi, superano tutti, sono in grado di annientare con un segnale elettromagnetico i satelliti Starlink di Elon Musk. È solo una questione non di sapere come, ma di sapere quando lo decideranno, perché possono farlo. Quindi nel momento in cui i satelliti di Elon Musk non saranno più funzionanti, Zelensky non potrà più bombardare con i suoi droni radiocomandati il territorio russo. Viceversa, gli Stati Uniti o la NATO o chi per loro intende disturbare i segnali radar, i segnali radio dei droni di attacco russi, tentano o possono farlo proprio con la guerra elettronica, quella per la quale purtroppo è scomparso definitivamente Davide Cervia, lasciando una giovane moglie e due figli molto piccoli. Scomparso, secondo lo Stato è scomparso, ma in realtà erano andati a prelevarlo dei militari su un'auto verde pisello, verde militare.
0: Sì.
1: Sappiamo benissimo chi sono gli autori di questa scomparsa di Davide Cervia, che era un esperto di guerra elettronica già sul finire degli anni 70.
0: Beh, tu hai insegnato tutti quanti noi quanto ci sia da scoprire, da carpire ciò che avviene sopra le nostre teste e quindi sotto formula di quello che viene irrorato. Abbiamo accennato quello che poi ricade, siamo fermi sul terreno e su un frangente di sottosuolo. Se però andiamo un po' più in profondità, vedevo un articolo Underwater e parte la militarizzazione degli abissi mediterranei. Underwater è un'etichetta, vuol dire ciò che tiene insieme difesa, telecomunicazioni, energia, cantieristica, robotica e controllo dei fondali. In quei fondali dove abbiamo, l'altro giorno leggevo, oltre 200.000 fusti radioattivi sul fondale ad esempio dell'Atlantico. Tu segui qualcosa, scavi per capirne qualcosina anche là sotto, cosa sta avvenendo? Perché a parte internet, dicevi prima, insomma, so che tutto passa sott'acqua, insomma, ormai. Cosa mi dici?
1: Guarda, non sono particolarmente informato, sono informazioni che comunque ho acquisito diverso tempo fa, ma quello che ricordo sicuramente la situazione è drammatica anche per quanto riguarda l'Italia, dove un alto ufficiale, se non erro, dei carabinieri fu ucciso, avvelenato, poiché era arrivato a scoprire la verità sulle navi affondate dal governo italiano nel Golfo di Napoli e giù di lì. Quindi abbiamo anche, per esempio, nel Golfo di Brindisi diversi ordigni nucleari che furono affondati dagli statunitensi prima di andare via perché il trasporto era ritenuto difficoltoso, quindi furono affondati nei mari della Puglia. Quindi per quanto riguarda scorie radioattive e ordigni nucleari ancora ben funzionanti, sappiamo benissimo che soprattutto il territorio italiano, voglio ricordare che anche Genova nei suoi sotterranei ha depositati diversi ordigni nucleari fin dagli anni 60, diciamo che l'Italia non se la passa assolutamente bene.
0: No, con 120 basi militari americane e NATO più 20 segrete, considerando Ghedi a Brescia, considerando Vicenza piuttosto che Aviano qui a Pordenone, Friuli, siamo messi in maluccio. Ciao Rosario, che ne pensi dei radar statunitensi distrutti dagli iraniani? Il clima poi è cambiato in Iran, te lo manda Riccardo.
1: Allora, non si tiene conto che gran parte della differenza non è stata, noi abbiamo pubblicato anche un articolo e queste cose le abbiamo spiegate sul nostro blog Tanker Enemy. Praticamente da quando è iniziato il conflitto il traffico civile sull'Iran è stato interdetto. Quindi che cosa significa? Significa che non è più possibile fare geoingegneria di bassa quota. Se io faccio geoingegneria di bassa quota implica che vado a distruggere le nubi presenti e impedisco la formazione di altre nubi, quindi impedisco le precipitazioni piovose. Quindi non è solo la distruzione eventuale di alcuni radar che possono in qualche modo aver influito sull'alta e sulla media atmosfera, ma sicuramente quello che conta è l'interruzione dei voli civili, così come accadde durante la pantomima del lockdown, dove per farci credere che facevano sul serio per 2 o 3 giorni bloccarono i voli nel 2020-2021, non ricordo che anno, ma nel 2020 e non a caso il tempo si aggiustò nell'arco di poche ore, ripresero le precipitazioni pomeridiane, ci fu ancora la formazione di nubi, il cielo tornò blu cobalto, ma furono 3 giorni di assenza di volo commerciale. Quindi la differenza la fanno i voli civili, tant'è vero che in Ucraina per sopperire alla mancanza di voli civili, dove anche lì la maggior parte dei voli civili è interdetta, lavorano con aerei militari e quindi si vedono spesso scie chimiche a forma circolare come in Sardegna. Quindi sono aerei militari perché chiaramente devono fare il lavoro che non fanno gli aerei di linea a gratis, diciamo così.
0: Senti, torniamo ad accennarne nuovamente, sempre senza rovinare il decollo per tutti quelli che devono andare in vacanza, stile i fidanzatini di fronte al tramonto, come dicevo prima. Le statistiche, tu mi dici, non mentono assolutamente in riferimento al fatto che molti considerano l'aereo come il mezzo di trasporto più sicuro al mondo, però la domanda che ci si pone è l'ennesima, e per l'ennesima volta, è giunto il momento di pretendere una trasparenza totale, tu mi dici, su ciò che entra nei nostri polmoni una volta che siamo in quota, caro Rosario. E cosa entra nei nostri polmoni quando siamo in quota? Si parlava del fumo in cabina, ma qua è fumo in tutto l'aereo?
1: Allora, io quando nel 2007 ho capito che a fare geoingegneria erano gli aerei di linea, non ho più preso un aereo. Quindi io ho preso un aereo diverse volte, ma dal 2007 in poi piuttosto mi faccio 800 km in macchina, così come
0: c'è quel boicottaggio che dicevi l'altra volta da mettere in atto, sì, ok.
1: Come il viaggio fino in Abruzzo, sì, sì, potevo farlo in aereo, invece l'ho fatto in macchina.
0: Sì.
1: Ora, il discorso qual è? Che adesso mi sono perso un attimo.
0: Sulla sindrome aerotossica, praticamente.
1: Sì. Chiaramente i casi di fumo in cabina, ha detto anche Fume Event, o sindrome aerotossica, sono famosissimi in Germania, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, dove ne parlano anche i piloti. In Italia, ovviamente, dove siamo un paese di estrema censura a tutti i livelli, non ne parla nessuno, tantomeno la stampa, che è pagata per diffondere solo le informazioni del regime. Quindi siamo di fronte a un silenzio assoluto su questi che sono non casi rari, ma frequentissimi, e che solo qualche volta assurgono all'onore delle cronache perché magari c'è qualche pilota o qualche soggetto personale di bordo o qualche passeggero che si sente male. Ma nel mondo sono centinaia le persone che hanno subito danni neurologici gravi dovuti all'inalazione di sostanze chimiche, perché prima di tutto l'aria nella maggior parte dei velivoli viene insufflata in cabina attraverso la gondola motore, quindi una parte dell'aria che viene usata per la combustione entra attraverso dei particolari convogliatori nella cabina di pilotaggio, più o meno filtrata, ma tieni conto che trattandosi di nanoparticelle non è possibile filtrare il trichesilfosfate, per esempio, o il bario, l'alluminio, che arrivano dall'atmosfera, che viene attraversata, inquinata a bassa quota. Infatti questi casi di fumo in cabina avvengono nel 99% dei casi durante la salita e la discesa dell'aereo, quindi quando l'aereo percorre proprio quello strato chimico di 2000 metri, che è quello più imbibito di sostanze neurotossiche e che quindi poi inevitabilmente trascinate, trasportate dalla gondola motore, entrano in cabina. Ma la prova del 9, che quindi molti dicono sì, è un problema delle guarnizioni che non tengono, quindi gli oli possono passare in cabina, quindi c'è inquinamento da trichesilfosfate perché le guarnizioni non sono idonee, sono danneggiate e va là. Ma per esempio nell'ultimo caso, nel 767, che ha avuto un caso di sindrome aerotossica nel tragitto da Roma verso gli Stati Uniti, che ha dovuto dirottare verso Dublino in emergenza perché sono andati tutti in tilt, in quel caso lì quell'aereo fornisce l'aria da delle bocche che sono poste sul lato della fusoliera, quindi non entra l'aria dai motori ma entra direttamente dalla fusoliera. Quindi se c'è stato un caso di fumo in cabina, quest'aria inquinata da dove è arrivata? Da mia sorella? No, è arrivata dalla zona super inquinata che loro tappezzano tutti i santissimi giorni. Io ricordo che qui a Sanremo gli aerei che arrivano, che ne so, da Barcellona o da altre zone, che dovrebbero volare a 13.000 metri di quota, me li trovo su Sanremo sotto il livello dei cumuli, quindi a 1.800 metri di quota, un aereo ogni 3 minuti sopra Sanremo, quando è una rotta che non poteva essere percorsa secondo i corridoi originali che erano, diciamo, pubblicati 20 anni fa. Perché lavorano a queste quote? Perché un aereo viaggia in una zona di aria molto densa, inquinando molto di più, dovendo avere una velocità inferiore da Barcellona fino a Roma, non arrivando a 12.000 metri o 8.000 metri di quota? Perché deve fare inseminazione igroscopica, deve impedire che le formazioni di nubi che sono basse si vadano a sviluppare. Quindi questi aerei sono a bassa quota, imbibiscono le zone di atmosfera a 2000 metri di quota e poi avvengono i fenomeni di sindrome aerotossica quando altri aerei percorrono quello strato chimico.
0: Rosario, sì. Rosario, quando eravamo più piccoli e noi si giocava praticamente all'interno di grandi campi di mais, queste grandi estensioni oggi occupate dal sistema del Prosecco Sciari, cioè insomma dei vitigni a gogo, e ricordo che si alzavano le nuvole, diventava blu il cielo, noi si scappava e si viveva l'atmosfera della grandine a riparo. Qualche chicolino rimbalzava sino a noi, noi lo assaggiava e quant'altro. Adesso vedo però sta testa manifestarsi di grandine grande come un mandarino, una pallina da tennis o a forma di stella puntita. La grandine come nasce, caro Rosario?
1: Allora, questo io l'ho spiegato perché tanti hanno continuato a farmi questa domanda diciamo addebitando la responsabilità sempre al Klaus Hiding,
0: sì,
1: come hanno fatto anche i promotori del DDL,
0: DDL Cieli Blu, sì.
1: In realtà è un'informazione completamente avulsa dalla verità dei fatti, perché se noi sviluppiamo artificialmente delle elevate temperature che non calano neanche durante la notte, creiamo le condizioni per il downburst, quindi creiamo le condizioni per violente correnti ascensionali che nel caso di piccola grandine, grandine di piccole dimensioni, determinano la risalita in quota di questi chicchi di grandine per decine e decine di volte, fino a quando i chicchi di grandine non sono diventati palle da tennis o di più. Quindi questo è dovuto proprio alla creazione di zone di alta pressione artificiale e di temperature elevate a bassa quota che a causa di venti ascensionali provocano la continua salita e ricaduta in bassa atmosfera di questi cristalli di ghiaccio che mano a mano, ogni volta che salgono, aumentano di dimensioni e poi quando sono estremamente pesanti ovviamente i venti di ascensione non possono più riportarli in quota e questi poi ricadono e fanno i danni che abbiamo visto.
0: Riguardo l'aria in aereo, andando in Moldavia, molte volte mi è capitato di sentirmi particolarmente strano e stanco per almeno 2 settimane. Stessi effetti anche per un mio amico. Cosa si respira in aereo? Appunto, tu hai risposto. Vorrei mettermi una mascherina in aereo, ma avrei molti sguardi verso di me. E pensare che periodo Covid tutti l'avevano, mentre io no.
1: Detto... No, la mascherina non serve, perché sono particelle nanoscopiche, quindi...
0: Passano lo stesso, si filtrano, sì.
1: Servirebbe andare con una tuta d'astronauta e no, con l'autorespiratore.
0: Avete arrestato prima in quel caso. Senti, oggi ci siamo allargati a tanto e mi arriva anche questo. C'è una connessione tra il marcio della magistratura e Garlasco?
1: Ha voglia.
0: Hai voglia, appunto? Sì, no, Garlasco ormai sta riempiendo ogni vostro, fattore zapping.
1: Cioè... amore, mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
0: Si avvale della facoltà di non rispondere. Allora potrebbe rispondere, visto che siamo qui in conclusione, ti ringrazio, tieni pronto perché magari seguiamo anche tutto quello che pubblichi e poi lo riportiamo magari anche in diretta radiofonica. Quali possono essere i segnali per riconoscere un temporale a T maiuscolo, un temporale estremo, il colore, l'altezza? Cosa serve vedere?
1: Allora, se si deve sviluppare un temporale abbastanza forte e probabilmente anche con grandine, il primo campanello d'allarme è un forte vento. Quindi si parlava di downburst, si parlava appunto di vento ascensionale. Se cominciano a formarsi dei forti venti, se l'atmosfera è verdognola, se da satellite vediamo delle colorazioni blu-violaceo, quindi sappiamo che sono celle temporalesche alte anche fino a 10-11 km, abbiamo la possibilità purtroppo di vedere al suolo grandine di grosse dimensioni. Ah.
0: Senti, in conclusionissima,
1: preciso, il colore verdastro dell'atmosfera è dovuto alla rifrazione dell'acqua in quota che genera questa colorazione verdina dell'acqua appunto che si rifrange nel ghiaccio in atmosfera.
0: Quindi tonalità verdastra o bianco-verdastra a livello allerta deve essere massimo, mi dici?
1: Sì.
0: Assolutamente sì. Senti, Edward Teller è stato fondamentale o fondamentalissimo per i tuoi studi?
1: È stato un campanello, diciamo che è stato il giro di volta che ha potuto avere una conferma istituzionale al coinvolgimento delle compagnie civili, perché lui nel 2000 adesso non ricordo se era il 1997, mi pare di sì, nel 1997 ad Erice in Sicilia, sì, ad una conferenza organizzata dal fisico Zichichi, Antonio Zichichi, propose per la prima volta di coinvolgere le compagnie civili, perché solo gli aerei militari non bastavano per un'operazione globale come quella che poi stanno svolgendo adesso.
0: Ho capito.
1: Quindi, anche se ufficialmente le critiche alla sua proposta furono molte, in realtà nei fatti io notai subito che dal 2009 gli aerei che io osservavo già dal 2006 non erano più i KC-135 e i KC-10, che sono aerei cisterna militari, ma erano comuni aerei di linea con tanto di livrea riconoscibile: Alitalia, Ryanair, EasyJet e tante altre.

0: Uno ritenga che il 432 Hz faccia bene. Comunque in realtà ascoltare musica anche a 432 Hz non è un grosso male,
1: può essere sicuramente
0: un motivo di rilassamento, come anche cercare magari di trovarsi un bosco e farsi una passeggiata a piedi.
1: Condivido il mille per mille.
0: Un bosco tra le piante, perché non a caso poi le sostanze chimiche che emettono le piante sono benefiche per gli esseri umani.
1: Bravo, anche se tu arrivi là contro voglia e soprattutto stressato al massimo livello, i monoterpeni ti danno la mano e ti abbracciano in maniera vincente. Tu ascolti musica da vinile oppure no?
0: Ma io suono soprattutto, però comunque
1: in 30 secondi cosa suoni tu? Cosa suoni, Rosarico? Non so io cosa suoni. Cosa suoni?
0: Praticamente con la tastiera e si riescono a suonare diversi strumenti, quindi faccio dei pezzi completi che sono tante volte anche orchestrali, mi diverto così, mi passo il tempo, ho pubblicato più di 870 brani.
1: Però sei uno stacanovista al massimo livello. Il quadro che hai alle tue spalle lì è lontano lontano, cosa raffigura?
0: Allora, ho diversi quadri in camera.
1: Lo so.
0: Uno rappresenta un uomo che assomiglia un po' al film con quel cantante che adesso non mi ricordo come si chiama.
1: Va bene, importa, ma comunque
0: David Bowie.
1: Ah, ok, grande David Bowie, ok. Sì, sì.
0: Ecco, l'uomo che venne dal futuro, ma sì, non mi ricordo il titolo.
1: Sì, più o meno così.
0: Comunque
1: sì,
0: praticamente è una sorta di alieno che, vabbè.
1: Ah.
0: Poi ho tanti ritratti che comunque non ho esposto, perché una volta io ero aerografista, realizzavo diversi lavori per i locali e anche dei ritratti per dei privati. Diciamo che ho un po' di tutto, ma

E allora, ciao a tutti e buon cielo blu caldo, caldo, caldo, ale ale. Viva quelli in vacanza, viva quelli senza stress. Viva quelli che le vacanze quando mai... Viva i travaglianti, lavoratori. La nostra politica non va mai in ferie per il bene dei cittadini. Quelli del Parlamento italico non mollano e non vogliono mollare. Hanno abbattuto il prezzo al litro del gasolio. È ufficialissimo. È ufficialissimo che non è così. Ecco, per quanto riguarda chi gioca col fuoco, non se la son vista in maniera meravigliosa gli AC/DC. L'altro giorno, il primo di agosto, 48 ore fa, a Las Vegas, al concerto, non so se l'avete sentito, Brian Jones, addirittura sfiorato da una palla di cannone. Grande gli AC/DC, perché con gli AC/DC è un rock che rinfresca, per carità, io avrei

E anche la chiavetta strepitosissima col DJ Lebreo, piuttosto che la DJ Loda. E l'84 vedeva la chiusura del Typhoon Brescia, ma quella riporta al caldo, ma comunque prima o poi la butteremo su, ringraziando il nostro grande amico dell'Afro Music 2026, e quindi il mio consegnatore doc, colui che mi traghetta sempre all'interno del mondo dell'Afro. Dadoio, quello Dadoio è Filipovic Dadoio, però oggi in maniera rinfrescante, immaginate un grande cannone e un sciopon che metà basta, perché il cannone faceva parte della quindi dinamica scenica l'altra sera al concerto degli AC/DC, che di solito chiudono proprio con Fordose About Rock, quella col cannone, per capirci. Quindi era questa scena messa lì con il cannone. A un certo punto però sta palla di cannone non è che sia stata sparata, per carità, sarà caduta momentaneamente e ha sfiorato Brian Jones, il che ha continuato in maniera decisa e determinata a portare in concreto il finale del concerto, come sempre sanno fare. Grandi per eccellenza, grandi in eternum, sempre loro, For Those About to Rock, ACDC, Avanti Cristo e Democrazia Cristiana.

Alzate il volume, è permesso, anche se noi non siamo sinceramente Radio Maria, per la qualcosa noi saremo ancora Radio Gamma 5, per carità, da mezzo secolo sempre in auge, ma attenzione con il volume, però dai, diamo noi il via libera a volume a palla.

Radio Gamma 5 tiene pochi santi in paradiso a differenza di Radio Maria. Radio Maria l'altro giorno ha vinto a mani basse perché un uomo ha denunciato il vicino di casa per le assolute molestie, perché gli metteva le trasmissioni di Radio Maria a volume a palla, ma per disturbarlo, per prenderlo quasi quasi in giro, e poi tutti quindi sotto processo, ma la Madonna ha protetto, quindi colui che ascoltava a volume altissimo le trasmissioni di Radio Maria. Perché? Perché di fronte al magistrato si è giustificato che in quell'epoca lui stesse assistendo alla madre malata e però molto molto devota, e quindi la mamma traeva beneficio dall'ascolto delle preghiere di Radio Maria. Per qualcosa si poteva mettere il volume a palla, il volume al massimo livello, e allora noi siamo tanto quanto Radio Maria, anche perché nella zona vicentina non tanto, ma a Rovigo siamo lì lì, 94.00 Radio Gamma, ma Radio Maria è lì, è un tiro di nulla. La vicenda del Cuneese Piemonte.

E allora, viva lo Stato italiano! Nell'ultimo mese, grazie ad accise e a IVA, abbiamo guadagnato circa 3 miliardi grazie ai rincari alla pompa. Paghiamo sempre noi, paghiamo le varie emergenze, i fronti bellici e paghiamo, ovvio, la farloccata dello sconticino di 17 centesimi evaporato in maniera esagerata, quindi nell'immediatezza del tutto, bastava solo dirlo ed è già evaporato il tutto, tanto che noi troviamo oggi la benzina attorno ai 2 euro al litro e il gasolio leggermentissimamente sopra, ma avremmo dovuto andare sotto quell'asticella psicologicamente nefasta dei 2 euro al litro. Vabbè, nulla da fare, andrà meglio la prossima volta. Noi intanto con l'equiparation, ne avevamo parlato un bel po' di mesi fa per quanto riguardava l'equiparazione delle accise, ma quando mai tolte, altro che le promesse del 2009, cos'è il 2019, nel video storico ormai della tiroidea nostra primo ministro Giorgia Meloni, e invece abbiamo equiparato quelle benzina, quelle della benzina con quelle appunto del gasolio o viceversa che dir si voglia, e a questo punto però noi abbiamo fatto incassare allo Stato circa 600 milionate, quindi vagonate di euro. Di questi 100 milioni una particella, 125 milioni di euro li hanno quindi estratti per far finta di abbattere 17 centesimi sino a prossimi tre giorni, al 6 agosto, ciò che comunque le pompe in benzina non si sono rifiutate, o comunque sta di fatto che comunque noi vediamo che oggi siamo sempre sopra i 2 euro, e vai avanti così che va bene.

E quindi, tirando le somme, i CD, si Fordose Bauto Rock, una cannonata in pieno volto ai nostri parlamentari, soprattutto quelli che dominano la scena per quanto riguarda il destracentrismo, visto che la spesa per i rifornimenti nell'ultimo mese è salita di 782 milioni di euro in più rispetto ad un anno fa. Ma noi si va ad oltranza e noi vogliamo bene ai mariti. Ecco, questo è il colpo finale che viene dedicato dagli AC/DC in chiusura del concertissimo. Va bene, tanto noi posizioniamo qua in rampa di lancio qualcosina bassanese. Abbiamo, vabbè, anche Fac Austerity era bella ascoltare questa, ragazzi. Ogni tanto faremo andare questa, molto simpatica, Fac Austerity del nostro grande Luca Bassanese, impegnatissimo al concerto di qui a 5 giorni al Pamali, lassù è il fresco, 800 metri, Pamali. Vabbè, chi vuole andarci può farlo. Ci sono altri concerti che oltretutto aprono la giornata, avremo lì presente anche i nostri amici e soprattutto la tenda del nostro ciclista ad hoc, quello che ha fatto il Giro d'Italia con il nostro adesivo praticamente grande, unico, Giorgione, detto Giorgio. Vabbè, quello che pedala ogni tanto anche con la bandiera palestinese bella dritta. Vabbè, noi ce l'abbiamo qua alle spalle. Vabbè, dobbiamo stare attenti quindi alle cannonate. Vabbè, ne arrivano da tutte le parti, considerando che è caldo noi dovremmo essere distratti, ma lo siamo spesso, però dovremmo essere ancora più distratti secondo il sistema, per la qualcosa fan passare di tutto e di più. Però noi eravamo ancora fermi lì a quelle maledizioni datate 2017, quel fronte lorenziniano, Lorenzin per l'esattezza, poi tutti a Pesaro prima di quel primo maggio nefasto, ma quei 40-50 mila vestiti di arancione, come il mio collega che poc'anzi mi ha salutato, il grande Oriani, del lunedì, giovedì, martedì, ma comunque sempre, insomma. E quindi nel ricordo di allora la Lorenzin rimane ancora nei nostri cuori, in malo modo, ovvio, in malo modo. Però non so se avete sentito l'ultima sul fronte della family Lorenzin, non della Lorenzin strettamente parlando, ma della family Lorenzin per quanto riguarda soprattutto il gioco che oggi è in auge all'interno delle grandi poltrone. Parlo delle grandi società, quelle quotate in borsa. Voi sapete che noi abbiamo diviso l'Italia anche nelle multi utility, no? E quindi come ti gestisco il gas, la luce, l'acqua, trasporti, ma soprattutto la luce, acqua e gas, le multi utility. Ne abbiamo 6-7 sparse per l'Italia che hanno assolutamente di fronti di profitto molto profittevoli, ma veramente in maniera stellare. La CEA è quella che domina la scena soprattutto, diciamo, nella zona toscana, campana e romano centrica, quindi nella realtà laziale. Bene, in quel contesto là noi abbiamo come capitale d'Italia Roma e Gualtieri, che ne è un po' il paron de casa, che avrebbe intenzione, anzi ha già detto lo facciamo, di cambiare lo statuto di Acea per venire in soccorso alle bollette del gas, della luce, piuttosto che dell'acqua, dei cittadini della capitale. Ma quando mai? Ma stiamo dando i numeri, dai ragazzi, non esiste, non esiste. E ripeto, parliamo di una multi utility che sta veramente approfittando più del previsto per quanto riguarda quanto vengono a costare quelle maledette bollette per i cittadini, che sono sotto il giogo portante di Acea. Qui abbiamo Mariera nel fronte padovano, poi abbiamo A2A, avete visto, diciamo, qui alambicchi, che non sono alambicchi, laddove si caricano anche le autovetture, quelle elettriche. Ecco, si legge anche nella Coppa Castelfranco A2A, se non è Acea è A2A, se non è A2A è Iren, ad esempio. Sono fronti importanti che si sono già suddivisi ampiamente. Quindi il fronte italico, Acea, è a guida di Fabrizio Palermo, nome che abbiamo fatto ricordare anche nel passato per altre questioni, ma sono sempre gli stessi nomi che con il fenomeno del revolving doors, le porte girevoli, entrano e escono da quegli ambiti dove serve portare al potere quella determinata forza politicante. Stavolta cosa mi combina Gualtieri che cambia lo statuto di Acea? Beh, niente, vogliamo unicamente far sì che il numero di consiglieri di amministrazione all'interno del CDA possa passare da 13 a 15, ma prima intanto, dice lui, passiamo da 13 a 14. Va bene, non sarebbe diventata una notizia, assolutamente, l'hanno fatto un'infinità di volte. Diventa una notizia il fatto che, ripeto, il Comune di Roma è lì ormai a votare per quindi far sì che i soci di Acea vadano ad incrementarsi da 13 a 14, perché bisogna nominare il 14esimo consigliere. Il 14esimo consigliere è niente poco di meno che Alessandro Picardi, ma detto così
non vi dice nulla di nulla di nulla. Se però io aggiungo Alessandro Piccardi, il maritissimo di Beatrice Lorenzin, quella ex ministra della salute che era di fronte berlusconiano, oggi mia senatrice del Partito Democratico, e ecco, ora si capisce molto molto di più. È la solita Italia, e questo sta passando durante queste ondate da AFA, e quindi va benissimo così. Piccardi, ovvio, non è uno che nasce così a casaccio, è un vecchio manager della Renault, che in Formula 1 aveva il colore giallo. Jabouille era della Renault, no? Alain Prost sicuramente sì, mi ricordo Alain Prost, e quindi manager quindi dal passato renaultiano, ma poi è entrato in team, è uscito in team, è entrato in Wind, è uscito in Wind. A un certo punto lui dice: è il 2016, il 2017 questa signora passa alla storia per tutto quello che conosciamo in termini di obbligatorietà vaccinale, e volete che io mi perda assolutamente anche quel parto gemellare, magari, non so, no, nel senso che mi sa che non sono nemmanco vaccinati magari i figlioli, mentre i nostri 10 più 1 9 più 10 9 10 11, insomma, vaccini obbligatori. Vabbè, comunque ripeto, 2016, matrimonio, tanto riso delle migliori risaie vercellesi, lanciato di fronte o in testa appunto i due sposini Piccardi Alessandro e Beatrice Lorenzin, che mai dimenticheremo anche questo sotto il solleone dell'annata 2026. Ma proprio in questo momento abbiamo i signori che hanno già girato la clessidra per l'ultima volta, i signori sono quelli del Parlamento che sognano, alcuni sono già partiti però non tutti, quindi di andarci in vacanza, per carità, sono in vacanza 11 mesi e mezzo all'anno, altre due settimane d'aggiunta può andare bene, perché magari scollini in lidi bellissimi con pescini a sfioro, lontani comunque insomma da magari dalla presenza militaresca israeliana, perché continuiamo ancora ad averli in casa nostra per quella decompressione psicologica. Sto parlando di maledetti assassini dell'IDF, quindi dei terroristi, dei razzisti, dei genocidari, sanguinari, sionisti, che vengono in Italia a non a svernare ma a divertirsi, a ritemprarsi, a ricaricarsi, perché poi bisogna tornare laddove ormai però dovrebbe essere tutto finito. È leggermente d'obbligo l'utilizzo del condizionale nel caso di questo 3 agosto 2026, perché anche stamattina Tyson, che è sempre lui, Tyson vuol dire ciuffo arancione, vuol dire il tysoniano americano, in questo caso Donald Trump, ha detto che l'Iran ha chiesto di fermare il tutto. Ma quando mai l'Iran ha chiesto di fermare il tutto? Ma non esiste. Noi nel frattempo, noi realtà dietro diretto governo italiano, siamo intenti a costruire il 13° pacchetto di aiuti militare per la capitale ucraina, quindi per Kiev, e abbiamo il trio che è all'opera. Noi abbiamo CTG all'opera, perché non può mancare Crosetto, non può mancare Tajani, e nemmanco Giorgetti. Crosetto prepara il pacco, Tajani lo benedice, Giorgetti deve cercare di tirar via dalle nostre tasche i soldini per alimentarlo da un punto di vista economico. Tutto questo, attenzione, resta alquanto segreto ancora oggi, ma noi intanto anticipiamo la notizia per quanto concerne il 13° pacco di armi, e quindi vuol dire no alla 13ª per gli italiani. Potrebbero discutere anche di questo, ci farebbero una grande sorpresa alla ripresa del tutto per quanto concerne magari settembre 2026, ma così non sarà. Quindi no alla 13ª per gli italiani, no al 13° intervento sugli ospedali, no al 13° piano per salari, pensioni, scuole, famiglie. Il pacco d'armi, tanti pacchi li becchiamo in tutte le maniere, a volte con la vaselina in quel posto a 90 gradi, a volte senza, ma soprattutto in questo contesto, 13° pacchetto di aiuti, e quindi noi alimentiamo sempre quella realtà che ha a che fare con il comico che si è ritrovato l'altro giorno al funerale di quel personaggio particulare di firma americana, e quindi l'abbraccio tra Netanyahu, Zelensky e Trump sottolinea anche come abbiamo unificato un po' e reso più coese queste realtà belliche, quindi vuol dire questi fronti di guerra, dove l'Italia non manca nel sostenere nessuno tanto quanto stiamo facendo, e così abbiamo capito. Però bastava leggere, ma il Crosetto mi ha detto solamente bastava leggere, intendo dire quei 400 esponenti militari italiani presenti in Arabia Saudita, perché là bisogna difendere i nostri interessi, quali non si capisce, ma comunque i nostri interessi assolutamente sì. E quindi laddove c'è da dare una mano, noi non si manca mai in assoluto. Vabbè,
sempre momento caldo oltretutto in questa estate 2026, sono le giornate forse più calde, la quarta ondata, bollino nero, bollino rosso, tante macchine se ne vanno a cercare lì di più refrigeranti o ci si tuffa all'interno delle acque poco algose, perché non ho sentito il richiamo delle alghe nel caso di Jesolo e dintorni, ma potrei sbagliarmi, però buone vacanze a tutti, buone vacanze a tutti, anche se c'è un fronte aperto a proposito di acqua, perché noi ci siamo stati in quel contesto tanti anni fa, se vi ricordate noi abbiamo fatto oltre 20 edizioni di motorata, cioè di motogiro, cioè di mototour. Bene, uno l'abbiamo confezionato e ricordo ancora, eravamo tante moto, abbiamo fatto la sosta con una striscionata lunga 40 metri, noi vampiri dell'oro blu, paroni del mondo di Vito Calfondo, insomma tutta quella storicità di striscioni che spesse volte abbiamo esposto durante le nostre manifestazioni, eravamo in quel contesto là di vicino Istrana, Badoer, ecco, non mi veniva, Badoer, bella piazza indicata per il parcheggio delle moto, per lo srotolare degli striscioni, da lì è partita una delegazione, io ero in prima linea, vuol dire 3-4 moto, siamo arrivati di fronte alla struttura dell'Acquavera San Giorgio in Bosco. Voi sapete che già San Giorgio in Bosco, lì sotto ci sta un ben di Dio, ci sta un lago sotterrato, un lago che là sotto si manifesta con una presenza di acqua che chimicamente, che da un punto di vista anche metallaro, sa rispondere alla grande, tanto che più di qualcuno è arrivato in quel luogo e va a riempire, giustamente il consiglio va dato ancora oggi, le damigiane, meglio se di vetro scuro, non quel plasticone da mettere mani sotto il solleone per avere una reazione non catartica, non catodica, ma ancora più micidiale rispetto al baucometro, quindi velenosa. Però l'acqua è ancora buona, la si emunge dal sottosuolo, ma prima di arrivare a Fontanella, voi sapete, ci si imbatte in quel popò di costruzione fabbricato enorme dell'Acquavera, dicasi non sapete, sta vicino San Benedetto, ma non c'è niente, perché quella è in un altro contesto veneziano, e quindi a Scorzè, no? Viale Kennedy a Scorzè. Qui siamo a San Giorgio in Bosco e abbiamo l'Acquavera, abbiamo il gruppo Nestlé, e l'Acquavera è passata a un'altra famiglia, però rimane sempre sotto le grinfie protettive della struttura della Nestlé, e quindi abbiamo l'Acquavera, Nestlé, e va bene così. Bibite, tutto il resto, si emunge di tutto e di più, un lavoraccio, soprattutto in questo periodo, pensate quanto si lavora, quanti mulettisti, H24, la struttura è aperta, ma se la cosa gira in maniera straordinaria, anche perché in Italia e soprattutto nel Veneto noi diamo concessioni per quanto riguarda vuoi emungere dal sottosuolo, te paghi poco, dove c'è il problema? Date da fare. E allora l'Acquavera in questi ultimi tempi, dopo 30 anni di accordi e disaccordi anche con la popolazione del luogo, ma d'accordo oggi sempre più il sindaco anche nei suoi confronti, vorrebbe ampliarsi. La cosa è praticamente fatta il 1 agosto, in una caldissima serata, comitati da una parte pubblico, e fronte favorevole dall'altra, si parla dell'ampliamento dell'Acquavera San Giorgio in Bosco, ripeto, proprio cose alquanto fresche, anche se si dibatte della questione da un bel po' di tempo, ripeto, un fronte che dice chiaro e tondo che l'acqua è un bene comune, va tutelato per soprattutto il nostro territorio, e quindi no a qualsiasi altra concessione. Qui si parla addirittura di un ampliamento che dovrebbe aggirarsi attorno ai 43.000 metri quadrati ed è tanta roba, quindi a ennesimo cemento, ennesimo consumo di suolo, anche se il sindaco ha già detto non si tratta assolutamente di consumo di suolo, ma è casomai consumo di suolo zero. Ecco, un po' nell'ottica del nostro presidente della Regione Veneto, precedentemente governatore, Luca Zaia, l'impomate dagli anni 70-80, che da sempre ci dice che il consumo di suolo è zero. Sì, però lui aggiunge al 2030. Di qui al 2030 mancano ancora 4 anni. Sapete quanto ne facciamo ancora fuori di territorio veneto? Che metà basta, già bucherellato per le malopere che su di esso abbiamo deciso di edificare. La logistica è una di queste, ma così anche il tram, l'alta velocità nel Vicentino e tutto quello che riguarda. Quindi